0: oggi di fronte a una richiesta diversa da tempo ormai, che è quella dell'istruzione di massa, e questa richiesta non può essere evasa, ma io credo non può trovare una risposta nell'istituzione come ci è arrivata, e cioè legata a fini diversi, a un contesto diverso.
1: Lei domani, quando Napolitano le consegnerà il premio, penserà di aver raggiunto l'apice del suo impegno?
0: No, non lo penso, l'apice, ma chi lo sa, cioè voglio dire, non lo so, mi fa molto piacere, non lo vedo in questi termini, però mi fa molto piacere, un premio che mi lusinga molto, certamente.
1: La ringraziamo Carlo Ginzburg.
2: E questo era Lanfranco Palazzolo con Carlo Ginzburg il 18 novembre del 2010, ancora in ricordo di Carlo Ginzburg. Vogliamo farvi ascoltare il suo intervento in occasione della presentazione del suo libro, Il giudice e lo storico, considerazioni in margine del processo Sofri, presentazione che si tenne a Milano il 6 maggio del 1991.
3: Perché ho scritto questo libro? Sentendo l'applauso che ha salutato la fine delle parole di Sofri, mi viene fatto di dire che questo libro non è scritto per quelli che sono venuti qui. Questo è un libro che si rivolge a persone che hanno su questa vicenda un atteggiamento molto diverso dal mio. Io non ho inteso predicare che erano convinte che Adriano Sofri e gli altri coimputati fossero colpevoli. Ho sentito con emozione quello che diceva in apertura Miriam Mafai, perché capisco benissimo, diciamo, i sentimenti attraverso cui è passata, e capisco il suo sgomento nel momento in cui si è resa conto che le prove che era lecito attendersi non c'erano. Questo libro è certamente un pamphlet, un genere letterario estremamente onorevole. Mi è stato chiesto se è un libro a tesi. Non è un libro a tesi, vorrei dire è un libro ad analisi, è un libro fondato su una lettura analitica di documenti. Che mi ha spinto a scrivere questo libro è la mia amicizia per Adriano Sofri. E qualcuno ha trovato questa dichiarazione poco opportuna. Scherzando, Eco ha detto non c'era bisogno di dirlo, anche se è stato dettato un sentimento di lealtà, perché poi il lavoro analitico c'è stato. Ora, io vorrei distinguere molto nettamente la certezza morale che io ho avuto immediatamente della innocenza di Sofri e invece il lavoro che ho compiuto, che è un lavoro che si è mosso su tutt'altre basi, che non ha messo mai in campo questa certezza morale. È un lavoro condotto in base a regole di decifrazione, è un lavoro che mi ha portato alla conclusione che le accuse lanciate contro Sofri non hanno valore alcuno, non hanno riscontro alcuno. All'inizio io non provavo nessun sentimento di certezza morale, semplicemente perché non li conosco, e non sono miei amici, ma non li conosco. Ecco, le accuse, anche nei confronti dei suoi computati, a mio parere, cadono e non hanno base alcuna. Io ho paragonato nel corso di questo libro questo processo a processi di stregoneria. Non credo di averlo fatto solo per vizio professionale, perché diciamo sui processi di stregoneria ho trascorso una larga parte della mia vita di ricercatore, finora. Ma perché credo che ci siano delle analogie reali, e queste analogie, a dirlo molto brevemente, sono di due tipi. Cioè, nei processi di stregoneria capita che diciamo una persona, un uomo, una... Ora, noi ignoriamo in generale quali sono i motivi che hanno spinto queste persone a lanciare queste accuse. Certe volte diciamo sappiamo che c'è stata la tortura, certe volte non lo sappiamo. Vediamo che c'è una pressione psicologica, ma non conosciamo i motivi di queste accuse. Quello che vediamo però è che, diciamo, nei confronti di queste accuse non esiste riscontro. Ora, questa preoccupazione, la mancanza di riscontro, è stata presente a un certo punto, lo ricordo nel mio libro, anche agli inquisitori, anche, diciamo, negli ambienti dell'Inquisizione romana. Al principio del Seicento si è detto, in un documento che esiste ancora in numerose copie, è stato anche poi dato alle stampe, a metà del Seicento, i processi di stregoneria condotti fin qui sono stati condotti in maniera inadeguata, in maniera contraria ai veri principi e diritti, procedimenti giudiziali, arrivare a trovare

Ora, io credo che questa preoccupazione degli inquisitori debba essere anche nostra, anche oggi dei giudici. E in effetti, diciamo, il problema dei riscontri esiste fin dall'inizio, viene formulata fin dall'inizio dell'istruttoria. Questi riscontri non sono stati trovati.

0: Ed andiamo a concludere questo ricordo di Carlo Ginzburg con il suo intervento in occasione della presentazione del libro di Vittorio Foa, Questo Novecento, tenutosi alla Festa dell'Unità di Modena il 12 settembre del 1996.
1: Dunque, io qui ho un intervento con alcune citazioni, quindi parlerò e leggerò, se non vi dispiace. Questo è un libro molto ricco di spunti, di temi di riflessione. Io mi soffermerò su uno che mi pare centrale che è anche molto attuale. Il tema del rapporto fra idea di nazionalità e nazionalismo. Questo libro si intitola Questo Novecento, non il Novecento, cioè il titolo pone l'accento sulla comunità di esperienze, sia pure nella differenza di età fra l'autore e i suoi primi ascoltatori, cioè i ragazzi del liceo di Formia, una comunanza di esperienza, sia pure a distanza. Quindi c'è esperienza e riflessione sull'esperienza. Apriamo il libro e leggiamo le prime frasi. Cito. Ho vissuto la Grande Guerra da bambino, ma già consapevole e con una intensa partecipazione. C'era il nemico, con l'N maiuscola, sempre lo stesso, l'Austria, e c'era il patriottismo che dava coraggio e leniva il dolore. Nel mio ricordo il patriottismo era importante. Fine della citazione. Le riflessioni sulla Grande Guerra sono tra le più dense di questo libro. Ora, se noi leggiamo queste frasi, quando incontriamo la frase il nemico con la N maiuscola, sempre lo stesso, abbiamo l'impressione che Vittorio Foa ci parli di un'esperienza che non è la sua, cioè sottolinea la distanza tra, diciamo, l'atteggiamento che lo attorniava, lui bambino, e invece il suo atteggiamento. Quindi un allontanamento, quasi una lievissima distanza ironica, che è immediatamente smentita, questa distanza ironica, dalla tradizione risorgimentale, dall'accenno che segue subito dopo, un accenno che invece implica continuità, alla, cito, forte memoria familiare dell'emancipazione, cioè l'emancipazione degli ebrei, del 1848. Quindi questa distanza implica in realtà continuità. Vittorio Foa è bravissimo nello spiazzare il lettore in modi come questi. Anche la frase nel mio ricordo il patriottismo era importante non significa allontanamento del patriottismo come il lettore impara leggendo, significa che il patriottismo è ancora importante, anche se però era vuol dire che forse non è lo stesso identico patriottismo. C'è un accenno subito dopo alla visita di Wilson, del presidente americano Wilson a Torino nel 1919 e Vittorio Foa dice, cito, ma subito venne il fascismo. Fin dal primo giorno di vita e per tutto il suo corso, esso mi è parso come una manifestazione di un nazionalismo aggressivo, fondato su un'idea di nazione che pretende di imporsi a danno delle altre e opprime la libertà dei suoi cittadini. Vedevo nel sentimento nazionale dell'Ottocento un valore di civiltà e la sua trasformazione in nazionalismo mi appariva un ritorno indietro della storia. Fine della citazione. Ora, è proprio questo il tema su cui io vorrei soffermarmi. E questo è un tema che, ha una lunga tradizione nella riflessione politica e storiografica italiana. Quello del rapporto fra idea di nazionalità, sentimento nazionale e nazionalismo. È inevitabile che l'autoaffermazione della nazione diventi poi nazionalismo sopraffattore? Ecco, su questo punto Vittorio Foa ha cambiato idea, come ci dice. Cita a un certo punto una lettera che scriveva nel 1938 dal carcere ai genitori, in cui questo passaggio dal principio di nazionalità al nazionalismo era visto come inevitabile. Quasi 40 anni dopo, nel ricordo molto bello di Ernesto Rossi, questa idea era ribadita da Vittorio Foa attraverso una citazione di Gobetti, Piero Gobetti, che riprendendo un giudizio di Giovanni Gentile, ma rovesciandolo di segno, diceva già Mazzini è un nazionalista. Quindi e Gobetti gli dava ragione, anche se vedeva nel nazionalismo un fenomeno negativo, e Vittorio Foa ancora credeva che di fatto non ci fosse poi questa grande differenza fra autoaffermazione del principio nazionale e nazionalismo sopraffattore. Passano ancora 20 anni, il ricordo di Ernesto Rossi del 76, e Vittorio Foa scrive, cito, scrive in questo libro, questo Novecento. Poi ho cambiato idea. Mi è sembrato, mi sembra impossibile negare o ignorare la corposa realtà di un gruppo, di una comunità, sia nazionale o etnica o religiosa o culturale, e quindi la capacità di volere e di svolere, di scegliere fra diverse alternative. Gli italiani del primo anteguerra, con le loro passioni e i loro conflitti, il nazionalismo se lo sono fabbricato loro, non l'hanno ereditato. Il destino del sentimento nazionale non è segnato in partenza. La comunità esiste, ha una sua identità e molte possibilità di scelta. Chiusa citazione. Ora qui c'è una polemica antideterministica, quella polemica che ricordava Bosetti prima. Io, anziché soffermarmi direttamente su questa polemica, ci ritornerò dopo, vorrei invece soffermarmi su un termine, il termine comunità, perché questo termine mi ha colpito quando l'ho incontrato, mi pareva un termine estraneo al vocabolario politico di Vittorio Foa. Invece in questo libro il termine comunità, oppure sia il sostantivo sia l'aggettivo comunitario, ritornano spesso. Anzitutto, comunità come sinonimo di collettività, e questo sembra, diciamo, un uso non particolarmente problematico. Cito, solo più tardi avrei capito o creduto di capire che ogni comunità, e quindi anche una nazione, cerca la sua identità nella differenza dalle altre comunità, e che il punto essenziale della convivenza, e quindi della politica, sta in quella differenza. L'identità passa attraverso la negazione degli altri, come distruzione o sottomissione o assimilazione, o invece è ricerca di convivenza civile e solidale, chiusa citazione. Quindi il dilemma che si era visto prima, autoaffermazione attraverso la differenza, oppure invece sopraffazione nazionalistica. Ora, Foa è consapevole del fatto che l'accentuazione della conformità, che è implicita nell'idea della comunità, no? Comunità di sentimenti, comunità di atteggiamenti, c'è un rischio, e cioè di accentuare troppo l'omogeneità. Infatti scrive a proposito del fascismo, cito, era il bisogno di essere come gli altri, con gli altri, di non turbare la sicurezza di tutti con gesti individuali. La conformità è il connotato di ogni comunità. Naturalmente, e per fortuna, non tutti sono sempre conformi, e naturalmente Vittorio non è stato conforme. Ora, in un caso, a me pare, il termine comunità finisce col fargli dire quello che lui non vorrebbe dire e non pensa. A proposito dell'8 settembre, questo è un passo cruciale anche alla luce di polemiche recenti, Vittorio Foa scrive, cito, ma come si può sostenere che in quei giorni si sia dissolta la percezione dell'Italia come nazione, come comunità distinta e omogenea nel costume, nella lingua, nei riti religiosi? È vero l'opposto, fine della citazione. Ora, questa frase è un po' paradossale, e non solo perché chi la scrive è, diciamo, è diventato cittadino italiano attraverso l'emancipazione degli ebrei nel 1848 e quindi, diciamo, non fa parte di quella presunta omogeneità dei riti religiosi, ma mi pare che qui ci sia un riecheggiamento involontario dell'idea ottocentesca della nazione, quindi della comunità, come una d'armi, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue, di cor, come diceva Manzoni, e che è invece non certamente non condivisa da Foa, che ci ha detto ripetutamente cose estremamente importanti sull'idea della diversità come radice dello stare insieme. Quindi a me pare che questa parola comunità sia una parola che contiene delle trappole. Ora, l'aggettivo comunitario ritorna a proposito di un altro passo cruciale, e cioè dell'analisi delle proposte di riforma politica nate dalla Resistenza e portate avanti soprattutto dal Partito d'Azione. Allora Foa parla qui di, cito, elementi di democrazia diretta che non dovevano sostituire ma integrare quella rappresentativa. Una sfera comunitaria doveva saldarsi a quella dei partiti. Chiusa citazione. Non mi è chiaro cosa voglia dire qui una sfera comunitaria. Trovo poco dopo, successivamente, a proposito della nostalgia provata da chi aveva fatto parte del Partito d'Azione e aveva visto il Partito d'Azione dissolversi, quindi alla luce di una sconfitta politica, Vittorio Foa parla di nostalgia. Nostalgia della giovinezza, del tempo della riscoperta della politica e del suo tessuto morale. E poi dice, e qui abbiamo un passo che è molto complesso e vorrei leggerlo lentamente perché mi ha posto dei problemi di comprensione. Cito, La nostalgia, Vittorio Foa parla qui dei sentimenti, diciamo, attorno al 47-48, diciamo, e però ne parla alla luce della sua esperienza di oggi, ne parla nel 96, mezzo secolo dopo. La nostalgia nasceva anche da un disagio più latente, meno decifrabile, da una contraddizione. Nei grandi partiti di massa, di cui a ragione si criticavano limiti e pericoli, c'era anche dell'altro. I contadini, gli operai, gli impiegati videro subito nei grandi partiti, cattolico o comunista o socialista, l'espressione della loro identità collettiva, la loro titolarità all'azione politica. In una democrazia di tipo comunitario, l'identità di classe, di fede, di cultura non si sarebbe forse riconosciuta. Certo, i grandi partiti covavano i vizi che sarebbero emersi con gli anni, lo strumento che diventa fine a se stesso, la tendenza a occupare pervasivamente lo Stato e quindi a indebolirlo. Ma quel sistema politico di partiti ha pur retto per decenni in una fase di enormi trasformazioni. Ora qui il giudizio, come vedete, è un giudizio complesso, sfumato, pieno di contraddizioni. Si parla di una contraddizione, il sistema dei partiti che contiene un elemento di progresso e però contiene anche un vizio che poi emerge al momento del suo crollo e anche prima. Però un vizio che era stato visto tempestivamente, come vedremo, era stato visto con una lucidità straordinaria da Vittorio Foa mezzo secolo fa. Di cosa voglio parlare? C'è in questo libro c'è un capitolo intitolato La Repubblica e la mens costituente, come se la costituente fosse un individuo con una mente che, nonostante le differenze, i contrasti, però, diciamo, pensasse insieme. Ora, quello che mi ha colpito in questo capitolo è non tanto l'esaltazione della costituente, sia pure nonostante le critiche, ma il contrasto fortissimo tra questo capitolo, il suo giudizio positivo, e invece il giudizio estremamente autocritico e amaro che Vittorio Foa dava nella sua autobiografia Il cavallo e la torre a proposito di quel periodo per la sua esperienza personale. È come se il Foa individuo che ricorda nella sua autobiografia desse della sua propria esperienza un giudizio completamente diverso del giudizio che gli dà invece come storico memorialista nel libro Questo Novecento. Nel cavallo e la torre egli parla del ricordo di quel periodo romano fra il 45 e il 48 non luminoso per lui, e poi dice, cito, un periodo che ricordo fra i più oscuri e sterili, dopo tanto arzigogolare di democrazia progressiva, di democrazia nuova, ci eravamo lasciati voluttuosamente assorbire dalla restaurazione della democrazia tradizionale. Dopo che fu passata l'euforia iniziale per il ritrovato gusto della politica in libertà, lentamente cominciai ad avvertire la frivolezza e la sterilità di una vita tutta chiusa nella tattica e nei giochi, progressivamente svuotata di ogni carica ideale. Ora, c'è qui un contrasto, e questo contrasto mi pare significativo. Però il contrasto in realtà non è fra due elementi, cioè Foa che scrive nel 96 questo Novecento e Foa che scrive pochi anni fa, ma che sembra lontani, la sua autobiografia Il cavallo e la torre. C'è un terzo elemento, e questo è il terzo elemento che vorrei sottoporre, anche perché, a differenza degli altri due, non è, diciamo, un testo che si possa trovare in libreria. Si tratta di due testi. Uno non lo citerò quasi, questo è disponibile, l'altro invece non è disponibile. Sono due articoli scritti nel 1946. Uno si chiama Le autonomie e le macchine politiche, è incluso nella raccolta di saggi di Foa per una storia del movimento operaio. E qui si dice, nel 1946, che i partiti sono formazioni intrinsecamente totalitarie. Si dice che i partiti sono una struttura intimamente incompatibile con la democrazia. Sono parole pesanti. Ora, diciamo, questo articolo è uscito nella rivista Comunità di Adriano Olivetti, e io ho chiesto a Vittorio Foa se, diciamo, egli aveva avuto dei rapporti, anche una discussione politica approfondita con Adriano Olivetti. Ho pensato, diciamo, al libro di Adriano Olivetti, L'ordine politico della comunità, proprio perché mi sono chiesto se questo riemergere a distanza del termine comunità comunitario fosse in qualche modo legato a delle discussioni antiche. Vittorio Foa mi ha detto di no. Però io credo che la pubblicazione di quest'articolo, Le autonomie e le macchine politiche, nella rivista Comunità, non è casuale, nel senso che certamente Adriano Olivetti sarà stato interessato e forse anche simpatetico con queste posizioni. C'è un altro articolo che io vorrei citare. Questo articolo non è stato ripubblicato, è un articolo che è apparso sulla rivista Mercurio nel 1946. Vittorio Foa accenna a questo articolo in questo Novecento e dice, cito, nel 1946 scrissi un articolo sul linguaggio della Costituente per la rivista Mercurio diretta da Alba De Cespedes. Ammiravo la solidità dei partiti e dei loro uomini, ma mi sembrava di vederne i pericoli. Ho poi lasciato perdere quella ricerca e me ne dispiaccio. Dunque, ho letto questa frase, poi ho letto l'articolo e ho pensato che Vittorio Foa non ha riletto il suo articolo nello scrivere queste frasi. Non l'ha riletto perché ha una memoria di questo articolo che non corrisponde assolutamente al suo contenuto. Perché è vero che nella prima parte di questo articolo di 50 anni fa si parla, diciamo, del linguaggio di due generazioni, l'articolo si chiama Due Generazioni, la generazione prefascista e la generazione che è passata attraverso il fascismo, le galere e è approdata alla Costituente. Però quello che si dice nella seconda parte di questo articolo riguarda non il linguaggio politico della Costituente, ma le radici della diversità del linguaggio di queste generazioni. Dice Foa, i grandi partiti, cito, siano al governo o all'opposizione, operano per acquistare posizioni di dominio o di influenza sulla struttura statale. E adesso viene un lungo passo che vi prego di seguire con attenzione, perché mi pare che la sua freschezza dopo 50 anni sia straordinaria. Cito, in gran parte la ragione di questo mutamento, cioè il mutamento del linguaggio tra una generazione e l'altra, deve ricondursi, la ragione di questo mutamento nella fisionomia dei partiti, deve ricondursi all'evoluzione della struttura economico-sociale, al rafforzamento del potere economico pubblico, dotato ormai di infiniti strumenti per modificare la distribuzione dei redditi e dei fattori di produzione, e che si pone ogni giorno di più come intermediario ed arbitro onnipotente nei contrasti economici individuali o di gruppo, non escluso il contrasto fondamentale di classe. In queste condizioni, i singoli gruppi e categorie di interessi, se vogliono difendere o migliorare le loro condizioni, non hanno più gran motivo di preoccuparsi di affrontare nelle migliori condizioni il mercato di concorrenza, oppure di porsi, per esempio nei conflitti sindacali o nei contrasti tra monopoli, in condizioni di prevalenza di forze nei confronti immediati dei gruppi antagonistici. Essi avranno invece tanto maggiori probabilità di successo quanto maggiore sarà la loro influenza sul potere economico dello Stato. Impadronirsi degli strumenti del potere, dal campo economico questa esigenza è passata nel campo politico e ci ha dato il regime strumentale dei partiti macchine, dei partiti milizia. Fine della citazione. Qui con 50 anni di anticipo Vittorio Foa prevedeva la degenerazione del sistema dei partiti che cominciava allora, gli dice, o regime del partito come lo chiama, prevedeva Tangentopoli. Io gli ho detto che lui tra il 43 e il 46 ha avuto il dono della profezia. Poi forse l'ha perso. Ora, Foa indicava un correttivo, e cito, sta bene liquidare il regime delle personalità che caratterizzava il sistema elettorale uninominale prefascista, ma bisogna restaurare al più presto, nella mutata realtà e coi nuovi strumenti di lotta politica, la preminenza dell'opinione. Solo quando le masse saranno divenute soggetto cosciente di una volontà politica vista in una prospettiva storica, cesseranno di essere semplici strumenti di aristocrazie organizzate, potremmo dire di averle saldamente legate alla nuova democrazia. Chiusa citazione. Ora, questo termine aristocrazie organizzate è un omaggio silenzioso a Roberto Michels, al suo libro La sociologia del partito politico, 1911, in tedesco, prima traduzione italiana, nel 1912 Michels era stabilito in Italia e insegnava in Italia. Ora, anche l'osservazione fatta nel suo articolo che già prima della guerra mondiale 14-18 erano riconoscibili i primi sviluppi delle nuove tendenze, cioè le tendenze al partito macchina, nel partito socialista e nel movimento operaio organizzato, è naturalmente un omaggio alle ricerche di Michels. Ora, il libro di Michels è stato ristampato al Mulino nel 66. Io vorrei leggere solo un periodo dalla conclusione. Michels dice questo. La legge, nel 1911, la legge sociologica fondamentale a cui i partiti politici, la parola politico è qui intesa nel suo senso più vasto, sono soggetti senza eccezione, può essere così riassunta. L'organizzazione è di per sé stessa la causa del predominio degli eletti sugli elettori, dei mandatari sui mandanti, dei delegati sui deleganti. Fine della citazione. Questo era il risultato dell'analisi che Mises aveva fatto sul sindacato in Germania e sul Partito Socialdemocratico Tedesco. Ora, io penso che quello di Mises sia stato per Vittorio Foa uno dei libri veramente importanti tra tanti altri, e penso che i suoi conti con Mises e con la tradizione di cui Mises fa parte siano stati affrontati da Vittorio Foa in maniera, a mio parere, elusiva. In un certo senso forse il riconoscimento più esplicito avviene in maniera indiretta, in quello stupendo capitolo su Di Vittorio fa parte della sua autobiografia Il Cavallo e la Torre. Penso all'origine anarco-sindacalista di Di Vittorio. Comunque io penso che questa faccia della polemica di Vittorio Foa contro i partiti macchine che hanno occupato lo Stato nelle sue nuove funzioni di intermediario, di detentore di un nuovo potere decisivo, questa è un elemento importante. Adesso corro rapidamente alla polemica determinismo volontarismo e vorrei dire solo una cosa. In questo libro si parla poco dell'Europa, troppo poco a mio parere, anche nella parte finale. L'Europa che emerge è, un'Europa egemonizzata dalla Germania. Ora, uno potrebbe dire, da un punto di vista geopolitico, che dopo due tentativi, due guerre mondiali, stermini, atrocità, distruzioni, sconfitte, la Germania è riuscita nel proprio obiettivo, e cioè l'egemonia sull'Europa. Ora, questo ragionamento geopolitico non sarebbe, a mio parere, falso. Diventa falso, diventa un'assoluta menzogna, se questo ragionamento implicasse una, assimilazione dell'impero tedesco, dell'impero federale tedesco, della Repubblica di Weimar, del regime nazista, della Repubblica federale uscita dalla sconfitta della Germania, dello Stato unitario tedesco uscito dalla distruzione del muro. Se uno assimilasse tutte queste, tutti questi regimi, tutti questi fenomeni politici così diversi, semplicemente sotto il profilo della continuità territoriale, più o meno, ecco, costui direbbe una falsità. E però non c'è dubbio che quando Vittorio Foa dice, a proposito dell'8 settembre in Italia, l'idea che l'8 settembre sia finita la nazione italiana, si sia dissolta la patria, è naturalmente comprensibile in chi identifica l'Italia col fascismo, ecco, questa battuta sarcastica che io condivido in pieno, però sottolinea che c'è qualcosa che va al di là delle discontinuità statali. Non è vero? E questo vale anche per la Germania, vale per tutti i paesi. Però, gli stati nazionali sono dei fenomeni transeunti, vediamo emergere l'Europa. Ecco, io credo che nella vita degli stati, come nella vita degli individui, in realtà non dobbiamo fare una scelta fra libertà e determinismo, fra responsabilità e determinismo, nel senso che la nostra responsabilità nasce dalle determinazioni. Noi ci troviamo in ogni momento il passato come qualcosa che è dato, si tratti del passato geografico, del passato di memorie, tutto, la lingua, tutto questo ci si presenta come un dato che naturalmente può essere usato in varie direzioni, ecco la responsabilità. Per questo io credo che la polemica fra determinismo e responsabilità sia un falso problema, sono veri tutte e due.
0: E con questo documento del settembre del 1996 terminiamo il ricordo dello storico Carlo Ginzburg, proseguiamo con la programmazione notturna di Radio Radicale, lo facciamo ora con la presentazione del libro di Marta Cartabia, Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico, tenutasi a Napoli poche ore fa, sostanzialmente il 16 giugno. Ascolteremo i saluti istituzionali di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte di Appello di Napoli, Aldo Policastro, procuratore generale di Napoli e Aldo De Chiara, presidente della Fondazione Castel Capuano. E poi ancora gli interventi di Giovanni Pitruzzella, giudice della Corte Costituzionale, Pasquale Pasquino, senior fellow di CNRS, Barbara Guastaferro, professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato presso l'Università di Napoli Federico II, Raffaele Piccirillo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Gemma Tuccillo, magistrato, consigliere giuridico del presidente della Regione Campania e poi l'autrice del volume che conclude questa presentazione, la professoressa Marta Cartabia, che è ordinaria di diritto costituzionale italiano ed europeo presso l'Università Bocconi di Milano e presidente emerita della Corte Costituzionale. A moderare il tutto la collega del Sole 24 Ore, Raffaella Calandra.
2: Professor Pietruzzella, colleghi, avvocati, signore e signori, desidero rivolgere a tutti il più cordiale benvenuto in questo saloncino dei busti in occasione della presentazione del volume della professoressa Marta Cartabia, Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico. Un saluto anche a tutti i giovani, i numerosi giovani intervenuti. Ringrazio il nostro sindaco, ringrazio Aldo De Chiara, presidente della Fondazione Castel Capuano, con il quale abbiamo organizzato questo evento. Ringrazio il nostro procuratore generale. Ebbene, già nelle prime pagine di questo libro, Marta Cartabia compie una scelta di metodo. Si rivolge direttamente ai lettori e chiarisce che non è un testo scritto soltanto per costituzionalisti, magistrati, studiosi. È un libro pensato per tutti, che vuole parlare ai cittadini e soprattutto ai giovani. Credo che questa scelta racconti molto dell'autrice. Marta Cartabia, professoressa di diritto costituzionale, ha attraversato tra le più alte responsabilità della Repubblica e non solo. Studiosa, giudice costituzionale, prima donna presidente della Corte Costituzionale, ministra della Giustizia, attuale presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. Ma in questo volume non sceglie un linguaggio istituzionale, ma quello del dialogo e della condivisione della conoscenza. È come se avvertisse l'urgenza di spiegare, soprattutto alle nuove generazioni, perché le istituzioni democratiche esistono, quali funzioni svolgono e perché meritano di essere ben comprese e custodite. Viviamo una stagione di gravissime regressioni democratiche in varie parti del mondo, una stagione in cui la distanza anche tra cittadini e istituzioni appare sempre più evidente, una distanza che coinvolge molti giovani, spesso disillusi, indifferenti, a volte semplicemente privi degli strumenti necessari per comprendere la complessità dei meccanismi democratici. Il libro dunque assume il valore di una educazione costituzionale. L'occasione del resto è altamente simbolica. Ricorrono i 70 anni della prima sentenza della Corte Costituzionale, la numero 1 del 1956, sentenza a difesa della libertà di espressione, precondizione di una autentica democrazia. Il volume prende le mosse da una domanda che attraversa tutte le democrazie contemporanee e che oggi davvero appare più attuale che mai. Quali sono i limiti del potere democratico? Il limite del potere come garanzia di corretto funzionamento della democrazia, rileva l'autrice, e che si radica in due pilastri: la centralità della persona e l'inviolabilità dei suoi diritti e la separazione dei poteri. La democrazia costituzionale nasce per affermare che esistono diritti che non possono essere compressi, libertà che non possono essere sacrificate, principi non negoziabili. E in questa prospettiva il libro offre una riflessione preziosa sul ruolo delle corti costituzionali, quali istituzioni di garanzia, di cui va sempre preservata l'indipendenza, come va preservata per il giudiziario in generale, ci rileva l'autrice. E ancora un'altra domanda. La democrazia si identifica esclusivamente con il principio maggioritario? Una democrazia autentica non si misura soltanto dalla capacità di dare voce alla maggioranza, sottolinea la professoressa Cartabia, ma dalla capacità anche di proteggere chi appartiene a una minoranza, di garantire il pluralismo delle idee e di assicurare che nessuno venga escluso dalla tutela dei diritti fondamentali. Sono molti gli spunti di riflessione offerti dal volume. Vorrei richiamarne solo un altro che considero particolarmente importante per chi opera nelle istituzioni. Mi riferisco all'idea del costituzionalismo collaborativo, una visione fondata sul dialogo istituzionale, sul rispetto reciproco e sulla consapevolezza che la tenuta dello Stato di diritto dipende dalla capacità di tutte le istituzioni di svolgere responsabilmente il proprio ruolo, nell'osservanza delle proprie competenze e confini e in una complessiva visione di sistema e di superamento dei conflitti. Il libro, dunque, è una riflessione sul presente e sul futuro delle nostre democrazie. È un invito alla responsabilità e a custodire da parte di tutti la cultura costituzionale come patrimonio comune. È un invito a non considerare la democrazia come un dato acquisito una volta per tutte, ma come una conquista da comprendere, da difendere e da rinnovare ogni giorno. Io ringrazio di cuore la professoressa Marta Cartabia, che ci onora della sua presenza, e ringrazio tutti per la partecipazione a questo incontro. Ringrazio Raffaella Calandra, che poi modererà il dibattito con gli autorevoli relatori. Ringrazio dunque il professor Giovanni Pietruzzella, giudice della Corte Costituzionale, il professor Pasquale Pasquino, la professoressa Guastaferro. Ringrazio davvero ancora i giovani e a tutti auguro un bel dibattito, un bel momento di riflessione. Grazie per la vostra partecipazione. Ecco ora la parola per un saluto al nostro sindaco Gaetano Manfredi.
3: Allora, grazie, un ringraziamento alla Presidente Covelli per l'invito e un grande saluto affettuoso a Marta Cartabia, con cui condividiamo una lunga amicizia, veramente molto lunga, insomma, che è cominciata nelle nostre attività accademiche e quindi poi si è consolidata nel tempo. Devo dire ci tenevo particolarmente a portare il saluto mio personale, anche della città, a questo incontro, anche per i temi che vengono affrontati nel libro, che sempre con grande attenzione ma anche con grande acume affronta, io credo, un grande tema che è un po' il tema della contemporaneità: come difendere le nostre istituzioni democratiche e la Costituzione, che ne rappresenta l'elemento fondativo, in un momento di trasformazioni così grandi e così rapide che spesso sconcertano i più, ma anche ci fanno dubitare poi sull'efficacia e sui valori della democrazia, soprattutto delle democrazie occidentali. Oggi noi viviamo un momento di profondissime trasformazioni, le trasformazioni tecnologiche, le trasformazioni sociali, economiche, il cambiamento anche degli equilibri geopolitici globali ovviamente impattano profondamente su quelle che sono le sensibilità, ma anche le prospettive, le speranze dei cittadini, e questo determina poi anche spesso sconcerto, nascono dei dubbi, ci fanno pensare a soluzioni diverse. Io recentemente ho letto un sondaggio che diceva che una parte significativa dei nostri cittadini sarebbe anche, diciamo, disponibile a barattare la libertà e la democrazia in cambio di una soluzione non democratica che però sia in grado di rispondere ai loro problemi, ai loro bisogni quotidiani. E questo ci fa molto preoccupare, perché purtroppo la storia ci insegna che nei momenti di difficoltà e nei momenti di trasformazione gli autoritarismi e i totalitarismi sono nati col consenso popolare, non senza consenso popolare, quindi segno che evidentemente questo è già avvenuto in passato. Ecco, questo ci fa capire come oggi noi dobbiamo essere da un lato molto attenti e anche capaci di spiegare che in fondo la libertà non è qualcosa di acquisito per sempre e che i diritti che noi tutti pensiamo che siano naturalmente disponibili nei fatti sono una grande conquista e anche una conquista che si può perdere. E poi dall'altro che noi dobbiamo essere in grado di adattare anche la nostra visione di democrazia a quelli che sono i grandi cambiamenti che sono in corso, e credo che nel libro di questo si parli tanto, soprattutto con riferimento ai giovani che non hanno vissuto le epoche più difficili della mancanza di libertà, ma che soprattutto vivono questa grande trasformazione in maniera quasi compulsiva, e quindi questo è un elemento che sicuramente ci deve far riflettere. In questo alcuni temi che sono trattati nel libro sono molto importanti. In primo luogo il tema della collaborazione istituzionale, questo è un argomento molto, che io ritengo fondamentale. I conflitti istituzionali sono un grande cancro della democrazia, perché fanno perdere fiducia ai cittadini e fanno prevalere l'idea del conflitto all'idea della collaborazione. E questo è un tema che purtroppo oggi viviamo, perché tanta politica parte dall'idea di utilizzare il conflitto come strumento di propaganda, e quindi alla fine diventa un elemento quasi fondativo della relazione politica del conflitto. Questo è un tema molto importante. E poi c'è un altro punto che anche viene trattato nel libro, che è il tema della, diciamo, concretezza della realizzazione dei diritti che sono sanciti all'interno della democrazia. E questa è una cosa che noi, come io lo dico anche da sindaco, in questo mio ruolo di amministratore, anche di presidente dell'ANCI, noi avvertiamo tanto. Cioè oggi noi abbiamo tanti diritti che sono sanciti dalla nostra Costituzione, ma non sempre, anzi spesso, questi diritti non sono realmente esercitati. Penso al diritto alla salute, al diritto alla casa, al diritto al lavoro, al diritto all'istruzione. Valori fondanti del principio democratico che però poi in un mondo in cui aumentano i divari, in società sempre più fratturate, sempre più divise, questi diritti sono dei diritti che una parte della popolazione non riesce ad esercitare in maniera compiuta. E questo rappresenta un ulteriore vulnus rispetto alla solidità del nostro impianto democratico, perché laddove non c'è la garanzia dei diritti fondamentali, si inserisce nel pensiero delle persone l'idea che ci possono essere soluzioni diverse per poterle ottenere. Ecco, io credo che la capacità della nostra Carta Costituzionale di potersi adattare ai cambiamenti, ma soprattutto di poter essere sempre di più uno strumento di reale applicazione rispetto ai bisogni primari dei cittadini, rappresenta uno strumento determinante per proteggere e rafforzare la nostra democrazia. E nel libro, diciamo nel testo che Marta in maniera così chiara e così netta tratta in questo libro, questi principi sono trattati in maniera molto chiara e credo che rappresentino uno spunto di riflessione molto importante per tutti noi. Grazie.
2: Grazie al nostro sindaco. Ora un saluto da parte del procuratore generale.
4: Grazie. L'unico questi non funzionano, mi dicono. Ah, funzionano?
5: Sì, sì.
4: Ah, ecco qua. Ok, grazie. Vediamo se funziona. Sì, ecco qua. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente della Corte e al Dottor De Chiara e alla Fondazione che hanno voluto organizzare questo bel incontro. Grazie alla Presidente Cartabia, che io conosco oggi per la prima volta e che sono stato piacevolmente, come dire, colpito anche dal suo sorriso, che è un dato che per chi ha occupato posti di un certo potere non guasta mai, e non è secondario. Io saluto tutti quanti presenti, non li elenco. Mi sembra che molte cose sono state dette: centralità della persona, principi fondamentali non negoziabili, indipendenza, costituzionalismo collaborativo, dialogo e rispetto, capacità di custodire la democrazia. Io penso che questo sia il tema che affronta la professoressa Cartabia in questo libro, che non è soltanto, io vorrei ringraziarla perché ha messo a disposizione la sua, la sua grande capacità scientifica e accademica, ma per un intervento civile. È importante, a mio parere, che i grandi accademici, i grandi uomini giuristi di grande livello facciano uno sforzo per rendere un servizio civile comprensibile ciò che talora sembra lontano e distante e sembra, destinato al dibattito tra esperti, mentre incide sulla vita quotidiana di tutti. E questo libro penso che abbia questo ruolo oggi di intervento civile di estrema attualità, in un tempo complesso, in un tempo difficile, in un tempo in cui, dobbiamo dire, la democrazia non gode di buona salute in tutte le parti del mondo, e la cultura sottostante è una cultura che difficilmente possiamo ritenerla compatibile con una democrazia piena e costituzionale così come la riconosciamo. In primo luogo, la Costituzione e i diritti fondamentali di cui parliamo sono presi sul serio dalle istituzioni, dal nostro assetto. Io penso che talora non sono presi sul serio. Lo diceva prima il sindaco, io sono convinto che talora noi riteniamo, li enunciamo, ma poi concretamente non lo riteniamo presi sul serio. E la democrazia oggi soffre di una crisi che è diversa rispetto al passato. Non c'è una capitolazione completa, ma c'è un'erosione dall'interno, a mio parere, e c'è chiaramente una torsione verso il principio maggioritario e il disconoscimento del limite, più volte la professoressa Cartabia ne fa menzione, che è percepito non come una garanzia ma come un ostacolo. Il limite al potere, il limite costituzionale all'azione dei poteri delle istituzioni, talora è vissuto come ostacolo e non come garanzia. Ma mi sembra che uno dei temi importanti è quello della Costituzione nel rapporto tra potere e diritto come forma stessa della democrazia. È un luogo in cui la sovranità si organizza, si misura, diventa compatibile con la tutela dei diritti. Ed è evidente che in questo scenario le corti e la giurisdizione complessivamente non ha un ruolo di ostacolo all'azione politica, ma ne garantisce la legittimità, significa la compatibilità, così come dice la professoressa Cartabia, con i principi costituzionali. Ed è chi esercita queste funzioni giurisdizionali, come molti di noi, devono avere questa consapevolezza, che l'efficacia tra l'azione pubblica e le garanzie è un equilibrio che va continuamente costruito, non è dato una volta per tutti. Ed è una funzione che è quella di non di frenare il potere, ma di renderlo esercitabile entro i limiti stabiliti dalla legge. È importante ritenere che questo sia una funzione da valorizzare, da preservare, che va riconosciuta da tutti i poteri. Questa cultura del limite, a mio parere, oggi è sottoposta a una pressione crescente e aumenta, lo diceva anche prima il Presidente, e anche il sindaco, e aumenta la domanda di sicurezza e si riduce la domanda di tutela del dissenso e della libertà. Siamo in grado o possiamo a noi essere, disattenti custodi della democrazia e fare sì che la domanda di sicurezza prevalga rispetto alla libertà del dissenso? Oggi il libro cade in un momento importante. Leggevo proprio ieri in un articolo di stampa della Stampa di Niccolò Zancan, che si chiamava Nelle crepe della democrazia, che dice come questo sia un tempo del tutto nuovo, labile, feroce e disperato, in cui si colgono due tendenze convergenti: da un lato la volontà degli stati di reprimere il dissenso, dall'altro il bisogno crescente di dissentire e di manifestare in forme nuove. E coglie in questo modo con efficacia quella frattura posta sul confine tra libertà e limite, in cui si concentra appunto il libro Custode della democrazia della professoressa Cartabia. Ma uno dei, secondo me, dei temi più importanti, a mio parere, è quello di attribuire questo ruolo di custodi della democrazia non soltanto alle istituzioni, e di individuare quello che oggi chiamiamo il popolo o i cittadini, o quelle che l'articolo 2 chiama le formazioni sociali, in cui si esplica la dignità della persona, come coloro a cui è attribuito un ruolo fondamentale nel custodire questa democrazia, e non essere disattenti e richiamarsi fuori come non chiamati a custodire, ma ad essere soltanto spettatori. Ed è un tema importante, un tema che parla ai giovani, come giustamente si è detto, che deve parlare ai giovani, perché sono loro il futuro e il presente di questa nostra democrazia. E allora dobbiamo individuare e capire come questo contesto, e calarlo nella realtà, si incrocia con le normative in termini di sicurezza, perché mi sembra il tema importante. Essere custode della democrazia e renderlo e prenderlo sul serio significa anche quotidianamente confrontarci con quello che è il tema del dissenso, libertà e della normativa sulla sicurezza, perché è evidente che dobbiamo questo limite individuarlo tra abuso della libertà e arbitrio del potere. In questa prospettiva quindi dobbiamo valutare se questa normativa, che viene non soltanto in Italia ma in varie parti del mondo, corrisponda alla proporzionalità, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti. Queste diventano il banco di prova di questa normativa, e per capire se questa normativa, e quindi il nostro paese ma anche tanti altri paesi europei ed extraeuropei, riconoscono al dissenso come elemento fisiologico della democrazia, non un ostacolo, non un impedimento. Ed è evidente che questa tenuta, questa verifica va fatta in concreto. E allora, se questa valutazione della custodia della democrazia è una responsabilità diffusa, allora dobbiamo veramente verificare quotidianamente se è vivo e esiste un equilibrio tra autorità e libertà, nella consapevolezza comune, a mio parere, che coglie anche il libro, che proprio dal modo in cui trattiamo il dissenso, e quindi gli elementi che a noi non congeniali, si misura la qualità della nostra democrazia. E questo penso sia un contributo importante per le giovani generazioni, perché avere un contributo su questi temi di questo alto profilo, temi che sono dibattuti continuamente, anche a volte in modo inadeguato e inadatto, è un grande contributo alla democrazia e al nostro vivere civile. Grazie, professoressa Cartabia.
5: Presidente della Fondazione Castelcapuano, quando la Presidente Coelli mi ha proposto di organizzare la presentazione del libro della professoressa Marta Cartabia, ho accettato con entusiasmo e senza esitazione, sia per lo spessore dell'autrice, sia per l'argomento trattato. Io tra le discipline giuridiche ho sempre privilegiato il diritto costituzionale e il diritto penale, per cui questo evento mi ha indotto a pensare una serie di situazioni che io ho vissuto da magistrato penale. Noi sappiamo tutti che la Carta Costituzionale alla base del nostro sistema democratico vige non senza difficoltà, grazie soprattutto all'operato della Corte Costituzionale, che ha nel corso dei decenni adeguata la legislazione prerepubblicana ai principi della Carta Costituzionale e ha promosso il processo democratico. Io vorrei segnalare soprattutto l'importanza di alcune sentenze accanto a quelle di merito, di accoglimento o di rigetto. Le sentenze manipolative, quelle che hanno dichiarato l'illegittimità di alcune norme, nella misura in cui si debba interpretare in un certo senso. Ricordo a tutti l'importante sentenza del 1988, la 354, sull'articolo 5, sulla irrilevanza dell'ignoranza della legge penale. Bene, la Corte lo ha riscritto e ha consentito che non c'è responsabilità penale quando il reato è frutto, sì, ma di una ignoranza inevitabile. Quindi noi dobbiamo sperare che la Corte continui a svolgere il lavoro che ha svolto fino a questo momento, perché altrimenti non possiamo essere sicuri che quello che hanno concepito i costituenti avrà lunga vita. Grazie dell'attenzione.
6: Grazie una chiosa. La prima sentenza di cui fu relatrice la professoressa Cartabia riguardava la regione Campania. La giunta regionale della regione, e in quella sentenza, che originava da un conflitto, la Corte Costituzionale affermò la primazia del diritto sulla politica. Era una questione di parità di genere. Nello statuto era affermata la indicazione, la partecipazione anche delle donne, e tuttavia questo non era stato attuato, e la Corte disse: l'hai previsto, devi attuarlo. Quindi grazie alla professoressa Cartabia anche per questo. A questo punto ringrazio ancora per i saluti, ringrazio molto il nostro sindaco e chiamo al tavolo la dottoressa Calandra, che modererà, il professor Pitruzzella, professor Pasquino, la professoressa Guastaferro.

mentre si sistemano i microfoni, direi che andiamo avanti. Molte grazie a tutti, grazie alla Presidente Covelli, grazie a Marta Cartabia, grazie a tutti voi. A me, che ho il compito di moderare, in pochissime parole vorrei, i relatori sono stati già introdotti e già presentati, dire quello che da giornalista, da cronista, mi sembra il valore fondamentale e principale di questo libro importante, anzi necessario. Come è stato un po' anche già detto, è un libro che riguarda tutti perché parla a tutti, in cui ciascuno, anche a seconda dell'età, della formazione e anche del contesto, può trovare una sua particolare chiave di lettura e prospettiva. In un'epoca in cui, un momento in cui forse ci stiamo anche abituando al concetto di democrazia orgogliosamente illiberale e anche all'apertura di qua e là di tante crepe nello Stato di diritto attraverso forzature, attraverso insofferenze verso organi di garanzia o verso la stampa, un pilastro appunto delle democrazie, ecco, questo libro ci riporta alle origini. Potrebbe essere letto con una chiave di forte preoccupazione, con un elemento di allarme, perché leggere il libro e poi guardarsi intorno, leggere quello che le cronache quotidiane raccontano, può trasmettere un grande senso anche di preoccupazione rispetto ai cicli della storia. Allo stesso tempo però il libro trasmette e fornisce anche una chiave di lettura, una via d'uscita rispetto alla regressione democratica e alla erosione, come il termine che è stato usato anche prima, dello Stato di diritto che si diffonde. Chiudo questa mia brevissima, introduzione a questa, non è una tavola rotonda, a questa discussione intorno al libro di Marta Cartabia, riprendendo dal titolo Custodi della democrazia una riflessione etimologica sul concetto di democrazia, che ancor più che sulla parte del potere, sulla parte della scelta del modo in cui gli antichi greci avevano indicato il popolo. Che cos'era per gli antichi greci il popolo che doveva costituire la democrazia? Non un popolo informe, non un insieme di persone, una massa senza identità, quello era il laos, non un insieme di costumi, l'etnos, né tantomeno la folla urlante. Qui davanti a Castel Capuano c'era la colonna infame ed era la folla urlante a cui il potere dava soddisfazione, ma il demos è il popolo consapevole, sono i cittadini consapevoli, è la comunità che è consapevole dei propri diritti, dei propri doveri, della propria storia, delle istituzioni come quelle di cui parliamo oggi parlando delle corti costituzionali, che vede le nuove insidie come quelle che Marta Cartabia racconta dalla tecnologia, dalle nuove tecnologie, alla disinformazione, che è capace anche di scendere in piazza per difendere queste istituzioni di garanzia, come è stato per tante settimane in Israele prima del tragico 7 ottobre contro la riforma costituzionale che il governo stava portando avanti. Ecco, questo credo che sia un grandissimo valore di questo libro, che è sì, come è stato ricordato, scritto e come l'autrice sottolinea nella introduzione, rivolto ai giovani, ma che parla a tutti. E allora entriamo subito in quello che è forse il tema e il modo in cui ciascuno di noi come cittadino, io come giornalista, ciascuno nella proprio profilo vive spesso questo rapporto tra politica giustizia e istituzioni di garanzia, un rapporto che noi giornalisti raccontiamo, è quasi diventato una forma di topos, come scontro, come tensione, come appunto quasi una inconciliabilità tra quelle che sono le esigenze della politica, del governo, esigenze di governabilità, di stabilità e quelle che sono le regole, la grammatica costituzionale. Una tensione

0: gestione che fa male alle istituzioni e che soprattutto, come Marta Cartabia scrive nell'ultimo capitolo, diciamo, va superata. È necessario un addio alle armi. Da qui io partirei con il professor Pitruzzella, giudice della Corte Costituzionale, quindi appunto direttamente chiamato in causa, perché appunto come membro della Corte Costituzionale, sulla necessità, modalità, sulla importanza di arrivare ad un addio alle armi per il male che invece queste erosioni quotidiane portano al concetto stesso di fiducia nei confronti delle istituzioni. Prego.
1: Si accende.
2: Sì. Benissimo. Ma innanzitutto comincio con un grazie. Un grazie di cuore, un grazie sentito alla Presidente Covelli che ha organizzato questo incontro e a Marta Cartabia che ha scritto il libro, e senza il libro non ci vedevamo qui tutti insieme. E il grazie deriva da una considerazione. La Repubblica Democratica siamo noi. Noi riuniti qui, le persone che si trovano lì di fronte, i professori che insegnano all'università, i giudici che amministrano giustizia, i sindaci che portano sulle loro spalle il peso di governi urbani sempre più complicati. E la Costituzione è la Costituzione di tutti noi, non è la Costituzione dei giudici costituzionali o della politica, è anche dei giudici costituzionali della politica, ma è di tutti noi cittadini che traiamo delle risorse per vivere insieme, possibilmente in pace. E questi due eventi sono importanti in quest'ottica. Marta Cartabia fa un libro, scrive un libro che non è un libro dedicato ai costituzionalisti, alle corporazioni professionali, ai tecnici, ma esordisce parlando degli studenti, no? Io ho pensato inizialmente a loro, per instaurare un dialogo che vuole essere il più possibile franco, aperto, diretto a individuare i problemi e cercare appunto di affrontarli. E la conseguenza, direi, di questo approccio sono proprio incontri come quello di oggi, dove, traendo spunto dal libro, noi pratichiamo la democrazia, pratichiamo il nostro vivere comune confrontandoci, avendo anche ipotesi di dissenso, come ha detto giustamente il procuratore generale, ma però appunto confrontandosi pacificamente. E allora il libro pone tante questioni, affronta diversi temi, gli interventi autorevoli che li hanno preceduto ne hanno illustrato alcuni. Io credo che però c'è un nodo che la nostra coordinatrice ha messo acutamente in evidenza, è un nodo fondamentale nella parte di mondo dove abbiamo la fortuna di vivere, e cioè la tensione tra la democrazia e lo Stato di diritto. Perché badate, la democrazia senza lo Stato di diritto, la rule of law come dicono gli anglosassoni, nozione ampia, talora controversa, ma che ha degli elementi sicuramente fondanti, l'indipendenza dei giudici, il primato della legge, quindi la legalità, e nelle ultime evoluzioni l'esistenza di giudici costituzionali che impongono il diritto anche al potere politico. E nell'Ottocento la dottrina, riferendosi al Parlamento inglese, diceva: il Parlamento inglese può fare tutto fuorché mutare un uomo in una donna. Si voleva dire tutto quello che è possibile fare il Parlamento lo può fare, è onnipotente. Nei sistemi costituzionali odierni in Europa e prima ancora negli Stati Uniti, oggi con un po' di vivacità, ecco, non è più vero, perché il Parlamento non può far tutto. Il Parlamento ha la legittimazione democratica, può fare le leggi, ma deve rispettare la Costituzione. E perché deve rispettare la Costituzione? Ma perché attraverso questa primazia del diritto, il diritto che si applica nelle aule di giustizia, il diritto che applica la Corte Costituzionale, si garantiscono fondamentalmente le condizioni di una democrazia pluralistica. chi ottiene la maggioranza, ed è questo uno dei fili conduttori del libro, chi ottiene la maggioranza appunto non potrà essere un tiranno. Non abbiamo tagliato la testa al re con la rivoluzione francese per porre appunto al posto del re un tiranno, sia pure legittimato al voto popolare, un sovrano capriccioso e arbitrario, ma al contrario abbiamo un sovrano che è il popolo, che esercita, come dice la nostra Costituzione, la sua sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Quindi anche il sovrano è imbrigliato. Perché? Per garantire il pluralismo, per fare in modo che chi oggi è maggioranza e chi è minoranza possano confrontarsi pacificamente e la minoranza possa diventare la maggioranza di domani, evitare quella che si chiama la tirannia della maggioranza. E garantire al tempo stesso i diritti a esprimere liberamente il nostro pensiero, a riunirci e a protestare talvolta contro i sindaci, pur bravissimi, ma per carità è anche quello, no? L'aspetto della democrazia, associarci, qui c'era poc'anzi il Presidente dell'Unione, associarci, realizzare la nostra libertà di associazione per realizzare finalità diverse, sportive, culturali, ludiche, tutto quello che vogliamo, liberamente, senza che nessuno appunto possa imporre un credo, una volontà politica. A questo serve la giustizia costituzionale. Però tutto ciò crea, e l'ha evidenziato la nostra Presidente, perché qui è lei la nostra Presidente, c'è una tensione tra la democrazia e lo Stato di diritto, anche nella sua evoluzione recente, che è lo Stato costituzionale di diritto. Perché la democrazia si fonda sulla sovranità popolare, no? Una delle divinità del nostro pantheon politico. Lo Stato del diritto sul governo della legge, governo del popolo, governo della legge. Vedete che si tratta di principi di legittimazione diversi che a un certo punto possono anche venire in contrasto. La grandiosità dell'esperimento storico-politico in cui siamo immersi da un secolo, non da moltissimo tempo, è proprio quello di mettere insieme la democrazia col governo del popolo e lo Stato di diritto col governo della legge, e fare in modo che lo Stato di diritto garantisca la democrazia e che la democrazia rispetti lo Stato di diritto. È un equilibrio però storicamente determinato, perché, come scrive la Presidente Cartabia in un altro libro, la democrazia non esiste in natura, è un fatto che si realizza storicamente nel tempo. Per questo vi ricordate quando gli americani volevano esportare la democrazia nel mondo, l'esperimento è fallito, e uno studioso, che poi anche un giornalista americano, Zaccaria, scrisse un libro appunto proprio sulla impossibilità di esportare la democrazia. Ha delle condizioni storiche, culturali, sociali e anche del bisogno di istituzioni, ma istituzioni vive, radicate effettivamente nella società, comuni che siano espressione di una realtà locale, parlamenti che siano effettivamente radicati nella società, corti costituzionali indipendenti che vivano il loro ruolo per appunto garantire tutto ciò. Però la tensione esiste. E allora abbiamo un dato: la democrazia senza i limiti del diritto, il diritto costituzionale, dal luogo al rischio della tirannia della maggioranza, ma un diritto costituzionale ipertrofico, o un diritto legislativo ipertrofico, o una giurisprudenza ordinaria, amministrativa ipertrofica, che vuole dire alla politica tutto quello che deve fare, cozza con la legittimazione democratica. C'è quindi bisogno che ciascuno rispetti il suo ruolo, il suo spazio, la sua parte. A proposito del diritto costituzionale espansivo, un tedesco, Dieter Grimm, parlava proprio dell'over-costituzionalization, no? Questo diritto costituzionale che occupa tutto e non lascia spazio alla democrazia. Dobbiamo trovare un equilibrio, che non è un equilibrio statico, è un equilibrio che faticosamente dobbiamo costruire giorno per giorno. Ed è qui che appunto entra in gioco una delle parti, a mio parere, più bella e riuscite del libro, proprio il capitolo conclusivo da cui appunto siamo partiti. E Marta Cartabia affronta quella polarizzazione che vivono le nostre società tra i paladini della democrazia a tutti i costi e del popolo, cioè della maggioranza, chi è in, si bagna nelle acque sante della maggioranza può far tutto, e dall'altro lato i paladini delle corti, della giustizia e dei diritti. Uno scontro ciclopico, potremmo dire, e uno scontro che ha anche i suoi numi tutelari. Pensiamo nella letteratura internazionale a Ronald Dworkin, un filosofo americano che ha avuto un'enorme influenza in Europa e che ci dice, dipinge il giudice come Ercole, che deve sopportare sulle sue spalle il peso del mondo per tutelare i diritti contro un legislatore capriccioso che tende a violarli. E dall'altro lato c'è Jeremy Waldron, il quale dice: non possiamo affidare semplicemente ai giudici la tutela dei diritti. Perché? Perché i diritti investono questioni eticamente controverse. Pensate al tema del suicidio assistito. Chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro. Sono questioni eticamente controverse. Allora lui dice: piuttosto che affidarci a delle elite ristrette, non legittimate politicamente, e allora affidiamoci a chi quantomeno rappresenta milioni di persone. Vedete questa tensione, una tensione irriducibile. E Marta Cartabia scrive: queste polarizzazioni innescano nella teoria e nella pratica un'attitudine competitiva e conflittuale che alimenta un antagonismo e un agonismo istituzionale per la conquista del primato del diritto all'ultima parola, assai nocivi alla vita politica e sociale e soprattutto alla vita dei cittadini. Al contrario, un sistema costituzionale funziona bene quando le istituzioni collaborano tra loro, l'ha detto appunto il sindaco di Napoli, l'hanno ripetute altri interventori, quando le istituzioni collaborano tra loro, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli, nella consapevolezza che ognuno esercita una funzione diversa, ma anche nella comune consapevolezza di un orientamento che deve essere condiviso all'azione verso l'interesse generale. Guardate, questa parola è una parola importante che stiamo dimenticando, stiamo espungendo al nostro lessico politico e alle nostre abitudini pratiche. L'interesse generale, altri parlerebbero del bene comune. Ci sono differenti visioni, ci sono appunto differenti ruoli, ci sono appunto differenti prospettive. Però tutti dovremmo convergere, giudici, politici, Parlamento, comuni, regioni, giudici costituzionali, verso la cura del bene comune. E per far questo è fondamentale la collaborazione. Marta Cartabia si inserisce in un filone oggi importante nella cultura costituzionalista europea che prende il nome di collaborative constitutionalism, dove appunto si evidenzia come i sistemi costituzionali che funzionano sono i sistemi basati sulla collaborazione. Così, e concludo con questa osservazione, potremmo superare con lo sforzo di tutti noi, perché la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi è una parte della Repubblica, potremmo superare quella perniciosa tendenza alla polarizzazione che riprende del Novecento quella teorizzazione che fu di Carl Schmitt della politica come amico-nemico. La politica non deve essere lo scontro amico-nemico, ma deve essere la ricerca nella differenza dei ruoli, delle opinioni, con la garanzia del dissenso, del modo migliore per curare il bene comune. E per questo dobbiamo essere grati alla Presidente della Corte d'Appello di Napoli e a Marta Cartabia per le opportunità di riflessione comune che ci danno. Grazie a tutti.
0: Da un suo passaggio, consapevolezza della distinzione dei ruoli. Il punto, uno dei punti è proprio questo, che in realtà se guardo da cronista, quello che succede è che molto spesso dopo una sentenza di un giudice di merito o anche a volte nei confronti delle stesse corti costituzionali, dopo pronunce non gradite, molto spesso le reazioni sono si tolga la toga e si candidi, cioè una reazione che non è da distinzione dei ruoli, ma quasi come se la legittimazione arrivi a certe pronunce, ritorniamo alla tensione iniziale da un voto che poi, come è scritto nel libro di Marta Cartabia, non è sempre, anzi purtroppo non è più della maggioranza, ma delle minoranze. E qui allora il tema si pone, quello dell'accettazione di un potere limitato, il potere limitato dei parlamenti, dei governi che devono accettare il limite da parte delle istituzioni di garanzia e da parte, io torno a sottolineare anche questo punto, anche da parte della stampa. Professor Pasquino, che ha esperienze anche di decennali, anche di appunto insegna all'università di New York e a Parigi, quindi anche internazionali, in qualche modo ci conduce anche in questa tensione, in questa non accettazione da parte a volte dei parlamenti di un limite che non è soltanto però un tema italiano. Prego.
3: Grazie. Innanzitutto ringrazio l'invito a tornare nella città dove ho studiato dopo 50 anni di attività accademica all'estero. Parlare del libro di cui abbiamo iniziato a discutere è per me un esercizio non particolarmente facile, poiché lo condivido completamente nelle sue tesi e negli argomenti presentati. In introduzione a quanto dirò poi rapidamente, voglio comunque sottolineare che fra le molte qualità dei custodi della democrazia, di particolare importanza mi sembra il suo essere qualcosa come un servizio pubblico, un servizio reso al pubblico, e devo spiegare cosa intendo con questa espressione. In Italia esiste, come è noto, una ricchissima letteratura scientifica accademica alla quale Marta Cartabia molto contribuito, consacrata al diritto costituzionale, si sente in fondo, sì, consacrata, scusate, al diritto costituzionale e all'istituzione della Corte, che da ormai 70 anni, come sapete, siede nel Palazzo della Consulta sul colle più alto di Roma di fronte al Palazzo del Quirinale. E tuttavia, nell'opinione pubblica, la conoscenza della sua funzione è nel migliore dei casi superficiale, come più in generale il rapporto fra l'attività che essa svolge e la politica, termine che va inteso qui come l'azione degli organi elettivi, Parlamento e Governo in particolare. Un tema questo dei rapporti tra la Corte e gli attori politici che opportunamente viene discusso con attenzione nel libro. I cittadini, e cosa più grave, i giovani, perché è di loro il futuro, non sono sufficientemente educati dalla scuola alla conoscenza minima ma fondamentale del diritto pubblico e dell'economia. Quando ho finito il liceo a Napoli e poi l'università, nonostante avessi avuto ottimi voti, non ho studiato nessuna di quelle discipline, né il diritto né l'economia, ero come moltissimi un giovane elettore incompetente nel mestiere di cittadino. Una democrazia liberale come quella che fu istituita dopo la guerra dai nostri padri fondatori è inevitabilmente fragile se i cittadini sono privi delle conoscenze di base del diritto pubblico e dell'economia. Il libro di Marta Cartabia, se riflettiamo su quanto appena detto, è veramente un servizio pubblico offerto alla comunità, come anche quello, voglio ricordarlo, recentemente pubblicato da Carlo Cottarelli con il titolo Economia Facile, poiché fornisce a tutti coloro che lo leggono le basi di conoscenza essenziali per l'esercizio di quel mestiere della cittadinanza, in assenza delle quali basi l'ordinamento della nostra Repubblica rischia di logorarsi. Sicché questi due scritti di Cartabia e di Cottarelli dovrebbero essere letti in tutte le scuole del Paese. Vengo al contenuto, insisterò soprattutto nei pochi minuti del mio intervento sul tema centrale del libro, che non parla solo di diritti, ma utilmente anche di politica e dei limiti del potere degli organi elettivi. Parla cioè della democrazia in cui la politica deve avere limiti, e a me piace usare l'espressione potere diviso. tratterò, visto che non saprei dire quello che scrive Marta meglio di lei, tratterò dello stesso tema dal punto di vista storico. La prima Costituzione francese, quella del 1791, era preceduta, come sappiamo, dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e affermava l'articolo 16, ogni società che non conosce la garanzia dei diritti e nella quale questa non è garantita e la separazione dei poteri non è determinata, non ha Costituzione, un buon ordine dobbiamo intendere qui. Definire la separazione del potere è il punto di partenza del costituzionalismo moderno. Il modello classico che si trova già nella Costituzione di Filadelfia distingue, come Montesquieu, non solo le tre funzioni dello Stato, legislativo, esecutivo, giudiziario, ma si preoccupa di dividere il potere supremo, cioè il legislativo, fra tre organi indipendenti l'uno dall'altro e con potere reciproco di veto. Nasce, diciamo, la teoria costituzionale del potere sovrano diviso. In Francia si propose nella Costituzione del 1791, contro il bicameralismo inglese che aveva una camera nobiliare, un legislativo monocamerale, ma si assegnava al re un potere di veto sospensivo. Dopo la caduta della monarchia e l'esperienza del terrore giacobino, che esercitò un potere assoluto, l'abate Sieyès, il maggior teorico nella Francia dell'epoca del regime rappresentativo, propose per dividere il potere l'introduzione di un'assemblea di garanzia dei diritti che chiamava jury constitutionnaire, proposta naturalmente, come diceva il grande storico francese François Furet, che venne bocciata da un'assemblea composta di ex terroristi, membri della Convenzione. Ci sono voluti più di 200 anni perché quell'idea di un garante dei diritti dei cittadini, la garanzia dei diritti di cui parlava la dichiarazione del 1789, cominciasse ad affermarsi sul continente europeo. Eppure la tradizione del potere diviso ha una lunga storia nella cultura politica dell'Occidente e mi fermo e chiudo su questo punto. La divisione del potere di governo tra diversi organi indipendenti ha una tradizione tipica dell'Occidente se la confrontiamo con la cultura politico-giuridica dell'altra grande civiltà sopravvissuta, cioè la Cina, dove c'è l'idea che un buon governo è basato sull'esistenza di un potere unificato. Ora, da Aristotele in poi, l'idea del buon governo, che poi se avessi uno schermo vi mostrerei i dipinti del Palazzo di Siena del buon governo, dove il buon governo ha dei limiti, delle corde, mentre il tiranno non ne ha alcuna. Ma questo lo dovete andare a vedere sul web. Ora, diciamo, il costituzionalismo contemporaneo, quello in cui viviamo, non ha potuto organizzare il potere diviso come faceva la tradizione classica da Aristotele fino a Montesquieu incluso, cioè distribuendo il potere tra quello che Aristotele chiamava le parti della città, che Machiavelli nei discorsi chiama il popolo e i grandi, che per Montesquieu nel capitolo 6 libro 11 sono i lords e i commons. Non poteva più organizzarlo in questa struttura perché con il costituzionalismo moderno e con la teoria dei diritti naturali noi siamo passati da una società divisa in parti ontologicamente diverse in una società senza qualità, cioè quella in cui tutti hanno gli stessi diritti. Allora come si fa? Ebbene, si introduce la divisione del potere negli organi dello Stato, non potendola appoggiare sulla società, che è una società di uguali, che non possono essere l'uno, diciamo, controbilanciando l'altro, sono le istituzioni dello Stato. E quale può essere la forma di potere diviso nel costituzionalismo moderno? Solo l'esistenza di un organo collegiale non elettivo, perché se fosse elettivo anch'esso potrebbe avere la stessa maggioranza che controlla il Parlamento. È quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove purtroppo i giudici costituzionali sono nominati con un meccanismo, adesso vado in fretta, sbagliato. Buono invece quello italiano, perché, e concludo su questa osservazione, la Corte deve essere, ed è a mio avviso, quella italiana come quella tedesca, un organo non solo indipendente, nel senso che non possono essere cacciati o in base alle decisioni che fanno come i giudici in genere, ma è un organo neutrale. Ma che vuol dire neutrale? Non possiamo usare, quando parliamo di neutralità, come fanno i critici ingenui del sistema costituzionale, concetti teologici. L'assoluta oggettività, questa non fa parte della condizione umana. Che cosa bisogna fare? Beh, bisogna la sola possibile umana neutralità è la presenza in un organo collegiale che decide in base a compromessi, perché questo accordo che si deve trovare tra la politica e il diritto costituzionale si deve trovare dentro la Corte, che fa il massimo sforzo per ottenere un accordo, anche perché per fortuna non c'è l'opinione dissenziente, ma lascio da parte questo. E quindi la neutralità è semplicemente la capacità di parzialità limitate, moderate, come quelle dei giudici che vengono nominati nella Corte Costituzionale italiana. E potrei raccontare i dettagli, ma insomma è solo la presenza di parzialità moderate in grado di raggiungere un accordo comune che è, insieme all'origine storica che caratterizza la cultura occidentale, quella del potere diviso, la ragione della legittimità di un organo non eletto. Grazie.
0: Grazie. Grazie al professor Pasquino. Potere diviso, parzialità moderate, e questo appunto come conciliarlo con la sovranità popolare, e ritorniamo al discorso delle, diciamo così, della difficoltà di una legittimazione tra organi eletti e organi non eletti. Professoressa Barbara Guastaferro, professoressa di diritto pubblico comparato qui alla Federico II, in qualche modo anche questo sta anche proprio nel concetto stesso che è indicato nella Costituzione della sovranità popolare esercitata nelle forme e nei limiti. Prego.
4: Ringrazio moltissimo la Presidente Covelli per aver promosso questo evento, per l'invito. Ringrazio la Presidente Covelli per aver promosso questo evento, per l'invito, e anche Marta Cartabia per l'invito. Confesso di essere anche leggermente emozionata, perché la professoressa mi è stata vicina in diversi momenti del mio percorso accademico, e poi ovviamente il professore Pietruzzella, prima di essere giudice costituzionale, è autore di un manuale di diritto costituzionale su cui ci siamo formati, e durante il mio postdottorato alla New York University School of Law ho seguito i corsi di giustizia costituzionale comparata di Pasquale Pasquino, per cui sono fondamentalmente emozionata. Allora, io partirei dal titolo di questo testo. Mi ha colpito molto, perché il costituzionalista è abituato a concepire, in ossequio alla teoria kelseniana, le corti costituzionali come custodi della Costituzione. E mi è arrivato subito il titolo, Custodi della democrazia, perché secondo me squaderna immediatamente quello che è il messaggio fondamentale di questo testo, cioè che non c'è tensione tra Costituzione e democrazia, tra sovranità popolare ed i limiti ad essa imposti dagli organi di garanzia, ma che al contrario giustizia costituzionale da un lato e solidità del principio democratico camminano insieme. Credo che sia questo il messaggio del testo, che Marta Cartabia dimostra attraverso quello che lei definisce un nesso storico inconfutabile, che attraversa tutto il XX secolo, tra la fine dei regimi autoritari e quindi il consolidamento della democrazia e la nascita delle corti costituzionali. È vero per l'Italia, per la corte italiana, la corte tedesca, che nascono appunto alla fine degli anni 40 dopo le esperienze nazifasciste, per quella spagnola e quella portoghese dopo la dittatura di Franco, per quelle delle le corti dell'est dopo la dittatura sovietica e così via. E questo nesso storico inconfutabile si ritrova invece capovolto nel XXI secolo, che invece è caratterizzato da un impoverimento della democrazia che va di pari passo con la messa in stato d'accusa delle corti costituzionali. Quindi qui il nesso storico è fortissimo e il libro è ricchissimo di esempi attuali su quello che è stato definito il comparative court packing, no? Quindi il tentativo da parte di diversi governi, israeliano, ungherese, polacco, di riconfigurare la composizione e le funzioni delle corti per minarne l'indipendenza. Quindi questo, diciamo, arriva subito, e chiaramente le forme di questo impoverimento democratico non sono soltanto relative a quella che è la regressione autoritaria. Marta Cartabia ci ricorda che il 72% della popolazione oggi vive in regimi illiberali di stampo autocratico, ma il vero problema è la regressione costituzionale, cioè il fatto che anche nelle democrazie consolidate serpeggia ormai l'idea che la democrazia possa esaurirsi nel momento del voto, quindi che sia una sorta di elettocrazia, che quindi la democrazia possa essere appiattita concettualmente sulla volontà della maggioranza o del leader di turno, nel caso della democrazia di investitura, che possa fare a meno del pluralismo istituzionale, della separazione dei poteri, lo ricordava Giovanni Pitruzzella, che possa in qualche modo marginalizzare le istituzioni di garanzia. Quindi viene, diciamo, completamente accantonato dal dibattito il fatto che il limite al potere sia in effetti la vera e propria garanzia di effettivo funzionamento della democrazia. Viene accantonato dal dibattito il fatto che la vocazione contromaggioritaria delle corti costituzionali non è solo la misura del limite, ma è la misura della protezione dei diritti fondamentali, perché come ricordava il nostro sindaco e come ricorda il testo, le aberrazioni nella storia dell'umanità, la Shoah, le leggi razziali, sono drammi che si consumano attraverso la legge, non contravvenendo alla stessa. E quindi chiaramente avere una Corte Costituzionale che possa invalidare una legislazione che, pur rimanendo nel perimetro della legalità, non sia legittima, è una conquista per la democrazia, non è un modo per addomesticare la democrazia. Ciò nonostante, Marta Cartabia lo ricorda, da istituzioni contromaggioritarie il vero rischio è che invece le corti vengano percepite come istituzioni antidemocratiche. Il dibattito parte negli Stati Uniti, il cosiddetto Case Against Judicial Review, perché una minoranza, una tecnocrazia elitaria deve decidere in merito ai nostri diritti, un organo non eletto che si arroga il potere di porre argini alla forza straripante della sovranità popolare e della volontà della maggioranza. Ecco, queste sono tutte letture distorte della democrazia costituzionale che Marta Cartabia prova a confutare, tra l'altro con esempi concreti. Il libro è ricchissimo di sentenze che spiegano il contributo della Corte nella vita democratica del Paese, non solo le sentenze sugli equilibri tra poteri, sulla libertà di informazione, lo ricordava la Presidente Covelli, ma pensiamo anche a tutto quello che la Corte ha fatto per attuare disposizioni costituzionali inattuate. Ai miei corsi invito spesso Rosa Oliva, che la professoressa Cartabia conoscerà, e c'è da dire che a fronte di un bellissimo articolo della nostra Costituzione, quindi risalente al 48, l'articolo 51 sulla parità d'accesso ai pubblici uffici, in realtà restava viva nell'ordinamento una legge del 1919, che quindi non ha a che fare con il periodo fascista, ma con una questione prettamente culturale, che escludeva sistematicamente le donne dall'accesso verso i pubblici uffici, ed è soltanto grazie al coraggio di questa studentessa laureata con Mortati, che chiede di impugnare la legge per cui era stata esclusa dal concorso alla carriera prefettizia semplicemente perché mancante dei requisiti, uno dei requisiti era sesso maschile, che la legge viene invalidata dalla Corte Costituzionale. Quindi è solo la Corte Costituzionale che riesce a dare voce alle disposizioni inattuate della nostra Costituzione. Tengo a precisare in realtà che poi questa vulgata, questa narrativa è anche una lettura distorta e parziale del concetto della sovranità popolare, perché basterebbe leggere l'articolo 1 per capire che il limite è elemento definitorio del principio democratico, cioè non si può rimarcare che la sovranità appartiene al popolo e dunque insistere sulla titolarità del potere sovrano senza ricordare le forme e i limiti entro cui deve essere circoscritto il suo esercizio, forme e limiti che Marta Cartabia ricorda essere plurali. Plurali. E ho trovato molto belle le pagine con cui si sottolinea l'acribia del costituente nello scegliere il termine la sovranità appartiene al popolo e non risiede o emana. In particolare uno dei costituenti rimarca che il verbo emanare, la sovranità emana dal popolo, poteva dare la sensazione che il popolo, con l'atto con cui ha eletto coloro che eserciteranno la sovranità in suo nome, si spoglia di questa sovranità, investendone i suoi delegati. Quindi emana viene scartato proprio per evitare che il concetto di democrazia si appiattisca sul concetto di volontà della maggioranza. Quindi la sovranità non può essere consegnata alla mutevolezza delle maggioranze politiche, ma il popolo, per così dire, vive costantemente nelle articolazioni della Repubblica. E questo, diciamo, leggendo la nostra Carta Costituzionale, è palese: il popolo non è soltanto nel Parlamento che legge democraticamente, è nell'esecutivo, perché grazie alla forma di governo parlamentare l'esecutivo è emanazione permanente del Parlamento. È negli organi di garanzia, perché il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, ed è persino nella Corte Costituzionale, perché 5 giudici sono appunto eletti dal Parlamento in seduta comune. Tra l'altro è molto bello il passaggio proprio sulla composizione mista della Corte Costituzionale, su cui non mi soffermo perché Pasquale Pasquino ha già insistito. Questa nostra, tra l'altro, peculiarità di scegliere 5 giudici appartenenti appunto alla magistratura, 5 eletti dal Parlamento e 5 nominati dal Presidente della Repubblica, fa in modo che la Corte Costituzionale raggiunga una neutralità che si raggiunge, dice la professoressa Cartabia, non è una neutralità che si raggiunge per sottrazione rispetto alle singole posizioni culturali, ma è una neutralità che si raggiunge per addizione, cioè mettendo insieme tanti punti di vista, che poi dialogando e grazie al principio della collegialità ne fanno una corte indipendente e neutrale. Qualcuno potrebbe dire, forse fa eccezione il titolo quarto, cioè sulla magistratura. Qui il popolo non entra, il magistrato è indipendente per competenza, è il principio del pubblico concorso che regola l'accesso alla magistratura, poi c'è il divieto di iscrizione a partiti politici. E invece, leggendo bene il titolo quarto, mi è capitato di studiare i lavori dell'Assemblea Costituente, prima della parte dell'articolo 101 che si pone in epigrafe al titolo quarto, in cui si dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, quindi si accentua l'indipendenza del giudiziario, il giudice chiaramente non può essere dipendente dal potere esecutivo, forse non deve rispondere nemmeno a se stesso. Quest'articolo era più lungo, quando Meuccio Ruini Salvini, il presidente della Commissione dei 75, lo presenta all'Assemblea Costituente. L'articolo recitava: i giudici sono soggetti soltanto alla legge che la interpretano e applicano secondo coscienza. La paura che la coscienza potesse entrare nel giudizio e che quindi il magistrato non fosse potere nullo, bocca della legge, porta i costituenti ad espungere questo riferimento. Però come si apre l'articolo 101? La giustizia è amministrata in nome del popolo e poi i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Cioè il dilemma del costituente era come assicurare l'indipendenza della magistratura senza estraniarla completamente dalla vita della nazione, rendendola un corpo autoreferenziale. E questa volontà di tenere viva la connessione tra sovranità popolare e funzione giurisdizionale c'è in tutto il titolo 4, e questo è il motivo per cui il presidente dell'organo di autogoverno non è un magistrato ma è il presidente della Repubblica, e questo è il motivo per cui esiste la componente laica. Quindi il libro ha il grande merito di portare a galla queste connessioni tra giustizia e politica e non invece l'antagonismo. Concludo con una riflessione su quella che è la tragedia sofoclea da cui parte il testo. Il testo appunto fa un riferimento ad Antigone che in virtù degli antichi principi di giustizia affronta il sovrano Creonte ed il suo editto che mira a negare degna sepoltura al fratello che ha violato le leggi della città. E qui Marta Cartabia lo dice benissimo. Qual è il senso della tragedia? Il senso della tragedia non è che tutti muoiono, il senso della tragedia è l'impossibilità di trovare un punto di ricomposizione tra due ordini normativi, la legge scritta da un lato e il giusto superiore che la sovrasta. Ecco, io credo che questo sia un testo, e l'invocazione finale con l'addio alle armi probabilmente lo dimostra, è un testo che scongiura la tragedia, perché è un testo che lavora su quei punti di ricomposizione. Cioè è un libro che ci porta per mano enfatizzando quelle che sono le giunture più che le fratture tra giustizia e politica, Costituzione e democrazia. Grazie.
0: Prima delle conclusioni di Marta Cartabia, allora invito Raffaele Piccirillo e Gemma Tuccillo, sostituto procuratore generale in Cassazione Raffaele Piccirillo, Gemma Tuccillo magistrato e ora consigliere del presidente della regione, a portare le loro prospettive di lettura su questo libro di Marta Cartabia, che appunto, come stiamo dicendo, ha tante prospettive di lettura e che comincia Raffaele, cominci tu. Ha tante prospettive di lettura e ciascuna, come dicevo all'inizio, ciascuno può trovare la propria, a cominciare anche da quelle sul tema della informazione.
5: Sì, allora io sì, la piccola premessa è questa, che naturalmente io cerco di parlare del libro, non approfitto della presentazione del libro per dire come la penso, diciamo, però dirò anche come la penso, diciamo, nei limiti in cui è possibile. Dovendo scegliere effettivamente un punto di partenza, alla fine effettivamente a me il capitolo che mi ha colpito di più è il quarto, cioè quello dove si tratta il tema della comunicazione. Perché mi ha colpito? Intanto perché forse è la ragion d'essere del libro, cioè nel senso che il senso di quel capitolo è questo. Poi perché è una buona chiave di sintesi di tutto quello che prima è stato detto dal professor Pietruzzella e in realtà di tutto il libro, cioè perché ci dobbiamo porre un problema di comunicazione? Ce lo dobbiamo porre perché il dilemma, diciamo, il contrasto tra... Il contrasto tra la democrazia intesa come possibile tirannia della maggioranza e la giurisdizione in generale, quella costituzionale in particolare, percepite come tecnocrazie, diciamo, potenzialmente antidemocratiche, va ricomposto con un'opera di spiegazione. Credo che questo sia il senso. Va ricomposto con un'opera di spiegazione. Questa opera di spiegazione ci impone di superare una, che Marta Cartabia fa in maniera molto, diciamo, anche netta, diciamo, persino coraggiosa, cioè questa frasetta che si sente dire: i giudici parlano solo con le sentenze. Secondo me resta vera, resta giusta, se vuole dire che bisogna sottrarsi all'esposizione individuale, diciamo, all'esercizio narcisistico. Non è più vero, va superata, se vuole dire che invece l'istituzione deve sottrarsi allo sforzo di spiegare. Questo credo che sia il senso. Come si fa questa cosa? Intanto già la sentenza, cioè la motivazione, qui siamo a Napoli sapete che è, almeno c'è un contrasto col Granducato di Toscana, ma insomma dovrebbe essere il luogo dove si è inventata l'obbligo di motivazione. Sì, la Prammatica, mi pare del 1621, una cosa del genere. Conto renduto, diceva, all'esercente della sovranità, che all'epoca era il re e che ovviamente oggi è il popolo sovrano. E quindi già la motivazione è un esercizio comunicativo, cioè serve a dire: guarda, io sto facendo sta cosa, ma ci sono delle ragioni tecniche per cui la faccio, cioè sono difese si dice anche del giudice da se stesso, c'è, cioè, anche una funzione cognitiva la motivazione, cioè vuol dire: io posso decidere quello che voglio purché sia una roba motivabile, diciamo, cioè mi costringe alla razionalità. E quindi già la motivazione è un esercizio comunicativo, però è un esercizio chiaramente tecnico, destinato alle parti del processo, potenzialmente, se c'è un tema, come c'è, diciamo, di potenziale sfiducia, diciamo, se c'è una narrazione, sia pure fasulla, diciamo, che addebita all'intervento del giudiziario una finalità politica o una finalità secondaria, e allora non mi basta spiegare alle parti perché ho deciso, devo spiegare al popolo perché ho deciso. E questo avviene attraverso una serie di esercizi che sono anche quelli dalla conferenza annuale, credo, dei presidenti della Corte, il sito, insomma, i comunicati stampa, che comunque adottano un linguaggio un pochino più, diciamo, non dico divulgativo, ma comunque più comprensibile di quello che poi troveremo nella sentenza. I viaggi delle corti, il viaggio della corte nelle scuole, il viaggio della corte nelle carceri, che sono anche dei meccanismi, diciamo, di fuoriuscita dal palazzo, diciamo, della consulta, anche perché c'è anche una componente dialogica nella comunicazione, c'è quello che devo spiegare, ma c'è pure quello che devo capire, diciamo, dal territorio. L'amicus curiae forse è un modo per allargare, diciamo, anche questa sensibilità. E poi c'è il libro, cioè questo libro alla fine cerca di fare questo, cioè cerca di spiegare che cosa, perché è difficile spiegarlo, perché è un mestiere che è fatto di bilanciamenti, la società invece vive di polarizzazioni, e questo è il punto, cioè purtroppo lo vediamo ancora oggi, anche la tentazione, diciamo, della politica, qual è? Quella di essere corriva a una qualche estremizzazione, perché abbiamo capito che estremizzandosi si guadagna un consenso. E allora spiegare un mestiere che invece è fatto di bilanciamenti, cioè che fatalmente delude gli estremi di qualunque parte, non è un'operazione difficile, non è un'operazione facile, ma è un'operazione necessaria. Questo è il tema. Questo credo che sia il senso e lo scopo di questo libro. Quali sono, diciamo, i meriti? Diciamo? Il merito è di fare tutto questo, vorrei dire, in una maniera colta ma assolutamente comprensibile, di avere quindi, di centrare l'obiettivo, il bersaglio, che è la platea dei destinatari, che Marta Cartabia descrive fin dall'inizio, che sono i tecnici, gli operatori del diritto, ma io direi anche sicuramente gli studenti, direi un po' tutti, ovviamente tutti quelli che abbiano voglia di prestare attenzione e di concentrarsi. Perché c'è questo tema, cioè è un libro per tutti, ma non so se, cioè, per chi è abituato a leggere solo scrollando sui cose, che pensa che un quarto d'ora, un 20 minuti di concentrazione sia un esercizio impossibile, forse no, ma forse ce ne può anche fregare, diciamo che non sia per questi. Questo è un po' il tema. Secondo aspetto, è venato di umanesimo, diciamo, cioè i riferimenti continui alla tragedia greca, riferimenti frequenti alla tragedia greca, quindi agli archetipi, perché io voglio dire che, allora io sono convinto che certe cose passano meglio, anche certi esercizi intellettuali, se in qualche modo fanno appello a un sentimento, a un qualcosa di radicato nell'umano. Allora chiamare in causa la tragedia greca significa questo, cioè significa evocare un archetipo che ci dice che c'è un sentimento della democrazia, una necessità, diciamo, archetipica della democrazia, che si dice che è archetipica la tragedia della legge ingiusta o della legge che si impone a dispetto del suo contrasto con valori superiori, che una volta erano il diritto naturale, che oggi possiamo chiamare diritti umani, principi fondamentali e cose di questo genere. Questo è un archetipo, ma è un archetipo sempre attuale. Poi nella questione Antigone Creonte, io, diciamo, sono un moderato difensore di Creonte, ma questa è un'altra questione. Però che ci sia il problema della legge ingiusta è indiscutibile. Ultima riflessione: si chiude il libro con un riferimento, diciamo, che mi sta a cuore, perché sono, diciamo, tra quelli che un pochino ancora si interessano di diritto internazionale, di diritto penale internazionale. Si chiude con una riflessione molto interessante, secondo me, su come i paesi che stanno realizzando, perpetrando le più grandi violazioni del diritto internazionale, o le più clamorose violazioni del diritto internazionale, sono anche paesi che hanno tentato, diciamo, operazioni interne di addomesticamento, diciamo, della giurisdizione, e quindi di violazione, diciamo, in qualche modo della divisione dei poteri concepita nei sensi che ci siamo detti, cioè del fatto che non ci deve essere tirannia delle maggioranze, che, come giustamente diceva prima la nostra moderatrice, non sono neanche più maggioranze, cioè a volte sono un quarto della popolazione, più o meno. E quindi c'è questa cosa, diciamo, c'è questa coincidenza, ma c'è forse una riflessione più ampia. La riflessione più ampia è questo: che le costituzioni rigide e il Constitutional Judicial Review si affermano, diciamo, nello stesso tempo in cui si afferma non il diritto internazionale in sé, ma in cui sul proscenio del diritto internazionale compaiono gli individui e i gruppi. Cioè dalla stessa tragedia sono nati, diciamo, questi due gemelli. E il libro ci dice che della sopravvivenza di questi gemelli dobbiamo continuare a farci carico, perché non è scontata. Grazie.
0: Grazie a Raffaele Piccirillo. Passo il microfono a Gemma Tuccillo.
6: Quella là. Buongiorno a tutti, sono particolarmente contenta di vivere insieme questa giornata, e lo sono ancora di più perché io ho conosciuto la Presidente, la professoressa, il giudice Marta Cartabia in un'occasione straordinaria. Ero capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ci incontrammo per il viaggio della Corte Costituzionale nelle carceri. Io raccontavo loro del carcere, o meglio dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, perché è bello definirlo come va definito. E mi ritrovo oggi a porgere, anche se sarà scomodissimo, un pensiero mandato dai ragazzi di Nisida con l'accompagnamento, naturalmente non sono parole loro, però sono convinta che il sentimento sia questo. È un golfo di Napoli, che insieme a tutti noi oggi stringe Marta Cartabia in un abbraccio. Sono stata individuata come adeguata alla consegna, perché il secondo incontro che ho avuto con Marta Cartabia ha riguardato una chiacchierata sulla messa alla prova. Ci intrattenemmo a lungo, non ci conoscevamo, e ci rincontrammo poi nella sua stanza da ministro, dove lei mi chiese, fidandosi, conoscendomi poco poco, se volevo percorrere ancora con lei un pezzo di strada come capo dipartimento della giustizia, per la giustizia minorile e di comunità. Abbiamo camminato insieme, abbiamo camminato accanto, non mi ha sorpreso nulla di ciò che ho letto in questo libro, per averla conosciuta personalmente. È un libro, per quanto possa

0: è ancora un po' giovane, in fondo già un'anziana, ha stimolato in me quello che spero possa stimolare in tutti coloro che lo leggono, un profondo senso di appartenenza e che ti fa pensare che tu stesso devi essere nel tuo quotidiano un custode della democrazia. Mi è piaciuto tanto, per esempio, prima Raffaele, che è un po' indisponente, diceva: in alcuni momenti io ho simpatia per Creonte. Tutti in alcuni momenti abbiamo simpatia per Creonte, però che meraviglia che i giovani possano leggere che un giovane, che è il figlio, gli dica: piegati, concediti di cambiare idea. Se posso esprimere un'opinione, anche se sono molto giovane, dico che sarebbe molto bello se l'uomo fosse colmo di saggezza per natura, ma poiché questo non accade quasi mai, è meglio che impari da chi dice cose giuste. E i giovani oggi devono sentire questo, e questo libro assolutamente li incoraggia tanto. Devono sentire di poter contare, devono sentire di poter incidere, devono poter capire qual è il raro privilegio di vivere in un contesto democratico, in un contesto costituzionalmente orientato, dove per costituzionalmente orientato, e Marta Cartabia ce lo porge con una raffinatezza infinita, ma con altrettanta semplicità in tutte le pagine di questo libro, in un contesto dove ciascuno deve svolgere il suo ruolo come in un'orchestra, perché solo rispettando ciascuno i tempi, gli spartiti e gli strumenti dell'altro si può generare un sistema di armonia. Perché alla fine, perché le cose funzionino, bisogna che ciascuno faccia la sua parte. E leggevo giorni fa, mi hanno detto di essere brevi, io sarò brevissima, perché voglio lasciare a Marta ogni tempo ed ogni spazio. Ma un'ultima cosa la devo dire. Ho letto l'altro giorno in un articolo molto bello le seguenti espressioni: abbiamo moltiplicato le connessioni, quindi riferisco parole dette da altri, abbiamo moltiplicato le connessioni e ridotto le relazioni, aumentato
1: l'informazione. E questa era la presentazione del libro di Marta Cartabia del 16 giugno scorso a Napoli. Andiamo a concludere la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale facendo un passo indietro di qualche giorno. Il 12 giugno a Roma la presentazione del volume di Benedetto delle Site, La dottrina sociale della Chiesa, la profezia di Leone XIII ai tempi di Leone XIV, un'iniziativa del senatore Marcello Pera, presidente della Commissione per la Biblioteca e l'Archivio Storico del Senato, con gli interventi di Angelo Bagnasco, Francesco Bonini, Simona Baldassarre, Marco Invernizzi, Maria Burano Procaccini, Massimo Gandolfini, Mario Mauro, a moderare l'incontro Nico Spuntoni.
2: Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo qui per presentare il libro di Benedetto delle Site, che è La dottrina sociale della Chiesa, sì, la profezia di Leone XIII ai tempi di Leone XIV. Un libro che in qualche modo possiamo dire profetico, perché è uscito quasi contemporaneamente all'enciclica di Leone XIV, la Magnifica Humanitas, e contiene all'interno anche un'antologia di quelle che sono le encicliche sociali di Leone XIII. È un libro anche che in qualche modo ci presenta la dottrina sociale della Chiesa come una realtà viva. Immagino che l'abbia scritto prima di leggere l'enciclica, quindi ha detto le stesse cose del Papa, quindi complimenti. Oggi abbiamo qui l'onore appunto di presentare questo libro. Abbiamo l'onore di avere Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, che non ha bisogno di presentazioni, che è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato arcivescovo emerito di Genova ed è anche assistente spirituale del Lucid. Eminenza, le darei la parola partendo da una domanda su quella che è la dottrina sociale della Chiesa. C'è un po' questa tendenza, no, nel dibattito pubblico, anche ecclesiale direi, a scindere la questione sociale dai temi etici, no? C'è anche purtroppo

0: anche qualche confratello, possiamo dire, che tende un po' a evidenziare più un aspetto rispetto a quest'altro. Possiamo dire perché in realtà sono due temi che vanno di pari passo, anzi sono due temi inscindibili, e la dottrina sociale della Chiesa ce lo dimostra.
1: Buonasera a tutti, saluto tutte le autorità presenti, voi cari amici e il nostro moderatore. Sono lieto di essere qui per dire una parola a proposito di questo testo, di questa fatica di scrittore da parte del nostro Benedetto Delle Site, che è, come è noto, presidente del movimento dei giovani del Lucide. Sì, come diceva il dottor Spuntoni, sono da pochi mesi assistente, o meglio consulente ecclesiastico nazionale del Lucide, e quindi sto conoscendo pian piano questa bella realtà dove la luce della fede, il desiderio di bene, di essere sale e lievito umilmente nella pasta della società e in particolare del mondo del lavoro, trovo essere molto viva, molto promettente. Dalla Sicilia, dove sono stato recentemente, fino sud, fino al nord, in diversi punti del nostro splendido paese. Venendo alla domanda, ecco, del nostro moderatore, ma è impossibile scindere la fede, la dottrina, meglio, per essere ancora più precisi, la dottrina della fede, che è il compendio delle verità rivelate da Dio in Cristo Gesù e conservate e tramandate e approfondite dal Magistero autentico della Chiesa, ecco, è la base indispensabile per poter vivere. Per poter vivere, perché al centro del messaggio rivelato e soprattutto compiuto nella persona di Gesù Cristo, il Logos eterno, il Verbo fatto carne, ci sta il volto di Dio, come dice anche il Concilio Vaticano II. Dio ha mostrato di non essere una realtà aerea, una entità informe, astratta e quindi lontana e imprendibile, come può essere concepito oggi la divinità, oggi come in tutti i tempi. Non basta, io credo personalmente, che tutti gli uomini credano in Dio, anche chi rifiuta e si dichiara agnostico o ateo, eccetera. Ma io non credo del tutto a questa posizione. Sto facendo una piccola parentesi. Per un semplice motivo, perché nessuno pone se stesso nell'esistenza e pertanto nessuno si spiega senza un oltre che non è altro da noi, totalmente altro, ma che ci appartiene in qualche modo. Ci appartiene nel senso che sentiamo, pur nella sovranità di questo oltre che ci pone nell'esistenza, avvertiamo anche una vicinanza, una prossimità, una similitudine, per non dire la parola somiglianza, che è biblica, come ben sappiamo. E allora dicevo però che anche se tutti gli uomini di tutti i tempi, anche l'uomo moderno, e ne sono convinto sempre di più, crede o perlomeno sente il bisogno di una realtà superiore, di un oltre per spiegare se stesso, senza del quale sarebbe un enigma anziché un mistero di luce, un enigma misterioso, un enigma insolvibile e inaccettabile anziché un mistero di luce. Ebbene, ciò nonostante, chi è questa realtà superiore? Questo oltre di cui anche l'uomo moderno, come l'uomo di tutti i tempi, avverte il bisogno imprescindibile. E ognuno nella storia ha dato un volto, si fa per dire volto, ha dato una qualche connotazione, una qualche rappresentazione di questo oltre, di questa divinità, di questo essere superiore. Ma all'origine del cristianesimo, unico fatto nella storia, è accaduto qualcosa, e cioè Dio si è mostrato. Ha mostrato il suo volto, il suo cuore, la sua parola. E questo mostrarsi ha il nome e il volto di Gesù. Di questo dobbiamo essere estremamente, diciamo, non solo convinti, ma innanzitutto consapevoli, per non rendere mai, anche noi cristiani e cattolici, il Dio superiore a noi, creatore, renderlo una entità fluida, indefinita e quindi estremamente comoda, dove ognuno può mettere tutto quello che ritiene, sia dal punto di vista, diciamo, delle verità, sia dal punto di vista dei valori morali. E allora in Cristo vi è la rivelazione del vero volto di Dio, del suo cuore, della sua parola, ma vi è nel contempo, ancora ricorda il Concilio, la rivelazione del volto dell'uomo, di chi è l'uomo. E l'uomo è l'essere vivente. E Dio ha qualcosa in Cristo da dire all'uomo e alla sua vita, al suo modo di vivere. Gli rivela non solo la sua origine, ma anche il suo destino. E come camminare, come fare per raggiungerlo. Questa è una rivoluzione, un terremoto che continua e che deve continuare benefico nella storia umana. Il fatto di Gesù Cristo. E quindi, tornando alla domanda molto precisa, giusta, che è fondamentale, ecco, non si può scindere la vita dalla fede, o se vogliamo, in termini ancora, spero, più precisi, non basta credere a Cristo, che è l'amore di Dio, perché se ci fermiamo a questo, torniamo ad una posizione di comodo. È necessario avere chiare le conseguenze, le implicazioni pratiche, esistenziali, personali e quindi necessariamente sociali, del mistero di Cristo, della sua presenza, della sua parola. E allora ecco che entriamo nella dimensione etica che si riversa nella vita concreta di ciascuno, e dato che la società è fatta da ciascuno, da ogni persona, inevitabilmente anche si riversa sulla vita della società in generale. Ecco perché, forse si potrà ritornare su questo punto, ecco perché il cristianesimo, la fede, non è come oggi l'Occidente intende, non si può confinare nella coscienza individuale di ciascuno. È un affare privato, punto. Perché è proprio contrario, perché se così fosse, la fede non sarebbe fede, la rivelazione non sarebbe rivelazione di Dio, e Dio, come ricordava e scriveva il grande Cornelio Fabbro, Dio, se c'è, non c'entra. Non c'entra con che cosa? Con la mia vita, con il mio modo di vivere. Se Dio c'è, non c'entra. E se non c'entra con la mia vita, è inutile. Quindi può essere un affare privato, ma che non tocca minimamente i gangli, il vivere della società, della comunità umana.
0: Ecco, su questo punto proprio le vorrei chiedere, è anche di moda proclamarsi laici, no? E spesso si utilizza anche la parola laicità, ma si intende laicismo. E la società di oggi non ha gli strumenti per, almeno non tutti nella società di oggi hanno gli strumenti per distinguere tra laicità e laicismo. Quali sono i criteri che dobbiamo adottare? Penso, ecco, ad esempio proprio alla dottrina sociale della Chiesa, c'è un paragrafo proprio sulla laicità nel libro di Benedetto. i criteri che dobbiamo adottare proprio per distinguere, per saper distinguere tra laicità e laicismo. E poi le chiedo, oggi in Italia, in Europa in generale, in Occidente, lei vede più laicità o più laicismo?
1: Sì. Dati a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Il principio della distinzione senza separazione è già nel Vangelo, risuona nelle parole di Gesù. Quindi la laicità è il contrario della teocrazia, di cui vediamo anche le conseguenze nel mondo. È il contrario della teocrazia, vale a dire che la laicità prescinde, non dipende dalla rivelazione cristiana, altrimenti il Vangelo diventerebbe legge sociale. Questo no, assolutamente no. La laicità è riconoscere il valore della ragione, per cui il vivere sociale, gli organismi, le leggi, le norme, gli stili di vita devono essere razionali, vale a dire conformi all'intelligenza dell'uomo, che è universale, non è solo individuale, è un dono generale. E pertanto nelle differenze di ciascuno, però noi tutti abbiamo una base unica che chiamiamo, come anche Papa Leone nella sua nell'enciclica di oggi, e chiama natura umana. Torna al concetto di natura, che è stato contestato e negato e che continua ad essere contestato e negato dalla cultura occidentale. In nome di un soggettivismo senza confini, ma anche senza razionalità, che sfiducia la ragione in ordine alla conoscenza della verità oggettiva e quindi dei valori universali, e fa ricadere in nome di una libertà assoluta ingannevole, fa ricadere le persone in una solitudine mortale, perché sono legge, norma esclusiva di se stesso, ognuno per sé, e potremmo dire, come si dice nel proverbio, Dio per tutti, ma ognuno per sé. Questo però viene propagandato, viene svenduto come libertà assoluta, ma in realtà è una truffa culturale e ne vediamo le conseguenze. Conseguenze che a me pare di vedere in modo tragico, sempre più tragico oggi, nelle innumerevoli forme di violenza, di cui la cronaca è continuamente testimone, purtroppo. Informazione e a volte troppo insistita, perché non bisogna dimenticare che ogni comunicazione può essere formativa o deformante, e allora bisogna essere molto onesti anche nella comunicazione. La notizia è notizia, ma una notizia insistita per giorni, mesi, anni diventa quasi involontariamente, certo, una e indirettamente una propaganda culturale, intendo dire. E allora dicevo che la laicità si distingue innanzitutto dalla fede, poi vediamo il laicismo, si distingue proprio perché si regge e deve reggersi sulla ragione. Interessante la posizione di Habermas, sociologo, politologo, filosofo, eccetera, di origine tedesca, che a suo tempo negava il diritto alle persone di religione, e in particolare ai cristiani, negava il diritto di partecipare alla formulazione delle leggi civili, perché hanno una fede, ognuno ha una fede, quindi non avrebbero dovuto partecipare. Ma nel prosieguo dei suoi studi, della sua riflessione, è arrivato e approdato alla posizione contraria, vale a dire ogni credente, quindi anche ogni cristiano in primis, per il suo contesto culturale e sociale, ha il diritto e il dovere di partecipare alla formulazione delle leggi civili ad una condizione. E la condizione è che non si appelli nel proporre una legge, nel votare una legge o fare delle proposte o degli emendamenti, eccetera, non si appelli a nessuna autorità religiosa e quindi usi un linguaggio che lui chiama istituzionale, vale a dire razionale. Ma questa è la posizione corretta. La posizione in Parlamento non si può andare a invocare il Vangelo, è evidente questo. Ma qui sta un punto delicato nella preparazione dei cattolici, specialmente in politica, ma non solo, e cioè la capacità di dare ragione delle proprie posizioni, sia in termini di legge, ossia di emendamento, di approvazione o di disapprovazione. Ci deve essere questa, e questo non è scontato, anche perché pian piano, ormai da decenni e decenni, non rifacciamo la storia, da decenni e decenni si è, diciamo, in qualche modo svilito il valore della cultura in campo cattolico, in nome del primato della fede. Ma certo che c'è un primato della fede, c'è uno specifico: il cristiano nel mondo deve essere luce del mondo e città visibile, il che vuol dire sinonimo di una presenza, di una testimonianza vissuta, ma anche parlata, della fede, della nostra fede, andate in tutto il mondo, eccetera. Ma questo non è sufficiente. È necessario imparare o reimparare, a mio parere, reimparare a dare ragione, perché la fede non è qualcosa, non è razionale, cioè non è un sillogismo, qualcosa di logico, un prodotto di un ragionamento logico. Non è fede questa, ma neppure fideismo. La fede non è fideismo. Credo perché credo. Anche il modo di dire che la fede è un dono è vero, molto vero. Molto vero. Ma attenzione, è incompleta questa affermazione, perché se fosse solamente un dono di Dio, a te l'ha dato, a me no, siamo uno a uno. E allora il dialogo è già finito, non è possibile. Ma non è così. Nella storia, in tutta la storia della Chiesa, del Magistero, della Chiesa in generale, dei santi, dei padri della Chiesa, la ricerca, a cominciare anche da Agostino, la ricerca delle ragioni, la fede non è razionale ma è ragionevole, cioè ha delle ragioni intrinseche che non costringono ma che giustificano un salto, che è un salto di fede, ma viene motivato, giustificato. Il laicismo, quindi molto bene, la laicità, laicità che non è però neutralità morale, non è neutralità. Sul piano morale, questo è un altro aspetto molto delicato, e beh, se lo Stato è laico, allora l'unico criterio di formulazione delle leggi è quello della maggioranza e della minoranza. Ma come ricordava Benedetto XVI, il metodo democratico delle maggioranze e delle minoranze è un metodo che è assolutamente necessario per moltissime, lui diceva, per moltissime questioni, ma non su tutte. Vale a dire, lui pensava ai valori non negoziabili che il Papa, il Santo Padre Leone XIV, ha ripreso nella sua enciclica, con la stessa parola non negoziabili. Perché non sono negoziabili? Perché certi valori sono universali e inviolabili, ripetutamente dice Leone XIV. E quindi, se sono universali e inviolabili, non si possono negoziare, non sono oggetto di trattativa.
0: Anche nel discorso che ha fatto al Parlamento spagnolo l'altro giorno ha citato proprio questo punto della maggioranza, cioè che la maggioranza non può essere un criterio per tutto.
1: Esatto, grazie perché non avevo ancora letto questo passaggio e comunque conferma appunto quello che ricorda con chiarezza nella sua lettera enciclica. Per quanto riguarda il laicismo è tutta un'altra cosa, il laicismo coincide a mio parere con il secolarismo, vale a dire vivere come se Dio non ci fosse. Il secolarismo è questo, non è la negazione di Dio, la negazione marxista o di un ateismo chiaro, netto e contrapposto, no. Il secolarismo è un ateismo pratico che è molto quindi più raffinato e molto più pericoloso, perché può prendere, contagiare tutti, anche i credenti, senza che ci se ne accorga, perché si può andare in chiesa alle funzioni e pregare anche, ma fuori dalla chiesa, nella vita corrente, usare criteri che non sono il pensiero di Cristo, come direbbe San Paolo. Abbiate gli stessi sentimenti, non lasciatevi forgiare o piegare al pensiero del mondo, ma al pensiero, convertitevi al pensiero di Cristo. Ecco, quindi il secolarismo, che coincide a mio parere col laicismo, che anche è ostile alla Chiesa, oppure ostentatamente indifferente, per metterlo sempre di più nell'angolo, come è successo anche nei tempi recenti, sempre più nell'angolo, attraverso l'arma delle derisioni, delle incomprensioni, pazienza, ma delle derisioni, della esclusività, della esclusione, eccetera, o del timore imposto da parte dell'opinione pubblica, dell'attacco frontale in diversi modi, ebbene questo è tipico del secolarismo e quindi del laicismo, che vuole non tanto negare Dio, ma vuole cancellare e comunque mettere all'angolo, ecco, quello che è il cristianesimo. Sono due cose diverse, dobbiamo essere attenti, ripeto, anche noi, perché la mentalità del mondo, che vuol dire in concreto agire secondo i criteri del mondo di interesse, di convenienza, di falsità, di apparenza, di immagine, eccetera, di profitto, di affermazione di se stessi, eccetera, di potenza mondana, non diventino il nostro modo di pensare per stare nel mondo. Però possiamo stare anche nella Chiesa con le nostre preghiere.
0: Grazie Eminenza. Volevo anticipare, sì, facciamo un applauso a Eminenza. Ne approfitto che è il momento massimo, visto che c'è stato il suo intervento, volevo chiamare adesso l'autore Benedetto Delle Sede a fare comunque un saluto, a dirci due parole sul libro. Sì, dal podio, grazie.
2: Grazie. Si sente? Sì. Allora, io mi associo ai ringraziamenti che ha fatto Spuntoni, saluto tutti gli amici che oggi sono qui presenti, ma in primis quella che oggi è la nostra guida spirituale, il Cardinale Bagnasco, che la CEI ha appunto da poco nominato consulente ecclesiastico del Lucid, di cui, come molti di voi sanno, io sono il presidente del Movimento Giovanile. Beh, il libro nasce sostanzialmente da un'esigenza di presentare la dottrina sociale della Chiesa partendo da un ritorno alle sue fonti, se vogliamo. Noi sappiamo che si dice spesso la dottrina sociale della Chiesa nasce con la Rerum Novarum nel 1891. Non è vero, perché la dottrina sociale della Chiesa aveva già radice nelle scritture, nel Vangelo, negli Atti degli Apostoli, nei padri della Chiesa, trova poi quasi il suo edificio di riferimento nella sintesi tomista, però ha la sua formulazione moderna con Leone XIII. E sappiamo che oggi questo è di nuovo all'attenzione per la scelta del pontefice che ha mutuato il nome di Leone, il pontefice regnante, e soprattutto per l'enciclica Magnifica Humanitas che è uscita recentemente, tra l'altro prima che fosse scritto il libro. Ma potremmo dire che questo libro, che nella prima parte racconta delle suggestioni, sono un po' anche i miei interventi riordinati in vari convegni del Lucid, in varie iniziative sulla dottrina sociale, però lì io cerco di tracciare un po' gli itinerari, lo sviluppo, i presupposti, le sfide della dottrina sociale della Chiesa, ma la parte importante del libro poi è l'antologia. L'antologia di queste 9 encicliche di Leone XIII che il Papa stesso, fra le 9 evidentemente c'è la Rerum Novarum, ma che il Papa stesso nell'enciclica per il suo 25° anno di pontificato indicava in un ordine logico affinché fossero lette per capire evidentemente il suo pontificato, ma proprio la sua visione del mondo. E quindi raccoglie quella che poi fu un'intuizione di un filosofo a me caro, Augusto Del Noce, che un po' di tempo addietro si chiedeva come mai nessuno avesse mai pubblicato tutte le encicliche. Il libro non le pubblica integralmente, ma appunto ne fa un'antologia. E quindi le encicliche che troverete sono quelle sulla filosofia cristiana, Aeterni Patris, sulla libertà umana, Libertas, quella sul matrimonio, quella sulla massoneria, quella sui poteri pubblici, sulla Costituzione cristiana degli stati, sul socialismo e sui doveri principali del cittadino cristiano, che appunto tutte insieme, lette in questo ordine logico, secondo Papa Pecci, erano appunto facevano comprendere qual era la sua prospettiva, una prospettiva che evidentemente nasce dopo i papi precedenti che avevano praticamente anatemizzato quelli che erano considerati gli errori e i pericoli moderni, penso al sillabo. La prospettiva di Leone non è quella di andare contro i papi precedenti, evidentemente, ma è quella di offrire una prospettiva che non fosse solo critica dei mali che attanagliavano la società, ma che fosse anche una prospettiva di riedificazione di una società chiaramente civile, però cristianamente ispirata. E allora sono encicliche importantissime, l'Aeterni Patris è nota come un rilancio del pensiero di San Tommaso d'Aquino, ma vi si afferma ad esempio la conciliabilità tra filosofia e cristianesimo, mutuandola tra l'altro dalla lettera di San Pietro sul fatto che i cristiani devono richiamare le ragioni della loro fede, Vaticano I, che è stato il primo diciamo, a parlare del rapporto fede-ragione, poi è proseguito il Magistero, tutti noi ricordiamo la Fides et Ratio di Giovanni Paolo II e poi il Magistero di Benedetto XVI. Beh, anche lì il Papa critica quella che oggi è una, se vogliamo, è un pensiero dominante, cioè la vecchia e la nuova sofistica, no? E quindi la negazione della capacità dell'uomo di conoscere la verità, su cui Benedetto XVI tra l'altro ha insistito molto e l'ha richiamato anche il Cardinale. Poi Libertas, che è sulla libertà umana. Quanto oggi il tema della libertà, che evidentemente è un tema profondamente cristiano, ma che già il liberalismo ottocentesco aveva negato in alcuni suoi presupposti fondamentali, quanto oggi riscoprire che cos'è la libertà è fondamentale. Io vi dico solo questo, collegandomi alla dottrina sociale della Chiesa. Giovanni Paolo II, nella Centesimus Annus, mi pare nel 91, ci ricordava da cosa derivano infatti i mali che la Rerum Novarum, a cui la Rerum Novarum voleva reagire, se non da una libertà che nel campo dell'attività economica e sociale si distacca dalla verità dell'uomo. L'Arcanum, quella sul matrimonio, che appunto c'è l'antologia, il pericolo che già Leone vedeva di una legislazione statuale che creava un matrimonio doppio, statuale, con il rischio però che le caratteristiche fondamentali del matrimonio fossero decise dal potere di turno e quindi la difesa evidentemente della visione del matrimonio e della famiglia primigenia allo Stato e fatto naturale elevato dalla grazia. Anche l'enciclica sulla massoneria, che potrebbe sembrare anacronistica, ci sono dei passaggi bellissimi, per esempio sul richiamo all'importanza, visto che qui siamo con Lucid e con altri amici, anche Alleanza Cattolica e le altre associazioni cattoliche che vedo rappresentate, l'importanza di ricostituire dei sodalizi laici cristianamente ispirati, che fossero anche l'alternativa a dei sodalizi evidentemente in cui il Papa vedeva una cattiva filosofia all'interno. E lui per esempio richiama all'epoca, c'era cioè il Terzo Ordine di San Francesco, lo pone come esempio. Quindi è un magistero importantissimo da riscoprire, e l'opera del libro è un po' una ermeneutica della continuità, cioè per capire la dottrina sociale della Chiesa oggi occorre rileggere i documenti, se vogliamo, tra virgolette, fondativi della sua formulazione moderna, evitando anche che parole come persona, solidarietà, sussidiarietà, bene comune, diventino un po' un lessico di buone parole che poi le logiche del mondo riempiano di contenuti che evidentemente alla dottrina sociale sono estranei. Io ringrazio tutti, ringrazio la senatrice Burani, il senatore Mauro, il presidente Gandolfini, il reggente di Alleanza Cattolica Invernizzi, l'assessore Baldassare, il rettore Francesco Bonini per la loro presenza, e mi risiedo al mio posto per ascoltarli. Grazie.
0: Sì, do proprio la parola al professore Bonini, che è rettore della LUMS, oltre ad essere professore ordinario di storia delle istituzioni politiche. Ricordando anche come la LUMS ha da poco inaugurato proprio un laboratorio di dottrina sociale all'interno dell'Accademia, quindi è importante appunto che anche in luoghi vivi come l'università la dottrina sociale della Chiesa torni ad essere una realtà viva, quindi non un qualcosa da leggere, un manuale di stillati un po' che stanno su pagina, ecco.
3: Grazie, il nostro autore ha nel suo intervento in maniera ancora più brillante che nel suo scritto ha molto ben illustrato questo volume, che è un volume intanto graficamente molto riuscito, e quindi naturalmente un complimento va anche all'editore, ma è anche un volume filologicamente molto interessante per i motivi che ha detto appunto Benedetto Delle Site, ma anche per il fatto che il lunghissimo pontificato di Leone XIII, 1878-1903, 25 anni, ha proprio avuto questo ruolo storico, cioè quello di costituire una base affidabile e solida per posizionare la Chiesa in tutte le sue componenti, e quindi anche i cattolici, di fronte all'accelerazione dei processi storici e quindi anche sociali ed istituzionali che caratterizza appunto la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, il cosiddetto dialogo con la modernità. Ma questo è avvenuto appunto sulla base, come peraltro aveva anche accennato Benedetto Delle Site prima, sulla base del precedente pontificato, cioè quello di Pio IX, in cui è finito il potere temporale della Chiesa e attraverso il Concilio Vaticano I la Chiesa si è posizionata nel nuovo quadro internazionale ed è diventata un attore del nuovo quadro internazionale, del nuovo quadro mondiale, della mondializzazione che poi appunto ha caratterizzato la fine del XIX e i primi del XX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale. E quindi appunto questo lungo pontificato e questa importante produzione, e qui c'è appunto questo contributo che non è un mero contributo filologico, ma che mette in ordine appunto sui vari temi il dialogo, la presenza della Chiesa nel mondo moderno. E qui appunto sulla questione del dialogo Chiesa-modernità ci sono tanti equivoci. Perché? Perché la parola moderno, come voi sapete, deriva dall'avverbio latino modo, che significa ora. In realtà la modernità è la contemporaneità, quindi la modernità può essere connotata ideologicamente, e il Cardinal Bagnasco in questo è stato, come è suo costume, assolutamente icastico, cioè ci ha presentato le forme di ideologizzazione di una certa modernità, appunto in particolare tra 8 e 900. Ma modernità significa, dal punto di vista della radice della parola, contemporaneità, cioè la Chiesa che dialoga con il mondo contemporaneo. E questo dialogo è iniziato in maniera strutturata proprio durante il pontificato di Leone XIII. E in questo libro sono messi in ordine tutti i capitoli di questo confronto, di questo dialogo, di questo rapporto, da cui nasce appunto la dottrina sociale della Chiesa. Qualche anno fa si diceva: il compendio è da consegnare alle biblioteche, qui siamo in una meravigliosa biblioteca, è cosa che non interessa più. La dottrina sociale della Chiesa non interessa più, cioè non è più uno strumento utile. E questo, qui invece abbiamo appunto in questo intervento, appunto la prima enciclica di Papa Leone XIV, abbiamo una rilettura della dottrina sociale della Chiesa, ancora una volta in rapporto con la contemporaneità, perché la dottrina sociale della Chiesa è una delle modalità con le quali la Chiesa si misura con la contemporaneità. Noi abbiamo alla LUMSA un dottorato che è proprio intitolato Contemporary Humanism, umanesimo contemporaneo, senza l'equivoco della parola moderno, che è appunto connotata in termini ideologici, ma appunto l'essere presenti nella storia con una strutturazione culturale proprio per il dialogo, per l'apertura, per il confronto, per appunto una presenza che sia una presenza di riferimento per far crescere appunto l'insieme, per far crescere il bene comune. Qui abbiamo appunto nella prima e nella seconda parte dell'enciclica abbiamo proprio un compendio della dottrina sociale della Chiesa assolutamente operativo per a nostra volta fare questo esercizio. E la considerazione conclusiva è proprio sui tre tempi della dottrina sociale, che sono ricordati anche da Papa Leone XIV: vedere, giudicare, agire. Ricordava il nostro moderatore Nico Spuntoni, ricordava che appunto alla LUMSA abbiamo sviluppato un laboratorio sulla dottrina sociale della Chiesa, con l'obiettivo annualmente di produrre nel mese di settembre e ottobre uno statement, una risoluzione, appunto dal punto di vista proprio di una università, che è appunto un punto di vista di carattere accademico-culturale. Ma appunto dottrina sociale significa vedere, giudicare, agire. Cioè la dottrina sociale non è un esercizio intellettuale, non è un esercizio, peggio, ideologico, è appunto mettersi in movimento, proprio perché si lavora sulla contemporaneità, si lavora sul contemporaneo. E il frutto più importante del lungo pontificato di Leone XIII e di questa sua sistemazione, non soltanto relativa alla dottrina sociale della Chiesa, ma all'insieme della posizione del dialogo con la Chiesa, con la contemporaneità, è appunto la formazione di una leva di personale ecclesiastico e laico. I preti di Leone XIII, i laici di Leone XIII, che hanno agito nella società. E quindi l'azione fa parte della dottrina sociale della Chiesa. Ovviamente l'azione non può essere scritta nell'enciclica, ma è affidata in realtà a ciascuno di noi, e di più è affidata alla nostra capacità associativa, perché la dottrina sociale della Chiesa, insistendo sulla appunto sul rapporto con la società non può prescindere da questa dimensione associata che proprio dai tempi di Leone XIII caratterizza quello che poi è stato definito il movimento cattolico, fatto di tante realtà che ha avuto appunto in tutti questi anni, 2026 meno 1891, una cosa che, però in tutti questi anni ha avuto diverse vicende, ma che oggi è chiamato appunto ad avere nuove forme e nuova energia.
0: 125. Grazie professore, sì, è importante questa idea appunto come la dottrina sociale della Chiesa sia pensiero e azione, no? Sia, tant'è che abbiamo visto come proprio dopo la Rerum Novarum abbiamo avuto il maggiore intervento, no, dei cattolici nella società, nonostante poi Leone XIII fosse ancora un papa prigioniero, perché ancora non era stata risolta la questione romana. Voglio dare la parola all'assessore alla cultura, alla famiglia, alle politiche giovanili, alle pari opportunità della Regione Lazio, Simona Baldassarre, ricordando anche che Leone XIII era anche un papa laziale, no? Perché è stato uno degli ultimi papi laziali, perché appunto poi c'è stato Pio XII che era romano, ma lui era nato a Carpineto romano, quindi c'è anche questa dimensione, no, un po' della cultura regionale, ecco.
4: Grazie, intanto sono felice di essere qui, saluto Sua Eminenza il Cardinal Bagnasco, grazie per le parole, grazie per l'illustrazione precisa e importante che ci ha fatto, saluto tutti gli altri relatori, tutti gli amici del Lucid. E saluto e ringrazio l'amico Benedetto Delle Site per lo ringrazio per l'invito e lo ringrazio per quest'opera importante che ci presenta oggi. Prima di tutto, Lucid, io li considero tutti amici e sono contenta di potermi definire un'amica del Lucid che da quasi 80 anni lavora per il bene del nostro paese, quindi grazie per la missione di cui insomma vi siete incaricati. E una storia lunga e significativa che testimonia l'impegno costante nel promuovere una cultura di impresa capace di coniugare iniziativa economica, responsabilità sociale e attenzione alla persona. E già di questo abbiamo parlato con Benedetto quando, ricordo, qualche anno fa, quando io ero parlamentare europeo, ero a Bruxelles e Benedetto con un gruppo di giovani del Lucid è venuto a trovarmi lì e quindi abbiamo condiviso una missione con un livello importante valoriale riguardo ai valori della famiglia, riguardo all'etica nel lavoro e nell'imprenditoria. Questo volume, la presentazione di questo volume ci offre l'occasione per riflettere su una delle più importanti tradizioni di pensiero che hanno contribuito a plasmare l'identità culturale, civile e sociale dell'Europa e dell'Italia. Quando parliamo di Leone XIII, e quindi un papa vicino, un papa del Lazio, il pensiero corre immediatamente alla Rerum Novarum e alla questione sociale, però ci sono altre 8 encicliche che Benedetto cita nel suo libro. E in particolare, a mio avviso, mi fa piacere fare riferimento a una in particolare, una che oggi per me è straordinariamente attuale, e cioè quella contenuta nella Canum Divinae Sapientiae, l'enciclica dedicata al matrimonio e alla famiglia. Io quando si parla di famiglia sono contenta, perché con la delega alla famiglia insomma, stiamo facendo tutto un percorso. Quindi già nel 1880 Leone XIII comprese che il futuro della società dipendeva dalla solidità della famiglia e sostenne che lo Stato non dovesse invadere il campo della famiglia. Egli definì la famiglia come la prima fondamentale società naturale, il luogo in cui la persona impara il significato della libertà, della responsabilità, del sacrificio e della solidarietà. In altre parole, proprio ciò che oggi definiamo noi famiglia, il primo presidio educativo, il primo luogo di costruzione del capitale umano e sociale di una nazione. Quindi, a distanza di quasi un secolo e mezzo, questa riflessione conserva una sorprendente attualità. Infatti, anche qualche giorno fa, nel suo discorso al Parlamento in Spagna, un altro riferimento attuale, Papa Leone XIV, ha ribadito che la famiglia è il fondamento naturale della comunità e scuola d'umanità, oltre a ribadire tante altre cose importanti, fra cui mi fa piacere ricordare la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale. È sempre bene questo portarlo all'attenzione. Quindi viviamo in una stagione caratterizzata da profondi cambiamenti tecnologici, economici, culturali, e in questo scenario la questione sociale non può essere separata dalla questione familiare. Non esiste sviluppo autentico se la famiglia è lasciata sola. Non esiste crescita duratura senza natalità. Non esiste coesione sociale senza quei legami stabili, capaci di trasmettere valore, educazione e fiducia nel futuro. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che l'economia deve essere al servizio della persona, e questa è una cosa bellissima, importantissima, è che la persona cresce innanzitutto all'interno di relazioni significative, e la famiglia rappresenta il primo luogo in cui si sperimenta la gratuità, la cura reciproca e la responsabilità verso l'altro, valori che nessuna tecnologia potrà mai sostituire e che restano essenziali anche per il buon funzionamento della società e dell'economia. Ed è per questo, mi fa piacere condividere, che come assessore regionale, il primo con la delega alla famiglia, ho presentato una proposta, abbiamo presentato l'intera giunta a mia prima figlia, una proposta di legge che dopo 25 anni rimette la famiglia al centro. La famiglia, la natalità e la crescita demografica. Si tratta di una proposta di legge innovativa che nasce da una consapevolezza molto chiara: senza famiglie forti non esiste una società forte. I dati dell'Istat ci dicono che nascono sempre meno bambini, aumentano le fragilità sociali, cresce il numero delle persone anziane, fortunatamente, e che tante giovani coppie purtroppo rinunciano a costruire un progetto familiare perché schiacciate dall'incertezza economica, dal caro casa, dalla precarietà lavorativa, dalla difficoltà di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro. E quindi abbiamo il dovere come istituzioni di intervenire, ed è esattamente questo che vogliamo fare con questa proposta di legge, che rappresenta un cambio di paradigma. La famiglia non è più considerata un soggetto debole da assistere, ma il primo motore della coesione sociale, il luogo primario dell'educazione, della cura, della solidarietà intergenerazionale e dello sviluppo umano. È una legge, è una proposta di legge organica, strutturale, moderna, che costruisce un sistema integrato di politiche familiari con una programmazione triennale, annuale, con strumenti di monitoraggio e risorse dedicate. Quindi è una legge concreta, non ideologica. Tanti interventi, mi fa piacere ricordarne giusto qualcuno, perché Benedetto è presidente del Lucid Giovani, e i giovani sono fondamentali per costruire la nostra società e il nostro mondo, per costruire una famiglia. I giovani spesso rinunciano. Abbiamo pensato a un progetto famiglia giovane con aiuti economici concreti per sostenere i giovani che decidono di mettere su famiglia e con percorsi di accompagnamento alla gravidanza e alla genitorialità. Poi c'è un progetto maternità fragile, per esempio, per le donne in gravidanza che vivono, che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica e sociale, quindi sostenere queste donne che scelgono liberamente di portare avanti una gravidanza. Sostegno alla genitorialità e all'infanzia, con il riconoscimento del ruolo dei nonni e la solidarietà intergenerazionale. Rafforzamento dei centri per la famiglia, perché saranno luogo di ascolto, orientamento, mediazione familiare, sostegno psicologico e supporto alla genitorialità. E poi abbiamo pensato a sostenere le famiglie numerose, le persone non autosufficienti e tanto altro. Questa è una legge, una proposta di legge che guarda al futuro e vuole creare condizioni concrete affinché i giovani possano scegliere di restare, lavorare, costruire una famiglia e avere figli nel Lazio. Mi ha fatto piacere condividere tutto questo e, concludendo, in questo mio mandato da assessore sento particolarmente la missione di ricominciare dalla famiglia per costruire una società più forte, più coesa e capace di affrontare le sfide del nostro tempo. Le politiche familiari non sono una spesa, sono sempre un investimento strategico nel futuro. E già lo sosteneva nel suo messaggio Leone XIII e lo ha ribadito ai nostri giorni Leone XIV. Quindi rinnovo i miei complimenti, ringrazio Benedetto Delle Site per questo volume. Grazie anche per aver avuto in questa occasione la possibilità di raccontarvi di questa proposta di legge importantissima per il Lazio.
0: Ringrazio l'assessore, tra l'altro applauso meritato, anche perché sottolineerei che, come ha detto, che appunto la difesa della vita dal concepimento non è scontato oggi, no? Non tutti i politici ne parlano apertamente, quindi anche alla luce del libro che stiamo presentando merita veramente un applauso importante, ecco. Sì. Allora, io chiamerei il senatore Mauro, intanto se o facciamo un cambio al tavolo tra i relatori che hanno già parlato, a parte Sua Eminenza, oppure parla dal podio, come preferisce.
2: Più facile essere breve quest'anno.
0: Che è coordinatore UE per i corridoi di trasporto del Mar Baltico, tra l'altro, senatore Mauro, parliamo di Leone XIII, ma ricordiamo che Pecci fu nunzio a Bruxelles, quindi conosceva un po', no, quella che sarebbe diventata la città appunto più rappresentativa dell'Europa politica. La parola a lei, grazie senatore.
2: Intanto grazie per l'invito che mi è stato rivolto, grazie soprattutto a Benedetto per questo dono, che è una notizia da due punti di vista. Una è già stata sottolineata da chi ha introdotto, in qualche modo è diciamo precede quello che è stato il magistrale intervento del nuovo Papa, nel senso che mette a fuoco la dottrina sociale della Chiesa come una risorsa per la sfida col mondo contemporaneo. Ma soprattutto c'è un'altra notizia sulla quale dovremmo riflettere insieme, perché Benedetto per primo ha fatto quell'esercizio che Augusto Del Noce aveva richiamato come opportunità e come possibilità, facendo sue le parole stesse del Pontefice, il quale, scrivendo sul finire dei suoi giorni in un modo argomentato in uno dei suoi ultimi lavori, l'encicla Pervenuti, aveva richiesto di ordinare le encicliche non in senso cronologico, ma partendo dalla sfida di quella che è, diciamo, nella storia della filosofia, il tema della intenzionalità della realtà, che è un'espressione molto brutta, sembra quasi incomprensibile, ma che forse varrebbe la pena tornare a comprendere, perché noi veniamo, in grosso modo tutti, anche i più giovani, da un secolo che ha vissuto il cortocircuito tra esperienza della realtà, immedesimazione con le sue ragioni e il tempo oscuro delle ideologie. Fascismi, nazismi, comunismi, come un vento impetuoso, hanno travolto il Novecento in un bagno di sangue, e questo tempo si è concluso con un'ulteriore involuzione del processo di conoscenza. Tant'è che prima Bauman, ipotizzando la società liquida, e da ultimo lo stesso sociologo Morace, proponendo i confini di un'esperienza gassosa della realtà, continuamente hanno reso improponibile l'esperienza di dinamica di comunità come fondamento della vita relazionale, proprio perché nulla ci sarebbe a fondamento ontologico di ciò che siamo. Questa è una questione di particolare rilevanza per una semplice ragione, perché nell'esperienza cristiana, quella quotidiana, quella delle nonne, è la solidità eucaristica, è carne e sangue, quel metodo che tutti i giorni ci rilancia dentro la realtà. E questa questione è sostanzialmente stata la questione che ha deciso le sorti del tempo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, perché nella Aeterni Patris, dove appunto chiede di riconsiderare le formule più tradizionali della patristica e della filosofia cristiana, il Papa riprende la lezione di Tommaso, idem ipse homo est qui percepit se intelligere et sentire, sentire autem non est sine corpore. L'uomo è uno, è lo stesso che prega ed è lo stesso che bestemmia, è lo stesso che accarezza ed è lo stesso che uccide senza pietà. L'uomo è uno e questa radicalità sinolica è tutti i giorni di fronte alla sfida decisiva.

0: venuto a legare a te e al tuo destino per aprire una prospettiva nuova. Da questo punto di vista, l'esperienza che io ho fatto fin dalla giovinezza dentro quello che Bonini ha chiamato il movimento cattolico, che è una grande famiglia di realtà e di intenzioni, di solidità filosofica e di amore per il destino di una generazione, quell'esperienza da che cosa è stata caratterizzata? Certo da parole chiave, certo dentro la mia vita personale può aver avuto una rilevanza la parola sussidiarietà, come la parola carità, come la parola dottrina sociale della Chiesa, ma quello che vorrei trasmettere a ognuno di voi è che dentro questo libro c'è la possibilità concreta di esperire il fatto che la dottrina sociale della Chiesa è lo sguardo di Gesù, è lo sguardo di Gesù che attraverso ognuno di noi, proprio quelli che Bonini chiamava i preti e i laici di quel Papa, ma anche di quelli che sono seguiti, ma anche di quelli di Giovanni Paolo II, ma anche quelli di Benedetto XVI e via via fino ad oggi, quelli che sentendo quello sguardo, con quello sguardo abbracciano la realtà. Questa è la sfida, credo, più grande per noi, è la possibilità oggi di mettere a fuoco in modo consistente le domande più terribili, perché non nascondiamoci dietro un dito, viene la guerra. È un momento in cui, stando fuori dal gioco della politica, dobbiamo capire che la visione della politica deve portare un elemento di novità dentro ciò che invece diventerebbe una forma di rassegnazione all'inevitabile. E questa esperienza, la totalità di questa esperienza, la consistenza di questa esperienza, la rilevanza di questa esperienza, è quello che per paradosso quest'ultimo Papa, in uno dei suoi ultimi interventi, ha tradotto con delle frasi che mi hanno spiazzato. Chi l'avrebbe mai pensato che un Papa, per di più statunitense, presentasse non l'Europa, attenzione, ma l'Unione Europea come un dono? Lo dico perché non dobbiamo nasconderci dietro un dito, in particolare nel mondo cattolico. Questa Europa è sempre stata vista, o più recentemente è stata vista, come una formulazione che radicalmente mina, proprio per quel ragionamento di liquidità della società, di gassosità della società, la consistenza dell'umano. E allora perché il Papa ci interroga su questo? Non devo dare io la risposta a questa questione, ma dico semplicemente che tornare a attingere alla forza vivificante di quella dottrina e di quell'esperienza che ci ha messi insieme per un destino buono, per la preoccupazione del destino di una generazione, può trovare anche le risposte sul piano contingente, può aiutarci a trovare le risposte migliori anche per le sfide politiche, che certo fanno parte delle cose duttili e opinabili, ma che hanno la solidità di ciò che le fonda e la solidità di ciò che può dare a noi la prospettiva di una comunione, il fatto elementare che si basano su valori non negoziabili. Su quelli sappiamo che ci troviamo, su quelli abbiamo la percezione della densità dell'umano, su quello avvertiamo perentoria quella presenza che in mezzo a noi può ridare a ognuno di noi una prospettiva di verità, di bellezza, di libertà. Vi ringrazio.
1: Grazie. No, salutiamo l'assessore, ringraziamolo anche. Grazie senatore. Tra l'altro è bello anche questo richiamo anche da parte sua, oltre all'intervento di sua eminenza, a un cristocentrismo proprio nella giornata, no, della solennità del Sacro Cuore di Gesù, che era così cara a Leone XIII, no? Che ha consacrato il mondo al Sacro Cuore di Gesù. Farei un cambio quindi qui ai tavoli, chiamerei i relatori, la senatrice Burani Procaccini e il dottor Gandolfini. No, lei eccoci. La senatrice

0: Burani Procaccini, che è coordinatrice nazionale della Garanzia Europea per l'Infanzia, è stata già Presidente della Commissione Parlamentare per l'Infanzia. Io vorrei introdurla citando proprio Leone XIII, la Rerum Novarum, che scriveva: «Quanto ai fanciulli, si badi a non ammetterli nelle officine prima che l'età ne abbia sufficientemente sviluppate le forze fisiche, intellettuali e morali. Le forze che nella puerizia sbocciano simili all'erba in fiore, un movimento precoce le sciupa e allora si rende impossibile la stessa educazione dei fanciulli». A che punto siamo 125 anni dopo? Ma,
1: guardi, innanzitutto... Allora, dunque, io alla mia verde età mi hanno chiesto di fare questo lavoro, coordinare il Piano Nazionale Garanzia Infanzia, che è un progetto europeo che tutti i paesi che fanno parte della Comunità Europea hanno sottoscritto, e come tutti i progetti, ve lo posso dire, io sono schietta. Oh, sentite, io mi alzo in piedi perché non so parlare seduta, mi dà proprio fastidio. Allora, come tutti i progetti che vengono elaborati nelle importanti segreterie, è fumoso da morire, c'è tutto e il contrario di tutto. Allora, noi dovremmo essere una società perfetta e noi non siamo una società perfetta, noi siamo esattamente quello che le encicliche riportate da Benedetto hanno descritto. Siamo una società in progress, siamo una società che deve ritrovare ogni giorno se stessa. Ecco, io, a prescindere da quello che posso dirvi adesso sul piano Garanzia Infanzia, ma non è adesso il mio compito qui, magari ne riparleremo in un'altra occasione, io sto cercando di portare la realtà in Italia quantomeno, e vedo che poi questo progetto che stiamo elaborando, pensate di riportare nelle scuole quello che io ho trovato quando ero bambina. Quando ero bambina, nelle nostre scuole c'erano quelle due o tre stanze dove c'erano un paio di infermieri, dove c'era un medico, dove c'era qualcuno che ti seguiva comunque. E i poveri bambini, che non tutti avevano una famiglia acculturata, che aveva possibilità economiche, che aveva possibilità operative per aiutare quel bambino, aveva invece in queste strutture un appoggio. E facevano il vaccino e davano l'olio di fegato di merluzzo e aiutavano in tutti i modi il bambino a crescere, ed era un modo con cui la società era presente, la scuola era presente vicino al bambino. Non era una scuola avulsa, non era una scuola dove andavano a parlare questo o quello mi verrebbero certe parole che non voglio dire qui, ma bestialità, ma voglio dirle, che vediamo adesso propagare nelle nostre scuole. No, era una società disponibile. E io e i nostri amici che stiamo lavorando su questo progetto vorremmo ristabilire queste equip psico-socio-sanitarie fisse nelle scuole, in modo che il ragazzo, il bambino, ma soprattutto il ragazzo, che magari viene da una famiglia difficile, che magari ha dei problemi e nell'adolescenza tutti ce l'hanno, e possa andare a bussare una porta e in segretezza dire le proprie cose, oppure dire: c'è quel mio amico che è in una situazione un po' difficile, oppure il genitore che da solo possa andare di nascosto anche del figlio a chiedere, o il professore che quando si trova in una situazione, me ne hanno dette tante, io vengo dalla scuola ed è per questo che poi la casa editrice storica mi è particolarmente congeniale, perché io sono stata una professoressa di storia e quindi amo anche questo aspetto, che è un aspetto strutturale che ci viene dalla nostra cultura. E qui vedete, questo come PANGI, come Piano Garanzia Infanzia, è un progetto, ma a prescindere da questo io vorrei richiamare la storia, perché è vero, Benedetto, attraverso le sue il racconto di queste encicliche, di cui lo ringrazio perché alcune non le conoscevo, eppure sono stata una professoressa di storia e credo anche decente, però queste non le conoscevo, certo la Rerum Novarum sì, però non la maggior parte di quelle che sono raccontate, e figurarsi le 86 encicliche che Leone XIII ha dato alla storia. Ebbene, ritorno. ritorniamo alla storia, ritorniamo a noi. Questo libro ci aiuta a tornare alla storia. Noi siamo stati un grande popolo, i nostri scrittori sono stati grandi scrittori. Ecco, io vi vorrei richiamare, per esempio, una cosa che forse ci siamo dimenticati, ma chi ha parlato di buon cittadino? Ne ha parlato Dante nel 16° canto del Paradiso, quando incontra l'avo cacciaguida e si fanno una specie di analisi storica della loro famiglia. E dicono, noi abbiamo cercato sempre di essere buoni cittadini. Chi è il buon cittadino? Quello che mette nella sua vicenda pubblica la morale, mette nella vicenda pubblica la spiritualità, perché noi siamo corpo e anima, ce lo dobbiamo dire, non ce lo dicono più, ci dicono che siamo degli animali, che siamo un punto dell'evoluzione. No, noi non siamo un punto dell'evoluzione, noi siamo la partenza dell'evoluzione, non siamo un punto di ritorno, noi siamo un punto di partenza e questa partenza dobbiamo riprendere. Ecco dove io trovo che è importantissimo che noi anche nella politica ritorniamo ai valori veri, quelli sostanziali. Non andiamo, io le lettere che mi vengono dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, che è il punto d'appoggio per tutte le analisi strutturali su quelle che sono le cose dell'infanzia e dell'adolescenza, ma lo sapete che mi mettono la sciva, là come si chiama, quella specie di articoletto, perché non devono dire, perché se io dico cittadini, che poi cittadini significa maschio e femmine, santo Dio, l'italiano dove l'hanno imparato sta gente? Bene, ci devono mettere l'articoletto e l'articoletto in modo che siano le cittadine e i cittadini, ma siamo a scherzare. Questo dobbiamo rifiutare, questo veramente deve ridarci la forza. Questo veramente, Eminenza, questo deve essere veramente il credo che deve, perché da lì che poi noi ritroviamo quello che appunto è l'origine della vita. L'origine della vita è esattamente questo. E quelle encicliche, Benedetto, sono veramente qualcosa che ti fa riflettere su tutti i punti, le paginette della vita. Veramente mi hanno commosso addirittura, perché alcune sembrano scritte l'altro ieri. È veramente impressionante questa cosa. Io conoscevo, è chiaro, la dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa è stata una cosa grandiosa in un momento in cui il capitalismo si affacciava in maniera prepotente, l'individualismo di chi sa fare è buono, purtroppo anche in certa parte del cristianesimo, tu eri una persona importante se sapevi fare soldi. Dio ti ha benedetto perché sai fare soldi, voi lo sapete, in certe parti del protestantesimo c'è questa formula. Ebbene no, lui ha colpito fortemente questa mentalità. Noi non siamo monadi, noi siamo società, noi non siamo individui, siamo esseri che sono insieme con gli altri una grande realtà della vita. È qualcosa di diverso e alla stessa maniera già c'erano i prodromi del socialismo. E quindi l'individuo che diventa re, che diventa Dio da una parte, lo Stato individuo che diventa Dio, diventa re dall'altra, due facce della stessa medaglia, due cose che la Rerum Novarum ha colto con una profondità profetica, perché pensiamo quando l'anno in cui è morto Leone XIII, e che Eminenza, io qua veramente mi si è aperto, io sono stata una fan proprio sfegatata di Giovanni Paolo II, veramente, me lo ricordo ancora quando un mese prima che morisse, l'ultima udienza che ha dato, io sono stata invitata all'udienza e mi hanno spinto ad andare verso la sua sedia e l'ho guardato, si reggeva il viso con una mano perché il viso gli tremava, mi sono inginocchiata e gli ho appoggiato la testa sulle gambe, non ce la facevo proprio manco a guardarlo più, e ha cominciato a carezzarmi sulla testa. Quello era Giovanni Paolo II, quello era un santo, e lo è stato, e lo è. E ecco quelli che hanno fatto la strada della Chiesa, E adesso vedo che questo Papa, che il Padre Eterno ci ha donato, mi sta riaprendo di nuovo, glielo dicevo prima, l'occhio della speranza. Noi siamo fede, speranza e misericordia, carità. Ma la speranza la stavamo abbandonando. È quello che stanno facendo le società occidentali, abbandonando la speranza. È questo che noi dobbiamo riprendere. E quindi il libro di Benedetto che ci ha riportato su questa strada, che ha fatto vedere come il lavoro in effetti è una garanzia di amore dell'uno verso l'altro, non è una fatica, è una fatica, ma è una fatica che facciamo per noi, per la nostra famiglia, per i nostri cari, per la nostra società, per la nostra patria e per la patria più grande che è l'umanità. Ecco, io credo che questo Benedetto sia stato veramente una cosa buona che tu hai fatto e che rimarrà. Pensa che l'ho già ordinato da dare per esempio alle scuole, a una scuola di suore che c'è da noi, ottima, Maestre Pie Filippini, una scuola di scuola media e media superiore, e perché la preside, che è una persona intelligentissima, Suor Maria Pia, gli ho detto: Suor Maria Pia, qua ti devi leggere bene le encicliche, perché queste vanno bene anche per l'insegnamento. E fatto, vanno bene anche per l'insegnamento. Questo dobbiamo fare, diffondere la nostra cultura, perché noi quella cultura ce l'abbiamo e non dobbiamo andare dietro a quella pseudocultura che ci viene dai talk show, che sono diventati veramente insopportabili. Perdonatemi.
0: Grazie senatrice, grazie anche per la testimonianza personale su un santo che è caro a tutti, penso, Giovanni Paolo II. Era importante anche il riferimento al contesto storico, no? Quando nasce la Rerum Novarum, cioè nasce, io prima citavo Bruxelles, quando Pecci fu nunzio a Bruxelles, proprio in quel periodo a Bruxelles andarono Marx ed Engels, quindi è lì che scrissero poi il manifesto del Partito Comunista, quindi la dottrina sociale della Chiesa nasce proprio, nasce nel senso nel pontificato di Leone XIII, anche e soprattutto in reazione, no, al socialismo e anche al liberalismo. E forse anche per questo che ha avuto fortune alterne, cioè spesso l'abbiamo considerata, poi negli anni 70 nel dibattito pubblico ecclesiale anche è sparita. Poi è ritornata con Giovanni Paolo II, poi l'abbiamo messa un po' da parte, adesso sembra ritornare con Leone XIV. E io su questo so che è un tema che ha anche affrontato il professor Marco Invernizzi, reggente nazionale dell'Alleanza Cattolica, quindi do la parola a lui.
2: Bene, intanto vi ringrazio, ringrazio Benedetto, ringrazio Sua Eminenza per le parole sempre molto utili, perché aprono dei mondi. Beh, la domanda è importante, perché magari mi spiace perché io dovrò fare la parte un po' più cattivella, ma bisogna dire che la dottrina sociale della Chiesa ha dei nemici, cioè non è che tutti, e non ha soltanto i nemici esterni che Nico Spuntoni ha citato, cioè il liberalismo, il nazionalismo, il socialismo, che l'hanno, diciamo così, aggredita, ma comprensibilmente, perché erano, cioè le ideologie sono storicamente sono state l'alternativa alla dottrina sociale della Chiesa, cioè il tentativo di costruire un mondo che prendesse un pezzo della realtà e su questo pezzo, che poteva essere la razza nel nazismo, la nazione nel nazionalismo, la classe nel marxismo, costruire un mondo alternativo rispetto a quello della dottrina sociale della Chiesa, che proprio come ci fa vedere Leone XIII nel Corpus Leoninum, è un progetto per tutto l'uomo e per tutta la dimensione sociale dell'uomo, quindi economica, politica, culturale, filosofica, familiare, eccetera. Ma il vero problema della dottrina sociale della Chiesa sono i nemici dentro la Chiesa, nemici spesso taciturni. Faccio solo un esempio, un papa, cito un altro papa che non abbiamo ancora citato, Bergamasco, Giovanni XXIII, oppure anche lui santo, 1961, nella Mater et Magistra, l'ultima enciclica sociale di quel periodo, dice una cosa che dovrebbe sconvolgerci tutti, perché dice: la dottrina sociale della Chiesa è parte integrante della concezione cristiana della vita, punto. Il che significa che un cristiano non può prescindere dalla dottrina sociale della Chiesa, non può non confrontarsi quando ha delle opinioni politiche, sociali, economiche, con quello che il magistero sociale gli dice. Ma immediatamente dopo il 1961 cominciò il tentativo di eliminare la dottrina sociale della Chiesa, e non sono io che lo dico, ma lo dice un padre domenicano, un grande storico del Medioevo, padre Chenu, in un libretto che scrisse per la casa editrice Querignana pochi anni dopo. Dice: abbiamo tentato durante i lavori conciliari e dopo di eliminare, cioè di fare sì che la Chiesa prescindesse ufficialmente, formalmente dalla dottrina sociale, la mettesse via, la mettesse da parte, ma non ci siamo riusciti. E non ci siamo riusciti per tanti motivi, perché non è riuscito quel tentativo che era in corso negli anni 60 e 70 di occultare la dottrina sociale della Chiesa, perché come ha detto prima Sua Eminenza, la dottrina sociale della Chiesa ti porta a scontrarti con il mondo delle ideologie, di qualsiasi ideologia sia in quel momento al potere. E questo cosa significa? Significa che al mondo va bene che i cristiani si occupino degli ultimi, dei primi, dei bambini, degli anziani, di tutti quelli di cui il mondo non si vuole occupare perché danno fastidio, creano problemi. Ma quello che il mondo non può accettare, io uso la parola mondo nell'accezione evangelica, il mondo ostile, cioè non il mondo contemporaneo che siamo noi. Il mondo, la mondanità, ricordiamoci anche tante parole che disse Papa Francesco sul tema della mondanità. La mondanità è quella che vorrebbe che i cristiani si occupassero soltanto di queste cose, ma non pretendessero di costruire una civiltà, una cristianità. E questo è quello che è avvenuto, cioè che questa mondanità è entrata dentro nella Chiesa. È entrata dentro nella Chiesa, grazie a Dio non ha mai colpito il magistero, non ha mai colpito coloro che si sono resi conto di questo, ma è penetrata nel modo di pensare e di vivere l'esperienza della fede di molti. Cioè oggi la dottrina sociale della Chiesa non viene insegnata laddove dovrebbe essere insegnata, cioè non c'è una parrocchia che abbia un centro di formazione per la dottrina sociale della Chiesa. C'è la Caritas, c'è il centro di ascolto, ci sono tante iniziative bellissime, importantissime, fondamentali, ma il laico cristiano, colui che secondo il Concilio Vaticano II ha il compito di animare cristianamente l'ordine temporale, apostolicam actuositatem, ma come fa ad animare cristianamente l'ordine temporale se non sa che cos'è la dottrina sociale della Chiesa, che è lo strumento per animare cristianamente l'ordine temporale? Ecco allora che, non voglio dilungarmi, però quello che diceva anche il professor Bonini, cioè il legame con il movimento cattolico. Se noi non ricostruiamo una presenza cristiana che studi, faccia propria la dottrina sociale della Chiesa, non rinascerà mai quella consecratio mundi di cui parlava San Paolo VI, cioè la consacrazione del mondo a Cristo, che non è l'integralismo o il fondamentalismo, perché è proprio nel discorso del 68 sulla consecratio mundi che Paolo VI riconosce l'autonomia dell'ordine temporale. Ma l'autonomia, come ci ha spiegato bene prima il cardinale Bagnasco, non è indifferenza rispetto alla legge naturale, rispetto al progetto della creazione. Uccidere un bambino, come verrà detto domani alla manifestazione per la vita, non è che è una cosa brutta perché sei cristiano, ma è una cosa brutta, è una cosa che non va bene perché sei un uomo. È la ragione che te lo dice, è la legge naturale che te lo fa capire. Certo, poi la rivelazione è come riempie di luce un, come dire, un locale dove però qualcosa si vede. È chiaro che la rivelazione riempie la ragione di luce ulteriore, ma non è che la ragione sia incapace di cogliere queste verità fondamentali. Allora però queste verità fondamentali andrebbero insegnate, andrebbero trasmesse in maniera organica. Abbiamo uno strumento fondamentale che è il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che giace impolverato nelle biblioteche delle parrocchie che nessuno utilizza e che tra l'altro, questo mi permetto di fare una cosa, andrebbe anche aggiornato perché è del 2020, del 2004, mancano 21 anni, due pontificati, un terzo in corso, forse sarebbe bene che si mettesse qualcheduno a completarlo e che diventasse uno strumento di apostolato, come si dice, di formazione, non che rimanesse soltanto un business della libreria editrice Vaticana. Grazie.
0: Grazie professore. Tra l'altro sull'impegno politico non ci dimentichiamo, visto che una delle encicliche dell'antologia è Libertas, non ci dimentichiamo che era anche, è diventato poi lo slogan dei partiti di ispirazione cattolica della, anche prima del dopoguerra, quindi c'è, la dottrina sociale della Chiesa è un po', no, la fede che diventa cultura e diventa anche dimensione politica, no? È quella che dobbiamo utilizzare anche per orientarci nell'ambito politico. C'è il professor Massimo Gandolfini, neurochirurgo, che è presidente presidente nazionale del Family Day. Questo è un aspetto importante, Benedetto lo scrive bene nel libro, la famiglia non è un dettaglio anche nella questione sociale, anzi abbiamo visto come Leone XIII la utilizza un po' come riferimento anche per la questione sociale, ad esempio per il giusto salario, no? Si parla di un giusto salario che deve essere tale, in che modo? Perché deve bastare per il sostentamento della prole, parla, quindi la famiglia non è un dettaglio nella questione sociale. Ecco.
3: Bene, grazie a Benedetto, innanzitutto per il libro che ho apprezzato moltissimo, veramente, senza nessuna piaggeria, complimenti per il tuo lavoro, e prendere la parola dopo interventi così competenti e alti non è facile. Vi dirò però la mia esperienza. Innanzitutto sono stato molto edificato dal leggere questa prima enciclica di Papa Leone XIV e ultima cronologicamente nella storia della Chiesa. E proprio per legarmi alla domanda che mi ha fatto il dottor Spuntoni, vorrei focalizzare due punti. Partirei dal canone 55 di questa enciclica. I diritti umani, ce l'ha ricordato in maniera chiarissima Sua Eminenza, sono inviolabili poiché sono inerenti alla persona umana e alla sua dignità. Di conseguenza sono universali e inalienabili. E quindi dopo Papa Leone ribadisce quello che per la verità da sempre la Chiesa ha detto, che questi diritti sono fondati sul primo diritto umano, che è il diritto alla vita. E Papa Leone XIV ripete anche nell'enciclica che cosa si intende per vita. La vita è dal concepimento fino alla morte naturale, senza il quale è impossibile esercitare qualsiasi altro diritto. Quando questo diritto fondamentale viene negato, come accade nell'aborto provocato, nell'uccisione di innocenti e nell'eutanasia, ci si trova davanti a scelte che la Chiesa giudica gravemente illecite. Ribadisce quello che ovviamente era scritto in maniera ancora più estesa in Evangelium Vitae. E qualche canone più avanti, qualche passaggio più avanti, dice ancora, il secondo punto importante, la famiglia è un bene sociale primario fondata sull'unione stabile tra un uomo e una donna, essa è il primo ambiente in cui ognuno sviluppa le proprie potenzialità, prende coscienza della propria dignità e impara le prime forme di verità, di bontà, interiorizzando abitudini che preparano alla vita sociale. Prima società naturale, dotata di diritti originari, la famiglia è la cellula fondamentale e insostituibile di ogni organizzazione comunitaria. L'associazione di cui io sono il presidente si chiama Associazione Family Day. Nasce nel grosso modo intorno agli anni 2015-2016. Nel 2016 c'è stata il grosso dibattito sul tema delle unioni civili. Noi abbiamo cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana su un concetto fondamentale. Non è vero che, anche se ovviamente i nostri detrattori ci hanno dipinto così, non è vero che siamo contrari a una forma di legalizzazione di unioni sentimentali, affettive, chiamiamole come vogliamo, ma queste non sono una famiglia. L'elemento fondamentale, e un pochino ci siamo riusciti, per la verità speravamo molto di più, però accettiamo quello che il Signore ci dà e lo Spirito Santo ci dà. L'elemento fondamentale di quel dibattito era il cosiddetto matrimonio egualitario. Matrimonio egualitario di cui sono abituato a parlare apertis verbis, matrimonio egualitario che è una delle proposte che ampia parte del cosiddetto campo largo sta portando avanti. Nel momento in cui una unione fra due persone dello stesso sesso, comunque una unione di carattere affettivo, in cui non c'è l'elemento della naturalità, cioè il rispetto della legge naturale, quella unione non è una famiglia, perché la famiglia ha delle caratteristiche e una sostanza che precede la stessa giurisdizione. Quello che uno Stato deve fare, che la giurisprudenza deve fare, è riconoscere quell'unione naturale che ha dei diritti propri, direi ontologici, che devono essere riconosciuti e garantiti. Non deve essere lo Stato a fondare questi determinati diritti, e in modo particolare, ovviamente, il diritto alla vita. Marco Invernizzi ha citato, noi domani faremo a Roma questa manifestazione che abbiamo voluto chiamare Manifestazione Nazionale per la Vita. Per la vita a 360 gradi, dal concepimento alla morte naturale, perché, ripeto, la vita è questo. Non dobbiamo inventarci delle forme diverse e come dire, attenuate. E quando la politica, come la intendiamo, è una politica che deve essere fondata su questi principi, perché sono i principi fondanti ogni altro passaggio. Quando parliamo della famiglia oggi come un'istituzione terribilmente debole, diciamo sostanzialmente che bisogna fare delle politiche che aiutino le famiglie numerose, che diano la conciliabilità fra il lavoro domestico e il lavoro esterno, che tutelino ovviamente la giusta emancipazione della donna che deve trovare gratificazione e realizzazione anche al mondo esterno, tutte cose vere, tutte cose sacrosante. Ma guardate, questo è il mio punto di vista, che il problema fondamentale oggi è che la famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, viene totalmente svalutata, non viene assolutamente considerata, non solo non viene aiutata dal punto di vista economico, che è una sacrosanta verità, ma non viene anche considerata dal punto di vista culturale, perché tutto è famiglia, tutto è unione, tutto è affettività, tutto è sentimento, tutto è caducità. Pensare ad un'unione stabile, per noi cristiani indissolubile, ma al di là dell'indissolubilità, stabile, significa mettere le fondamenta della società non più su una roccia solida, ma davvero su una sabbia, sabbie mobili, ed è esattamente quello che sta succedendo. e non riusciamo neanche a farci, come dire, cultura, vedendo quello che sta accadendo negli altri paesi del mondo che per primi, che prima di noi hanno svalutato e stanno tuttora svalutando il ruolo della famiglia. Quello che Papa Leone XIV, richiamando appunto la dottrina sociale della Chiesa e avendo come principi fondamentali questo, la tutela della vita dal concepimento alla morte naturale, la libertà educativa e la famiglia come società naturale, questi sono i cardini, sono i fondamenti. Avendo svalutato questo, stiamo vedendo che cosa sta accadendo. C'è uno smembramento. Dice giustamente, ma il primo posto nella quale i ragazzi imparano che cos'è la solidarietà, il perdono, la riconciliazione, anche il contrasto che però può finire in riconciliazione, qual è se non quello della famiglia? E se oggi la famiglia non c'è, è disgregata? 1970, il divorzio. 1974, il referendum sul divorzio. 1978, la legge 194. 1981, il referendum. 2004-2005, la procreazione medicalmente assistita. Questi sono tutti temi non bioetici, non di dogmi morali. Questi sono temi fondamentalmente questioni di carattere morale e sociale. È stata, come dire, frantumata, forse è eccessivo questo termine, ma è stata gravemente ferita l'istituzione familiare attraverso questi passaggi. Ed è per questo che stiamo cercando il più possibile innanzitutto di tenerli vivi e poi di richiamarli. Sono molto sincero nei vari incontri e quindi anche questa sera tutti considero amici qui presenti e colgo anche l'occasione per ringraziare la sua eminenza che mi onora della sua amicizia. Abbiamo un compito fondamentale. Questi principi, che sono principi non negoziabili, sono gli occhiali attraverso i quali noi dobbiamo giudicare i programmi dei partiti e in base a questi dare il nostro consenso. Questo ha bisogno naturalmente di un grande recupero culturale, diceva anche prima Sua Eminenza, e lo ripeto, mi viene veramente freddo, ma freddo dal punto di vista, direi più profondo, spirituale. Vedere che ci sono amici che magari dicono anche il rosario, dicono le lodi alla mattina, vanno a messa la domenica e magari anche qualcosina di più, però sono favorevoli alla legge sull'aborto. Sono favorevole alla legge che si sta discutendo adesso sul suicidio assistito, sull'eutanasia. Come sono conciliabili questi che sono principi non negoziabili, fondamenti? E noi stiamo invece a vedere, come dire, l'attico quando l'intero palazzo crollerà se le fondamenta non vengono salvaguardate. Allora com'è possibile conciliare questi principi non negoziabili con degli eventi storici, pratici, politici che vanno esattamente nella direzione opposta di questi principi? È chiaro che c'è bisogno innanzitutto di un grande lavoro, di un grande sforzo per riportare la dottrina sociale, e fa parte della dottrina sociale anche questo. Nel leggere il libro di Benedetto mi veniva in mente quante critiche ebbe nel 1968 l'Umane Vitae. E da qualche parte anche, purtroppo oggi, Sua Eminenza di sicuro conosce meglio di me, anche dentro la Chiesa c'è qualcuno che pensa che l'Umane Vitae dovremmo riformarla, dovremmo rivederla. Ma l'Umane Vitae si inserisce esattamente nella dottrina sociale della Chiesa. La tutela della vita, che vuol dire la tutela del matrimonio, di un'unità stabile, della famiglia vista come il luogo principe della procreazione, perché la legge naturale l'ha fondata così, non perché l'ha stabilita una giurisprudenza XY da qualche parte della terra. Se tutto questo non è il fondamento della dottrina sociale della Chiesa, capite che tutto va in difficoltà. E chiudo. E quindi c'è una grande necessità di riapprofondire le nostre radici e anche di fare una grande solidarietà fra noi. Mi viene in mente, ne parlavo tempo fa e chiudo con questo concetto, e è molto bello, a un certo momento anche qui nuovamente il Papa lo dice: attenzione a coloro che di fronte a condizioni di questo genere si fanno prendere dall'amarezza, dalla desolazione, ormai il mondo va così. Dice giustamente: questa è una forma ignobile di resa di fronte a quello che viene attaccato, che è il fondamento della... Allora mi viene in mente una... Ne parlavo una volta con un altro carissimo amico, e faccio una breve citazione di questo libro di Thomas Eliot, La terra desolata. Dice che a un certo momento viene un momento nel quale la terra si inaridisce, tutto dà fastidio, non c'è più nulla, le piante non danno più frutto, non si sente più neanche lo scorsare dell'acqua nelle cascate. La terra è desolata perché ha perso tutti i suoi valori. Ma a un certo momento si chiude con una parola di speranza. Di fronte a questa desolazione, per la quale anche il grillo saggio diventa un rumore insopportabile, e noi molte volte, sostenendo questi principi, veniamo considerate delle persone insopportabili perché non siamo inquadrabili nella mentalità del mondo, esistono le formichine che stanno continuando comunque a portare la loro pagliuzza, il loro seme, di vitale perché si rifaccia. Bene, probabilmente oggi nel contesto del pensiero unico che stiamo vivendo probabilmente siamo delle formichine, ma almeno nutriamo la speranza che stiamo portando dei semi dai quali rinascerà la vita. Grazie.
0: Grazie dottor Gandolfini anche per l'impegno che si concretizzerà poi con la manifestazione di domani. Io chiuderei intanto un po' con invito a comprare il libro di storica, perché poi, come diceva il professor Invernizzi, non ci sono dei laboratori di dottrina sociale della Chiesa nelle parrocchie, allora almeno compriamo un libro, no? per le parrocchie, glielo regaliamo. Io chiuderei chiedendo a Sua Eminenza, a questo punto, visto che penso che nessuno si offenda e non vogliamo ridurre la fede a questione privata, con una benedizione.
4: Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
5: Amen.
4: Grazie di cuore per quello che ho sentito, naturalmente a partire dal libro del nostro Benedetto e quello che ho sentito dai diversi interventi. Grazie veramente di cuore. Quel tema della speranza, della rinascita, è anche la mia, penso sicuramente la nostra convinzione, ma non così come una illusione e un'autoconsolazione, ma perché i segni ci sono, sia in Italia sia nell'Europa, che ho la grazia di avere visitato, di conoscere abbastanza, segni ci sono di questa rinascita. Dico spesso, forse sgranando un po' gli occhi di qualcuno, che è un grande momento nella storia nostra, perché che io ritengo una nuova primavera della fede, perché oltre ai segni e germogli del deserto spirituale europeo, che però appunto pian piano sta rifiorendo, ritengo che la cultura occidentale sia in declino, perché la gente non ne può più di un certo modo di pensare, di vivere, questo rifiuto, questa nausea, direi che sta crescendo nel sottosuolo dell'umano. Poi la superficie è sempre trionfante e si esibisce, però il sottosuolo è un'altra cosa, della realtà più vera, più reale. E quindi concordo perfettamente anch'io, come penso tutti quanti noi. Anche perché certi discorsi, certe affermazioni o certi affronti che ho sentito oggi, direi che sono un segno, un germoglio notevole, grazie allo scritto, ma grazie anche appunto a tutti gli interventi che sono unanimi, pur nella differenziazione come nella polifonia, ma dentro ad un'armonia di fondo che è molto importante e promettente. Speriamo appunto, come diceva il professor Invernizzi, di portare nelle nostre comunità cristiane, ecco, di farne qualche piccolo cenacolo, ecco, non è questione di numeri, ma di presenza, cenacolo dove affrontando questi testi possiamo veramente radicare nel modo più concreto della nostra anima e quindi del tessuto sociale quello che è la fede. Come diceva San Giovanni Paolo II, se la fede non diventa cultura è una fede insufficiente, ecco, a metà.
2: Non accolta.
0: Grazie mille. Grazie.
4: Io non mi fido molto della Francia perché la gran...
5: E termina così con la presentazione del volume di Benedetto Delle Site, La dottrina sociale della Chiesa, La profezia di Leone XIII e Tempi di Leone XIV. Termina, dicevo, la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale. Apriamo i programmi del mattino della nostra emittente, come ogni giovedì, con Passaggio a Sud-Est e con Roberto Spagnoli.
6: Buongiorno da Roberto Spagnoli, eccoci ad un nuovo appuntamento con Passaggio a Sud-Est nella nuova collocazione del giovedì mattina alle 6, formato più breve rispetto a quello consueto, ma anche questa settimana non mancano le notizie, gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale. In particolare parleremo di Albania, Kosovo, Serbia e Montenegro. In Albania le proteste di piazza contro il premier Edi Rama, contro il suo sistema di potere. In Kosovo la situazione politica, la formazione del nuovo governo dopo le elezioni del 7 giugno, in Serbia le manifestazioni pro Vučić e le nuove ipotesi sulla data delle elezioni anticipate chieste a gran voce dall'opposizione, poi in Montenegro il processo di integrazione europeo per il quale sono stati chiusi due capitoli negoziali. E a proposito di integrazione europea, il Consiglio europeo si riunisce oggi a Bruxelles per un vertice di due giorni, oggi e domani. Alla luce dell'attuale contesto geopolitico, i capi di Stato e di Governo dei 27 discuteranno di questioni che incidono sia sui cittadini che sulle imprese, tra cui la competitività, il bilancio a lungo termine dell'Unione europea per il periodo 2028-2034, ma anche la situazione in Ucraina, il conflitto, la guerra e l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, poi la situazione in Medio Oriente, la questione delle migrazioni e il contrasto alle droghe illecite. Per quanto riguarda l'Ucraina, i leader ascolteranno il presidente Zelensky in merito agli sviluppi del conflitto, e per quanto riguarda l'allargamento dell'Unione, i capi di Stato e di Governo discuteranno dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali di adesione con l'Ucraina e la Moldova. In questo contesto il Presidente del Consiglio europeo Costa ha osservato che vi è un nuovo impulso impresso al processo di allargamento emerso anche dal recente vertice Unione Europea-Balcani Occidentali che si è tenuto a Tivat in Montenegro. A proposito di allargamento, l'Unione Europea dopo Orbán cerca strade sostenibili con l'uscita di scena del premier ungherese sconfitto alle recenti elezioni, si sono aperte nuove possibilità di rilanciare il processo di allargamento dell'Unione Europea sia verso l'Ucraina che verso i Balcani occidentali. Trasformare le potenzialità in un vero rilancio del processo però richiede la capacità di esplorare anche strade nuove, ed è quanto scrive Paolo Bergamaschi in un articolo apparso il 15 giugno sul sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org. Anche se originariamente non compariva tra i punti all'ordine del giorno, scrive Bergamaschi, il tema dell'allargamento dell'Unione è destinato a rivestire un ruolo di primo piano alla riunione del Consiglio europeo che si riunisce appunto oggi e domani a Bruxelles. E allora, naturalmente poi ne parleremo nella prossima puntata di Passaggio a Sud-Est, adesso invece andiamo agli argomenti che abbiamo in sommario, partiamo da Albania e Kosovo e passiamo il microfono ad Artur Nura.
7: Per l'Albania dobbiamo informare che sta vivendo una delle più intense mobilitazioni civiche negli ultimi anni. Al centro delle contestazioni vi sono alcuni grandi progetti di investimento straniero lungo la costa adriatica e ionica, sostenuti dal governo del primo ministro Edi Rama come motore di sviluppo economico e turistico, ma considerati da una parte crescente della popolazione una minaccia per l'ambiente, la trasparenza amministrativa e i diritti della comunità locali. Negli ultimi mesi migliaia di persone sono scese in piazza a Tirana e nelle aree interessate ai progetti immobiliari, in particolare nella zona di Svernez, nella laguna di Vjosanarta e dell'isola di Sazan. Le proteste si sono concentrate soprattutto contro i piani di sviluppo turistico collegati a investitori internazionali e a società irriconducibili a Jared Kushner, genero dell'ex presidente statunitense Donald Trump. I manifestanti sostengono che alcune delle aree interessate rappresentino ecosistemi di particolare valore naturalistico e contestano la trasformazione di territori considerati strategici per la biodiversità in destinazioni turistiche di lusso. Alle preoccupazioni ambientali si aggiungono accuse di scarsa trasparenza nelle procedure autorizzative e controversie relative alla proprietà dei terreni. Il governo albanese respinge le accuse e continua a difendere i progetti. Secondo l'esecutivo di Edirama, gli investimenti rappresentano un'opportunità storica per attrarre capitali internazionali, creare posti di lavoro e consolidare il ruolo dell'Albania come destinazione turistica di alto livello nel Mediterraneo. Edirama ha più volte dichiarato che le iniziative verranno sviluppate nel rispetto della legge e degli standard ambientali previsti. Per di più, nella Commissione europea è stata pronunciata anche Marta Kos, la commissionaria Marta Kos, che ha detto che ha ricevuto garanzie da parte del governo albanese che tutto sarà fatto secondo i standard europei dal punto di vista sia legale che anche ambientale. Ma nonostante le tensioni, le proteste hanno mantenuto prevalentemente un carattere pacifico. Si sono registrati alcuni episodi di scontro con le forze dell'ordine a momenti di forte tensione nei pressi dei cantieri, inclusa la rimozione delle recinzioni installate in alcune aree oggetto di contestazioni. Tuttavia non risulta al momento preoccupanti, diciamo, arresti o massa di mandati di cattura contro i principali esponenti del movimento ambientalista, che è stato sempre pacifica. Nel frattempo il mercato immobiliare albanese continua a mostrare segnali di crescita, soprattutto a Tirana, Durazzo e nelle principali località turistiche. Tuttavia le proteste e le inchieste stanno aumentando il livello di attenzione degli investitori, introducendo elementi di incertezza che potrebbero influenzare tempi e modalità di realizzazione dei grandi progetti costieri. La vicenda sta assumendo una dimensione che va oltre il singolo resort o il singolo investimento. Per molti osservatori il vero tema è la scelta del modello di sviluppo che Albania intende perseguire nei prossimi anni. Da una parte la necessità di attrarre capitali e accelerare la crescita economica, dall'altra la richiesta di maggiore tutela ambientale, trasparenza amministrativa e partecipazione delle comunità locali alle decisioni che riguardano il territorio. Il dibattito rimane aperto e potrebbe rappresentare uno dei temi politici più rilevanti dell'Albania contemporanea, in un momento in cui il Paese continua il proprio percorso di avvicinamento all'Unione Europea e cerca di conciliare sviluppo economico e sostenibilità. Le proteste, le controversie sui terreni e le indagini in corso hanno attirato l'attenzione internazionale e stanno alimentando un dibattito sempre più ampio sul rapporto tra sviluppo turistico, tutela ambientale e trasparenza istituzionale in Albania. Dobbiamo dire che detto questo, anzi, il turismo continua a essere uno dei settori più forti dell'economia albanese e la stagione estiva 2026 sembra partire con una domanda ancora elevata. Detto questo, ci sono alcuni segnali da monitorare. Le proteste hanno ricevuto una forte copertura internazionale su media come Reuters, Associated Press, The Guardian, Le Monde e Il País, portando l'Albania sulle pagine dei giornali non per le spiagge ma per le controversie ambientali e politiche. Il governo sostiene che le manifestazioni stiano danneggiando l'immagine del paese e che alcuni turisti abbiano cancellato prenotazioni. Questa affermazione è stata fatta direttamente anche dal premier di Rama, ma al momento non risultano ancora dati ufficiali che dimostrino un impatto rilevante sugli arrivi turistici complessivi. Le proteste sono concentrate soprattutto a Tirana e in alcune aree specifiche, come abbiamo menzionato prima. Dal punto di vista economico, il rischio Maggiore non è tanto la perdita immediata di turisti, quanto eventuale rallentamento di grandi investimenti futuri se le tensioni dovessero continuare e se l'Unione Europea dovesse aumentare la pressione sulle questioni ambientali. Ora passiamo al Kosovo, che ad un anno dall'inizio della crisi istituzionale continua a confrontarsi con un sistema politico frammentato e incapace di trovare una soluzione condivisa per le principali cariche dello Stato. Le elezioni anticipate del 7 giugno 2026 hanno confermato la leadership del primo ministro Albin Kurti e del suo movimento Vetëvendosje Autodeterminazione, ma non hanno risolto il problema fondamentale, la mancanza di una maggioranza sufficiente per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. Autodeterminazione, oppure Vetëvendosje, si è confermato il primo partito del paese con circa 43% dei voti, un risultato che consolida la posizione politica di Albin Kurti, ma che resta insufficiente per controllare autonomamente le istituzioni. La Costituzione kosovara prevede infatti che il presidente venga eletto dal Parlamento con una maggioranza qualificata di almeno 80 deputati su 120, rendendo inevitabile una forma di accordo con le forze di opposizione. Ci sono intanto tentativi di dialogo. Negli ultimi mesi Albin Kurti ha più volte manifestato la disponibilità ad avviare colloqui con principali forze parlamentari per superare l'impasse istituzionale. Tuttavia i negoziati non hanno ancora prodotto risultati concreti. La crisi si è aggravata quando Autodeterminazione Vetëvendosje ha sostenuto la candidatura di Klau Koñuvska alla presidenza della Repubblica. Le opposizioni hanno giudicato la proposta troppo legata al partito di governo, chiedendo invece una figura capace di rappresentare l'intero spettro politico del paese. Il mancato accordo ha contribuito allo scioglimento del Parlamento e alla convocazione delle elezioni anticipate. Comunque, quali sono le posizioni dell'opposizione? Dobbiamo informare che il Partito Democratico del Kosovo, seconda forza politica del paese, si è dichiarato favorevole a un dialogo istituzionale, ma continua a sostenere che governo e presidenza non debbano essere controllati dallo stesso schieramento politico. Il partito insiste sulla necessità di individuare una personalità indipendente o comunque condivisa tra maggioranza e opposizione. Una posizione simile arriva dalla Lega Democratica del Kosovo, che mantiene rapporti particolarmente tesi con Kurti. I dirigenti del partito accusano Autodeterminazione di aver alimentato la polarizzazione politica e ritengono necessario un compromesso che garantisca maggior equilibrio tra le istituzioni. Su questo partito bisogna aggiungere che c'è oramai anche ritornata anche Vjosa Osmani, ex presidente della Repubblica, quale ha dimostrato la volontà di essere rieletta prima delle elezioni, ma anche dopo le elezioni anticipate. Anche Alleanza per il Futuro del Kosovo, pur disponendo di una rappresentanza parlamentare più limitata, potrebbe assumere un ruolo decisivo. Il partito sostiene la necessità di una candidatura consensuale e invita tutte le forze politiche a evitare ulteriori blocchi istituzionali. Tanto c'è anche l'opzione di un candidato condiviso. Nei circoli politici di Pristina si discute sempre più frequentemente della possibilità di individuare una figura super partes. Tra le ipotesi più accreditate figurano personalità provenienti dal mondo accademico, diplomatico o istituzionale capaci di cogliere e di raccogliere consensi trasversali. Secondo numerosi osservatori, la soluzione più realistica potrebbe essere un accordo politico complessivo. Autodeterminazione manterrebbe la guida del governo, mentre l'opposizione otterrebbe garanzia sulla scelta di un presidente accettabile per tutte le principali forze parlamentari. Al momento, tuttavia, nessun nome sembra aver raggiunto un consenso sufficiente. Dobbiamo dire che questo è un test per la stabilità del Kosovo. La vicenda rappresenta molto più di una semplice disputa istituzionale. La capacità di trovare un accordo sul prossimo presidente viene considerato da Bruxelles e dai partner occidentali come un test della maturità democratica del Kosovo. La stabilità politica è infatti ritenuta essenziale per il proseguimento del percorso di integrazione europea per la gestione delle delicate relazioni con la Serbia, che continua a rappresentare una delle principali sfide strategiche del paese. Per Albin Kurti la sfida è dunque duplice: consolidare il mandato ricevuto dagli elettori e dimostrare di essere in grado di costruire quel consenso parlamentare che finora è mancato. Senza un compromesso con almeno una parte dell'opposizione, il rischio di una nuova paralisi istituzionale non rimane.

0: al partito di Albin Kurti, il premier uscente, e al partito che ha ottenuto per ennesima volta la maggioranza dei voti.
1: Grazie ad Artur Nura, lasciamo il Kosovo, la situazione politica e la formazione del nuovo governo dopo le elezioni del 7 giugno, l'Albania con le proteste di piazza contro il premier Edi Rama. E andiamo in Serbia, dove le proteste di piazza contro Vučić vanno avanti ormai da oltre un anno e mezzo, ma ci sono anche manifestazioni pro Vučić e adesso si parla di nuove ipotesi sulla data delle elezioni. Poi parleremo di Montenegro, il processo di adesione all'Unione Europea, la chiusura di due capitoli negoziali. Passiamo il microfono a Marina Sicora e partiamo proprio dalla Serbia e dalle elezioni, possibili elezioni anticipate.
2: Sì, è così. Nuove dichiarazioni del presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, sulle tanto discusse elezioni parlamentari anticipate. Le elezioni ci saranno presto, ha detto il capo dello Stato serbo, rigettando però le ipotesi delle sue possibili dimissioni per riprendersi poi l'incarico di premier e aprire la via verso le elezioni presidenziali. Questo non sarà il caso, ha detto Vučić ai giornalisti durante la sua visita questa settimana in Georgia a Tbilisi. Non voglio governare nemmeno un giorno in più se non ne ho la legittimità e non voglio avere nessun incarico se non lo merito. Mi interessa fare delle cose importanti per la gente, ma questo è possibile soltanto se vi è l'appoggio della maggioranza dei cittadini, ha detto Vučić, ribadendo che alla Serbia aspettano le elezioni e valutando che esse dimostreranno quale sia la volontà dei cittadini. Secondo le sue parole, l'unica cosa importante è quello che diranno i cittadini della Serbia, non l'Europa, non l'America e nemmeno la Russia. E nel pieno delle nuove ipotesi sulla data delle elezioni, delle prossime elezioni in Serbia e di possibili dimissioni del presidente della Serbia, il Partito Serbo del Progresso, cioè il partito governativo, continua a promuovere l'annunciata grande manifestazione di Belgrado indetta per il pomeriggio del 27 giugno. Alcuni interlocutori del quotidiano serbo Danas valutano che l'annunciata manifestazione sia uno spettacolo politico a quattro soldi che serve a girare l'attenzione dell'opinione pubblica dal caos, dalla criminalità e corruzione in Serbia, aggiungendo che le mosse di Aleksandar Vučić, quali quelle di mettere ad esempio delle urne alle manifestazioni e rendere pubbliche le loro liste elettorali, le vedono come dei tentativi sciocchi e manipolativi indirizzati a umiliare i cittadini e provocare l'opposizione. Per precisare che lo stesso presidente Vučić aveva annunciato la grande manifestazione mentre ospiti della televisione Prva il 14 giugno e questo viene percepito dall'opinione pubblica come praticamente un inizio ufficiale della nuova campagna elettorale dei governativi. A questa manifestazione il Partito Serbo del Progresso intende presentare le loro nuove liste elettorali accompagnate dagli slogan nonché le parti cruciali del programma che simbolicamente porta il nome Il Piano per il Futuro. Se la gente è pronta a venire e ascoltarmi, allora è nostro obbligo di ascoltare loro, ha detto Vučić. Secondo gli analisti e i critici dei governativi, le manifestazioni indette a Belgrado e anche a Novi Sad servono come un argine per girare l'attenzione dell'opinione pubblica, misurare la propria forza e prendere tempo finché attraverso il controllo delle istituzioni non sia garantito un risultato sicuro alle prossime elezioni. Questi analisti rilevano che il timing non è casuale. Sempre secondo questi interlocutori di Danas, anche se la questione del candidato presidenziale del Partito Serbo del Progresso resta ancora sconosciuta, con l'annuncio di Vučić che avrebbero in mente dei nomi, la manifestazione di Belgrado dovrebbe servire come un indicatore chiave della forza del partito governativo e della sua coalizione. Il politologo Zoran Lutovac, sempre per Danas, valuta che il presidente

0: della Serbia cerca ostinatamente di provocare il movimento studentesco di uscire con la loro lista, i loro candidati per le elezioni, questa volta in modo tale da essere intenzionato a rendere pubblica la propria lista. Secondo questo analista, Vucic non lo aveva fatto mai prima, cioè far conoscere le liste elettorali prima di indire le elezioni, adesso lo fa a causa degli studenti che tengono ancora sconosciuti i nomi dei loro candidati. Lutovac aggiunge che l'intenzione di mettere delle urne alla manifestazione affinché i cittadini possano scegliere quelle che considerano dovrebbero essere le priorità sarebbe soltanto uno spettacolo per dilettanti. Un altro politologo, sempre per Danas, Balša Božović, ritiene che le annunciate urne al comizio del Partito Serbo del Progresso in effetti significano sbeffeggiare la Serbia. Secondo le sue valutazioni, con questa mossa il presidente volutamente umilia e impaurisce i propri elettori, nel senso che ammonisce: se non voterete per me non potranno essere garantite le pensioni e gli stipendi. In questo modo, afferma questo analista, il suo incerto destino politico Vucic lo collega con la gente impaurita e disperata. In questo modo si copre il caos in cui la criminalità e la corruzione saranno l'unica cosa che resterà dopo il cambiamento del potere. Buone notizie arrivano per il primo della classe tra i Balcani occidentali, vale a dire per il Montenegro. A Lussemburgo, lunedì, il Montenegro e l'Unione Europea hanno chiuso due capitoli negoziali. A tal proposito, il premier del Montenegro, Milojko Spajić, ha detto che si tratta di un lunedì eccezionale. Con questo, il Montenegro ha chiuso 16 capitoli, quasi la metà. Questa è soltanto la dimostrazione della velocità di chiusura, così come è stato annunciato, ha detto Spajić, aggiungendo che ne è la prova che il processo di negoziati stia dando risultati. Riforme sistematiche sono molto grandi. Il premier ha aggiunto che questi due capitoli appena chiusi sono molto diversi, ma insieme parlano di una grande cosa, vale a dire quello che significa l'integrazione europea per i cittadini del Montenegro. Il capitolo 2 è relativo alla libera circolazione, lavoro, costruzione del proprio futuro in tutta l'Europa con un trattamento uguale, protezione del sistema di assicurazione sociale e l'accesso all'assistenza sanitaria. Nel suo intervento il premier Spajić ha rilevato che il capitolo 28 invece parla della protezione e fiducia, precisando che è stata adottata una cornice moderna per la protezione dei consumatori, migliorare gli standard di protezione dei prodotti, rafforzato il meccanismo di controllo del mercato e rafforzate le istituzioni responsabili per i diritti dei consumatori. Il premier ha valutato che questi capitoli riflettono l'essenza del modello sociale ed economico europeo: la libertà, l'occasione, la sicurezza e la protezione. Tuttavia, come ha detto, la chiusura dei capitoli non è la fine delle riforme, bensì la conferma che le riforme stanno dando dei risultati. Si è detto convinto che il 2026 sarà ricordato come un anno di svolta per quanto riguarda l'allargamento europeo. È un anno in cui l'Unione Europea, dopo il suo ultimo allargamento, ha finalmente riconfermato la forza trasformativa della sua politica di allargamento. È un commento a proposito dell'evidente avvicinamento del Montenegro all'Unione Europea, fa anche riferimento alle deteriorate relazioni tra la Serbia e il Montenegro per voce del capo dello Stato serbo, che non nasconde la contrarietà della Serbia verso l'adesione del Montenegro all'Unione Europea prima della Serbia, che come sappiamo sta in una situazione di notevole stallo. Allo stato attuale, come si osserva nel commento del quotidiano montenegrino, le relazioni tra i due stati e i due popoli da lungo tempo non sono quelle che dovrebbero essere tra i due paesi vicini, cioè le miglior possibili, al contrario sono pessime. Negli ultimi giorni sembra siano culminate nella direzione proprio negativa. Il leader assoluto della Serbia, vale a dire Aleksandar Vučić, che è sempre più disorientato, valuta il commento di Pobjeda, non sceglie i mezzi per complicare in ogni modo il sempre più reale ingresso del Montenegro nell'Unione Europea. L'ultimo episodio è stato il tentativo di trasferire via aereo in Montenegro i membri leali della formazione paramilitare con dei dossier criminali, i quali, arrivando nella capitale montenegrina, dovevano esortare disordini in vista del vertice dell'Unione Europea Balcani Occidentali che si è appena tenuto a Tivat. Ciò dimostra, prosegue il commento, che il regime di Belgrado adesso e davanti alla faccia dei rappresentanti europei stia dimostrando di aver toccato il fondo. Ma Pobjeda rileva che per i montenegrini non vi è un popolo più vicino dei serbi, croati e bosgnacchi musulmani, popoli vicini con cui vivevano nello Stato comune nell'ex Jugoslavia, in cui quasi 10 decenni si viveva tranquillamente e bene. Qui si rileva inoltre la speranza che tra i vicini, che non divide nemmeno una barriera linguistica, si potrà vivere e sviluppare un giorno nella più sviluppata e più prospera comunità che è l'Unione Europea, nel reciproco rispetto e in relazioni di buon vicinato e comune interesse. Nel commento si rileva che l'attuale Serbia non può essere casa per la gioventù serba che pensa al proprio futuro e che non vuole essere prigioniera delle illusioni ed inganni dei propri padri e nonni. Questa gioventù deve costruire una casa nuova, aperta alle differenze, in cui regna la tolleranza ed il rispetto di tutti. Uno Stato in cui attualmente non c'è una procura e giustizia indipendenti, non ci sono i media liberi ed elezioni libere, le condizioni che oltre ad essere bilanciate con la politica estera dell'Unione Europea sono infatti l'unico garante di ritorno sulla via dell'integrazione europea. L'articolo pone anche la domanda del perché proprio adesso il Montenegro è in continuazione nel focus del leader serbo e dei suoi megafoni che sono i tabloid serbi. Perché il tema Kosovo adesso non è più all'ordine del giorno? In risposta valuta che probabilmente perché anche per loro si tratta di una questione ormai conclusa e questa perdita, la perdita del Kosovo si trasforma adesso in pressioni nei confronti del Montenegro. Alle recenti proteste di Belgrado una studentessa tra i manifestanti ha detto che loro non hanno bisogno del nazionalismo. Per questo motivo, rileva Pobjeda, si crede nella vittoria di una Serbia non nazionalista e moderna per il semplice motivo che per la maggior parte dei cittadini è chiaro che lo Stato attuale sia conseguenza di decisioni sbagliate che avevano portato alla guerra degli anni 90. Qui si rileva che anche in Montenegro deve essere chiaro che bisogna oltrepassare gli errori e vedere con criticismo dove porta l'insistere sui temi della revisione del passato, sia quello più vicino che anche quello lontano. Dire chiaramente ai loro seguaci perché avevano rinunciato e si sono allontanati dal regime nazionalista serbo, e qui quando si parla della Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Kosovo. Si avvicina il momento in cui anche gli elettori serbi capiranno che i temi nazionalisti servono solo come un paravano per la criminalità e corruzione e che con l'ingresso del Montenegro nell'Unione Europea e quindi smontato uno Stato partitocratico. Si spera che la guerra ibrida che Belgrado stia attualmente conducendo contro il Montenegro non passi sotto i radar dei rappresentanti europei, al di là delle loro dichiarazioni pubbliche. Adesso tocca all'attuale elite politica montenegrina e ai governativi l'iniziativa e consapevolezza che l'occasione dell'ingresso del Montenegro nell'Unione Europea non deve assolutamente essere persa, un'occasione sia per i partiti governativi che quelli dell'opposizione per dimostrare tutti di essere all'altezza del compito e di essere degni di questo momento storico che sta davanti al Montenegro, conclude il commento del quotidiano del Montenegro Pobjeda.
1: Grazie a Marina Sicora. Dunque, a proposito del Montenegro, il trattato di adesione può andare oltre il solo Montenegro. Con i lavori in corso per definire le condizioni per l'ingresso di Podgorica nell'Unione, un documento che combini piena adesione con meccanismi di salvaguardia potrebbe diventare il modello anche per gli altri paesi candidati. E Federico Baccini su balcanicaucaso.org, il sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, un'intervista pubblicata il 16 giugno, ha intervistato Jovana Marovic, ex vice premier e ministra per gli affari europei del Montenegro. Era dal 2011, anno della firma del trattato di adesione della Croazia, che a Bruxelles non si riuniva più un gruppo di lavoro ad hoc per la stesura del documento che sancisce le condizioni per l'ingresso di un nuovo paese nell'Unione Europea. Dopo 14 anni di negoziati, i lavori per la stesura del trattato di adesione del Montenegro sono iniziati ufficialmente il 13 maggio, ma, scrive Baccini, per gli addetti ai lavori e chi osserva da vicino gli sviluppi del paese candidato più avanzato sulla strada di adesione, è chiaro che questo momento ha un valore intrinseco che supera il rapporto dell'Unione Europea con il solo Montenegro. Questo su balcanicaucaso.org, qui ci fermiamo in questa puntata di passaggio a sud-est del 18 giugno del 2026, ci risentiamo tra una settimana, giovedì prossimo, come sempre alle 6 del mattino. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli, buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
2: Grazie a Roberto Spagnoli, quello che abbiamo appena ascoltato era Passaggio a Sud-Est. Prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale, prosegue ora con le prime pagine dei quotidiani, lo facciamo grazie a Michele Lembo.
3: Un saluto agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento per vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di giovedì 18 giugno. Alessandro Teodori in regia, Michele Lembo in studio per questa parte della programmazione di Radio Radicale. Cosa trovate in queste prime pagine? L'accordo tra Iran e Stati Uniti, l'accordo appunto trova moltissimo spazio, anche se nella edizione che abbiamo a disposizione ancora ci sono dei dubbi. Poi nella tarda serata di mercoledì è arrivata la conferma ufficiale che l'accordo è stato firmato in maniera telematica, come era stato annunciato già nei giorni scorsi. Era disponibile appunto questa prospettiva. Nella tarda serata di mercoledì è arrivata la conferma ufficiale sia da fonte ufficiale iraniana che da quella americana. Peraltro le agenzie riportavano appunto in quelle ore che Donald Trump ha firmato personalmente la copia del memorandum con l'Iran mentre era a cena col presidente francese Emmanuel Macron a Versailles, un appuntamento a cui peraltro il presidente degli Stati Uniti teneva molto. Questo è il tema che trova larghissimo spazio sui quotidiani, con naturalmente declinazioni diverse. Per esempio il Domani, blocco revocato e soldi all'Iran, ecco i dettagli del piano Trump. Invece il Manifesto, con una foto in sottofondo di Donald Trump con una espressione non propriamente soddisfatta, titola con questa parola "vinto", si gioca anche un po' sull'ambiguità delle dichiarazioni di Donald Trump, che ha comunque manifestato una certa soddisfazione per questo accordo, ma le letture sono anche di tipo diverso. Il secolo XIX, ecco il testo dell'accordo, un fondo di 300 miliardi per ricostruire l'Iran, insomma, trovate questa questione un po' su tutti i giornali. Alcuni, quelli che vi abbiamo citato, hanno scelto di metterla in primo piano. Anche Il Giorno, per esempio: Trump, pace e minacce, ora la firma con l'Iran. Altra notizia che riguarda sempre anche quello che è stato discusso in questi giorni che abbiamo alle spalle, il vertice di Evian del G7, ma poi la decisione a livello europeo, la questione dei rimpatri, i rimpatri immediati. Il secolo d'Italia titola proprio con queste parole: l'Italia fa scuola, storico sì, della Unione Europea, la direttiva sul modello Albania. Meloni, abbiamo cambiato l'Europa. Tra l'altro Meloni ha parlato di questo tema anche nella conferenza stampa a seguito appunto della chiusura dei lavori di Evian. L'Unità chiama questo provvedimento con un altro nome, con un'altra parola che circola molto in questi giorni: l'Europa vota la remigrazione. Ma non si tratta esattamente di questo, l'Unità però la interpreta così: i popolari sconfessano il Papa e vanno con i nazisti, a usare toni abbastanza duri, anche se più felpati, diciamo. È L'Avvenire: misure senza dignità, decisivo l'asse tra PIE e le destre, plauso di Meloni, il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore la preoccupazione dei vescovi, diritto al rischio, sicurezza e solidarietà debbono stare insieme. Tema appunto di cui si è discusso anche dal G7, ma è la decisione, come spiega con precisione l'Avvenire, è del Parlamento europeo. E lì si sottolineano anche l'asse appunto con la destra, e naturalmente la questione poi vedremo come sarà discussa anche nei prossimi giorni. Per quello che riguarda i vescovi, è scomparso Camillo Ruini, un nome che è stato al centro dell'opinione, diciamo, pubblica negli ultimi 25 anni almeno, 30 anni almeno, presidente della CEI nell'epoca berlusconiana, e tra l'altro è stato ricordato anche con un po' di risentimento nei giorni scorsi per la questione di aver negato i funerali a Pier Giorgio Welby, ricorderete, nel 2006. Oggi ci sono diversi ritratti sui quotidiani, certamente sull'Avvenire trovate un ritratto molto particolareggiato, approfondimenti nelle pagine interne. Papa Leone celebra nella giornata di giovedì appunto i funerali del fratello esperto e saggio. Cominciamo a leggere qualcosa più da vicino, poi vi diremo quello che non c'è sui giornali e vi diremo anche qualcosa su una iniziativa del Partito Radicale. Camillo Ruini, sguardo pastorale, mente culturale, ha saputo incalzare Prove Me Wrong, questa è una citazione da Charlie Kirk, un occidente in decadenza e vincente. È il titolo, quello che vi ho letto, di un ritratto di un editoriale di Giuliano Ferrara, proprio di Camillo Ruini. Leggiamo qualche passaggio: aveva uno sguardo amico e pastorale Camillo Ruini, anche allegro e parrocchiale, ma una mente culturale, da antropologo, da storico, da filosofo classico, con una punta perfino di affilato e ambiguo materialismo. Ecco, forse potrebbe ricordare una figura di Corrado Guzzanti, ma questa è una battutaccia che sto aggiungendo io. Da conoscitore, esperto di umanità, Francesco Cossiga scherzava, ciò che gli capitava spesso, quando diceva, litigando, che sembrava perfetto vice segretario regionale della Democrazia Cristiana. Non scherzano perché non conoscono quell'arte quanti lo relegano nella cosiddetta era berlusconiana, appunto, o insistono nel suo profilo presunto di attivista della destra ecclesiale. Qui correttamente, mi perdonerà la parola Giuliano Ferrara, appunto l'autore dell'articolo, c'entra una questione molto importante: la realtà appunto oltretevere, non è così facilmente schematizzabile con destra e sinistra, ma è un mondo molto molto più complesso, magari oscurantista, appunto reazionaria per la difesa dei principi non negoziabili, stupidaggini, dice Ferrara. Ruini era una personalità modernista, modernissima, non modernista, modernissima, un illuminista cristiano legato all'idea che l'anima senza il corpo soffre, anche in paradiso dove deve sentirsi come un pinguino all'equatore, sublime immagine post-dantesca consegnata da Antonio Polito in una conversazione sulla morte con il Corriere della Sera, calcolatore astuto nella funzione di emissario papale nel corso del lungo ciclo giovanpaolino e ratzingeriano, quella sì un'epoca storica mai vista dai tempi di Pio IX, rimpiange, scherziamo appunto, Ferrara. Ruini considerava la politica, quando era chiamato a maneggiarne le premesse e le conseguenze, una variante sorniona dell'amicizia, un tosto affare di inimicizia da dipanare con saggezza. Qui poi entriamo, diciamo, più nella complessità della prosa di Giuliano Ferrara, a cui vi rimandiamo appunto un ritratto davvero ricco, interessante, che ci restituisce anche la lettura di Giuliano Ferrara di questo importante protagonista della vicenda italiana, per essere stato presidente della CEI appunto degli ultimi decenni, non solo dell'era berlusconiana. Che cosa manca nei quotidiani di oggi? Non c'è, almeno nelle prime pagine, menzione di quanto invece sta accadendo in Afghanistan. Ne hanno parlato Maurizio Turco e Irene Testa. Noi intanto ne approfittiamo per darvi un appuntamento, perché domenica 21 giugno a Piazza Santi Apostoli ci sarà una manifestazione alle ore 17 in Piazza Santi Apostoli. Le donne afghane continuano a essere private della libertà, hanno scritto appunto dal Partito Radicale in una nota, dell'istruzione, del lavoro e della possibilità stessa di partecipare alla vita pubblica. Per questo il Partito Radicale ha aderito a questa manifestazione. Poi vi daremo altri particolari. Non trovate appunto l'Afghanistan nelle prime pagine, l'Iran appunto sì, diversi approfondimenti, questo ve l'abbiamo già detto. Vi segnaliamo in particolare un'intervista di Ruben Della Rocca, che sentite settimanalmente da Radio Radicale, un'intervista al professor Abdollah Ahmadi sull'accordo USA-Iran, pressing sul regime, intervista che trovate sul Riformista a pagina 7. Che cosa altro segnalarvi su questo tema? Vediamo se troviamo qualcosa. Torniamo al manifesto, che oltre a scherzare, diciamo così, sul profilo che emerge di Donald Trump, e ci sono appunto diverse letture, egli stesso ha cercato di rivendicare quella che si è chiusa nella serata di mercoledì come una vittoria, scrive il manifesto: i piccoli del G7 gestiscono il grande. E appunto, e questo è un editoriale, poi lo potete leggere integralmente sul manifesto per darvi un po' il senso dei giudizi che trovate sui quotidiani. Tornando sul Foglio, Trump fa il piazzista con il suo deal, leggiamo qualche riga in più: il presidente americano difende l'accordo con l'Iran, se il regime non si comporta bene ricominciano le bombe, ha detto. Il bastone americano si è rotto, ci dice Trofimov, un'intervista, e la lealtà tra alleati non conta più. Sotto un'altra intervista: il regime iraniano invece è euforico e ora controlla l'economia globale. Ora l'economia globale proprio, forse non proprio, ma certamente la questione dello stretto di Hormuz, che sembra uscire da questa grave crisi con un profilo diverso da quello che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni, forse questa è una questione che va approfondita. Per quello che riguarda Ruini, ancora un altro approfondimento oltre all'editoriale di Ferrara, siamo ancora sul Foglio, alla diciamo sempre in prima pagina, morte del cardinal Ruini, generale Don Camillo che guidò la rivoluzione di Giovanni Paolo II. Da Loreto in poi la missione fu quella di riportare la Chiesa al centro del villaggio, il cruccio della rilevanza, erano un po' le parole d'ordine appunto della vicenda del presidente della CEI Ruini. Prendiamo invece Libero, e qui trovate una lettura della questione rimpatri, di cui abbiamo detto, di tipo diverso. L'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra, si gioca appunto con questa parola che è molto in uso in questi giorni, espulsioni veloci, freno ai ricorsi, ecco come saranno le nuove norme. Meloni che dice finalmente ci danno ragione, Salis e compagni fascisti. Poi un box, la barca dell'ex onorevole PD Ranucci, l'antifascista con lo yacht di Hitler. E appunto c'è una foto di questa barca a vela e il tema molto molto inflazionato, diciamo, dell'assimilare uno yacht con un certo tipo di ricchezza. A volte forse i SUV costano molto di più, ma trovate tutto questo su Libero. La Verità invece si occupa del Covid, da Radio Radicale potete recuperare anche sul sito i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, sono sempre molto interessanti e ci restituiscono un po' anche il senso di una fase della storia recente. Gestione della pandemia, si tenta il colpo di spugna, scrive La Verità. Movimento 5 Stelle pretende che Arcuri possa mentire sul Covid. Il senso di questo articolo è spiegato spiegato nel sottotitolo. I grillini vogliono che l'ex plenipotenziario e il suo leader venga audito in commissione senza alcun vincolo di testimonianza veritiera, eppure deve dire perché sono stati spesi miliardi in mascherine e tamponi fallati. Cavallo di battaglia questa questione della prima fornitura di mascherine, ricorderete, su cui ci furono anche allora moltissime polemiche. Bartolozzi e prescrizione invece è il titolo che trovate, che prende maggior spazio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Si parla di giustizia qui in questi termini, come vi abbiamo detto. Per approfondimenti ancora sulla giustizia invece dovete prendere Il Dubbio, un retroscena su quello che sta succedendo al CSM. Assalto al CSM, gli indipendenti sfidano le correnti, un retroscena per capire appunto quello che è avvenuto con la mancata riforma del CSM. Infatti trovate anche un editoriale di Enrico Novi su questa questione, presunte vittorie, cari elettori del no, scrive Enrico Novi, il vostro voto è servito a salvare le oligarchie. Questo è il titolo dell'approfondimento che poi trovate all'interno. Un'altra notizia che trovate su diversi quotidiani è quella che riguarda la madre di Sempio, qui torniamo alla questione Garlasco, un'overdose di farmaci della mamma di Sempio, il titolo che trovate sul Libero. Andrea Scaglia, ricoverata, sono gli effetti del tritacarne mediatico, e torna appunto anche questa questione, vedremo poi quali sono i particolari di questa vicenda, ma il tritacarne mediatico sul caso Garlasco è un tema davvero importante. Con questa notizia ci fermiamo qui per questa prima lettura dei quotidiani di giovedì 18 giugno. Vi rimandiamo fin d'ora all'appuntamento con la rassegna stampa completa di Radio Radicale a partire dalle 7.35 circa, ma restate con noi perché i programmi di Radio Radicale proseguono.
2: E grazie a Michele Lembo, questa è Radio Radicale, andiamo avanti con la programmazione del mattino della nostra emittente. Come ogni giorno a quest'ora è il momento della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, giovedì 18 giugno, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura oggi ci occuperemo del G7 che si è chiuso ieri a Evian, in particolare l'Ucraina, la presenza di Volodymyr Zelensky, gli impegni che sono stati presi dai leader, compreso Donald Trump, anche se è difficile come dire, credere che Trump possa mantenere ciò che ha sottoscritto. Leggeremo l'editoriale del Mondo. Il G7 ha una responsabilità nei confronti dell'Ucraina. Donald Trump sta spingendo gli europei a riarmarsi, a cercare di realizzare quella che viene chiamata l'autonomia strategica. Su questo vi proporremo un editoriale del Guardian: difendere l'Europa in una nuova era, la collaborazione è la chiave. E sul Financial Times di oggi trovate un commento di Sylvie Kaufmann a proposito del ruolo della Germania in questa operazione di riarmo e realizzazione dell'autonomia strategica europea. La nuova questione militare tedesca, la Francia e altri paesi in Europa temono che Berlino stia preparandosi a fare da sola. Sempre su questi temi, politica estera e di difesa dell'Unione Europea, se avremo tempo leggeremo anche un editoriale del Paese a proposito degli scontri tra Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, e Kaja Kallas, l'alto rappresentante per la politica estera, che evidenziano la mancanza di una politica estera robusta e soprattutto aggravano il rischio di irrilevanza dell'Europa. Quanto alla politica italiana, lo segnaliamo nel sommario perché probabilmente non avremo tempo di leggerlo. L'Opinion ieri aveva un articolo di Francesco Maselli dedicato all'introvabile coalizione del centro liberale, una miriade di micro partiti, non mostra alcuna capacità di unirsi di fronte alla destra e alla sinistra prima delle elezioni politiche del prossimo anno. Tra rivalità personali e strategie contraddittorie, questi micro partiti non riescono a trasformare il loro spazio politico in una forza elettorale. Partiamo però dal G7, G7 che, questo è il titolo di un editoriale di ieri del Mondo, ha una responsabilità nei confronti dell'Ucraina. Il vertice del G7 che si è svolto nella località francese di Evian è stata un'occasione irrinunciabile per l'Europa, per rimettere al centro della politica transatlantica la guerra della Russia contro l'Ucraina, che Donald Trump ha trascurato negli ultimi mesi per concentrarsi sul suo fallimentare attacco contro l'Iran. Il rapporto con gli Stati Uniti è cambiato e non si può più contare sulla loro leadership difensiva, come era stato prima dell'arrivo di Trump, ma è evidente che affrontare la Russia di Vladimir Putin e raggiungere un accordo di pace giusto e con garanzie di sicurezza solide sarà impossibile senza il sostegno della principale potenza mondiale. I segnali arrivati dal G7 sono stati incoraggianti, anche se la personalità imprevedibile di Trump impone prudenza. L'Unione Europea è riuscita a fare in modo che l'Ucraina sia protagonista delle discussioni in Francia e dopo quasi 4 mesi di conflitto in Medio Oriente, il tema della guerra della Russia è tornato in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti, che ha ritirato l'aiuto militare all'Ucraina e in diverse occasioni si è mostrato molto vicino a Vladimir Putin, ha riconosciuto che si può fare qualcosa per spingere la Russia a firmare un accordo. Volodymyr Zelensky, invitato al G7, ha sottolineato l'importanza vitale che ha per il suo paese il sostegno degli Stati Uniti e ha assicurato che la sua priorità è intensificare la pressione sulla Russia. I leader europei, che hanno accolto con entusiasmo, almeno di facciata, Trump, in particolare Friedrich Merz, che gli ha regalato una maglietta di calcio della Germania, sono altrettanto consapevoli che il futuro dell'Ucraina dipende in gran parte dalla Casa Bianca. Il tono è stato cordiale. Tuttavia è ancora presto per sapere se gli impegni concreti che sono stati presi saranno realizzati e se questo possa spianare la strada per un altro appuntamento importante, il vertice fondamentale che ci sarà ad Ankara della NATO il 7 e l'8 luglio. L'Europa ha bisogno di un'autonomia sulla difesa di cui oggi manca, ma l'Ucraina non può aspettare. L'Ucraina ha portato la Russia allo stremo dopo 4 anni di guerra. Ora il G7 ha la responsabilità di mostrarle un sostegno fermo ed efficace, così tra l'altro è il mondo che nelle sue conclusioni parla della cosiddetta autonomia strategica dell'Europa, tema che viene approfondito da diversi giornali. Prendiamo il Guardian di ieri, l'editoriale dal titolo «Difendere l'Europa in una nuova era, la collaborazione». È la chiave, il recente abbandono del piano per un caccia franco-tedesco di prossima generazione ha inviato un segnale disastroso. L'autonomia strategica sarà raggiunta insieme oppure non sarà? Scrive il quotidiano britannico, è diventato un luogo comune affermare che l'Europa deve accelerare la propria indipendenza strategica in modo consistente. Un recente rapporto dell'European Council on Foreign Relations descrive i leader del continente alle prese con un momento NATO di Schrödinger, nel quale gli Stati Uniti rimangono all'interno dell'alleanza, ma si comportano come se non ne facessero parte, proprio nel momento in cui la minaccia russa si fa più grande. Gli Stati Uniti di Trump sono diventati, nel migliore dei casi, un alleato inaffidabile e a volte restio. Le ambizioni revanchiste di Vladimir Putin hanno messo in luce la necessità di rafforzare la difesa dell'Europa. Ma se l'obiettivo di una maggiore autonomia deve essere raggiunto, sarà necessaria una coordinazione molto più efficace e una collaborazione più stretta tra le industrie della difesa nazionali. Entrambe le cose non sono state molto evidenti in questo mese. Francia e Germania hanno abbandonato un progetto congiunto da 100 miliardi di euro per costruire un nuovo caccia come parte di un sistema aereo da combattimento futuro europeo. Lanciato da Emmanuel Macron e Angela Merkel nel 2017, il progetto è stato accantonato a causa dei disaccordi irrisolvibili tra la francese Dassault e la tedesca Airbus, la branchia aerospaziale di Airbus. La collaborazione, che sarebbe stata una delle più grandi nella storia dell'Unione Europea, è naufragata a causa di controversie su trasferimenti di tecnologia e ruolo di primo piano di Dassault. Come ha sottolineato la Spagna, che partecipava a questo progetto, non è stata proprio una bella immagine. Gli interessi dell'industria sono stati messi sopra gli interessi della sicurezza e della difesa dell'Europa e questo è profondamente preoccupante, ha detto Margarita Robles, la ministra della difesa spagnola. Lo status di potenza della Francia in materia di difesa nel periodo post-bellico è stato una fonte di orgoglio nazionale. Ma la Francia non ha le risorse per modernizzare da sola il suo esercito in un'epoca di rivalità tra grandi potenze e nel momento in cui le nuove tecnologie stanno trasformando il futuro della guerra e della strategia di deterrenza. Nemmeno altri paesi dell'Unione Europea, inclusa la Germania, hanno questa possibilità, neppure il Regno Unito post-Brexit. Il rischio è che quello di una continua dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti, come con il caccia F-35, il cui utilizzo dipende dalla buona volontà di Washington, il rischio è che questa continua dipendenza tecnologica alla fine si riveli controproducente. Il Guardian cita anche un caso molto italiano, le pressioni americane sull'Italia per mettere fine allo sviluppo del Michelangelo Dome, un sistema di difesa aereo basato sull'intelligenza artificiale, fanno intendere che Washington non rinuncerà alla sua influenza e al suo vantaggio competitivo nel settore militare in Europa. Tuttavia una struttura embrionale di coordinamento è iniziato a emergere a Bruxelles con la strategia industriale sulla difesa europea e poi il lancio del meccanismo SAFE con 150 miliardi di prestiti. Ora è necessario fare molto di più per costruire su queste basi. Un accesso maggiore a modelli di finanziamento paneuropei può alleviare la pressione sui bilanci nazionali. Nel momento in cui i leader del G7 si incontravano a Evian questa settimana, un'altra offensiva diplomatica europea è in corso, quella per convincere Trump a esercitare maggiore pressione su Putin riguardo all'Ucraina. È un lavoro necessario, ma, conclude il Guardian, è altrettanto necessario il processo di trasformazione strategica per rendere l'Unione Europea meno dipendente dalle acrobazie diplomatiche di Trump, dall'adulazione e dalla persuasione, così tra l'altro il Guardian. Su questo tema un commento particolarmente interessante è quello pubblicato dal Financial Times a firma Sylvie Kaufmann. La nuova questione militare tedesca. La Francia e altri paesi in Europa temono che Berlino stia pianificando di fare da sola. 15 anni fa il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski suscitò scalpore affermando sul Financial Times che temeva il potere della Germania a meno che la sua inazione. Mettendo in guardia contro la logica del ciascuno per sé, sullo sfondo di una devastante crisi del debito sovrano nella zona euro, Sikorski supplicò la Germania di prendere la guida per riformare l'Europa. Oggi il potere e l'azione della Germania sono tornati all'ordine del giorno, ma l'obiettivo è davvero riformare l'Europa? Questa è la nuova questione tedesca. Con l'Europa che sta cercando di potenziare le proprie capacità di difesa di fronte all'aggressività russa e un'America sempre più inaffidabile, la Germania ha messo da parte i suoi panni pacifisti, ha allentato il freno al debito, ha intrapreso un riarmo di proporzioni storiche. Il suo bilancio della difesa supera quelli di Francia e Regno Unito, due potenze nucleari. La Germania sta investendo 35 miliardi di euro in capacità spaziali militari. Liana Fix, studiosa tedesca che sta negli Stati Uniti, ha lanciato l'allarme all'inizio di quest'anno. La Germania ha avvertito potrebbe diventare il prossimo egemone europeo. E attenzione ai pericoli del potere o della potenza tedesca. In alcune capitali europee, purtroppo meno a Berlino, il dibattito è passato dal «i tedeschi sanno ancora combattere» a «la Germania si sta riarmando o sta riarmando l'Europa». La Germania invia segnali contrastanti, sottolinea Sylvie Kaufmann. La sua strategia militare, pubblicata ad aprile, la prima nella storia della Repubblica Federale, cioè dal dopoguerra, ancora la difesa europea, la forza nazionale e non il contrario, e impegna la Bundeswehr a diventare l'esercito convenzionale più forte d'Europa. Questo impegno, spesso ribadito da Merz, appare logico, vista la dimensione della popolazione e dell'economia della Germania. I paesi nordici e baltici accolgono con favore questa ondata di rafforzamento della difesa, ma ciò che manca da Berlino è una chiara articolazione del ruolo europeo di questo esercito potenziato. Varsavia e Parigi sono particolarmente preoccupate. La Polonia ha una serie di dispute irrisolte con la Germania che risalgono alla Seconda Guerra Mondiale e sta diventando a sua volta una delle principali potenze militari d'Europa, spende quasi il 5% del suo PIL nella difesa. La Francia invece ha le mani legate dalla situazione di bilancio, vede le ambizioni e le spese della Germania come una sfida al suo status di potenza militare dominante nell'Unione Europea. Il generale Fabien Mandon, che è il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate francesi, ha espresso questa preoccupazione in un'audizione al Senato. Se la Germania continuerà a questo ritmo, tra 5 anni l'argomento che noi francesi abbiamo esperienza operativa e una certa cultura militare, non reggerà più. La decisione di Berlino la scorsa settimana di porre fine al progetto sul caccia da combattimento del futuro sviluppato con la Francia e la messa in dubbio di un'altra joint venture, un carro armato avanzato, hanno rafforzato le preoccupazioni a Parigi sul fatto che la Germania abbia deciso di agire da sola. Queste decisioni hanno anche evidenziato una differenza fondamentale tra la visione della potenza dei due paesi. Per la Francia, il caccia del futuro era un progetto strategico, pensato come strumento per rendere l'Europa meno dipendente dagli Stati Uniti. I tedeschi, al contrario, lo vedevano come un progetto industriale non fattibile. In un mondo molto tedesco, gran parte del nuovo slancio sulla difesa si concentra in realtà sulla base industriale e su una in qualche modo trasformazione dell'industria automobilistica che è travolta dalla concorrenza cinese. Questo mostra gli shock brutali che scuotono la Germania da 5 anni. Il rapporto con la Russia, che è dunque il gas russo che è venuto meno, la perdita del mercato di esportazione cinese, ma anche quello degli Stati Uniti, nonché la fine degli Stati Uniti come garante della sicurezza. L'ambasciatore francese a Berlino, François Delattre, parla di una nuova equazione tedesca. Priorità riorganizzate, una nuova ambizione nazionale in materia di difesa, l'aspirazione a diventare il principale partner militare di Washington come potenza leader in Europa e infine una sovranità europea, ma opzionale. Questa visione sembra essere sostenuta dai commenti su X dell'ex sottosegretario alla difesa americano Elbridge Colby, che ha elogiato la strategia militare di Berlino. Sarebbe inutile per noi aspirare a prestigio politico globale e a un ruolo nostro nell'arena politica internazionale, aveva avvertito l'ex cancelliere tedesco Helmut Schmidt nel 2011. In una conferenza all'Università di Oxford lo scorso mese, Franziska Brandner, co-leader dei Verdi in Germania, ha echeggiato questo appello di Schmidt con il suo «mai più soli». In tempi così turbolenti, i partner europei della Germania non devono essere tenuti all'oscuro del nuovo percorso tedesco. Così, tra l'altro, Sylvie Kaufmann lancia un allarme su questo tema. Non abbiamo più tempo. Chiudiamo qui da David Carretta. Una buona giornata con Radio Radicale.
2: Grazie a David Carretta che tornerà con la sua rassegna della stampa internazionale domani mattina, sempre dalle 6.45 alle 7, sempre qui su Radio Radicale. È ora il momento di Open Polis, numeri alla mano, a cura di Michele Lembo. Al termine Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
3: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Open Polis, numeri alla mano. Anche questa mattina siamo in compagnia di Luca dal progetto, che innanzitutto salutiamo. Bentornato a Radio Radicale, Luca.
5: Buongiorno Michele, grazie e buongiorno a chi ci ascolta.
3: Allora Luca, oggi torniamo su un classico di Open Polis, parliamo dei cambi di gruppo, parliamo della situazione del Parlamento e vedrete, sono dati interessanti perché ci dicono qualcosa proprio sullo specifico momento che stiamo vivendo e quello che abbiamo davanti. Sono dati che rimandano naturalmente a Open Parlamento e più volte vi abbiamo detto che in questo luogo di Open Polis trovate davvero tutti i dati che riguardano il monitoraggio dell'attività parlamentare. Ma Luca, dici tu qual è il tema più da vicino e parlaci anche del primo numero di questa mattina.
5: Sì, come giustamente ricordavi, una delle attività fondative di Open Polis è proprio quella del monitoraggio politico dell'attività che viene svolta nelle Camere e anche per quanto riguarda l'esecutivo. In questa attività una delle dinamiche che seguiamo da sempre con attenzione è proprio quella legata ai cambi di gruppo, e stamattina torniamo ad occuparcene perché negli ultimi mesi, diciamo, il fenomeno sta un po' iniziando a tornare d'attualità. In particolare il primo numero di questa mattina è proprio 6, che sono i cambi di gruppo avvenuti negli ultimi 2 mesi. Ora, naturalmente, questo è un fenomeno che possiamo in gran parte associare ai primi passi che sta muovendo il nuovo partito del generale Vannacci, perché proprio in questo periodo di tempo sono 3 i parlamentari che hanno scelto di aderire alla componente che rappresenta in Parlamento il generale. In particolare parliamo di Laura Ravetto, Domenico Forgiuele e Gianangelo Boff. Ma naturalmente non è questo l'unico caso. Abbiamo assistito in questi mesi anche al passaggio di Mariangela Madia, che era un esponente di spicco del Partito Democratico, a Italia Viva, e anche a quello di Roberto Traversi dal Movimento 5 Stelle al Gruppo Misto. Ora, naturalmente, quando parliamo di cambi di gruppo dobbiamo sempre ricordare che la Costituzione tutela i parlamentari e concede loro questa prerogativa, in quanto sono rappresentanti dell'interesse nazionale, quindi non sono strettamente vincolati a un'appartenenza di partito, diciamo così. Naturalmente, però, dall'altro lato bisogna anche osservare che possiamo attenderci nei prossimi mesi, visto che ormai siamo al termine della legislatura, che questo fenomeno possa riprendere con più vigore, perché legittimamente i parlamentari cercano anche di massimizzare le proprie possibilità di una rielezione.
3: E questo è il quadro. Naturalmente, appunto, come già anticipato, ci dicono qualcosa davvero anche di quelle che sono le direzioni che la politica sta prendendo, no? E naturalmente il quadro è quello di cui hai parlato. Un fenomeno però che negli ultimi anni ha cambiato un po' di segno, e lo vediamo anche con i prossimi numeri. E il prossimo è quello che riguarda questa legislatura, giusto?
5: Esatto, facciamo il conteggio complessivo di quelli che sono stati i cambi di gruppo registrati dall'inizio della legislatura, che sono 80, che è un numero sensibilmente inferiore se facciamo il confronto con le 3 legislature precedenti, che è il periodo da quando abbiamo iniziato a monitorare questo fenomeno. In particolare ne abbiamo registrati 261 nella 16ª legislatura, ben 569 nella 17ª, che rimane tuttora il record assoluto, e 464 nella precedente, che è quella caratterizzata tra l'altro dall'emergenza Covid. Quindi sicuramente c'è una sensibile riduzione del fenomeno. Come abbiamo spiegato anche in altre occasioni all'interno di questa rubrica, sicuramente uno degli aspetti che ha influito su questa diminuzione è sicuramente l'adozione del nuovo regolamento del Senato, che prevede una serie di disincentivi sia per quanto riguarda incarichi interni al Senato che anche di natura economica per chi decide di cambiare casacca. E in effetti notiamo che dall'inizio della legislatura sono solo 11 i senatori che hanno cambiato gruppo, a fronte di 56 deputati. Alla Camera sono stati approvati dei correttivi simili, ma entreranno in vigore solamente a partire dalla prossima legislatura, e questo ci aiuta un po' a interpretare questa disparità, insomma, fra le 2 Camere.
3: Ecco, ma già accennato la questione che riguarda il gruppo di Futuro Nazionale. Tra l'altro, ricordiamo agli ascoltatori che da Radio Radicale avete potuto seguire tutti i lavori di questa nuova formazione politica, e li potete recuperare integralmente dal sito. Ecco, da questo punto di vista ci hai detto già qualcosa, ma il prossimo numero ci dice ancora di più.
5: Esatto, abbiamo fatto un focus su questa nuova componente che è stata creata all'interno del gruppo misto e che attualmente conta 8 deputati. Come naturalmente gli ascoltatori di Radio Radicale sapranno, il regolamento della Camera prevede che ci sia la possibilità di creare un gruppo autonomo solo se i parlamentari aderenti sono almeno 20. Quindi in questo caso, come abbiamo già detto in precedenza, alcuni deputati hanno scelto di confrontare confluire nel gruppo misto, e successivamente è stata autorizzata la creazione proprio di una componente interna a questo gruppo, anche in deroga, diciamo, anche ai regolamenti che prevederebbero che componenti di questo tipo abbiano un minimo di 10 esponenti. Naturalmente non ha la creazione di una componente interna al misto non ha le stesse prerogative di un gruppo vero e proprio, però consente di avere alcuni vantaggi, tra cui una certa autonomia organizzativa, ma non economica, e uno spazio comunque dedicato all'interno delle discussioni dell'aula e delle commissioni, quindi sicuramente è un elemento da tenere in considerazione. Abbiamo già citato i tre esponenti che hanno aderito alla componente negli ultimi mesi, ma già in precedenza c'erano stati altri esponenti, principalmente della Lega, che avevano abbandonato proprio il carroccio per passare al gruppo misto e poi successivamente a questa componente. Parliamo in particolare di Davide Bergamini, Attilio Pierro, Emanuele Pozzolo, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello. Salvo l'eccezione di Emanuele Pozzolo, che è tristemente noto alle cronache per il fatto dello sparo di Capodanno, gli altri sono tutti esponenti che provengono in origine dalla Lega.
3: Allora, si parla molto appunto di futuro nazionale, si è parlato invece pochissimo della questione che riguarda il prossimo numero, cioè i parlamentari guadagnati da Forza Italia, che non sono pochi.
5: Esatto, facendo un saldo, diciamo così, tra parlamentari guadagnati, tra virgolette, e persi, la forza politica tra quelle principali che esce maggiormente rinforzata appunto da questa dinamica è proprio Forza Italia, che fra Camera e Senato, fra partenti e nuovi ingressi, ha guadagnato ben 10 esponenti, che sono un gruppo, un numero significativo, considerando appunto che Forza Italia era uscita dalle elezioni come terzo partito nella coalizione di centrodestra.

0: camere, e poi invece c'è stata una scissione e questo, diciamo, ha avuto un po' di contraccolpi per entrambe le formazioni all'interno delle aule.
1: Allora, Luca, l'ultimo numero di questa mattina invece è relativo a quei parlamentari che hanno effettuato più di un cambio di gruppo dall'inizio della legislatura.
0: Esatto, ricordiamo ancora una volta che naturalmente la prerogativa di cambiare gruppo da parte dei parlamentari è tutelata dalla Costituzione in virtù del principio di divieto di mandato imperativo e quindi è tutto legittimo. Naturalmente poi ogni esponente si assumerà la responsabilità politica delle proprie scelte. In questo caso appunto sono 8, abbiamo intercettato e registrato 8 parlamentari che dall'inizio della legislatura hanno effettuato più di un cambio di gruppo. Anche in questo caso parliamo di una pratica che era più frequente nelle precedenti legislature. La dinamica interessante in questo caso è che non assistiamo sostanzialmente quasi mai a passaggi da maggioranza o all'opposizione o viceversa, ma sono dinamiche interne alla coalizione di governo da una parte e alle opposizioni dall'altra. E questo spiega perché ci sono diversi parlamentari che fanno più di un cambio gruppo, perché prima di arrivare, diciamo così, al gruppo finale, si sceglie in molti casi di fare un passaggio di qualche mese all'interno del gruppo misto affinché appunto questo cambio di gruppo, che comunque rimane interno a una coalizione, possa essere meno traumatico. Da questo punto di vista è interessante il caso di due deputati, Attilio Pierro e Davide Bergamini, che erano inizialmente appartenenti alla Lega, sono poi confluiti nel gruppo misto, sono poi passati a Forza Italia per poi tornare nel gruppo misto e infine alla componente Futuro Nazionale, appunto, del generale Vannacci.
1: E allora trovate molti altri dati che riguardano queste questioni su Open Parlamento, relativi appunto a quello che accade nelle Camere. Noi naturalmente continueremo a parlarne, ma per oggi ci fermiamo qui perché abbiamo finito il nostro tempo, il tempo a disposizione per questa trasmissione. Come sempre siamo davvero molto grati agli analisti di Webpolicy che vi presentano il loro lavoro e questa mattina ringraziamo davvero molto Luca Dal Poggetto che è stato con noi. Grazie Luca.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: 7:10 di giovedì 18 giugno, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Un buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo, Luciana Bruno in regia. Il momento di spazio transnazionale, come sempre con noi Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
3: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
2: Apriamo con un'ultima ora. Kiev questa notte è stata colpita da un attacco missilistico dopo che è scattato un allarme aereo, riferiscono fonti giornalistiche, sono stati uditi i rumori di un missile e due esplosioni. Persone scese in strada si sono dirette di corsa verso i rifugi. Questa è l'unica notizia per ora. Apriamo la nostra rassegna col Financial Times. Come sempre, i funzionari della Federal Reserve propendono per aumento dei tassi con l'inizio dell'era di Kevin Warsh. I titoli di Stato statunitensi registrano un calo dopo che la banca centrale si è impegnata a contenere l'impennata dell'inflazione innescata dalla guerra in Iraq. Warsh ha promesso nella sua prima riunione in qualità di presidente della Federal Reserve di contenere l'impennata inflazionistica alimentata dalla guerra contro l'Iran di Donald Trump, provocando un calo dei titoli di Stato statunitensi, mentre gli operatori finanziari hanno intensificato le scommesse sull'aumento dei tassi di interesse. Sempre sul Financial Times, nella rubrica The Big Read, Netanyahu e Modi, la nascita di un'alleanza inaspettata, mentre l'isolamento di Israele si aggrava, i legami con Nuova Delhi si rafforzano, dai droni alle statue. E poi ovviamente l'accordo, Stati Uniti e Iran firmano un accordo mentre Donald Trump promette di sbloccare i fondi congelati e di allentare le sanzioni. Il presidente afferma che gli iraniani riceveranno incentivi se si comporteranno bene e riconosce che Teheran manterrà i missili balistici. Da Euronews abbiamo chiarezza su questo accordo quadro preliminare che ripristina lo status quo prebellico tra Iran e Stati Uniti. Si tratta del primo passo per porre fine alla guerra iniziata con Israele il 28 di febbraio. Il presidente Trump ha firmato ieri un accordo con l'Iran. L'intesa prevede che Teheran diluisca le sue scorte di uranio altamente arricchito e conceda una deroga alle sanzioni sostenute dagli USA contro il paese, permettendo da subito all'Iran di vendere liberamente il proprio petrolio in quella che rappresenta una significativa concessione da parte di Washington, secondo i dettagli diffusi da entrambi.

0: entrambi i paesi. Al proposito, c'è un aggiornamento: la firma del protocollo d'accordo tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra in Medio Oriente comporta la riapertura istantanea dello stretto di Hormuz e la fine immediata del blocco americano dei porti iraniani. Lo ha affermato il primo ministro pakistano Sharif. Il protocollo entrerà in vigore con effetto immediato. In una prima fase, la Repubblica Islamica dell'Iran riaprirà senza indugio lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti d'America revocheranno immediatamente il blocco navale, lo ha scritto Sharif su X. Vediamo Times of India. Non è stato facile. Donald Trump firma l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, anche il presidente iraniano Masoud Pezeshkian lo fa. Vediamo il Guardian. Trump firma il piano di pace con l'Iran, sostenendo che l'accordo scongiura una depressione mondiale. Sono stati resi noti i dettagli dell'accordo in 14 punti, mentre alti funzionari statunitensi parlano di una grande vittoria nonostante le significative concessioni fatte a Teheran. Le analisi sul quotidiano londinese sono molto chiare: l'accordo di Trump con l'Iran ha suscitato rabbia, sollievo e incredulità, è il risultato di ambizioni irrealistiche per una guerra insostenibile. Le Monde: per gli Stati Uniti la fine della guerra con l'Iran comporta importanti concessioni, il protocollo d'intesa dovrebbe porre fine alle ostilità e consentire la riapertura dello stretto di Hormuz, i negoziati sul nucleare invece inizieranno subito dopo. Editoriale di Benami su El País: la pace con l'Iran si gioca in Libano, Trump vuole liberarsi di una guerra verso la quale viene spinto da Netanyahu, entrambi saranno giudicati dalla storia. Times of Israel: un soldato di riserva dell'IDF, dell'esercito israeliano, ucciso, 7 feriti da un ordigno di Hezbollah nel Libano meridionale. Secondo il Ministero della Difesa, il sergente maggiore di riserva Alexander Filin e altri soldati stavano camminando lungo il fiume Litani quando sono stati colpiti dall'esplosione. Ancora su Times of Israel: Trump firma un accordo con l'Iran che afferma che l'incontro di venerdì in Svizzera potrebbe non avere più luogo. Vediamo il Jerusalem Post. Trump firma un protocollo d'intesa mentre l'Iran afferma che l'uranio rimarrà nel paese. Gli attacchi delle forze di difesa israeliane in Libano costituiscono una violazione dell'accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, iraniano, dichiara che le capacità difensive del paese non saranno oggetto di discussione in alcun processo né in alcuna parte. Vance guida l'apertura degli Stati Uniti verso l'Iran, titola Arez, un'analisi di Ben Samuels. Israele e gli alleati di Netanyahu se ne stanno accorgendo. Nei primi mesi dell'amministrazione Trump, Vance ha colmato il divario in materia di politica estera all'interno del Partito Repubblicano e ora sta sbandierando la vittoria in Iran e il suo obiettivo si è spostato su Netanyahu. Infine, Press TV, la TV Oldiosi in Ariana, in lingua inglese: il presidente di Iran e gli Stati Uniti firmano in formato digitale il protocollo di intesa di Islamabad mentre viene finalizzato l'accordo per porre fine alla guerra. Lo dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri. A quasi 4 mesi dall'inizio della guerra di aggressione illegale e immotivata sferrata dagli USA e dal regime israeliano contro l'Iran, gli Stati Uniti, scrive Press TV, e questo insomma è il commento iraniano, sono stati costretti ad accettare un accordo che non solo pone fine alla guerra, ma dichiara la Repubblica Islamica vincitrice del conflitto. Questa è la tesi di Teheran. Vediamo quella degli Stati Uniti, Gian Piero.
1: Sì, la notizia dell'accordo, dell'entrata in vigore dell'accordo tra USA e Iran è stata battuta poco fa con una breaking news dalla Associated Press, con le dichiarazioni del premier pakistano Shehbaz Sharif, ma i contenuti dell'accordo, che sono stati resi noti ieri e di cui ha anche diffusamente parlato il presidente USA Donald Trump alla fine del G7 di Evian in Francia, sono ed erano già al centro dell'attenzione di molti dei principali media USA questa mattina. C'è anche in evidenza però un altro tema, tu lo hai già evocato dal Financial Times: la decisione della Fed, che cioè la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, che alla prima riunione sotto la presidenza di Kevin Warsh, messo lì da Trump per abbassare i tassi di interesse, ha invece lasciato invariato il costo del denaro e ha anzi valutato l'opportunità di aumentarlo di fronte all'impennata dell'inflazione conseguente all'aumento dei costi dell'energia a causa della guerra. Vediamo proprio sulla guerra il titolo della CNN, Che cosa c'è nel piano di pace in 14 punti fra USA e Iran? La TV All News spiega che il memorandum lascia da chiarire molti dettagli, fra cui il dedicato soggetto dei programmi nucleari iraniani, e promette all'Iran un sacco di soldi sotto forma di investimenti americani per 300 miliardi di dollari, una sorta di compensazione di guerra, la levata progressiva delle sanzioni e lo sblocco dei beni iraniani congelati. Sempre la CNN ci offre una gamma di analisi fra di loro contraddittorie sul valore di questo accordo. Da una parte c'è chi scrive Trump ha avuto quel che voleva, dall'altra c'è chi giudica che l'Iran ne esce meglio degli Stati Uniti e infine c'è chi sostiene che il memorandum prevede grossi impegni da parte di Washington e poco o nulla da parte di Teheran. Il sito Axios e la TV All News conservatrice Fox News danno due letture completamente diverse del testo. Axios titola Trump accetta un accordo che non realizza i suoi obiettivi, fra cui lui stesso aveva quelli che lui stesso aveva indicato nel lanciare con Israele l'aggressione all'Iran. Fox invece, che fa sua la visione del presidente, parla di una pietra miliare per il Medio Oriente e dell'attuazione di passi in avanti nel Golfo. Il Washington Post mette in rilievo che Trump alla fine del G7 ha avuto parole di critica per Netanyahu, per quello che è stato e attualmente è tuttora il suo maggior alleato nella regione, e cioè Israele. L'atteggiamento di Netanyahu e di Israele negli ultimi giorni del negoziato ha creato ostacoli al raggiungimento di un accordo. Invece il New York Times apre con un'analisi da cui si ricava, il titolo è Trump chiedeva all'Iran una resa incondizionale e invece ne ha ricavato un accordo con sorprese, perché nonostante l'Iran abbia subito sostanziali perdite nella guerra e esce dal confronto avendo dimostrato che l'impatto economico che una guerra nel Golfo può avere è più dannoso all'Occidente, e quindi ha costretto gli Stati Uniti a rivedere i loro piani. Il Wall Street Journal mette ovviamente l'accento sulle decisioni della Federal Reserve, le abbiamo già citate. Infine Politico sposta il discorso sempre sull'attenzione sul piano interno e parla di una escalation nei contrasti tra la Casa Bianca e i senatori repubblicani, con i senatori repubblicani che da tempo non la danno vinta al presidente. E con questo ti restituisco la linea.
0: Grazie Giampiero. Domattina 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Questo è spazio transnazionale, un appuntamento importante domenica 21 giugno in piazza Santi Apostoli con le donne afghane. Le donne afghane continuano ad essere private della libertà, dell'istruzione, del lavoro e della possibilità stessa di partecipare alla vita pubblica. Per questo il Partito Radicale aderisce alla manifestazione di domenica prossima 21 giugno alle 17 a Roma in piazza Santi Apostoli, perché i diritti umani sono universali, perché l'apartheid di genere deve essere riconosciuto e perseguito come crimine contro l'umanità. Buongiorno a Davide Mattone, scrive per il Foglio e collabora con l'Istituto Bruno Leoni ed è l'ospite di questa mattina. Bentornato a Radio Radicale, benvenuto anzi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, la vigilia dei colloqui USA-Iran, che saranno sanciti dal recente memorandum, adesso si parte, no? Con 60 giorni di colloqui. Qual è lo stato dell'arte dal punto di vista energetico? Cosa dobbiamo aspettarci soprattutto sulla questione Hormuz, Davide?
2: Perfetto. Noi abbiamo, diciamo, in generale la parola chiave è incertezza. E invece dal punto di vista energetico noi abbiamo da un lato il prezzo del petrolio che è sceso ai minimi dagli ultimi 3 mesi, il Brent sta sotto gli $80, Il sollievo dei mercati però in questi giorni convive con un allarme, diciamo che è quello degli armatori e che è quello del settore olio e gas. Dall'olio e gas avvertono in America che il prezzo della benzina potrebbe addirittura salire nonostante una riapertura. Dall'altro lato gli armatori non sanno effettivamente quali saranno le modalità con cui potranno riprendere marcia, ma su questo ci arriveremo piano piano. Detto questo, noi vediamo che adesso in questi tre mesi il barile si è salito di prezzo fino a $120, ma non ha mai sfondato i record storici o non si è mai mantenuto a quei livelli. Per esempio anche solo nel 2008 raggiunse $147 e nell'ultimo mese, nell'ultima settimana è sceso stabilmente sotto i $100. E questa cosa deriva? Deriva da tre principali fattori. In primis che in tutto il mondo si è attinto dalle scorte di riserva, dalle scorte strategiche per mitigare la mancanza di offerta. In secondo luogo ci sono stati nuovi attori che hanno contribuito a mettere all'interno dell'offerta dei prodotti petroliferi, e parliamo degli Stati Uniti che hanno venduto ai paesi asiatici e europei, ma anche la stessa Cina che ha delle riserve che possiamo dire indefinite, ma all'ordine di grandezza molto molto molto molto alto. E terzo fattore, sempre la Cina, che è il primo importatore mondiale, ha tagliato gli acquisti dall'estero. Infatti ha ridotto da febbraio a maggio gli acquisti da 12 milioni di barili al giorno a meno di 9, che è un taglio superiore del 25%. Ecco, detto questo, che vuol dire? Che le scorte cominciano a scarseggiare. Noi vediamo le riserve strategiche americane, furono create nel 1975, dopo la crisi dell'OPEC del 73. Nel 2022 furono usate dalla presidenza Biden a seguito dell'invasione dell'Ucraina e della crisi energetica. Dopo, nell'ultimo anno, erano piano piano in fase di ricrescita. Infatti il 2026 doveva essere un anno di surplus dell'offerta petrolifera, e invece adesso vediamo che sono praticamente scesi ai livelli del 1980. Quindi, insomma, sono dei livelli quasi critici. Quindi abbiamo da un lato un mercato che apprezza appunto la riapertura, dall'altro c'è questa asimmetria di questa pressione dal punto di vista delle scorte.
0: Intanto l'accordo, no, di cui parlavamo, che è stato insomma reso noto, reso noto ieri, dice che appunto il quinto punto, in modo particolare, è dedicato appunto a Hormuz, passaggio strategico per il commercio energetico mondiale. L'Iran si impegna a fare i migliori sforzi per garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali dal Golfo Persico al mare di Oman e viceversa. Questo traffico dovrà riprendere subito, ma il pieno ripristino potrà richiedere fino a 30 giorni per rimuovere ostacoli tecnici militari e completare le operazioni di sminamento. Il transito sarà senza costi per 60 giorni. La formula sui 60 giorni è uno dei punti, scrivono le agenzie, è un po' più ambigui del documento. Tu hai intervistato, no, ieri un armatore importante. Cosa ti ha detto?
2: Che la situazione è ancora molto molto molto incerta. Nuove notizie e procedure arriveranno la prossima settimana. Quindi ci avrà più chiarezza la prossima settimana, ma per il momento è tutto molto molto molto incerto per determinati fattori. In primis il fattore delle mine. Lui stesso mi ha detto: non ne sono sicuro, ma ci dovrebbero essere delle mine. E questo pone già un primo interrogativo, perché poi gli iraniani effettivamente hanno una mappa di dove sono state ancora delle mine, perché in caso di una riapertura di Hormuz, anche una mina non trovata basterebbe a bloccare tutto. In secondo luogo ci sono poi dettagli anche più tecnici, come per esempio delle carene, mi ha raccontato appunto che queste navi vanno pulite, ma che ci sono 300 navi cariche dentro il Golfo da mesi, ferme, e quindi avranno la priorità, e uscirà prima il petrolio, poi il gas, dopo i fertilizzanti e tutto il resto. Ovviamente con 300 navi il rischio è quello di una congestione, anche perché inizialmente ci sarà un rush, dobbiamo anche vedere come il sistema petrolio vorrà effettivamente far muovere questi corridoi, se vorrà andare subito a rifornire gli stock, le scorte, oppure se vorrà muoversi in maniera differente. Lo vedremo in queste settimane, davvero. Dal punto di vista delle assicurazioni, che era una delle grandi preoccupazioni, ci saranno sempre, più care o meno care. E dal punto di vista del pedaggio, dopo questi 60 giorni, c'è la possibilità che gli Houthi e gli iraniani, diciamo anche gli Houthi a Bab el-Mandeb, gli iraniani a Hormuz, possono effettivamente mettere un pedaggio, che questo entrerà, diciamo, sulla filiera, quello con il rischio che venga scaricato sul consumatore, insieme all'aumento dei noli, ai costi di trasporto, ai premi, questo.
0: Senti, ricordiamo il nome dell'armatore, si chiama D'Amico, è presidente di un gruppo, circa 30 tanker per prodotti petroliferi, e complimenti ancora per la tua intervista che era molto interessante. Infine, da questo memorandum vediamo che l'Iran potrà vendere il proprio petrolio, che potenzialità ha il mercato del petrolio iraniano?
2: Molto molto molto molto alto, parliamo di, se noi pensassimo a 1,85 milioni di barili che erano venduti a marzo dall'Iran di greggio per $75 al barile, parliamo di entrate per 4 miliardi circa. Ma già ad aprile Miad Maliki, che è un ex funzionario del tesoro americano, nello specifico dell'OFAC, l'ufficio delle sanzioni, aveva stimato che il blocco navale costava all'Iran 435 milioni di dollari al giorno, tra 270 milioni in esportazioni perse e 150 milioni in import bloccati in generale. Poi solo sul petrolio dobbiamo fare il calcolo, ovviamente, per il prezzo del barile, parliamo tra gli 1,85 milioni e 2 milioni di barili al giorno. Però, insomma, il costo è elevato, lo stake è molto elevato. Infatti prima dell'attacco, mesi fa, molti analisti avevano pensato che la chiusura di Hormuz era illogica anche dal punto di vista degli iraniani, perché il costo sarebbe stato troppo alto, però si sbagliavano.
0: Io ringrazio davvero, è stato un piacere averti con noi. Davide Mattone scrive per Il Foglio, collabora con l'Istituto Bruno Leoni, continuiamo a leggerti sul quotidiano di Cerasa. Grazie davvero, a prestissimo.
2: Grazie mille, buona giornata a tutti.
0: Grazie Davide. Accolgo con favore l'accordo, così il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha salutato l'intesa raggiunta da USA e Iran che porre fine, ne abbiamo parlato in trasmissione, alla guerra iniziata il 28 febbraio. Prima di sentire Sonia Martina, che qui accanto a me, abbiamo un aggiornamento che riguarda l'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky parteciperà oggi pomeriggio alla riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina a Bruxelles. Lo ha annunciato il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando alla riunione dei ministri della difesa dell'alleanza. Io ringrazio Luciana Bruno in regia. Sonia Martina, buongiorno, a te la parola.
3: Sì, grazie Francesco. Adesso sono le 7:29 minuti, andiamo ad ascoltare Post Sovietica a cura di Anna Zafesova con Ada Pagliarulo.
4: Questa è Post Sovietica, la rubrica di Anna Zafesova, autrice di Russia, l'impero che non sa morire. Allora, la scorsa settimana abbiamo parlato del forum economico di San Pietroburgo, dove Vladimir Putin ha detto che non c'è nessun collasso dell'economia russa, ha detto che sono positivi i dati sul PIL, sui consumi, sulla produzione industriale. Ma Anna Zafesova ha attirato l'attenzione sul fatto che sia scomparsa di questi tempi una delle voci più affidabili, tutto sommato, sull'economia russa, che è la voce della governatrice della Banca Centrale Russa, Elvira Nabiullina. È davvero preoccupante, secondo te?
5: Ma sicuramente è un'assenza che è stata molto notata, e che ha un forum che è pensato come la vetrina dell'economia russa, non ci sia la donna che tutto sommato per il momento ha permesso all'economia russa di sopravvivere in condizioni di guerra, cioè appunto la governatrice della Banca Centrale, che tra l'altro è stata assente anche in una serie di altre circostanze importanti, tra cui l'incontro di Putin con alcuni ministri del governo, dove non c'era non solo Nabiullina, ma nemmeno un rappresentante della Banca Centrale. Addirittura per Mosca sono girate voci di un arresto di Elvira Nabiullina, che fosse ai domiciliari dopo essersi rifiutata o dopo aver cercato di dimettersi o dopo essersi rifiutata, non so, di sottomettersi agli ordini di Putin sull'economia. Questa, a quanto pare, non è vero. La versione ufficiale è che lei è malata, e pare che anche fonti della Banca Centrale confermino che Elvira Nabiullina non stia bene, ma sicuramente è una malattia che, anche se non è solo diplomatica, ha anche un aspetto di diplomazia, perché comunque non solo lei, ma appunto anche i suoi vice, insomma la voce della Banca Centrale, sembra sembra proprio non risuonare in questi giorni in Russia, e i motivi sono abbastanza evidenti, perché qualche giorno fa la Duma ha approvato la legge, anzi un emendamento al codice sul bilancio, che praticamente permette al governo russo di superare i limiti della spesa e del debito senza chiedere consenso al Parlamento. Quindi sostanzialmente la spesa ormai è illimitata e il bilancio, la finanziaria ovviamente non reggerà. È inevitabile che a questo buco del bilancio si rimedi stampando monete. Quindi in tutto questo una figura come Elvira Nabiulina, che è appunto una molto con politiche monetarie piuttosto rigorose, è riuscita finora a tenere a galla l'economia russa, è una figura superata, e probabilmente insomma dietro la sua sparizione, oltre a un problema personale, c'è anche questo problema politico. O una ricerca del ricercatore tedesco Janis Kluge, basata sui dati peraltro ufficiali del Ministero delle Finanze russo e della Banca Centrale, ha mostrato come la spesa militare russa si sia impennata ulteriormente negli ultimi 5 mesi, cioè stiamo parlando di un incremento del 30% soltanto, appunto, nemmeno nel primo semestre del 2026, perché non si è ancora concluso, e secondo i calcoli di Kluge, che lavora all'Istituto per la Sicurezza Internazionale in Germania, ormai praticamente un rublo su due che esce dalle casse del Cremlino è destinato alla guerra. Chiaramente uno sforzo che nessuna economia, figuriamoci quella russa già abbastanza appesantita da sanzioni, da guerra, da corruzione, insomma, dagli oligarchi, da una serie insomma di altri problemi, è chiaramente uno sforzo che non può reggere. Tra l'altro questa crisi comincia a farsi vedere anche nella vita quotidiana dei russi, i bombardamenti ucraini delle raffinerie russe, che proseguono implacabili, hanno già portato al razionamento e di fatto alla sparizione della benzina ai distributori della Crimea, ma anche in altre città russe le autorità cominciano a limitare l'erogazione della benzina, alcuni aeroporti russi stanno riducendo i voli perché manca il carburante per gli aerei. Quindi insomma ci sono tutta una serie di segnali di crisi che ormai non sono solo sulla carta e non vanno cercati nei dati della Banca Centrale, ma sono sotto gli occhi di tutti.
4: Grazie ad Anna Zafesova. Postsovietica torna giovedì prossimo alle 7.30.
3: Radio Radicale, sono le 7.35 minuti, era appunto Anna Zafesova con Ada Pagliarulo, Post Sovietica. Fra poco andiamo ad ascoltare la rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime, curata questa settimana da Roberta Iannuzzi. Vi ricordo al termine la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, e alle 9.30 riprendono i lavori della Camera dei Deputati. Vediamo invece quando si riunisce il Senato, oggi alle 10. Ma andiamo ad ascoltare Roberta Iannuzzi con Stampa e Regime.
6: Grazie, buongiorno, ben trovati. Stampa e Regime di giovedì 18 giugno 2026. Un ringraziamento alla regia di Luciana Bruno e un saluto a tutti da Roberta Iannuzzi. Allora, cosa troviamo oggi di nuovo sui giornali? In realtà poco, i temi sono in parte diversi, ma come notizie poco si aggiunge a quello che abbiamo visto nei giorni scorsi. La svolta in Europa, le porte chiuse ai migranti, con Bruxelles che approva il giro di vite, espulsioni più facili, hub terzi sul modello Albania, è senz'altro una notizia, però trova spazio in prima pagina soltanto sui giornali vicini al governo. Viceversa, negli altri giornali, soprattutto in quelli principali, è del tutto marginale rispetto ai temi che vengono affrontati. Rispetto ai giorni scorsi, senz'altro l'intelligenza artificiale trova spazio, anche grazie all'intervento del Presidente della Repubblica, con la notizia che in realtà era di qualche giorno fa, che è relativa ad Anthropic e ai nuovi modelli che non supereranno i confini degli Stati Uniti, per quanto anche noi abbiamo potuto usarli per qualche giorno, ma poi è intervenuto appunto un provvedimento che fa sì che appunto questo nuovo modello di Anthropic in particolare non sia utilizzabile al di fuori degli Stati Uniti, e questo è senz'altro un argomento che oggi conquista spazio nelle pagine dei giornali. E poi l'accordo ovviamente tra gli Stati Uniti e l'Iran, i risultati del vertice di Yuan, con le diciamo considerazioni che abbiamo visto anche nei giorni scorsi. C'è molta diffidenza rispetto all'accordo, però quel accordo, almeno secondo diciamo la visione più ottimistica del Corriere della Sera, ha fatto sì che presentandosi Trump, sebbene un Trump più spento del solito, vinto, titolo oggi Il Manifesto, non è chiaro se ha vinto o è stato appunto sconfitto e vinto il Presidente degli Stati Uniti dopo l'intesa, il memorandum firmato virtualmente con una firma digitale con l'Iran, e presentandosi lì e incontrando poi Zelensky, sì, insomma, l'intesa all'interno del G7 tra i paesi europei e gli Stati Uniti potrebbe essere questa: insomma, gli Stati europei daranno una mano per sminare Hormuz, gli Stati Uniti potranno venire incontro ad alcune delle richieste di Zelensky, anche se per il momento non trova riscontro la richiesta o il sostegno, diciamo, fino in fondo all'Ucraina, neanche nel nostro paese, con la questione dell'adesione al PURL, a un fondo della NATO rispetto alla quale l'Italia è fuori per il momento. Diversi approfondimenti rispetto anche alla posizione di Israele, che resta fuori dall'accordo, il dubbio appunto se il Libano sia compreso in quell'accordo o meno, e gli effetti che avranno anche nel paese che si avvia alle elezioni subito dopo l'estate. Ancora non è chiaro quale sarà la data, ma comunque entro ottobre, e ci sono diverse letture riguardo a questo. Per il resto i temi di politica interna sono ancora concentrati sulla legge elettorale e sui rapporti tra Vannacci e la maggioranza, con in particolare i rapporti con la Lega. Tiene banco ancora quella fotografia, viene definito selfie, ma in realtà non è un selfie, è una fotografia dei leader del centro-sinistra, ridotti soltanto a quattro, ma in realtà tre forze politiche, quindi in un campo non larghissimo. E poi sulla giustizia c'è la notizia che Giusy Bartolozzi dal Ministero della Giustizia si sposta e diventa consigliera del ministro Foti. La notizia ce la dà Il Fatto Quotidiano, e poi c'è la notizia che riguarda Garlasco. Alcuni giornali forse volutamente cercano di non mettere questa notizia troppo in evidenza, perché la stessa notizia sembra il frutto di un overdose di notizie, di una pena accessoria e forse in molti casi anche superiore a quella alla quale andrebbero incontro gli indagati o gli imputati che è quella della overinformazione. Il ricovero in rianimazione per la madre di Andrea Sempio per abuso di farmaci invece diventa tema di prima pagina su altri, per esempio il Corriere della Sera, che dedica addirittura due pagine interne, la 12 e la 13, alla vicenda della madre di Sempio in ospedale. Queste appunto riflessioni possono essere, ecco, accomunate anche rispetto al caso dell'ATM, degli autisti che avrebbero ritratto delle passeggere attraverso, a quanto pare, foto delle telecamere di sicurezza, cioè a loro volta fotografando quelle che erano le telecamere di sicurezza sugli autobus. Una questione che senz'altro ha conquistato le prime pagine, ma insomma i reati sono tutti da definire in questo caso, e c'è una polemica che investe il già investito più volte da polemiche, da questioni politiche, garante della privacy, per avere appunto cercato di sollevare delle obiezioni. Tante pagine ancora su Camillo Ruini, con i funerali, la partecipazione del Papa, ma soprattutto ritratti da chi e per chi appunto gli è stato vicino o comunque l'ha visto come un modello. Ecco, l'esempio, diciamo, di ritratto ammirato è quello di Giuliano Ferrara, ma trovate sui giornali Alfredo Mantovano, Marcello Pera, Gaetano Quagliariello, trovate anche padre Georg, e invece un ritratto molto diverso è quello che fa la Repubblica, che ci propone la Repubblica con la storia appunto raccontata da chi conosce bene il mondo appunto della Chiesa, della Curia. E poi ancora su varie altre notizie, vari approfondimenti su questioni che in realtà sono aperte da tempo. Chiuderemo con la scomparsa di Carlo Ginzburg e con uno sguardo ai giovani, visto anche che oggi comincia l'esame di maturità e che la Stampa definisce uno dei pochi ancora passaggi, ecco, riti di passaggio generazionale che ci sono rimasti. Non c'è più la leva, il matrimonio è solo per alcuni, e anche i figli, quello che resta forse è proprio l'esame di maturità. Allora cominciamo subito dall'intelligenza artificiale, lo facciamo leggendo la Stampa e ricordando che ci manca molto alle rassegne stampa, non sono più quelle del passato, perché manca la rubrica di Mattia Feltri sulla Stampa, che era di solito in basso il suo corsivo in prima pagina e risolveva tante chiusure di rassegne stampa o a volte addirittura le aperture della nostra rassegna stampa. Dunque anche Stampa Regime ha perso qualcosa senza quella rubrica. Ciò detto, andiamo a vedere Ugo Magri, che parte dalla prima pagina. La Stampa ha questa apertura, un virgolettato del commissario europeo all'energia Jorgensen, che è intervistato nella pagina 3, concluso il G7 di Evian, la pace non ridurrà le bollette. Ma noi ci concentriamo sull'intelligenza artificiale con il Colle. I big dell'intelligenza artificiale travolgono le regole. Può darci grandi soddisfazioni, ma va tenuta al guinzaglio, in caso contrario rischia di alimentare un nuovo disordine internazionale, lo dice Sergio Mattarella, ospite d'onore del 19° simposio COTEC. Poi l'articolo prosegue nella pagina 11, a tutta pagina, e interviene di fronte a Felipe VI, re di Spagna, al presidente portoghese Antonio José Seguro e alla presidente della BCE Christine Lagarde, ospite d'onore del simposio che si è tenuto quest'anno alla Fondazione Cini sull'isola veneziana di San Giorgio Maggiore. Il capo dello Stato non demonizza l'innovazione e tantomeno rifiuta il progresso da cui si attende immensi effetti positivi. Semmai ritiene che queste tecnologie destinate a rivoluzionare il futuro non debbano restare concentrate concentrate nelle mani di pochissimi soggetti privati, i quali ne stanno approfittando per piegare il mondo ai loro interessi e si sentono ormai talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola. Chiaro a chi si riferisce Mattarella, i nuovi padroni del vapore ai suoi occhi sono certi super miliardari come Elon Musk, Jeff Bezos, come Mark Zuckerberg, per citare i più noti. Osserva preoccupato il Presidente della Repubblica che questi nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità, come li definisce con un filo di sarcasmo, stanno invadendo domini fino a ieri riservati a responsabilità degli stati e delle organizzazioni deputate a tali scopi dai trattati internazionali, a partire dallo spazio. Lasciarli agire fuori da regole chiare significa mettere l'intera umanità al loro servizio. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie, calcola Mattarella, perché ancora di pochi è la capacità di comprenderne i meccanismi e di intervenire nella loro programmazione. Inevitabile il richiamo alla prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. L'intelligenza artificiale deve rispettare le capacità di ogni persona, non ridurla a elemento marginale di processi automatizzati. La Presidente della BCE, Lagarde, sollecita una regolamentazione a livello globale, un po' come si è fatto per il nucleare, in modo da evitare che le versioni più a rischio dell'intelligenza artificiale finiscano nelle mani sbagliate. Il pungolo di Mattarella invece è rivolto soprattutto all'Europa e agli stati che ne fanno parte. Non basta più enunciare sani principi, tipo quelli racchiusi nell'AI Act approvato un paio d'anni fa a Bruxelles. È urgente passare alle decisioni concrete, perché le strategie sono state ampiamente discusse e ora vanno messe in atto le politiche necessarie con regole operative. Servirebbe un salto dell'Unione Europea ed è indispensabile, insiste Mattarella, che i governi membri abbandonino timidezze e riserve, che non siano di freno per l'azione comune. Ne va in fondo della loro stessa sovranità, avverte il capo dello Stato, perché c'è un palese tema a riguardo. Cita un giurista bolognese del XIV secolo che nel latino del tempo affermava: chiunque in casa propria va considerato sovrano. Ecco, appunto, in casa propria, non in quella altrui e o negli ambiti comuni, come rischia di avvenire se non si mette a freno al potere sfrenato del tecnocapitalismo. Così Ugo Magri con le parole del presidente Mattarella. Però accanto a quelle che sono le parole del Presidente c'è anche la notizia che oggi viene affrontata in maniera chiara, ecco, anche dai giornali, nonostante fosse appunto di qualche giorno fa. Per esempio Corriere a pagina 2, di spalla, il confronto. AI, lo stop americano risveglia l'Europa, la potenza e il controllo. Fino a qualche giorno fa l'Unione vedeva l'AI come un campo nel quale, coi gruppi degli Stati Uniti che sviluppano modelli sempre più potenti, agli europei non restava che accettare un altro campo di dipendenza tecnica ed economica. 5 giorni fa è cambiato tutto, quando il governo statunitense, che in precedenza aveva bloccato solo il trasferimento di tecnologie strategiche alla Cina, ha ordinato ad Anthropic di non cedere i suoi modelli più avanzati, quindi Mythos 5 e Fable 5, a qualunque entità non statunitense. Motivi di sicurezza, certo, ma cancellerie europee subito in allarme, negato per la prima volta l'accesso alle tecnologie statunitensi di frontiera. Protesta della Commissione europea, mentre anche Dario Amodei, che è il CEO di Anthropic, ha provato a ribellarsi: stop alla vendita di Mythos anche ai soggetti statunitensi. Ieri alla questione è stata dedicata un'intera sessione del G7, hanno partecipato anche i capi dei giganti statunitensi, da OpenAI a Google, da Amodei per Anthropic, e di alcune imprese dell'Unione Europea, dalla francese Mistral all'italiana Domin di Julian Sciarca, seduto a fianco di Meloni, mentre il camaleontico Sam Altman di OpenAI, con Trump vicino, sapendo che i politici diffidano di Big Tech, ha invitato i governi a regolamentare, o meglio, a creare un foro comune con le imprese imprese che fissi limiti, controlli e una soglia per i rischi accettabili, norme condivise da tutti, mentre Macron, che oggi parlerà al salone delle AI parigino VivaTech, dove si discuterà di alleanza franco-tedesca, ha invocato una strategia europea per la sovranità digitale, aggiungendo in polemica indiretta con Trump che le regole servono, ma la risposta ai problemi di sicurezza non può essere una non cooperazione tra le democrazie. Dunque, per essere chiari, ecco, anche per chi non è particolarmente avvezzo all'uso dei chatbot o dei sistemi, come li chiamiamo adesso, di intelligenza artificiale, Claude, che è il chatbot di Anthropic, nelle sue funzioni, ecco, più sviluppate, che sono appunto il modello Fable e Mythos, non sarà più accessibile in Italia, ragion per cui se aprite il vostro Claude avrete questo messaggio: Claude Fable 5 non è attualmente disponibile, mentre lo era nei giorni scorsi, almeno in prova, e non lo sarà appunto più per una decisione, per un provvedimento esecutivo. Per quanto riguarda il Sole 24 Ore, se ne occupa immediatamente già nella pagina 2 e poi ancora con Stefano Epifani a pagina 13. In particolare a pagina 2 c'è un'analisi di chi si occupa di investimenti a livello globale, Ken Fisher. In Lombardia, poi altre regioni, si moltiplicano i data center dedicati all'intelligenza artificiale. Le imprese tecnologiche tagliano i posti di lavoro citando l'intelligenza artificiale. Gli esperti prevedono che l'aumento della produttività sarà fonte di grandi profitti, ma causerà anche la perdita del lavoro a milioni di persone. Tutto questo alimenta l'isteria. Come si fa a distinguere la realtà dalla fantascienza? Innanzitutto occorre notare che si tratta soprattutto di un fenomeno di suggestione mediatica, esaltante o terrificante che sia. Il futuro delle AI è sconosciuto anche ai cosiddetti esperti. I mercati azionari scontano tutto, numerose previsioni preannunciano trasformazioni rapide e profonde, spesso dagli esiti negativi. L'intelligenza artificiale è oggi uno dei motivi più spesso indicati dalle aziende per giustificare i licenziamenti. C'è chi dice che Block abbia dimezzato i posti di lavoro per ottimizzare l'applicazione delle AI. InvestCloud afferma che le AI ha sostituito tutti i suoi 37 dipendenti presso la sede di Marghera. Lo sconforto è innegabile, tuttavia i catastrofisti commettono un errore antico quanto il mondo, ritenendo che l'innovazione distrugga senza creare. La quota di licenziamenti imputabile alle AI è limitata. La verità è che negli ultimi anni le azioni di Block sono crollate. Dopo la pandemia, InvestCloud, Block e altre aziende come loro hanno fatto troppe assunzioni e acquisizioni, e le AI invece è una scusa. Cambierà notevolmente alcuni settori secondo Fisher, altri misura minore. Riuscirà a migliorare il gelato oppure il nastro adesivo o la costruzione di una casa? Potrebbe semplificarne la logistica, ma poi aiuterà le grandi banche italiane, ma sostituirà tutti? No, i clienti pretendono competenze e responsabilità. Provate a chiedere i danni a un'app di AI se sbaglia la vostra dichiarazione dei redditi. Anche la privacy e la sicurezza dei dati sono aspetti fondamentali. L'invecchiamento della popolazione rende necessaria l'efficienza delle AI nel settore della sanità. Le app basate sulle AI che rilevano le cadute e alterazioni dei parametri vitali sono di grande aiuto nell'assistenza degli anziani. Nessuna azienda ha mai cambiato il mondo svolgendo gli stessi compiti con meno persone. Le grandi imprese sono quelle che trovano soluzioni nuove e inesplorate alle criticità esistenti. Questo però è un problema, senz'altro, che preoccupa tantissimo, ma diverso da quello che si pone oggi immediatamente, che invece affronta Epifani nella pagina 13. Mythos Fable, quando un click degli Stati Uniti spegne le AI. C'è un interruttore, non è nelle nostre mani, lo dimostra il destino di Mythos Fable, il nuovo modello di Anthropic, arrivato il 9 giugno, sparito il 12. Spegniti, spegniti, breve candela, avrebbe detto Shakespeare. 4 giorni sono bastati per cadere sotto la clava trampiana della sicurezza nazionale. Alle 17:21 di venerdì una lettera del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha tolto l'accesso a Fable e a Mythos. Il divieto riguarda sulla carta i soli foreign national, ma distinguere un utente per nazionalità è in sostanza impraticabile, così la misura mirata è diventata uno spegnimento globale per tutti, ovunque. Dunque, non un'esportazione vietata, non un software confiscato, un servizio disattivato da remoto con un click. Negli anni 90 gli Stati Uniti classificarono la crittografia forte come munizione, ne vietarono l'esportazione. Quella battaglia il governo la perse perché la crittografia era un algoritmo. Una volta uscito, chiunque poteva copiarlo, nessun decreto poteva ritirare ciò che era già stato reso noto. Fable è l'esatto contrario, non un algoritmo che si diffonde, ma un servizio centralizzato su infrastrutture private a cui si collega e dal quale ci si stacca da remoto. 30 anni fa il controllo si arenò alla frontiera, oggi con i servizi cloud non c'è frontiera. Il punto non è Anthropic, non è solo cronaca americana, ma un nostro problema. Gli Stati Uniti hanno costruito un ecosistema in cui capitale, calcolo e modelli di frontiera sono in pochissime mani. 3 cloud provider controllano 2/3 del mercato mondiale. Pochi laboratori concentrano i modelli più avanzati di AI e lo spegnimento può colpire chiunque. Noi in Europa siamo ancora alle parole. Non possiamo permetterci di dipendere da altri per le tecnologie che mantengono operativi i nostri ospedali e sicuri i nostri servizi, proclama Ursula von der Leyen lanciando l'ennesimo pacchetto sulla sovranità tecnologica. Parole sacrosante, peccato che mentre noi le pronunciamo dall'altra parte dell'oceano spengano servizi con un click. Ecco, questo per chi non se ne fosse messo, insomma, ancora accorto, ma noi andiamo alle altre prime pagine con Evian. Abbiamo detto del Corriere della Sera che sostanzialmente conferma la sua tesi, oggi apre sui 14 punti dell'accordo dell'intesa digitale tra Iran e Stati Uniti, però poi nelle pagine interne, insomma, ribadisce quella che è la sua idea di uno scambio sul lago, il sì su Teheran, per spingere l'Ucraina. Scrive Giuseppe Sarcina: il senso politico di questo G7 a guida francese sta probabilmente in una specie di scambio tra Trump e i 4 leader europei, Macron, Merz, Starmer, Meloni, cui possiamo aggiungere la presidente von der Leyen. Trump si è presentato a Evian con lo schema di un accordo con l'Iran ancora da firmare e soprattutto ancora da analizzare negli aspetti più importanti. Tuttavia le diplomazie europee al completo considerano sufficienti le poche informazioni disponibili per giudicare quell'intesa come un netto peggioramento della situazione in Medio Oriente. A cominciare dall'aspetto più importante, praticamente nessuno si illude che la navigazione dello stretto riprenderà rapidamente in piena libertà come avveniva prima dell'attacco israelo-americano all'Iran. Certo, era fondamentale chiudere al più presto la guerra, ma da qui a celebrare questo risultato come un grande successo americano ce ne passa. Eppure nel comunicato finale del vertice si legge: questo accordo offre l'opportunità storica di impedire che l'Iran disponga di armi nucleari. Così la sconfitta strategica subita da Trump diventa nel documento un segnale di forte leadership. Trump diventa nel documento dunque questa forte leadership perché gli europei hanno sottoscritto un passaggio così generoso nei confronti del presidente. La risposta si trova nel paragrafo che precede il capitolo dedicato al Medio Oriente, quello sull'Ucraina. Macron e gli altri sono riusciti a convincere Trump a sottoscrivere un'affermazione niente affatto scontata alla vigilia. Noi leader del G7 siamo uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nel difendere la sua libertà, la sovranità e l'integrità territoriale. Soprattutto i 7 capi di Stato e di Governo concordano sull'urgenza di accelerare la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea, di adottare altre sanzioni in modo da costringere Putin ad accettare il negoziato. C'è infine un punto che chiama in causa in modo specifico, pur senza citarli, gli Stati Uniti nel bilaterale con Zelensky. Questi aveva chiesto a Trump le licenze per costruire in proprio i Patriot che gli mancano, le batterie essenziali per intercettare i missili balistici scagliati da Putin. nelle città ucraine. Evidentemente il leader americano deve avergli detto sì, perché quella concessione è data per acquisita nel comunicato. Ecco allora perfezionato lo scambio politico. Questo appunto è il significato del, diciamo, lieve ottimismo che accompagna i risultati di questo vertice. Per quanto riguarda l'accordo Stati Uniti-Iran, si confermano le impressioni dei giorni scorsi, ora che ne sappiamo qualcosa di più. Sulla Repubblica, ecco, forse in questo caso le vignette riassumono perfettamente, la vignetta di LK a pagina 3, c'è un clown, che è evidentemente Trump, con un assegno firmato a Lucerna il 19 giugno 2026 di 300 miliardi, Bank of America, 300 miliardi all'Ayatollah Khamenei Junior e i suoi amici, by Donald Clown, questa è la sua firma. E poi, a proposito dei 300 miliardi che tornano ancora, nei punti, diciamo, non da chiarire dell'accordo, dopo le affermazioni del vicepresidente degli Stati Uniti Vance, sulla stampa pagina 15 la vignetta di Stefano Rolli ritrae un Ayatollah o comunque un Pasdaran che con un titolo in alto, cambio di regime, ha una bottiglia di champagne e un piatto di caviale, dunque cambia il suo regime alimentare, caviale e champagne stavolta. Insomma, altro che Obama, questa è la conclusione dei vignettisti, altro che gli accordi di Obama. Qui sono molto più vantaggiosi, almeno dal punto di vista economico, per i Pasdaran. Per quanto riguarda i termini dell'accordo, andiamo a pagina 8 del Corriere della Sera, due pagine dedicate ai punti che vengono resi noti: riaprire Hormuz, ma la palla torna in mano a Teheran, ma questi sono i punti 4 e 5. Il punto 1: esaudita la richiesta di Teheran, la tregua estesa anche al Libano. Punto 6, l'assegno degli Stati Uniti per la ricostruzione, 300 miliardi, licenze e incentivi. Poi la futura revoca di tutte le restrizioni è la vera vittoria degli Ayatollah. Nel paragrafo sulle sanzioni si arriva al cuore di ciò che il regime vuole da sempre, non solo la fine della guerra, ma la fine dell'assedio economico. Nucleare e uranio rinviati alla fase 2, agli Stati Uniti una chance per evitare sconfitte. Petrolio e sanzioni, il regime incassa una via d'uscita dalla grande crisi. E poi stop all'assedio finanziario, l'Iran recupera i fondi congelati. Il punto 3 è il patto finale entro 60 giorni, Trump affretta di chiudere il patto. C'è l'ex numero 2 della IEA, David Waller, ho negoziato a lungo con gli iraniani, non sono ancora certo della loro buona fede, che insomma sembra anche eufemistico rispetto ai punti che abbiamo appena letto, in cui c'è una vittoria totale, ecco, del regime rispetto alla domanda che apre queste pagine, chi vince e chi perde. Ma dai titoli che abbiamo letto, insomma, sembra una vittoria, se non 11-0, ma insomma quasi un punteggio, ecco, di quelli che si vedono con le piccole squadre nei mondiali, anche quelli che si stanno svolgendo in questo momento e di cui ci occupiamo poco in questo momento. Oggi Politico ha un articolo dedicato alla crisi del calcio, alle nomine per le elezioni per la FIGC, al caso diciamo che investe il governo italiano di voler commissionare la Federazione Italiana Gioco Calcio e al ruolo di Malagò. Insomma, l'Italia in crisi dopo l'esclusione per la terza volta dai mondiali. Ma noi ritorniamo invece ai Stati Uniti-Iran, quest'altra partita, i termini dell'accordo appunto nei dettagli nelle pagine interne dei giornali. Andiamo a vedere il commissario europeo sulla stampa, cosa dice per quanto riguarda le nostre bollette. saranno mesi, ci vorranno mesi o anni per tornare alla normalità. Il Green Deal non è un problema, ma è parte della soluzione. Questa crisi globale ci serva da lezione. Spero vivamente che ci sia un'apertura duratura dello stretto e che questo porti alla ripresa dei flussi di petrolio e di gas. Ma una cosa è certa, anzi due. La prima è che dobbiamo trarre alcune lezioni da questa esperienza. Bisogna accelerare con la transizione per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili. E la seconda è che anche con un'apertura immediata dello stretto ci vorrà comunque del tempo prima di tornare alla normalità. Per il petrolio qualche mese, per il gas probabilmente qualche anno, perché molte infrastrutture sono state danneggiate in modo serio. La luce che si vede in fondo al tunnel della guerra del Golfo rende Dan Jorgensen moderatamente ottimista, ma il commissario europeo all'energia avverte che i prezzi del petrolio e soprattutto quelli del gas sono destinati a rimanere alti ancora a lungo e invita i governi ad accelerare con il processo di elettrificazione, perché questa crisi ha dimostrato che anche in termini di costi energetici il Green Deal non è il problema, ma anzi rappresenta la soluzione, almeno diciamo diversificare, ecco, le fonti di approvvigionamento in modo che quando si chiude un rubinetto ce ne siano altri. Questa è la lezione che si può far derivare da questa esperienza che pare non ancora conclusa. Tra l'altro oggi c'è la notizia su qualche giornale, anche anzi sulla Repubblica, pagina 17, sulle modifiche al decreto accise ter. Pasticcio, interviene il Quirinale, stop a quattro norme. Il governo corregge il decreto accise ter con il broncio. Quando tutto sembrava filare liscio alla Camera per il via libera definitivo, ecco le modifiche in corsa. Arrivano a valle di un'interlocuzione con gli uffici del Quirinale. Sotto esame finiscono quattro norme.

accordo, dopo tutta la propaganda che si era fatta sull'intesa, l'accordo sul nucleare di Obama, era diciamo, abbastanza inevitabile che diciamo, dal fronte repubblicano ci fossero delle critiche. Allora, questo lo leggiamo in particolare sul Corriere, a pagina 6, con una intera pagina dedicata all'ira dei falchi MAGA per l'intesa, troppi soldi e concessioni a Teheran, le critiche al fondo da 300 miliardi per la ricostruzione e Vance finisce nel mirino. Il Financial Times ieri scriveva che l'Iran è stata una peggiore sconfitta del Vietnam. Un commentatore della TV di destra Fox News: come offrire a Berlino un piano Marshall con i nazisti al potere. È un'immagine insomma piuttosto efficace. E poi ancora dal foglio andiamo a vedere nel dettaglio qualche approfondimento con interviste che riguardano come questo accordo viene visto da chi vive in quell'area, cominciando da Israele. L'Iran esce dalla guerra con una sensazione di euforia, così al Wall Street Journal di ieri Maher Javed Danfar, uno dei massimi esperti d'Iran in Israele, docente alla Reichman University, che ha lasciato la Repubblica Islamica nel 1987. Il regime iraniano ha subito due grandi sconfitte dopo il 7 ottobre, dice al foglio Javed Anfar. Una è stata l'indebolimento della sua influenza nella regione, la seconda è stata la rivolta di gennaio in Iran, che ha rappresentato un enorme shock per il regime, per l'entità dell'opposizione popolare. Queste sono state due sconfitte importanti. E poi improvvisamente la Repubblica Islamica perde questa guerra mentre assume il controllo di Hormuz. Per la prima volta l'impatto è globale. Prima era regionale, ora è globale. Gli americani non sono riusciti a fermare militarmente gli iraniani. Questo ha creato un senso di euforia a Teheran. Il regime non riesce a credere al risultato. Inoltre, il modo in cui il regime attacca i paesi del Golfo rende impossibile che per questi ultimi rispondere o cambiare le sue politiche nei loro confronti. Sono alla merce della Repubblica Islamica. Questi due sviluppi hanno generato un senso di euforia all'interno della leadership della Repubblica Islamica. La situazione potrebbe non protrarsi per sempre, tuttavia, come si dice, la bellezza negli occhi di chi guarda, e questo è il modo in cui loro vedono le cose e ha un impatto. Fin dall'inizio le monarchie arabe moderate erano un ostacolo al comunismo. I paesi del Golfo provano verso l'Iran lo stesso sentimento che i paesi baltici provano verso la Russia. Come i baltici sono nazioni piccole, intrinsecamente più piccole della loro rivale, la Russia. Lo stesso vale per i paesi del Golfo, ma non hanno un patto come la NATO, con una superpotenza che li difenda, perciò cercano soluzioni diplomatiche. Gli iraniani ora sentono di poter fare tutto ciò che vogliono a questi paesi. Questo è il drammatico risultato negli occhi di un iraniano che vive in Israele. L'intervista la trovate sul foglio a pagina 1. Poi, sul riformista, ecco, per uno sguardo totalmente diverso, possiamo citare l'intervista che Ruben Della Rocca fa con un politologo che appunto ben conosce il paese ed è, andiamo, eccolo qua, sul riformista, pagina 7, così gli Stati Uniti pressano il regime. Ruben Della Rocca intervista Peyman Abdolmohammadi, politologo, esperto di relazioni internazionali sia sul Medio Oriente, profondo conoscitore dell'Iran e della sua storia. Ora, secondo il politologo, in realtà gli Stati Uniti con questi 60 giorni punterebbero a mettere il regime sotto pressione. Penso che si stia andando verso una nuova fase del confronto tra Stati Uniti e la Repubblica Islamica. Gli Stati Uniti applicano una strategia che in questo momento vuole portare a una pressione forte che faciliti il crollo del regime dall'interno. Questo però lo stanno facendo provando a dare tempo, 60 giorni, all'ultima oligarchia militare economica rimasta al potere nella Repubblica Islamica, per vedere se si può costruire una situazione all'interno con la quale facilitare il crollo. Nelle modalità si sta passando a una nuova fase. Ognuna delle parti rivendica di essere uscito vincitore, ma qual è

0: verità. È chiaro, ognuno rivendica questo. Nei fatti possiamo dire che la Repubblica Islamica esce molto indebolita ed è sopravvissuta fino a ora grazie soprattutto al sostegno della superpotenza cinese. La Repubblica Islamica esce fortemente indebolita sul piano militare e logistico e altrettanto indebolita sul piano del consenso. Come sappiamo, oltre l'85% della popolazione iraniana le è contraria. Tuttavia l'oligarchia cercherà di sopravvivere probabilmente sacrificando anche una parte degli ideali che le hanno dato vita. Vance ha parlato di 300 miliardi di dollari messi a disposizione degli Ayatollah per la ricostruzione, affermazioni smentite da Trump il giorno dopo a Evian. Marcia indietro reale o difetto di comunicazione? La questione del denaro è molto importante. Bisognerà capire se questo memorandum porterà allo scongelamento di liquidità immediata nei confronti della Repubblica Islamica. Se ciò dovesse accadere, sarebbe un segnale di debolezza da parte di Washington. Ci si auspica comunque, a condizione che si risolvano le partite dell'uranio, del sistema missilistico e del sostegno alle strutture terroristiche, non certo solamente della riapertura di Hormuz, che non può essere definita una concessione. Soprattutto il punto dell'uranio deve essere rispettato. E poi la quarta condizione, la fine della repressione dei dissidenti in Iran. Ecco, questa non l'avevamo notata, ecco, così evidentemente nei punti dell'accordo. Che altro? Sulla stampa e sulla Repubblica, pagine 4, ancora due commenti e poi chiudiamo e andiamo avanti. Con Charles Kupchan, politologo anch'egli statunitense, Stati Uniti e Iran d'accordo solo su una cosa: aprire Hormuz e rimandare i problemi. Se l'intelligence scoprirà che l'Iran ha ripreso a far girare le centrifughe e a arricchire l'uranio, credo che Trump bombarderà di nuovo. Entrambi volevano la riapertura di Hormuz e hanno scelto l'approccio più pragmatico per ottenere l'obiettivo. Però il dialogo è lungo e difficile e lo scopo raggiunto è solo quello dello stretto. Trump governa un paese in corsa verso le midterm e il prezzo del carburante alle stelle. Gli americani e la sua base, tra l'altro, sono delusi. L'Iran invece ha un'economia a picco, quindi hanno trovato un compromesso, più che altro sul rimandare la risoluzione dei problemi, dice Kupchan. Invece sulla Repubblica, a pagina 4, un analista che si chiama Andrea Strickner, che lavora alla Foundation for Defense of Democracies, tra i maggiori esperti, è un'esperta, ecco, di nucleare negli Stati Uniti, esperta nel programma di non proliferazione e nel recupero, cioè bisogno di una forza militare, il regime potrebbe sequestrarlo. L'uranio va rimosso, l'intesa non lo prevede, un flop se resta ai Pasdaran. La cosa più importante non c'è. Il programma nucleare iraniano, motivo che ha spinto gli Stati Uniti ad attaccare la Repubblica Islamica, la questione più divisiva, dunque la più decisiva, è rimandata a un negoziato pieno di incognite. Così appunto anche la Repubblica. Adesso velocemente anche il punto di vista da Israele, e su Israele in particolare, non da Israele. Da Israele in realtà in qualcosa l'abbiamo visto, ma invece sugli effetti sulla politica israeliana e sugli altri fronti del conflitto, quello libanese dove si continua a sparare, ecco, per intenderci, al di là di quelli che sono diciamo i termini dell'accordo che a quanto pare lo prevederebbero all'interno, quel fronte con un cessate il fuoco, una tregua o una pace anche per il Libano. E invece sul Fatto Quotidiano troviamo un'intervista a Jeffrey Sachs, professore che conosciamo soprattutto in Italia, insomma abbiamo conosciuto tutti per lo scontro con Carlo Calenda, che insomma gli ha dato sostanzialmente del bugiardo a proposito dell'Ucraina. Oggi viene intervistato da Salvatore Cannavò. Sull'accordo che verrà siglato tra Iran e Stati Uniti, Jeffrey Sachs, docente alla Columbia, non ha dubbi: non è una vittoria di Trump. Trump ripete di aver avuto un successo, mentre quasi tutta la stampa internazionale pensa che il vincitore di questo accordo sia l'Iran. Che ne pensa? L'Iran ha combattuto gli Stati Uniti fino a raggiungere una situazione di stallo militare, il che è un risultato davvero notevole. L'Iran non ha propriamente vinto, nel senso che ha dovuto sostenere un pesante costo sociale ed economico a causa della guerra di aggressione da parte di Israele e Stati Uniti. Ma allo stesso tempo possiamo dire che l'Iran ha difeso con successo la sua sovranità. Cosa ha spinto Trump a chiudere? La guerra stava evidentemente danneggiando e gravemente l'economia mondiale, compresa l'economia statunitense. L'opinione pubblica americana si è schierata in modo fortemente contrario alla guerra. L'indice di gradimento di Trump stava ormai soffrendo significativamente e con l'avvicinarsi delle elezioni di medio termine che si terranno a novembre non poteva più assumere un rischio del genere. Nei vari annunci di tregue e bombardamenti ripresi è apparso a tutti che Israele abbia giocato un ruolo determinante. Pensa che Tel Aviv continuerà la guerra. Israele cercherà di continuare la guerra. La vera domanda è se gli Stati Uniti fermeranno la guerra di aggressione di Israele a Gaza, in Libano, in Cisgiordania e in Iran. Deve essere chiaro che se Trump alla fine dicesse un no a Israele, la guerra finirebbe subito, poiché Israele non può combattere le sue guerre senza il sostegno degli Stati Uniti. È un grande no. È il chiaro desiderio del popolo americano. Naturalmente la lobby sionista sta già lavorando duramente per indebolire l'accordo Iran-Stati Uniti. Come fermare Israele? Gli Stati Uniti devono definire la propria politica estera in contrasto con la posizione estremista di Israele, del grande Israele. Sta tentando di ottenere il controllo permanente su Gaza, Cisgiordania, Gerusalemme Est, Libano Meridionale e alture del Golan siriano. Questo è il nocciolo del progetto del grande Israele e questa strategia lascerebbe 8 milioni di palestinesi vittime dell'apartheid. Va bene, questa è l'intervista. Immagino che il 7 ottobre facesse parte dello stesso progetto del grande Israele, solo che a metterlo in atto, insomma, almeno dalle prove che abbiamo, gli stessi terroristi che si sono filmati nell'atto del pogrom di Israele sono appunto, ne sono stati parte evidentemente, secondo Sachs. Che altro? Cioè, io sono desolata perché in realtà è una notizia che viene tanto evidenziata su alcuni giornali, ecco, Libero e Il Giornale. L'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra, psicodramma rosso a Bruxelles, espulsioni veloci e freno ai ricorsi, ecco come saranno le nuove norme, Meloni finalmente ci danno ragione, Salis e compagni, fascisti. E ecco tutto questo che abbiamo visto anche sul Giornale in evidenza, mentre La Verità e Il Tempo si occupano del Movimento 5 Stelle, perché ormai è Giuseppe Conte nel mirino, la questione del Covid, passi per La Verità, è sempre stato un suo tema, Movimento 5 Stelle pretende che Arcuri possa mentire sul Covid, ecco, sorprende invece Il Tempo con Grillini in fuga, ancora Conte in una vignetta che scappa dalla commissione antimafia, dalla commissione Covid, diventati due incubi di Conte e Co, e Daniele Capezzone che si rivolge al presidente, egregio presidente Conte, non speri che Il Tempo si stanchi, insomma La Verità e Il Tempo rimangono concentrati su questo, seppure in una giornata trionfale per il modello Albania. Questo totalmente assente sugli altri giornali, tanto per dire, fare un esempio, ecco, sul Corriere della Sera dobbiamo andare alla pagina 15 addirittura per trovare qualcosa, ma che non è la notizia, non è neanche la notizia, è un'intervista realizzata dalla corrispondente da Bruxelles, la bravissima corrispondente da Bruxelles, Francesca Basso del Corriere, a Carlo Fidanza, ex MSI, AN, PDL e oggi con Fratelli d'Italia, ex deputato parlamentare europeo e vicepresidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei, che ci spiega cosa è successo. Sui rimpatri un passo importante, maggioranza larga con noi e il PPE, un asse alternativo possibile su altri temi come il Green Deal. La cosiddetta maggioranza Giorgia, cioè quella che abbiamo formato già più volte con il PPE, passando per noi conservatori dell'ECR fino ai patrioti e ai sovranisti, si è allargata ulteriormente. Hanno votato con noi parte dei liberali e anche alcuni socialisti. Così il capo delegazione di Fratelli d'Italia per il via libera definitivo del Parlamento europeo al nuovo regolamento sui rimpatri. 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, che mira ad accelerare le procedure, introduce regole più severe per le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza e apre alla creazione di hub per i rimpatri in paesi terzi. A me sembrerebbe normale che una notizia del genere fosse, diciamo, evidenziata anche sui giornali maggiori, e invece la troviamo soltanto qui evidenziata in un'intervista, e anche negli altri, devo dire, non c'è grande spazio, salvo quello che vi segnalerò fra poco. C'è da dire che molti parlano addirittura di una direttiva, ecco, c'è una bella differenza tra direttiva e regolamento. Parliamo di nell'applicazione, diciamo, immediata del regolamento rispetto a quella della direttiva. E qua nell'articolo di basso si parla di regolamento, e dunque noi ci fidiamo assolutamente. Invece c'è molto spazio per la legge elettorale, lo vedremo, ma per quanto riguarda i migranti segnaliamo invece il Domani con Giorgia Seroghetti, che se ne occupa sin dalla prima pagina con un editoriale: regolamento rimpatri, se l'Europa realizza i sogni di Vannacci. Con noi, guardiani della sovranità, o con la rinsecchita Ursula von der Leyen, la sua agenda globalista, così Roberto Vannacci, lanciando il suo partito Futuro Nazionale, ha disegnato la scelta esistenziale di un paese o un continente minacciato dall'invasione di migranti irregolari. Non proprio un repertorio originale, a guardar bene. L'opposizione a Bruxelles sull'agenda asilo e migrazione da tempo il cavallo di battaglia dei sovranisti di tutta Europa, e forse il generale, con i suoi proclami roboanti, potrebbe convincerci che il conflitto sia reale se solo avessimo 10 anni di meno, spiega la filosofa sulla prima pagina del Domani. Poi andiamo a pagina 9. O noi guardiani, appunto, della sovranità, o con la rinsecchita Ursula. Ce la possiamo fare di fronte alla cosiddetta crisi dei rifugiati, le parole di Merkel, potrebbe anche indurre qualcuno a credere che l'Italia abbia bisogno di un salvatore di fronte a politiche d'accoglienza troppo generose. Se fossimo nell'Italia del 2013, quando il governo Letta lanciò la missione Mare Nostrum, ma l'Italia in cui viviamo è quella governata da Meloni e Salvini, quella che con i centri in Albania e gli accordi bilaterali prova a spostare fuori confine la detenzione e il rimpatrio delle persone migranti, non solo sottraendo il controllo di legalità ai tribunali internazionali, ma anche privando il popolo sovrano del suo potere di vigilanza sull'operato della forza pubblica. È l'Unione che i sovranisti attaccano a parole, quella che sta producendo l'impalcatura giuridica per trasformare in realtà l'esternalizzazione completa della frontiera. È più che mai curioso che la propaganda euroscettica di Vannacci abbia potuto andare a segno, provocando le dovute reazioni al suo progetto di remigrazione, negli stessi giorni in cui in Europa si celebrava l'entrata in vigore del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che dietro obiettivi proclamati di sicurezza, efficienza, rapidità e responsabilità condivisa rivela l'intento, neppure troppo nascosto, di ampliare le possibilità di detenzione e espulsione, accelerare le procedure d'asilo da paesi sicuri, favorire accordi con paesi terzi. L'ultimo tassello del piano è stato posto dal Parlamento europeo con l'approvazione del regolamento rimpatri, che oltre a comportare un significativo irrigidimento delle norme sulla detenzione amministrativa fino a 30 mesi, applicabile anche a famiglie con figli minori, introduce il return hub fuori dall'Unione, dove trasferire le persone migranti anche in mancanza di qualunque legame con lo Stato ospitante. Non ha allora del tutto torto Vannacci quando dice, come ha fatto nell'intervista 8 e mezzo sulla 7, che le condizioni per la deportazione di massa o movimentazione coatta di migranti irregolari ci sono già, grazie agli accordi di rimpatrio e agli hub in paesi terzi. Così Giorgia Seroghetti sul Domani a pagina 1. Ci sono anche opinioni ovviamente diverse sul tema, per esempio da quelle di Vannacci, Meloni, di tutta la maggioranza, e secondo quello che affermava Fidanza anche una parte dei liberali e dei socialisti, anche alcuni socialisti che hanno votato a favore. Del resto questo accade in molti paesi europei, non tutti, però insomma molti, dove diciamo le altre forze politiche stanno tentando questa strategia, quella di inseguire su questi temi sempre che portano tanti voti all'estrema destra, la stessa, in modo da recuperarli, non sempre con degli esiti positivi, anzi quasi mai, ma questo appunto sembra l'obiettivo, uno degli obiettivi. C'è un'intervista a Riccardo Maggi sul Messaggero a pagina 6, solo una vittoria di Pirro, l'Italia resterà più isolata. Noi per anni abbiamo tentato giustamente di avere una condivisione tra gli stati nella redistribuzione e nell'accoglienza dei richiedenti asilo. Invece l'approccio che si immagina con questo nuovo fatto va verso la disgregazione dell'asilo europeo. Ognuno fa per sé, ognuno sarà il grave problema, questo sarà il grave problema e si viene meno ad alcuni obblighi giuridici presenti nei trattati fondativi dell'Unione. Si può arrivare perfino a delegare le domande d'asilo a paesi terzi, addirittura a pagare pur di non avere immigrati. Ciò provocherà un arretramento dei diritti. Per l'Italia che significa? È una vittoria di Pirro perché noi saremmo stati più interessati a una riforma dei regolamenti in una direzione opposta, cioè che si obbligasse gli altri paesi a essere solidali con l'Italia, che è il primo approdo dei migranti e non si consentisse loro i loro interessi egoistici. Politicamente, da dove è nato questo nuovo approccio dell'Unione Europea? Nasce dallo spostamento a destra dell'asse politico in diversi paesi europei e dallo spostamento a destra delle istituzioni comunitarie. Hanno usato propagandisticamente il tema dell'immigrazione come invasione, ma non riusciranno a governare il fenomeno con queste nuove norme. Così sul Messaggero, tra l'altro, Riccardo Maggi. Di remigrazione si è occupato il Papa e oggi l'Osservatore Romano lo riporta, colloquio con i cronisti a Castel Gandolfo. La remigrazione non è una risposta cristiana. Un bilancio del recente viaggio in Spagna, che lo ha lasciato estremamente contento, con un appello sui migranti e alla remigrazione. Dire mandiamo via così ci laviamo le mani del problema non mi sembra una risposta cristiana, in linea con le parole vibranti già pronunciate alle Canarie. Così sull'Osservatore Romano Papa Leone. Noi restiamo però all'Europa. Allora, ci sono tanti retroscena sulla incontro fugace, non un bilaterale evidentemente, ma insomma scambi di battute tra Meloni e Trump, che è apparso insomma un po', diciamo, un po' spento, un po' fuori forma, ecco, rispetto ai episodi del passato. Sarà perché ha compiuto 80 anni comunque o per altre ragioni, ma tant'è, è un'impressione, ecco, soggettiva. Per quanto riguarda invece gli scambi con Meloni, possiamo leggere, ecco, velocemente La Stampa con Ilario Lombardo a pagina 9, con Vannacci, è lui che ha chiuso, questo è un tema della conferenza stampa della Presidente del Consiglio, e su Trump immutato il nostro rapporto. La Premier al G7 tra affari esteri e interni, la politica non è aritmetica, 30 più 4 non fa necessariamente 34, secondo Lombardo, Meloni non chiude la porta a Vannacci. Non ho detto di no, precisa durante la conferenza stampa al termine del G7, mi pare però che sia Futuro Nazionale ad aver chiuso. E poi esclude Draghi come inviato dell'Unione Europea l'ipotesi di un viaggio a Washington entro agosto. La Premier oggi invece nelle foto indossa un vestito, se ieri era vaniglia, oggi è cannella, e il Presidente degli Stati Uniti ritratti nella foto al centro. Il vertice è stato l'occasione per una distensione dei rapporti tra il leader americano e la Presidente Meloni dopo il gelo provocato da una serie di attacchi del tycoon a Meloni. Tant'è. Questo è Lombardo. Poi, che altro? A livello di Unione Europea, le decisioni, ecco, la decisione di approvazione del regolamento sui rimpatri è senz'altro una notizia. Poi ce n'è un'altra che è quella che insomma interessa meno, però insomma è indicativa, ecco, di come si sta spostando a destra l'asse di questo Parlamento e della politica europea. lo sottolinea con un articolo di giubilo, ovviamente, Camillo Langone, dal suo punto di vista: liberaci dalla soia, se non è carne non dite carne, l'Unione Europea ne azzecca una, ma non si possono perdonare i complici del ragù di tofu. Vabbè, lo cito soltanto per dire che non si possono usare quelle parole, bistecche, costine, braciole, polpette, per quanto riguarda gli alimenti che non sono fatti di vera carne, di carne vera, di animali davvero uccisi e degli allevamenti intensivi che tanto evidentemente piacciono a certi corsivisti nei nostri giornali. Allora, andiamo avanti, veniamo alla politica interna e passando per un editoriale che troviamo oggi sul Messaggero, firmato dal professor Michele Marchi: il segnale che deve dare l'Europa. Ci possono essere molti angoli visuali da quali osservare e commentare il G7 appena concluso e più in generale la storia dei vertici di quelli che in origine erano i 7 paesi più industrializzati del mondo. Il più attuale oggi, ma in realtà probabilmente il più centrato in assoluto, è quello di considerarlo un forum di composizione e ricomposizione delle relazioni tra i paesi dell'Occidente euroatlantico. Nelle sue prime 2 edizioni, quindi si parte dal 75, Rambouillet, senza ancora il Canada, e poi Puerto Rico, il vertice arrivava al termine della prima grande crisi dell'Occidente capitalista dopo la decisione unilaterale di Nixon del 71. La crisi petrolifera, le parole di Kissinger sull'Europa e il vertice di Copenaghen con relativa dichiarazione sull'identità europea. Ma anche se ci avviciniamo a noi e torniamo al vertice ospitato nella stessa Vienna il giugno di 23 anni fa, troviamo un G8 all'epoca camera di compensazione della grande crisi successiva all'invasione statunitense dell'Iraq. In quel caso la frattura da cercare di sanare era doppia, una delle tra le due sponde dell'Atlantico e una dello spazio europeo, con Parigi e Berlino schierate contro l'amministrazione Bush e l'Italia di Berlusconi e il Regno Unito di Blair accanto all'alleato statunitense. Da qui si parte, da un po' di storia e poi per venire a quelle che sono le nostre prospettive. Anche in questo ritorno il G7 si è trasformato nel possibile laboratorio per trovare una via d'uscita al tremendo impatto che il ritorno di Trump alla Casa Bianca ha imposto alle relazioni euroatlantiche. E molti osservatori hanno insistito sullo sforzo da parte dei membri europei del G7 nel tentativo di assecondare, se non blandire, l'ingombrante ospite statunitense. In parte si tratta di una lettura corretta, ma allo stesso modo anche parziale. Con la sua brutale arroganza, con i suoi toni politicamente scorretti e molto spesso oltre i limiti, Trump ha contribuito ad aprire gli occhi sul progressivo strutturarsi di un mondo post-occidentale che in realtà esiste da oltre un ventennio. Ebbene, dai Vian, gli europei sembrano aver iniziato a prendere atto che se potrà esistere un post-Occidente, questo dovrà essere ricostruito non necessariamente senza gli Stati Uniti, ma andando oltre la relazione esclusiva con Washington. Insomma, no agli approcci anti-americani, sì a scelte oltre gli americani. Se e quanto tutto ciò si concretizzerà e non resterà solo un'impressione, gli europei lo dovranno mostrare almeno su 3 dossier di estrema urgenza: la crisi medio orientale, l'altro riguarda l'Ucraina, il terzo invece è il bilancio 2028-2034 e i conti con le molte richieste di rinegoziazione dei contributi nazionali. Nel momento in cui si invoca un salto di qualità geopolitico per l'Unione, è possibile ridurre il suo budget? È una delle richieste fatte in questi giorni nella famosa intervista Politico dal possibile candidato leader del presidente della Repubblica Francese del Rassemblement National, Jordan Bardella. Allora, così sul Messaggero, l'editoriale del professor Marchi, andiamo avanti e veniamo alla politica interna. Tante cose sulla legge elettorale oggi ci sono. Intanto c'è un'intervista al professor Stefano Ceccanti, che è senz'altro uno dei maggiori esperti in questo momento. Qualche giorno fa è stato ospite di Radio Radicale per la presentazione del libro di Peppino Calderisi, anch'egli notoriamente, ecco, uno dei maggiori esperti di sistemi elettorali italiani, e con Stefano Folli e con il professor Panebianco hanno ragionato, ecco, sulla nostra Repubblica, sulla necessità delle riforme nonostante i referendum falliti, che avrebbero tentato appunto di fare una riforma. E spiegava tra l'altro il professor Ceccanti, se c'è un problema e si propone una riforma bocciando quella riforma, non è che il problema però viene risolto, il problema rimane lì dov'è, anzi spesso il sistema politico si assesta da solo. Vediamo in Parlamento il monocameralismo di fatto, che ha sostituito il nostro bicameralismo, quello che è previsto, diciamo, nella forma della nostra Costituzione, sostituito di fatto da una Camera sola che approva addirittura da sola la legge di bilancio, l'altra si limita a ratificare nel rispetto puramente, diciamo, pro forma, non formale, ma pro forma della Costituzione. Allora, sul Riformista, costituzionalista, già parlamentare del Partito Democratico, ordinario di diritto pubblico comparato alla Sapienza, da anni è uno dei principali studiosi dei sistemi elettorali e sul testo che la maggioranza si appresta ad approvare esprime un giudizio articolato. La riforma migliora il Rosatellum sul versante della scelta del governo, anche se senza ballottaggio non garantisce in modo permanente la stabilità, con la doppia lista bloccata invece lo peggiora. Una buona legge elettorale deve consentire agli elettori di scegliere la maggioranza, quindi il candidato premier, il cittadino deve essere arbitro della formazione dell'esecutivo. Questo è fondamentale perché i partiti italiani faticano a costruire alleanze stabili dopo il voto, dice nell'intervista a Christian Gaule. E poi l'attuale riforma è migliorativa rispetto al Rosatellum, che rischia di produrre situazioni di pareggio e il premio eccessivo è stato ridotto. Tuttavia non risolve del tutto il problema. Il sistema che garantirebbe meglio la scelta del governo sarebbe il ballottaggio, nel caso in cui nessuna coalizione ottenesse la maggioranza. Ovviamente non a tutti i costi, perché le coalizioni del primo turno con i nuovi possibili apparentamenti devono essere sufficientemente rappresentative per consentire un premio decisivo. Quindi sarebbe stato un errore eliminarlo? A mio avviso sì. E tra l'altro, se nessuna coalizione raggiungesse al primo turno una delle soglie che avrebbe previsto, si dovrebbe andare al ballottaggio per assicurare di norma una maggioranza certa. Perché è così importante? Perché in Italia non esistono convenzioni condivise come in altri paesi europei. In Germania e in Francia nessuno mette in discussione che il leader del partito vincente sia il candidato naturale alla guida del governo. Da noi queste regole non scritte non esistono. Per questo abbiamo bisogno di un sistema che determini prima del voto una maggioranza e un premier. C'è la questione del voto di preferenza, che è sempre presenta criticità, soprattutto per l'azione della magistratura. Oggi non esiste più l'autorizzazione a procedere per i parlamentari. Nel frattempo sono stati introdotti reati come il voto di scambio, il traffico di influenze, e quindi il rischio è che l'attività di raccolta del consenso finisca più facilmente sotto il vaglio della magistratura. E quindi la cosa migliore sarebbe un collegio uninominale proporzionale, come nel vecchio Senato. Ogni partito presenta un candidato nel collegio, l'elettore sa chi vota. E non ci sono le liste bloccate e, tra l'altro, sottolinea il professor Ceccanti, la Corte Costituzionale potrebbe anche intervenire su questo. La maggioranza ha trovato un accordo diverso, è intenzionata a procedere con le liste bloccate, resta però la possibilità di un intervento della Corte, come già accadde con il Porcellum, con una sentenza additiva che introduca direttamente le preferenze. Così sul Riformista. Sul Quotidiano Nazionale un articolo a firma del professor Ceccanti: 80 anni di Repubblica, perdono peso partiti e legami euroatlantici da rafforzare istituzioni nazionali e tra volenterosi. Insomma, rispetto a 80 anni fa, il 18 giugno di 80 anni fa, quando c'è stata la proclamazione definitiva da parte della Cassazione dei risultati del referendum, ci sono stati due cambiamenti importanti. Il primo, la forza dei partiti. Quel sistema costituzionale si fondava su partiti forti. era la lezione di Scoppola che, dopo il fallimento della commissione Bozzi, invitava a una buona manutenzione delle regole per spostare lì la forza del sistema, ferma la spinta volontaristica per riqualificare i partiti. Per questo, al di là di ogni approfondimento puntuale su questo o quella soluzione, il tema della manutenzione istituzionale meriterebbe uno sforzo condiviso. La sua mancanza non preserva lo status quo. Pensare di possedere regole perfette non le fa funzionare bene. Basti pensare alle derive del bicameralismo, trasformatosi in un surreale monocameralismo alternato, esteso anche alle leggi di bilancio, per cui la seconda Camera di esame procede a una mera ratifica delle scelte della prima, nonché ai problemi irrisolti che ci trasciniamo dal mancato seguito dell'ordine del giorno Perassi alla Costituente sulla razionalizzazione del parlamentarismo. Inutile per questo, come per altri difetti, limitarsi a una sterile denuncia. E poi c'è la solidarietà euroatlantica che è svanita e l'amministrazione Trump la possiamo definire nel migliore dei casi come imprevedibile. L'Unione Europea, pur attraendo sempre nuovi candidati, ha regole arcaiche, pensate prima delle ondate recenti di allargamento. E dunque, così le forze politiche tradizionali che hanno sorretto le democrazie nazionali e lo sviluppo dell'Unione perdono consensi perché la loro performance a livello nazionale è inferiore alle aspettative, giacché quel livello di governo è strutturalmente inadeguato. Si intravedono iniziative di paesi volenterosi per realizzare cooperazioni rafforzate, ma ancora non si strutturano. Questi due problemi negli 80 anni della Repubblica, secondo Stefano Ceccanti, l'articolo lo trovate sul Quotidiano Nazionale. Poi ci sono le questioni legate alla Lega e anche sulla legge elettorale. C'è un'intervista sul Libero, un'intervista, un richiamo, ecco, dalle parole di Riccardo Maggi, credo, sul Libero. Andiamo a prendere il quotidiano che oggi ha un editoriale di Alessandro Sallusti, perché vale più un contadino di un generale, chi non semina non raccoglie, un proverbio che nasce dalla saggezza. E quando il generale Vannacci si dice inorridito dal rapporto del centrodestra italiano, di gran parte di esso, con von der Leyen, nega una banale verità: gli obiettivi politici si raggiungono trattando, non sfasciando. E a proposito di fascio, invece nella pagina 15 vengono richiamate le parole di Maggi. Il partito europeista attacca il Melonellum, la legge elettorale mussoliniana, deve esserci una rivolta popolare. Non è proprio il tono che abbiamo visto prima, però l'intervista riguardava i migranti. Lo striscione è invece quello che è stato srotolato dai militanti davanti al Parlamento ieri di Più Europa. Lo striscione, sorretto da 9 attivisti europeisti, recita: no alla legge elettorale fascista Cerbo, no Melonellum, no pieni poteri. Vabbè. Sopra invece la storia della barca di Hitler, lo yacht del Führer appartiene a un antifascista, il Dem Ranucci. Raffaele Ranucci, ex senatore del Partito Democratico, era sposato con la direttrice di Più Libri, Più Liberi, scrive Libero, appunto, la fiera che agli editori chiede il patentino democratico, ma in mare non serve, insomma, tutta una questione di relazioni, la barca che fu di Hitler, lui che era sposato, che è un ex senatore, tutto questo finisce nel PD. Finché la polemica va, lasciala andare, insomma, scrive Lorenzo Cafarchio, che ha fatto questo scoop. E ci fermiamo qui. Poi invece, per quanto riguarda la Lega e Vannacci, intanto c'è l'annuncio di questi gazebo che si terranno nei prossimi giorni. Lo prendiamo per esempio da pagina 12 della Stampa. Ieri c'è stata un'altra giornata nera per l'alta velocità, in tilt Salvini scarica le colpe su Trenitalia Italo, che stavolta non sugli anarchici, chiede un report alle compagnie, serve una svolta, Schlein attacca, non si prende mai le sue responsabilità. E poi sotto, Lega, test d'affetto ai gazebo di Milano, così il capitano prova a resistere, una consultazione per il candidato sindaco nel weekend, il partito in lotta per la leadership, insomma, si candida sindaco, Non è chiaro. La consultazione di sabato e domenica della Lega sul candidato sindaco di Milano rischia di trasformarsi in un test sulla leadership di Salvini, mentre il fronte dei governatori del Nord continua a chiedere più peso nel partito. Il segretario prova a mostrare di avere un rapporto diretto con la base. Io scriverò il nome di Salvini, il tam-tam tra i fedelissimi è già partito. Insomma, uso improprio degli strumenti, diciamo, della democrazia, in questo caso, diciamo, non quelli istituzionali. Ieri è stato, nei giorni scorsi, è stato bacchettato il premier britannico Starmer. A proposito, oggi trovate paginate sul voto che si terrà oggi a Makerfield. Ma insomma, è stato bacchettato dalla speaker della Camera dei Comuni, il primo ministro Starmer, per aver annunciato il ban per gli adolescenti di alcuni social network, di alcuni social media. E in realtà questo ban, come dicevamo nei giorni scorsi, è al di là da venire, deve essere appunto approvato ovviamente in Parlamento, e dunque ha fatto una conferenza stampa diretta in cui l'annunciava. I giornali italiani l'hanno preso come per fatta, ma in realtà è un provvedimento che deve seguire la sua strada e probabilmente arriverà soltanto l'anno prossimo, e dunque è stato bacchettato perché insomma, non poteva annunciare con una conferenza stampa un provvedimento che non è stato ancora esaminato per via parlamentare. Ciò detto, dovremo vedere appunto se sarà ancora primo ministro Starmer, sebbene quel provvedimento fosse, diciamo, sia tuttora bipartisan, perché l'aveva proposto, sebbene in forma diversa, anche Rishi Sunak, il primo ministro conservatore. Vedremo se sarà ancora primo ministro l'anno prossimo Starmer, che dovrebbe arrivare in teoria fino al 2029, ma che oggi sarà sfidato nel collegio di Makerfield per un'elezione suppletiva provocata dalle dimissioni ad hoc, quindi apposite, anche questa, diciamo, una stortura nel sistema britannico delle constituencies, dalle dimissioni appunto di un parlamentare, di un deputato che ha così lasciato spazio alla candidatura dell'attuale sindaco di Manchester, Andy Burnham, sfidante probabile per la leadership del partito di Keir Starmer e eventualmente anche della premiership del Regno Unito. Se conquisterà questo seggio, entrerà a Westminster. A quel punto, in base alle regole britanniche, potrà effettivamente sfidare con un contest l'attuale premier. Dunque, paginate anche su questo. Oggi inevitabilmente vedremo i risultati, domani. Si vota nella giornata di giovedì nel Regno Unito e in particolare in questo collegio che è Makerfield, non tanto facile di solito, ma poiché, come abbiamo detto, lì accanto al partito conservatore tradizionale, oggi in crisi, c'è Restore Britain, e oltre a Reform UK, il partito di Farage, c'è questo nuovo partito Restore Britain, una sorta di Vannacci di futuro nazionale. Vannacci sarebbe Rupert Lowe, che è il leader di questo partito. Insomma, la destra è spaccata e quindi ce la potrebbe fare Burnham e mettere in crisi l'attuale gabinetto Starmer. Allora, questo per quanto riguarda il Regno Unito. Veniamo alla giustizia velocemente. Il Fatto Quotidiano ci dà la notizia di Giusy Bartolozzi, che torna al governo in qualche modo come consigliera del ministro Foti. Sul caso Garlasco, detto che ci sono pagine, ci sono giornali che, insomma, in qualche modo si limitano nelle notizie, e altri che invece comunque restano sulla notizia che interessa tanto l'opinione pubblica, e quindi ci raccontano i dettagli di questo ricovero in ospedale della madre di Andrea Sempio. E poi c'è una proposta interessante che troviamo sul Dubbio sui magistrati in carcere. Una proposta che arriva da diverse anime, ne parla Valentina Stella: 2 settimane in cella per i nuovi magistrati. L'idea nel nome di Tortora: calendarizzare quanto prima in Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge che prevede, dopo il concorso, l'obbligo formativo per i futuri magistrati di passare 15 giorni, compresa la notte, tra i comuni detenuti. E l'appello lanciato ieri durante una conferenza stampa da 4 promotori: l'avvocato Guido Camera per Italia Stato di Diritto, Simona Viola, presidente dell'Associazione Amici di Leonardo Sciascia, Giulia Boccassi, vicepresidente della Giunta dell'Unione Camere Penali, e Francesca Scopelliti, presidente della Fondazione Enzo Tortora. E poi invece su Milano, oggi il sistema Milano, oggi il Corriere a pagina 18 ha un'intervista interessante, insomma, torna sui protagonisti di quella vicenda. Ferito dai magistrati, ma io rifarei tutto, sentenza utile al paese. Parla Franco Zinna, ex dirigente della direzione urbanistica del Comune di Milano, assolto per il caso della Torre Milano. Felice per la città, quindi una sentenza modello. E poi ancora sulla stampa a pagina 14, anche qui segnaliamo: la procura assala, nessuna interferenza, la tensione per le parole del sindaco di Milano dopo l'assoluzione degli imputati nell'inchiesta sull'urbanistica. C'è un'intervista a Walter Verini, senatore del Partito Democratico: inchiesta strumentalizzata anche dentro il campo largo, serve un chiarimento con i 5 Stelle. La sentenza dimostra che la separazione delle carriere c'è già. Questo si collega alla questione della foto. Allora, per la foto dei leader del 5 Stelle, oggi La Repubblica con Stefano Folli. C'è anche un'intervista oggi sui giornali a Pina Picerno per quanto riguarda il fronte riformista. Diamo uno sguardo, visto che ieri ci siamo tanto occupati di Vannacci, e oggi su Lega e Vannacci pure ci sono diverse cose. Sicuramente Massimo Adinolfi sulla Repubblica e Garavaglia sulla Repubblica a pagina 14 con un'intervista, e anche Francesco Merlo nella rubrica delle lettere, ma non so se sinceramente avrò il tempo di leggervi tutto questo. Mi limito a segnalarlo. Vorrei però leggere qualcosa sui posti a tavola nel centro-sinistra. Scrive Folli: non c'è ragione di meravigliarsi per la foto dei 4 del campo largo senza i cosiddetti centristi. Tutto si svolge come previsto. I 4, Schlein, Conte, Fratoiani, Bonelli, rappresentano l'asse portante dell'opposizione. Al loro interno serpeggiano rivalità, dubbi, incomprensioni, anche un'area grigia dove prevale il non detto. Tuttavia sono loro che danno il tono alla musica. Davvero qualcuno credeva che il primo passo del campo in cerca di un'identità e persino di un programma da presentare agli italiani sarebbe stata una foto in stile fine anno scolastico con Renzi, Maggi, magari Calenda e poi Ruffini, i civici di Onorato? Si sarebbe detto che era l'immagine della confusione, di una totale mancanza di chiarezza. Da qui parte Folli per aiutarci a capire. Invece su Ruini, su Ruini ci sono tante cose, tanti ritratti, e li abbiamo citati nel sommario. Menziono a proposito della Chiesa un certo anticlericalismo, ecco, che troviamo sul Libero, incredibilmente. Sull'appello di Avvenire di ieri, insomma, era un editoriale di prima pagina. Scherzi da vescovi: tifano patrimoniale e non pagano l'IMU. Insomma, ieri Avvenire parlava della povertà, abbiamo letto, e c'era appunto un editoriale che parlava appunto del contributo che si può dare per chi appunto è più sfortunato. Ecco, il ceto medio come alibi: in sintesi, basta dire no alla patrimoniale nascondendosi dietro la tutela del ceto medio. Questo era il tema, secondo Libero, dell'editoriale. Dunque oggi Libero mette in prima pagina questa storia che la Chiesa, che i vescovi non pagano l'IMU. E però ci sono invece tanti commenti favorevoli a Ruini, alla sua figura, da Ferrara, abbiamo detto Padre Georg, Pera, Mantovano, Quagliariello, eccetera. Io vi leggo ecco, controcorrente, anche perché pure ieri abbiamo letto dei ritratti, dei ricordi molto agiografici, direi, in gran parte. E preleggerei Mancuso, che è appunto un teologo, Vito Mancuso, che individua in Camillo Ruini il campione di quella parte della Chiesa più conservatrice che ha cercato in tutti i modi di frenare le potenzialità del Concilio Vaticano II. A proposito dei rapporti con Carlo Maria Martini, dice: che rapporti avevano? Di grande freddezza. Quando Ruini negò a Pier Giorgio Welby i funerali religiosi, pur essendo la coppia Welby formata da praticanti cattolici, Martini, sul Domenicale del Sole 24 Ore, prese le distanze da quella decisione terribile, una delle pagine più nere dell'operato di Ruini. Lo fece a modo suo, in maniera garbata, ma la sostanza era ferma. Ci furono scontri. Martini rilasciò a Ignazio Marino sull'Espresso una famosa intervista proprio sulle questioni bioetiche. All'indomani uscì una nota durissima della CEI. Ruini è quello dei valori non negoziabili, il presidente della CEI applaudito dai teocon. Schierare la Chiesa italiana con la destra berlusconiana cosa ha comportato? Guardando come stanno le cose oggi in ordine alla Chiesa italiana, la sua rilevanza mi sembra proprio che non ci siano stati grandi vantaggi da quel tipo di scelta politica. E poi ultime segnalazioni sull'altra voce nella pagina 14esima, la storia, ma ne trovate traccia credo anche sulla stampa, la storia dei cecchini a Sarajevo, la fotografia significativa, il silenziatore sequestrati a casa di un indagato nell'Alessandrino, in base alle testimonianze della moglie e della ex moglie e della ex compagna, un ex dipendente del comune di Genova, residente nell'Alessandrino, a proposito di coloro che andavano per hobby, divertimento, non è chiaro per quale ragione, a sparare ai musulmani a Sarajevo. Questo è un conto. E poi c'è una grande pagina sull'Albania, quello che sta succedendo a poche miglia dalla costa pugliese per il resort che è immaginato con un accordo con il governo di Edi Rama, un resort che farebbe capo a Jared Kushner e altri investitori dell'area del Golfo. E che appunto sarebbe un resort per ricchissimi con yacht in aree che in realtà fino a oggi sono state del tutto, se non naturali e protette, sono state aree militari. E dunque la rivoluzione fenicottero che il governo Rama ritiene orchestrata anche da agenti stranieri, con i giovani che scendono in piazza per protestare questa scelta di Rama, un'idea, quella di Rama, che diciamo viene raccontata come un tentativo di destabilizzare il governo. Il problema però esiste, l'accordo esiste. A quanto pare, e vedremo appunto quello che accadrà, e forse dovrebbe interessare anche noi, visto che, come detto, è a poche miglia dalla Puglia e diventa insomma, un concorrente, quantomeno per quanto riguarda il turismo, diventerebbe questo resort, questo polo turistico albanese. E infine, su Carlo Ginzburg, pagina 28 e 27, 29 della stampa, con un ricordo, ce ne sono alcuni su alcuni giornali, e scegliamo questo nelle pagine della cultura della stampa 28 e 29, e parla proprio dei giovani in questo intervento, in questa intervista che viene riportata, un colloquio inedito. Temo che i giovani siano apatici, diffondiamo una cultura della rete. Storico, intellettuale tra i più noti e tradotti all'estero. Ginzburg è morto ieri a 87 anni, torinese, figlio degli antifascisti Leone e Natalia. Ha insegnato a Bologna, Pisa e Los Angeles. La mia infanzia di bambino ebreo dietro la curiosità per le streghe, nella intervista di Francesco Rigatelli. E infine, L'esame di maturità lo prendiamo proprio dalla stampa, mentre il Corriere si occupa degli effetti nefasti sul cervello dei minori della cannabis, che è effettivamente una questione che, su cui non si fa abbastanza informazione. E invece la stampa a pagina 21 con l'esame di maturità e la scuola come ultimo rito generazionale in classe per la maturità di Nicoletta Verna. E con questo ci fermiamo, vi ringrazio per l'ascolto, buona giornata con Radio Radicale.
1: Questa dunque Roberta Iannuzzi con Stampa e Regime, sono le 9 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario del mattino, in regia Luciana Bruno, in voce Sonia Martina, Enrico Salvatori. Di che cosa parleremo oggi? Del carcere, il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano per gravi violazioni deciso dal Tribunale di Firenze. I temi della giustizia, ancora il Partito Radicale chiede che il Parlamento istituisca la giornata delle vittime di errori giudiziari. Il Consiglio europeo che si riunisce oggi e domani a Bruxelles. Il G7 di Evian, le guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina. La scadenza del termine dei dazi imposti da Trump all'Europa. E poi l'Iran, continuano le condanne a morte e le esecuzioni delle sentenze. Le accuse alla missione UNIFIL di passare a Hezbollah informazioni sui movimenti dell'esercito israeliano nel sud del Libano. L'intelligenza artificiale e il servizio pubblico radio-televisivo. Vi ricordiamo che alle 9.30 ci collegheremo in diretta con la Camera dei Deputati. Torniamo.
2: Il Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano per gravi violazioni delle norme sulla salute e sulla sicurezza. Una decisione senza precedenti che riporta al centro il tema delle condizioni di detenzione dello Stato del sistema penitenziario italiano. Per Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale, non si tratta di un'emergenza improvvisa, ma della conseguenza prevedibile di un degrado strutturale, di un sovraffollamento cronico e dell'assenza di interventi adeguati da parte delle istituzioni. Per questo da anni il Partito Radicale chiede che, di fronte a situazioni incompatibili con la legge e con i principi costituzionali, la magistratura intervenga adottando tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento. Non sono i detenuti a essere fuori dalla legge, affermano Maurizio Turco e René Testa, ma troppo spesso lo sono le carceri in cui lo Stato li rinchiude. Allora, sulla decisione del Tribunale di Firenze sentiamo il giudizio di René Testa, intervistato da Enrico Salvatori.
3: È un atto straordinario, cioè un qualcosa di davvero importante per il sistema carcerario, come segnale da dare ad altre procure, cioè che altre procure possano intervenire, così come è accaduto per il carcere di Sollicciano. Col Partito Radicale già dal 2022 facemmo una richiesta formale inviata a tutte le procure della Repubblica nel nostro paese, proprio per chiedere di intervenire sulle questioni di violazione di diritto e della Costituzione all'interno delle carceri italiane, no? Ed è continuamente denunciamo situazioni che riguardano la salute dei detenuti, delle persone che scontano una pena e che spesso si vedono negati ogni tipo di intervento a causa della carenza di personale, ma spesso anche di negligenza e quindi cure sanitarie mancate, condizioni igieniche e sanitarie degradanti le incrociamo spesso negli istituti che visitiamo. E quindi finalmente questa decisione della procura può aprire un varco importante, perché se noi andiamo a vedere gli istituti nel nostro territorio ci rendiamo conto che più dell'80% delle strutture versano in condizioni simili a quelle di Sollicciano. Noi come Partito Radicale più volte abbiamo fatto, a seguito delle visite che vengono fatte dai dirigenti, dai militanti del Partito Radicale, esposti alle procure. Io stessa ne ho rivolto una a Sassari proprio perché all'interno del carcere ci piove dentro, dentro le celle, intere sezioni, diciamo, in inverno vengono, sono quasi inagibili, ma nessuno interviene e quindi questa decisione assume un valore importante da questo punto di vista, no? Noi andiamo ripetendo che le carceri sono fuori legge, che non rispettano spesso il dettato costituzionale, e qui ci dà ragione la procura, credo sia la prima volta che viene, potrei anche sbagliarmi, ma a memoria mi pare sia la prima volta che si mettano i sigilli e si mettano sotto sequestro delle sezioni.
1: Questa dunque la tesoriera del Partito Radicale Irene Testa. Il 17 giugno del 1983 veniva arrestato Enzo Tortora, accusato di associazione camorristica e traffico di droga, gravi reati ai quali in seguito risultò totalmente estraneo, così come false risultarono le accuse formulate da sedicenti pentiti. 42 anni dopo il Partito Radicale chiede che il Parlamento istituisca la giornata delle vittime di errori giudiziari. Leggiamo la dichiarazione di Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale. A 42 anni dall'arresto di Enzo Tortora, il Partito Radicale rinnova il proprio appello al Parlamento affinché non si concluda questa legislatura senza l'approvazione della proposta di legge che istituisce la giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari. Il Partito Radicale e Marco Pannella furono al fianco di Enzo Tortora quando era più facile voltarsi dall'altra parte. Da allora continuiamo una battaglia che riguarda la qualità della nostra democrazia e della nostra giustizia. La presunzione di innocenza, una giustizia giusta, l'effettiva responsabilità civile dei magistrati che sbagliano e il diritto delle vittime di errori giudiziari a ottenere risarcimenti tempestivi e adeguati. L'istituzione della giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari rappresenterebbe un atto di civiltà giuridica e un monito permanente affinché vicende come quella di Enzo Tortora non abbiano a ripetersi. Ricordare Enzo

0: capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea si ritroveranno qui a Bruxelles per un Consiglio europeo con molti punti all'ordine del giorno. Innanzitutto l'Ucraina, a Bruxelles sarà presente anche Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, reduce dal vertice del G7 a Evian, che per alcuni aspetti sembra aver portato delle buone notizie. Il presidente Trump ha firmato una dichiarazione nella quale si impegna ad aumentare la pressione sulla Russia, a sostenere l'Ucraina, nonché a concedere all'Ucraina delle licenze di produzione per missili balistici. È un tema importante, occorrerà evidentemente vedere se questi impegni verranno mantenuti dal presidente americano. Zelensky dovrebbe arrivare qui a Bruxelles con un messaggio sul processo di adesione dell'Ucraina. Lunedì è stato aperto il primo blocco di capitoli negoziali. Ce ne sono però altri 5 da aprile. La Commissione ha detto che le condizioni sono rispettate, ma i governi, gli Stati membri sono più prudenti, almeno alcuni Stati membri, e serve una decisione all'unanimità. Una fonte europea ci ha detto che l'Ucraina deve essere più realista sul processo di adesione, ricordando che per i paesi baltici entrati nel 2024 ci vollero 6 anni dal momento dell'apertura del primo blocco di capitoli negoziali all'ingresso formale nell'Unione Europea. Zelensky anche a Evian ha chiesto un processo accelerato. Perché? Perché l'Ucraina è un paese in guerra e la Russia ha tra i suoi obiettivi quello di impedire all'Ucraina di entrare nell'Unione Europea. Il tema più importante però di questo vertice è la Cina, tema che sarà discusso durante la cena dei capi di Stato e di Governo. La commissione di Ursula von der Leyen, dopo un dibattito interno che si è tenuto a fine maggio, ha promesso un approccio più robusto per difendere l'Europa dalla minaccia economica cinese. Tuttavia von der Leyen vuole delle linee guida chiare da parte dei capi di Stato e di Governo. C'è una convergenza sulla lettura, l'analisi dei problemi. Lo shock cinese 2.0, come viene chiamato, cioè l'esportazione massiccia nei mercati internazionali, compresi in Europa, di prodotti industriali e tecnologici avanzati ad alto valore aggiunto, rischia di cancellare interi settori industriali europei. Una fonte diplomatica ieri ci ha parlato della distruzione del 50% dell'industria nell'Unione Europea. Di fronte a questo, alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, la Francia, i Paesi Bassi, hanno presentato un documento per chiedere anche nuovi strumenti di difesa commerciale. Documento che ha trovato il sostegno della Polonia. Il paese chiave è la Germania, perché la Germania, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, sembra essere intenzionato ad adottare un approccio più duro nei confronti della Cina, ma spesso, quando si è passati dalla teoria ai fatti, l'industria tedesca ha fatto pressione sulla Commissione per fare marcia indietro. Questo è il tema fondamentale: quanto dolore l'Unione Europea è pronta ad accettare per proteggere la sua industria dalla minaccia cinese. Gli altri temi domani: bilancio pluriennale, ma ce ne occuperemo per l'appunto domani. Vi restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. A Evian in Francia si è riunito il G7 con la partecipazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, a cui sono stati associati Ucraina, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Il vertice è stato dominato dalle due guerre in corso, quella in Medio Oriente e

0: quella in Ucraina. Sul rapporto tra Meloni e Trump, Putin e la guerra in Ucraina, sulla missione europea per lo sminamento dello stretto di Hormuz, sentiamo le valutazioni di Marco Scurria, senatore di Fratelli d'Italia, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
1: È stato sicuramente un modo diverso di intendere alcune questioni che sono avvenute a livello internazionale. Trump ha un suo carattere molto specifico, quindi tira dritto sulle cose che ritiene di sua competenza. La Presidente del Consiglio non è da meno in quanto a carattere, insomma, quindi quando ha visto che alcune decisioni americane non davano i frutti sperati né per gli Stati Uniti né per l'Europa e tantomeno per l'Italia, chiaramente non l'ha mandato a dire. Ma il tutto legato sempre a una consapevolezza che con gli amici si parla chiaro, e quindi più un amico più uno si può permettere anche non dire di mandarsi a quel paese, perché non è mai accaduto tra i due, ma di dire le cose anche in maniera forte, perché poi ci si ritrova intorno a un tavolo e si ricomincia a progettare un futuro comune. Quando ecco, si parla tutti insieme ci si rende conto di qual è la realtà e di che cosa bisogna fare per tentare di far ragionare chi ha invaso un paese sovrano. Quindi finché magari uno da solo pensa di poter ragionare o con Putin o su Putin, probabilmente può commettere qualche leggerezza o qualche errore, che invece quando stai insieme ad altri partner europei e mondiali, a quel punto è logico che ci debba essere una posizione comune, e una posizione comune si fa sulla realtà, non su ipotesi. Si parla molto di Trump e si parla poco di Iran, cioè noi abbiamo a che fare con un regime liberticida, un regime che nel corso degli anni ha fatto di tutto per tentare di nascondere il proprio sviluppo nucleare di ovvio carattere militare, è un paese che non si fa scuro di mandare a morte i propri oppositori, un paese che per parlare di cose importanti oggi non sappiamo neanche bene quali sono gli attori in campo, cioè Khamenei Junior, Pastaran, poi c'è comunque una parte del Parlamento che può indirizzare alcune decisioni, quindi insomma ricordiamoci, non abbiamo a che fare con un paese che ha una sua vita democratica e che magari rispetta anche tutte le prescrizioni internazionali, quindi la missione europea ha un senso, ma per avere un senso deve avere le regole di ingaggio molto chiare.
0: E sempre il microfono di Lanfranco Palazzolo su quanto emerso dal G7 di Evian sulla guerra in Ucraina, sentiamo l'opinione di Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle.
2: È un vertice che continua a confermare l'impalpabilità dell'Europa. Non riusciamo a uscire da questa condizione di impercettibilità politica. Nella consapevolezza che siamo davanti ad una riconfigurazione dell'ordine mondiale e l'Europa non è contemplata. Noi dobbiamo essere consapevoli di questo. L'Europa non fa parte di questo progetto di ricostruzione dell'ordine mondiale. Vuole un esempio? Trump ha fatto un passo indietro nel conflitto russo-ucraino. A un certo punto si è distolto anche per via dei fatti lì allo stretto di Hormuz. Lì si era aperto uno spazio per l'Europa che noi potevamo colmare, potevamo riprenderci quel protagonismo che Trump all'inizio ci aveva negato. C'è stata una dichiarazione pubblica da parte di Putin che si è detto disponibile ad una negoziazione, anzi invitava l'Europa a trovare un inviato speciale. Lei sa, il Movimento 5 Stelle da quanti anni è che cerca di sposare questa svolta negoziale, cioè che non accettando che la strategia bellicista del gonfiare l'Ucraina di armi e di soldi possa essere una strada che porti ad una soluzione. Serviva una svolta negoziale, serviva per esempio cominciare con indicare un delegato di pace, un inviato speciale. Beh, noi non siamo riusciti ancora oggi a nominare come Europa, come Unione Europea, un inviato di pace. E peraltro, siccome qualcuno ritiene che tutto sommato basti appoggiarsi alla potenza americana. E io dico attenzione ragazzi, attenzione, se noi non capiamo che Trump è contro l'Occidente e riconosce come interlocutore Putin, e se l'Europa invece è contro Putin, allora siamo dentro un fatto paradossale. Noi non possiamo pensare in questo momento di poter reggere solo ed esclusivamente sull'alleanza atlantica storica, che pure deve essere mantenuta, deve essere difesa, deve essere conservata, perché l'America in questo momento è al suo punto più basso di influenza e di prestigio internazionale.
3: Il 24 luglio scade il termine dei dazi imposti da Trump all'Europa. Lucio Miranda, presidente di Exportus, fa il punto sulla storia recente dei dazi americani e parla delle prospettive. Lo ha sentito Antonello De Fortuna.
4: Sì, per capire bene la portata di quello che succede, bisogna fare un modicum di excursus storico. Quindi 2 aprile 2025 vengono imposti questi nuovi dazi, sì. Ognuno per il suo, per cui non lo so, noi europei avevamo il 15, tanto per fare degli esempi, noi europei, il 15, la Svizzera aveva il più 39, quindi erano dazi che in realtà non erano poi neanche poi così male rispetto agli altri. A un certo punto questi dazi vengono, poi c'è l'accordo di agosto in Scozia, von der Leyen e Trump, dove i dazi per i prodotti provenienti dell'Unione Europea sono 15%. Per gli altri paesi rimangono più 15, più 39, più 20, più 25. I nostri non sono più, sono 15. Quindi i nostri dazi europei sono molto migliori di quelli di altre nazioni, quindi in un certo senso ci danno un vantaggio competitivo rispetto agli altri. A febbraio del 2026 questi dazi, i cosiddetti dazi reciproci, vengono annullati dalla Corte Suprema Americana, che li considera illegittimi. In serata l'amministrazione Trump lancia un nuovo regime daziario, che è quello della sezione 122, per cui i dazi a questo punto per tutti diventano più 10%, più rispetto al dazio della Most Favored Nation, quello storico, quello classico, per cui a quello si aggiunge il 10%. Questi dazi hanno una validità di 150 giorni, poi per poterli rinnovare hai bisogno del voto del Parlamento, che non c'è. Quindi il 24 luglio questi dazi scadono e bisogna vedere cosa li sostituirà. Molto probabilmente li sostituirà tutta una nuova struttura daziaria fondata sui dazi della sezione 301, che è quella che è stata ad esempio usata fino ad ora per i dazi sulla Cina. Per quanto riguarda l'Europa, si sta parlando di un accordo commerciale, quindi il fatto che Europa e America firmano un accordo commerciale tra i due blocchi, dove il dazio presumibilmente rimane quello del 15%.
0: Cambiamo argomento. In Iran sono state eseguite altre 3 impiccagioni di Bellucci, mentre 8 prigionieri politici curdi condannati a morte rischiano in queste ore l'impiccagione assieme ad un giovane manifestante. Sentiamo Mariano Giustino che abbiamo in collegamento. Buongiorno Mariano.
5: Buongiorno a voi. Nel 2020 il presidente Trump in Afghanistan sostituì i talebani con i talebani più rafforzati e riorganizzati e Biden completò il ritiro nell'estate del 2021. Ora, nel 2026, il presidente Trump sta sostituendo la Repubblica Islamica con la Repubblica Islamica rafforzata. La vera pace non viene col rafforzamento dei tiranni. Questa è la preoccupazione maggiore della popolazione iraniana. Il conflitto tra USA e Israele è un caso di studio su come i successi operativi non conducano alla vittoria strategica. Il regime iraniano ha ottenuto ciò che voleva per rafforzare il proprio potere, che prima del 28 febbraio era fortemente indebolito. Ha ottenuto una preziosa e salutare pausa di 60 giorni nella guerra calda e un ritorno alla sua guerra fredda che conduce da 47 anni contro Israele, gli USA e l'Occidente, è il ritorno alla sua guerra permanente ideologica ispirata da un dogma ferreo a cui Trump certamente non potrà porre fine. Washington aveva bisogno di urgente di un qualsiasi accordo, ma Teheran ha bisogno di un nemico e ha bisogno di ossigeno per la sua economia disastrata, ha bisogno che sia posto fine al regime sanzionatorio a cui era stata sottoposta dal 2018, da quando gli USA di Trump si ritirarono dall'accordo sul nucleare del 2015, ha bisogno di finanziamenti per la ricostruzione. Il regime iraniano, grazie a trattative estenuanti condotte secondo la nota strategia di negoziazione dello stile del bazar, una contrattazione continua e instancabile fino ad ottenere il massimo al minor prezzo possibile, è riuscito a strappare a Washington quello che desiderava per risollevarsi in cambio di un vago impegno a negoziare un nuovo accordo sul nucleare. La popolazione iraniana vive nel terrore che questo non accordo rafforzi ulteriormente la morsa della Repubblica Islamica su di essa. L'articolo 2 si legge che gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica dell'Iran si impegnano a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale reciproche e ad astenersi dall'interferire negli affari interni dell'altro paese. Gli Stati Uniti si impegnano a elaborare insieme ai propri partner regionali un piano definitivo e condiviso del valore di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica. L'articolo 10 parla di esenzioni per l'esportazione di petrolio greggio, prodotti petroliferi e derivati iraniani, nonché per tutti i servizi correlati, inclusi quelli bancari, assicurativi, di trasporto, a partire dalla data della firma del memorandum d'intesa. E questo rappresenta un notevole aumento del volume di entrate preziose per Teheran. Infine, gli Stati Uniti si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati dalla Repubblica Islamica dell'Iran. L'accordo ha scatenato una reazione rabbiosa da parte della stragrande maggioranza della popolazione iraniana, che sui social grida al tradimento di Trump, che aveva promesso un prezioso intervento liberatorio. I nostri figli sono morti per la libertà, la liberazione e la democrazia, non sono presenti in alcun negoziato. La Repubblica Islamica continua a impiccare i suoi cittadini e non è stata scritta alcuna parola che chieda di porre fine al massacro della gioventù iraniana. Si legge nei commenti su Instagram e su X. Le attiviste per i diritti umani come Massia Linejad avevano messo in guardia i negoziatori americani, sottolineando che qualsiasi dialogo sul futuro dell'Iran avrebbe dovuto porre al centro dell'attenzione le esigenze del popolo iraniano e non limitarsi a questioni come il nucleare o la sicurezza della navigazione dello stretto di Hormuz. Insomma, il regime iraniano è entrato nella sua seconda fase di evoluzione. I Pasdaran si sono progressivamente emancipati dal controllo del clero e si stanno trasformando in qualcosa di molto simile a una dittatura militare. I mullah non sono scomparsi però, ma il loro ruolo ora appare marginale. Ora il vero centro di potere sono i guardiani della rivoluzione, vogliono consolidare il loro potere e hanno quindi bisogno di un accordo che servisse ad alleggerire la pressione economica, ottenere risorse finanziarie, rafforzare ulteriormente la loro posizione. Lo hanno ottenuto, lo avrebbero ottenuto, vediamo. Una volta raggiunta una stabilità potranno poi proseguire con maggiore forza i loro progetti regionali che sono immutati. E alla vigilia della firma dell'accordo, le autorità iraniane giustiziano tre prigionieri, tra cui due uomini del Belucistan, il Belucistan che in questi giorni è sottoposto ad una vera e propria feroce repressione della propria popolazione. 8 prigionieri curdi rischiano sempre più l'esecuzione a causa della repressione in Iran e vi sono altri, almeno 3 giovani manifestanti che rischiano la condanna a morte in queste ore. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
0: Grazie a Mariano Giustino. In Afghanistan le donne continuano a essere private della libertà, dell'istruzione, del lavoro e della possibilità stessa di partecipare alla vita pubblica. Per questo il Partito Radicale aderisce alla manifestazione di domenica 21 giugno alle ore 17 a Roma in Piazza Santi Apostoli, perché i diritti umani sono universali e perché l'apartheid di genere deve essere riconosciuto e perseguito come crimine contro l'umanità. Secondo i media israeliani, alcuni membri di UNIFIL passerebbero a Hezbollah informazioni sui movimenti dell'IDF nel sud del Libano. La questione è arrivata in una seduta a porte chiuse della Commissione Esteri e Difesa della Knesset, dove i rappresentanti dell'IDF avrebbero riconosciuto che la forza ONU raccoglie dati sulle truppe israeliane. UNIFIL è la missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, di cui l'Italia peraltro ha il comando con circa 1000 caschi blu. Ne ha parlato Fiamma Nierenstein nel corso della rubrica Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, che va in onda il mercoledì sera, condotta da Roberta Iannuzzi.
6: Sentivo alla radio l'intervista a un membro del Parlamento del Likud che si chiama Amitai Levi e che è un membro importante della Commissione Esteri e Difesa, perché lì sono unite, della Camera, cioè della Knesset, va bene? E fra le mille cose che lui diceva, un po' cercando insomma di, come posso dire, di non rispondere troppo crucciato alle domande dei giornalisti, che sono tutti sul fallimento del rapporto con gli Stati Uniti di Trump, come ti puoi immaginare l'essersi affidati troppo, l'aver troppo creduto in questa amicizia, l'aver troppo pensato che questo avrebbe riparato Israele dal grandioso problema iraniano, perché quello resta sempre all'orizzonte. Ma la cosa specifica per cui ti dico di questa sua intervista è perché lui lì ha detto una cosa molto pesante che riguarda l'UNIFIL. Ha detto, fra le varie cose che riguardavano il Libano, che tu hai citato come una delle questioni principali, ha detto: e come possiamo fare poi noi a fidarci di qualsiasi istituzione internazionale che salvaguardi un eventuale cessate il fuoco, che in questo momento non c'è, come tutti sanno, e se l'UNIFIL fornisce agli Hezbollah i film dei movimenti dell'IDF, cioè filma l'IDF, si muove e fa la spia praticamente agli Hezbollah, e il giornalista, stupito come immagino sarai stupita te in questo momento, e come ero io ascoltando la radio, gli ha chiesto: ma sei sicuro di quello che dici? Sicuro, gli ha detto, molto più che sicuro, abbiamo tutti i documenti in proposito, quindi questa te la do come una primizia di cui probabilmente oggi si occuperanno in diversi. E io non l'avevo mai sentita dire, sapevo che non ci fosse una fiducia totale, va bene, nei confronti dell'atteggiamento equidistante dell'UNIFIL, perché tutti hanno sempre detto che, data la sua composizione, data la sua prevalente religione nell'ambito degli uomini che le appartengono, insomma tante cose, va bene, che hanno influenzato le sue posizioni più favorevoli a Hezbollah che non a Israele, però non ho mai sentito dire questa cosa specifica, e quindi te la riferisco perché mi sembra una cosa molto interessante che valga la pena di un approfondimento, che io qui non sono in grado di fare, perché evidentemente lui riceve queste notizie da fonti molto dirette che io non ho.
0: Cambiamo argomento. Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone XIV, non è dedicata solo all'intelligenza artificiale, ma anche alla declinazione sociale e culturale dell'innovazione tecnologica. Il quadro determinato dal nuovo capitalismo impone di delineare una vera alternativa. Ci fermiamo qui con il nostro notiziario perché stanno cominciando i lavori della Camera dei Deputati.
7: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: Vale della 16 giugno 2026, la Presidente dà conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Borrelli, Amato e Casu. Decorsi i termini regolamentari di preavviso, si passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione numero 2962. Dopo un intervento sul complesso delle proposte emendative, l'Assemblea, previe dichiarazioni di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, approva gli emendamenti 1-sexies 200, 1-deces 200, 1-due-deces 200 e 1-ter-deces 200. La sottosegretaria Albano esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previe dichiarazioni di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Si passa alle dichiarazioni di voto finale, il proseguimento delle quali, sulla base dell'intesa tra i gruppi, è rinviato alla parte pomeridiana della seduta. La seduta, sospesa alle 13.30 e ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento dell'interrogazione e risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Tajani, Crosetto e Urso. Intervengono i deputati Marattin, Rossello, Gruppioni, Calovini, Ghio, Amendola, Rosato, Pellegrini, Lomuti, Ghirra, Boschi, Centemero e Cavo. La seduta è sospesa alle 16.03 e ripresa alle 16.17. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni, quindi, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda con cordoglio la figura di Gianni Mattioli, già componente della Camera dei Deputati, recentemente scomparso. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati Bonelli, Friglia, Evi, Gusmeroli, Battilocchio, Ilaria Fontana, Rosato e Giachetti. La Camera, concluse le dichiarazioni di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 2692. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti la relatrice Matera, la sottosegretaria Albano e i deputati Merola, Alifano, Stefanazzi, Casu, Raffa, Scotto, Toni Ricciardi, Iaria, Simiani, Boff, Davide Bergamini, Ghirra, Dell'Olio, Barbagallo, Del Barba, Cavo, Grimaldi, Sottanelli, Sala e Gusmeroli. Si passa alla discussione della relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, documento 4 ter numero 15A. Dopo interventi della relatrice Dondi e dei deputati Ghirra, D'Alessio, Alifano, Gentile, Giaccone e Forattini, la Camera approva la proposta della Giunta di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da Vittorio Sgarbi. Si passa alla discussione della relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, documenti 4 ter numero 19A. Dopo interventi del relatore Benvenuto Costoli e dei deputati Ghirra, D'Alessio, Alifano, Gentile, Cavandoli e Gianassi, la Camera approva la proposta della Giunta di dichiarare la sindacabilità delle opinioni espresse da Vittorio Sgarbi. Si passa alla discussione della relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, documenti 4, quater numero 2, dopo interventi della relatrice Cavandoli e dei deputati Ghirra, D'Alessio, Giuliani, Pittalis, Bisa e Lacarra, la Camera approva la proposta della Giunta di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da Flavio Tosi. Intervengono a fine seduta i deputati Manzi, Pensa e Ferrari. La seduta termina alle 19.23 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 18 giugno 2026.
9: Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Mentre noi abbiamo iniziato i lavori, decine di migliaia di studenti stanno affrontando la prova di maturità. Siamo tutti vicini, convinti che, peraltro, una delle tracce riguarda gli 80 anni della Costituente, che noi celebreremo il 25 di giugno qui in aula del Presidente della Repubblica, è un bellissimo viatico rispetto a quello che giustamente celebriamo, quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Comunico che, sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. Colleghi, l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle mozioni Merola ed altri, Francesco Silvelti ed altri, Giachetti ed altri, Zanella ed altri, Sottanelli ed altri. Sono tutte concernenti iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici. Ricordo che la discussione sulle linee generali ha avuto luogo nella seduta di mercoledì 3 giugno 2026 e che dopo la sua conclusione sono state presentate le mozioni Francesco Silvelti ed altri, Giachetti ed altri, Zanella ed altri, Sottanelli ed altri e una nuova formulazione della mozione Merola ed altri. Inviterei la signora rappresentante del Governo a intervenire per esprimere il parere sulle mozioni all'ordine del giorno. Prego, signora Sottosegretaria.
10: Grazie Presidente, buongiorno. Dunque, con riferimento a tutte le mozioni aventi all'oggetto il riordino del settore dei giochi pubblici, 1570 Merola, 1577 Silvestri, 1578 Giachetti, 1581 Zanella, 1587 Sottanelli, si esprime un parere favorevole subordinatamente alla seguente riformulazione unica, onnicomprensiva di tutti gli impegni per tutte le mozioni. Espunte le premesse, impegna il Governo nell'ambito del processo di riordino del settore dei giochi pubblici e delle relative reti a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di proseguire in attuazione dei principi e criteri direttivi recati dalla legge 9 agosto 23 numero 111, tenuto anche conto delle tempistiche previste dall'articolo 1,6 della medesima legge, l'azione volta alla tutela della salute pubblica, delle famiglie, dei consumatori e dei soggetti maggiormente vulnerabili, con particolare riguardo alla protezione dei minori, assicurando il coinvolgimento in sede di conferenza unificata delle autonomie territoriali e di altri soggetti rilevanti per il settore, confermando e rafforzando le iniziative di informazione e comunicazione finalizzate alla promozione del gioco responsabile. A tal fine a proseguire nell'adozione di misure volte alla prevenzione e al contrasto del disturbo da gioco d'azzardo e dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata attraverso la razionalizzazione dell'offerta di gioco, il potenziamento degli strumenti di autoesclusione, la definizione di criteri uniformi a livello nazionale in materia di orari di esercizio e di distanze dai luoghi sensibili, nonché il rafforzamento dei requisiti soggettivi e di onorabilità richiesti ai concessionari e agli operatori della filiera. Grazie.
9: Questo è dunque il parere del Governo, che ovviamente adesso distribuiamo con mezzi sia elettronici che cartacei, così i gruppi hanno il tempo di valutare questa riformulazione del Governo. A questo punto, onorevole Giachetti, passiamo alle dichiarazioni di voto. Lei però chiede di intervenire prima, immagino, sul regolamento. Prego.
11: No, Presidente, io ho proprio una perplessità, ma non voglio necessariamente aprire una polemica col Governo. Ma le mozioni che abbiamo all'ordine del giorno non sono davvero sovrapponibili quelle che abbiamo noi. Cioè, ci sono delle questioni sulle quali concordiamo, ma ci sono delle specificità. Il fatto che il Governo assuma un'iniziativa di fare lui quello che forse se noi avessimo voluto farlo l'avremmo fatto, cioè di fare una mozione unica per le opposizioni, è abbastanza singolare. Cioè, questa non è una riformulazione per tutte le opposizioni. Questa è una mozione scritta dal Governo che dovrebbe essere sottoscritta dalle opposizioni e approvata dalle opposizioni. Io penso che stiamo andando un po'
12: Italia Viva,
11: quella che è anche la prassi. Cioè, il Governo può tranquillamente dichiarare la propria contrarietà, l'espunzione della propria contrarietà, dicendo, ma sul dispositivo è una riformulazione che non, con alcune parti, almeno della nostra mozione, non ci azzecca niente. Che riformulazione è? Cioè, lo trovo veramente una cosa che inedita e che obiettivamente ci mette in grande difficoltà.
9: È chiaro.
11: Grazie.
9: Grazie a lei. Ascolterei gli altri interventi, immagino, sul medesimo punto. Onorevole Quartini.
13: No, io mi associo alle perplessità, ovviamente, dell'onorevole Giachetti. Qui si è superato qualunque tipo di, come si dice, di linea rossa.
12: Il Movimento 5 Stelle.
13: No,
9: rispetto sulle linee rosse sono un po' particolari. Prego.
13: È che ultimamente va un po' di moda dire la linea rossa è superata, insomma, in questa logica. Cioè, si espungono tutte le premesse di tutte le mozioni che sono state presentate. Il Governo non ne presenta una sua e riformula, praticamente riscrive da capo le mozioni, non solo espungendo le premesse, ma anche gran parte delle specificità delle mozioni. Nelle mozioni si parla di usura, di comitati contro l'usura, di assistenza alle famiglie con problemi di riciclaggio e di criminalità organizzata in maniera molto dettagliata. Si parla oggettivamente di una critica all'impostazione del governo dal 2023 a oggi rispetto ai provvedimenti. Io ritengo che sia offensivo nei confronti delle opposizioni riformulare in questa logica. Penso che sia assolutamente inaccettabile, Presidente.
9: La ringrazio. Onorevole Dori.
12: Sì, grazie Presidente. Anche noi esprimiamo quantomeno perplessità rispetto alla decisione del governo rispetto a queste mozioni che tra l'altro
0: Verde e Sinistra
12: hanno un tema particolarmente delicato e importante. Ci chiedono di togliere le premesse, e quelle già tolte tutte, mettere la formula, valutare l'opportunità di, e poi non viene riformulato, perché un conto alla riformulazione dei singoli impegni ci potrebbe stare, no? Viene riscritto quindi totalmente con una formulazione che propone il governo, quindi non è nemmeno una riformulazione, è una riscrittura. Cioè noi ci aspetteremmo almeno un parere favorevole o contrario o di riformulazione sui singoli impegni, altrimenti davvero il governo si metteva d'accordo con la maggioranza ne faceva una in linea con gli intendimenti del governo e poi sulla base di quello si decideva anche come operare nelle votazioni e nella discussione in aula. Grazie.
9: Grazie. Onorevole D'Alessio, prego.
8: Grazie Presidente, anche noi per esprimere doglianze e perplessità su questo atteggiamento totalmente impigrito del governo, che su un tema così sensibile, così delicato, che necessita di approfondimento e la cui impostazione merita rispetto da parte di tutte, verso tutte le opposizioni che hanno sottolineato magari qualche specificità, questo voler fare di tutta erba un fascio senza entrare sui
0: partiti,
8: senza poi una fretta per cui bisogna chiudere qualcosa in una maniera immediata, ripeto, un atteggiamento indolente del governo rispetto a quelle che sono le proposte della opposizione ci lascia veramente perplessi e amareggiati. Grazie.
9: Grazie, onorevole Fornaro, prego.
14: Grazie signor Presidente. Le novità abbondano in questa legislatura. Io una cosa del genere non ricordo di averla vista. Di fatto declassiamo le mozioni a ordini del giorno in cui il governo decide di fare riformulazioni
0: del Partito Democratico
14: per ordini del giorno differenti. Io sottolineo che qui ci troviamo di fronte a mozioni che per tutte le mozioni, ovviamente io per il mio gruppo posso parlare di quella prima firma Merola che ha generato poi ovviamente tutto il percorso e l'iter e anche la presentazione da parte degli altri colleghi, espungere tutte le premesse è un altro atto, devo dire, di poco rispetto nei confronti dei presentatori. È possibile che non ci fosse neanche un capoverso delle premesse che fosse accettabile dal governo? Cioè sono state trattate queste mozioni come si tratta un ordine del giorno, che andrebbe rispettato anch'esso, ma nella gerarchia, diciamo, delle fonti parlamentari la mozione sta sopra gli ordini del giorno. Quindi credo che vada manifestato il nostro disagio, la chiedo, signor Presidente, di trasmetterlo al Presidente della Camera e il Presidente della Camera, a nostro giudizio, dovrebbe segnalare questo al Ministro per i rapporti col Parlamento.
9: Grazie.
14: È un tipo di approccio assolutamente non condivisibile e mancanza di rispetto, al di là del merito, adesso affronteremo poi nell'intervento del collega Merola il merito, ma da un punto di vista di metodo non è accettabile e sarebbe il caso che non costituisse un precedente.
9: Grazie onorevole Fornaro. Colleghi, avete parlato di merito, di metodo e di procedure. Diciamo, ai fini regolamentari, ciò che ha fatto il governo dopo aver ascoltato, valutato e letto è, come dire, nel perimetro di ciò che può fare. Tutto ciò che avete detto è stato ascoltato dal governo, verrà ovviamente trasmesso al Presidente della Camera per gli eventuali interventi che riterrà di adottare con il Ministro dei Rapporti col Parlamento. C'è il tempo per il governo, se riterrà ulteriormente di modificare il parere, di intervenire su ciò che è stato detto. E, da parte vostra, ovviamente, come già mi par di capire, si potrà, ove il governo non intenda modificare il parere, non accettare, far votare singolarmente le vostre mozioni, dopodiché le doglianze, le perplessità, le singolarità, tutte le aggettivazioni che avete usato rimangono agli atti di un dibattito che diventa nel merito politico, ma che dal punto di vista procedurale e regolamentare non mi consente di intervenire, a meno che l'onorevole Giachetti adesso non mi dica qualcosa di diverso. Prego.
11: Presidente, volevo soltanto attraverso di lei chiederle se è possibile avvisare l'onorevole Ziello se può venire in aula, perché sicuramente sarà in grado di far cambiare il parere al governo.
9: Va bene, adesso chiediamo l'aiutino. No,
3: Italia Viva!
9: Va bene, allora, onorevole Giachetti, lei si deve rialzare, perché a questo punto dovremmo ascoltare nel religioso silenzio che contraddistingue quest'aula il suo intervento in dichiarazione di voto. Prego.
11: Preferirei un laico silenzio, signor Presidente. Comunque, detto questo, sarò molto breve, perché...
3: A quale Italia Viva, Casa Riformista?
11: La mozione che riguarda un tema particolarmente delicato, cioè il gioco pubblico e la prevenzione delle dipendenze patologiche. I dati della relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze confermano la rilevanza del settore nel nostro Paese. Nel 2025 la raccolta complessiva ha superato 164 miliardi di euro, con una crescita significativa del gioco online e una riduzione del peso della rete fisica tradizionale. Questo cambiamento richiede attenzione. Da un lato occorre garantire un quadro normativo chiaro e stabile per un settore che genera importanti entrate erariali, ma dall'altro è necessario tutelare la salute dei cittadini e prevenire situazioni di fragilità che possano sfociare in dipendenze. Le stime più recenti indicano che milioni di italiani partecipano al gioco pubblico e che una quota significativa manifesta comportamenti indubbiamente problematici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce il disturbo da gioco d'azzardo come una patologia e richiama gli Stati ad adottare adeguate misure sia di prevenzione che di assistenza. Per questo noi riteniamo importante completare nei tempi previsti il riordino del settore previsto dalla delega fiscale. Dopo gli interventi sul gioco a distanza, resta infatti aperto il tema della rete fisica e della definizione di regole omogenee che superino il sistema delle proroghe e garantiscano maggiore certezza degli operatori e agli enti coinvolti. Accanto agli aspetti regolatori è fondamentale rafforzare prevenzione e cura. La nostra mozione chiede di potenziare gli strumenti di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo, assicurando risorse adeguate e un monitoraggio che sia costante. Conoscere l'evoluzione del fenomeno e valutare l'efficacia delle politiche pubbliche è essenziale per intervenire in modo efficace in questo settore. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla cosiddetta evoluzione tecnologica. L'intelligenza artificiale e gli strumenti digitali possono individuare più rapidamente comportamenti a rischio e favorire interventi preventivi e percorsi di autoesclusione. Tutto ciò deve avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, senza però rinunciare alle opportunità che sono offerte dalla innovazione. La mozione richiama inoltre la tutela dei minori, argomento particolarmente delicato. La diffusione di meccanismi presenti nei videogiochi, come le cosiddette loot boxes, impone un approfondimento e la valutazione di strumenti normativi che garantiscano trasparenza, informazione, ben arrivato, e adeguate misure di protezione. Infine è necessario contrastare il gioco illegale e ogni infiltrazione criminale nel settore. Un sistema regolato, trasparente e soprattutto che sia sottoposto a controlli efficaci sicuramente aiuta a tutelare i cittadini e a rafforzare la legalità. Migliorare la tracciabilità dei flussi finanziari e i controlli antimafia significa proteggere un comparto che deve restare pienamente e decisamente all'interno delle regole dello Stato. In conclusione, questa nostra mozione propone un approccio equilibrato che coniuga legalità, tutela della salute, innovazione tecnologica e sostenibilità del sistema. L'obiettivo è contribuire a un quadro normativo più moderno, che sia efficace e soprattutto attento ai cittadini. Per queste ragioni auspichiamo che al di là del parere assai singolare offerto dal Governo, che come del tutto evidente non ha nulla a che fare con la mozione che noi abbiamo presentato, ci sia invece da parte dell'Aula un voto favorevole. Grazie.
9: Grazie a lei, onorevole Giachetti. Bene. Onorevole Dori, prego.
12: Grazie Presidente. Il mercato del gioco d'azzardo in Italia purtroppo continua ad espandersi, oltretutto a ritmi sostenuti, e si conferma quindi un
3: Alleanza Verdi e Sinistra
12: incredibilmente tra i più dinamici dell'economia nazionale, con circa il 7,3% del prodotto interno lordo. Già questo dato fa veramente impressione ed è chiaramente un dato sul quale la politica deve fare una forte riflessione. La quarta edizione, infatti, del cosiddetto libro nero sull'azzardo, curata dalla CGIL per mettere in luce gli effetti perversi dell'azzardo sulla salute, ma anche sul reddito dei cittadini, riporta che solo nel 2025 la raccolta complessiva, sia sui canali fisici che quelli a distanza e online, ha raggiunto il livello record di 165 miliardi di euro, oltretutto in continua crescita del 5% rispetto all'anno precedente, una cifra che quindi addirittura supera notevolmente di circa 30 miliardi quello relativo al Fondo Sanitario Nazionale, che è quindi pari al doppio della spesa pubblica per l'istruzione. Ecco, a fronte di questi numeri si nasconde anche un impatto economico per i giocatori stessi, che hanno delle perdite nette stimabili che sempre nel 2025 sono state stimate attorno ai 22 miliardi di euro. La crescita più preoccupante riguarda il volume del giocato online, che nel 2025 ha superato per la prima volta i 100 miliardi di euro di raccolta, quindi con un incremento rispetto all'anno precedente di circa il 10%. E in particolare quello che ci preoccupa è una continua e maggiore diffusione del gioco, in particolare online, tra giovani e giovanissimi, proprio per anche tutte le proposte che poi chiaramente è la necessità di riordino del settore che sono assolutamente necessarie. La rete del gioco italiano infatti consta di 15 milioni di conti gioco attivi, 55 tipologie di lotterie istantanee, 47 tipologie di gratta e vinci, e andiamo avanti perché stiamo parlando di oltre 310.000 slot. Ecco, questi dati veramente danno il polso della situazione e davvero desta estrema preoccupazione. E sono diverse le ragioni che rendono urgente questa riflessione complessiva sul settore del gioco d'azzardo. Prima fra tutte la frammentazione normativa, tanto in termini chiaramente di competenze quanto anche di organicità della disciplina vigente, che alterna vistose lacune a norme spesso completamente inefficaci o addirittura in alcuni casi completamente disattese. Nella materia interviene una normazione oltretutto multilivello, quindi non solo nazionale, che questo contribuisce chiaramente a creare un panorama disomogeneo a discapito degli operatori e anche chiaramente degli interventi che sono assolutamente necessari. La mancata attuazione delle norme contenute nel cosiddetto decreto Balduzzi del 2012, che prevedeva una progressiva pianificazione territoriale delle attività del gioco, e in modo che fossero stabilite anche quelle distanze minime dai luoghi sensibili, come ad esempio le scuole, come le strutture sanitarie, ospedaliere, i luoghi di culto. Ecco, sono tutte norme, così come anche il mancato completamento della riforma prevista dalla cosiddetta legge, la cosiddetta delega fiscale, la legge 111 del 2023. Ecco, tutto ciò contribuisce a mantenere una situazione di incertezza regolatoria. Da questo punto di vista, quindi, esprimiamo preoccupazione anche perché la crescita esponenziale del fatturato, con proporzionale ovviamente aumento del gettito fiscale, ha progressivamente trasformato il gioco d'azzardo in una voce di entrata sempre più importante per l'erario, e quindi ciò spinge di fatto il legislatore ad adottare politiche volte a stabilizzare, e questo è veramente inaccettabile, queste entrate. Un gettito che a sua volta andrebbe ponderato con il correlato aumento della spesa pubblica invece in campo sanitario e sociale, in particolare per la cura delle dipendenze e dei loro effetti sulle famiglie delle vittime di questo sistema, nonché, e questo è un tema assolutamente importante, per il contrasto ai fenomeni criminali collegati, come il riciclaggio di denaro, oppure conseguenti, come l'usura, che si manifestano quindi sia a livello di microcriminalità, ma anche di criminalità organizzata. Infatti il richiamato libro nero sull'azzardo, che ho citato prima, si esprime testualmente in questo modo: l'espansione dell'offerta di azzardo legale, presentata decenni fa come strumento per contrastare la criminalità organizzata, ha prodotto un effetto inatteso: la costruzione di una vera e propria dipendenza dello Stato dall'azzardo. Ogni ampliamento di tale offerta allarga la platea dei giocatori, ogni riduzione degli utili marginali spinge a nuovi ampliamenti, un circolo vizioso, un circolo che non si chiude mai, con effetti a dir poco dubbi sul contrasto alle infiltrazioni criminali. Infatti le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, ad esempio, tra il 2010 e il 2024 sono stati 147 i clan censiti che hanno investito o operato nel settore in 16 regioni e sotto la lente di 25 procure antimafia. Quindi dietro il business del gioco d'azzardo italiano si cela anche una fitta rete di società di gestione, di concessionari, costituite da 300 soggetti autorizzati dallo Stato, oltre 3.000 imprese territoriali che ne curano la distribuzione, un vero e proprio risico di scatole societarie, fondi di investimento e sedi nei paradisi fiscali, che sfrutta un sistema opaco, proprio anche a causa della disomogeneità normativa, grazie al quale tutte le consorterie mafiose alimentano i loro sporchi profitti in cui convivono azzardo legale e illegalità. Ecco, numerosi studi evidenziano la crescita vertiginosa del gioco d'azzardo, sicuramente trainata soprattutto dal settore online, con gravi ripercussioni quindi sulla salute, ma anche sul reddito dei cittadini, e denunciano quindi il preoccupante e consolidato oscuramento informativo da parte delle autorità istituzionali. Numerosi studi dimostrano come il disturbo d'azzardo patologico, ed è dimostrata davvero l'efficacia purtroppo della negativa dell'impatto anche della pubblicità anche ad esempio durante le manifestazioni sportive, come elemento scatenante dell'approccio, dell'inizio verso queste attività, facendone quindi un rilevante ostacolo proprio per le politiche invece necessarie di prevenzione, soprattutto per quelle fasce di popolazione più vulnerabili. Ecco, da questo punto di vista, come Alleanza Verdi e Sinistra, con la nostra mozione a prima firma della collega Zanella, avevamo inserito alcuni impegni che purtroppo però sono stati, diciamo così, frustrati dalla volontà del governo di fare un calderone di un paio di impegni generici con la formula del a valutare l'opportunità di tutte le mozioni dell'opposizione. Ma qui noi chiedevamo non solo un riordino normativo, che da questo punto di vista spero, visto che è previsto dalle norme, anche il governo possa portare avanti, ma ad esempio iniziative per ripristinare il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo senza deroghe, proprio per evitare che l'offerta e gli operatori del gioco d'azzardo siano presenti sui media anche durante ad esempio gli eventi sportivi. Respingere qualsiasi richiesta da parte degli enti territoriali di compartecipazione al gettito delle slot, ad esempio. Garantire il diritto di accesso ai dati sulla diffusione del gioco d'azzardo nel nostro paese. Ricostituire presso il Ministero della Salute l'osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo, così come la redazione annuale di un bilancio sociale dell'azzardo da sottoporre al Parlamento. Ecco, quindi da questo punto di vista esprimiamo il rammarico proprio perché in questo modo il governo non ci consente oggi qui in aula di poter entrare nel merito dei singoli impegni, non solo della nostra mozione, ma di tutte le opposizioni. Quindi da questo punto di vista lo ritengo davvero un'occasione che va persa. Grazie.
9: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Sottanelli, ne ha facoltà.
15: Grazie. Presidente, signora Sottosegretario, gentili colleghi, con la legge 496 del 48 lo Stato italiano regola i giochi e scommesse sia in rete fissa e quindi anche online.
3: Azione Popolare Europeista e Riformatori.
15: 78 anni di aggiornamento, il quadro legislativo si è dovuto adeguare sia per la tecnologia e quindi sistemi, modi di gioco online, ma anche per quanto riguarda la rete fissa. Purtroppo oggi non abbiamo un testo unico, un codice complessivo che racchiude all'interno tutte le normative. Certamente questo crea delle incertezze sia dal lato degli operatori e delle imprese, sia dal lato di chi deve controllare. Il decreto legge invece 41 del 2024 ha posto dei principi di riordino sulla rete fissa da completare entro agosto 2026. Noi ci auguriamo che venga fatto nel migliore dei modi, con delle regole e dei principi nazionali, e poi magari le singole regioni, i singoli comuni andranno a ulteriormente ad affinare con la propria regolamentazione per dare modo di evitare nei punti sensibili, e ci sono le varie peculiarità nei singoli comuni, dove poter mettere la rete dei giochi fisici. Nello stesso decreto fissa l'obbligo al MEF di relazionare ogni anno in Parlamento, e quindi il 14 di aprile di quest'anno è arrivato per la prima volta la prima relazione del 2025. Quali sono i dati? I dati sono che 164 miliardi sono stati giocati dagli italiani nel 2025, di cui 31 circa per quanto riguarda la rete fissa, con un concentrato nel nord, nel Lazio e in Campania. 11 miliardi e 4 sono andati all'erario, 143 e 4 miliardi in vincite, e c'è una crescita del gioco a distanza. Ovviamente il gioco a distanza, quello online, c'è una concentrazione, una fascia d'età da 18 a 34 anni. La relazione segnala diverse concessioni che purtroppo operano in regime di proroga, che scadono al 31/12. Noi ci auguriamo che vengano definite, appunto per dare sia certezze e regole e per imporre ovviamente la compliance rispetto ai nostri regolamenti. Nel gioco online lo Stato, noi riteniamo che debba essere attore e non subire, spesse volte è successo nel passato, le violazioni della rete globale da parte di pirati. La gente comunque gioca lo stesso, quindi bisogna fare in modo che la scelta è solo dove si gioca e dove quindi ci sono le regole, dove lo Stato è un presidio che può garantire, deve garantire sia il rispetto delle norme, sia l'introito che deve arrivare allo Stato, ma anche verificare che appunto ci siano quei presidi contro la ludopatia. Quindi bisogna fare in modo che si riesca anche qui a estirpare completamente tutti i siti pirati dove spesse volte i giovani, i minorenni per prima vanno su queste piattaforme, quindi dove non ci sono regole, dove non c'è il presidio dello Stato. Le piattaforme illegali, c'è una stima di 30 miliardi, sono tantissimi soldi, e quindi anche qui lo Stato, che non riesce a intercettare tutto quanto questo, ha una penalizzazione nelle casse di oltre 1,5 miliardi. Quindi le concessioni devono imporre obblighi di monitoraggio, di autoesclusione, di cooperazione con i servizi sanitari. Per quanto riguarda invece il gioco fisico, due principi non possono essere negoziabili: lontano dalle scuole, dai luoghi sensibili, con criteri, dicevo prima, uniformi nazionali e poi con delle specificità locali, no alla ghettizzazione di chi gioca in stanze nascoste. Noi riteniamo che l'espressione del gioco fisico debba essere anche in parte visibile, perché evita l'impulsività acuta che, se non

0: sulla verifica dell'età. Purtroppo questo governo con la legge di bilancio 2025 ha fatto dei piccoli passi indietro che noi non abbiamo ovviamente condiviso, l'abolizione dell'osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, abrogato il fondo per il gioco d'azzardo patologico sostituito con la dotazione ridotta all'articolo 1,373. Indeboliti gli strumenti specifici proprio mentre il fenomeno cresce. Un piccolo focus lo voglio riservare all'Ippica, un gioco non compulsivo, certamente tra i più innocui sotto l'aspetto della ludopatia, quindi un comparto che va tutelato, va incentivato, c'è una filiera molto molto importante. Impegni che la nostra mozione richiede al Governo è un testo unico, organico, uniforme nazionale, dando la certezza del diritto per le imprese, ma anche strumenti maggiori per chi deve controllare e combattere la pirateria. Un rafforzamento di prevenzione e contrasto sulla ludopatia, quindi il ripristino di strutture di monitoraggio, di finanziamento, cura e campagne specifiche, sistemi di verifiche, unità uniformi e interoperabili per la tutela dei minori, maggiori strumenti per le autorità per contrastare il gioco online pirato, sviluppo equilibrato delle filiere economiche connesse in particolar modo all'ippica, regolamentazione unica alla presenza di giochi fisici nei luoghi sensibili. Ecco, chiediamo che l'Aula approvi questa nostra mozione. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Quartini e ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente. Oggi parliamo di un affare importante, di un affare serio. Sta parlando della salute che riguarda nel nostro Paese almeno 1,5 milioni di persone. Si sta parlando di azzardo. Si sta parlando di qualcosa di drammatico da un punto di vista socio-sanitario.
3: Movimento 5 Stelle.
2: Si sta parlando di famiglie rovinate, si sta parlando di tentativi di suicidio, di deliri di colpa, di deliri importanti di rovina. Si sta parlando quindi dell'inferno a cui vanno incontro le persone che soffrono di un disturbo così importante. Ecco, già vedere un governo che non assume posizioni chiare su questo tema preoccupa molto. Già vedere un governo che riformula integralmente quello che le mozioni oggi stanno proponendo, declassandole a ordine del giorno, è assolutamente inaccettabile, direi. È scandaloso, perché siamo di fronte a un tema che troppi cittadini sentono come un problema serio, non solo troppi cittadini, in passato mi sembra anche la Presidente del Consiglio si è schierata in maniera significativa contro l'azzardo e oggi sta mostrando la sua vera faccia. La sua vera faccia è fuori discussione, perché dai banchi dell'opposizione in maniera molto puntuale osservava come c'era una schizofrenia, una sorta di contraddizione evidente fra il tema salute e il tema finanze e sollevava giustamente questa contraddizione, diceva come potete mettere insieme le esigenze di far cassa con le esigenze della salute. Oggi cerca di far cassa. Questo è il dato. Questa è la postura di un governo che va a difendere le esigenze di cassa e va a difendere le esigenze di quelli che venivano chiamati poteri forti. Un po' come è successo nel decreto lavoro quando la maggioranza ha deciso di appoggiare una proposta

0: lista che non favoriva l'incremento salariale per le professioni sanitarie che lavorano nel privato, favorendo Angelucci e favorendo il gruppo San Donato. Gruppo San Donato che sugli stipendi degli infermieri ha fatto anche una figuraccia colossale, perché ha dovuto chiudere un pronto soccorso per l'affare Iceberg che conosciamo. Questo è il governo, questo è il vostro governo, che va a impattare rispetto ai problemi della popolazione soltanto facendosi suddito dei poteri forti. Questo è il dato di fatto. Sull'azzardo c'è una truffa colossale, una truffa semantica colossale, anche nella definizione oggi di queste mozioni. Si intitolano mozioni concernenti iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici. L'azzardo non è un gioco. L'azzardo non è un gioco. Un gioco implica attività libere, implica creatività, implica abilità. Nel gioco d'azzardo, nell'azzardo, l'abilità non conta nulla, è tutto legato al caso. È veramente una questione assolutamente importante, anche in termini di educazione finanziaria, anche in termini di educazione della popolazione. Diamogli il nome che merita, diamogli il nome scommesse, diamogli quel nome lì, non parliamo di gioco. Sale scommesse, non sale giochi. Questo è il dato di fatto, è una cosa importante, perché guardate, 164 miliardi che è la raccolta totale del gioco d'azzardo nel 2025, e l'80% di questa raccolta è dovuta alle persone che soffrono di un disturbo da gioco d'azzardo, vuol dire che non si sta facendo nulla, nulla di nulla rispetto a questo. È la seconda industria non produttiva dopo l'industria energetica in questo paese, l'industria dell'azzardo. E attorno all'industria dell'azzardo c'è usura, c'è riciclaggio, ci sono infiltrazioni criminali. Nel gioco legale ci sono le infiltrazioni criminali. E che cosa si sta facendo? Nulla. Secondo il codice penale l'azzardo è proibito in questo paese. Allora ci siamo inventati l'idea dei giochi pubblici, dei giochi leciti. Anche questa è la seconda contraddizione enorme. Poi c'è l'ossimoro che anche nell'ordine del giorno che ha presentato il governo, che sostituisce le mozioni, è presente l'ossimoro gioco responsabile. Il gioco responsabile non esiste, non esiste, è un ossimoro. Dopo la prima puntata perdi il controllo, vale per tutte le droghe, vale anche per i comportamenti, si chiama fenomeno del primo bicchiere. Dopodiché non c'è niente più di responsabile, niente più di consapevole. Allora è lo Stato che deve intervenire su queste questioni. E l'approccio governativo, dal nostro punto di vista, fino a oggi, cerca, ma non riesce a farlo, cerca di rappresentare un compromesso tossico, diabolicamente perfetto, tra una sorta di paternalismo di facciata e la dipendenza fiscale, dove lo Stato si comporta come un pusher che predica la sobrietà. Vi rendete conto? Cioè, qui siamo a questa, c'è una schizofrenia incredibile. Abbiamo uno Stato che è un esattore dipendente. L'erario incassa sui 12 miliardi rispetto a questi 164 miliardi di raccolta. E questa cifra ormai è strutturale. Lo stesso Freni, sottosegretario, raccontava che è utile al Paese l'azzardo. Vi rendete conto che livello di contraddizione c'è su questo? Non c'è una reale volontà di ridurre il mercato. E noi è questo che chiediamo invece nella nostra mozione. che un calo significativo del gettito ovviamente creerebbe un buco di bilancio immediato. Ecco lo Stato esattore di pendenti ed è anche un regolatore compiacente, perché i monopoli di Stato non sono un'agenzia di prevenzione, ma un ente che massimizza la raccolta. E le campagne sul gioco responsabile sono, lo ripeto, un'ipocrisia istituzionale, un messaggio contraddittorio che ricarca sostanzialmente il warning sui pacchetti di sigarette, mentre lo Stato di fatto ne lucra la vendita. Questo è il dato di fatto e questo è un conflitto di interessi insanabili. Lo stesso soggetto che dovrebbe proteggerti è quello che guadagna dalla tua rovina. Io credo che ci sia poco da aggiungere a tutto questo. Allo stesso tempo, cosa si sta proponendo? Si sta proponendo agli enti locali di copartecipare ai dividendi della raccolta. È aberrante pensare che anche gli enti locali, anche le regioni, anche i comuni possano attingere ai fondi della raccolta, vuol dire coinvolgerli in questo massacro. È un massacro vero e proprio, perché poi sono i comuni che hanno a che fare, e noi vorremmo proteggerli rispetto a questo, che hanno a che fare con le problematiche legate ai distanziometri, legate alle aperture, alle chiusure, al riconoscimento, a questa capacità. Allora, voi avete fatto tre operazioni e ne rivendicate tra l'altro la bontà in quest'ordine del giorno che proponete.
1: Concluda.
0: Mi avvio alla conclusione. Avete deciso di togliere l'azzardo alle commissioni di affari sociali e sanità. Ormai l'azzardo è solo al MEF. Questo è il dato di fatto. Sarebbe un problema di salute pubblica e avete sottratto questo problema alle commissioni competenti. Due, avete abolito l'Osservatorio Nazionale sull'Azzardo, che era un osservatorio che faceva un lavoro importante. Tre, avete tolto i finanziamenti dello stesso osservatorio. Avete costruito un comitato per le dipendenze patologiche che dovrebbe sostituirlo, dove avete messo dentro anche i concessionari. Questa è una vergogna assoluta. Nelle mozioni noi chiedevamo tutto questo, oltre a stringere sulla pubblicità, cosa che invece, grazie ad alcuni senatori vostri, cercate di renderla libera. Ecco, io credo che oggi avete mostrato tutta la vostra vergogna.
1: Grazie. Onorevole Sana, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Posso provare durante il mio intervento a concentrarmi profondamente, ma non riesco a trovare...
3: Forza Italia, Berlusconi Presidente, PPE.
2: Perché vede Presidente, io penso che la libertà è figlia del coraggio, che la democrazia è figlia della libertà e che la condizione necessaria perché la democrazia funzioni è la conoscenza. E quando uno comincia ad approcciare il settore del gioco e lo fa non con coscienza ma con conoscenza, evidentemente ritiene opportuno che il governo debba prendere alcuni provvedimenti che sono perfettamente in linea non solo con il parere che ha appena espresso il governo, ma sono perfettamente in linea con le linee che durante l'approvazione della legge delega nel 2023 abbiamo dato all'esecutivo. In effetti il governo elimina le premesse polemiche, però fa una sintesi sull'impegno finale che dovrebbe essere condivisibile. È un tema scivoloso questo, perché? Perché in democrazia l'opposto della conoscenza io la chiamo populismo, perché è facile gioco del populismo, no? all'opposizione criticare i provvedimenti inerenti al gioco e viene sempre definito per i governi un tema scivoloso. Ma riportiamo la discussione nel suo alveo naturale. Il principio, vale la pena ribadirlo, il principio che è un'attività che esiste e che vada normata è un principio sacrosanto. Ma aggiungo un altro, il principio del riordino del settore. E mentre appena si parla di riordino di settore uno può pensare che, malignamente, che questo serve ad aumentare le entrate dello Stato, dall'altra parte invece dobbiamo fare un ragionamento su i settori ipernormati. I settori che vengono ipernormati lasciano spazio a chi, a quegli operatori che non hanno nulla da perdere e quindi lasciano spazio a chi non ha nei suoi principi fondamentali la legalità. Poche norme chiare e non un ginepraio consentono a operatori onesti di poter investire, di poter rischiare e di poter operare nel settore. E in questo settore, come in altri, ma soprattutto in questo, occorre questo principio. E il riordino del settore è già in corso. Quindi oggi ribadiamo i principi, il governo ci ribadisce i principi per i quali si muove sul riordino, ma questo è già in corso. Un riordino che già ha visto il governo coraggioso. Il principio per cui non tutti possono operare nel campo del gioco è un principio che sicuramente non è popolare, ma è un principio sacrosanto che probabilmente solo un governo così forte poteva introdurre, perché vale la pena ribadirlo, nel corso degli anni si è creato un ginepraio di norme per cui diventa estremamente difficile riuscire a intravedere una linea negli anni, una linea normativa chiara, lineare, per ripetermi. Quindi le due esigenze che poi portava la delega al governo erano la tutela della salute con il contrasto alla ludopatia e la legalità, il contrasto alla criminalità organizzata. Oggi, come ho detto, esiste questa giungla normativa che non ci permette di arrivare a entrambi gli obiettivi. Introduco un altro principio in questa mia dichiarazione. Non si può pensare di normare un settore come quello del gioco senza pensare che esistano gli enti locali. Ed evidentemente se gli enti locali esistono, è ovvio che vadano coinvolti per le loro funzioni. Ed è ovvio che nelle loro funzioni possano partecipare agli eventuali utili che porta questo nelle casse della finanza pubblica. Ma perché dico questo? Perché la storia è chiara. Nelle prime leggi di normativa del gioco, gli enti locali, laddove si potevano opporre, creavano delle norme per evitare che si potessero insediare attività di questo tipo. E quindi siamo entrati ancora in una giungla normativa in cui in molti anni le sentenze dei tribunali hanno fatto norma, e questo penso che sia, quando le sentenze dei tribunali fanno norma, significa che questo Parlamento ha bisogno di lavorare di più e meglio, perché è una sconfitta per l'organo parlamentare. No al proibizionismo è una cosa che dobbiamo dire chiaramente, no alla liberalizzazione incontrollata, dobbiamo dirlo chiaramente, regolazione responsabile. La maggioranza ha accettato nel merito le preoccupazioni espresse dalle opposizioni, ma lo diciamo ancora oggi, come l'abbiamo detto durante l'approvazione della legge delega, respinge la visione ideologica del settore. In altre parole, diciamo sì alla tutela dei soggetti fragili, diciamo sì alla protezione dei minori, diciamo sì al contrasto alla dipendenza, ma no alla demonizzazione di un settore legale che lo Stato deve, può e deve regolare e controllare. Quindi nella riformulazione del governo leggiamo ancora il principio della razionalizzazione delle offerte di gioco e non l'eliminazione dell'offerta. Quando lo strato arretra non scompare il gioco, avanza il gioco illegale e dove arriva il gioco illegale arrivano le mafie. Perché dobbiamo dirci una cosa chiara, le mafie sono l'unica organizzazione finanziaria che non ha bisogno di norme chiare. Oggi il mondo finanziario ha una regola fondamentale, investe laddove ha chiare le condizioni nel tempo. Poi guarda la convenienza, ma la prima regola per investire è la sicurezza, è la chiarezza delle norme protratte nel tempo, cosa che, ahimè, questo Paese non ha fatto, perché nei diversi anni ha cambiato spesso le norme. Questo non consente a operatori che vogliono investire a lungo termine di poter investire nel nostro Paese. Quindi il Governo ha un po' ricondotto a un testo unitario le diverse mozioni, la maggioranza ha individuato i punti condivisibili, ha eliminato, come ho detto, gli aspetti ideologici e propagandistici. Anche su un tema delicato come questo emerge la differenza tra chi utilizza i problemi per costruire slogan e chi lavora per costruire soluzioni. Beh, per Forza Italia il punto è molto chiaro. La libertà individuale, la responsabilità personale e la forte presenza dello Stato nei controlli. Noi crediamo nello Stato etico che decide cosa i cittadini possano o non possano fare. Crediamo invece in uno Stato autorevole che protegge i minori, che assiste chi sviluppa dipendenze, che combatte la criminalità e garantisce regole certe. Per queste ragioni noi esprimiamo un voto favorevole, Presidente. Però, da appassionato di matematica, un'osservazione in generale, per avendo seguito queste norme negli anni, io la vorrei fare. Vede, io avevo un professore di matematica che ci raccontava che cos'è il gioco giusto. Il gioco giusto è quello che mette in palio, come monte premi, mi passi il termine, la cifra che è pari, o si avvicina alla cifra, di tutti i versamenti fatti per giocare. La riflessione che deve fare, al di là della questione politica, nel tempo, la politica non partitica, non quella delle polemiche, ma quella della conoscenza che regge la democrazia, è il fatto che è provato e riprovato che meno è il prelievo fiscale e più il gioco è giusto e più si amplia la platea di legalità che va a prendere il gioco. È una riflessione che lascio al Governo, lascio ai miei colleghi, lascio a lei Presidente. Esprimiamo quindi parere favorevole su questa mozione e ringraziamo il Governo per il coraggio che ha nell'andare avanti anche a normare questo settore che ho definito scivoloso, facile al populismo, ma necessario per la nostra popolazione. Grazie.
4: Va bene. Detto che eventualmente si potrà votare la mozione come riformulata dal Governo, ove fosse accettata, viceversa non si voterà. Onorevole De Bertoldi, prego.
5: Grazie Presidente. Io questa volta intendo iniziare dove solitamente si finisce, cioè dalla dichiarazione di voto, ed esprimo immediatamente a nome dei colleghi del gruppo parlamentare della Lega che mi onora di questo intervento, esprimo il voto favorevole alla riformulazione che il Governo ha proposto. Una riformulazione di buon senso che va oltre le tante componenti ideologiche precostituite, come poi dimostrerò, anche qualche volta poco oneste nei loro intenti. E quindi il governo fa una riformulazione ispirata al buon senso, alla tutela della salute pubblica, alla prevenzione, agli interessi dello Stato, alla libertà dei cittadini. E su questi punti ci arriverò. E quindi smarco immediatamente la dichiarazione di voto, proprio per poter un attimo entrare nelle riflessioni su un tema così importante e così difficile, cari colleghi, perché del gioco si tende sempre a non parlare. Il gioco legale è una specie di tabù al quale si dà una risposta spesso guardando i sondaggi, come la politica contemporanea tende a fare, e non è un'accusa che rivolgo a una parte specifica di questo Parlamento, ma che è un po' una caratteristica, ahimè, della politica nostra contemporanea. Mentre, come sappiamo, i politici ai quali ci ispiriamo, i politici valoriali, non guardano tanto al sondaggio dell'oggi, ma guardano soprattutto alle prospettive del domani, come De Gasperi ci ha insegnato. Ebbene, io cosa ho potuto constatare dalla lettura delle mozioni e anche dagli interventi di questa mattina? Ho potuto constatare un dato di fatto, che queste sinistre, devo dire tutte con accezioni più o meno forti, hanno proprio un'assenza di liberalismo completo. Lo spirito etico hegeliano vi appartiene, cari colleghi. Siete voi oggi che rappresentate lo Stato etico, lo Stato hegeliano, lo Stato che non ha rispetto dei valori liberali, della libertà del cittadino, che non ha rispetto della coscienza dell'individuo. Perché quasi tutti gli interventi si sono connotati in questa direzione. Poi magari qualche dubbio mi viene, ecco perché parlavo di onestà intellettuale all'inizio, quando penso a una sinistra che è proibizionista nei confronti del gioco, visto come il male assoluto, ma poi è invece liberista, libertaria, quando si parla di droghe leggere, Spinelli, ecco lì la libertà dovrebbe essere assoluta. Quindi c'è un po' una contraddizione tra una visione etica hegeliana che riguarda un settore, quello del gioco pubblico, e magari invece la rivendicazione della libertà in settori come quelli che appunto ho citato, delle droghe leggere. Quindi qualche chiarimento alle sinistre dovreste darlo, vedere prima di tutto se siete d'accordo e poi cosa proponete agli italiani in vista anche dei prossimi appuntamenti e delle prossime scadenze elettorali. Ora, entrando nel merito, vedete, io credo che il gioco non sia invece per un liberale, anche quale io sono, da sempre convintamente il male assoluto. Il gioco è una espressione, è un momento nel quale il cittadino può trovarsi con piacere a convivere e naturalmente, come tutti i piaceri della vita, gli eccessi possono portare a delle degenerazioni. E vedete, quando io parlo di gioco, non posso non pensare a quanto il collega del Movimento 5 Stelle ha detto prima in metafora, quando ha parlato del bicchiere, e il bicchiere richiama il buon vino, magari della mia provincia, del mio Trentino, quel buon vino che noi italiani non criminalizziamo, quel buon vino che spesso per la maggioranza di noi è un momento di convivialità, ma che però purtroppo, come tanti altri piaceri della vita, può dare luogo a delle degenerazioni. Ma allora cosa facciamo, a colleghi del Movimento 5 Stelle? Proibiamo il vino, proibiamo il prosciutto e il salame perché possono portare all'obesità? Cioè il cittadino non deve essere lasciato libero di gestirsi nella sua autonomia, ma gli si deve impedire di giocare, gli si deve impedire di bere, gli si deve impedire di fumare. Questa è una visione da Stato etico hegeliano, non è una visione liberale. Mettetevelo bene in testa. Io invece, che da liberale ho rispetto, e come gruppo parlamentare della Lega abbiamo rispetto della razionalità del cittadino, cerco solamente di creare le condizioni perché i diversi piaceri della vita siano rispettati, non ci possono essere delle degenerazioni se non quelle che ovviamente sono insite nella persona e nella vita di ognuno, perché una percentuale di tossicità in tutti gli aspetti della vita esiste. C'è chi fa troppo sport e non fa bene, mentre fare lo sport fa benissimo. C'è chi beve troppo e non fa bene, mentre, come ho detto, un buon bicchiere di vino fa bene. C'è chi gioca alla lotteria e lo fa con piacere con la famiglia. C'è chi va a fare una scommessa e lo può fare, come c'è chi può spendere in altre cose. Tutto può portare a degenerazioni, cari colleghi, ma chi ha fiducia nella libertà, nella testa del cittadino, nell'uomo, non pone limiti come voi vorreste porre. altrimenti è un discorso demagogico e allora si diventa libertari, come dico, verso le droghe leggere, mentre dall'altra parte si diventa proibizionisti verso il gioco. Perché il gioco, ricordiamocelo, non è solamente, e poi ci arriverò, non sono solamente le slot machine, il gioco è il bingo, sono le lotterie, è il totocalcio che giocavamo da ragazzini con i nostri padri. Quindi il gioco è un qualche cosa che di per sé, lo ribadisco, non è né bene né male. Allora io intanto però voglio rivolgermi anche da professionista, da qualcuno che di conto ci sa fare, a coloro che hanno questa visione così negativa e ribadisco proibizionista sul gioco, dicendo loro che dovrebbero avere almeno la schiena dritta ed il coraggio di dire e di proporre che il gioco legale venga abolito, parentesi, così farebbero un bel regalo alle mafie e all'illegalità, che vi darebbero qualche voto in più, questo è evidente, e dall'altra parte però dovrebbero dire come coprire anche le entrate che verrebbero meno dal gioco, perché è troppo facile fare demagogia e non dare risposte concrete. Quindi io prima di tutto, prima di dire che il gioco d'azzardo è il male assoluto, e io rispetto ovviamente il parere di ciascuno, vi chiedo di presentare una proposta di abolizione del gioco legale e di determinarne le coperture. Oddio, magari pensando a come le sinistre sono solite comportarsi, una bella patrimoniale e abbiamo risolto i problemi. O magari tassiamo un po' di più le nostre imprese, rendiamo l'Italia meno competitiva e ci liberiamo del gioco, andiamo a togliere 12 miliardi, mezza finanziaria, cari colleghi, alle entrate dello Stato e i problemi sono risolti. Io non lo condividerei, ma almeno sareste una volta tanto, anche voi delle sinistre, coerenti, coerenti. Poi magari dovreste essere anche coerenti nell'essere proibizionisti verso le droghe leggere e gli spinelli, ma insomma non, troppa coerenza a sinistra non si può chiedere. Bene, cari colleghi, allora veniamo anche ad alcuni dati e ad altri numeri. Allora voi vi siete scagliati e vi scagliate, ecco perché dico che sapete fare solo demagogia e populismo, contro le slot machine. Ma lo sapete che dei 166 miliardi le slot machine riguardano solamente 30 miliardi dei 166 e voi vi scagliate solo contro il male assoluto delle slot machine. Lo sapete che nelle slot machine il giocatore gioca un euro, tranne quelle un po' più complicate, quindi per arrivare a perdere tanti soldi comunque ci vuole dell'impegno, mentre magari i gratta e vinci da 25 euro che si comprano al tabacchino in 2 secondi e quindi in 3 secondi se ne possono comprare 50, 100 euro, di quelli non ne parla nessuno. Quindi, cari colleghi, io ecco perché penso che l'onestà intellettuale venga meno ogni tanto. E quando mi parlate di luoghi sensibili, non avete neanche letto quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità. Perché l'Istituto Superiore di Sanità ha scritto, non solo lo ha detto, che le distanze non c'entrano nulla. Ma d'altra parte, ma lo sapete che noi oggi viviamo nel mondo dell'online? Lo sapete che con un telefono si può giocare a mezzanotte, all'una, alle due, alle tre, nel chiuso della propria camera, nel bagno della scuola, dell'ospedale? E voi state facendo grandi critiche perché bisogna avere distanze dal bar, dal cimitero, dall'ospedale. Questa è demagogia, perché voi volete conquistare voti con la demagogia, perché è l'unico modo che avete per conquistarli. Perché oggi nella tecnologia, con un telefono, si gioca a qualunque ora del giorno, in qualunque posto, a qualunque età, ahimè. E allora ecco perché io dico che ci vuole più serietà, ci vuole più concretezza e dare delle risposte, come questo governo sta cercando di fare al gioco, regolamentandolo, responsabilizzando gli operatori del gioco, perché naturalmente come il barista deve evitare che ci sia l'ubriaco nel suo bar, ugualmente l'operatore del gioco deve controllare che coloro che ovviamente hanno delle malattie in questo campo, sono ludopatici, non possono continuare a giocare. Concludo gli ultimi secondi, Presidente, per fare una riflessione anche al nostro governo e alla nostra maggioranza. Stiamo facendo una riforma, auguriamoci che possa al più presto uscire. Non dimentichiamoci, lo dico davvero anche da professionista e da fiera rappresentante di un centrodestra che sempre ha detto di voler difendere le PMI italiane, e quindi ricordiamoci di non uccidere in riforme le PMI del gioco italiano e di non realizzare una concentrazione del gioco in pochi grandi player che, guarda caso, sono quei player che hanno le sedi legali sia all'estero, a differenza delle nostre PMI, magari nei paradisi fiscali invece che in Italia, e quindi la tassazione la portano al di fuori dei nostri confini e soprattutto controllano il gioco online. E quindi se si realizzasse una situazione nella quale gli stessi player
4: Chiudiamo.
5: Che controllano, e concludo Presidente, il gioco online controllassero anche il gioco fisico, dove la tassazione è maggiore, è chiaro che la convenienza imprenditoriale sarebbe di spostare il gioco dal fisico all'online diminuendo le entrate erariali dello Stato, perché nell'online si paga di più e si creano più ludopatici.
4: Grazie.
5: Grazie Presidente.
4: Grazie a lei. Chiesto interviene l'onorevole Merola, ne ha facoltà.
6: La ringrazio Presidente. Noi abbiamo presentato questa mozione sulla riforma del gioco fisico in vista della scadenza della proroga di fine agosto.
3: Del Partito Democratico.
6: Ed è anche un modo nel nostro testo per chiedere chiarezza e governo alla maggioranza. Questa necessità è ulteriormente confermata da quanto oggi il governo ha proposto con questa generica riformulazione rispetto alle mozioni che abbiamo presentato come opposizione. E quindi a proposito di scommesse, possiamo scommettere che ci sarà alle porte un'altra proroga invece che attuare e completare la riforma. Ci sarà un'altra proroga perché questa riformulazione generica è il risultato delle divisioni della maggioranza su questo tema. È già stato un errore separare la riforma del gioco online da quello fisico. Quindi noi vi sfidiamo ad avere la chiarezza di dirci se siete in grado di evitare un'ulteriore proroga o se vi accingete a dare un'altra e ulteriore proroga. Sarebbe una scelta grave, oltre che incoerente, rispetto alla situazione che vivono migliaia di famiglie e persone fragili. Sarebbe una scelta grave rispetto al dato già evidente di una dipendenza dal gioco d'azzardo e sarebbe una iniquità per gli operatori del settore il rinvio ulteriore delle gare per le concessioni. I colleghi intervenuti dell'opposizione hanno già evidenziato il dato eclatante di un gettito di 11 miliardi rispetto a ricavi di oltre 164 miliardi. Le opposizioni hanno presentato mozioni, i testi degli altri partiti sono per noi largamente condivisibili perché permettono di evidenziare un punto di vista comune che veniva e viene offerto alla discussione parlamentare. La domanda a questo punto non è retorica, ma è necessaria. Qual è il punto di vista della maggioranza? Avete la possibilità di avere una proposta condivisa come maggioranza e governo su questo? Oggi ci state dicendo di no. E quindi, ripeto, facciamo una scommessa insieme. Vediamo se il 26 agosto, a proposito dei termini che vi stanno a cuore, so che avete a cuore il 4 settembre, vediamo se la vostra stabilità è in grado di evitare un danno ulteriore di mancate riforme al nostro Paese. Questa riformulazione, ha già detto bene il collega Fornaro, è una mancanza di rispetto nel metodo, un'ulteriore mancanza di rispetto nel metodo, ma nel merito dimostra quello che ho appena detto, una riformulazione vaga e generica che non usa parole chiare e non ha il coraggio di intervenire sui nodi che abbiamo posto con le nostre mozioni, con la mozione del Partito Democratico. Le vostre riformulazioni sono in pratica un silenzio, l'incapacità di prendere posizione su quanto proponiamo. Sappiamo che le parole hanno conseguenze, siamo abituati anche in quest'Aula a vedere quante responsabilità ci sia da parte della maggioranza in alcune parole usate, ma anche i silenzi hanno delle conseguenze e la vostra riformulazione equivale a un silenzio, all'incapacità di affrontare i nodi da sciogliere che non permettono ulteriori ambiguità. E i nodi sono quelli di affrontare il tema senza demagogia e senza populismo, perché ricordiamo tutti le affermazioni populiste della Presidente Meloni e del Vicepresidente Salvini quando erano all'opposizione contro il gioco d'azzardo. E ricordo anche, a proposito di pragmatismo, che giace una proposta di legge della collega Comaroli della Lega, che ho sottoscritto insieme al collega Vaccari, dove si propone il divieto di pubblicità per quanto riguarda i giochi. Voi state facendo un continuo attacco alla cosiddetta nostra ideologia, nascondendo il fatto che alla prova del governo non siete in grado di tradurre il vostro populismo in riforme concrete e realizzabili. I nodi da sciogliere li ripetiamo. Sono ridurre i punti di gioco fisico secondo un progressivo programma di ridimensionamento. Sono troppi e non permettono un adeguato contrasto alla dipendenza patologica dall'azzardo. Su questo non abbiamo sentito nulla. Secondo punto, il ruolo degli enti locali, in particolare dei comuni, non va ridimensionato ma valorizzato. L'autonomia locale, per quanto riguarda la definizione delle distanze, degli orari, della scelta dei luoghi sensibili, va garantito fissando criteri generali nella normativa. Il concetto di distanza giuridica non può sostituire quello di distanza fisica. Se c'è un intervento da parte dei sindaci delle autonomie locali sul tema del contrasto alla dipendenza, che ha avuto ostacoli superati per quanto riguarda i pronunciamenti della magistratura, non può essere archiviato da questo punto di vista. Il contrasto all'azzardo e alla dipendenza ha nei comuni e negli enti locali un fulcro fondamentale insieme alle associazioni che da tempo su questo intervengono. E infine, su questo punto una parola chiara, in particolare rivolta ai colleghi di Forza Italia che sono intervenuti. La compartecipazione ai ricavi dell'azzardo non è accettabile ed è pericolosa. Non si può mettere i comuni nella condizione di essere cointeressati al gioco d'azzardo. L'unica compartecipazione degna di questo nome e che ci piacerebbe discutere, ma non ne vediamo traccia, è una compartecipazione all'IRPEF, che nelle vostre proposte, guarda un po', non prevedete assolutamente. All'IRPEF, perché si tratta di mantenere un indirizzo generale, non di segmentare le tasse. Si tratta di avere un indirizzo generale che permetta ai comuni di affrontare i problemi sociali posti dalla lotta alla dipendenza patologica. Noi vi chiediamo di essere chiari sul divieto di gioco ai minori, con mezzi efficaci che ci sono, per su questo assumere una posizione coerente e anche capace dal punto di vista tecnologico e delle misure che oggi ci sono di mantenere questo limite. Questo non è proibizionismo, questo è porre un limite a una situazione dove l'azzardo può compromettere i minori. Chiediamo che ci siano controlli e procedure per limitare le giocate. Chiediamo semplicemente che quando le giocate sono reiterate ci sia un limite, una regola che sia fatta rispettare per salvaguardare il cittadino che rischia di aumentare e di incadere nella dipendenza. Chiediamo che ci sia quindi un divieto di pubblicità anche in diretta, anche per quanto riguarda il telemarketing. Punto non secondario che voglio accentuare, crediamo che sia importante in questo settore molto esposto al riciclo mafioso aumentare la lotta alle mafie con normative ancora più cogenti per evitare l'infiltrazione mafiosa. Ma vedete, oltre a richiamare questi punti, quello che vorrei fosse chiaro fra di noi è che con questa mozione il Partito Democratico vi propone di cambiare paradigma, di cambiare punto di vista, assumendosi le proprie responsabilità anche per il passato. La priorità deve essere la salute e la sicurezza sociale, non deve essere il gettito fiscale. E non è un gioco di parole dirvi che noi non parliamo più di gioco, perché non è un gioco, è un azzardo. E quindi bisogna comportarsi di conseguenza. Se vogliamo contrastare la dipendenza, ridurre il danno, lungi da noi qualsiasi ipotesi di proibizionismo, ma ridurre il danno per quanto riguarda le dipendenze è un obiettivo concreto e fattivo, al di là di ogni demagogia e di ogni posizione di parte. Ridurre il danno, aiutare le famiglie e le persone in dipendenza patologica. E quindi per questo vi chiediamo di ripristinare l'osservatorio sulla dipendenza patologica, che non si comprende perché abbiate voluto abolire, visto che funzionava bene. Vi chiediamo di ripristinare il fondo contro la dipendenza, che oggi avete fatto confluire in un fondo generale contro le dipendenze da droghe presso la Presidenza del Consiglio. Se non cambia questo approccio, se il gettito fiscale diventa un ostacolo, usare il termine gioco responsabile è un'ipocrisia, è un omaggio che il vizio rende alla virtù. Ci vuole un sistema virtuoso, capace di controlli, capace di limitare il gioco pubblico e di contrastare davvero il gioco d'azzardo. Le vostre riformulazioni dimostrano che non siete in grado di superare il populismo e incapaci di governare questo Paese.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Ciocchetti, e ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, Sottosegretario Albano. Grazie Presidente, Sottosegretario Albano. Intendiamo richiamare con chiarezza un punto dirimente del dibattito su questa materia.
3: Fratelli d'Italia.
7: Il Parlamento ha già esercitato la propria funzione di indirizzo sul riordino del settore dei giochi pubblici attraverso l'articolo 15 della legge 111 del 2023, definendo un quadro organico, consapevole e pienamente legittimato entro cui deve muoversi l'azione del Governo. Non siamo dunque in assenza di indirizzo politico, al contrario di quello che alcune mozioni hanno raccontato e anche alcuni interventi che abbiamo ascoltato questa mattina. Siamo dentro una proposta definita, approvata da questo Parlamento, ampia e ponderata, che ha affidato al Governo il compito di dare attuazione a un disegno complessivo basato sul bilanciamento tra interessi pubblici differenti ma ugualmente rilevanti. In questo equilibrio la tutela della salute e la prevenzione del disturbo del gioco d'azzardo costituiscono un obiettivo fondamentale. E quando si fa polemica sull'abolizione dell'osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo avvenuto nella legge 3012/2024 numero 207, non si ricorda o si ricorda in maniera assolutamente non precisa che è stato portato all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'interno di un rafforzamento dell'osservatorio permanente per le tossicodipendenze con l'osservatorio per il contrasto della diffusione e delle altre dipendenze patologiche e comportamentali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche antidroga, che è presieduto dal sottosegretario Mantovano, con un rafforzamento quindi delle politiche e dell'attenzione da parte del Governo e da parte di tutte le istituzioni del Paese verso un percorso di maggiore forza e maggiore autorevolezza anche in questo campo, assorbendo e ampliando le competenze del precedente osservatorio che era istituito presso il Ministero della Salute. È stato istituito il fondo unico per le dipendenze, perché sappiamo bene, come sanno bene i colleghi, che quando ci troviamo di fronte a dipendenze ci troviamo di fronte a più patologie dipendenti, siamo dentro una comorbilità forte e significativa. Per questo la scelta che il governo ha fatto e che questo Parlamento ha accolto è stata quella di portare all'interno della, sotto la guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'osservatorio per il contrasto anche di queste patologie. Il decreto dignità, legge 96/2018, ha introdotto un severo divieto su qualsiasi forma di pubblicità. È stato detto che dobbiamo rafforzarlo. C'è già una legge dello Stato che vieta assolutamente ogni forma di pubblicità relativa ai giochi d'azzardo. Sulla ludopatia e sulle dipendenze lo Stato offre supporto gratuito tramite il Servizio Sanitario Nazionale e i Servizi Sanitari Regionali, perché sono materie inserite nei livelli essenziali di assistenza. Esiste il telefono verde nazionale, il 155, il servizio gioco responsabile, l'helpline non fare della tua vita un gioco e tante comunicazioni in questo senso. E vorrei anche dire che i servizi per le dipendenze e anche le comunità si sono aperte alle prese in carico non solo per chi ha dipendenza da droga, ma anche alle dipendenze digitali e ludopatiche. E oltretutto nel piano per la salute mentale che il governo, che il Parlamento ha approvato ultimamente, 80 milioni l'anno per i prossimi 3 anni, c'è un rafforzamento significativo dei dipartimenti di salute mentale che sono i dipartimenti...
4: Mi scusi onorevole Giacchetti, un attimo per favore. Colleghi, prendiamo posto, chi vuole parlare esce e poi entra per votare, chi sta qua sta in silenzio. E magari non dalle spalle alla Presidenza.
3: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera, sono le 11 in punto.
4: Un attimo, non ho Giacchetti.
3: È stato interrotto, sta parlando.
4: Abbiamo finito?
3: L'onorevole Ciocchetti di Fratelli d'Italia.
4: Prego.
7: Presidente, il PASM, il piano per la salute mentale, prevede un rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale in tutte le regioni. Proprio in questi giorni è stato definito il riparto dei finanziamenti per il rafforzamento appunto delle attività dei dipartimenti di salute mentale, che oltre a curare le patologie di salute mentale chiaramente intervengono anche per la parte delle dipendenze. Quindi certamente c'è da fare di più, c'è da organizzare meglio il sistema di presa in carico di chi soffre di dipendenze, ma di ogni tipo, ma credo che anche oggi il Paese sia organizzato in maniera significativa per poter lottare contro le dipendenze da gioco d'azzardo. Voglio anche ricordare, perché sembra quasi che qui dentro non abbia governato nessuno nella storia, e quindi tutti oggi parlano come se questo gioco d'azzardo, il gioco pubblico, sia venuto all'improvviso durante questo governo. Vorrei ricordare che tutto nasce dal famoso decreto Bersani, le famose lenzuolate, il decreto legislativo 23 dicembre 1998 numero 504, con l'obiettivo di limitare il gioco gestito dalle mafie. Perché questo era il problema, il gioco illegale che imperversava in tutte le nostre strade di tutto il nostro paese, che era gestito dalla criminalità organizzata e dalle mafie. E quindi tutti i governi, anche quelli guidati dal Movimento 5 Stelle, hanno portato avanti la legalizzazione dei cosiddetti giochi pubblici o denominati giochi d'azzardo. E quindi sono state progressivamente legalizzate e regolamentate varie vicende di gioco, con l'obiettivo di contrastare l'immensa diffusione del gioco illegale gestito dalle varie mafie. Il quadro normativo, come abbiamo detto, è definito nell'articolo 15 della legge 111 del 2023. Adesso chiaramente il governo dovrà definire un decreto legislativo attuativo di quella legge, e questo comporta la necessità, come è scritto nella riformulazione che il governo ha proposto, nella individuazione di un percorso di intesa con la conferenza Stato-Regioni, con i comuni, gli enti locali e con tutte le parti che sono in qualche modo interessate dal punto di vista istituzionale ad occuparsi di questo problema, di un'intesa per definire regole univoche su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i luoghi fisici. Come sappiamo, questo Parlamento è già intervenuto per la definizione di un percorso per i giochi online, che sono la vera questione che abbiamo di fronte, più che luoghi fisici, perché oggi, come veniva ricordato da qualche collega, è facile in qualsiasi ora collegarsi attraverso il proprio smartphone e giocare anche su siti che sono di altri paesi e che non fanno parte del gioco legale riconosciuto dai concessionari nel nostro paese. Quindi il problema certamente è legato a definire comunemente le questioni che sono riferite ai distanziamenti, le questioni che sono legate alla definizione di tutti gli strumenti che già esistono e che sono sicuramente molto più efficaci, legati all'autoesclusione, a definire chiaramente a livello nazionale, d'accordo con le amministrazioni locali e d'accordo con le regioni, gli orari di esercizio, le distanze dei luoghi sensibili, i requisiti richiesti ai concessionari e operatori. Quindi proseguire in attuazione dei principi e criteri direttivi recati dalla legge 9 agosto 2023 numero 111, un'azione volta alla tutela della salute pubblica, delle famiglie, dei consumatori e dei soggetti maggiormente vulnerabili riguardo alla protezione dei minori, che ricordo hanno già per legge un divieto per poter giocare sia nei luoghi fisici sia nei giochi online. Addirittura per poter giocare online è stato stabilito da questo Parlamento che bisogna presentare lo SPID o la CIE, perché senza quello non è possibile poter giocare. Quindi dobbiamo sicuramente rafforzare i controlli perché i minori possano non giocare e possa questo divieto essere effettivamente realizzato in tutto il Paese. Quindi a nome del gruppo dei Fratelli d'Italia chiaramente sosteniamo la riformulazione che il Governo ha presentato, ringraziando il Vice Ministro Leo e la Sottosegretaria Albano per il lavoro importante che sta facendo in questo settore. Grazie.
1: Grazie a lei. Colleghi, passiamo ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Avverto preliminarmente che nessuno dei presentatori delle mozioni in discussione ha accolto la riformulazione proposta dal Governo e che pertanto il parere del Governo deve intendersi contrario su ciascuna di esse. Avverto altresì che non sono state avanzate richieste di votazioni per parti separate, conseguentemente le mozioni saranno poste in votazione nella loro interezza. Passiamo dunque alla votazione della mozione Mero ed altri, nella nuova formulazione, con il parere contrario del Governo, dichiara aperta la votazione. Chi non riesce a votare? D'Orso, Furgioele, altri colleghi? Giulia, l'abbiamo visto, tu ci sta votando. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 261, votanti 243, astenuti 18, favorevoli 92, contrari 151, la Camera respinge. Dichiaro aperta la votazione sulla mozione Francesco Silversi ed altri con il parere contrario del Governo. Dichiaro chiusa la votazione, favorevoli 91, contrari 154, astenuti 17, la Camera respinge. Dichiaro aperta la votazione sulla mozione Giachetti ed altri con il parere contrario del Governo. Oh, se non fate arrabbiare Fornaro una volta al giorno non siete contenti, eh? Dichiaro chiusa la votazione. Astenuti 93, favorevoli 17, contrari 152, la Camera respinge. Dichiaro aperta la votazione sulla mozione Zanella ed altri, con il parere contrario del Governo. Dichiaro chiusa la votazione. Astenuti 15, favorevoli 94, contrari 152, la Camera respinge. Dichiaro aperta la votazione sulla mozione Sottanelli ed altri, con il parere contrario del Governo.

0: Vi sto dando delle comunicazioni che se no poi cominciate a chiamarvi uno con l'altro. Sentite un secondo. Avverto, provava ad avvertire che secondo le medesime intese, ove nella seduta di venerdì 19 giugno, indomani, venga posta la questione di fiducia sul decreto legge recante disposizioni urgenti per il piano casa, la votazione per appello nominale avrà luogo nella seduta di lunedì 22 giugno alle ore 14, previa dichiarazione di voto a partire dalle ore 12:20. Al termine, con prosecuzione notturna, nonché nella seduta di martedì 23 giugno dalle ore 9:30 alle ore 13:15 e dalle ore 15:30 alle ore 20, con prosecuzione notturna, avranno luogo le successive fasi di esame del provvedimento. Avverto infine che nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta odierna, sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge recante revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Immancabilmente abbiamo degli interventi di fine seduta, iniziamo con l'onorevole Provenzano. Prego. Per favore, colleghi, silenzio.
1: Partito Democratico.
2: Grazie, Presidente.
0: Allora, chi ha finito e deve uscire, esca, noi non abbiamo finito, per favore colleghi, e lo faccio in silenzio.
2: Grazie Presidente. Il mondo della cultura piange, no, questo sarebbe un ricordo rituale. Carlo Ginzburg era un gigante, aveva volto e sopracciglia da gigante. Figlio di Leone e Natalia, bambino trascinato al confino, prese il nome da Carlo Rosselli, ucciso dai fascisti pochi mesi prima della sua nascita. Una storia familiare che è genealogia della Repubblica, non dimentichiamolo mai. Allievo della Scuola Normale di Pisa, poi docente a Bologna, a lungo negli Stati Uniti, infine tornato in normale, è stato il più grande storico italiano del nostro tempo, tradotto in tutte le lingue. Nei primi anni Sessanta, coi Benandanti e col Formaggio e i Vermi, inventa un metodo, mostrando che i margini della storia, le microstorie, contengono più verità dei centri del potere, che l'anomalia è più interessante della norma, perché la contiene. A Pisa, anni fa, seguì alcune sue lezioni e mai più ho avuto la fortuna di vedere tanto da vicino l'intelligenza in atto. Un pensiero che ti si forma davanti agli occhi, segue un filo, le tracce, e perciò non teme deviazioni o di perdersi nei labirinti della realtà, sempre interrogandosi sulle responsabilità della ricerca e dell'interpretazione. Tra i ricordi più vivi è un convegno che noi giovani studenti con le nostre associazioni, le nostre riviste, organizzammo su l'Isafoa e il mondo grande e terribile. Attorno alla sua figura radunammo altri maestri, da Adam Michnik a Emanuele Macaluso, un'indimenticabile giornata di studio, di memoria collettiva, di dialogo tra generazioni. Pasquale De Terracciano, che insieme ad Alfonso Musci mi trascinava alle sue lezioni, lo ha definito un gigante cortese che ti faceva vivere l'euforia dell'ignoranza, e con quel sentimento le discussioni proseguivano negli aperitivi, nelle cene, nelle piazze della città. Restituire voce a chi ne era privo, mostrare che il rigore della prova è una forma di giustizia, una lezione di metodo ma profondamente etica e politica. E quell'idea di fare storia, appresa da Marc Bloch, arginare la violenza simbolica dei forti sui deboli, così chi è stato consegnato al silenzio dai vertici del potere può infine essere ascoltato. Ginzburg ha sempre difeso con rigore queste idee profondamente politiche, senza però farsene ingabbiare, facendo sempre i conti con tutte le loro ambivalenze, e non è mai stato un uomo avulso dal suo tempo, intervenuto da par suo sul caso Sofri tra i suoi amici più cari. Da ultimo prendeva posizione contro gli orrori del governo Netanyahu, sulla vergogna che provocavano in un italiano ebreo come era lui. Presidente, chiudo. In tempi in cui le imposture, le false storie assediano il giudizio pubblico e assediano anche quest'Aula, la sua lezione ci ricorda che la democrazia vive della fatica di distinguere e comprendere. Nel dolore per la sua scomparsa.

0: consapevolezza vorrei dividere con tutti noi quanto sia attuale il suo insegnamento per districare l'intreccio di vero, falso e finto che è la trama del nostro stare al mondo.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Malavasi. Onorevole, per lei un minuto. Ordine dei lavori, Fornaro, prego. Un attimo,
2: Grazie.
1: onorevole Malavasi, c'è un ordine dei lavori del suo collega Fornaro, prego.
3: Chiedo scusa,
4: Del
3: Presidente,
4: Partito
3: la
4: Democratico.
3: notizia che il termine per il deposito degli ordini del giorno sul decreto casa è stato fissato per oggi domani alle ore 12. Siccome è ancora in discussione, non è neanche conclusa l'attività nella sede di commissione, nella sede referente, chiediamo di poter spostare di qualche ora questo termine.
1: Grazie, onorevole Fornaro. Ovviamente informo il Presidente della Camera per eventualmente intervenire e comunicarlo per tempo. Allora, onorevole Malavasi, ricominciamo con il suo minuto d'oro, prego.
2: Grazie Presidente. Vorrei denunciare in quest'Aula un fatto che ritengo molto grave. È stato costituito pochi giorni fa un comitato di coordinamento a supporto dell'aggiornamento
4: Partito
2: della
4: Democratico.
2: strategia nazionale per l'intelligenza artificiale per il biennio 2026 e 2028. È un comitato importante che ha una funzione di indirizzo delle politiche pubbliche sulla ricerca, sull'innovazione, sull'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nei settori della società e dell'economia. La cosa che trovo grave, miope, sbagliata, è che non ci sia all'interno di questo coordinamento nessuna figura che rappresenti il mondo, il comparto della sanità. Sappiamo tutti bene come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è destinata ad avere un impatto rilevante, crescente, sull'organizzazione dei servizi, della diagnostica, della medicina personalizzata, anche nel rapporto tra i professionisti e i pazienti, sulla ricerca biomedica e farmaceutica. Non si trova però all'interno di questo comitato nessun rappresentante, né destinato dal Ministero della Salute, che è stato escluso nell'organizzazione di questo comitato, né di nessun altro esperto di organizzazioni sanitarie, del sistema sanitario nazionale, delle professioni sanitarie, degli IRCCS, di Agenas o di qualsiasi altro organismo pubblico direttamente interessato alla governance sanitaria. Allora, ho depositato un'interrogazione insieme ai colleghi per capire le motivazioni di questa scelta, che ritengo sbagliata, miope, retrograda, sperando che ci possa essere la volontà da parte del Governo di porre rimedio a questo errore, devo dire, imbarazzante, perché siamo tutti consapevoli che ci sono questioni rilevanti legate all'uso dell'intelligenza artificiale sulla sanità
1: Concluda.
2: pubblica, sul sistema sanitario. Dobbiamo tutelare i dati sanitari, la sicurezza dei pazienti, dobbiamo valutare con attenzione gli impatti clinici, etici e organizzativi. Quindi una denuncia in questo luogo mi sembrava importante, sperando che all'interrogazione venga data una risposta urgente, perché riteniamo un tema rilevante per l'interesse nazionale.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marianna Ricciardi, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente. Presidente, quest'Aula ha inviato al Senato il decreto sul salario giusto. Il provvedimento prevedeva un adeguamento al 50% per l'inflazione
4: Movimento
5: dei
4: 5
5: contratti
4: Stelle.
5: scaduti. Ma un emendamento della Lega, votato anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, ha escluso da questo adeguamento i lavoratori medici, infermieri, operatori sociosanitari e tutti i dipendenti della sanità privata. Io qui ho il cedolino di un operatore sociosanitario che guadagna 1.200 euro al mese. Il contratto è bloccato da 14 anni. Questa donna di 50 anni, ogni giorno, tutti i giorni, presta cure igieniche ad anziani, li aiuta a mangiare, li aiuta ad alzarsi, li aiuta a vestirsi per 1.200 euro al mese da 12 anni bloccati. Dal 2012 però le bollette sono aumentate, il costo dell'affitto è aumentato, il costo della vita è aumentato. Il suo stipendio è stato mangiato dall'inflazione per il 28%, perché oggi dovrebbe guadagnare 1.500 euro al mese. E allora, Presidente, per suo tramite, io chiedo ai colleghi della maggioranza, perché pensate che questa donna non meriti nemmeno l'adeguamento al 50% dell'inflazione? Perché? Se pensate che se avete fatto questo per tutelare gli interessi di qualche imprenditore che fa politica, allora avvisate i vostri colleghi al Senato dell'errore e correggete questa norma, perché non è giusto quello che avete fatto nei confronti di questa lavoratrice e di tutti questi lavoratori che aspettavano da anni un minimo adeguamento all'inflazione. Questa cosa è inaccettabile, Presidente.
1: Grazie, onorevole. Onorevole Borrelli, prego.
4: Grazie Presidente. Intervengo per stigmatizzare il comportamento dei vertici dell'autorità
6: Alleanza Verdi e Sinistra
4: per il caos che hanno creato quest'anno per l'assegnazione e la gestione delle spiagge di Napoli, sul territorio napoletano, o meglio, per 300 metri di spiagge a Posillipo. Le spiagge napoletane sono praticamente tutte libere, tranne tre concessioni che vanno avanti da decine di anni sul territorio. Ebbene, dopo la Bolkestein bisognava fare i bandi, ma questi scienziati, invece di chiuderli tra dicembre, gennaio, febbraio e marzo, o di dichiarare che tutte le spiagge sarebbero rimaste libere o che avrebbero dato delle proroghe ai già concessionari, hanno pensato bene di svolgere i bandi per le concessioni nel periodo di giugno e luglio, perché giustamente all'autorità portuale di Napoli loro pensano che è inverno nel periodo di giugno e luglio. Questo ha creato un caos in cui non sono state utilizzate né come spiagge libere, tra mille difficoltà con cittadini disorientati, né assegnate. Ecco, io intervengo in quest'aula per stigmatizzare la mala gestione e la mala burocrazia che ancora una volta danneggia la pubblica amministrazione e i cittadini che hanno diritto ad andare sulle spiagge e non essere amministrati da burocrati spesso incapaci o addirittura inconcludenti.
1: Grazie. Onorevole Ascari, prego.
7: Grazie Presidente. Provate a immaginare, anche solo per un momento, di perdere la vostra casa, di cui
6: si Movimento 5 Stelle,
7: un giorno all'altro, di dover dormire per terra, in strada, di non avere un luogo dove lavarvi, di non sapere come procurarvi il prossimo pasto, di vivere con pochi sacchi contenenti tutto ciò che è rimasto. E ora immaginate che tutto questo accada mentre i vostri beni e tutto ciò che appartiene alla vostra vita vi vengono sottratti a seguito di decisioni e procedure dello Stato. Tutto questo è accaduto a due signore che ho conosciuto, le sorelle Montoro, che da tempo per un debito estremamente esiguo, parliamo di una rata, l'ultima rata di una macchina, non pagata, o meglio pagata in ritardo, e si sono viste pignorare tutti i loro beni, le case, le proprietà terriere, e ora sono costrette a vivere per strada, qui davanti a Montecitorio, potete tranquillamente andarle a trovare, e vivono in condizioni che non dovrebbero appartenere a un paese civile. Ecco, la domanda è: com'è possibile che due cittadine siano lasciate in mezzo a una strada in una condizione di totale abbandono per una rata della macchina non pagata? Le sorelle Montoro non chiedono alcun privilegio, chiedono solo di ritornare nella loro casa e di avere una vita dignitosa. Per questo con le colleghe Ilaria Fontana e Maria Grazia Ciolfi abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare e a livello comunale affinché si faccia chiarezza su questa vicenda e si individui una soluzione che restituisca loro dignità e diritti. Vorrei ricordare, chiudo Presidente, che dietro ogni pratica, ogni fascicolo e ogni procedimento ci sono delle persone. E la giustizia non può calpestare la dignità delle persone, perché altrimenti non è più giustizia, ma diventa violenza giuridica e istituzionale. E le istituzioni hanno il dovere di non dimenticarlo mai.
1: Grazie.
7: Ritorniamo a essere umani e le sorelle Montoro devono tornare nella loro casa. Grazie.
1: Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 19 giugno 2026 alle 9.30 con votazione non prima delle ore 11.30, la discussione generale del disegno di legge recante revisione delle modalità di accesso e valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, seguirà l'esame del decreto recante disposizioni urgenti per il piano casa. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
6: 11.24 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, era la seduta dell'Aula della Camera dei Deputati di questa mattina. All'ordine del giorno le mozioni concernenti iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici, che come avete sentito hanno votato e poi, come ha detto il Presidente, sono i restanti punti che erano diversi all'ordine del giorno sono stati spostati alla prossima settimana. Noi andiamo avanti con i lavori parlamentari e vi vogliamo far ascoltare la seduta del Senato di ieri. Ieri è iniziato l'esame del disegno di legge sulla caccia, dopo un esame in commissione che è durato quasi un anno. Questo nuovo disegno di legge e a prima firma del senatore Lucio Malan di Fratelli d'Italia interviene per modificare la legge 157 del 1992 che disciplina l'attività venatoria ed è stato oggetto negli ultimi mesi di molte polemiche. E sentirete dunque anche durante la seduta ci sono stati dei senatori anche di maggioranza come ad esempio Micaela Biancofiore che per questione di coscienza non ha partecipato ai lavori d'aula per appunto i contenuti di questo disegno di legge che come scritto, no? Comporta modifiche alla legge del 1 febbraio 92 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica e omeoterma e per il prelievo venatorio e in sintesi è il disegno di legge sulla caccia. Allora, cominciamo con la seduta di ieri mattina, i lavori si sono aperti alle 10.
8: Allora, colleghi e colleghe, rappresentanti...
6: Presidenza e Vicepresidente Anna Rossomando.
8: Il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente, prego.
9: Grazie Presidente. Il verbale della seduta del 16 giugno 2026, numero 428. Aperta la seduta alle ore 16.36, si legge e si approva il processo verbale della seduta dell'11 giugno 2026. Presidente... Dalle comunicazioni specificate in allegato al resoconto e da annunzio della presentazione del disegno di legge numero 1939 di conversione in legge del decreto legge numero 100 del 2026. Presidente, ricorda le vittime di incidenti mortali occorsi sul lavoro e invita l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. Il Senato passa alla discussione della sede redigente del disegno di legge numero 1864 in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti. Il relatore Bergesi, autorizzato dalla Presidenza, svolge la relazione orale. Posti ai voti sono approvati gli articoli da 1 a 6 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Fregolet, Magni, Paroli, Sabrina Licheri, Cantalamessa, Franceschelli e Maffoni. Posto ai voti è approvato il disegno di legge numero 1864 nel suo complesso. Il Senato passa alla discussione della sede redigente il disegno di legge numero 1357 recante adozione del piano di prevenzione e promozione della salute nelle scuole. Le relatrici Versace e Leonardi, autorizzate dalla Presidenza, svolgono le rispettive relazioni orali. Posti i voti, sono approvati gli articoli da 1 a 11 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Sbrollini, Versace, Magni, Occhiuto, Barbara Floridia, Marti, Zambito e Pogliese. Posti i voti, è approvato il disegno di legge numero 1357 nel suo complesso. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Sensi e Cantalamessa. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 18.47.
8: Non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Allora, l'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge modifiche alla legge 11 febbraio 1992, numero 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Abbiamo due relatori e chiedo intanto alla senatrice Tubetti di intervenire, chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale, ne ha facoltà.
10: Grazie Presidente. Il disegno di legge in esame, che nel testo proposto all'Assemblea delle Commissioni Riunite 8a e 9a, si compone di 21 articoli.
6: Francesca Tubetti, relatrice di maggioranza, una delle relatrici di Fratelli d'Italia,
10: in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio. L'articolo 1 inserisce nel titolo della legge il riferimento alla gestione della fauna selvatica, al fine di chiarire che i contenuti della legge stessa non si esauriscono nella sola protezione della fauna, ma si estendono a disciplinare un complesso di attività e di strategie funzionali alla conservazione, al controllo, all'utilizzazione del patrimonio faunistico, ai fini del raggiungimento di un punto di equilibrio tra la natura e l'attività dell'uomo. L'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome, nell'adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di uccelli a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, debbano tener conto, oltre che delle esigenze economiche e ricreative, anche delle tradizioni. Esso stabilisce, inoltre, che l'esercizio dell'attività venatoria concorre alla tutela delle biodiversità e dell'ecosistema. L'articolo 3 prevede in primo luogo, in virtù di un emendamento approvato dalle Commissioni Riunite, l'esclusione del lupo dall'elenco delle specie particolarmente protette, in coerenza con la nuova normativa europea. Esso prevede inoltre che negli aeroporti non debba essere controllato solo il livello di popolazione degli uccelli, bensì quello di tutta la fauna selvatica e delle specie domestiche inselvatichite, attribuendo espressamente tale compito ai gestori aeroportuali. In seguito alla riduzione delle funzioni delle province, l'articolo 4 stabilisce che l'attività di cattura per inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo possa essere svolta da impianti regionali e demanda a provvedimenti regionali la definizione delle caratteristiche per l'installazione di tali impianti. Viene inoltre modificato il novero dei soggetti a cui deve essere data notizia dell'abbattimento, della cattura e del rinvenimento di uccelli inanellati, includendovi anche gli istituti regionali, ove istituiti, che a loro volta informeranno l'ISPRA. L'articolo 5 riscrive e disciplina degli appostamenti fissi e dei richiami vivi, prevedendo che possano essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati negli impianti regionali di cui al precedente articolo 4, nonché quelli provenienti da allevamenti autorizzati e riconosciuti dalle regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di 10 richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile, fino a un massimo complessivo di 40 unità, mentre non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami vivi e allevati in cattività, a condizioni che siano inanellati. Si conferma la competenza regionale in materia di regolamentazione delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli appostamenti fissi, dei quali è eliminato il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili ai soggetti legittimati. È soppressa la disposizione che attualmente autorizza l'accesso con armi proprie all'appostamento fisso unicamente a coloro che hanno esercitato l'opzione per la forma dell'appostamento. Opzione che viene eliminata dall'articolo 7 del disegno di legge in esame. L'articolo 6, come modificato dalle commissioni riunite, interviene sulla disciplina dei piani faunistico-venatori, riallocando a livello regionale le competenze precedentemente attribuite alle province, chiarendo che nella percentuale del territorio agrosilvo-pastorale di ogni regione che deve essere destinata a protezione della fauna selvatica sono compresi anche i parchi nazionali o regionali all'interno dei quali opera il divieto di caccia. viene introdotta una procedura finalizzata al graduale raggiungimento delle percentuali suddette, in esito alla quale è adottato un accordo in conferenza Stato-Regioni recante le modalità che le regioni possono impiegare ai fini del raggiungimento delle percentuali stesse nel territorio agro-silvio-pastorale, sul quale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, vengono ricompresi le aree e i territori del demanio forestale pubblico. Si prevede che i piani faunistico-venatori siano articolati per comprensori omogenei, anche provinciali, e che comprendano anche i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici e tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria. Si specifica che nei criteri di individuazione dei territori da destinare ad attività produttive faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, il piano faunistico-venatorio debba tenere conto degli indirizzi proposti dal piano di sviluppo rurale. Si modifica la soglia di adesione necessaria per l'opposizione all'istituzione di oasi di riproduzione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione, richiedendo che la volontà di opposizione sia manifestata dai proprietari o dai conduttori che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, mentre attualmente serve almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare. Viene infine soppressa la disposizione che attualmente preclude l'esercizio della caccia nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati. Come anticipato, l'articolo 7 elimina l'obbligo per il cacciatore di optare per la forma di caccia che intende praticare in via esclusiva tra quelle indicate dalla legge. Esso esclude inoltre delle pratiche rientranti nell'esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica naturale o di allevamento ai fini di impresa agricola nell'ambito dell'attività di addestramento, allenamento e gare di cani. L'articolo 8 autorizza l'uso di strumenti ottici e optoelettronici nella caccia di selezione degli ungulati, a eccezione degli strumenti che costituiscono ovviamente materiale di armamento. Le commissioni riunite hanno altresì previsto che l'attestato di abilitazione al prelievo di selezione di ungulati rilasciato da un'amministrazione regionale abbia validità su tutto il territorio nazionale. L'articolo 9 interviene in materia di ambiti territoriali di caccia, prevedendo che essi possano avere dimensioni non solo subprovinciali, ma anche provinciali, e che gli organi direttivi siano composti da un numero di membri non superiore a 20 e siano integrati da un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Vengono poi riscritte le funzioni dell'organismo di gestione. Le commissioni riunite hanno inoltre previsto che i comprensori alpini e le riserve di caccia alpina siano costituiti da ambiti territoriali di dimensioni subprovinciali e che la Regione Sardegna possa costituire un ambito territoriale di caccia unico, che fino all'approvazione del piano faunistico venatorio e del regolamento di attuazione restano validi ed efficaci gli atti pianificatori precedenti, che la perimetrazione delle aree di ripopolamento e cattura sia concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative. L'articolo 10 consente alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa, anziché, come prevede la legislazione vigente, quali soggetti senza fini di lucro, e prevede che, sentito l'ISPRA, siano fatte salve delle deroghe previste dal piano gestionale della concessione. Nelle aziende agrituristico-venatorie, il periodo in cui sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento potrà essere esteso oltre ai termini stabiliti dall'articolo 18 della legge 157, previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole. Le regioni, su istanza degli interessati, potranno autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie. Si prevede infine che le concessioni regionali relative alle aziende in oggetto dell'articolo in esame abbiano durata decennale e siano rinnovabili. L'articolo 11 prevede che le regioni, in sede di predisposizione del calendario venatorio, possano discostarsi dai pareri dell'ISPRA e del Comitato Faunistico Venatorio Nazionale, a condizione che adducano una motivazione suffragata da argomentazioni desunte da fonti di informazioni scientifiche indicate dalla Commissione europea. Le regioni possono inoltre posticipare, anche oltre la prima decade di febbraio, il periodo di caccia per specie determinante, acquisendo il parere non solo dell'ISPRA ma anche del CTFVN. Viene invece eliminata la disposizione che prevede che tali pareri debbano essere acquisiti preventivamente e che ad essi la Regione si debba uniformare, così come vengono eliminati i pareri dell'ISPRA e del CTFVN sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che modifica l'elenco delle specie cacciabili. Sui provvedimenti regionali che regolamentano l'esercizio venatorio da appostamento relativo alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre potrà invece essere acquisito il parere degli istituti regionali per la fauna selvatica, ove istituiti, in alternativa a quello dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, le cui funzioni sono state assorbite dall'ISPRA. Nel corso dell'esame, in sede referente, sono stati inseriti tra le specie cacciabili l'oca selvatica e il piccione di città. L'articolo 12 stabilisce che l'attività di controllo della fauna selvatica da parte delle regioni, anche mediante l'abbattimento o cattura, possono essere svolte secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'Agricoltura, nel novero degli enti territoriali che concorrono al coordinamento dei piani di controllo numerico della fauna selvatica, vengono inserite anche le città metropolitane. Nell'attuazione dei suddetti piani, le autorità deputate al coordinamento possono avvalersi, oltre che dei soggetti già previsti dalla normativa vigente, proprietari, conduttori di fondi, guardie venatorie, corpi di polizia locale e carabinieri, anche delle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Inoltre, anche gli imprenditori agricoli, nonché i proprietari e conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza di corsi di formazione autorizzati, possono essere autorizzati dalla Regione o dalla Provincia Autonoma a svolgere le attività di controllo della specie cinghiale, trattenendo gli animali abbattuti, sempre che questi siano stati sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e non presentino rischi per la salute. L'articolo 13, introdotto nelle commissioni riunite, esplicita che lo scopo delle autorizzazioni al prelievo dello storno è quello di prevenire il rischio di danni alle colture e individua in 500 metri dai nuclei vegetazionali produttivi il limite entro il quale tale attività può essere consentita. L'articolo 14 modifica la disciplina del piano straordinario per la gestione e del contenimento della fauna selvatica, rendendo innanzitutto obbligatorio e non più facoltativo il coinvolgimento in fase attuativa del personale dei corpi e servizi di polizia regionale, provinciale, locale o delle città metropolitane, includendo tra i soggetti che possono partecipare all'attuazione del piano anche i cacciatori ammessi all'esercizio dell'attività venatoria dai concessionari di istituti faunistici privati, siti in aree interessate e le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza, purché munite di licenza. L'articolo 15, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la braccata al cinghiale sui terreni nevati. Prevede che tutte le eccezioni dal divieto di caccia sui terreni nevati siano regolate con disposizioni regionali e introduce il nuovo divieto di impedire, ostacolare o rallentare le attività previste dai piani di controllo e l'attività venatoria. L'articolo 16 circoscrive il novero delle disposizioni in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia, applicabili alla caccia praticata valendosi dell'arco o del falco. Prevede che le abilitazioni per l'esercizio della caccia rilasciate da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti allo spazio economico europeo siano equiparate alle abilitazioni rilasciate dai medesimi fini in Italia. L'articolo 17 include tra i soggetti chiamati a svolgere la vigilanza venatoria gli agenti dipendenti delle regioni e specifica che le guardie volontarie sono quelle relative alle associazioni venatorie riconosciute nazionali. A seguito di una modifica apportata dalle commissioni riunite, esso prevede inoltre i casi in cui, al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza, sia necessario l'attestato di idoneità rilasciato dalle regioni. All'articolo 18, introdotto dalle commissioni riunite, eleva l'importo delle ammende previste dall'articolo 30 della legge 157 in materia di sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni della medesima legge 157 e individua una serie di casi in cui, oltre alle sanzioni penali, venga disposta anche la sospensione del tesserino. L'articolo 19 novella l'articolo 31 della legge 157 sulle sanzioni amministrative, abrogando la sanzione pecuniaria per coloro che esercitano l'attività venatoria in forma diversa da quella scelta. e prevedendo invece sanzioni pecuniarie per chi esercita la caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende agroturistico-venatorie e per chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo di contenimento della sauva selvatica. L'articolo 20, introdotto dalle commissioni riunite, prevede che la cartografia e le tabelle in base al quale il Ministero dell'Ambiente identifica le zone umide devono essere elaborate in conformità al regolamento europeo sulla gestione sicura delle sostanze chimiche. Hanno valore indicativo e non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici. Esso sopprime poi i due commi dell'articolo 31 della legge 57 che rispettivamente individuano le zone umide ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per chi attraversa tali zone recandosi o rientrando dall'attività di tiro e prevedono che non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso autostrade e strade extraurbane principali e secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. L'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria. Grazie Presidente.
8: Grazie Senatrice Tubetti. Ora ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale anche il relatore Senatore Bergesio.
11: No, grazie Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto ha relazionato la mia collega. Grazie.
8: Va bene, grazie Senatore Bergesio. Allora, avverto che sono state presentate proposte di questione pregiudiziale e per la precisione due e ha facoltà di parlare la senatrice Sabrina Licheri per illustrare la questione pregiudiziale numero uno. Prego, senatrice.
12: Del Movimento 5 Stelle.
13: Allora, questo provvedimento recante modifiche alla legge 11 febbraio del 1992, la numero 157, in realtà non si limita a modificare. Perché, Presidente, questo provvedimento comporta e ne rappresenta un totale capovolgimento. Per oltre 30 anni la legge 157 ha costituito un vero punto di equilibrio tra interessi diversi. Da un lato la tutela della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, questa frase la dobbiamo tenere sempre a mente, sottosegretario, ce la dovremmo tatuare. Dall'altro la disciplina dell'attività venatoria, un equilibrio costruito nel rispetto della Costituzione, delle direttive europee e delle convenzioni internazionali. Oggi, con questo provvedimento, quel punto di equilibrio viene messo seriamente in discussione. Ecco perché non siamo di fronte ad una normale riforma, siamo di fronte ad una scelta che modifica radicalmente la gerarchia dei valori su cui quella legge è stata costruita. Presidente, nel 2022 il Parlamento, e come Movimento 5 Stelle ne siamo molto orgogliosi, ha compiuto una scelta storica, inserendo nell'articolo 9 della Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Eppure, questo disegno di legge sembra muoversi nella direzione opposta. E perché? Perché dietro, ad esempio, la parola modernizzazione si nasconde una progressiva riduzione delle tutele ambientali. Dietro il continuo richiamo alle emergenze faunistiche si nasconde l'idea che l'arma debba diventare il principale strumento di gestione della fauna. È un'impostazione che non possiamo che contestare profondamente. Perché? Perché la gestione della biodiversità non può essere affidata prevalentemente all'esercizio venatorio. E ancora, quando leggiamo il testo emerge un dato evidente, si riduce il peso della scienza, la scienza viene completamente calpestata, si indebolisce il ruolo dell'ISPRA, si sostituiscono valutazioni tecnico-scientifiche indipendenti con margini sempre più ampi di discrezionalità politica, si apre inoltre la partecipazione di soggetti privati nello svolgimento di attività che incidono sulla gestione sempre della fauna selvatica. E questo non è un dettaglio, Presidente, non lo è, perché la fauna, lo ripetiamo, è patrimonio indisponibile dello Stato. E quando funzioni pubbliche vengono progressivamente trasferite a soggetti portatori di interessi particolari, il rischio di compromettere imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa diventa concreto. Presidente, lei sa che abbiamo fatto fatica a formulare certi emendamenti, ma non perché complessi, forse la parola più esatta è imbarazzo. Perché semplicemente, banalmente, questi emendamenti, gran parte di questi emendamenti, affermano principi che dovrebbero essere ovvi. Parliamo di benessere animale, di rispetto delle esigenze etologiche, la tutela della fauna come bene comune. Avevamo sinceramente sperato che su questi temi potesse emergere un punto comune, minimo di convergenza. Purtroppo il percorso del provvedimento ci ha mostrato totalmente il contrario e questa pregiudiziale ne la conferma. Vi è poi un ulteriore profilo che non può essere assolutamente ignorato. Numerose disposizioni, Presidente, contenute in questo provvedimento presentano evidenti criticità rispetto a quello che è il diritto europeo. E non lo dice l'opposizione, lo dimostrano i rilievi emersi nel dibattito istituzionale e le richieste di chiarimento formulate in sede europea, anche recentemente. Procedere quindi senza affrontare tali criticità significa esporre il nostro Paese a nuovi contenziosi, a nuove procedure di infrazione, un rischio che il Parlamento, un Parlamento responsabile perlomeno, non dovrebbe assumere con la leggerezza che sta dimostrando. Siamo poi molto preoccupati per la scelta di introdurre disposizioni che rischiano di compromettere, di comprimere forme di dissenso civile e pacifico nei confronti dell'attività venatoria. Stiamo parlando dell'articolo 21, Presidente. Qui è necessario fare assolutamente attenzione. Stiamo parlando del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e la propria opinione. Ebbene, questo provvedimento lo sta deliberatamente, senza vergogna, attaccando. Perché quando il legislatore arriva a considerare il dissenso come un problema che deve essere limitato, anziché come una componente fisiologica della democrazia, siamo di fronte ad un segnale che merita la massima attenzione. Presidente, non è una questione di favorevoli, non favorevoli alla caccia, non è tantomeno una questione di destra e sinistra. È un tema importante, vitale, come quando parliamo di aria, come quando parliamo di acqua, qui parliamo di ambiente e qui parliamo di un rapporto tra politica, scienza e Costituzione che va salvaguardato, soprattutto in Parlamento. Riguarda poi il livello di tutela ambientale che vogliamo garantire alle future generazioni e quindi come possiamo non legiferare tenendo conto e del presente che viviamo ma soprattutto delle future generazioni che questo provvedimento con queste disposizioni sta compromettendo e lo sta facendo con un'arroganza, con una boria che fa letteralmente paura. Per queste ragioni, Presidente, noi chiediamo che il Senato non proceda oltre all'esame di questo disegno di legge, anche perché fermarsi oggi non significa rinunciare ad affrontare il tema, significa affrontarlo seriamente, con il supporto della scienza, magari, nel rispetto della Costituzione, magari, e senza sacrificare il patrimonio naturale che appartiene a tutti. Presidente, io tramite lei chiedo a quest'Aula di ascoltarci, di aprire una riflessione su ciò che sta accadendo. Dimostriamoci di essere responsabili, ascoltiamoci. Noi chiediamo di non farci entrare nel dettaglio di questo provvedimento, non consenta che il Parlamento mostri un'Italia che arretra, che ha scelto la via della regressione ambientale e culturale. Sottosegretario, fermiamo l'analisi di questo provvedimento. Grazie.
8: Grazie, senatrice Licheri. Ora ha facoltà di parlare la senatrice Cucchi per illustrare la questione pregiudiziale numero 2, cioè la seconda. Prego.
14: Sì, Presidente, intervengo anch'io appunto per illustrare la questione pregiudiziale presentata dal nostro gruppo, Alleanza Verdi e Sinistra, sul disegno di legge 1552, un provvedimento questo che non si limita a modificare alcune norme sulla caccia, ma che cambia radicalmente l'impianto culturale, giuridico e costituzionale della legge 157 del 92. Vedete, per oltre 30 anni quella legge ha rappresentato un punto di equilibrio tra interessi diversi. Da una parte l'attività venatoria, dall'altra la tutela della fauna selvatica, riconosciuta come patrimonio indisponibile dello Stato. Un equilibrio certamente perfettibile, ma fondato su un principio ben chiaro. La fauna non appartiene ai cacciatori, ma appartiene a tutti. Appartiene alla collettività, appartiene agli
12: gruppo misto Alleanza Verdi e Sinistra,
14: appartiene alle generazioni future. Con questo disegno di legge invece si compie una scelta ben precisa, si sposta il baricentro dalla tutela allo sfruttamento e si tratta di una scelta profondamente sbagliata, lo è dal punto di vista costituzionale, lo è dal punto di vista scientifico, lo è dal punto di vista etico e lo è anche dal punto di vista politico. Perché mentre il mondo intero discute di crisi climatica, di perdita della biodiversità, di tutela degli ecosistemi, questo Parlamento viene chiamato a discutere una legge che considera gli animali selvatici principalmente come bersagli. Nel 2022 abbiamo modificato l'articolo 9 della Costituzione, inserendo tra i principi fondamentali appunto la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. Non è stata una modifica simbolica, ma una scelta di civiltà. Eppure oggi ci troviamo davanti a un testo che va nella direzione opposta, un testo che amplia i periodi di caccia, estende i territori cacciabili, riduce gli spazi di protezione, indebolisce il ruolo degli organismi tecnico-scientifici e attribuisce maggiore peso agli interessi venatori rispetto alla conservazione della natura. Ecco, come animalista, prima ancora che come parlamentare, considero questo passaggio estremamente grave, Presidente, perché qui non stiamo discutendo soltanto di norme, stiamo discutendo del rapporto che una società decide di avere con gli animali. E io credo che una società evoluta non possa continuare a considerare la sofferenza animale come un passatempo, una tradizione o come una forma di svago. No, io trovo particolarmente inquietante, vedete, che nel testo si invochino le tradizioni come giustificazione per ampliare l'attività venatoria. Le tradizioni da sole non possono essere un argomento sufficiente, lo sappiamo. Esistono tradizioni che abbiamo giustamente superato perché incompatibili con l'evoluzione della coscienza civile. E la domanda che dobbiamo porci dunque non è se qualcosa sia stato fatto per molto tempo, la domanda è se sia giusto continuare a farlo. Nel XXI secolo dovremmo avere il coraggio di riconoscere che uccidere gli animali per divertimento non rappresenta un valore da promuovere, assolutamente. E un altro aspetto gravissimo riguarda il ridimensionamento del ruolo dell'ISPRA. Quando si parla di biodiversità, di specie migratorie, di equilibri ecologici, la politica dovrebbe ascoltare la scienza. È una scelta pericolosa perché la biodiversità non risponde alle ideologie, ma risponde alle leggi della natura. E ignorare la scienza significa mettere a rischio patrimoni ambientali che una volta compromessi potrebbero non essere più recuperabili. Ancora più preoccupante è il contrasto del provvedimento con il quadro europeo. La stessa Commissione europea ha già espresso rilievi critici su numerose disposizioni del disegno di legge, evidenziando possibili incompatibilità con la direttiva Uccelli e con la direttiva Habitat. E allora io mi chiedo, perché procedere ugualmente? Perché ignorare questi allarmi? Perché esporre il nostro Paese a nuove procedure di infrazione? Perché trasformare ancora una volta la tutela dell'ambiente in un terreno di scontro ideologico? E poi c'è un aspetto che considero particolarmente allarmante, che riguarda la democrazia. Nel testo compare infatti una norma che rischia di colpire chiunque ostacoli o rallenti l'attività venatoria. Una formulazione vaga, generica, pericolosa, che punta a compiere forme legittime e pacifiche di dissenso. A comprimere forme legittime e pacifiche di dissenso. Chi manifesta, chi protesta pacificamente, chi difende gli animali, chi denuncia episodi di bracconaggio, tutti potrebbero essere esposti a conseguenze inaccettabili. E questo non è compatibile con una democrazia matura, perché il dissenso non è un problema da reprimere, ma un diritto costituzionale da garantire. Colleghe, colleghi, questa legge non modernizza il Paese, no, al contrario, lo riporta indietro. ci riporta a una visione nella quale la natura esiste per essere sfruttata, gli animali per essere abbattuti e la scienza per essere ignorata quando disturba interessi organizzati. Noi abbiamo un'idea diversa. Pensiamo che la tutela della biodiversità non sia un ostacolo allo sviluppo, ma una condizione dello sviluppo. Pensiamo che gli animali non siano oggetti, pensiamo che la politica debba guardare al futuro e non alle nostalgie del passato. E per queste ragioni riteniamo che il disegno di legge 1552 presenti evidenti profili di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con il diritto europeo. E per queste ragioni chiediamo al Senato di approvare la questione pregiudiziale e di non procedere oltre all'esame di un provvedimento che rappresenta un grave passo indietro per l'ambiente, per gli animali e per la civiltà del nostro Paese. Grazie.
8: Grazie, senatrice Cucchi. Allora, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali si svolge un'unica discussione nella quale potrà intervenire un rappresentante per gruppo per non più di 10 minuti ciascuno. Al momento io ho una richiesta di intervento, quindi prego i colleghi se intendono intervenire sulla questione pregiudiziale. Non siamo ancora in discussione generale, eventualmente che ce lo segnalino. Anche la senatrice Floridia? Benissimo. Ah, giusto. Allora, senatore Franceschelli deve cedere il passo per consistenza di gruppo. La senatrice Floridia, lei parlerà subito dopo. Prego, senatrice Floridia. Sì, ho inteso che intendeva intervenire.
15: Io chiedo semplicemente alle colleghe se posso aggiungere la mia firma alla loro pregiudiziale.
16: Del gruppo per l'autonomia.
8: A entrambe? Ah, va bene.
15: Alla loro. Non ho avuto la possibilità di leggerlo, non è arrivata. Grazie.
8: Va bene, mi era apparso che era la senatrice Licheri dice di sì e anche la senatrice Cucchi. Allora torna in campo il senatore Franceschelli, prego.
17: Grazie,
16: Partito Democratico.
17: La 157 del 92 ha costituito un pilastro che per oltre 30 anni ha governato quello che è il prelievo faunistico venatorio, la gestione dei territori e quanto altro. Che dopo 35 anni una norma avesse bisogno di revisione, questo è comprensibile, ma è anche vero che per fare questa attività legislativa di revisione si sarebbe reso necessario quantomeno avere un quadro sullo stato di attuazione della norma stessa. Oggi noi ci siamo avvicinati a questo provvedimento, a questa proposta di legge, senza avere un quadro scientifico, tecnico e anche di natura ambientale, culturale rispetto a quello che la 157 del 92 disciplinava. Nello specifico, il tema dei cambiamenti climatici incide profondamente in questo settore, incide nei tempi delle migrazioni, incide in quello che sono l'arrivo nel nostro paese di specie animali non autoctone, che sono parimenti complesse da gestire per il mondo agricolo al pari degli ungulati e di quelli che sono il patrimonio faunistico tradizionale. Incide la sensibilità e la coscienza che sta maturando rispetto a questo tema, che fa sì che oggi sia sempre più sentito anche nelle giovani generazioni il rispetto dell'ambiente come un valore prevalente e preminente, e io dico anche giustamente. In sintesi, oggi noi ci siamo avvicinati a questo provvedimento non dando il giusto spazio a questo confronto tra le componenti essenziali e tutti parimenti importanti: il mondo dell'ambiente, il mondo della gestione faunistico-venatoria, il mondo dell'agricoltura. Facendo l'opposto di quello che fecero i legislatori quando costruirono questo pilastro che era la 157 del 92, che era figlia di un lungo confronto duro, serrato, ma nel reciproco rispetto, che poi ha fatto sì che questa legge durasse nel tempo e fosse ritenuta da tutti un punto di riferimento importantissimo. Vede, io non credo che mettere il mondo della gestione faunistico-venatoria contro il mondo degli agricoltori o il mondo degli agricoltori contro l'ambiente o l'ambiente contro i cacciatori sia una cosa fatta bene. Credo che oggi, a fronte delle emergenze che noi siamo chiamati a dover governare, sarebbe stato opportuno una maggiore attenzione, una maggiore concertazione, ma soprattutto un reciproco ascolto e condivisione rispetto a un testo che è profondamente contraddittorio nei suoi contenuti, perché da un lato si afferma il principio che la fauna, e si ribadisce all'articolo 1 il principio che la fauna è patrimonio indisponibile, ma poi si interviene con tutta una serie di norme in cui la si contraddice, così come si va a ledere la proprietà privata nel momento in cui si consentono i passaggi da una gestione faunistico-venatoria delle aziende senza scopo di lucro a quella con finalità di lucro. Tutto questo per dire che è opportuno fermarci, riprendere i fili della discussione e rielaborare un testo, un provvedimento che tenga insieme i contrapposti interessi che sono legittimamente presenti in tutti i gruppi parlamentari, in alcuni più marcati verso certi indirizzi, in altri rispetto ad altre situazioni che la nostra società rappresenta. Pertanto noi chiediamo con questo di aderire alle mozioni in ragione del fatto che ci si fermi, si prenda tempo e si rielabori un testo che tenga insieme i contrapposti interessi, ma che sono contrapposti solo di facciata, ma c'è un solo unico interesse, che è quello della gestione del bene comune. Grazie.
8: Grazie senatore Franceschi. Lei ha chiesto anche di intervenire sulla medesima questione la senatrice Maiorino, prego.
18: Grazie Presidente. Io per il suo tramite vorrei davvero rivolgermi ai colleghi e alle colleghe, indifferentemente di maggioranza e di opposizione, perché
16: ancora il Movimento 5 Stelle,
18: alcuni di loro hanno condiviso con noi quella storica battaglia cui si è accennato poco fa nella scorsa legislatura, che dopo decenni di tentativi ha visto questo Parlamento unito e vincente nell'introdurre all'interno dei primi 12 articoli della nostra Carta fondamentale un passaggio non solo necessario, ma mi permetto di dire meraviglioso. Abbiamo scritto insieme, dopo settimane di confronto, quel comma per cui la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. E voi sapete, colleghi e colleghe, quante settimane di confronto è costato trovare questa sintesi che alla fine ci ha visto tutte e tutti d'accordo, e abbiamo dato al nostro paese la possibilità di essere al pari di tanti altri paesi europei ed extraeuropei che già avevano inserito esplicitamente la tutela dell'ambiente e anche l'interesse delle future generazioni all'interno della loro Costituzione. Allora io oggi mi chiedo perché siete disponibili ad operare questo tradimento non solo del dettato ma dello spirito della nostra Costituzione, perché questa legge consegna all'interesse privatistico quello che è un bene comune, indisponibile, tutelato al massimo livello dalla nostra Repubblica. Io so, colleghe e colleghi, che molti di voi vivono con difficoltà questo passaggio, perché ammettere l'estensione indiscriminata dei periodi della caccia, cancellare sostanzialmente le aree protette, consegnare il demanio pubblico alla caccia, considerare la caccia tutela della fauna selvatica, come operasse a tutela della fauna selvatica, è un tradimento di ciò che insieme abbiamo fatto. ed è un tradimento delle future generazioni a cui siamo tenuti a consegnare un ambiente sano ed ecosistemi ancora sani e vivibili. Con questo provvedimento voi state tradendo anche voi stessi, anche quanto da voi stessi fatto con fatica nella scorsa legislatura per modificare la Costituzione. Abbiamo modificato anche l'articolo 41, laddove si dice che l'impresa privata non può agire a danno dell'ambiente. Voi consegnate addirittura a soggetti privati come le guardie giurate la possibilità di agire e di sparare sul patrimonio indisponibile dello Stato, che è la fauna selvatica. Io vi chiedo davvero, al di là delle appartenenze politiche, facciamo tornare questo testo, che è un obbrobrio, che è un regalo a pochi, a danno di molti e in violazione della nostra Costituzione. Respingiamolo in commissione e lavoriamo su un tema nuovo, rispettoso, come abbiamo fatto nella scorsa legislatura, insieme. Grazie.

0: Allora, ancora un momento, se c'è qualcuno che ancora sta aspettando la scheda. Benissimo, oh, ci siamo. Posto? Procediamo. La votazione è aperta. Senatrice Furlan, a posto? La votazione è chiusa. E il Senato non approva. Adesso passiamo alla discussione generale che dichiaro aperta ed è iscritto a parlare per il primo intervento il senatore Spagnolli, che ne ha facoltà non appena i colleghi consentiranno di poter svolgere l'intervento in condizioni accettabili. Colleghi, se intendete non assistere ai lavori, vi prego di lasciare l'aula piuttosto celermente e magari parlando a bassissima voce, se possibile. Credo che lei possa iniziare, senatore Spagnolli.
1: Grazie, Presidente. Il dibattito che si è svolto finora, che è stato ampio e articolato su questa proposta di legge,
2: Gruppo per l'autonomia,
1: non era in realtà riferito tanto alla legge in sé, ma quanto alla contrapposizione tra quelli che sono pro o contro la caccia. E io mi soffermo su questo aspetto, altri parleranno delle criticità di questa legge, che comunque non giustificano né i toni né le espressioni usate nel dibattito pubblico. Per uno che ha passato gran parte della sua vita a dedicarsi alla conservazione della natura, come sottoscritto, un dibattito surreale. Di cosa stiamo parlando? Vedete, la biomassa umana sulla Terra, cioè se prendiamo tutti gli uomini oggi viventi sulla Terra, li mettiamo su una bilancia e sull'altro piatto della bilancia mettiamo tutti i mammiferi e tutti gli uccelli che ci sono sulla Terra, pesano di più gli esseri umani di tutti i mammiferi e tutti gli uccelli della Terra. Se mettiamo la biomassa umana e la biomassa degli animali domestici, cani, gatti, mucche, cavalli, pecore, maiali, su un piatto della bilancia, bene, questi rappresentano il 95% del totale della biomassa dei mammiferi, e ci mettiamo anche gli uccelli. Quindi vuol dire che l'uomo e gli animali domestici si mangiano il 95% delle risorse alimentari del pianeta. Cosa resta alla natura? Restano delle riseghe residuali. La natura è incontaminata, Presidente, non esiste. È solo nei dépliant turistici. Tutta la natura è contaminata. Tutti gli ecosistemi sono pesantemente condizionati dalle attività umane. Nessun metro quadrato del pianeta Terra sarebbe quello che è se non ci fosse passato l'uomo. Cosa vuol dire condizionata la natura? Vuol dire che determinate specie naturali, vegetali e animali, vengono avvantaggiate e altre penalizzate. Cos'è la gestione della natura e la gestione faunistica? È aiutare le specie penalizzate a crescere e ridurre di numero quelle avvantaggiate, perché se no non c'è l'equilibrio. Cosa dice la normativa? La normativa internazionale, accordo di Washington, accordo di Brema, direttiva Habitat europea, dice che bisogna conservare gli habitat, che sono il presupposto per la conservazione della natura. Dice che nessuna specie deve estinguersi, che nessun animale debba soffrire per causa umana. Ma nella normativa non c'è mai un divieto assoluto di uccidere animali, anche se sono di specie protetta. C'è sempre la possibilità di derogare, per esempio, per prevenire danni agli habitat o per prevenire gravi conflitti con le attività umane. Sono cose scritte nelle norme, basta leggerle. Gli ecosistemi sono ovunque alterati dall'uomo, quindi l'uomo è obbligato a svolgere questa funzione regolatrice. Non può dire natura arrangiati, se no la natura fa come è successo quella volta con i dinosauri. 64 milioni di anni fa si sono estinte l'80% delle specie della Terra, poi dopo è chiaro che in 64 milioni di anni si sono riformate, ma noi viviamo oggi qui e abbiamo una vita media di 80 anni, quindi non possiamo aspettare milioni di anni perché si riformi una natura che viene distrutta. Sul totale degli animali selvatici che muoiono per causa dell'uomo, che sono comunque meno della metà del totale degli animali selvatici che muoiono in natura, la natura, ricordo, è vita e morte, non è solo vita, ci sono documentari che rappresentano la natura sempre come mamme che allevano cuccioli.

0: ma pochi documentari rappresentano la morte, che pure è ovviamente molto presente. Allora, gli animali selvatici che muoiono per causa umana muoiono per l'1% uccisi da un'arma da fuoco, caccia o bracconaggio, ma muoiono per il 21% a causa dell'agricoltura, per il 13% a causa dell'urbanizzazione del territorio, per il 5% a causa della mobilità, per il 5% a causa delle infrastrutture energetiche, per il 7% a causa delle specie invasive, eccetera. Questo è uno studio europeo che lo dice, posso documentarlo. E allora battersi in maniera così attiva per impedire la caccia, beh, insomma, non è che aiuti molto la natura, perché per aiutare davvero la natura bisognerebbe andare a incidere su questo 21% di animali che muoiono per causa dell'agricoltura, sul 13% che muoiono per causa dell'urbanizzazione del territorio, per il 5% che muoiono per il traffico che gira sulle strade. Quindi il danno al patrimonio indisponibile dello Stato arrecato dalla caccia, ma anche se vogliamo attraverso il bracconaggio, è minimo ed è irrilevante per la conservazione della natura. E qui faccio un riferimento numerico, perché vedete, bisogna capirsi. I dati che vi porterò sono molto generici e quindi i faunisti storceranno il naso, ma serve per capire. Le marmotte in Alto Adige sono 50.000. Le marmotte si riproducono ogni 2 anni, ogni marmotta femmina ha una gestazione biennale. Su 50.000 marmotte facciamo che 25.000 siano maschi e 25.000 siano femmine, e di questi 25.000 femmine 5.000 non siano mature sessualmente, quindi sono 20.000 femmine di marmotta mature che ogni anno 10.000 fanno i piccoli, l'anno dopo le fanno gli altri 10.000. Mediamente la marmotta fa tra i 2 e gli 8 piccoli, diciamo che ne fa 5 di media, vuol dire che ogni anno nascono 50.000 marmotte. Cosa significa? Significa che se faccio il censimento delle marmotte a maggio, quando escono dalle tane, sono 50.000, e se lo faccio ad agosto, quando sono nati i piccoli, sono 100.000. Però se lo rifaccio l'anno dopo, a maggio, sono di nuovo 50.000. Di cosa stiamo parlando? E cosa vuol dire se poi succede che magari una marmotta scava sotto un traliccio o sotto un palo di una seggiovia, minacciandone la stabilità, e allora viene fatta sopprimere rispetto a queste cifre? Cosa vuol dire? Quindi qui stiamo ragionando per principi, ma non stiamo ragionando dei fatti reali. Un'altra cosa, gli animali muoiono in genere o sbranati dal predatore del livello trofico superiore, o perché si ammalano o si infortunano e non riescono più a procacciarsi cibo e acqua. In entrambe le situazioni muoiono soffrendo. Avete mai visto un animale che viene sbranato? Si difende, si dibatte finché ce la fa, e poi a un certo punto il predatore lo apre, lo sbrana, perché di solito il predatore tende a mangiare le interiora, che sono la parte più saporita. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'animale muore in condizioni veramente terribili. Allora io faccio una provocazione, ma secondo voi, se gli animali ragionassero come noi uomini, ma preferirebbero morire sbranati o morire di inedia dopo giorni e giorni che soffrono perché non riescono a mangiare, o preferirebbero morire perché vengono colpiti da un proiettile e muoiono sul colpo? È chiaro che è una provocazione, ma per dire che non è vero che l'attività della caccia praticata con armi da fuoco è negativa nei confronti del benessere animale. Gli animali muoiono comunque, e muoiono molto peggio non attraverso la caccia che non attraverso la caccia. Allora perché quest'astio nei confronti della caccia, che incide in misura minima sulla conservazione della natura e che fa morire gli animali facendoli soffrire di meno, e non un corrispondente impegno per limitare gli effetti delle tante altre cause antropiche di morte degli animali? Perché dedicare tutte queste ore pubbliche e private a predisporre documenti, a dibattere in pubblico, eccetera? Perché usare espressioni come legge sparatutto, che è assolutamente infondata? Un anticaccia recentemente ha detto: bene che i cacciatori calino di numero, così si va a sostituire la centralità dell'essere umano con la centralità dell'ecosistema. Come ho detto prima, la centralità dell'uomo è un fatto, non è una scelta etica. In Germania i cacciatori, che invece aumentano di numero, hanno ricevuto l'incarico dal governo di intervenire nella regolazione dei branchi di lupi, in maniera attenta, in maniera da evitare che ci siano branchi che rimangono sbrancati e che quindi fanno più danni, ma E nel Canton Ginevra si è fatto un referendum qualche anno fa, è stato detto vietiamo la caccia ai caprioli e è passato il referendum. In Canton Ginevra sparavano oltre 1000 caprioli ogni anno e lo facevano i cacciatori pagando le tasse, lo facevano gratis pagando le tasse. A questo punto, siccome 1000 caprioli ogni anno vanno sparati comunque, perché sennò si mangiano i campi degli abitanti, i contadini del Canton Ginevra, il Canton Ginevra paga della gente perché vada a sparare i caprioli. Scusatemi se mi sembra una fesseria. E ricordo anche, a proposito della legge 157, che è il frutto di una dialettica tra i cacciatori e gli ambientalisti, perché è chiaro, la 157 viene approvata nel febbraio del 92, nel dicembre del 91, 2 mesi prima, viene approvata la 394, che è la legge istitutiva delle aree protette. Entrambe leggi che hanno avuto una gestazione pluriennale, cioè voluto degli anni per approvarle, per metterle insieme. Ed è chiaro che sono state messe insieme ragionandoci contemporaneamente. Sono state istituite le aree protette, dove si conservava la natura, e sono state istituite le aree, dall'altra parte, dove è praticabile la caccia. Era un patto. Ora, si può anche non essere d'accordo, ma è andata così, è un patto scellerato, vogliamo dirlo? Certo, un patto scellerato. Essere contro questa legge, essere contro la caccia, non c'entra nulla, signore e signori, con la conservazione della natura, mentre certamente porta vantaggio a chi sfrutta l'emozione popolare per interessi propri, e quindi alle associazioni ambientaliste, che così raccolgono soci e raccolgono denaro e ottengono maggiore peso delle decisioni delle commissioni di cui istituzionalmente fanno parte e che valutano quali soggetti assegnare finanziamenti pubblici e privati. Vogliamo dire che i finanziamenti europei per la tutela della natura vanno per il 25% a tutelare orso e lupo, che non sono certo le specie più a rischio in Europa? La lista rossa IUCN ha 90 specie, non c'è né l'orso né il lupo, però il 25% delle risorse europee vanno lì. Indovinate perché? C'è qualcuno che ha interesse evidentemente a studiare quegli animali lì, quelle specie lì. E comunque è più facile essere ben accetti se si parla di vita che non di morte, quindi è chiaro che la maggioranza della popolazione, tendenzialmente non avendo conoscenze approfondite della materia, preferisce che non si cacci anziché che si cacci. Anche se la morte è necessaria per conservare la natura e la biodiversità. E ricordiamolo, le specie cacciabili sono tali perché non sono a rischio di estinzione, perché quando una specie è a rischio di estinzione la caccia ne viene vietata. Quindi la caccia è ininfluente rispetto a tutte le considerazioni che sono state fatte in commissione e in quest'aula, e la caccia non è contro l'ambiente. Grazie Presidente.
1: Grazie, senatore Spagnolli. Ha chiesto di intervenire la senatrice Pirro, e ne ha facoltà.
2: Del Movimento 5
3: Grazie
2: Stelle.
3: Grazie Presidente. Ma cominciamo ad ascoltare delle cose che sinceramente mi trovano in forte disaccordo. Io partirei dalla nostra Costituzione, quella su cui dovremmo essere tutti d'accordo, quella in cui all'articolo 9 abbiamo inserito un comma che recita così: la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Basterebbe già solo questo per prendere questo provvedimento e cestinarlo, a mio avviso, perché di tutela degli animali qui dentro non c'è assolutamente niente. Perché si aumentano le specie cacciabili, vorrei capire come le tuteliamo se le cacciamo. Si esclude il lupo dalle specie particolarmente protette, e come lo tuteliamo se lo togliamo dalle specie protette? Si consente la braccata al cinghiale sulla neve, la cacciata dai natanti, l'utilizzo di visori notturni per la caccia. mi sembrano sicuramente norme di tutela degli animali, indubbiamente. Poi tutela sicuramente gli animali anche la possibilità di cacciare sul demanio marittimo. Certo, anche questo tutela gli animali. Prorogare piani faunistico-venatori vecchi, non aggiornati, non al passo coi tempi, limitare la possibilità dei possessori dei fondi, proprietari di un terreno, di dire io non voglio che sul mio terreno si cacci. Ecco, limitare questa possibilità del proprietario di un terreno sicuramente tutela i cittadini italiani nei propri diritti e tutela gli animali. Mi sembra sicuramente questo l'ambito e il perimetro di questa norma. Anche ampliare gli ambiti territoriali di caccia su base provinciale o regionali tutela gli animali, anche consentire ai cittadini stranieri di venire a cacciare nel nostro paese senza conoscenze specifiche, senza conoscere tutte le nostre norme, anche quello sicuramente tutela gli animali e tutela anche i cittadini italiani da violazioni e irregolarità, indubbiamente. Pensate che tra gli emendamenti che vengono proposti, che sono stati bocciati in commissione e che vengono riproposti in aula, c'è addirittura la richiesta di utilizzare il silenziatore per sparare agli animali. Cioè, questo è il concetto di tutela che membri di questa maggioranza hanno e questo è il rispetto che hanno per il dettato costituzionale. È davvero imbarazzante. In tutto questo la scienza la infiliamo in un cassetto e la chiudiamo bene a chiave così che non ci disturbi e quindi viene depotenziato il ruolo dell'ISPRA. Io mi domando se chi si è approcciato a questo provvedimento sappia il significato del termine etologia. Ecco, l'etologia è una branca della biologia e della zoologia che studia il comportamento animale, le interazioni tra le specie e con l'ambiente circostante. Ecco, il ruolo dell'ISPRA è anche quello di spiegarci cosa succede quando, per esempio, uccidiamo un cinghiale maschio invece che una femmina, o che succede alla capacità riproduttiva di quel branco di cinghiali quando eliminiamo un determinato soggetto piuttosto che un altro, e se qualcuno degli amabili cacciatori o di chi gli ha concesso di sparare in maniera piuttosto indiscriminata avesse conosciuto queste differenze e dato indicazioni sulle battute di caccia specifiche su i sistemi etologici e quindi basate sulla scienza, forse avremmo evitato tanti errori del passato che hanno portato a una moltiplicazione, a parte insomma alcune pratiche scorrette su cui non voglio aprire il discorso in questo momento, e avremmo magari limitato la crescita in numero così abnorme di questa specie che poi crea tanti danni. E sapremmo anche che la presenza del lupo, che è il predatore di specie inferiori come ad esempio il cinghiale che è di grosse dimensioni, avrebbe aiutato un controllo della numerosità di specie che possono essere dannose dell'agricoltura meglio e in maniera più efficace rispetto alle doppiette dei cacciatori che a volte si distraggono e invece di sparare al cinghiale sparano al compagno di battuta, perché poi non dimentichiamoci anche questo che succede nei nostri boschi, perché ogni volta che si apre la stagione venatoria poi cominciamo anche a contare le vittime umane delle doppiette. E vogliamo mettere il silenziatore magari anche su questo problema non del tutto secondario che avviene sui nostri territori. Io davvero mi domando che direzione stiamo prendendo, ma non me lo domando solamente io, Se lo domanda, guarda caso, anche l'Unione Europea, perché qua, a parte che abbiamo già delle procedure di infrazione, ma c'è stata mandata una lettera, diciamo così, di avvertimento per evitare che facciamo degli errori che poi ci espongono a sanzioni che paghiamo tutti, anche quell'83% di cittadini italiani che si dice contrario alla caccia, ma tanto a noi che importa che la stragrande maggioranza dei cittadini siano contrari a questa attività. E quindi l'Unione Europea ci ha scritto già a dicembre, peccato che poi qualcuno si è dimenticato di informare il Parlamento di questa letterina, perché ovviamente non faceva sicuramente comodo nel dibattito dire che abbiamo avuto dei rilievi sul testo di questo disegno di legge che ci pone in odore di infrazione per diverse questioni, come per esempio l'estensione del periodo venatorio, che se era stato circoscritto a un calendario ben specifico, evidentemente delle ragioni ce le aveva, forse quello di tutelare alcune specie che magari non sono a rischio di estinzione, ma perché evitiamo di cacciarle nei periodi in cui sono più fragili e vulnerabili. Se invece apriamo alle doppiette in qualsiasi momento, magari anche quando sono dediti alla cura dei propri cuccioli, dei propri piccoli, magari chi non è a rischio di estinzione domani lo diventa, ed è questo che ci sta dicendo l'Unione Europea e su cui voi avete fatto orecchie da mercante, anche sull'utilizzo di dispositivi ottici, visori notturni, perché vogliamo giocare a fare la guerra, vogliamo giocare a imitare l'esercito IDF forse, perché non basta che loro sparino alla testa ai bambini, qua li imitiamo sparando agli uccellini. Liberalizziamo i richiami vivi, cioè voi non avete idea di che cosa vuol dire, del Far West che si scatena con questi provvedimenti. La caccia sulle spiagge, ve l'ho già detto, quello che otterrete sarà di porre a rischio gli animali che sono un bene indisponibile, sono tutelati, lo ripeto, dall'articolo 9 della Costituzione, per andare a vantaggio di una piccola porzione di cittadini italiani che caccia, più una porzione di cittadini dediti al bracconaggio, perché è a loro che strizzate l'occhio. Sicuramente non lo state facendo nell'interesse delle future generazioni. Vergogna!
1: Grazie, senatrice Pirro. Ha chiesto di intervenire il senatore Dreosto. 5 minuti, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente.
5: Senatore Dreosto della Lega.
4: Appena iniziato la discussione generale, già abbiamo sentito due interventi delle minoranze assolutamente discordanti. Entrambi ragioni evidentemente. Una, quella del senatore Spagnolli, fatta di competenza, professionalità, azione sul campo, che ovviamente è favorevole al cambiamento della legge 57, e quella della senatrice Pirro, che evidentemente fa dell'ideologia ancora una volta il suo cavallo di battaglia, parlando di cose che probabilmente non conosce, ha legittimamente altre competenze e quindi probabilmente sta parlando di alcune cose anche a livello europeo che sono assolutamente distanti da quelle che sono state le sue affermazioni. È legittimo che lei lo abbia detto, lo ribadisco, ma assolutamente in contrasto con quelli che sono i principi sanciti anche dalla Costituzione e dalle norme europee. Voglio ribadire che la legge 157 del 92 è una legge per noi che ha rappresentato in maniera importante un quadro di riferimento per la tutela della fauna selvatica e per la disciplina anche dell'attività venatoria negli ultimi 30 anni. Una legge importante che ritengo abbia contribuito a quella che è la salvaguardia della biodiversità e alla conservazione di quello che è il patrimonio naturale del nostro Paese, una legge che è appartenuta a tutti gli italiani, non solamente ai cacciatori, non solamente agli ambientalisti, non solamente agli agricoltori, ma perché proprio noi crediamo che questa legge abbia una valenza così trasversale e importante, riteniamo oggi che sia importantissimo ammodernarla, cambiarla, renderla attuale con quelli che sono i tempi. Tempi che sono evidentemente assolutamente mutati, sono cambiati quelli che sono gli equilibri faunistici, sono cambiate le esigenze dei territori, sono aumentati i conflitti tra la presenza di alcune specie e le attività agricole, ma anche quelle forestali e produttive. Sono aumentati poi, vogliamo dirlo, perché lo viviamo tutti i giorni sul territorio, gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. Sono aumentati anche i costi, e per chi fa l'amministratore locale lo sa benissimo, per gli enti pubblici nel risarcimento dei danni. Sono aumentate le richieste di intervento proprio dalle nostre comunità locali. Ignorare questi cambiamenti sarebbe mettere ancora una volta la testa sotto la sabbia esclusivamente per fini ideologici. E la politica allora, quando si occupa di ambiente, anche quando si occupa di ambiente, anche se è una parola che ha una grande sensibilità in tutti noi, in particolare in questo momento storico, deve assolutamente partire da quelli che sono i fatti. I fatti dicono che oggi la tutela della fauna selvatica non può essere affidata esclusivamente a strumenti concepiti più di 30 anni fa. Oggi occorre una gestione moderna, dinamica, fondata certamente, e siamo convinti, su quello che è il monitoraggio scientifico, sulla responsabilità istituzionale e sulla capacità di intervenire quando si determinano delle situazioni che evidentemente sono di squilibrio. Lo ha detto chiaramente il senatore Spagnolli. Evidentemente anche qui la conservazione non può essere figlia dell'immobilismo, la conservazione significa invece equilibrio, ed è quello che noi chiediamo, un equilibrio tra la tutela di quella che è stata definita la biodiversità, ma anche le esigenze delle comunità e dei territori in cui lavoriamo e viviamo, un equilibrio tra la protezione degli ecosistemi e la sicurezza anche fondamentale, importantissima, ricordo gli incidenti, dei cittadini. Nella mia regione, il Friuli Venezia Giulia, questa realtà è poi, io la vivo tutti i giorni, io sono stato anche docente di faunistico, particolarmente evidente. Le aree montane, le vallate alpine, le zone collinari rurali convivono quotidianamente con una presenza crescente di fauna selvatica, in particolare di quella ad alto impatto, impatto sugli agricoltori, impatto sulle nostre società, sulle nostre comunità, nonché sulle vie di comunicazione. Gli agricoltori e gli allevatori subiscono danni che spesso mettono a rischio il risultato di un intero anno di lavoro. Ribadisco, le amministrazioni locali sono chiamate ad intervenire con strumenti che non sempre però purtroppo, rispetto alla legge che oggi siamo a modificare, sono adeguati. I cittadini chiedono maggiore sicurezza lungo le strade, dicevamo, ma anche nei centri abitati. Di fronte a queste richieste è chiaro che il Parlamento non può essere inerte. Il legislatore ha un obbligo tecnico e un obbligo morale, che è quello di dare risposte costanti a tutti i cittadini. Dobbiamo dare risposte, esattamente quello che prevede il provvedimento che siamo chiamati ad elaborare. E un passaggio vorrei farlo importante, perché ritengo che spesso noi diciamo sottovalutiamo, critichiamo quello che è il ruolo dei cacciatori. Spesso questa parola è anche denigrata, dimenticando forse che in altri paesi europei i cacciatori sono invece coloro che proprio, tutelando la fauna e l'ambiente, mantengono quell'equilibrio e sono anche come figure valorizzate. I cacciatori rappresentano anche in Italia, in molte aree del paese, una presenza costante e radicata sul territorio. Contribuiscono alle attività di monitoraggio, collaborano alla raccolta dei dati e partecipano alla gestione faunistica secondo quelle che sono le regole che sono stabilite e sancite dalla legge. Ignorare questo contributo, addirittura gettando fango su questa categoria, è assolutamente un grave errore. Come sarebbe un errore continuare ad affrontare questi temi sempre con quelle che ho definito e voglio continuare a definire delle contrapposizioni ideologiche che non ci portano da nessuna parte e non risolvono soprattutto quelli che sono i problemi che noi abbiamo tutti i giorni e dobbiamo affrontarli sul territorio. Ripeto, l'ambiente non possiamo difenderlo con l'ideologia e tantomeno con gli slogan. Serve evidentemente concretezza e io penso che lo strumento che è stato messo in campo, ringrazio il senatore Bergesio e anche la senatrice Tubetti che sono i relatori di questo provvedimento, abbia evidentemente quelle caratteristiche che possono dare una risposta concreta in un momento storico sicuramente complicato, che però è attesa non solo dal mondo venatorio. Vedete, il mondo venatorio è una parte delle persone che si occupa di questi problemi della fauna, ma soprattutto da agricoltori, da cittadini, da comunità intere che ci chiedono di agire, di intervenire su una legge che ha oltre 30 anni e non è più attuale. Grazie.
1: Grazie senatore Dell'Osto. Ha chiesto di intervenire la senatrice Farolfi, e ne ha facoltà.
5: Grazie presidente.
2: Marta Farolfi, Fratelli d'Italia.
5: La pietra. Il disegno di legge oggi in esame ha lo scopo di riformare e di aggiornare l'attuale normativa sull'attività venatoria e la protezione della fauna selvatica, che necessita da oltre 30 anni di un forte adeguamento al mutato contesto socioculturale e alle diverse condizioni economiche e ambientali. Negli ultimi 30 anni alcune specie di animali sono cresciute in modo incontrollato fino a compromettere in diverse aree del territorio la coesistenza stessa con le attività antropiche. Questo ha provocato danni ecologici e ambientali derivati da alterazione degli ecosistemi, che hanno generato squilibri tra le specie, rischi sanitari come la peste suina, danni all'agricoltura, agli allevamenti, pericoli per la sicurezza pubblica e problemi legati alla conseguente gestione delle pratiche risarcitorie intestate ad agricoltori ed allevatori. Secondo Coldiretti, per esempio, nel 2023 i cinghiali avrebbero raggiunto i 2.300.000 esemplari, cosa che fra l'altro non stupisce, anche perché in annate particolarmente favorevoli dal punto di vista trofico, la specie cinghiale può avere un incremento utile anno anche del 200%. E sempre nel 2023 avrebbero provocato danni all'agricoltura per circa 200 milioni di euro e ben 170 incidenti. E non dobbiamo dimenticare i danni indiretti sulla filiera causati dalla diffusione della PSA, che hanno determinato perdite di fatturato fino a 200 milioni di euro al mese, tanto che il Ministero dell'Agricoltura ha dovuto stanziare oltre 110 milioni di euro per affrontare l'emergenza sanitaria e risarcire le aziende danneggiate. E a questo proposito vale la pena ricordare che l'Italia è il primo esportatore mondiale di salumi, con un fatturato di oltre 10 miliardi di euro e con un valore delle vendite all'estero che solo nel 2024 ha superato i 2 miliardi. Ma cos'è che ha determinato in questi 30 anni l'aumento incontrollato di alcune specie? Ritengo che i motivi siano tre. L'assenza o quasi dei grandi predatori, sia a causa di caccia intensiva, perché percepiti nel passato come minaccia per il bestiame e per le persone, e sia per la perdita di habitat dovuta alla crescente urbanizzazione e allo sviluppo dell'agricoltura e delle infrastrutture. La riduzione, secondo motivo, la riduzione del numero dei cacciatori, oggetto di una campagna denigratoria da parte di un certo ambientalismo, che si è erto a paladino della fauna selvatica senza avere la minima nozione di biologia e di ecologia applicata, che invece individua il ruolo del cacciatore come fondamentale per l'attuazione di una corretta gestione faunistica. D'altronde anche in commissione ho sentito definire i cacciatori, anzi definirci, perché io faccio parte di quella categoria, bastardi, e questo non è accettabile. Sono offese del tutto gratuite, mosse da chi molto probabilmente, come dicevo prima, non ha nessuna nozione di biologia e di ecologia applicata. Terzo motivo, la tendenza a preferire, sempre da parte di un certo ambientalismo, una gestione passiva della fauna selvatica, o meglio una non gestione, con proliferazione incontrollata di ogni specie, senza capire che grandi densità generano malattie e grandissimi danni alle attività umane, tranne poi lamentare che in questo disegno di legge mancano adeguate risorse per i danni agli agricoltori. Ma prima di curare, come si suol dire, bisognerebbe prevenire. Non è certo con la gestione passiva che si prevengono i danni, anzi è il contrario. E l'inserimento nel testo di legge della parola gestione, chiaramente gestione attiva, trovo che sia strategico, perché gestire significa conservare, significa proteggere, significa mantenere inalterata nel tempo la risorsa fauna, perché tutti ne possano godere, non solo i cacciatori. Perché la fauna è una risorsa naturale rinnovabile, ma può esaurirsi se non viene gestita correttamente. E con questa legge viene riabilitata la figura del cacciatore, che deve essere parte attiva della gestione, perché, come diceva Rodolfo Villani nel 1936, il cacciatore è quell'esperto che sa della vita del selvatico, delle abitudini, dei suoi nemici, bada all'allevamento, alla protezione della fauna, sceglie il metodo più indicato per cacciare razionalmente ed è non solo perfettissimo conoscitore delle leggi, ma anche pedante osservatore delle stesse. Naturalmente occorre che l'esercizio venatorio venga svolto su basi solide di conoscenza del bene che si va a sfruttare e che il prelievo sia commisurato alla capacità di questo bene di rinnovarsi. In questo senso l'attività venatoria diventa un vero e proprio mezzo di conservazione utile a tutti e soprattutto utile a ritrovare il giusto equilibrio tra fauna selvatica e attività antropiche e a garantire sicurezza stradale, aeroportuale, salute pubblica, equilibrio ecosistemico e tutela paesaggistica e ambientale. Di fatto l'attività venatoria diventa strumento utile per contenere specie invasive e sovrabbondanti, per contribuire al monitoraggio della fauna e per tutelare l'ambiente. Come diceva il compianto ed illustre faunista Franco Perco, che ho avuto l'onore di avere come insegnante al corso per istruttori faunistici venatori, come diceva nel manifesto di Trieste sulla caccia da lui redatto, la pratica venatoria è in grado di fornire informazioni e dati sulla sicurezza faunistica mediante una rete di volontariato già presente in ogni territorio, e gli interventi a favore dell'ambiente sono tanto più facili e tanto meno onerosi se ad eseguirli sono gruppi di volontari formati e consapevoli, nonché interessati alla permanenza di questi beni. Naturalmente l'attività di gestione faunistica non può prescindere non solo dal mondo venatorio, ma anche dal mondo scientifico, da quello agricolo e dalla parte non integralista del mondo ambientalista, che fortunatamente esiste ed è propositiva, a differenza dall'ambientalismo estremo, che ha solo criticato questa legge senza proporre un'alternativa valida, un'alternativa alla gestione attiva, che è quella che consente di non raggiungere la capacità portante di un territorio e quindi di mantenere una densità biotica, che è quella che non pregiudica lo stato di salute degli animali, e una densità agroforestale, che invece è quella che non pregiudica le attività umane e il patrimonio forestale, ottimali per ristabilire un'equilibrata coesistenza fra l'uomo e fauna selvatica, purtroppo oggi compromessa. Questa legge ha il merito di non stravolgere la 157, ma di intervenire con modifiche mirate, con l'obiettivo di renderla più efficace, aggiornata e coerente con le esigenze del presente e le sfide del futuro, rispondendo ai diversi soggetti, comprese molte regioni, che ne avevano chiesto la revisione, selezionando gli spunti delle varie proposte di legge su cui si era registrata una maggiore convergenza e facendo quindi un lavoro di sintesi che ha tenuto conto anche degli impegni contenuti nell'atto di indirizzo approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione Agricoltura del Senato. Nonostante le continue richieste di aggiornare la normativa, nessuno aveva mai avuto il coraggio di farlo. Noi lo abbiamo avuto, sto concludendo, Presidente, perché crediamo che una gestione equilibrata e responsabile della fauna selvatica sia fondamentale per la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, la salvaguardia delle tradizioni rurali e venatorie, la tutela delle produzioni agricole, degli allevamenti, della salute e della sicurezza pubblica. E crediamo che la conservazione delle specie selvatiche debba andare di pari passo con un approccio sì scientifico, ma anche pragmatico e concreto, perché la gestione faunistico-venatoria è sia scienza, perché si basa su norme scientifiche, sia tecnica, perché le norme vanno applicate, sia arte, nel senso di capacità di conciliare interessi di categorie diverse di persone, quindi cacciatori, agricoltori, allevatori, ambientalisti, tutti coloro che usufruiscono della risorsa fauna. Difendere l'ambiente non significa bloccare ogni intervento umano, ma sapere intervenire quando serve, cioè gestire in modo attivo, e questo disegno di legge va proprio in questa direzione. Grazie.
1: Grazie senatrice Farolfi. Ha chiesto di intervenire la senatrice Aurora Floridia, prego.
6: Grazie.
7: Il gruppo per le autonomie.
6: Colleghe e colleghi, governo, vorrei chiedervi di fare un esercizio molto semplice. Immaginate due commissioni importanti del nostro Senato che decidono di lavorare insieme per 26 sedute, 26, uno spettacolo, no? Viene quasi da emozionarsi. Finalmente il Senato si unisce per affrontare una grande sfida del Paese, per una causa giusta. Sentendo questo numero si potrebbe pensare che si stia discutendo di una delle grandi emergenze del Paese, ad esempio come ridurre le bollette che pesano sui bilanci delle famiglie, alle aziende che fanno fatica ad essere competitive, ai lavoratori che temono per il proprio posto di lavoro. Fantastico, no? Sarebbe un sogno, verrebbe da dire, ma voi della maggioranza siete ancora capaci di sognare e di realizzare questi sogni? Perché la realtà è che mentre l'Italia e gli italiani sono alle prese con problemi enormi e concreti, voi colleghe e colleghi della maggioranza, con il governo comandante, ci costringete da 26 sedute a discutere di come allentare le regole sulla caccia, su come estendere l'attività venatoria, su come trasformarla in turismo venatorio, perché non ne vedevamo l'ora, di come ridurre la tutela della fauna selvatica e di come ampliare questa barbarie che è l'uso dei richiami vivi, solo per citare alcuni punti di questo DDL. Per di più, a discuterne in commissione sono stati in tutto circa 42 senatori, il 21% di componenti di quest'Aula, un quinto del Senato della Repubblica Italiana, che rappresenta
8: il popolo italiano che sta impegnando tempo e energie da un anno su un tema che, con tutto il rispetto per le diverse sensibilità, difficilmente può essere considerato tra le principali priorità delle italiane e degli italiani in questo momento storico. Io francamente sono sconcertata da questo vero e proprio teatro dell'assurdo che abbiamo vissuto anche nei lavori in commissione. Un anno di finta discussione su un disegno di legge fuori tempo massimo, senza reale confronto, senza serio approfondimento con la maggioranza, senza ascolto. E vi dico di più, e lo dico in particolare modo a quel 79% di colleghe e colleghi che non hanno avuto la fortuna di seguire i lavori. I firmatari fantasma del disegno di legge io non li ho mai visti in commissione. Chissà, forse interverranno oggi. Che ne dite, collega Malan, che vedo che è l'unico firmatario qui in aula di questo disegno di legge, ma anche mi rivolgo anche al collega Romeo, Gasparri, Salvitti, al quale chiedo, ma voi come vi immaginate il mondo degli animali del domani e l'ambiente che li accoglierà? Già oggi decisamente sotto pressione a causa degli effetti del cambiamento climatico, del consumo del suolo, dell'inquinamento, che già oggi fa parte delle nostre vite, della nostra quotidianità, un ambiente in cui tra l'altro viviamo anche noi. Cioè, e mi rivolgo veramente anche al senatore Malan, che abbiamo la fortuna di avere qui, ma condivide davvero l'idea di mondo che emerge da questo disegno di legge? Presumo di sì, se avete pensato di prestarvi a mettere la firma su un disegno di legge promosso dal ministro dell'agricoltura Lollobrigida, giusto? E che sta spaccando anche il mondo venatorio, sta mettendo contro agricoltori, contro cacciatori, cacciatori contro ambientalisti, un vero disastro. Quindi volete, mi state dicendo che volete continuare ad accettare estati sempre più torride, fiumi in secca, territori sempre più fragili, con incendi, alluvioni, trombe d'aria sempre più frequenti e violente, consumo di suolo selvaggio e animali costretti a spostarsi, a cambiare abitudini, fino a scomparire dai territori che hanno abitato per secoli e nei quali eravamo abituati a vederli. E questo anche a causa della scarsa protezione delle rotte migratorie e della scelta di proseguire su pratiche barbare come l'utilizzo dei richiami vivi, che questo disegno di legge che avete firmato vuole rafforzare. E allora veramente questa è la direzione che volete prendere? Davvero volete tornare a pratiche e metodi tradizionali che creano solo sconcerto e indignazione? Magari torniamo al vischio su rami e bacchette che intrappola gli uccelli tenendoli incollati con le piume che avevo visto da ragazzina, a un'idea di rapporto con la natura che appartiene al passato? Ma tanto mi direte, vabbè, è solo una legge sulla caccia? No. Non è una legge sulla caccia, non è solo una legge sulla caccia, è una legge che racconta una visione del mondo, che ci dice che considerate la fauna selvatica una merce da sfruttare per fini turistici, il paesaggio italiano un luogo da cementificare e l'ambiente da sacrificare, alla faccia della salute e del benessere delle persone e degli animali. Un disegno di legge che ci dice che non siete capaci di guardare avanti e che continuate a voltarvi indietro. Per questo, Presidente, Governo, colleghe e colleghi, ho ritenuto doveroso e imperativo rivolgermi al Consiglio d'Europa. Ho segnalato 9 criticità del testo del disegno di legge oggi in discussione che ritengo incompatibili con la Convenzione di Berna, che l'Italia ha liberamente sottoscritto e ratificato, non certo sotto tortura, ma per promuovere politiche di tutela della fauna selvatica e dei loro habitat. Penso solo all'allentamento dei controlli sulla cattura degli uccelli selvatici, sull'impiego dei richiami vivi e sul turismo venatorio. Il presidente del Comitato Permanente della Convenzione di Berna, a fronte di questa mia segnalazione, evidentemente ha ritenuto di inviare al governo italiano una formale richiesta di chiarimenti, come peraltro successo con la lettera inviata dalla Commissione europea. Questa notizia di richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio d'Europa è un'informazione di grande rilevanza, perché quando si toccano gli obblighi internazionali di un Paese servono argomenti, colleghe e colleghi, serve competenza, serve serietà, perché vi vengono chiesti ora chiarimenti giuridici e scientifici che voi, colleghe e colleghi, della maggioranza non siete stati in grado di fornire in Commissione. E allora io una domanda la vorrei fare al rappresentante di governo tramite lei, Presidente. Ha intenzione di riferire qui in aula sulla richiesta del Consiglio d'Europa e della Commissione europea o volete continuare a fare scena muta? Se dopo i richiami delle associazioni, le preoccupazioni del metodo del mondo scientifico, dopo la lettera della Commissione europea, dopo che persino il Consiglio d'Europa chiede chiarimenti, non vi pare sia il caso di fermarsi? Di ascoltare? Di avere almeno il dubbio che forse questo testo vada ripensato? Perché ostinarsi ad andare avanti come se nulla fosse, come state facendo voi, non è un segno di forza. È un segno di estrema debolezza che voi trasformate in arroganza e superficialità a caccia di voti. Questo è. Colleghe e colleghi, è stato un anno abbastanza pesante quello passato a lavorare su questo disegno di legge sulla caccia e ci tengo a ringraziare le tante associazioni, gli esperti e i cittadini che hanno seguito questo iter con passione e competenza. Alcuni di loro siedono oggi con noi in tribuna. Grazie perché avete continuato ad esserci, a studiare i documenti, le norme, a fare proposte, a ricordare che la tutela della fauna selvatica non è una battaglia di pochi idealisti e non è ideologia, come è stato detto prima. Che proteggere gli animali non significa scegliere gli animali al posto delle persone, significa capire che il nostro destino è legato a loro, che non esiste benessere umano in una natura che si impoverisce, che riguarda tutti noi. Che la crisi climatica in corso non colpisce soltanto gli esseri umani, colpisce gli animali, le piante, gli ecosistemi da cui dipende la nostra stessa vita. E allora il punto oggi, colleghe e colleghi, non è quello di parlare della caccia. Il punto è decidere che paese vogliamo essere. Un paese che guarda avanti affrontando le vere emergenze del tempo, oppure un paese governato da chi, mentre il clima cambia e la natura è in affanno, sceglie di guardare dall'altra parte e dedicare le sue energie ad allentare la tutela della fauna selvatica di chi non ha voce, come peraltro già state facendo con l'ambiente e il paesaggio. Per questo, e concludo, sicuramente non mi rassegnerò al risultato dei vostri voti di oggi e della vostra maggioranza, ma continuerò a fare la mia parte nel mio ruolo per costruire un vero cordone sanitario che fermi questo arretramento che è anche culturale, perché il paese, gli italiani hanno bisogno di andare avanti e si meritano di andare avanti. Io mi oppongo a questo disegno di legge. Grazie.
1: Grazie. Senatrice Floridia, ora ha chiesto di intervenire il senatore Amidei e ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente, grazie ai colleghi che hanno adoperato il tempo significativo e giusto per addivenire a questa modifica della 157 del 92, quindi dopo 34 anni era giusto porre mano per una logica di adeguamento anche alla normativa europea, per cui ringrazio il sottosegretario La Pietra, il relatore Tubetti, la senatrice Tubetti, anche altri, il correlatore credo Giorgio Bergesio, e chiaramente il ministro che ha consentito che questo disegno di legge, questa modifica arrivasse in aula, e chiaramente il presidente della nona commissione, senatore Luca De Carlo. Io vorrei leggere quello che è l'articolo 1, che a mio avviso è decisamente significativo per comprendere il modo come questa modifica sia avvenuta, e si dice: questa modifica è finalizzata a chiarire che i contenuti della legge non si esauriscono nella sola protezione della fauna selvatica, ma si estendono a disciplinare un complesso di attività e strategie funzionali alla conservazione, al controllo e all'utilizzazione del patrimonio faunistico ai fini del raggiungimento di un punto di equilibrio tra la natura e le attività dell'uomo. Allora, se leggiamo
10: Fratelli d'Italia,
9: il contenuto di questa affermazione è emblematico di come si sia mossi per cercare di trovare una soluzione migliore il più possibile che tenga conto di quell'equilibrio più volte citato, a mio avviso a sproposito, per quanto riguarda la biodiversità e la tutela dell'ambiente. Perché questa legge va esattamente in questa direzione e io sfiderei chiunque a dirmi come viene compromessa la biodiversità o la tutela dell'ambiente. Poi citerò anche l'articolo 9, chiamato in causa dalla senatrice Firro. Ebbene, io devo dire che nell'analisi cui abbiamo assistito, il senatore Spagnolli ha toccato punti importanti, concreti, significativi, anche di quanto rappresenti quello che i cacciatori in un qualche modo andrebbero a togliere a quello che già la natura fa di per sé, una percentuale minima riservata alla fauna, di un'attività, diciamolo, antichissima, che, e poi nella parte finale del mio intervento dirò che è anche giusto una volta per tutte anche andare a definire o, diciamo, a scongiurare quello che si pensa che sia la figura del cacciatore, colui che in un qualche modo, vabbè, semplicemente cattura con il fucile qualche animale, quando normalmente comunque non dimentichiamo che, se vogliamo farne una ragione etica, gli animali, che siano allevati, che siano cacciati perché sono selvatici, pur sempre animali sono e pur sempre noi ne utilizziamo per cibarci da sempre. Pertanto, in una ragione generale, dobbiamo anche dire, e sarebbe discriminatorio nei confronti di altri generi animali come i pesci, mentre va bene tutelare il volatile, non va bene tutelare il pesce, mi spiegassero il motivo, a meno che non ne facciamo, ecco, una ragione etica, non vogliamo più cibarci di animali. Vabbè, parliamone quanto sia giusto, non sia giusto, o quanto sia produttivo attuare, diciamo, una scelta di vita e di alimentazione di questo tipo. Ebbene, vorrei arrivare a quella parte che lei, senatrice Pirro, della Costituzione, della tutela dell'ambiente e poi diceva anche degli animali. Allora io sono andato anche a leggermi cosa dice l'articolo 9 a tal proposito. E allora, sul discorso della tutela degli animali, che è frutto di una recente riforma del 2022 che ha messo mano, si dice: l'ordinamento vigente per quanto riguarda la tutela degli animali, e quindi questa modifica costituzionale che in effetti è di grande rilevanza, distingue gli animali selvatici, i quali ricevono protezione attraverso la legislazione che regolamenta la caccia, quindi viene citato, e individua le specie protette e gli animali addomesticati dall'uomo, tradizionalmente definiti da reddito, in quanto utilizzati per il lavoro e per la produzione e da compagnia o d'affezione. Ebbene, ho accennato prima alla considerazione generale nei confronti del cacciatore. Io non sono un cacciatore, però va ad onor del vero anche sotto certi aspetti difesa e tutelata questa, chiamiamola categoria forse impropriamente, ma queste persone che amano la caccia. Ebbene, e anche qua vorrei portare un aspetto significativo, perché si vuol continuamente dipingere l'attività venatoria come semplice impulso predatorio, al che mi sembra veramente esagerato, ignorando volutamente che essa rappresenta invece a volte anche un servizio di pubblica utilità ed è riconosciuto in Europa e non solo per il ruolo che svolge nella tutela e nella gestione della biodiversità. E nella gestione della biodiversità, per cui diciamolo chiaramente, e vado verso la conclusione che vedo il microfono lampeggiare. Ebbene, diciamolo una volta per tutte, quando nell'articolo 9 si cita tutto ciò lo si fa per le future generazioni. Assolutamente sì, assolutamente d'accordo, ma mi sento, ci sentiamo in dovere di dire che le future generazioni stiano tranquille, perché il patrimonio faunistico e non solo sarà tutelato nel rispetto di tutti e dei cittadini. Grazie.
1: Grazie senatore Amidei. Ha chiesto di intervenire la senatrice Sironi, prego.
10: Grazie.
11: Movimento 5 Stelle.
10: Colleghe, governo. Idiota è colui che pone al di sopra di tutto i suoi interessi particolari. E questo è il senso etimologico della parola greca idiotes. Nell'Atene classica l'idiotes era semplicemente colui che non partecipava alla vita pubblica e politica, alla polis, preferendo l'isolamento dei propri interessi privati rispetto al bene comune. E poiché i greci consideravano la vita pubblica un dovere fondamentale, chi se ne disinteressava era visto con disprezzo. Il termine è passato così ad indicare una persona inesperta, incompetente e rozza. Ed ora, alla luce del senso etimologico della parola idiota e di idiozia, posso dichiarare che questo disegno di legge è un'idiozia. È un'idiozia perché va ostinatamente in direzione opposta e contraria al buon senso, alle leggi e alle norme e ai regolamenti nazionali e sovranazionali, al sentire comune degli italiani. Questo disegno di legge risponde alle esigenze dell'1% della popolazione italiana, i cacciatori. Ed ora che mi si venga a dire che serve alla gestione della biodiversità e che questo disegno di legge interviene perché occorre un adeguamento di una legge vecchia da 30 anni, sì, è vero, la legge deve essere adeguata, ma appunto in senso opposto e contrario a quello in cui va questo disegno di legge, perché in questi 30 anni purtroppo l'uomo ha saccheggiato la natura, ha saccheggiato la biodiversità, ha distrutto gli ecosistemi, ha travolto gli equilibri. E quindi la direzione in cui bisogna andare, come ci dicono le raccomandazioni che arrivano soprattutto dall'Europa, è proprio quella di tutelare e di ripristinare quello che è stato distrutto. Ora, che mi si venga a dire appunto che con la caccia si gestisce la biodiversità. Ma prendiamo un esempio a caso, l'utilizzo della pratica dei richiami vivi. Ora ditemi dove sta la tutela della biodiversità nell'esercitare questa pratica. La rappresento. La rappresento perché questo disegno di legge va ad incentivare questa pratica. Cosa fanno questi cacciatori? Allora, catturano dei volatili, degli uccellini, li chiudono in delle piccole gabbie e li mettono in cantina. Si preoccupano solo del fatto che non muoiano, non che stiano bene. Ma perché? A cosa servono questi uccellini in gabbia? Quando si apre la stagione venatoria, i cacciatori li liberano. E uno dice, oh che bello, finalmente hanno sofferto per tanti mesi, ma ora riconquistano la loro agognata libertà. E quando si liberano, questi uccellini cantano all'impazzata, perché stanno male, perché hanno sofferto, perché sono stati chiusi in una gabbia anziché poter volare liberi come la natura aveva previsto che facessero. Ma invece no, lo scopo è un altro, perché il richiamo di questi uccellini sacrificati attirerà altri uccelli liberi che vengono in loro soccorso, e in questa situazione meravigliosa il cacciatore cosa fa? Tira fuori il fucile e spara ai nuovi uccelli liberi che vengono in soccorso di quelli che lui ha chiuso in gabbia per mesi in una cantina. Questa è la gestione della biodiversità, secondo voi? No, ditemi, perché avete dei criteri, dei valori che sinceramente io non condivido, ma che non vengono condivisi dal 99% degli italiani. C'era un disegno di legge di iniziativa popolare depositato insieme a questo DDL che era contro, per l'abolizione della caccia, quindi che rappresentava chiaramente quale sia il sentire delle persone consapevoli e coscienti del fatto che l'uomo sta distruggendo la natura, e questo DDL va di nuovo in quella direzione, senza comprendere che peraltro distruggere la natura, distruggere la fauna selvatica non significa solo, non è un atto fino a se stesso.

0: di sale in zucca, bisognerebbe distinguere tra quali sono le tradizioni che è utile mantenere e quali no. Quindi abbiamo avuto l'opposizione, abbiamo un contrasto, come già stato citato, con la Convenzione di Berna, con la direttiva Habitat, con la direttiva Uccelli, con l'articolo 9 della Costituzione e con la Natural Restoration Law. Voi sapete, governo, che il regolamento sul ripristino della natura, al cui piano si è lavorato anche con la partecipazione popolare fino al 9 giugno scorso, e voi sapete che all'articolo, adesso vorrei citare l'articolo giusto, che all'articolo 11 si parla di ripristino degli ecosistemi agricoli, e il punto 3 del regolamento sul ripristino della natura direttamente applicabile e cogente stabilisce che gli stati membri adottano misure di ripristino volte a garantire che l'indice comune degli uccelli delle zone agricole a livello nazionale basato sulle specie specificate nell'allegato, indicizzato 1 settembre 2025 pari a 100, raggiunga i seguenti livelli. Per gli stati membri elencati nell'allegato 5, di cui l'Italia fa parte, che ha popolazioni storicamente più esaurite di uccelli nelle zone agricole, deve raggiungere entro il 2030 il 110, entro il 2040 il 120 e entro il 2050 il 130. Allora, con questa pratica rivolta all'abbattimento degli uccelli, pensate di raggiungere gli obiettivi obbligatori e cogenti previsti dal regolamento sul ripristino? E poi vogliamo parlare della questione dei valichi montani? Io sono lombarda, sappiamo che i valichi montani sono principalmente in Lombardia. Ah, questa è un'altra situazione particolare. Allora, tra due valli si crea un cuneo e gli uccelli migratori hanno come rotta obbligata a passare in questi cunei. E i cacciatori cosa fanno? Si mettono là sotto e fanno il tiro a segno. Allora, veramente, questi sono esempi di comportamenti che... di cui non andare orgogliosi. Questi sono atti di pura vigliaccheria. La caccia è banalmente un gioco, altro che tutela della biodiversità. Se qualcuno vuole, si diverte a fare il tiro a segno, che per carità può essere anche simpatica come attività, ma che vada a fare il tiro a piattello, deve andare a sparare agli uccelli. E quindi abbiamo avuto gli interventi della Convenzione di Berna, come diceva la collega che mi ha preceduto, e poi abbiamo la Commissione Europea, che ha inviato anche lei una lettera perché c'è una supposta procedura di infrazione, abbiamo tutte le associazioni ambientaliste che sono intervenuti, io mi oppongo a questo DDL, ma in ultimo è intervenuto anche il Papa, perché il Papa, sollecitato, ha fatto una dichiarazione. E la Santa Sede non mancherà di promuovere il rispetto e la tutela del creato, dono incomparabile di Dio, sia con il magistero del Sommo Pontefice, sia con gli interventi degli osservatori permanenti presso i vari organismi internazionali. Allora, abbiamo anche il Papa, perché già con l'enciclica di Francesco si era parlato dell'importanza di tutelare l'ambiente e la natura, ma evidentemente questa maggioranza è sorda anche agli appelli del Sommo Pontefice. E io a questo punto mi rivolgo alla maggioranza, perché tutto questo non può non ispirare chiunque abbia a cuore le sorti della natura e in special modo quelle componenti più responsabili e sensibili della maggioranza parlamentare che ad oggi non sono riuscite ad esprimere, ma che, lo sappiamo bene, vivono la questione con notevole sofferenza. Ebbene, il momento per pronunciarsi, il momento per dissociarsi dal più grande attacco alla natura e contrastarlo attivamente è infine arrivato. Opponiamoci a questo DDL idiozia.
1: Bene, grazie senatrice Sirone. Ha chiesto di intervenire la senatrice Naturale, prego.
2: Grazie.
3: Movimento 5 Stelle.
2: Presidente, sottosegretario, in questa aula semivuota mi sento un po' come gli animali braccati da questo DDL, soli, senza voce, senza quell'attenzione giusta che meriterebbero da parlamentari che hanno il diritto

0: conoscere le leggi, di conoscere la nostra Costituzione e di sapere che la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato. E invece qui si sta facendo campagna elettorale sugli animali che non hanno voce, per il divertimento, sì, di gente vigliacca che vuole divertirsi appunto uccidendo degli animali anche lungo i valichi montani, anche dove potrebbero trovare la loro via di fuga, la loro via per vivere. E allora oggi mi voglio fare proprio portavoce di chi non ha voce, di chi oggi viene strumentalizzato in una maniera becera, trasformando quello che è un gioco, assolutamente non uno sport, un divertimento, un modo per andare a zonzo in tutela della fauna selvatica. È un obbrobrio nascondersi dietro questa maschera. Facciamo cadere la maschera e gli animali direbbero: oltre allo strazio a cui ci sottoponete con mille disturbi, tagliate boschi, incendi, cioè hanno una vita disastrata fra autostrade, traffico, esseri umani che non si limitano di andare da nessuna parte, vanno ovunque, anche nelle zone più recondite, più lontane, dove lì vengono stanati gli animali perché anche lì non possono stare, anche lì devono essere disturbati, anche lì è territorio dell'uomo. Beh, l'uomo è un essere animale insieme agli animali e deve rispettare l'ambiente, preservarlo ai giovani, al futuro. Invece noi stiamo davvero danneggiando quella che è la biodiversità, nascondendoci davvero dietro un dito. Un impatto negativo e potente sulla biodiversità, e di questo appunto, come ha detto la collega Sironi, ha risposto anche il Papa ad una lettera del presidente Polinori della LIPU, appunto rappresentando le criticità che vivono gli animali, rappresentando quella che è la loro voce che nessuno vuole ascoltare a 800 anni dalla morte di San Francesco. Ma San Francesco non insegna niente, noi preferiamo andare molto molto più indietro, andiamo al tempo della pietra, quando la caccia era consentita. Ma noi che facciamo di nuovo? Noi sostituiamo solo le armi, invece di quelle armi preistoriche adesso abbiamo armi molto più precise, visori notturni, armi col silenziatore. E invece la scienza, che dovrebbe aiutare invece nella tutela della biodiversità, quella l'abbiamo esclusa. L'ISPRA ormai non ha più voce in capitolo, è certo, perché insomma bisogna fare tutto quello che vuole la mente umana, ma senza nessun apporto dalla scienza, senza nessun apporto anche dalla cultura che l'essere umano ha portato avanti nel corso dei secoli. E infatti, anche come lavoro parlamentare, non ha avuto riscontro nell'ascolto delle associazioni che sono qui presenti oggi a combattere insieme a noi, di cui non mi stancherò mai di farmi portavoce e di ringraziare, perché sono davvero la voce di chi non ha voce, perché anche noi opposizione in quest'aula non abbiamo voce, quindi serve attivare quella che è la sensibilità dell'essere umano, la sensibilità dei giovani. Ma noi oggi che insegnamento stiamo dando ai giovani? Che si può fare tutto. Io sono angosciata anche dall'emendamento di una mia collega della provincia di Foggia, che grazie al suo emendamento è stata consentita la caccia sul demanio marittimo. Beh, io vi voglio rappresentare la bellezza del territorio in cui vivo, tra le lagune del lago di Lesina e il lago di Varano, dove c'è un istmo che è largo da 1 a 2 chilometri, dove c'è una spiaggia finissima, bianca, dove ci sono delle dune di sabbia, dove c'è un bosco prezioso. Territorio bellissimo per la caccia, anche per aggirare l'ostacolo del divieto delle zone umide. Questo è quello che si vuol fare, questo è quello che si regala ai cacciatori, che si regala a chi distrugge il nostro ambiente. Ma distruggiamo l'ambiente anche a noi esseri umani, perché io che vivo quei territori, che andavo a passeggio tranquillamente mano nella mano con la mia mamma ai tempi, adesso penso che le mamme non lo potranno più fare, perché c'è un pericolo di trovare un proiettile vagante, e il rumore e il fastidio che danno questi cacciatori viene a danneggiare quella che è la meravigliosa visione di un paesaggio. Ci sono di solito i bird watching, quindi che vanno a fotografare questi uccelli meravigliosi che vivono le lagune, e questo verrà trasformato in un deserto, perché basta un cacciatore, li fa scappare via tutti, è chiaro? Si devono appostare per poi farli scappare di continuo. Allora anche l'essere umano viene vietato da quella che è una bellissima condizione di vita. Questo è quello che stiamo facendo, questo è quello che urliamo a gran voce nel voler difendere. Ma questa maggioranza va avanti a spada tratta. Nella passata legislatura già abbiamo lavorato su questo aspetto, ma continuano a voler portare a casa questo risultato. Allora io vorrei davvero che i cittadini tutti da casa, quindi i cittadini che votano, prendessero coscienza di quelli che sono i danni che questa destra sta portando ai nostri territori. Poi adesso ci sono degli altri emendamenti che sono stati fatti dai relatori, quali il 18600, che diminuisce le ammende, quindi per chi caccia animali che non vanno cacciati. Quindi voi agevolate i bracconieri. Cioè, ma stiamo scherzando? Voi diminuite, non è vero che state aumentando quelle che sono le pene, ma le state diminuendo. Poi voi parlate di cacciatori che possono tutelare il territorio in quanto conoscono gli areali, quindi sanno muoversi, conoscono le abitudini dei cinghiali, fate tutta questa bella poesia. Grande contraddizione nel momento in cui date la possibilità agli stranieri di venire a cacciare in Italia. Che conoscenze hanno gli stranieri? Quindi è chiaro che vi state arrampicando sugli specchi, e noi dobbiamo denunciare quello che state facendo. Quindi, per piacere, facciamo parlare la scienza e non il linguaggio del politichese dettato dal bagaglio elettorale che portate in queste poltrone. In queste poltrone si portano i diritti dei cittadini, della Costituzione e anche degli esseri che non hanno voce e che invece la voce ce l'hanno forte e va ascoltata.
1: Grazie, senatrice Naturale. Ha chiesto di intervenire il senatore Rosa, e ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente, colleghi senatori di Fratelli d'Italia e del Governo. Preciso in premessa che non sono un cacciatore, sono consapevole che sono un legislatore e sono anche consapevole che sono passati oltre 30 anni in cui l'ambiente e le sue condizioni sono cambiate profondamente, 30 anni da quando il Parlamento ha scritto le regole che oggi stiamo per aggiornare. La legge 157 del 1992 è stata nel suo tempo una normativa importante e all'avanguardia, ma il tempo è passato, il mondo è cambiato, il territorio è cambiato e una classe dirigente che non sa guardare la realtà con occhi liberi dagli schemi ideologici del passato non è all'altezza del mandato che i cittadini le hanno affidato. Il disegno di legge in discussione non è un attacco alla natura, è certamente il contrario. È il riconoscimento che la fauna selvatica non si tutela solamente vietando, ma anche gestendo con competenza, con scienza, con radicamento territoriale. È il passaggio da una visione puramente conservativa, spesso ideologica e lontana dalla realtà, a una visione dinamica, moderna e concretamente sostenibile. Il nuovo titolo della legge parla chiaro, non solo protezione, ma anche gestione della fauna selvatica. E gestire significa riconoscere che la fauna va regolata proprio per proteggerla e per evitare squilibri e danni agli ecosistemi, alle colture e alla sicurezza. È un principio di buonsenso prima ancora di buona politica. Non capisco dunque le polemiche sollevate dalla modifica del titolo che anteporrebbe il termine gestione a quello di tutela. Anche perché, lo ricordo, la stessa legge 157, nella sua versione originaria, all'articolo 1,3, già prevede che le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla legge. Già nel 1992, dunque, si anteponeva la gestione alla tutela. Del resto, la tutela presuppone come suo antecedente logico la gestione, a meno di non voler cadere in quello che molti definiscono un nazi ambientalismo,
3: quella cultura proprio di una parte della sinistra che vive ogni posizione come ideologia radicale e per la quale l'unico modo di difendere l'ambiente è vietare ogni attività e comprimere la libertà individuale. È proprio perché la fauna selvatica va gestita che questa riforma riconosce alla caccia il ruolo di pratica che concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema. E qui non dobbiamo nasconderci dietro un dito. La stessa commissione d'inchiesta sui danni causati dalla fauna selvatica, istituita dallo scorso governo, ha certificato il nesso tra mancata gestione della fauna e i danni che ne derivano. Danni al sistema ecologico e ambientale dovuti ad alterazioni degli ecosistemi, danni alle attività economiche, in primo luogo all'agricoltura e pericoli per la sicurezza. Si pensi al problema degli ungulati. Chi siede in quest'Aula e rappresenta le aree rurali, le comunità montane, le realtà agricole, non può non conoscere il problema reale della loro proliferazione. Del resto, nell'elenco redatto dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, tra le 100 specie animali e vegetali più invasive al mondo rientra anche il cinghiale. La caccia, in questo senso, è davvero un'attività che concorre alla tutela della biodiversità. E i cacciatori sono custodi viventi di territori che altrimenti nessuno presiederebbe. Non solo. Ogni anno la fauna selvatica provoca circa 100.000 incidenti stradali e produce danni all'agricoltura per circa 60 milioni di euro. Pagare i danni causati dalla fauna selvatica non è gestire, è inseguire l'emergenza. E questi non sono soltanto numeri, sono persone che hanno subito incidenti, sono campi devastati, raccolti perduti, automobili distrutte, vite spezzate. E sono i soldi dei contribuenti erogati anno dopo anno per tamponare un'emergenza che nessuno ha mai voluto affrontare con coraggio. L'obiettivo di questa riforma dunque non è indebolire le tutele ambientali, ma aggiornare una normativa oramai datata e renderla più coerente con le attuali esigenze di gestione della fauna selvatica. Chi si oppone a questo aggiornamento si oppone agli agricoltori, si oppone alle comunità locali, si oppone a chi vive e lavora nel territorio ogni giorno, si oppone tra l'altro a un volano di sviluppo che vale tra i 7,5 e gli 8,5 miliardi di euro. Il settore coinvolge circa 533.000 cacciatori e genera un impatto occupazionale che sostiene quasi 100.000 posti di lavoro. Anche qui non dobbiamo nascondere la testa sotto la sabbia. La caccia è sì un momento ricreativo, una tradizione secolare, ma anche un'attività che produce PIL. Per questo è importante consentire alle aziende faunistico-venatorie di operare anche ai fini lucrativi. È una possibilità che permetterà a questo settore di svilupparsi in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche, proprio della concessione amministrativa a cui accedono. E queste finalità pubblicistiche non contrastano affatto con la possibilità di trasformare le aziende faunistiche venatorie in aziende agrituristico-venatorie. Tale trasformazione infatti sarà autorizzata dalla Regione soltanto nell'ambito di un procedimento amministrativo sulla base di condizioni rigorose nel rispetto delle finalità di conservazione e ripristino degli habitat, di miglioramento dell'ambiente e della sua biodiversità. E a proposito delle aziende agrituristico-venatorie, mi si consenta un breve inciso. Si è discusso della possibilità che questa tipologia di aziende di chiedere una deroga ai limiti temporali dell'attività venatoria sulla fauna selvatica di allevamento, prolungando il periodo di caccia oltre la normale stagione venatoria. È una previsione che ha destato molte polemiche, oserei dire pretestuose. L'articolo 10 del provvedimento introduce sì la possibilità di chiedere l'estensione del periodo venatorio sulle specie allevate e messe, ma lo fa previa acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole, la cosiddetta VINCA, che è una valutazione introdotta dal diritto dell'Unione Europea obbligatoria per i siti della rete Natura 2000. Serve ad accertare in via preventiva se un piano, un progetto, un'attività possono arrecare danni significativi agli habitat e alle specie protette nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale. Ebbene, se un'azienda agrituristico-venatoria che per legge deve sorgere in un'area di scarso rilievo faunistico, come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 157, vuole estendere il periodo di caccia, dovrà comunque richiedere una vinca. In altre parole, questo provvedimento estende la vinca anche alle aree per le quali non sarebbe obbligatoria. Di fatto compie un'azione di prevenzione e di precauzione a tutela della fauna e dell'avifauna, altro che attentato alla natura. Colleghi, questo governo e questa maggioranza hanno la responsabilità e il privilegio di scrivere una pagina nuova, una pagina che unisce tradizione e modernità, tutela e gestione, identità culturale e responsabilità ambientale, e lo fa con questo provvedimento, proteggendo l'ambiente, senza ideologie preconcette, senza bloccare lo sviluppo, con un approccio realista, perché il territorio va governato, non abbandonato. Grazie.
1: Grazie senatore Rosa. Ho chiesto di intervenire la senatrice Di Girolamo. Il governo è presente.
4: Grazie Presidente.
2: Gabriella Di Girolamo, Movimento 5 Stelle.
4: Membro del governo, signor sottosegretario, il disegno di legge che stiamo discutendo oggi non è una mera e semplice modifica o aggiornamento, come è stato definito dal collega che mi ha preceduto, alla legge 157 del 1992. Questo disegno di legge ne altera profondamente l'impianto culturale e giuridico di quella legge. La legge del 92 nasceva da un principio davvero chiaro: la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e deve essere tutelata nell'interesse della collettività e delle future generazioni. E l'attività venatoria era configurata come una deroga a questo principio, e tra l'altro sottoposta a limiti molto rigorosi per l'equilibrio tra esigenze ben diverse. Con questo provvedimento si tenta invece di capovolgere quest'impostazione, e non è un caso che si voglia modificare perfino il titolo della legge, anteponendo il concetto di gestione della fauna a quello della sua protezione. Una scelta che non è soltanto lessicale, Presidente, è una scelta ben politica e culturale. Noi riteniamo che la fauna selvatica non sia una risorsa da amministrare in funzione degli interessi umani di quel preciso momento, ma è una componente fondamentale degli ecosistemi da proteggere nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, che tutela l'ambiente, biodiversità ed ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Eppure questo richiamo costituzionale, che abbiamo tentato più volte di inserire nel provvedimento attraverso i nostri emendamenti, è stato sistematicamente respinto. E ancora più grave è il tentativo di affermare per legge che l'attività venatoria concorrerebbe alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema. Si tratta questa di una forzatura che non trova riscontro nella realtà, una realtà che ci parla di tutt'altro, una realtà che ci parla di incidenti da caccia, di inquinamento da piombo, di dispersione di bossoli nell'ambiente, di una crescente difficoltà di convivenza tra attività venatoria e fruizione del territorio da parte di altri cittadini. Non si tutela biodiversità aumentando la pressione venatoria, né indebolendo il ruolo degli organismi scientifici come l'ISPRA, né estendendo periodi di caccia, estendendo i periodi e le modalità di caccia. Noi abbiamo denunciato più volte, Presidente, in Commissione il rischio di una progressiva privatizzazione della fauna selvatica e di una trasformazione della caccia in attività economica organizzata, una sorta di caccia su ordinazione che tradisce il senso stesso della normativa vigente, il principio a cui facevo riferimento prima. E su questo punto vorrei richiamare un esempio concreto che abbiamo vissuto, perlomeno io ho vissuto, e che arriva proprio dalla mia regione, l'Abruzzo, Presidente. In Abruzzo, con una recente delibera regionale, è stato approvato un piano di abbattimento per 469 cervi, che prevedeva anche un sistema di tariffazione differenziata. Si partiva dai cuccioli, che avevano un valore di 50 euro, poi a salire con le femmine, ovviamente cacciagione, sto parlando di capi da abbattere, l'abbattimento di un cucciolo valeva 50 euro, mentre una femmina valeva un po' di più, a salire il maschio giovane, e il valore più importante era espresso dal maschio adulto. E valori economici diversi, e quindi valori economici diversi venivano attribuiti in base alla provenienza del cacciatore che sarebbe venuto a cacciare questi cervi in regione Abruzzo. Se veniva da fuori regione, i tariffari salivano per lui, quindi avrebbe pagato a peso quello che avrebbe potuto cacciare. Bene, un sistema che questo, che finisce di trasformare la fauna selvatica in un elenco di categorie a pagamento, e lo abbiamo visto, dove il valore dell'animale dipende da un listino e dal proprio peso. E allora mi domando, è questa davvero la direzione che vogliamo prendere? Io trovo delle attinenze sul lavoro della giunta di Regione Abruzzo, una giunta di centrodestra, con i contenuti intrinsechi che possiamo intravedere e leggere tra le righe a questo provvedimento. Mi domando se è questo il percorso che vogliamo intraprendere, se è questo il modello di gestione della fauna che intendiamo consolidare, soprattutto con la trasformazione di aziende faunistico-venatorio in aziende turistico-venatorie, come previsto dal regolamento, da questo esame, da questo provvedimento. Allora no, Presidente, noi siamo qui per dire che ci opponiamo e lo facciamo con forza, perché qui il rischio è ben evidente. La tutela della biodiversità è a rischio progressivamente di essere sostituita da una logica di mercato in cui la fauna diventa un elemento di attività economica e non più un patrimonio naturale da proteggere. Si sta rovesciando il paradigma. Le aree protette, i parchi, gli habitat naturali non sono ostacoli da superare, come fate con questo provvedimento. Sono strumenti fondamentali di conservazione, anche alla luce degli obblighi europei ed internazionali per il nostro Paese. Per questo abbiamo, Presidente, noi abbiamo fatto davvero molte proposte, oltre emendamenti soppressivi che insomma intendevano proprio bloccare questo provvedimento. Abbiamo tentato di migliorare e limitare quello che è l'effetto dell'aumento della pressione venatoria sulle aree più sensibili. Abbiamo inoltre avanzato proposte ben concrete sul piano della sicurezza, della prevenzione e della tutela del territorio, tutte proposte sistematicamente respinte. Vorrei infine richiamare una recente sentenza del TAR Abruzzo, che ha riconosciuto il diritto dei proprietari di poter escludere la caccia e i cacciatori dai propri terreni per motivi etici e morali. Questa sentenza ha riaffermato che la tutela della fauna selvatica costituisce un interesse pubblico primario e che le convinzioni etiche dei cittadini non possono essere ignorate. E questo è un principio che conferma quanto sosteniamo da un po' di tempo. Non può esistere una categoria privilegiata cui sia consentito accedere a terreni altrui in deroga alla volontà dei proprietari, e non può essere ignorata la crescente sensibilità ambientale della società italiana, soprattutto delle nuove generazioni, perché è a loro che dovremmo guardare, è esattamente da quella parte che dovremmo guardare. E invece con questo disegno di legge la maggioranza, Presidente, guarda dalla direzione opposta e ci riporta nel Medioevo. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle in commissione, in quest'aula, ha osteggiato questo provvedimento, continueremo a farlo con grande forza, un provvedimento che indebolisce la tutela della fauna selvatica, aumenta la pressione venatoria, allontana il nostro Paese dagli obiettivi di protezione ambientale che la Costituzione e l'Europa stessa ci chiedono di rispettare. Difendere la biodiversità non significa gestirne il declino, significa tutt'altro, significa proteggerla, e noi continueremo a batterci perché questo principio resti al centro dell'azione legislativa di questo Parlamento. Grazie, Presidente.
1: Grazie, senatrice Di Girolamo. Ha chiesto di intervenire la senatrice Maiorino, e ne ha facoltà.
5: Grazie. Il Movimento 5 Stelle.
6: Fino a partire dalla modifica del titolo di questo intervento normativo appare chiaro qual è l'obiettivo della maggioranza proponente. Si antepone infatti il concetto di gestione a quello di protezione, che ne diventa vassallo. La gestione è chiaramente una gestione interessata, una gestione a fini di sfruttamento, e la protezione non diventa altro che una fragile foglia di fico data in pasto ai semplici perché ci credano. Addirittura fanno di più, perché all'articolo 2 si stabilisce che la caccia concorre alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. Addirittura la sfacciataggine di utilizzare le stesse parole che abbiamo inserito all'interno della carta fondamentale di questo Paese per tutelare l'ambiente e gli animali. Una frode, chiaramente una frode semantica, un sovvertimento del reale, perché seguendo questa logica, o meglio questa illogica, voi vi spingereste a dire che Erode fu garante dell'infanzia e custode della sovrappopolazione. Questo è il principio illogico con cui avete svergato, con cui avete vergato questo vergognoso provvedimento. E la dimostrazione è che non solo violate l'articolo 9, violate anche l'articolo 41, che sempre questo Parlamento in maniera concorde ha modificato, laddove si stabilisce nel rispetto dell'ambiente il limite all'impresa privata. Perché che cosa fate? Voi di fatto rendete, privatizzate la fauna selvatica, che da bene collettivo ed indisponibile diventa merce, merce a beneficio dei pochi che vi possono lucrare, ossia delle aziende agrituristico e faunistico venatorie, in questo modo creando la caccia su ordinazione, un sovvertimento della realtà e di ogni principio di buonsenso e di rispetto del bene collettivo. Vede Presidente, io ho apprezzato gli interventi di tutte le colleghe che mi hanno preceduto. Noi stiamo cercando, come ha detto anche la collega Naturale, di dar voce a chi per antonomasia ontologicamente non ce l'ha, gli animali, ma dobbiamo cercare di dar voce anche a tutti i cittadini e le cittadine che ignorano la portata di questo provvedimento, perché questo provvedimento viola il diritto dei cittadini, il diritto alla libera circolazione, il diritto addirittura alla libera espressione, il diritto alla sicurezza. Vediamo perché, vediamo cosa avete inserito in questo provvedimento. Le aree protette sono più un fastidio che un beneficio, al punto da sovvertire quella percentuale, il 30%, che diventa il massimo, anziché essere il minimo di copertura del territorio, diventa il massimo, a vantaggio naturalmente delle aree in cui è possibile praticare la nobile arte venatoria. La nobile arte venatoria che, in base a questo provvedimento, non ha più limiti neanche temporali. Il limite del mese di febbraio viene abolito, i valichi di montagna, i possedimenti demaniali, addirittura le spiagge. Non c'è più luogo in cui i vostri amici cacciatori, custodi della natura, non possano accedere armati fino ai denti. Armati fino ai denti, sì, perché addirittura avete stabilito che si possano utilizzare gli strumenti ottici ed optoelettronici per la caccia agli ungulati, che non sono solo i cinghiali, signore e signori, se non ispirano troppa simpatia i cinghiali, sono anche i cervi, i daini, i cerbiatti. E allora io immagino questi ometti in cerca, questi maschi alfa in cerca di affermazione e conferma della propria virilità, bardati come dei Terminator che si aggirano di notte nei nostri boschi per sparare a bambi. Una vergogna inaudita. E cos'altro avete fatto? È stato detto, i fondi privati, e nonostante la sentenza, ma non siete voi i campioni della proprietà privata? Come mai all'improvviso la proprietà privata può essere violata da uomini armati? Da uomini armati che inseguono prede fin sotto la casa privata dei cittadini e i cittadini non possono opporsi. Allora noi come Movimento 5 Stelle, in base alle sentenze, in base alla giurisprudenza, vogliamo proporre l'obiezione di coscienza, perché un proprietario di fondo deve poter dire di no alla caccia nel proprio fondo privato. E sorprende che i campioni della difesa della proprietà privata in questo caso diventino improvvisamente collettivisti. È davvero incredibile. Ma fate ancora di più. Io ricordo qualche tempo fa la notizia che sconcertò parecchi di Trump Junior, che se ne andava bellamente a caccia nella laguna di Venezia. Molti si scandalizzarono. A voi quell'evento invece diede l'ispirazione, probabilmente, perché cosa fate? Cosa fate? Voi liberalizzate le licenze europee e anche dell'area economica europea, per cui chiunque, istituite il safari in Italia, un bel programma turistico, venite tutti a cacciare in Italia, da qualunque paese europeo proveniate, alla faccia del legame tra cacciatore e territorio. Delle due cose l'una, signori: o il cacciatore è il custode, conoscitore del proprio territorio, oppure è un tizio che viene a divertirsi a sparare ai bambi e agli uccellini. Non può essere entrambe le cose. Le vostre contraddizioni smascherano la vostra ipocrisia. Io non vi do il beneficio della buona fede, perché il beneficio della buona fede l'avete avuto quando abbiamo votato la pregiudiziale, avete avuto l'occasione di tornare indietro sui vostri passi e non lo avete fatto, quindi buona fede qui non ce n'è. Ovviamente avete previsto anche un'altra cosa che vi piace tantissimo e vi riesce molto bene: la repressione, ossia volete anche tappare la bocca a quei cittadini a cui impedite di fruire dei parchi e delle zone demaniali in qualunque periodo dell'anno liberamente e in sicurezza, e se magari dovessero obiettare che non gli va tanto bene, multa di 900 euro, perché guai a dissentire, guai ad avere un'opinione diversa, guai ad opporsi alla barbarie della caccia. E tutto questo in violazione, è stato ricordato, delle direttive europee, per cui l'Italia è già in infrazione. La Commissione europea ha già sollevato diverse criticità in questo provvedimento, il che probabilmente ci porterà in altre infrazioni, ma chi se ne frega, ma chi se ne importa, perché questo provvedimento è soltanto di sdebitamento. Voi vi dovete sdebitare. Vi dovete sdebitare con quelli che vi hanno eletto, è stato detto 500.000 cacciatori e parte dei contadini, perché non sono neanche tutti. Allora, alla faccia della collettività, della Costituzione, di quello che insieme abbiamo scritto, del rispetto del diritto dei cittadini e delle cittadine di girare liberamente, di avere il proprio patrimonio naturalistico conservato e sano e sicuro, voi invece volete fare questo regalo ai cacciatori. E però avete tirato talmente tanto la corda con questo provvedimento che ingenererete un'indignazione ancora più forte di quella che è già presente nel paese verso la caccia, questa pratica tribale che non è una tradizione nazionale come scrivete nel disegno di legge, è una pratica tribale e primitiva, indegna di un paese civile, e porterete finalmente, questo sì, all'abrogazione di questo provvedimento e della caccia in sé, e noi saremo a fianco dell'associazione dei cittadini e delle cittadine che lo richiederanno.
1: Grazie senatrice Maiorino. Ha chiesto di intervenire la senatrice Musolino, prego.
7: La ringrazio presidente, onorevoli colleghe e colleghi
8: di Italia Viva.
7: Il testo di oggi, che si chiama, leggo proprio dal fascicolo, modifica la legge 11 febbraio 92 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, è la più palese manifestazione della mancata aderenza di questa maggioranza e di questo governo alla realtà dei fatti e alle esigenze reali dei cittadini italiani, e anche al loro sentire, al sentimento che hanno gli italiani. E lo dimostra un compendio di disposizioni dove la tutela della fauna è tutto tranne che l'obiettivo di questa legge. Mi spiego meglio. Il testo che voi volete modificare si chiamava appunto tutela e protezione della fauna. Lo volete cambiare, è proprio il primo articolo della legge, e diventa norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma, nonché per il prelievo venatorio. Allora io, se leggo questo articolo, norme per la gestione e protezione della fauna selvatica, mi immagino così, leggendolo, mi immagino che se io, legislatore, voglio proteggere, tutelare e anche gestire la fauna selvatica, mi adopererò per quelli che sono i problemi dell'ambiente. Allora mi vorrò occupare dell'emergenza degli incendi boschivi, della tutela delle aree protette, del contrasto alla siccità. Io penso che questi sono i problemi della fauna, no? Io penso di sì. Basti pensare che i carabinieri del nucleo forestale riportano che dal 2016 al 2024 gli incendi hanno bruciato 380.000 ettari di bosco per una superficie che, per rendercelo in maniera figurativa e quindi immediatamente comprensibile, è maggiore dell'estensione dell'intera Valle d'Aosta. Vi immaginate il danno alla fauna causata da un simile fenomeno agli incendi boschivi? Peraltro aggravato dal fatto che ben il 30% di questi incendi si è concentrato nelle aree di riserva naturale, quindi il danno nel danno. Non parliamo poi del problema della siccità, ormai dichiarata emergenza nazionale, c'è pure un commissario governativo che si deve occupare del contrasto alla siccità. Quindi se io dovessi immaginare al posto del governo di dovermi occupare della protezione e della tutela della fauna, concentrerei i miei sforzi, i miei studi, le mie disposizioni di legge su questo tipo di problema. Di certo non mi immaginerei mai di introdurre delle norme che, modificando completamente, io direi anche sovvertendo l'assetto, la ratio della precedente legge, trasformano il prelievo venatorio da una deroga consentita con determinati limiti e parametri alla tutela faunistica in una praticamente attività che viene estesa sia dal punto di vista temporale sia dal punto di vista territoriale. Cioè la caccia è diventata nella struttura di questo testo lo strumento attraverso il quale questa maggioranza e questo governo pensano che si attui la tutela e la gestione della fauna selvatica, il che è un ossimoro in termini proprio di legge e anche di logica. E perché dico questo? Se in questo testo ci fossero delle disposizioni che in qualche modo volessero compendiare quelli che sono i noti fenomeni dei problemi che la fauna selvatica arreca alle coltivazioni e quindi volesse prevedere in qualche modo un compendio, una misura, uno strumento che consenta di far convivere il prelievo venatorio con il contrasto, comunque la mitigazione dei danni alle coltivazioni da parte della fauna selvatica, potremmo stare a discutere, potremmo dire che si può migliorare, potremmo anche accettare qualcuna di queste disposizioni, ma in questo testo non c'è nulla di tutto ciò. In questo testo c'è una visione della caccia come il nuovo, come posso dire, il nuovo hobby, come se fosse la nuova attività nella quale sfogare i nostri istinti, da consentire sempre di più in apertura, in controtendenza e in violazione di quelli che sono i parametri che anche la Comunità Europea ci ha dettato e ci impone di rispettare e per i quali a una procedura di infrazione già aperta se ne aggiungeranno le altre. Perché vede Presidente, quando si elimina il periodo di sospensione della caccia e quindi si consente che la caccia si faccia anche nel mese di febbraio, che è il periodo della premigrazione finalizzata all'accoppiamento delle specie, ovviamente si sta violando la direttiva uccelli, ovviamente si incorrerà in una procedura di infrazione. Ovviamente però, invece che tutelarla questa fauna, la stiamo danneggiando perché la colpiamo nel periodo in cui è sensibilmente più esposta alla cattura, alla caccia e quindi alla sua uccisione. Ma vogliamo parlare poi degli ulteriori disposizioni veramente, come posso dire, veramente discutibili. Innanzitutto i pareri ISPRA. Va bene che voi avete messo come presidente dell'ISPRA per la prima volta invece di un tecnico, un profilo tecnico, come è sempre stato, del resto date le attività dell'ISPRA era normale che ci fosse un tecnico, invece no, voi avete messo un ex parlamentare e gli avete dato questo, diciamo, questo ruolo, questa poltrona. E va bene, facciamo finta anche che il presidente dell'ISPRA, anzi la presidente dell'ISPRA, poi alla fine abbia soltanto la figura giuridica, la carica istituzionale, non sia responsabile dei pareri che vengono rilasciati, ma l'ISPRA svolge un ruolo fondamentale perché dà i pareri per la formazione dei relativi calendari venatori delle regioni. Io vengo dalla Sicilia. Moltissime volte il calendario venatorio della Sicilia, soprattutto quando presidente era Musumeci, perché devo dire che il presidente Schifani non ha inteso modificare i calendari previgenti, mentre il presidente Musumeci lo fece più di una volta. Ebbene, in quelle occasioni in cui si voleva o si tentava di modificare il calendario venatorio, fu risolutivo l'intervento dell'ISPRA, che chiarì che determinate specie che si volevano inserire nel calendario o determinati periodi, perché si voleva anticipare l'apertura e posticipare la chiusura, avrebbero nuociuto a determinate specie che erano protette e che sarebbero state colpite maggiormente. Quindi questo parere, una volta formulato dall'ISPRA, presentato in giudizio, fece sì che il TAR annullasse quei provvedimenti. Ebbene, tutto ciò non sarà più possibile, perché il parere ISPRA non è più vincolante, diventa soltanto consultivo. Vabbè, se ce lo volete dire ce lo dite, se no no, ma tanto noi la stagione la apriamo lo stesso, e questa sarebbe la tutela della fauna selvatica. Andiamo avanti. Dopodiché, oltre l'estensione del periodo, abbiamo anche l'estensione delle aree. In questo provvedimento si vuole consentire che si possa cacciare anche nelle aree del demanio dello Stato o anche nelle aree protette, esponendo al pericolo di finire vittime di incidenti di caccia anche persone che non stanno lì per cacciare, ma stanno lì veramente perché piace loro la fauna, perché sono escursionisti, perché sono turisti. Prima la collega naturale ha raccontato che lei andava per boschi con la madre, facevano delle passeggiate e li ha ricordati con nostalgia e con rimpianto di sapere che questa attività diventerà una fonte di esposizione a un pericolo incerto, eppure gravissimo. Ma dobbiamo ricordarci tutti gli incidenti che succedono per la caccia ogni anno? Ve li siete scordati? Pensate che non parlandone non accadano più? Oppure pensate che estendendo le licenze di caccia al di fuori dei confini della regione, o addirittura consentendo che si venga a cacciare dall'estero sui nostri territori, questo garantirà la sicurezza dei luoghi, la sicurezza degli stessi cacciatori e la sicurezza delle persone che si troveranno loro malgrado in un'area di caccia? Questa non è tutela della fauna, ma non è neanche gestione, perché la gestione non può essere l'apertura indiscriminata delle aree alla caccia e ai cacciatori. Questa è una sorta di regalo, di provvedimento di favore nei confronti di una categoria che sono i cacciatori, che in Italia però ha un'età media di 60 anni. E lungi da me volere fare ageismo, ci mancherebbe, anche perché ovviamente siamo più vicini ai 60 che non ai 18, e questo è evidente. Però, caro Presidente, mi permetta questo caro che dico con sincerità. Vede, quando nel 2022 abbiamo votato la riforma della Costituzione, con la quale la Repubblica adesso si impegna a riconoscere e a tutelare l'ambiente, la biodiversità per le generazioni future, significa che abbiamo preso un impegno noi, tutti noi, legislatore, a garantire e quindi a tutelare la fauna da lasciare alle generazioni future, non per consentire a chi ha una età media di 60 anni e mediamente i cacciatori in Italia vanno dai 65 agli 80 anni, di poter imbracciare la doppietta e andare a sparare indiscriminatamente a tutto ciò che si muove. Stiamo violando quello che era il precetto costituzionale e stiamo tradendo il patto generazionale con i giovani, che infatti non amano la caccia, non praticano la caccia, e si erano appellati a questo Parlamento affinché questo testo non venisse approvato. Grazie.
8: Grazie. Senatrice, lascio la parola al senatore Magni.
9: Grazie Presidente. Il Governo presenta questo provvedimento e ci spiega che è un intervento
10: del gruppo misto Alleanza Verde e Sinistra,
9: ormai trentennale, e affrontare criticità legate alla gestione della fauna selvatica. Se questo davvero fosse davvero vero, se l'obiettivo sarebbe questo, saremmo qua però a discutere di monitoraggio scientifico, di rafforzamento degli strumenti di tutela della fauna, di contrasto al bracconaggio, di prevenzione dei danni all'agricoltura, cioè di temi che sostanzialmente esistono e dovremmo affrontarli. Invece il testo che abbiamo davanti persegue una sola finalità: ampliare gli spazi dell'attività venatoria e ridurre i vincoli posti a tutela della fauna selvatica. Questo è il dato vero. Quindi il primo punto è che dobbiamo intenderci, qualcuno dice serve. No, serve, cioè, avete deciso che bisogna peggiorare i vincoli e quindi le restrizioni che ci sono, favorire la biodiversità e la fauna selvatica, a fronte invece bisogna sparare di più. Per questo il punto non è la legge 157 del 1992, perché se avesse bisogno di aggiornamenti ho spiegato prima le cose che bisognerebbe fare. La direzione scelta dal governo è quella invece di spostare l'equilibrio, di spostare l'interesse generale a, diciamo, a favore di chi fa le cose venatorie, e quindi questo è il dato vero, a favore dei cacciatori e delle lobby delle armi, perché poi questo è l'altro dato che non si discute, ma dietro qui ci sono le lobby delle armi. Essendo io uno che abita a Lecco e quindi conosce bene alcune aziende importanti nel settore, esistono nella mia città, esistono vicino alla mia città, quindi sappiamo bene che ci sono le armi. Io mi ricordo che quando facciamo il referendum, ovviamente contrastare, cioè, questa discussione era stata molto complicata, quindi adesso non pare vero di ritornare a fare quello che si magari pensava di fare una volta. Quindi per oltre 30 anni il sistema però della tutela della fauna selvatica si è fondato su un principio semplice: le decisioni più delicate devono essere supportate da valutazioni tecnico-scientifiche indipendenti. E cosa si fa? Questo provvedimento interviene nella direzione opposta, cioè anziché potenziare questo strumento, viene ridimensionato il ruolo dell'ISPRA, di cui il parere viene declassato da vincolante a consultivo. Un parere non si nega a nessuno, perché se un giudizio diventa troppo forte, mentre viene istituito un comitato tecnico faunistico venatorio, il quale trovano ampio spazio e proprio quelli che vogliono ampliare quindi il sistema della caccia. E questo è il dato, un altro principio che viene messo in discussione. Per questa ragione abbiamo presentato anche la proposta di pregiudiziale di non procedere, perché ci sono alcune cose che davvero invertono sostanzialmente e mettono in discussione, cioè addirittura il ruolo indipendente dell'ente, diciamo, che è l'ISPRA. Si riduce così il peso delle valutazioni scientifiche indipendenti e si amplia la discrezionalità politica, che è quello che vi piace su tutti tutti i provvedimenti, no? Cioè, avete perso un referendum perché volevate la discrezionalità politica sul controllo della magistratura, e quindi non è un caso che l'indebolimento di alcune enti scientifici dà fastidio. E per di più è uno degli elementi che è stato sottolineato, l'indebolimento dell'ISPRA è proprio una delle cose che anche la comunità europea ha sottolineato, cioè che ha sollevato dei problemi, che per mesi noi non sapevamo di queste posizioni. Quindi la seconda criticità riguarda l'estensione venatoria, perché in sostanza non solo riducete il ruolo scientifico dell'ISPRA e il giudizio, ma ampliate sostanzialmente i tempi e gli spazi per la caccia. Si interviene quindi sui calendari, si aumentano le possibilità di prelievo di specie migratorie, si estende l'accesso all'attività venatoria in territorio che sino ad oggi erano destinati prioritariamente alla conservazione ambientale e alla fruizione collettiva, come le aree del demanio marittimo e le zone forestali pubbliche. Alla stessa logica rispondono gli ampliamenti delle specie cacciabili e la riduzione delle tutele di alcune specie protette. Quindi, in sostanza, particolarmente preoccupante è il caso del lupo, che abbiamo già discusso, per il quale si sceglie di ridurre le tutele dopo decenni di politiche che hanno consentito il recupero. Preoccupa inoltre l'impostazione sulle aree protette. Mentre l'UE chiede di rafforzare la tutela della biodiversità, questo provvedimento considera gli spazi sottratti alla caccia non come strumenti di conservazione, ma come limiti da ridurre. E quindi in sostanza viene messa in una visione totalmente, indebolisce sostanzialmente gli strumenti di tutela della biodiversità e degli ecosistemi, perché questo è il dato fondamentale. Se si interviene su queste parti, è chiaro che gli ecosistemi vengono alterati e di conseguenza ne avremo poi delle conseguenze in futuro. Colpisce poi la distanza tra le finalità dichiarate del provvedimento e il suo contenuto effettivo. La maggioranza richiama l'emergenza, ad esempio, cinghiali ai danni dell'agricoltura, ma il provvedimento non rafforza la protezione e i controlli. La usa come strumento per ampliare gli spazi dell'attività venatoria. Infine, Presidente, vi è una questione di metodo, ma anche di sostanza. Una riforma di questa portata avrebbe richiesto un confronto ampio. Invece avete ascoltato solo il mondo venatorio. Il risultato si vede. Questo disegno di legge non aggiorna la legge del 1157, ne modifica l'impostazione spostando l'equilibrio dalla tutela della fauna all'espansione della caccia. Ed è singolare che ciò avvenga mentre questa maggioranza celebra San Francesco d'Assisi come simbolo dell'identità nazionale. Nel cantico delle creature, gli altri esseri viventi sono considerate risorse, non strumenti da settore da sfruttare, ma parte di un ecosistema il quale appartiene a tutti noi e quindi da salvaguardare, mentre invece voi volete calpestare. Questo provvedimento in sostanza sembra fondarsi su un'idea opposta a quella che diceva San Francesco. Per queste ragioni il nostro voto, il nostro giudizio su questo disegno di legge è nettamente contrario. Grazie.
8: Grazie senatore Magni. Senatrice Licheri, a lei la parola.
11: Grazie Presidente. Sottosegretario, qui sicuramente avreste voluto un
5: Movimento 5 Stelle
11: meramente tecnico, vi sarebbe convenuto, no? Sarebbe stata la vostra scappatoia per evitare di nuovo una società civile che si mobilita con determinazione, con forza, davanti invece a un governo che ancora una volta continua a non ascoltare. Da mesi assistiamo a una partecipazione straordinaria da parte del mondo sicuramente animalista, del mondo ambientalista, associazioni storiche, ma anche nuove realtà, volontari, esperti, biologi, giuristi, attivisti, semplici cittadini che hanno scelto di non restare in silenzio, di non restare fermi. Tutto questo nel silenzio invece generale. Una mobilitazione che ci sta mostrando, Presidente, un paese vivo, consapevole, capace di difendere quello che considera ed è essenziale. Una mobilitazione che ci ricorda che la tutela degli animali e dell'ambiente non è una battaglia di nicchia, ma un tema che attraversa generazioni, che attraversa territori, che attraversa sensibilità diverse. Vorreste farlo passare per un capriccio ideologico e vi sarebbe piaciuto, per poter raccontare con i vostri megafoni la solita propaganda e mascherare ancora una volta un favore fatto a pochi a danno di molti. Invece siamo davanti ad un allarme concreto e documentato. La tutela della fauna selvatica, la salvaguardia degli ecosistemi, la sicurezza dei territori urbani, rurali, il rispetto delle direttive europee, delle evidenze scientifiche, queste sconosciute. Ed è proprio questo il punto centrale. Il DDL caccia non è solo un provvedimento contestato, è il simbolo di una distanza che cresce sempre di più tra istituzioni e cittadini. Una distanza che si allarga ogni volta che il governo ignora chi porta argomenti, chi porta dati, preoccupazioni legittime. Una distanza che diventa evidente quando di fronte a una mobilitazione così ampia e motivata la risposta è il silenzio, peggio, è la chiusura. Infatti questa attivazione, questa voce, è stata trattata come un rumore fastidioso di fondo. Il governo infatti ha tirato dritto, ignorando le richieste di chi tutela invece, chi vuole tutelare gli animali, l'ambiente, la biodiversità, la sicurezza nei territori. Ha scelto di non aprire un confronto reale, di non valutare alternative, di non considerare l'impatto che questo provvedimento potrebbe avere sugli ecosistemi. E anche questo è gravissimo. C'è stata questa valutazione. Dove andremo a finire senza neanche sapere cosa voi avete valutato rispetto a quello che state introducendo? È un atteggiamento che non sorprende più. ma che continua comunque a preoccupare, perché non è un episodio isolato, è il vostro metodo e noi come opposizione abbiamo ovviamente il dovere di denunciarlo. Un metodo che marginalizza chi porta competenze, chi porta dati, chi porta responsabilità etiche. Un metodo che riduce la partecipazione a un fastidio da gestire, da eliminare e non certo una risorsa da valorizzare. Il governo non ha ascoltato quando le associazioni hanno denunciato il rischio di indebolirla, questa tutela della fauna selvatica. Non ha ascoltato quando gli esperti hanno avvertito sulle ricadute per la sicurezza dei territori. Non ha ascoltato quando le organizzazioni ambientaliste hanno richiamato gli obblighi europei, evidenze scientifiche. Non ha ascoltato nemmeno quando

Presidente, guardiamo ai fatti. Su un piatto della bilancia abbiamo il governo che prova a rilanciare l'attività venatoria e dall'altro abbiamo i cacciatori che diminuiscono. Le licenze sono crollate da oltre 719.000 nel 2015 a 588.000 nel 2014, quindi un calo del 18%. Quindi ci chiediamo, ma perché tutto questo? Perché oggi stiamo discutendo di questo? È evidente che il Paese sta andando in una direzione, perché allora il governo si ostina ad andare dall'altra parte? Lo possiamo dire noi il perché. Perché è quello che ha sempre caratterizzato questo governo, da quando si è insediato, la tutela degli interessi dei pochi a danno dei molti. L'abbiamo visto con la sanità pubblica, l'abbiamo visto con la scuola, con le banche, con le assicurazioni, con le armi, con la speculazione energetica, e qui mi taccio. La proposta di legge popolare, invece, si muove nel solco della Costituzione. Costituzione rinnovata con l'articolo 9, tutela ambientale, biodiversità, ecosistemi dell'interesse delle future generazioni, articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che riconosce gli animali come esseri senzienti. Sembrano scontate, sembra anche banale ricordare questi articoli, evidentemente non lo è. È il governo, non i cittadini, a essere fuori tempo massimo. Il testo popolare, Presidente, è chiaro, è rigoroso. L'iniziativa popolare propone una riforma complessiva sulla tutela della fauna selvatica. Ribadisce che la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato, continuiamo a ripeterlo, e affida allo Stato stesso la protezione di lupi, di orsi, puntando sul mantenimento del loro stato di conservazione e sulla prevenzione dei conflitti con le attività umane. Riconosce solo controlli faunistici non cruenti, sotto supervisione della polizia, contestando l'idea che la caccia serva all'equilibrio ecologico. Questa è veramente una barzelletta. E ricordando che gli abbattimenti, invece, possono favorire la proliferazione di specie come i cinghiali. È inutile che voi continuate a raccontarvelo, è una favola a cui non ci crede nessuno, ma perché ci sono i dati che ci raccontano il contrario. Ancora, sottolinea i rischi per la sicurezza pubblica, citando centinaia di morti e migliaia di feriti in incidenti di caccia negli ultimi anni, spesso in aree frequentate dalla popolazione. Recepisce il regolamento europeo sul ripristino della natura, imponendo alle regioni il recupero del 90% degli habitat degradati entro il 2050. Introduce sanzioni severe, loro, i cittadini. Introducono sanzioni severe per chi danneggia la fauna selvatica, un qualcosa che dovrebbe essere una priorità per chi lavora, per chi opera nel Parlamento. Infine, abroga, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, l'articolo 842 del Codice Civile, eliminando il diritto dei cacciatori di entrare nei terreni privati senza consenso, in linea con le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che riconosce ai proprietari la possibilità di opporsi alla caccia per motivi etici. Ma veramente siamo arrivati a questo? Cioè, io non posso decidere che nel mio territorio si entri per praticare la caccia, ma stiamo scherzando? Guardi, Presidente, noi che comunque abbiamo sostenuto i promotori di questa proposta di iniziativa popolare, che volevamo lo stop caccia, questo provvedimento, il vostro provvedimento, l'avevamo già battezzato lo sparatutto, no? Ma voi, se non avesse lasciato la maggioranza per nidificare altrove, avreste potuto chiamarla tranquillamente legge Pozzolo, perché il recante non importa dove sei, con chi sei, ma se ti fa stare meglio puoi sparare ovunque e a qualsiasi cosa. Questo è quello che rappresenta questa maggioranza. Colleghi, questa proposta popolare invece è un atto di civiltà. È un passo verso un modello di convivenza con la fauna fondato su scienza, prevenzione, metodi non cruenti. È ciò che i cittadini ci chiedono, è ciò che chiedono le future generazioni. Il governo può forse continuare ad ignorare questa mobilitazione? Che lo faccia, ma noi non possiamo farlo, il Parlamento non lo può fare, per definizione non lo dovrebbe fare. Il vostro è un approccio che impoverisce il dibattito democratico, riduce lo spazio del pluralismo e trasforma il dissenso, che dovrebbe essere una risorsa, in un elemento da marginalizzare. Qui dovremmo

0: aprirci con serenità, con tranquillità, con curiosità al confronto tra posizioni diverse. Questo è un valore, quello del confronto, un valore che dovremmo valorizzare e non comprometterlo, non mortificarlo continuamente. Infatti, a differenza di questo governo e del suo agire, proprio perché crediamo nella qualità del processo democratico, riteniamo indispensabile mantenere un dialogo autentico e costruttivo anche con il mondo venatorio. Si tratta di un atto di responsabilità istituzionale. Un confronto, Presidente, che noi avremmo voluto utilizzare proprio per migliorare questo provvedimento, il testo di questo provvedimento. Concludo, vedo che il tempo lo sto terminando, per stabilire, come dire, per condividere con voi una riflessione che secondo me rispecchia quello che succederà. Noi siamo sempre più convinti che una legge che nasce dal dialogo è una legge più forte. Una legge che nasce dal governo, un governo che addirittura non ascolta, è una legge più debole, che non funziona e che non funzionerà mai.
1: Grazie senatrice. Senatore Germana, a lei la parola.
2: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, dopo ben 34 anni, finalmente dall'ultima disciplina organica, ci troviamo a discutere e a votare una revisione che è tanto attesa e che non è attesa, così come dicono le opposizioni, giusto per denigrare e sminuire il lavoro di questa maggioranza e di questo governo, dalla cosiddette lobby delle doppiette, ma è attesa da un mondo che ruota, un mondo che muove economia e che ruota attorno alle attività venatorie, alle attività alberghiere, quindi turistiche, alle attività rurali e soprattutto alle attività agricole, ed è una condizione necessaria, non più rimandabile, della normativa sulla tutela della fauna selvatica e sulla gestione del prelievo venatorio. La famosa 157 del 1992 ha certamente prodotto allora, 30 anni fa, dei risultati importanti, ma oggi ci corre l'obbligo di adeguarla a una realtà che è profondamente mutata. Sono passati più di tre decenni, e l'ambiente naturale italiano, come è naturale che sia, si è modificato. La superficie boscata è aumentata, le colture agricole si sono evolute, la biodiversità ha assunto anche dinamiche radicalmente diverse. Specie che un tempo vivevano in realtà circoscritte, in particolare penso agli ungulati come daini, caprioli, cinghiali, oggi si registra una presenza massiccia su tutto il territorio nazionale, fino a ritrovarceli anche nelle nostre città, Roma compresa. È anche da considerare il numero dei cacciatori, che in questo trentennio si è ridotto di due terzi. Ce lo chiede con urgenza il mondo agricolo, uno dei primi motori economici del paese, che vive quotidianamente la criticità di una fauna che non è più governata, e non si può pretendere che l'agricoltore, che è l'attore principale di questo mondo, resti estraneo alla gestione del territorio. In questo percorso, questa riforma, l'attenzione e l'impegno della Lega sono stati massimi, orientati a introdurre nel testo concretezza, rigore e semplificazione. Ci sono degli importanti emendamenti che abbiamo voluto offrire, di cui parecchi dei quali sono stati anche approvati, un paio orgogliosamente sono primo firmatario, e penso anche all'emendamento sul lupo, che permette alle amministrazioni di continuare a svolgere le medesime funzioni di monitoraggio, tutela e prevenzione dei danni. Penso all'emendamento che stabilisce che l'attestato di abilitazione al prelievo di selezione degli ungulati, rilasciato da un'amministrazione qualsiasi regionale, finalmente sia estensibile a tutto il territorio, abbia validità su tutto il territorio nazionale. Questo è un provvedimento che introduce un principio cardine che la Lega sostiene da sempre con determinazione: il passaggio dalla logica della mera e passiva protezione a quella della gestione attiva e scientifica della fauna selvatica, perché l'uomo ha il dovere di regolare e controllare il corretto sviluppo della fauna per preservare l'equilibrio ecologico. Onorevoli colleghi, Presidente, io mi definisco orgogliosamente cacciatore perché la mia famiglia mi ha educato ad apprezzare l'arte venatoria, ma soprattutto il rispetto della natura. Ma qui, nella veste di legislatore, noi abbiamo il dovere di mettere da parte passioni e interessi privati e nell'interesse della collettività e dei nostri concittadini che ci hanno dato fiducia. Ed è per questi motivi che la Lega sosterrà con forza questo provvedimento fino alla sua approvazione. Grazie.
1: Grazie senatore Germanà. Senatore Irto.
3: Grazie Presidente, colleghi. In Italia,
4: del Partito Democratico,
3: abbiamo tante questioni aperte, tanti problemi, tante vicende che riguardano i nostri territori, a partire dal problema degli incendi. Nel 2025 abbiamo conquistato il primato europeo di paese con il più alto numero di roghi superiore a 30 ettari e oltre la metà di questi è di origine dolosa. Abbiamo un problema di siccità ormai strutturale che colpisce la nostra agricoltura e compromette la biodiversità. Per citare poi il dissesto idrogeologico che conosciamo molto bene nel nostro paese e che minaccia interi territori. Abbiamo questi ed anche altri tanti problemi. Eppure il governo ritiene prioritario riscrivere le regole sulla caccia. È una scelta che ci sorprende nel merito, ma non nella forma in sé, perché questo provvedimento ci racconta molto come la destra interpreta i problemi del paese. Piuttosto che investire nella tutela del territorio, nella salvaguardia degli ecosistemi, nella protezione ambientale, insomma, piuttosto che guardare al benessere verde di questo paese, la maggioranza concentra le proprie energie su una materia che da più di 30 anni preserva con cura la fauna selvatica in quanto patrimonio della collettività. Secondo il governo, questo disegno di legge modernizza il paese. Ma è così che si modernizza un paese? Oppure migliorando le conoscenze scientifiche, aggiornando gli strumenti di tutela perché siano al pari delle nuove sfide ambientali e rendendo più efficace la protezione del patrimonio naturale? Cioè, in pratica, misure fondamentali che questo disegno di legge non include, non prevede nemmeno lontanamente. Quello che volete fare con il vostro provvedimento è di limitare il peso delle valutazioni tecnico-scientifiche, alterando gravemente l'equilibrio che ha ispirato la legge del 1992. Pochi anni fa abbiamo votato in quest'Aula nella Costituzione della Repubblica che l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi vanno tutelati anche nell'interesse delle future generazioni. E il fatto più sorprendente oggi è che tutto questo avviene proprio dopo che questo Parlamento ha modificato l'articolo 9 della Carta Costituzionale. Era un esercizio retorico? Era una formula di rito? Era buona per ogni occasione? Oppure era un fatto, era una scelta, era quella di scrivere in Costituzione che l'ambiente e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi doveva essere scolpita nel documento più importante di questo Paese? È stata una scelta politica, convinta e condivisa, l'affermazione di un principio per orientare l'azione pubblica. È stato il riconoscimento che la tutela del patrimonio naturale costituisce un interesse primario della Repubblica. Oggi invece la maggioranza ci propone una riforma che si preoccupa del mondo scientifico, si preoccupa delle associazioni ambientaliste, si preoccupa delle stesse istituzioni europee, perché vi siete girati dall'altra parte rispetto al mondo scientifico, rispetto alle associazioni ambientaliste e rispetto alle istituzioni europee. Ora è difficile non vedere in questa vicenda una grande contraddizione. Da una parte si proclama la centralità della tutela ambientale, dall'altra si predispone un impianto normativo che viene contestato poiché rischia di indebolire gli strumenti posti a protezione della biodiversità. Su questo punto bisogna essere molto chiari. La Commissione europea ha trasmesso al Governo osservazioni assai critiche sul contenuto del provvedimento. Non stiamo parlando di un avversario politico né di una polemica ideologica. Facciamo riferimento all'istituzione che vigila sul rispetto delle direttive europee, che l'Italia è tenuta ad applicare come gli altri Stati membri. Nonostante le osservazioni della Commissione europea, il Governo non ha ritenuto di fermare o riconsiderare l'impostazione del provvedimento. Ci sembra un grave errore politico e un segnale preoccupante sul piano istituzionale. Quando la Commissione europea segnala possibili criticità rispetto alla normativa europea, un governo responsabile, se è così, dovrebbe avviare una riflessione, approfondire i rilievi ricevuti e interrogarsi sulle conseguenze delle proprie scelte. In questo caso invece si è preferito andare avanti alla cieca. La direzione imboccata rileva un problema che va ben oltre questo disegno di legge sulla caccia. Questa storia racconta un modo di governare. Davanti a una valutazione tecnica indipendente, la destra al potere lo considera un ostacolo. Quando poi arriva un richiamo scientifico, la destra la reputa un intralcio. Se un organismo di garanzia esprime dubbi, la destra lo ritiene un fastidio. È una costante. Lo vediamo quando si affrontano i temi del cambiamento climatico, lo vediamo quando si parla del consumo di suolo, lo vediamo quando si discute della tutela ambientale. Lo vediamo ogni volta che la complessità della realtà smentisce una narrazione costruita per esigenza di propaganda. È una tendenza che oggi ritroviamo in questo provvedimento. Attenzione, la questione non riguarda soltanto la caccia. Il punto vero è il rapporto fra politica e conoscenza, il rapporto fra decisione pubblica e sapere scientifico, il rapporto tra interesse generale e interessi particolari. E c'è un aspetto che considero particolarmente indicativo. Quando questa maggioranza si trova davanti a un limite posto nell'interesse collettivo, questa reagisce sempre allo stesso modo. Se il limite è ambientale, cerca di attenuarlo. Se invece è tecnico-scientifico, tenta di ridimensionarlo. Se poi deriva da una valutazione indipendente, prova addirittura ad aggirarlo. Mi riferisco alla Commissione europea. È una costante. È un tratto distintivo di una destra che considera troppo spesso i limiti e i controlli come un ostacolo anziché come garanzie. Questo disegno di legge nasce dall'idea che le regole di tutela siano eccessive e che il problema non sia la precarietà degli ecosistemi, ma un'esistenza stessa dei vincoli. È una concezione che respingiamo. I vincoli ambientali non sono un capriccio burocratico, sono la conseguenza di una realtà che nessuno può cancellare, nemmeno voi e nemmeno l'arroganza di una destra che ha dimostrato che non si ferma nemmeno davanti alla Costituzione italiana. Gli ecosistemi hanno equilibri delicati, le specie animali hanno cicli biologici che non si possono piegare alla convenienza della politica. La biodiversità perduta non si ricostruisce con un decreto. E ancora, un habitat compromesso non si può recuperare con uno slogan. Bisognerebbe custodire ciò che ha valore, proteggere quanto si è avuto in eredità, trasmettere alle generazioni successive un patrimonio integro. Dovremmo difendere le foreste, gli ecosistemi, la biodiversità, gli equilibri ambientali che abbiamo ricevuto in eredità e che abbiamo il dovere di trasmettere alle generazioni successive. Invece avviene il contrario. Sul tema della tutela ambientale la risposta della destra è sempre la solita: allenta i vincoli, riduce le garanzie e considera la prudenza come un peso. Davanti al bisogno di aumentare la protezione di un bene collettivo, la destra sembra privilegiare interessi settoriali rispetto all'interesse generale. Quando bisogna assumere una responsabilità, preferite una scorciatoia. E siamo molto preoccupati in questo provvedimento sul progressivo ridimensionamento del ruolo degli organismi tecnico-scientifici. Una democrazia moderna non dovrebbe avere paura della scienza, dovrebbe utilizzarla, valorizzarla e considerarla uno strumento essenziale per assumere le migliori decisioni. La ricerca scientifica non limita la politica, ma l'aiuta, la rende più forte, più credibile e responsabile. Se invece si tenta di marginalizzare il contributo della conoscenza scientifica, il rischio è che le decisioni vengano guidate dalle convenienze spicciole, piuttosto che da valutazioni fondate. Questo è piuttosto grave, specie se riguarda il patrimonio naturale. La legge del 1992 partiva da un principio molto avanzato, ovvero che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Quella definizione non era casuale. Significava che gli animali selvatici non appartengono ad uno, a una forza politica, a un pezzo del Parlamento, ma appartengono a tutti. Voleva dire che il legislatore era chiamato anzitutto a proteggerli e che l'interesse generale veniva prima di qualsiasi interesse particolare. Quel principio rappresenta ancora oggi una delle intenzioni più importanti della legislazione ambientale italiana. Questo disegno di legge altera profondamente quell'equilibrio. La fauna selvatica non appartiene ai governi, non appartiene alle maggioranze parlamentari, non appartiene a una categoria, appartiene alla Repubblica. È patrimonio della collettività, della comunità presente e di quella che verrà. A questo punto viene fuori la ragione principale della nostra contrarietà a questo provvedimento, perché la sensazione è che la maggioranza consideri la fauna soprattutto come una risorsa da utilizzare anche dal punto di vista turistico. Noi consideriamo invece che sia un bene da custodire. Può sembrare che ci sia una differenza sottile, ma in realtà è abissale. La destra ricava dalla propria scelta tutto l'impianto culturale di questo provvedimento, il proprio rapporto con la scienza, con il diritto europeo, con la tutela della biodiversità e con le generazioni future. La questione che abbiamo davanti dunque non riguarda soltanto la disciplina dell'attività venatoria, interessa piuttosto l'idea di rapporto tra istituzioni, ambiente, interesse generale che vogliamo consegnare al Paese. La politica può scegliere se considerare la natura come un bene comune oppure una risorsa da utilizzare a convenienza, da spremere. Può scegliere se affidarsi alla conoscenza scientifica oppure considerarlo un ostacolo. La politica può decidere se attuare i principi della Costituzione oppure se ridurli a dichiarazioni solenni prive di conseguenze reali. È su queste scelte che si valuta la qualità di una classe dirigente e di una classe dirigente di governo. Per questo guardiamo con profonda preoccupazione a questo disegno di legge. Non cogliamo soltanto una diversa disciplina dell'attività venatoria, vediamo invece affermarsi una concezione sbagliata del rapporto tra interesse pubblico, tutela dell'ambiente e responsabilità verso le generazioni future. La questione che abbiamo davanti non riguarda, l'ho detto e lo ribadisco, soltanto la caccia, soltanto questo provvedimento, ma ha a che fare con il modo in cui la Repubblica vuole custodire il proprio patrimonio naturale. La questione anche interessa il rapporto tra politica e conoscenza come responsabilità che abbiamo verso le generazioni che arriveranno. Per questo noi pensiamo che al di là di avere smontato, di smontare la legge del 92, che aveva un suo equilibrio e funzionava, rischiate con questo provvedimento di disarticolare gli equilibri di un Paese, anche e soprattutto rispetto alle generazioni future. Per questo noi vi diciamo ancora ora di fermarvi e di bloccare questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie. Senatore De Carlo, a lei la parola.
4: Grazie. I Fratelli d'Italia.
5: Ai colleghi, dal 1992 ad oggi, caro Presidente, lei lo sa benissimo, tutte le forze politiche hanno chiesto interventi sulla 157. Allora, siccome io sono un po' pignolo, comincerò anche a leggerli questi interventi, anche perché capirò l'imbarazzo dei colleghi che fino adesso si sono sbellicati in una serie di critiche pressoché foriere di confusione più che di chiarezza. Il primo è il DDL Ucchielli, dagli esponenti del PDS del 1998, la PDL Muzio del Partito di Rifondazione Comunista del 99, la PDL Gasperoni del PDS del 2002, più recentemente la PDL Bargero, sempre del PD del 2016, la PDL Caretta di Fratelli d'Italia del 2018, il DDL Berruti di Forza Italia del 2020, la PDL Golenelli della Lega del 2021 e la PDL, udite udite, Vaccari del 2022, a dimostrazione che toccare la 157 non è una prerogativa del governo cattivo e di centrodestra, ma è una necessità che è nata all'interno delle aule parlamentari e soprattutto dopo aver letto una situazione mutata al di fuori delle aule parlamentari. Ma quella che probabilmente più di tutti ha segnato e ha tracciato la intenzione di modificare la 157 è stata questa risoluzione della Commissione Agricoltura del 2021, che è stata votata senza un voto contrario e che ribadiva la necessità fondamentale di mettere mano alla 157. E perché? Perché c'era un pericoloso governo di destra sovranista, abbiamo sentito Irto riempirsi la bocca di parola destra come se fosse la causa di tutti i mali, la realtà è molto più semplice, la realtà è molto più semplice, è l'ideologia che muove taluni interventi, mentre dall'altra parte quella del governo e quella dei firmatari di questa legge è stato il riconoscimento delle mutate condizioni rispetto al 1992, cioè oltre 30 anni fa, che impongono per un principio che impongono per un principio, che imporrebbero anche il silenzio quando parlano i colleghi, ma che impongono un principio, quello molto semplice, e cioè di aggiornare tutto ciò che potrebbe avere e ha riflessi sulla collettività, ma che ormai è datato. Ed è per questo che siamo intervenuti, nella necessità di incrementare gli strumenti di gestione. Come l'abbiamo fatto? Perché anche qui ho sentito parecchie ricostruzioni abbastanza fantasiose. Questo è un progetto di legge che viene incardinato il 3 luglio del 2025, che esce dalla Commissione, da mandato al relatore, il 26 maggio 2026, pressoché un annetto, che ha visto presentare 2.162 emendamenti, che ha visto il Presidente della Commissione congiunta, ma ho sempre presieduto io, tutte le ore della Commissione, che sono state 6 ore di audizione, dove abbiamo audito i vari interessi anche contrapposti, abbiamo letto anche tante agenzie indotte dai commissari, una delle quali custodisco come uno dei ricordi più cari, cioè quella che diceva che il Presidente della Commissione Agricoltura, Industria, Commercio del Senato imponeva alla Commissione dei ritmi massacranti, semplicemente per aver convocato la Commissione alle 8 di mattina e alle 8 di sera. Ricordo sommessamente a tutti che fuori di qui c'è gente che alle 8 di mattina ha già finito la propria giornata lavorativa e che alle 8 di sera magari sta iniziando un'altra, quindi nessuna necessità, ma probabilmente, e questo sì, una propensione al lavoro diversa tra chi sta tra questi banchi rispetto agli altri, un sorta di reddito di politicanza magari sarebbe stato più necessario rispetto a tante ore di lavoro, ma si sa, siamo portavoci fino a quando ne vale la pena, poi dopo in un mese ci trasformiamo nella casta che volevamo trasformare e invece ci siamo noi a ricordarvi che invece anche qua dentro tocca lavorare, grazie a Dio che qualcuno ha voglia di farlo. Dicevo, 6 ore di audizioni, 3 ore e 15 di discussione generale. Sulla discussione generale ricordo i miei colleghi relatori presenti come me pressoché a tutte le sedute, che sono state oltre 20, mentre altri sono venuti, hanno fatto le loro brillanti più o meno brillanti dichiarazioni e poi naturalmente hanno lasciato il campo ad altri, sempre perché lavorare non è da tutti, che la discussione generale non si è chiusa per una volontà del Presidente di chiudere la discussione generale. La discussione generale si è chiusa nel momento in cui non c'erano più iscritti a parlare. Per cui una possibilità data assolutamente a tutti di poter dire la propria. A maggior ragione in sede di illustrazione degli emendamenti, che hanno preso 6 ore di lavoro, che hanno iniziato il 6 di agosto, in una cornice paradossale nella quale il Presidente della Commissione avrebbe voluto lavorare tutto il giorno 6 d'agosto, è invece stato costretto, suo malgrado, a finire la commissione prima, in quanto anche lì, per scarsa propensione al lavoro, si chiedeva di finire non alle 7 di sera, ma ben prima, perché evidentemente i trolli erano già pronti all'uscita della commissione. Le ore di votazione, tutto documentabile, quindi guardate, non c'è tema di smentita. Le votazioni hanno preso l'avvio il 31 di marzo e si sono chiuse il 26 di maggio. 10 ore e 45 di lavoro che hanno portato il totale delle sedute a 20 e a un totale di ore 22.20, quindi a dimostrazione di un dibattito all'interno del Parlamento che è avvenuto e come, e di una volontà, questa sì, da parte del Governo di intervenire laddove ci dovessero essere lacune, dove la legge non fosse e non era probabilmente adatta ai tempi cambiati. Perché lo dico? Lo dico perché noi in questi 30 anni abbiamo visto il cambiamento climatico essere un fattore, con effetti sia sulla nidificazione, sia sulla migrazione, perché poi quando si parla di valichi alpini o quant'altro bisogna avere una lettura della realtà un po' più puntuale. Perché parlo di lettura della realtà? Perché tante volte, e tanti miei colleghi che vengono dalle aree rurali capiscono che noi, aree rurali ed aree montane, pur essendo la maggioranza delle aree di questa nazione, patiamo lo spopolamento sotto il profilo squisitamente abitativo, ma anche e soprattutto il fatto di contare poco, semplicemente perché i numeri non ci danno ragione. Fino a 30 anni fa il 70% della popolazione viveva nelle aree rurali e solo il 30% nelle aree urbanizzate. Oggi stiamo assistendo a una sostanziale parità, tra 30 anni, 25 probabilmente, ci sarà un rovesciamento di tutto ciò. Perché lo dico? Perché la visione urbanizzata mi verrebbe da chiamare borghese, della società è in netto contrasto, purtroppo o per fortuna, con la visione rurale. Non comprendere che nelle aree rurali, che rappresentano la stragrande maggioranza di questo Paese, il problema di una crescita smisurata di determinati tipi di fauna selvatica, il loro soprattutto sovrappopolamento crea danni alla biodiversità, non solo animale, ma anche alla biodiversità vegetale, è semplicemente non conoscere cosa accade fuori del proprio quartiere della città. È un dato di fatto oggettivo. Noi non abbiamo bisogno di dimostrare tutto ciò con enunciazioni di principio o con slogan, perché abbiamo deciso con questa legge di affrontare problemi complessi in maniera strutturale e abbiamo deciso di farlo cambiando appunto gli strumenti, tenendo un focus importante, che è quello della protezione. Questa legge, come la legge 92, ha come spirito la protezione della fauna selvatica. Noi la vogliamo fare attraverso la gestione della fauna selvatica, perché noi crediamo che in un mondo eccessivamente, per certi versi, antropizzato come il mondo di oggi, sia assolutamente strategico e fondamentale il ruolo dell'uomo come bioregolatore. Capisco che questo possa mettere profonda ansia a chi crede che la natura invece farebbe tutto da sola, ma segnalo sommessamente che la civiltà umana nasce nel momento in cui l'uomo feconda la terra attraverso l'agricoltura. È stata la fecondazione della terra attraverso l'agricoltura che ne ha plasmato il nuovo paesaggio e all'interno di questo paesaggio anche la fauna selvatica va gestita. La maniera con cui vogliamo gestirla noi è questa legge 157. Chiudo sorridendo rispetto a taluni slogan che ho letto: si sparerà in spiaggia, si parerà nei centri delle città, nulla di tutto questo. Qualcuno confonde le spiagge con le aree demaniali, e vabbè, ci sta, probabilmente vivere, nascere e crescere in mezzo al cemento non consente nemmeno di vedere cosa sono le spiagge e le aree umide. Probabilmente qualcuno confonde le spiagge con le aree umide, probabilmente qualcuno non è edotto del fatto del grande lavoro che è stato fatto in questi anni dai cacciatori nel recupero e nella gestione delle aree umide, come lo straordinario lavoro fatto, e questo lo dico da sindaco, quindi so di poter essere assolutamente non smentibile, perché la stragrande maggioranza purtroppo ha amministrato magari neanche la cuccia del cane. Posso dirvi con assoluta certezza che gli agricoltori sono stati in assoluto, gli agricoltori vi auguro di essere eletti in un consiglio comunale, di poter essere utili alla vostra comunità come lo sono stato io per 15 anni, perché vi sareste accorti che nelle aree rurali e montane gli agricoltori e assieme a loro i cacciatori hanno costituito uno degli strumenti straordinari ed eccezionali per mantenere l'ambiente. Sono stati bioregolatori, lo hanno fatto, e nell'audizione ultima, e chiudo, del commissario Filippini sulla peste suina africana è stato chiaro, a domanda precisa ha risposto: se oggi non avessimo i cacciatori faremmo molta più fatica a gestire la peste suina. Grazie, buon lavoro e soprattutto non fatevi condizionare, lo dico all'Aula e ai colleghi, dalla vulgata ideologica di chi non ha mai visto un'area rurale e vorrebbe legiferarne senza conoscere. Quindi conoscere per legiferare. Grazie.
1: Grazie senatore. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale. Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 16.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: 14.45, Radio Radicale, abbiamo ascoltato la seduta del Senato di ieri sulla discussione congiunta di diversi disegni di legge sulla caccia e sulla tutela della fauna selvatica. Alle 15 invece andremo in diretta proprio dal Senato con il Question Time, diversi i temi trattati, soprattutto saranno interrogati il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, il ministro delle infrastrutture Matteo Silvini, il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollo Brigida e il ministro della giustizia Carlo Nordio. I temi spazieranno dalle emergenze territoriali come la frana di Niscemi, il ciclone Harry e la ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna, fino alla tutela dell'olio extravergine italiano e alle questioni della giustizia, dal sovraffollamento delle carceri agli errori giudiziari, dalla giustizia minorile all'attuazione del PNRR, oltre alla compatibilità della riforma della caccia con il diritto europeo. E dopo il Question Time invece torneremo
7: torneremo a ascoltare la seduta di ieri del Senato. Prendiamoci questo spazio allora per un breve aggiornamento notizie, partendo dalla questione dell'Ucraina, perché arrivano le dichiarazioni di Zelensky dopo l'attacco di questa notte, uno dei più importanti attacchi ucraini sulla Russia negli ultimi 2 anni di guerra. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra Mosca, così il presidente ucraino Zelensky in un messaggio diffuso dopo la serie di attacchi dei droni di questa notte sulla capitale russa, a riferirlo è il Guardian. Decine di droni infatti hanno colpito Mosca nelle ore di questa notte, centrando per la seconda volta in una settimana la raffineria della società Gazprom Neft nella periferia sud-orientale della città. Zelensky ha ribadito che l'Ucraina non vuole questa guerra e ha accusato Mosca di essere responsabile, chiedendo ai partner internazionali di aumentare la pressione sulla Russia attraverso nuove sanzioni contro i settori della difesa e dell'energia, oltre che sull'economia nel suo complesso, per costringere il presidente Vladimir Putin a porre fine al conflitto. E proprio sugli attacchi della scorsa notte, riferiscono i media russi, sarebbero 16 le persone rimaste ferite, tra cui 2 bambini, dagli attacchi dei droni russi nella regione di Mosca. Così i media russi, che riportano le parole del sindaco della capitale russa, Sobyanin, le autorità della regione di Rostov riferiscono invece di un morto e 2 feriti a Gugovo causati dall'attacco di un drone. E su, però, continuano anche, riprendono soprattutto i tentativi di mediazione sul conflitto. Gli inviati speciali statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner visiteranno la Russia a breve, ma la data esatta non è ancora stata stabilita, lo ha dichiarato il consigliere del Cremlino Ushakov. Entrambi i negoziatori, Kushner e Witkoff, visiteranno la Russia a breve. Al momento, a quanto ho capito, sono ancora impegnati con la questione iraniana e saranno presenti all'inizio dei lavori sull'accordo principale. Pertanto non sono ancora state stabilite date precise per la visita a Mosca. Così queste le parole del consigliere. Il 14 giugno scorso il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo statunitense Donald Trump, in cui i due leader hanno discusso delle relazioni bilaterali, del conflitto in Ucraina e dell'imminente visita di Witkoff e Kushner in Russia. E sul lato russo arriva una notizia di tenore principalmente economico. La Russia e i paesi ASEAN, 11 paesi tra cui i principali sono Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Singapore, Thailandia e Vietnam, hanno concordato di intensificare il commercio, gli investimenti e la cooperazione nei settori del petrolio, del gas naturale liquefatto, i GNL, e dell'elettricità. Lo afferma la dichiarazione congiunta Russia-ASEAN sulla cooperazione energetica pubblicata sul sito del Cremlino. Aumentare la cooperazione per garantire la sicurezza e la diversificazione delle forniture energetiche, in particolare attraverso l'espansione del commercio, degli investimenti e della partnership commerciali a lungo termine nei settori del petrolio, del gas e via dicendo, in conformità con i principi del mercato e con la legislazione nazionale. Si legge così nel documento. Il Cremlino ha inoltre pubblicato la dichiarazione di Kazan 2026 intitolata Russia-ASEAN, unità nella diversità, 35 anni insieme, in cui le parti approvano il piano d'azione globale per l'attuazione del partenariato strategico tra la Federazione Russa e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, al fine di continuare a promuovere ed ampliare una cooperazione multiforme e reciprocamente vantaggiosa. E invece dall'Europa, sempre sulla questione ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas. La Russia è in difficoltà militarmente, economicamente e politicamente. Ora è il momento di fornire all'Ucraina un sostegno ancora maggiore ed esercitare una pressione ancora più forte sulla Russia affinché ponga fine alla guerra. Queste le parole di Kaya Kallas, che poi ha continuato a intervenire sulle discussioni in corso tra le autorità europee sull'accelerazione della prima tranche del prestito dell'Unione Europea per finanziare i progetti critici, principalmente droni e difesa aerea. Ha detto, ho sollecitato l'Unione a sbloccare 6,6 miliardi di euro dal Fondo Europeo di Pace per nuovi appalti. Sono grato ai nostri partner per il fermo sostegno all'Ucraina. Questa quindi le dichiarazioni in realtà non della Kayas, scusate, ma proprio sul rapporto con la Kayas di Fedorov, ovvero il ministro della difesa ucraino con cui l'alta rappresentante si è incontrata. E dall'Unione Europea ancora, il Parlamento Europeo condanna le incursioni dei droni russi negli stati dell'Unione Europea dopo la caduta di alcuni droni negli stati al confine est. L'Aula di Strasburgo ha adottato una risoluzione con 412 voti a favore, 63 contrari e 53 astenuti, nella quale si sostiene che le incursioni di droni e le violazioni dello spazio aereo del territorio dell'Unione Europea non sono episodi isolati, ma parte integrante di una più ampia strategia russa di intimidazione nei confronti dell'Unione e dei suoi alleati. Nell'atto si sostiene che la Russia è responsabile di escalation sconsiderata che mettono in pericolo vite umane, sottolineando che le azioni russe costituiscono una minaccia deliberata e sistematica alla sicurezza, alla resilienza e alla sovranità dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri. Si evidenzia inoltre che la complicità della Bielorussia, condannando la Bielorussia per i suoi attacchi ibridi contro l'Unione. Il Parlamento afferma che l'UE non si lascerà intimidire dalla campagna russa e resterà unita nella sua determinazione a difesa della sicurezza, della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti gli Stati membri. I deputati esprimono inoltre piena solidarietà a Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Romania, il cui territorio, spazio aereo o infrastrutture critiche sono stati presi di mira da provocazioni ibride russe. Secondo i deputati, si aggiunge, è urgente accelerare la produzione e la consegna all'Ucraina delle attrezzature militari prioritarie, in particolare sistemi di difesa aerea, munizioni, droni e missili, sottolineando inoltre che per affrontare la minaccia rappresentata dai droni russi, la cooperazione con la Repubblica di Moldova insieme all'Ucraina è essenziale in termini di efficacia operativa, consapevolezza situazionale e scambio di informazioni. Gli Stati membri devono pertanto aumentare i finanziamenti destinati alla Moldova attraverso lo strumento europeo per la pace. Nella soluzione si richiede inoltre l'urgente creazione di una vera Unione Europea della difesa, sottolineando che maggiore integrazione, coordinamento e messa in comune delle risorse sono indispensabili per una risposta efficace alle crescenti minacce russe. Secondo i deputati, tutto il fianco orientale dell'Unione e della NATO deve essere rafforzato dall'Artico al Mar Nero, via terra, via mare e aria, per contrastare droni e palloni aerostatici. E sempre in aiuto alla Russia arriva una notizia dalla Germania che valuta uno stanziamento di altri 400 milioni di euro destinati proprio all'acquisto di equipaggiamento militare statunitense per Kiev. Lo ha dichiarato il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. In precedenza il segretario generale della NATO Mark Rutte aveva comunicato che i paesi dell'Alleanza Atlantica hanno già investito quasi 6 miliardi di dollari nell'acquisto di armi statunitensi per l'Ucraina. Parteciperemo nuovamente per la quarta volta al pacchetto di finanziamento nell'ambito del meccanismo PURL, iniziativa promossa dalla NATO per facilitare ai paesi europei l'acquisto di equipaggiamento militare destinati a Kiev. Questa volta contribuiremo con 200 milioni di dollari, ha spiegato Pistorius prima dell'inizio di una riunione dei ministri della difesa della NATO a Bruxelles. Abbiamo espresso la nostra disponibilità a partecipare a quel programma stanziando 200 milioni di dollari con l'acquisto di missili guidati PAC-3, precisa il ministro della difesa tedesco. La Russia conduce dal 24 febbraio 2022 un'operazione militare speciale, virgolettato, in Ucraina, che secondo la leadership russa ha l'obiettivo di proteggere la popolazione del Donbass da un presunto genocidio da parte del regime di Kiev e di contrastare i rischi della sicurezza NATO derivanti dall'espansione verso est della NATO. Mosca ha più volte avvertito che i paesi membri dell'Alleanza Atlantica stanno giocando con il fuoco fornendo armi all'Ucraina e che i convogli stranieri carichi di armamenti sarebbero considerati obiettivi legittimi per l'esercito russo non appena attraversata la frontiera. Secondo il Cremlino, la politica occidentale di fornire armi all'Ucraina non favorisce i negoziati tra Mosca e Kiev e avrà soltanto effetti negativi. Quindi questa la lettura russa del nuovo accordo, del nuovo pacchetto per l'acquisto di armi da parte di Kiev. Invece passiamo a un'altra questione, alla questione iraniana, perché si parla di accordo storico da parte di Pezeshkian. Questo è un documento storico, è un messaggio di un Iran potente. La pace si raggiungerà all'ombra del rispetto reciproco. Così il presidente iraniano su X, postando l'immagine del protocollo d'intesa siglata ieri tra l'Iran e gli Stati Uniti. La Repubblica Islamica è da sempre impegnata a favore della pace globale, perseverando la dignità e l'indipendenza, il progresso e la cooperazione regionale, ha aggiunto Pezeshkian. E invece, sempre dall'Iran, per quanto riguarda la riapertura dello stretto di Hormuz, il paese ha chiuso all'ipotesi di una missione straniera per garantire la libertà di circolazione nello stretto. La riapertura aspetta esplicitamente a noi, secondo il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri, citato dalla televisione di Stato. Non vi è assolutamente alcun bisogno di un intervento di soggetti stranieri, ha avvertito. Qualsiasi operazione di questo tipo non farebbe altro che complicare la situazione. E è ancora da capire la situazione invece tra Israele e Libano, mentre l'IDF annuncia che continuerà a mantenere la propria presenza nella zona di sicurezza per eliminare le minacce ai propri soldati e garantire un'efficace difesa alle comunità settentrionali del paese. Questa è la comunicazione di un ufficiale dell'IDF dopo la pubblicazione della mappa di dispiegamento delle forze nel Libano meridionale. Meloni invece oggi andrà a Bruxelles, queste le notizie dall'Unione Europea. La riunione del Consiglio Europeo di oggi sarà preceduta da due eventi, secondo quanto annunciato da fonti diplomatiche, cui prenderà parte la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il primo dei due impegni sarà alle 17, ospitato dall'Italia, organizzato insieme alla Romania, ed è l'incontro del gruppo Amici della Coesione, un formato composto di solito da 17 paesi, che però in questo caso sarà di 16, perché Cipro, avendo la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione, è tenuto a mantenere una posizione equidistante. Successivamente è prevista la consueta riunione dei leader dei paesi interessati a soluzioni innovative sul tema migratorio, organizzata da parte danese. E ora invece sempre cambiamo argomento e veniamo in Italia. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto FER-X definitivo. L'atto del ministro fa seguito alla decisione della Commissione europea dell'8 giugno scorso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto, ritenendola compatibile con il mercato interno. Il testo sarà trasmesso agli organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del MASE. Il provvedimento sostiene la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività del mercato attraverso la definizione di un meccanismo di supporto. Ne sono destinatari gli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. E sempre dall'Italia e notizie che arrivano dalla politica, e in questo caso che trattano proprio di giornalismo, è stata su proposta dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi approvata dal CDA RAI la maggioranza, è stata raggiunta la maggioranza per la conferma di Antonio Preziosi alla direzione del TG2 e per la proposta di nomina come nuova direttrice di RAI Parlamento di Francesca De Martino, che prende il posto di Giuseppe Carboni. E ora sono le 15 e andiamo al Senato per il Question Time.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: La senatrice Fregolent illustra l'interrogazione numero 2670 concernente il perdurante problema del sovraffollamento carcerario. Prego senatrice, a 3 minuti.
9: Grazie signora Presidente. Signor Ministro, a noi di Italia Viva Casa Riformista piace iniziare, quando facciamo questo in time sul sovraffollamento delle carceri, ricordando la frase di Cesare Beccaria del 1764, che il grado di civiltà di una nazione la si misura dallo stato delle sue carceri. Ci piace partire da lì, perché se Beccaria fosse presente oggi in questa nazione considererebbe l'Italia un paese incivile. D'altronde continuamente veniamo condannati dalla Corte di Giustizia europea proprio sullo stato delle nostre carceri. Al 31 maggio del 2026 sono stati individuati nel numero di 64.751 le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di posti regolarmente censiti pari a 51.265. Questa sproporzione rispetto ai posti sicuramente è dovuta a tutte le norme che voi avete fatto in questi anni, che hanno aumentato in dismisura le pene detentive, ma anche al fallimento del suo piano carceri, che risale al 22 luglio scorso, perché in tale data i posti regolarmente censiti erano di 51.300, quindi ce ne mancano già 35. Su 73 istituti penitenziari il tasso di sovraffollamento è del 150%, in 8 oltre 200%. Il 16 giugno scorso addirittura il Tribunale di Firenze è giunto a realizzare una misura straordinaria per il nostro paese, cioè sequestrare 6 sezioni del carcere penitenziario maschile di Solicciano per le misure di scarsa igiene presenti in quel luogo. Ecco, vede, adesso arriva l'estate e il sovraffollamento è indice di particolare barbarie, perché un carcere che è già caldo, il sovraffollamento delle stanze determina, uno, che non ci siano spazi dove le persone possono agilmente fare attività di recupero, attività sportive, attività di lettura, e questo rende pericoloso non soltanto la vita dei detenuti, infatti sono in aumento i suicidi, ma anche per chi ci lavora. Pensiamo alla polizia penitenziaria, che si trova a fronteggiare spesso delle situazioni di pericolo proprio dovuto al sovraffollamento. Ecco, quindi noi le chiediamo che misure intende adottare per superare questo stato di emergenza cronico che rende le nostre carceri non soltanto insicure ma anche inumane.
8: Grazie senatrice Fregolent. Il ministro della giustizia onorevole Nordio risponde all'interrogazione illustrata.
10: Grazie presidente, grazie senatrice. Beh, innanzitutto non è vero che i suicidi siano aumentati, benché questo fenomeno dolorosissimo sia sempre presente alla nostra attenzione. La percentuale rispetto all'anno scorso è stata invertita, non che sia una buona notizia, nel senso che ogni suicidio è un fallimento dello Stato, ma certamente a questa inversione di trend dimostra che le nostre operazioni di prevenzione cominciano a essere efficaci. Per quanto riguarda l'aumento della popolazione carceraria, anche qui mi permetto di dire che non dipendono da una produzione normativa eccessiva fatta da noi. Il primo decreto sul quale si è appuntata la critica delle opposizioni, quello del rave party, non soltanto non ha portato in prigione nessuna persona, ma addirittura ha impedito questo fenomeno criminoso, che invece avrebbe rischiato ulteriori arresti. Per quanto riguarda sempre la detenzione, teniamo conto che non si entra in prigione per azione del governo, ma perché si è commesso un reato e perché la magistratura, nella sua autonomia e indipendenza, ha ritenuto che sia nel momento della carcerazione preventiva sia nel momento della irrogazione della pena fosse necessario arrivare alla custodia cautelare in carcere. Per quanto però riguarda quello che abbiamo fatto e stiamo cercando di fare, ricordo soprattutto l'agevolazione dell'accesso di detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche e alle strutture private. Sono stati stanziati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario del 25 e altri 5 milioni per il 26. Abbiamo rafforzato gli organici e potenziato i servizi sanitari, ma soprattutto abbiamo individuato quegli elementi che sono 2 o 3 mila circa, che avrebbero diritto alla detenzione domiciliare ma che non possono accedervi per mancanza di domicilio. Quello che abbiamo fatto di recente, cioè individuare le comunità o comunque quegli organismi presso i quali queste persone possono essere detenute è già un primo passo verso la deflazione del sovraffollamento. Ma un passo ancora più importante è quello che è in discussione in Parlamento, cioè la detenzione differenziata dei tossicodipendenti, che in buona parte sono più malati da curare che non criminali da punire, e qui parliamo di numeri molto importanti, sono circa 10.000, che possono e devono, secondo me, attraverso l'opera della magistratura di sorveglianza, essere detenuti in strutture protette ma al di fuori della situazione carceraria. E sotto questo profilo anche qui abbiamo individuato e stiamo facendo dei contratti con delle varie istituzioni. Per quanto riguarda Sollicciano, siamo intervenuti anche qui, ci rendiamo conto che è una situazione sedimentata non negli anni ma nei decenni. Sicuramente il piano carceri, che sta andando avanti con numeri importanti, vedrà per prima questa struttura essere in un certo senso ridotta o addirittura svuotata appena avremo i posti disponibili, probabilmente entro la fine dell'anno. E comunque sulla vicenda che riguarda l'intervento dell'autorità giudiziaria, l'amministrazione sta acquisendo gli atti procedimentali e si riserva di valutare eventuali impugnazioni.
8: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Scalfarotto.
11: Signor Ministro, quando un magistrato della Repubblica è costretto a sequestrare un carcere, non è un atto di protesta, è lo Stato che si ribella giustamente a se stesso davanti a una situazione insostenibile, che è una situazione di barbarie. Tutti noi in questi giorni stiamo soffrendo la calura di questa estate incipiente. Immagini che cosa significa essere chiusi dentro un carcere quando la capienza è la metà delle persone che sono lì, come succede in carceri importanti come per esempio il carcere di San Vittore a Milano. E tutto quello che state facendo, signor Ministro, non basta. Fa specie essere qui a fare la contabilità dei morti,
12: Ivan Scalfarotto,
11: ma soprattutto fa specie sentirle dire che la colpa, se le carceri sono così piene, non è del governo. Noi l'abbiamo conosciuta come un sincero garantista, ma lei ha messo la sua firma sotto una legislatura intera nella quale le uniche riforme fatte sono state l'aumento dei reati e delle pene. Guardi, noi non pensiamo che chi delinque non debba andare in carcere, ma quando voi fate provvedimenti come il decreto Caivano, in cui anche atti di piccolissimo spaccio vengono colpiti con la galera, col carcere, non si può dare la colpa ai magistrati che applicano la legge che ha firmato lei, signor Ministro. Quelle persone non dovrebbero essere in carcere, lo ha detto anche lei, lo ha detto il sottosegretario Mantovano nella nostra Commissione Giustizia, illustrando quel provvedimento sulle persone che appunto non dovrebbero essere in carcere, i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti, che lei ha citato nel numero di 10.000, ma se sono 500 quelli che andranno in comunità sono tanti, e la domanda che viene da fare è: se sono persone da curare, perché le mandate prima in carcere? Non potreste mandarle direttamente in comunità dove dovrebbero stare? Signor Ministro, l'articolo 27 non funziona a corrente alternata. Recuperare i criminali o le persone che hanno di forme di disagio, di marginalità, è nell'interesse del Paese, e come al solito questo governo non fa l'interesse del Paese.
8: Grazie senatore Scalfarotto. Il senatore Zanettin illustra l'interrogazione numero 2665 concernente la revisione della normativa in tema di riparazione degli errori giudiziari. Prego senatore.
13: La ringrazio Presidente. Ministro Nordio, Forza Italia non ha dimenticato i 13 milioni di cittadini italiani che hanno votato sì al recente referendum sulla giustizia e che ci chiedono di intervenire su un tema molto importante, che è quello della responsabilità dei magistrati, la responsabilità dello Stato nei confronti dell'ingiusta detenzione. La campagna elettorale ha messo in evidenza tanti casi di mala giustizia, tante situazioni in cui cittadini, famiglie sono state rovinate a seguito di procedimenti giudiziari che poi sono andati nel nulla. Questi cittadini non hanno trovato nessun ristoro. C'è stato un referendum, anche quello dell'87, su cui si votò sulla responsabilità civile dei magistrati, che è stato tradito dal punto di vista politico, tant'è che negli ultimi 15 anni solo in 15 casi si è ottenuto l'applicazione di quella legge. Lei, 3 giorni fa, Ministro, ha fatto delle dichiarazioni che a me sono molto piaciute e hanno dato anche lo spunto per fare questo question time, cioè è intervenuto al TG3 e ha detto stiamo trovando una soluzione che mira al risarcimento delle vittime e su questo siamo d'accordo anche col partito nel quale milito. Per me, lei dice, le vittime anche degli agenti giudiziari vanno risarcite anche nelle spese legali che hanno subito. Poi aggiunge, ma non toccando il portafoglio del magistrato. E anche su questo io sono d'accordo, perché io conosco come lei, tutti ricordano la mia esperienza al Consiglio Superiore della Magistratura, quel mondo, e credo che la sua posizione sia molto equilibrata e io la condivido. Le lancio dei suggerimenti, dove possiamo lavorare? Possiamo lavorare sulla responsabilità dello Stato nei confronti delle vittime di mala giustizia, che oggi manca perché abbiamo detto 15 casi in 15 anni. Dobbiamo lavorare sulla identificazione dei presupposti. Quando noi oggi escludiamo dolo e colpa grave, sappiamo che quella colpa grave oggi ha, nell'accezione giurisprudenziale, una interpretazione molto restrittiva. Sappiamo che allo Stato

0: abbozzato in questa intervista al TG3, che noi, ripeto, abbiamo apprezzato, e soprattutto quali possono essere i tempi.
1: Grazie senatore Zanettin. Il ministro della giustizia onorevole Nordio risponde all'interrogazione illustrata.
2: Grazie. Allora, su quali possono essere i tempi ovviamente non mi posso pronunciare, perché diciamo che dovrebbero essere iniziative governative più che ministeriali. Posso però riassumere come la penso io e come vorrei che riuscissimo in questo anno che ci resta della magistratura a intervenire. Responsabilità civile dei magistrati e risarcimento del danno delle vittime sono questioni differenti. La prima, che riguarda diciamo la sanzione pecuniaria al magistrato che sbaglia, con dolo o colpa grave, è, come ho ripetuto varie volte, inutile, perché il magistrato è assicurato e quindi non ha un effetto né sanzionatorio, né preventivo, né intimidatorio. Il magistrato inetto, il magistrato inadeguato, il magistrato infedele non va sanzionato nel portafoglio con una sanzione platonica che non riguarda lui ma l'assicurazione, ma va sanzionato sulla carriera e sulla promozione ed eventualmente nel giudizio disciplinare. Sapete bene quale fosse il nostro orientamento nel referendum proprio sulla ricostituzione della sezione disciplinare. È andata come è andata, ma noi non per questo ci arrendiamo. Riteniamo che il magistrato debba essere sanzionato sempre nell'autonomia e nell'indipendenza della magistratura, soprattutto in due momenti: quando si dimostra che non conosce le carte, cioè non conosce il processo, e quando si dimostra che non conosce le leggi, cioè non si è aggiornato. Poi per il resto, tenuto conto che l'attività del giudicare è un'attività estremamente difficile, non è ipotizzabile una generalizzata responsabilità pecuniaria di un magistrato. Pensiamo che la Corte d'Assise, che ti può mandare all'ergastolo magari con un clamoroso errore giudiziario, è composta in maggioranza da giudici popolari contro i quali troverei metafisico iniziare un'azione risarcitoria. Detto questo, invece, altro problema è quello del risarcimento delle vittime. E qui sì, siamo sempre stati in sintonia e d'accordo, e io spero di poter arrivare al più presto a un provvedimento che sia concretamente utile. Il risarcimento delle vittime non significa soltanto un risarcimento per l'ingiusta detenzione, che già avviene anche se in misura inadeguata, e cercheremo un domani di adeguarla a quello che è veramente il pretium doloris di questa detenzione, ma significa soprattutto rimborsare tutti quei danni materiali e immateriali che la persona ha subito, a cominciare dalle spese legali. Ecco, io ho sempre trovato irragionevole che lo Stato non risponda direttamente nei casi di assoluzione, soprattutto quando l'assoluzione avviene con formula piena, fatto non sussiste, non aver commesso il fatto, ecco, anche per il ristoro delle spese legali che, come sappiamo, tante volte costituiscono una sorta di rovina per una... Soltanto, posso dire, e ho finito, soltanto, come tutti sanno, la fotocopia degli atti processuali con il pagamento di una tassa per ogni foglio può essere superiore a 1 milione di euro, vista l'entità di oggi di fogli che costituiscono un procedimento. Quindi, sotto questo profilo, io posso assicurarle che accentreremo la nostra attenzione.
1: Grazie Ministro Nordio. Interviene in replica il senatore Zanettin.
0: Grazie Presidente. Ministro Nordio, io mi dichiaro parzialmente soddisfatto di quello che lei dice sul fatto
3: di Forza Italia.
0: Totale condivisione. L'aspetto che mi lascia un po' più scettico è i tempi. Cioè, noi abbiamo, lei ha ricordato, uno scorcio di legislatura finale, dobbiamo cercare di portare a terra questi provvedimenti. E quindi sarebbe troppo banale dire passare dalle parole ai fatti. Ricordo che esistono anche degli altri provvedimenti, io ne ricordo, cito uno fra tutti, che è il sequestro dello smartphone, su cui sia lei ci sia ed io porto la mia prima firma, ci siamo impegnati, è passato qui al Senato oltre 2 anni fa, tra l'altro anche con l'astensione del Partito Democratico, senza uno scontro, come dire, all'arma bianca, ed è ancora in attesa di concludere l'iter. Quindi io credo che, Ministro, in questo momento il timing, al di là del merito di quelli che sono i provvedimenti, sia assolutamente essenziale, perché troppo tempo, secondo me, è stato forse dedicato

0: la campagna referendaria prima, e invece dobbiamo ricordare anche che esistono i provvedimenti, ripeto, lo smartphone, la prescrizione e tanti altri che sono in itinere qui al Senato e anche alla Camera. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Zanettin. Il Senatore Bergesio illustra l'interrogazione numero 2667 concernente un grave episodio di violenza tra detenuti nel carcere minorile di Torino.
2: Grazie Presidente.
3: Della Lega.
2: L'interrogazione che oggi noi sottoponiamo alla sua attenzione, signor Ministro, prende spunto da una vicenda particolarmente grave che è avvenuta all'interno dell'Istituto Penale per i minorenni, il Ferrante a Porti di Torino, dove, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, un ragazzo di appena 15 anni sarebbe stato vittima di torture e violenze protratte per diversi giorni da parte di due coetanei detenuti nella sua stessa stanza. Si tratta di fatti che, se confermati, destano profonda preoccupazione e impongono una riflessione seria sulle condizioni del sistema penitenziario minorile e più in generale sulla capacità delle strutture detentive di garantire sicurezza, tutela della persona, percorsi autentici di recupero. Questo episodio si inserisce in un contesto già molto complesso, segnato dal crescente sovraffollamento degli istituti penitenziari, dalla presenza sempre più significativa di giovani detenuti con fragilità sociali e personale, dalla necessità di rafforzare gli strumenti educativi e rieducativi previsti dal nostro ordinamento. Io desidero intanto in questa sede sottolineare il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Penitenziaria, donne e uomini che operano con assoluta professionalità, senso dello Stato, spirito di servizio, in condizioni spesso difficili, garantendo sicurezza, legalità e ordine all'interno degli istituti. Il loro ruolo deve essere sempre più valorizzato attraverso adeguati organici, formazione, strumenti operativi e naturalmente il riconoscimento professionale. Analogo riconoscimento va a tutto il personale che lavora nelle nostre carceri, perché dai funzionari giuridico-pedagogici agli educatori, gli psicologi, gli operatori sanitari e amministrativi sono tutte figure indispensabili. E per queste ragioni che noi chiediamo al Governo di riferire attraverso di lei quali informazioni siano disponibili su questi fatti accaduti presso il Ferrante a Porti e quali iniziative intendete adottare per il comparto minorile, con particolare riferimento al numero degli agenti della Polizia Penitenziaria, al rafforzamento dei funzionari, all'ampliamento della riqualificazione degli spazi detentivi, alle prospettive future delle comunità socio-rieducative ad alta intensità terapeutica. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Bergesio. Il Ministro della Giustizia, Onorevole Nordio, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Grazie Presidente, grazie Senatore, sulla specifica vicenda in effetti siamo costantemente aggiornati attraverso le competenti articolazioni e allo stato attuale il procedimento penale a carico di tre minori che sono compagni di cella della vittima si trova nella fase delle indagini preliminari con una sottoposizione a misura cautelare dei presunti colpevoli, quindi in questo caso lasciamo la parola alla magistratura. Nello specifico però, consapevoli come siamo della straordinaria criticità in cui versano un po' tutte le strutture europee per quanto riguarda l'aumento della delinquenza minorile, rispondiamo con i numeri. Sono stati rafforzati gli organici, ampliati gli spazi detentivi, avviate comunità sociosanitarie ad alta integrazione terapeutica e sono state potenziate le attività trattamentali, soprattutto quelle educative e formative. Arriviamo allora ai numeri. In pochi mesi, dalla fine del 25 all'inizio del 26, sono stati aperti tre nuovi istituti penali per minorenni. L'Aquila con 28 posti, Lecce con 12, con un ampliamento previsto per altri 15 nel 2026 e poi il nuovissimo IPM di Rovigo con 30 posti detentivi. Parallelamente abbiamo investito, e questo è molto importante, sulle comunità sociosanitarie ad alta integrazione terapeutica che sono destinate ai minori e ai giovani adulti con disagio psichico. E abbiamo rafforzato in modo significativo il personale. Anche qui do i numeri. Dal 2022 il comparto funzioni centrali ha registrato 1.491 assunzioni, di cui 428 funzionari pedagogici. La Polizia Penitenziaria, alla quale pure va, come lei ha detto, il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine, ha visto l'aumento della dotazione organica da 1.390 a 1.613 unità, è un aumento di circa il 20%, con una copertura che ormai è prossima alla totalità del fabbisogno. A ciò si accompagna un forte investimento nella formazione specialistica del personale, che è essenziale per garantire una realtà minorile sempre più complessa. Per quanto riguarda l'attività trattamentale, l'amministrazione ha esteso collaborazione con scuole, con enti locali, con il terzo settore, con l'università, con le associazioni sportive e vorrei dire da ultimo anche con l'aspetto artistico. Forse avrete visto, è stato dato un certo risalto sulla stampa, quel miracolo che abbiamo fatto a Isida, dove abbiamo addirittura stiamo ristrutturando il teatro di De Filippo con l'aiuto dei minori che stanno dando un grande apporto non soltanto lavorativo ma anche umano, spirituale, emotivo nella ottica di un reinserimento sociale.
1: Grazie Ministro. Interviene a replica il Senatore Bergesio.
2: Grazie signor Ministro, io la ringrazio per la sua risposta e per aver ricordato le numerose iniziative che il Governo ha messo in campo per rafforzare il sistema penitenziario minorile e più in generale l'intero comparto. Prendiamo atto con favore degli interventi che sono stati realizzati e di quelli programmati, così come all'attenzione riservata al potenziamento degli organici della Polizia Penitenziaria, al miglioramento delle strutture, al rafforzamento dei percorsi educativi e trattamentali. Tuttavia, proprio i fatti che hanno dato origine a questa interrogazione ci ricordano come sia necessario mantenere alta l'attenzione su una materia estremamente delicata, che coinvolge non soltanto la sicurezza degli istituti, ma soprattutto il futuro di tanti giovani. Quando parliamo di minori che hanno commesso reati, parliamo certamente di responsabilità e rispetto delle regole, ma parliamo anche di ragazzi che non devono essere abbandonati al proprio destino. Lo Stato ha il dovere di garantire la sicurezza, ma anche il compito di offrire opportunità concrete di recupero. Per questo riteniamo fondamentale continuare a investire nelle professionalità che operano ogni giorno all'interno degli istituti penali minorili, dalla Polizia Penitenziaria che svolge un lavoro prezioso e complesso, ai funzionari pedagogici, gli educatori, gli psicologi e tutto il personale che contribuisce a quello che è il percorso educativo dei giovani detenuti. La vera sfida non è soltanto custodire questi ragazzi, ma come sta cercando di fare il suo Ministero e il Governo, di accompagnarli verso un cambiamento reale. Dobbiamo fare tutto il possibile affinché il periodo della detenzione rappresenti veramente un'occasione di recupero e non l'inizio di una carriera criminale. Per questo le chiedo di proseguire con determinazione lungo la strada intrapresa, mantenendo costante l'impegno del Governo su un tema che riguarda la sicurezza e soprattutto che riguarda anche gli edifici, perché anche io credo che gli istituti penitenziari sono edifici che vanno curati, da quello che sono gli aspetti relativi all'edilizia, ma anche all'organizzazione, alla pulizia, eccetera, perché diventa sempre più importante questo aspetto per la vivibilità di tutti coloro, sia di chi vi lavora dentro, di chi viene recluso. Grazie signor Ministro, grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Bergesio. Il Senatore Sensi illustra l'interrogazione numero 2668 concernente i criteri e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di affidamento dei minori nei contesti di violenza domestica.
3: Grazie Presidente, signor del Partito Ministro, Democratico. Alla fine, sotto la complessità delle storie, sotto questo dedalo, ci sono le persone con le loro vite. Nel caso di Stella, la bambina di Monteverde, c'è solo una bambina, appunto, che dal 15 maggio è stata sottratta a sua madre e trasferita a casa del padre. Nel decreto disposto dal Tribunale dei Minori c'è il divieto per la donna, sua madre, di avvicinarsi alla figlia per un anno. Uscita da scuola quel giorno, Stella, invece di tornare a casa sua dalla sua mamma, viene prelevata e portata via dal padre. Ora, proviamo, Presidente, a togliere tutto il rumore intorno, tutto questo buio, dei processi, delle denunce, delle decisioni, delle passioni. Proviamo ad ascoltare, a sentire l'unica voce che siamo chiamati a intendere, come sotto le macerie di un terremoto, la voce di Stella. Quello è l'unico esile filo che ci può portare da lei. Al centro di questa decisione non ci sono fatti e comportamenti, certo che ci sono, ma non è questo il punto. Al centro del fatto che Stella venga sottratta alla madre c'è una teoria, anzi quella che Croce avrebbe chiamato uno pseudoconcetto, una superstizione, che tuttavia e purtroppo viene ancora tenuta in considerazione in alcuni tribunali come fosse scienza e non lo è. Si chiama PAS, ma dietro a questo misterioso acronimo, la sindrome dell'alienazione parentale, c'è la solita vendetta contro le donne, sempre loro, no? La madre manipolatrice che plagia, la strega, funzionale magari a giustificare il rifiuto manifestato dalla bambina verso il padre. La PAS è una bufala senza alcuna base scientifica, come il corno letame, che con il suo latinorum porta via i figli alle loro madri. Sono qui, grazie a un'interrogazione della senatrice Valente, per fare domande e per chiedere quando finirà che le persone vengono giudicate in base a superstizioni e non per quello che hanno fatto. Com'è possibile che questa paccottiglia possa ancora incidere così tanto al punto di separare una madre da sua figlia? E non sulla base di prove, di fatti, dal momento che non si può provare qualcosa che non esiste. Com'è possibile che in questo paese l'interesse superiore del bambino, di Stella, si perda in un intrigo di irresponsabilità, con ciascuno che pensa di avere fatto il suo dovere, certo, e poi il risultato è che una bambina non può vedere sua madre colpevole di essere sua madre. In Spagna, signor Ministro, proprio di recente, mi creda, non sono tra i corifei di Sanchez, il governo ha deciso di mettere fuori gioco la PAS. Nessuna relazione pubblica o privata fondata sulla sindrome di alienazione parentale potrà essere utilizzata nei procedimenti giudiziari e amministrativi, e le decisioni che vi facciano riferimento potranno essere impugnate. Alla base di questa scelta c'è una verità spesso ignorata, Presidente. I bambini vanno ascoltati, sempre, anche quando sono piccoli, direi soprattutto quando sono piccoli, come Stella. Chiudo, via dal clangore della Casa del Bosco, i tifosi della famiglia, gli ultra dello Stato. C'è in quest'aula, Presidente, Ministro, qualcuno che si proponga di ascoltare Stella e non le teorie di questi stranamore, di questi Dulcamara? La ringrazio.
1: Grazie Senatore Sensi. Il Ministro della Giustizia, Onorevole Nordio, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Grazie Presidente, grazie Senatore. Certo, il riferimento a Dulcamara, che è un protagonista di un'opera buffa, aumenta il dolore e la lacerazione per fatti come questo, per il quale io in gran parte sono d'accordo con lei. Devo però far presente che queste sono decisioni assunte dalla magistratura nella sua piena autonomia ed indipendenza, e quindi il governo in questo senso non può intervenire. Posso dire che proprio anche qui, come è accaduto nella Casa del Bosco, per queste ragioni di particolare delicatezza ho disposto immediatamente un approfondimento urgente tramite l'ispettorato, richiedendo la trasmissione di copia integrale di tutti gli atti non ancora pervenuti. La vicenda però è al vaglio dell'autorità giudiziaria e, come è già accaduto nel caso precedente, la stampa lo ha anche rilevato, anche con correttezza, il Ministro non può e non deve e non vuole intervenire nel merito di queste decisioni. Se poi lei mi chiede quale sia la nostra opinione sulla cosiddetta alienazione parentale, ripeto a chiarissime lettere che non vi è alcuno spazio per questo concetto e per questa teoria, che ormai è unanimemente considerata antiscientifica dalla giurisprudenza di legittimità, dal Parlamento europeo e dalle organizzazioni internazionali. Se poi infine lei mi chiede se in via normativa si possa fare qualcosa per rimediare a queste situazioni che effettivamente lacerano le nostre coscienze, non solo dell'opposizione, della maggioranza, credo di tutti, beh, io posso anche dire che siamo assolutamente disposti a sentire e ad ascoltare e ad accogliere qualsiasi contributo che possa, anche ovviamente senza interferire e non senza dover interferire con l'opera autonoma della magistratura, porre rimedio a queste situazioni che di tanto in tanto si presentano in modo da lasciare quantomeno perplesse le persone, e qualche volta anche qualcosa di più che perplesse.
1: Grazie Ministro. Interviene a replica la senatrice Camusso.
5: Grazie Presidente, grazie Ministro. Noi siamo non del tutto soddisfatti dalla replica, dalla risposta
0: del Partito Democratico
5: che ci ha dato, perché capisce che lei ci dica che le preoccupazioni sono più o meno le stesse che abbiamo noi e che le condivide, rappresenta una dichiarazione in qualche modo di impotenza Non credo che sia così, perché partirei dalla domanda che gli abbiamo fatto, cioè una parte delle cose che venivano evocate dal collega Sensi e dalla nostra interrogazione sono in realtà la non applicazione delle norme della riforma Cartabia. E io credo che il Ministero abbia dell'autorevolezza per andare a verificare l'applicazione o meno di queste norme. Così come il tema della cosiddetta sindrome d'alienazione parentale, ahimè, non è nuovo ed è con una sorta di fiume carsico che scompare e poi ricompare improvvisamente, in particolare in alcuni tribunali e in alcune selezioni. Da tempo abbiamo detto che c'è un tema che si chiama formazione, ma c'è un tema in più che sta al governo coordinare, che qual è la relazione tra i provvedimenti che vengono definiti ovviamente nell'autonomia della magistratura, lungi da noi pensare che la magistratura non debba essere autonoma, con però la struttura dei servizi sociali e il tipo di formazione che in quella struttura c'è. Magari sancendo, all'opposto di un provvedimento di legge che gira in questo momento in queste aule, sancendo che non possono mai essere commissioni tecniche che determinano e condizionano, e che invece bisogna insistere perché, applicando la riforma Cartabia, nei procedimenti sia la voce innanzitutto dei minori quella che viene ascoltata. Così magari si sancisce anche una prassi che è quella che non è la disputa tra genitori che dipende dalle sorti del bambino o della bambina, ma è il supremo interesse dei diritti di quel minore che determina le sorti e le scelte dei provvedimenti.
1: Grazie senatrice Camusso. Il senatore Rastrelli illustra l'interrogazione numero 2666 concernente lo stato di avanzamento degli obiettivi del PNRR in materia di giustizia.
6: Grazie Presidente, signor Ministro.
7: Di Fratelli d'Italia.
6: È indubbio che il Piano Nazionale di Resilienza per la fase della ripresa abbia assegnato al settore giustizia degli obiettivi particolarmente impegnativi, sfidanti, sia in termini di riduzione della durata dei procedimenti che di abbattimento degli arretrati, ma anche di miglioramento complessivo della efficienza del sistema, e questi obiettivi sono strettamente vincolati ai target sostanziali, alle milestone, peraltro concordate con la Commissione europea, la soddisfazione dei quali, il raggiungimento dei quali non rappresenta soltanto la precondizione per l'ottenimento delle risorse finanziarie necessarie, ma anche per la tenuta e per il grande rilievo della credibilità complessiva della nazione. Negli ultimi anni, in questi 4 anni, il Ministero da lei diretto ha avviato un insieme articolato di interventi particolarmente complesso: riforma, investimenti, innovazione, questo sia in via di rafforzamento delle risorse umane, sia in termini di digitalizzazione che di innovazione organizzativa. Ed infine, ma non per ultimo, di riqualificazione degli uffici giudiziari. Allora, in questo momento in cui il piano di resilienza si avvia alla fase conclusiva, appare di particolare interesse, non per noi, ma per il Parlamento, avere un quadro complessivo, completo, compiuto, definito, di quale sia l'effettivo stato di avanzamento degli obiettivi. E quindi siamo a chiederle, ad oggi, quali siano, anche alla luce delle valutazioni effettuate in sede europea, i progressi sostanziali conseguiti, sia per quanto riguarda la durata dei procedimenti civili e penali, sia per quanto riguarda l'abbattimento degli arretrati, sia per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi del piano di resilienza, e soprattutto quali ulteriori iniziative il Governo e il Ministero da lei diretto intendano porre in essere, non soltanto per consolidare i risultati già raggiunti, ma anche e soprattutto per proseguire in questo percorso di miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia. Grazie.
1: Grazie senatore Rastrelli. Il Ministro della Giustizia, onorevole Nordio, risponde all'interrogazione illustrata.
4: Grazie Presidente, grazie senatore, anche perché una volta tanto possiamo rispondere con dei numeri. Premetto che la Commissione europea nel Country Report del 3 giugno ha espresso per la prima volta dopo molti anni un giudizio ampiamente positivo nei confronti dello sforzo compiuto in questi anni in materia di giustizia. Naturalmente il nostro ringraziamento va ancora una volta anche alla magistratura che ha contribuito in modo molto efficace a questi risultati che adesso vado ad esporre. Allora, nel corso del 25 si sono registrati avanzamenti rilevanti, tra cui la digitalizzazione del processo penale di primo grado, l'adozione di misure straordinarie per accelerare i tempi della giustizia civile e la riqualificazione di oltre 289.000 metri quadrati di edifici giudiziari. Possiamo oggi affermare che il Ministero della Giustizia ha pienamente conseguito tutte le milestone e i target previsti dal piano, confermando la credibilità e la fedibilità del nostro Paese. Allora, per quanto riguarda gli ambiziosi target di efficientamento del sistema giudiziario in scadenza il prossimo 30 marzo, i dati più recenti confermano appunto questa solidità. Nel settore penale è già stato raggiunto al 31 dicembre 25 l'obiettivo relativo alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti con una contrazione del 31,5%, addirittura superiore al target previsto del 25%. Nel settore civile sono stati sostanzialmente centrati i due obiettivi di abbattimento delle pendenze risalenti al 22, con una contrazione dell'89,5% presso i tribunali e del 91% presso le corti d'appello, a fronte di un obiettivo di riduzione del 90% entro il giugno del 26, quindi siamo anche qui andati oltre. In netto miglioramento anche i relativi al disposition time nel settore civile, ormai siamo allineati agli obiettivi europei. Si passa da una riduzione del 28,8% al 31 dicembre del 25 a una riduzione del 40,6% al 30 aprile del 26, con in linea con l'obiettivo di riduzione del 40% ulteriore entro il giugno del 26. Sono dati in fase di consolidamento e la verifica definitiva del conseguimento di questi target spetterà come di consueto alla Commissione europea nei successivi gradi di valutazione. Sono risultati che non sono casuali, sono frutto di un fortissimo impegno del Ministero, del Governo, dello stesso Parlamento e anche, e ancora una volta la ringrazio, della magistratura.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Rastrelli.
6: Grazie signor Ministro, a differenza del tiepido apprezzamento da parte di taluni, lasci che a nome del gruppo di Fratelli d'Italia io possa esprimerle il convincimento di grande soddisfazione per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti e grazie soprattutto per la precisione analitica dei suoi riscontri rispetto alle questioni sollevate, a significare che i fatti non lasciano spazio alle opinioni e la forza dei dati, quelli che lei ci ha fornito, superano e travolgono qualunque suggestione contraria. Vede, signor Ministro, noi siamo consapevoli di aver ereditato meno di 4 anni fa un sistema giustizia al collasso che si presentava come un vero e proprio malato terminale, incapace di reagire anche agli stimoli più immediati. Un sistema le cui disfunzioni determinavano uno spreco di circa 40 miliardi ogni anno, pari al 2% del prodotto interno lordo. E nel corso di questi 4 anni noi siamo riusciti a superare questo grumo di immobilismo e a portare finalmente risultati nel sistema giustizia che ci pongono al centro della credibilità anche sullo scenario internazionale. Lei qualche tempo fa utilizzò il paradosso di Zenone, dicendo che forse potevamo presagire che Achille avrebbe raggiunto e superato la tartaruga. Quello che sta accadendo con il conseguimento degli obiettivi e con il superamento degli stessi. Allora, a fronte di questi elementi, signor Ministro, grazie per quello che ha fatto, grazie per quello che farà e soprattutto per quello che farà non soltanto per la giustizia ma per l'Italia. Grazie.
1: Grazie senatore Rastrelli, ringrazio anche il ministro Nordio per aver risposto alle interrogazioni. La senatrice Naturale illustra l'interrogazione numero 2669 concernente la compatibilità tra la normativa nazionale in materia di prelievo venatorio e il diritto europeo.
7: Grazie,
8: del Movimento 5 Stelle.
7: Grazie Ministro, da recenti notizie di stampa è emerso che il focal point nazionale, cioè la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente, ha ricevuto proprio dal Presidente del Comitato Permanente della Convenzione di Berna una richiesta di chiarimenti dietro sollecitazione della collega Aurora Floridia, chiarimenti sulla compatibilità di numerose disposizioni contenute nel disegno di legge numero 1552, in breve il disegno di legge sulla caccia, e chiarimenti che riguardano il rispetto degli obblighi assunti dall'Italia con l'adesione alla Convenzione di Berna. E siamo nel caos gestionale, con forte rischio di procedure di infrazione. Infatti gli articoli 1 e 2 della suddetta legge risultano chiaramente in contrasto sia con l'articolo 9 della nostra Costituzione riguardante la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltre a essere un forte interesse per le future generazioni, non rappresenta il rispetto di quello che dovrebbe essere tutelato. Ed è in contrasto con la normativa europea vigente, in particolare con la direttiva Uccelli e con gli obblighi derivanti dal regolamento REACH del 2006, nonché con procedure di infrazione e precontenzioso già pendenti nei confronti dello Stato italiano, e ci stiamo esponendo a ulteriori infrazioni e responsabilità proprio su questo aspetto. La Commissione europea alcuni mesi fa, per il tramite della competente direzione generale, avrebbe trasmesso al governo italiano una comunicazione recante rilievi di possibile incompatibilità con il quadro normativo europeo in relazione ad alcune disposizioni contenute nel disegno di legge, rispetto alla quale l'esecutivo nazionale è rimasto inerte. Si ravvisa la particolare gravità di un emendamento proposto dai relatori che interviene sul sistema sanzionatorio, finalizzato alla riduzione delle sanzioni per chi caccia specie protette, trasformando in facoltativa la sospensione della licenza di caccia, attualmente obbligatoria, compromettendo in tal modo la certezza della pena. Quindi si chiede se lei, Ministro, che ha la responsabilità in capo al suo Ministero della conservazione della flora e della fauna, nonché degli habitat naturali e delle misure che l'adesione alla Convenzione di Berna comporta, se lei sia a conoscenza dei fatti esposti e se ha dato risposta ai chiarimenti richiesti dal Presidente del Comitato della Commissione di Berna, così come le risposte alla Direzione Generale della Commissione Europea. Dunque, quali interlocuzioni istituzionali siano stati avviati al fine di evitare l'aggravarsi delle procedure di infrazione in materia? Serve dare chiarezza a quelli che sono obblighi nazionali a cui stiamo venendo meno con questo indegno provvedimento normativo, che non ha nulla a che vedere con la protezione della fauna selvatica e che rappresenta una pericolosa deregolamentazione del prelievo venatorio. Grazie.
1: Grazie senatrice Naturale. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Pichetto Fratin, risponde all'interrogazione illustrata.
9: Grazie Presidente, grazie agli interroganti. Con riferimento ai quesiti posti dalle senatrici interroganti, si conferma che il Ministero ha ricevuto in questi giorni una richiesta di chiarimenti avanzata dal Presidente del Comitato Permanente della Convenzione di Berna. La competente struttura ministeriale sta analizzando quanto richiesta in vista di un confronto puntuale sulle tematiche sollevate. Per ciò che attiene alla richiesta di informazioni della Commissione europea, il Governo, a seguito del lavoro svolto in sede di tavolo di coordinamento, MASE, MASAF e Presidente del Consiglio dei Ministri, ha provveduto a rispondere alle osservazioni pervenute, impegnandosi a condividere con il relatore la presentazione di alcuni emendamenti per l'esame in quest'Aula del provvedimento. Ciò è puntualmente avvenuto, mi riferisco in particolare agli emendamenti dei relatori presentati all'articolo 4 in materia di cattura temporanea e inallellamento, all'articolo 5 in materia di appostamenti per la caccia ai colombacci, all'articolo 8 relativo ai dispositivi ottici e optoelettronici all'articolo 10 relativo alle aziende agrituristiche venatorie. Sottolineo ed evidenzio che il Ministero dell'Ambiente ha sempre lavorato per garantire la compatibilità delle disposizioni del disegno di legge con gli obblighi internazionali assunti e la normativa eurounitaria, smussando ed eliminando disposizioni critiche sin dalle bozze di lavoro. Ad esempio, è stata tutelata la specie degli stambecchi e sono state salvaguardate le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna selvatica. Come sempre, nel prosieguo dei lavori parlamentari, Senato e poi l'altro ramo del Parlamento, siamo disponibili al confronto e ad intervenire per migliorare ulteriormente il testo, garantendo la piena rispondenza dei calendari e delle attività venatorie al principio di conservazione della biodiversità, della tutela dell'avifauna, sulla base delle valutazioni scientifiche terze. E su questo noi continueremo naturalmente ad esercitare fino in fondo la responsabilità come Ministero e quindi naturalmente con la ricerca di un equilibrio di rigore e di senso dell'istituzione, avendo come riferimento gli accordi internazionali, ma prima di tutto il patrimonio naturale del Paese. Grazie.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Sironi.
8: Grazie Presidente. La ringrazio signor Ministro, chiaramente la risposta non ci lascia soddisfatti ma sta nelle cose, perché giusto questa mattina abbiamo concluso la votazione degli emendamenti e in quegli emendamenti sinceramente io non ho percepito traccia dell'azione di smussa
10: del Movimento 5 Stelle
8: a cui lei faceva riferimento. E mi preme sottolineare una cosa: la Natural Restoration Law, articolo 11.3 allegato 5, che mette l'Italia tra paesi che sono in maggiore sofferenza per la protezione delle specie, allega un elenco preciso di volatili da proteggere. Questo elenco non corrisponde a quello licenziato da questa legge, per cui la invito anche ad intervenire su questo punto. Lei come capo di questo dicastero, che è uno tra i più importanti, fondamentali, collegato al rango costituzionale dell'articolo 9, ha l'onere e l'onore, dal mio punto di vista, di tradurre in linee di indirizzo e in atti concreti la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali, anche in applicazione delle norme e dei regolamenti europei. Ora, io non vorrei che lei si voltasse dall'altra parte, non vorrei che facesse Ponzio Pilato come appare sino ad oggi, confido nella sua opera nell'altro ramo del Parlamento, perché lei ha un obbligo non solo di entrare in gioco, di entrare nella partita, perché ha un obbligo nei confronti dei suoi figli, dei miei figli, di tutte le generazioni future a poter vivere in un ambiente sano che consenta anche la sopravvivenza degli ecosistemi che questo DDL sta mettendo assolutamente in discussione. Quindi la sua risposta è priva di contenuti, di fatto, alla luce di quello che è accaduto oggi in aula. Quindi le chiedo sinceramente di lei è una persona empatica, è una persona che ha una bella sensibilità, però deve riuscire a tradurla in atti, non deve soggiacere al volere di altri, perché quello che sta accadendo con questa legge è davvero vergognoso. Il fatto che non sia stato accolto alcun emendamento dell'opposizione, anche per quella pratica orribile dei richiami vivi che grida vendetta, non si è riusciti ad ottenere nulla. Ministro, ci metta veramente l'anima, perché il suo ruolo di capo di questo dicastero è un ruolo che implica una coscienza attiva e che si traduca in fatti, cosa che sino a questo momento purtroppo non è avvenuto.
1: Grazie senatrice Sironi, ringrazio anche il ministro Pichetto Fratin. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Abbiamo un intervento di fine seduta del senatore Sensi.
3: Grazie Presidente.
10: Del Partito Democratico.
3: La segnalazione di Marika Mikhiashvili di sollecitare l'Aula e per il suo tramite il Governo italiano sulle condizioni di salute di Elena Costaria. una dei leader dell'opposizione in Georgia, da 10 mesi in carcere per aver scritto su un poster del partito di regime, Sogno Georgiano, definendolo correttamente per quello che è, sogno russo. Secondo gli avvocati che le hanno fatto visita in prigione, la sua salute sta precipitando tra dolori insostenibili, difficoltà crescenti di movimento e cure assenti. La situazione politica e civile in Georgia è sempre più fragile, nonostante il coraggio di chi ormai da mesi e mesi scende in piazza di fronte alla repressione, agli arresti, le leggi antidemocratiche del regime. In carcere, tra gli altri, oltre a Elena, la giornalista Siama Globeli, in prigione da gennaio 2025, l'attore Andro Cicinazze, giovani attivisti sbattuti in cella per le loro idee pacifiche e democratiche. Sempre più il governo georgiano cerca accreditamento in Europa e anche qui in Italia, Presidente, dove purtroppo trova orecchie amichevoli. Per questo chiediamo che sia chiara la voce dell'esecutivo contro il regime di Tbilisi e la sua repressione delle voci libere e dissenzienti. Come scrive Indomita Elena dal carcere femminile di Rustavi: amici, non preoccupatevi per me. Nella lotta contro i russi sono pronta a sopportare ben altro. È evidente che non ho alcuna intenzione di entrare neppure per un istante in qualsiasi discussione con le istituzioni illegittime dei russi, né di dimostrare loro alcunché e tantomeno di chiedere qualcosa. Facciano pure ciò che vogliono. Il dolore si può sopportare, il male invece è insopportabile. Non sono né la prima né l'ultima, ma una cosa sola prometto loro: non lascerò passare nessuna illegalità e ne pagheranno il prezzo. Non posso correre, ma posso combattere. Gaumar Jos, Presidente, la ringrazio.
1: Grazie a lei, Senatore Sensi. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 23 giugno alle ore 16.30. L'ordine del giorno reca, al primo punto, seguito della discussione dei disegni di legge Malan ed altri, modifica alla legge 11 febbraio 1992 numero 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, modifica alla legge 11 febbraio 1992 numero 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, Fallucchi ed altri, De Cristofaro ed altri, modifiche del codice civile in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia e legge di iniziativa popolare Stop Caccia, Stop Uccisione degli Animali per Divertimento, per il divieto di caccia, il diritto alla vita degli animali selvatici e la promozione della convivenza con gli stessi. Al secondo punto, discussione dei disegni di legge. Conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale. Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. La seduta è tolta.
11: Radio Radicale, sono le 15.55, abbiamo seguito in diretta il Senato con il Question Time e ora torniamo sempre al Senato, ma con la seduta di ieri pomeriggio, sempre tornando sul tema delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
1: La seduta è ripresa. Proseguiamo la discussione del disegno di legge recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Questa mattina si è conclusa la discussione generale. Ha la parola per la replica la relatrice, senatrice Tubetti. Prego, relatrice, per la replica o il relatore, senatore Bergesio. Prego, senatore Bergesio.
12: Grazie Presidente.
11: Della Lega.
12: Ma semplicemente perché vorrei riprendere, questa mattina abbiamo sentito in quest'Aula tutto il contrario di tutto, perciò io credo che sia giusto fare un attimo il punto della situazione. Come relatori per quello che è stato l'esigenza di riformare questa legge, la 157 del 92, che nasce soprattutto dal fatto, come alcuni lo hanno detto naturalmente negli interventi, il contesto paunistico, quello agricolo, quello sociale, soprattutto il nostro contesto sociale, profondamente cambiato rispetto a quello esistente oltre 30 anni fa. Intanto c'è stata una crescita incontrollata di alcune specie e una gestione dell'attività della biodiversità. Non dimentichiamoci che la 157 fu concepita in una fase storica nella quale molte specie selvatiche risultavano in diminuzione. Oggi la situazione è radicalmente diversa, in particolare se prendiamo ad esempio il numero dei cinghiali, è cresciuto fino a superare 1,5 milioni di capi, secondo le principali stime, con densità particolarmente elevate in molte aree rurali e soprattutto quelle periurbane, ma io direi anche urbane perché abbiamo assistito a dei casi particolarmente complicati per la sicurezza dei cittadini. Anche altre specie hanno registrato incrementi significativi. In questo contesto la semplice tutela non è più sufficiente, occorre affiancare una protezione e una gestione attiva soprattutto per quanto riguarda tutta la popolazione faunistica, finalizzata al mantenimento dell'equilibrio ecologico e alla riduzione degli impatti sulle attività umane. Poi la sicurezza pubblica, non dimentichiamoci gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. L'aumento, per esempio, degli ungulati ha prodotto conseguenze rilevanti sulla sicurezza pubblica. Secondo i dati dell'Osservatorio della sicurezza stradale, nel solo 2024 si sono verificati 199 incidenti stradali gravi nel contesto in cui si sono verificati con la presenza di animali che hanno causato 14 vittime e 254 feriti. Di questi eventi oltre il 90% è stato provocato da fauna selvatica, principalmente cinghiali e ungulati. Tali dati non comprendono però le migliaia di collisioni che provocano soltanto danni materiali ai veicoli e non fisici, ai conducenti o comunque a coloro che transitano. La crescente presenza di animali selvatici lungo le infrastrutture stradali rappresenta pertanto un problema di sicurezza che richiede strumenti più efficaci di controllo e di contenimento. E poi anche il tema, non dimentichiamocelo mai, perché abbiamo l'agricoltore ma abbiamo anche l'allevatore, tema degli allevamenti. Negli ultimi decenni, per esempio, io vengo da un'area anche che è particolarmente vocata a questo, la popolazione del lupo ha registrato una significativa espansione territoriale. Le stime più recenti indicano oltre 3.000 esemplari distribuiti lungo la penisola. Tale risultato costituisce un importante successo sotto, diciamo, il profilo della conservazione della specie, ma ha determinato anche un aumento degli episodi di predazione ai danni di allevamenti ovini, caprini, bovini, moltissimi, molte segnalazioni. Numerosi allevatori denunciano perdite economiche rilevanti, procedure di risarcimento lente, difficoltà operative nella protezione dei greggi. La riforma mira quindi ad adeguare gli strumenti di gestione alle mutate condizioni faunistiche e territoriali. Non dimentichiamoci che in tema di transumanza addirittura alcuni allevatori hanno rinunciato a trasferirsi in montagna nel periodo estivo perché a rischio la sicurezza personale loro nonché quella degli animali. E poi i danni economici al sistema agricolo, è stato detto anche questa mattina. Secondo delle stime importanti, i danni da fauna selvatica ammontano oltre 200 milioni di euro l'anno. Le colture maggiormente colpite sono i cereali, i vigneti, i frutteti, le coltivazioni orticole. In molte aree rurali i danni subiti dagli agricoltori non vengono integralmente rimborsati oppure richiedono tempi molto lunghi per il riconoscimento degli indennizzi. La presenza incontrollata di cinghiali, di cervi, di caprioli, di nutri, di storni determina costi indiretti legati alla prevenzione e alla protezione delle colture. E poi l'altro tema sostanziale, a mio avviso, che non va sottovalutato è la diminuzione dei cacciatori, come dicevamo questa mattina. Si è verificata una situazione paradossale. Mentre il numero degli operatori coinvolti nella gestione venatoria è drasticamente diminuito, parliamo di circa 500.000 persone dedite a questa attività, le popolazioni di numerose specie selvatiche sono aumentate in modo estremamente significativo. Ciò rende necessario e ha reso necessario aggiornare questo strumento legislativo, perché parliamo sempre della stessa legge, e naturalmente adeguare la normativa vuol dire metterci mano, vuol dire fare un confronto come è stato fatto in commissione, e poi lo faremo naturalmente nei due rami del Parlamento. E io credo che, è stato detto anche bene questa mattina, da questa situazione noi abbiamo definito con la legge 24/2024 l'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio. Noi dobbiamo anche ricordarci che la figura, perché poi ce ne ricordiamo solo saltuariamente, io non sono un cacciatore, perciò lo dico io a scapito di altri, anche la figura del cacciatore contribuisce a questa gestione straordinaria, perché se venisse meno sicuramente dovremmo attuare altre misure di sicurezza, con magari, come sono stati fatti in alcuni paesi, attraverso l'utilizzo delle forze militari o dell'esercito, perché guardate che molti di questi, poi, di queste situazioni, dall'influenza aviaria alla peste suina africana, che tra l'altro si è spostata anche in un'importante regione del nord proprio in questi giorni, e come vettori naturalmente di malattie, la fauna selvatica sicuramente bisogna di essere gestita, perché per proteggerla assolutamente va gestita. Perciò io credo che noi possiamo proseguire, Presidente, nella nostra attività, e naturalmente voglio anche ringraziare il sottosegretario La Pietra e il Governo che in questo periodo importante ha sicuramente speso tempo e risorse per portare avanti questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie relatore, chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. Prego, sottosegretario.
13: Grazie Presidente. Innanzitutto mi permetta di ringraziare tutti i colleghi senatori del dibattito che si è svolto qui in aula, anche se chiaramente nelle posizioni opposte legittimamente. Comunque è stato un dibattito che possiamo definire sicuramente pacato e quindi consono all'aula. Ringrazio anche i membri delle commissioni 8 e 9 per il particolare lavoro che hanno svolto, e mi faccia anche ringraziare personalmente i due relatori, la senatrice Tubetti e il senatore Bergesio, per il loro lavoro che hanno svolto, ma soprattutto anche per i loro emendamenti puntuali nel migliorare il testo e anche tempestivi per rimuovere quelle criticità che sono emerse durante anche il dibattito in commissione. Un ringraziamento personale, mi permetta di farlo, però, al Presidente De Carlo per la condizione dei lavori delle commissioni congiunte 8 e 9. Parto da uno spunto, Presidente, da uno spunto che ho avuto da due interventi, distanti fra loro nel contenuto. Il senatore Spagnoli, che apre il suo intervento evidenziando quanto il dibattito si sia spostato su un piano prettamente ideologico fra chi è a favore e chi è contro la caccia. Poco nel merito del provvedimento. Concordo con lei, senatore. E poi permettetemi di citare come riferimento l'intervento della senatrice Licheri, che apre il suo intervento rivolgendosi alla maggioranza o al governo, non ricordo bene comunque, ma comunque dicendo, più o meno le parole, per voi vi avrebbe sicuramente convenuto se fossimo scesi sul confronto tecnico. Ora, di fatto io interpreto queste parole in maniera positiva, cioè nel fatto che se si fosse sgombrato il campo dalla discussione di un sistema di temi puramente ideologici e si fosse scesi sul confronto puramente tecnico del provvedimento, molto probabilmente, a dire anche della senatrice Licheri, sul piano tecnico forse non abbiamo del tutto torto, ma forse abbiamo molta ragione. Alcune considerazioni veloci. Era necessario modificare la 157? Sì, lo hanno detto in tanti. tanti ci hanno provato, il senatore De Carlo ha elencato tutta una serie di provvedimenti che nel tempo sono stati presentati ma che non hanno mai avuto attuazione, ma soprattutto era importante farlo perché sono cambiate le esigenze, sono cambiate le situazioni rispetto al 1992, è cambiato il clima, è cambiato la popolazione faunistica. Oggi abbiamo una proliferazione di ungulati che nel 1992 non c'era. Sono cambiati i livelli istituzionali di competenza. Prima era tutto basato sulle province, oggi a causa della riforma del Rio non hanno più queste competenze, ma la stragrande maggioranza è spostata alle regioni, quindi il testo doveva essere adeguato, così come è cambiata anche la pressione venatoria. Quindi tutti elementi che ci portavano a definire, alla conclusione che il provvedimento andava adeguato. Ma non ultimo, già citato precedentemente da altri interventi, abbiamo modificato in linea con il mandato parlamentare che nella scorsa legislatura è stato dato al governo con il voto della risoluzione 337 approvata senza nessun voto contrario da tutti i rappresentanti dei partiti in Parlamento. E questa risoluzione, leggo testualmente, cosa diceva? Impegna il governo a rivedere il quadro normativo a partire dalla legge 157 del 1992, affinché la gestione della fauna selvatica sia finalizzata alla conservazione e alla diffusione delle specie animali anche in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche, soprattutto quelle agricole. Questo era quanto approvato dalla Commissione Agricoltura, queste erano le linee di indirizzo e su queste linee di indirizzo ci siamo mossi. Quindi abbiamo modificato la legge 157 e, come avete ascoltato, seguendo un indirizzo preciso, cioè la gestione come strumento per raggiungere l'obiettivo della conservazione è l'obiettivo, la gestione è lo strumento, e conseguentemente in linea anche con il dettato costituzionale dell'articolo 9 che tutti noi abbiamo contribuito a modificare: gestione, gestire per conservare. Vedete, colleghi, ogni posizione è legittima, ma ho ascoltato sia qui, sia in commissione che in aula, alcune affermazioni che veramente non hanno nessun fondamento, nemmeno letterale nel testo che abbiamo presentato, non dico giuridico, ma nemmeno letterale. E ho sentito dire cose che non aiutano il dibattito e neanche la corretta informazione ai cittadini, perché fondamentalmente sono sbagliate, sono false. Vedete, io non so dove avete letto che abbiamo aperto l'attività venatoria per tutto l'anno. L'ho sentito dire più volte, sia in commissione che in aula. Noi non abbiamo aperto nessuna attività venatoria per tutto l'anno. Abbiamo delegato le regioni, nei loro piani faunistici venatori, a prolungare, se ne ritengono necessità, perché il clima è cambiato, le esigenze del Friuli Venezia Giulia sono diverse dalla Sicilia, ma se ritengono di averne la necessità, sempre dopo parere scientifico, e dell'ISPRA in particolare, di prolungare il loro calendario venatorio per 10 giorni. Questo abbiamo fatto. La caccia sulle spiagge, ma veramente, ma io credo che non ci credete neanche voi oggettivamente a poter dire una cosa del genere. Ma basta leggere il provvedimento, non c'è scritto da nessuna parte che viene autorizzata la caccia, l'attività venatoria sulle spiagge. Peraltro ho visto delle slide bellissime con i cacciatori tutti vestiti di punta che vanno in mezzo all'ombrellone e agli sdrai. Peraltro la caccia d'estate non si fa, vi do questa notizia tanto per essere chiari, ma comunque sia ma comunque sia, se leggete attentamente il provvedimento vi rendete conto che non c'è scritto da nessuna parte che è aperta l'attività venatoria sulle spiagge. Forse vi confondete con le coste, dove ci sono le lagune, dove ci sono le estuarie dei fiumi. Ma questo, guardate, è sempre stato autorizzato e gestito dal 1992 dalla legge stessa. Quindi guardatela perlomeno prima di fare delle affermazioni non coerenti alla realtà. Gli strumenti ottici, ho sentito dire che diamo gli strumenti ottici per cacciare, per l'attività venatoria. Guardate, gli strumenti ottici sono autorizzati, anzi non sono autorizzati per l'attività venatoria generale. Perché peraltro per l'attività venatoria generale è proibito andare a caccia di notte, ma sono autorizzati solo per la caccia di selezione, cioè per quei cacciatori

Vi do una notizia: la caccia di selezione e di controllo è autorizzata tutto l'anno, ma sempre, dal 1992 in poi. L'attività venatoria è un'altra cosa, quindi approfondiamoli i temi. ISPRA non viene assolutamente declassata, ma anzi affiancata dal tavolo tecnico faunistico venatorio. Peraltro, attenzione, il tavolo faunistico venatorio è prevista dalla stessa legge 157, ma per anni mai convocato, e solo grazie a questo governo è stato riattivato per dare un supporto complessivo, dove siedono anche le associazioni ambientaliste. I valichi. Ho sentito dire che da oggi sui valichi si può andare a caccia liberamente e i cacciatori saranno lì pronti ad aspettare tutta la migratoria che arriva per poterla abbattere. Guardate che non è così. Anche qui vi invito a approfondire il tema. I valichi sono ben definiti, verrà fatta una cartografia precisa e all'interno di ogni zona definita come valico verrà attuata la direttiva uccelli, cioè quella di poter essere costituita una ZPS, cioè una zona di protezione speciale. E cos'è una zona di protezione speciale? È un meccanismo che dà degli specifici regolamenti per definire tempi, modi e specie cacciabili, dalla migratoria fino alla fauna terrestre. Le aziende faunistiche, un breve accenno, quasi finito Presidente. Le aziende faunistiche, guardate che non è automaticamente che vengono trasformate in aziende privatistiche. Viene data la facoltà, quindi è volontario, su autorizzazione della Regione, quindi c'è una volontà e poi ci deve essere un'autorizzazione della Regione, affinché esse vengano trasformate da aziende senza scopo di lucro in aziende imprenditoriali. Faccio presente anche che non è stata toccata assolutamente la percentuale di territorio destinate alle aziende faunistiche. Quella era stabilita e quella è rimasta. Quindi non c'è nessun aumento del territorio per quanto riguarda le aziende faunistiche. Quindi va incontro a due elementi importanti. Uno, che non essendoci aumento della superficie delle aziende faunistiche, andiamo anche incontro a quell'esigenza di mantenere l'attività venatoria, come qualcuno anche ha già detto, di carattere sociale, perché così rimane, non viene modificata, ma potrà dare la possibilità a quelle aziende che vogliono investire sulle aree minori, perché le aziende faunistiche tendenzialmente sono sempre nelle aree interne, e quindi la possibilità di investire in queste aree e poter permettere anche uno sviluppo economico. Nessuna repressione delle libertà, ognuno può essere libero di manifestare il suo pensiero, purché lo faccia nella legalità, purché questo non comporti pericolose o abusive azioni contro lo svolgimento di un'attività autorizzata per legge, perché volendo o no, oggi l'attività venatoria è autorizzata per legge e soprattutto per chi va contro all'impedimento dell'attività di controllo. Un'ultima, non ultima, mi permettete di citare la norma che noi definiamo norma antibracconaggio. Ogni tanto ho sentito dire che noi strizziamo gli occhi a bracconieri. Guardate, niente di più falso. Noi abbiamo inserito una norma che di fatto raddoppia e quadrupla tutte le sanzioni amministrative che erano inserite all'interno della legge 157, dando un messaggio chiaro. Chi sbaglia paga, finanziariamente e penalmente. E su questo possono stare tranquilli che ci sarà la massima attenzione da parte del governo, così come possono stare tranquille tutti quei cacciatori che svolgono la loro attività rispettando le regole. In ultimo, fatemi solo dire una cosa, Presidente, per quanto riguarda, molte volte ho sentito negli interventi quello che è la figura del cacciatore. Qualcuno l'ha definito anche in maniera offensiva, però fatemi citare questo. Vi voglio citare, voglio ricordare a me stesso e a voi, colleghi, la sentenza della Corte Costituzionale numero 21 del 17 febbraio del 2021, in cui la Corte riconosce

0: pace, l'utilità pubblica del cacciatore. E per questo lo dico, per dare un giusto inquadramento sia all'attività venatoria e alla figura del cacciatore, contro ogni pregiudizio che purtroppo ho sentito in quest'aula e fuori. Infine concludo nel ribadire quanto queste modifiche, al di là delle fake che vengono diffuse, siano necessarie per rendere la 157 una legge al passo con i tempi, rimanendo al contempo l'importante strumento di regolazione degli ultimi 34 anni. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Ha la parola la senatrice Licheri per illustrare una proposta di non passaggio all'esame degli articoli, secondo l'articolo 96 del regolamento. Prego.
2: Del Movimento 5 Stelle.
3: E appunto, in base al comma 1 dell'articolo 96 del regolamento, chiediamo il non passaggio agli articoli relativi al 1552. Lo chiediamo perché noi insistiamo, perché il provvedimento lo abbiamo letto e approfondito anche noi oggi, anzi è stata un'occasione per sentire la maggioranza parlare in maniera decisa, determinata di questo provvedimento, cosa che non è avvenuta in commissione, quindi comunque apprezziamo questo sforzo, ma non ci avete assolutamente convinto, perché la carta canta, il documento l'abbiamo letto, l'abbiamo approfondito, c'è uno svuotamento di quello che è il nostro riferimento attuale in materia di tutela della fauna selvatica, e la Costituzione qui con questo provvedimento è stata calpestata. L'articolo 9, ma come si fa a dire che non sono stati violati i principi costituzionali? Lo leggiamo nei provvedimenti. Quando parliamo di compressione del diritto di manifestare la propria opinione, il proprio pensiero, carta canta, sottosegretario, perché se lei mi dice sarà contrastata ogni manifestazione illegale, perché questo c'è bisogno di dirlo, questo sta nella natura delle cose. La realtà è che nel provvedimento non c'è scritto così, c'è scritto tutt'altro, e questo tutt'altro che noi contestiamo, ed è per questo, Presidente, che chiediamo il non passaggio agli articoli. Grazie.
1: Grazie senatrice Licheri. Chiedo se ci sono altri interventi rispetto al non passaggio agli articoli. Senatore De Cristofaro, prego.
2: Del gruppo misto Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Il voto favorevole nostro di Alleanza Verdi e Sinistra alla proposta della senatrice Licheri, perché anche dal nostro punto di vista questo provvedimento di cui stiamo discutendo è profondamente sbagliato, profondamente pericoloso, profondamente in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione, e quindi appoggiamo la richiesta della senatrice Licheri. Grazie.
1: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento, la proposta di non passare all'esame degli articoli. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La proposta è respinta. Chiudiamo le porte per la controprova. Dichiaro aperta la procedura di controprova. Chiudiamo la controprova. Il Senato non approva. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 5.0.16, 17.0.400, 19.0.309, 19.0.347, 19.0.318, 19.0.360, 19.0.327, 19.0.319, 19.0.323, 19.0.348, 19.0.328, 19.0.334, 19.0.325, 19.0.331, 19.0.351, 19.0.352, 19.0322, 19.0326, 19.0363, 19.0308, 19.0354, 19.0324, 19.0316, 19.0315, 19.0349, 19.0304, 19.0359, 19.0336, 19.0303, 19.0305, 19.0329, 21.301, 21.303. Chiedeva la parola la senatrice Di Girolamo? No? Perfetto. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Chiedo al senatore Irto, senatrice Bevilacqua, Licheri, Guidolin, Pirro, senatore Licheri, senatrice Damante, Sironi, Di Girolamo, Bilotti, Aloisio, senatore De Cristofaro, senatrice Cucchi, senatore Spagnolli, senatore Dunvalde, se intendono illustrare. Se non ci sono senatore Spagnolli, prego per illustrazione.
5: Sì, grazie Presidente. Si tratta dell'emendamento 1.39
2: per le autonomie,
5: in cui propongo di sostituire le parole "e la protezione" con le parole "la conservazione", perché il termine conservazione è quello usato oggi a livello internazionale in tutti i provvedimenti che riguardano per l'appunto la conservazione della natura, che va conservata e non protetta. È un grande passo avanti anche il fatto di inserire nel titolo della legge la protezione, ma sarebbe un passo più completo e più attuale per quanto riguarda i tempi scrivere la conservazione. Grazie.
1: Grazie senatore Spagnolli. Chiedo i pareri sugli emendamenti all'articolo 1 al relatore e governo. Relatore per i pareri emendamenti all'articolo 1. Relatore Bergesio, pareri.
6: Parere contrario, tutti gli
2: della Lega.
6: Emendamenti all'articolo 1.
1: Governo?
7: Conforme.
1: Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1. Pongo in votazione, in unica votazione perché identici, gli emendamenti 1.1 Irto ed altri, 1.2 Bevilacqua ed altri, 1.3 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.300 Licheri ed altri, senatrice Licheri in dichiarazione di voto, prego.
3: Grazie Presidente. Allora, emendamento 1.300. Sì, con questo emendamento
2: del Movimento 5 Stelle
3: cerchiamo di riportare il dibattito su il terreno, lo vorrei chiamare, della responsabilità. Questa maggioranza sta costruendo una legge che amplia l'attività venatoria, che se ne dica. Noi proponiamo invece più sicurezza, più controlli, più tutela. Chiediamo di non estendere i periodi di caccia. Nessuno ha detto che si potrà cacciare tutto l'anno. Abbiamo detto che i periodi di caccia saranno estesi. Chiediamo di impedire che i minori vengano accompagnati alle battute di caccia, di introdurre maggiori verifiche per il rinnovo delle licenze e di eliminare pratiche che noi consideriamo assolutamente anacronistiche, come la caccia con l'arco. Per questo il nostro voto sarà ovviamente favorevole. Grazie.
8: Allora, siamo all'1.300, chi è favorevole pregato di alzare la mano, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Andiamo all'1.5, Sabrina Licheri, chi è favorevole pregato di alzare la mano, chi è contrario, chi si astiene? Nessuno, non approvato. 1.6, Cucchi, De Cristofaro, Magni.
9: De Cristofaro.
8: Prego.
10: Allora Presidente, no, in dichiarazione di voto e approfitto anche nell'illustrare questo 1.
2: Del gruppo misto Alleanza Verdi e Sinistra.
10: Con il seguente, modificando cioè la legge 11 febbraio 92, la 157 di cui stiamo discutendo, noi chiediamo, immaginiamo che si possa rititolare la legge con un preciso riferimento a norme per il riconoscimento della vita, la libertà, la dignità e la protezione della fauna selvatica. Ora, capirete bene che si tratta di un emendamento bandiera, lo potrei definire così, che in qualche modo cerca di contestare proprio la radice ideologica, perché non mi viene un'altra espressione in testa da utilizzare, che invece è alla base di questo provvedimento governativo e che peraltro è la ragione per cui noi all'articolo 1 abbiamo presentato, come avete visto, diversi emendamenti, non semplicemente il soppressivo che è stato respinto e che abbiamo votato qualche minuto fa, ma una serie di emendamenti correttivi che cercano perlomeno di rimettere la tutela, la salvaguardia e la protezione dell'ambiente e della specie al centro della discussione e in qualche modo invece di contestare questa idea, questa introduzione di questa nozione della gestione della fauna selvatica che ci pare venga prima della protezione e che ci sembra un grande problema politico. Grazie.
8: Ringrazio. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario, chi si astiene, respinge con un astenuto. 1.7, nessuno interviene. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Andiamo all'emendamento successivo, che è l'1.9 Guidolini. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non l'avevo visto, annullo la votazione e ritorno da lei la prossima volta più puntuale, prego.
7: Grazie Presidente, sempre in riferimento al titolo di questo provvedimento, quindi parlare di protezione, visto tutto quanto poi è contenuto nel disegno di legge, mi sembra proprio decisamente improprio, quindi sosteniamo quanto già detto in precedenza, quindi il termine di conservazione e poi nel rispetto degli equilibri ecologici, ecosistemici, ambientali, in quanto è un sistema che va tutelato, quindi non si possono numericamente individuare determinati esemplari, ma considerare proprio tutto un ecosistema
2: del Movimento 5 Stelle
7: che va tutelato e protetto. Grazie.
8: Prego, Pirondini, prego.
9: Grazie Presidente, chiediamo al nome del gruppo il voto elettronico.
8: Bene, quindi andiamo col voto elettronico, dichiaro aperta la votazione, parere contrario del... E siamo all'1.9. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Andiamo alla Pirro 1.16 e Pirro chiede di parlare. Prego Pirro.
2: Del Movimento 5 Stelle.
11: Grazie Presidente. Ma visto che abbiamo sentito dichiarazioni in quest'Aula della volontà di utilizzare questo aggiornamento normativo, come è stato ribattezzato, con la volontà di proteggere gli agricoltori dalle incursioni e i danni di quelle specie come il cinghiale che creano problemi, ci domandiamo se non sia allora il caso di cambiare il titolo a questo provvedimento. E siccome immaginavamo che fosse questo l'intento lodevole che avevate in mente voi della maggioranza con questo provvedimento, che noi sciocchi, incompetenti, forse addirittura ignoranti e impreparati non abbiamo compreso appieno, perché siamo offuscati dalla nostra ideologia animalista, perché siamo anime candide dalla profonda sensibilità, perché non siamo persone che hanno studiato, che hanno dei titoli per capire l'immensità e la profondità delle norme che avete ben pensato di inserire in questo disegno di legge. Beh, dal basso della nostra profonda ignoranza e incompetenza proponiamo di cambiare il titolo con norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, perché così ci direbbe la Costituzione, ma noi poverini non lo possiamo capire, e il ripristino degli equilibri ecosistemici, perché forse se ci sono troppi cinghiali e troppi caprioli è perché manca un predatore più alto. Però chi sono io, umile biologa, per fare una simile affermazione? Non sono mica un elevato diplomato in ragioneria che su questo campo ha sicuramente più competenza di me, che ho solo fatto qualche esame di ecologia e di zoologia all'università. Ecco, dal basso della mia ignoranza chiedo scusa all'illustre ragioniere che ovviamente ne capisce più di me, e annuncio però nonostante questo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.
8: Grazie, siamo tutti consapevoli della sua competenza, senatrice Pirro, tutti consapevoli. Allora, l'1.16, torniamo con l'alzata di mano, mi pare. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? C'è sempre un astenuto, autorevole. Il Senato non approva. L'1.17 è di Licheri, il primo firmatario, e nessuno favorevoli, contrari, astenuti, non approva. E 19, favorevoli, contrari, astenuti, Senato non approva. Diamo a Cucchi 1.27, favorevoli, contrari. Alzatela la mano, non è vietato in questo caso. Astenuti, non approva. Siamo all'1.28 se non mi sbaglio. Sironi, favorevoli. Sironi, scusi, colpa mia stavolta, lei aveva alzato per tempo la mano. Prego, senatrice Sironi.
12: La ringrazio, presidente.
2: Del Movimento 5 Stelle.
8: Non si butti giù come la Pirro, però, mi raccomando,
12: No, no, io sono avvocato, non sono biologo.
8: Ah, meno male, come me. Noi sì che siamo ignoranti.
12: Ma dunque, in relazione al titolo, chiaramente la nostra sottolineatura va al fatto che in via prioritaria occorre indicare quella che deve essere lo scopo della norma, cioè la protezione della fauna selvatica omeoterma. E solo in seconda battuta la gestione sì, ma del prelievo venatorio, perché è questo che ha necessità di essere regolamentato, mentre la fauna selvatica deve essere banalmente semplicemente protetta, costi quel che costi. Sentivo il senatore Bergesio che parlava di aumento della popolazione dei cinghiali e di diminuzione di quella dei lupi, e io mi farei una qualche domanda. Posto che i cinghiali sono stati introdotti in modo evidentemente eccessivo sul territorio, se poi si declassa il lupo a specie non sufficientemente protetta e lo si caccia, sappiamo che la catena alimentare prevede che il lupo si mangi il cinghiale. Se noi abbattiamo i lupi, i cinghiali aumenteranno. Oltretutto sappiamo anche bene che la caccia al cinghiale, come qualsiasi esercizio della pratica venatoria, non è banale, deve essere sostenuta da informazioni scientifiche, perché se in un branco di cinghiali uccidi per errore la capobranco, tutte le altre femmine del branco diventano fertili nel momento in cui prima non lo erano, e quindi si aumenta la procreazione. Quindi la base scientifica della protezione deve essere presa in considerazione. Poi si parla di incidenti sulle strade, sì, perché animali attraversano la strada. Quante volte in qualsiasi provvedimento utile ho chiesto che venissero finanziati i corridoi faunistici, ovvero quei cunicoli che spesso esistono, che devono essere solo puliti, che passano sotto le strade ed evitano gli incidenti, sia a favore dell'umano che guida la macchina, sia a favore del malcapitato animale alla quale non si può imputare la colpa di non conoscere il codice della strada. Poi la cosa bizzarra è che si dice che diminuiscono diminuisce la specie dei cacciatori. Beh, meno male, è una pratica ormai desueta. Tra l'altro sottolineo che tra gli interventi dei senatori di maggioranza alcuni hanno, almeno tre o quattro, hanno specificato di non essere cacciatori. Quindi il fatto che la specie dei cacciatori sia in diminuzione è il segno dei tempi, e il fatto di volerli importare dall'estero per svolgere questa attività mi sembra superfluo, scusate.
8: Bene, come avvocato è andata bene. Maiorino, vuole intervenire anche lei? Prego.
13: Solo per chiedere di aggiungere la firma a questo emendamento e a tutti gli altri emendamenti.
2: Movimento 5 Stelle.
13: Grazie.
8: Allora, mi date la voce, ne prendiamo atto. Bene, intanto siamo all'1.28. Chi è favorevole è pregato di alzare... Su questo volevi parlare, De Cristoforo?
10: Sì.
8: Perché... Stavolta sei in ritardo, allora però annullo il voto perché il capogruppo De Cristoforo vuole parlare.
10: La ringrazio,
8: prego.
10: Ma ci metto 30 secondi, semplicemente...
14: Ministro Alleanza Verdi Sinistra.
10: All'Aula e a tutti noi, a partire dalla cosa che diceva la senatrice Sironi pochi secondi fa, che questo famoso ripopolamento del cinghiale, questa abbondanza, diciamo così, di cinghiali che rappresenta evidentemente una questione problematica per tutti quelli che vivono in una condizione di maggiore difficoltà, è dovuto, Presidente, anche al fatto che esiste una cosa che si chiama cambiamenti climatici, che purtroppo la vostra maggioranza per decenni e per anni ha totalmente ignorato. Siete stati totalmente meneferisti, negazionisti nei confronti del fatto che cambiava drasticamente e clamorosamente il clima nel nostro paese e non solo nel nostro paese, e oggi vi confrontate evidentemente con conseguenze che avete drammaticamente sottovalutato. Quindi qualche volta forse servirebbe anche un mea culpa su quello che si è detto per tanti anni, ecco.
8: La ringrazio, spero che non si arrabbierà se dire che per decenni questa maggioranza l'ha ignorato un po' troppo, perché per decenni ci sono state diverse maggioranze. Ma comunque andiamo alla 1.29. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva.
15: Ritorniamo su questo che non è stato votato alla fine.
8: Come non è stato votato? All'1.28 ancora dobbiamo tornare a votare. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. 1.30 Cucchi. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. L'1.31. Chi è favorevole è pregato. Come dice? È identico all'1.32 che nella pagina seguente non potevo vederlo. Chi è favorevole, stavo dicendo, è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Alzatele le mani. Prego, ci ha pensato un po' in ritardo, ma le diamo la parola.
13: Presidente, mi sono accorta che fosse uguale al precedente solo perché lo ha detto lei.
8: Non la sento, parli vicino al microfono.
13: Dicevo, mi sono accorta che il mio era uguale al precedente che stiamo parlando, per cui... Ecco,
8: vabbè, ma può parlare. Ho
13: alzato la mano quando me ne sono accorta. Allora sì, Presidente, in realtà colgo l'occasione per diciamo fare una piccolissima dichiarazione sia sull'1.32 ma sia sull'1.34 che è successivo ma è direttamente conseguenziale, perché l'uno diciamo chiede una soppressione e l'altro una modifica. In scia all'intervento della collega Sironi, ovviamente ecco, mi pongo in questa scia. Il concetto di gestione viene completamente distorto e supera quello della tutela. Presidente, la gestione della fauna selvatica che predomina il concetto della protezione è un concetto che a nostro avviso tradisce una visione antropocentrica in cui l'uomo, Presidente, invece che essere parte dell'ecosistema si attribuisce dei poteri che non dovrebbe avere. Lo abbiamo detto e è stato ribadito, sono concetti che a nostro avviso sono in contrasto con l'articolo 9 e 41 della Costituzione, per cui ne chiediamo la modifica sia con la soppressione del concetto di gestione all'interno del nuovo titolo che viene definito in questo caso, sia con la sostituzione del termine gestione con la parola tutela. Questo perché la fauna va tutelata, non gestita. Grazie, Presidente.
8: La ringrazio. 1.31 e 1.32 identici. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.33. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.34 Di Girolamo, è di nuovo suo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. 1.36 Cucchi, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Senato non approva. 1.38 Cucchi di nuovo, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.39 e 1.40 sono identici, Spagnolli e Dunvalta. Anche qui c'è parere contrario, sì. Su questi. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Alzi la mano. Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.49 Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.52 Cucchi, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Alzatela ogni tanto la mano. Chi si astiene? Non approva. 1.53 Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Gasparri, alzi la mano ogni tanto. Bravo. E chi si astiene? Il Senato non approva. L'ho beccata, Gasparri, non alzava mai la mano. 1.55 Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Bravo Zaffini, e ha votato. E chi si astiene? Non approva. Siamo all'1.56, giusto? Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. 1.58 Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. 1.59 Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. 1.60 Cucchi, sostituire per il prelievo con divieto dell'esercizio. Gliel'ho anche letto, Cucchi, eh? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva neanche questo emendamento. 1.62 Bilotti, chi è favorevole? Chi si astiene? No, chi è contrario prima? Poi chi si astiene? Non approva. Damante, 1.67, chi è favorevole? E la Maiorino è favorevole, quindi vuole parlare. Prego, Maiorino.
14: Del Movimento 5 Stelle.
8: C'è un dubbio all'interno del gruppo se deve parlare o no. Fatelo sapere anche a me, magari.
16: Sì, no, dichiarazione di voto.
8: Vuole parlare. Bene, Maiorino.
16: Sì, grazie. Perché il sottosegretario prima ha detto che bisogna conoscere la materia per potersi esprimere. Bene, io ricordo che in questo stesso provvedimento l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, quindi proprio il luogo in cui siedono gli esperti, è stato sostanzialmente silenziato, un organo di controllo che questa maggioranza ha in fastidio, perché tutti gli organi di controllo sono stati silenziati e marginalizzati in ogni caso, perché appunto rappresenta un fastidio. Ma qui noi che cosa chiediamo? Chiediamo la promozione di modelli di convivenza non predatoria tra umani e animali selvatici, perché vedete, colleghi e colleghe, è possibile in base alla scienza utilizzare metodi non cruenti per il controllo della fauna. Non c'è bisogno di sparare a tutto ciò che si muove per risolvere i problemi dell'agricoltura e del territorio. Questa non è scienza. La vostra non è assolutamente scienza, invece questi metodi esistono e sono scientificamente testati e provati.
8: Bene, e allora vediamo chi è favorevole a questo emendamento. Alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Bocciato. 1.68 Castellone, vuole parlare la Bevilacqua. Senatrice, a lei la parola.
17: Grazie Presidente. Guardi Presidente, io qui chiedo il voto favorevole della maggioranza per un semplice fatto. Se non ci fosse un voto favorevole e quindi contrario, sarebbe una missione di colpa bella e buona. Sa perché, Presidente? Perché noi chiediamo con questo emendamento che vengano inserite le parole nel rispetto della biodiversità e degli ecosistemi. Quindi se gli intenti della maggioranza sono quelli di tutelare la fauna e non votano questo provvedimento, delle due l'una: o stanno mentendo sapendo di mentire, o è così palese che la loro intenzione non è quello di intervenire con un provvedimento a tutela degli ecosistemi e della biodiversità, infischiandosene anche dell'articolo 9 della Costituzione, ma di regalare un patrimonio comune agli interessi di una minoranza, di pochi, sa di chi? Dell'1% dei cacciatori in Italia. Quindi io invito la maggioranza, a meno che con un voto contrario non vogliano ammettere che la finalità non è quello di intervenire a tutela degli ecosistemi, della fauna e della biodiversità, ma ammettano che vogliono semplicemente coccolare la lobby dei cacciatori. Se posso, Presidente, chiederei su questo anche il voto elettronico. Grazie.
8: Bene, abbiamo capito il concetto e lo mettiamo ai voti. Chi è favorevole? Anche lei? Direttore, se lei vuole parlare, chi sono io per impedirglielo? La parola al senatore.
10: No, la ringrazio, ma semplicemente per chiedere alla collega di poter sottoscrivere questo emendamento. Grazie.
8: E ne prendiamo volentieri atto. Aurora?
18: Chiedo anch'io di aggiungere la mia firma a questo emendamento, grazie.
8: Bene. Chi ha chiesto il voto elettronico? Lei. Siccome non l'ha chiesto il capogruppo, ho bisogno dell'appoggio.
15: Appoggio? Presidente, deve dire appoggio.
8: Appoggio, appoggio, sì, me l'ho detto, ho bisogno dell'appoggio. Quante volte lo devo dire appoggio? Appoggio, appoggio, appoggio, appoggio, va bene? Hanno appoggiato, era ovvio. Allora, visto che l'appoggio c'è, voto elettronico, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Andiamo all'1.69, ma prima mi fa piacere salutare i segretari di legazione vincitori dell'ultimo concorso per la carriera diplomatica, che questo pomeriggio hanno svolto una visita in Senato e hanno avuto un incontro con il Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, senatore Maurizio Gasparri. Grazie della visita e auguri per la vostra carriera. Andiamo all'1.69, giusto?
15: Sì.
8: Che è di Aloisio. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. Votiamo l'articolo 1. E Pirondini chiede di fare una dichiarazione di voto. Pirondini, prego.
9: No, gli chiedo la verifica del numero legale, Presidente, grazie.
8: Bene.
15: Legale, quindi appoggio.
8: Cioè, no, ma lui è capogruppo, ha bisogno... Ah, appoggio, appoggio, appoggio, ce l'ha l'appoggio. Chi lo appoggia? Non la maggioranza, mi riferisco all'opposizione.
15: L'appoggio non c'è, dichiaro aperto.
8: L'appoggio non c'è, dichiaro. L'appoggio non c'è, ragazzi.
15: Non c'è.
8: Dichiaro aperta la votazione all'articolo 1. Lo potete chiedere fra un attimo, si può sempre chiedere. Favorevoli? È l'articolo, Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Adesso siamo all'illustrazione dell'articolo 2. Irto, Fina, Delia, Tajani, Giacoppe, Zambito, De Cristofaro, Cucchi, Magni, prima li leggo tutti, Gisella Naturale, Licheri, Di Girolamo, Sironi, Underberger, Spagnoli, Fregolent, mi pare che sono finiti. Sì? De Cristoforo ha chiesto di intervenire, prego.
10: Sì, per illustrare rapidamente naturalmente i nostri diversi emendamenti a questo articolo 2. Perché? Perché l'articolo 2 è uno di quelli, secondo me, secondo noi, più controversi di questo provvedimento, Ed è anche uno degli articoli che ha visto la maggiore opposizione in queste settimane, in realtà in questi mesi ormai, in cui si discute di questo DDL, da parte di tutto quel mondo associativo che ha espresso tanti dubbi. Anzi, approfitto anche da questo microfono per ringraziarli, per ringraziare molto le varie associazioni che sono scese in piazza in tutti questi giorni, che hanno animato un dibattito pubblico. Io penso che dobbiamo a loro davvero un grande ringraziamento, perché tengono alta anche l'attenzione su questi temi e perché hanno espresso, e noi con loro esprimiamo, una serie di grandi dubbi su questo articolo 2 e di grandi criticità, perché all'interno di questo articolo ci sono sostanzialmente due cose che dal nostro punto di vista davvero non sono minimamente accettabili. Da una parte c'è questo richiamo alle tradizioni come criterio guida, che ci sembra francamente una cosa totalmente discutibile, completamente antistorica, che davvero, diciamo così, la dice lunga su come si sta immaginando di governare il paese in questo momento, come se il solo richiamo alle tradizioni fosse sufficiente per poter mettere in campo provvedimenti che poi però impattano sull'ambiente, sulla salute, sulla sicurezza, ma poi su questo verrò dopo. Voi siete il governo che si è riempito la bocca per mesi della retorica della sicurezza, il governo che ha fatto i pacchetti sicurezza, e poi del fatto che nel nostro paese sono morte negli ultimi anni 462 persone per incidenti dovuti alla caccia, e che ogni anno muoiono 25-26 persone, di quelle persone, della sicurezza di quelle persone evidentemente non ve ne frega nulla, ma questo è un altro discorso che farò più avanti quando ci arriveremo. In questo caso specifico però volevo dire, e voglio per questo illustrare gli emendamenti, che oltre il richiamo a questo concetto delle tradizioni molto molto opinabile, c'è proprio un punto contenuto all'interno dell'articolo 2 che invece io penso va proprio messo sotto osservazione e va radicalmente avversato, almeno dal mio, ma immagino dal nostro punto di vista, cioè l'idea secondo la quale la caccia concorrerebbe alla conservazione della biodiversità e dell'ecosistema. Peraltro questa cosa non è assolutamente dimostrata dal punto di vista scientifico, dare alla caccia questa funzione conservativa non è dimostrata per l'appunto dal punto di vista scientifico, e anzi si cerca in questo modo di trasformare quella che comunque dovrebbe essere una attività eccezionale in una sorta di strumento ordinario di gestione ambientale, riducendo anche il ruolo del principio di precauzione e tra l'altro anche depotenziando, ma è stato ricordato pochi minuti fa correttamente dalla senatrice Maiorino, il controllo giurisdizionale e anche il ruolo tecnico-scientifico dell'ISPRA. E per queste ragioni abbiamo presentato a questo articolo 2 una serie di emendamenti, alcuni dei quali soppressivi, come per esempio il 2.2, altri come il 2.4 che eliminano questo un po' assurdo, francamente, riferimento alle tradizioni, ed altri ancora che invece entrano nel merito delle ultime considerazioni che ho fatto. Grazie.
8: La ringrazio. Senatrice Unterberger.
19: Grazie Presidente.
14: Il gruppo delle
19: allora,
14: autonomie.
19: Io trovo che l'articolo 2b, che stabilisce che l'attività venatoria concorre alla protezione della biodiversità e dell'ecosistema, è un intento nobile che forse in parte è già così, ma sarebbe auspicabile se fosse così. Io sono animalista, ma non sono contro la caccia a prescindere. Purtroppo il vostro intento nobile viene smentito subito dopo, quando volete inserire la tradizione nell'articolo 1 bis, che prevede la tutela degli uccelli e in base alla direttiva europea e alla legge nazionale, e voi volete inserire la tradizione come eccezione a questa tutela. innanzitutto penso che l'Unione Europea una cosa del genere non la accetterà, ma poi vi rendete conto che tradizioni ci sono in Italia soprattutto per quanto riguarda gli uccelli? Uccelli canori protetti sono in certe regioni una prelibatezza. In Calabria ho letto che mangiano addirittura i gufi, catturano gli uccellini per farli diventare richiami vivi in una maniera assolutamente brutale, mettono la colla sui rami, li tolgono con ferri roventi gli occhi per farli cantare, li tengono al buio perché quando vengono portati alla luce gli fa male la luce e si mettono a cantare. Insomma, sono tradizioni assolutamente barbarie che minimamente possono formare una eccezione alla tutela della biodiversità e della fauna selvatica. Anzi, queste tradizioni sono assolutamente rigorosamente da proibire. Sappiamo che anche il bracconaggio viene motivato con la traduzione, con la folklore, è stato sempre così. Penso che la gente deve veramente smettere di pensare in questi termini e adeguarsi al tempo nel quale viviamo, sapere che la tutela della biodiversità degli animali è un principio costituzionale. E voi con questa inserizione della tradizione come eccezione andate esattamente nella direzione contraria. Pertanto il mio emendamento vuole cancellare questa inserizione della tradizione. Grazie.
8: Grazie. Sironi e poi Fregolent.
12: Grazie Presidente.
14: Il Movimento 5 Stelle.
12: Intanto per aggiungere la firma all'emendamento della collega che ha appena parlato, perché il richiamo alle tradizioni sembra veramente un criterio davvero incerto e non definito che non si può generalizzare. Se dovessimo semplicemente rispettare tutte le tradizioni, come già ho avuto modo di accennare nel mio intervento in discussione generale, un tempo si bruciavano le donne perché pretese streghe, quindi ci sono delle tradizioni che si possono continuare nel tempo, altre tradizioni che viceversa è bene ed è consigliato abbandonare, e tra queste per esempio quelle della caccia. Ma per l'illustrazione dei miei emendamenti, per esempio il 2.59, mi chiedo come mai Governo e relatore non ritengono, suppongo, meritevole di accoglimento un emendamento che chiede semplicemente che lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovano, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste riconosciute, attività di educazione civica ambientale finalizzate alla tutela della biodiversità, al rispetto della fauna selvatica e alla corretta gestione dei rifiuti sia nelle aree rurali e naturali sia in quelle urbane e periurbane limitrofe, anche in coerenza con i principi di cui all'articolo 9 della Costituzione. Quindi qual è il problema di assecondare una richiesta che va in questa direzione, che non può che essere vantaggiosa per le popolazioni che capita debbano convivere con la vicinanza di fauna selvatica? Per esempio penso alla questione dell'abbandono dei rifiuti, che è una pratica, un'abitudine fondamentale, un'istruzione da dare ai residenti, perché i rifiuti, soprattutto quelli organici, attirano gli animali che poi possono creare problemi di convivenza. Quindi io insisto affinché venga preso in considerazione questo emendamento, così come mi piace evidenziare all'emendamento 2.67 il fatto che venga aggiunto, oltre al rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, anche quello delle disposizioni del regolamento europeo 2024-1991 sul ripristino della natura. in merito al quale il Ministero dell'Ambiente proprio il 9 giugno ha chiuso la partecipazione pubblica alla predisposizione del piano per il ripristino della natura. Ora, all'articolo 11 del regolamento, al punto 3, si legge che gli Stati membri adottano misure di ripristino volte a garantire che l'indice comune degli uccelli nelle zone agricole a livello nazionale, basato sulle specie specificate all'allegato 5, indicizzata al 1 settembre 2025, pari a 100, raggiunga livelli progressivamente più alti sino a raggiungere il 130 su 100 nel 2050. L'Italia fa parte dell'elenco degli Stati membri con popolazione storicamente più esaurite di uccelli nelle zone agricole. E l'allegato 5 del regolamento elenca 30 specie di uccelli protetti che quindi non possono essere cacciati. Ecco, il solo fatto che questo DDL non si adegui a un regolamento europeo cogente e immediatamente applicabile la dice lunga su quanto questo DDL rispetti i dettami costituzionali e quelli della normativa europea, ribadisco, cogente e direttamente applicabile. Grazie.
8: E chiuda. Bene, l'ultimo è Fregolent.
20: Grazie signor Presidente.
14: L'Italia viva.
20: Lo dico anche al rappresentante del governo che parzialmente ho ascoltato perché eravamo ancora a finire l'audizione della Filosa di Stellantis, quindi sono riuscita ad ascoltare solo in parte il suo intervento, ma da quello che ho percepito un po' accusava le opposizioni di ostruzionismo e di non comprendere la profondità di questo provvedimento che è richiesto dall'agricoltura. Bene, noi come gruppo non abbiamo presentato, come sa, emendamenti ostruzionistici, ne abbiamo presentati 12, se l'ostruzionismo fosse questo per voi sarebbe tanta roba, ma puntuali. Ad esempio, se lei mi dice che con questo provvedimento si vuole tutelare l'agricoltura, non vedo perché nella riformulazione che noi abbiamo fatto, sia con l'emendamento 2.5 che con l'emendamento 2.52, abbiamo esplicitato e reso ancora più trasparente il fatto dell'inserimento dell'agricoltura come elemento di tutela che voi andate a normare con questo provvedimento. Perché è vero che gli animali selvatici, in particolare i cinghiali, stanno danneggiando pesantemente l'agricoltura. Non credo che questo provvedimento farà molto, ma proprio perché voi sottolineate l'importanza dell'agricoltura, abbiamo messo la parola agricoltura e ci date però parere negativo. Quindi questo ci confonde un po', perché vuol dire che non è quello la priorità del provvedimento, è quello che volete veramente fare. E accontentare evidentemente qualcuno che vi ha chiesto la modifica della legge 152, ma non sono gli agricoltori se non prevedete che espressamente vengano indicati.
16: Brava.
8: Parere del relatore.
21: Grazie Presidente, all'articolo 2 tutti gli emendamenti hanno parere contrario, grazie.
8: Governo.
0: Conforme.
8: Bene. Allora siamo al 2.1 IRTO, che è identico al 2.2, al 2.3, al 2.4, tutti uguali, sopprimere l'articolo. Sì, davanti vuole parlare, prego.
16: Sì, solo per chiedere il voto elettronico su questi emendamenti.
8: Lo facciamo immediatamente. Certo, 4 voti ci vogliono, giusto? Appoggio della maggioranza, dell'opposizione?
22: L'appoggio non c'è.
8: L'appoggio non c'è neanche questa volta.
22: Favorevole.
8: Allora, l'appoggio non c'è e lo dovete dare l'appoggio.
22: Funziona
8: benissimo. Forse non funziona il calcolo, ma il resto funziona. Comunque, lo chiedete subito dopo, dov'è il problema? Favorevoli sul 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Dichiaro, no aperta.
22: E perché per alzata di mano? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. Andiamo al 2.5, Fregolent. C'è una richiesta del numero legale? Non c'è. Ma che volete da me? Favorevole? Contrario? Astenuto? Non approva. Vede che non è che non funzionava. Forse non funzionava un calcolo politico, ma quello io non ci posso fare niente. 2.6. Irto, prego.
4: Richiesta di voto elettronico, presidente.
22: Oh, appoggio. Stavolta l'appoggio c'è. Allora facciamo la votazione elettronica sul 2.6. Dichiaro aperta. Sto aspettando il collega che salga. La votazione, dichiaro. Avete votato? Ma che fanno lì che passeggiano? Non lo so. Chiusa la votazione, il Senato non approva. 2.7. Chi è favorevole? Scusa Magni, sei troppo a sinistra, vai Magni.
0: Sono qua.
22: No, intendevo come visione naturalmente.
0: Vabbè, un po' il traffico, non guardo mai.
14: Visto le
22: no, no, sinistra. Io sono da sempre molto attento a guardarmi a sinistra, vabbè, anche alle spalle.
0: Una dichiarazione di voto favorevole su questo emendamento, perché? Perché in sostanza noi stiamo modificando una legge che è del 1992, che si è regolata ed è stata in piedi per 34 anni, sostanzialmente, diciamo, imperniata su un impegno scientifico che l'ISPRA garantiva. Ora voi in questo disegno di legge sostanzialmente dite che non è più vincolante la proposta, diciamo, il giudizio dell'ISPRA, e lo rendete consultivo. Ora noi proponiamo sostanzialmente di ripristinare questo dato, perché l'alternativa a questo è invece un centralismo, cioè in cui qualcuno pensa che perché ha la maggioranza possa governare anche le questioni scientifiche. Questo dovete mettervelo in testa, che non è così. Non avete tutto il sapere voi, ce l'hanno anche gli altri, e quindi dovete rispettare la comunità scientifica, e questo è il dato fondamentale. Per questa ragione chiedo di ripristinare e di votare a favore del ripristino del ruolo dell'ISPRA. Grazie.
22: Bene, chi è favorevole è pregato di alzare la mano, chi è contrario, chi si astiene, non approva. A che numero siamo, segretario? 2.8, Sabrina Licheri, nessuno ha chiesto di intervenire. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. 2.9, Cucchi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. 2.15. Cristoforo, lei sta in piedi perché vuole parlare o perché vuole sgranghirsi le gambe? Per sgranghirsi le gambe. Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. 2.31, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. 2.32, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. 2.33, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. Questo, cara senatrice Cucchi, purtroppo non è procedibile. Mentre invece sono identici, e quindi si va con unica votazione, 2.39, 2.40, 2.41 e 2.42. Prego, Irto.
4: Voto elettronico, presidente.
22: Voto elettronico, appoggio. 1, 2. L'appoggio c'è. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Devi votare però, dovete stare attenti. Il Senato non approva. 2 e 46. Favorevoli, contrari, astenuti, non approva. Improcedibile Di Girolamo. 249 Cucchi, favorevoli, contrari, non astenuti, non approva. 250, favorevoli, contrari, astenuti, non approva. 251, favorevoli, contrari, astenuti, non approva. Fregolent 252, favorevoli, contrari.

0: astenuti, non approva. 262, favorevoli, contrari, astenuti, non approva. Giacobbe 266, favorevoli, contrari, astenuti, non approva. Di nuovo Sirolami al 267, che però vuole intervenire.
1: Grazie Presidente. Torno sulla questione del rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e sottolineo in particolare il rispetto del regolamento per il ripristino della natura, articolo 11 del regolamento, punto 3, che prevede che gli Stati membri tutelino le specie di volatili previste nell'allegato del regolamento ed espressamente elencate. Ora non voglio tediarvi con la lettura delle 30 specie d'uccelli Alauda, Arvensis, Antus, Campestris, e sono 30, però nel momento in cui il regolamento prevede che l'Italia debba entro il 2030, 2040, 2050 passare ad un aumento nella percentuale del 30% dell'esistenza, della presenza sul territorio di queste specie di volatili, se noi non lo inseriamo in questo disegno di legge non stiamo facendo un buon servizio, perché evidentemente questo è un limite, è una richiesta, è un obbligo che ci arriva dal regolamento cogente direttamente applicabile dell'Unione Europea, e se noi non lo facciamo andiamo in procedura di infrazione, l'ennesima, tanto pagano gli italiani grazie a questo governo.
0: Bene, vuole intervenire la senatrice Floridia?
2: Grazie, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento della collega Sironi, grazie.
0: Ne prendiamo volentieri atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Non approva. No, ma volevo capire se la senatrice Sironi voleva forse... Senatrice Sironi, si era alzata così, insomma. Beh. 268 Spagnolli. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non approva. Per fare un piacere all'opposizione do a te la...
3: Allora, 2.71, chiedi di parlare alla senatrice Bevilacqua.
4: Sì, grazie Presidente. Presidente, questo emendamento si collega a quello su cui sono intervenuta prima, che chiedeva di inserire nel rispetto della biodiversità e degli ecosistemi. Ecco, siccome abbiamo assodato che questa legge non vuole rispettare la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ci riproviamo con questo emendamento, dove diciamo appunto che si intervenga non nei limiti della presente legge, ma nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione. Perché vede, prima avevo dimenticato di dire che oltre a manifestare e palesare l'interesse di consegnare il patrimonio comune della biodiversità, degli ecosistemi, del patrimonio indisponibile di tutti i cittadini italiani in quanto Stato, a favore appunto di pochi, ovvero della lobby dei cacciatori, che rappresentano solo l'1% dei cittadini italiani, per fortuna. Qui c'è anche un'altra considerazione che va fatta, perché molte previsioni di questo provvedimento, su cui interverremo anche dopo, in realtà contrastano con direttive europee, quindi la direttiva Habitat, la direttiva Uccelli e via dicendo. Quindi il tema qual è? Se non si interviene nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, quindi della biodiversità e degli ecosistemi, palesate ed evidenziate quanto questa normativa sia contraria non solo alla Costituzione ma anche alle direttive, che tra l'altro ricordo essere normativa superiore. Per cui forse un passo in avanti potrebbe essere fatto espungendo i limiti riconosciuti da questa legge e inserendo il rispetto dell'articolo 9 della Costituzione. Grazie.
3: Bene, la senatrice Pirro chiede di aggiungere la firma. Me lo dica al microfono.
5: Sì. Chiedo di aggiungere la firma a questi e a tutti gli altri emendamenti del mio gruppo. Grazie.
3: Va bene, prendiamo.

0: atto. Allora ricordo me stessa che siamo all'articolo 2, che tutti i pareri sono contrari di relatore e di governo, quindi 2.77 Irto Francesco 76. Ah, dobbiamo votarlo allora. Votiamo il 2.71, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.76 Irto Franceschelli, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.77 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 2.93 improcedibile. 2.95 chi è a favore, Irto, prego.
1: Voto, prego.
0: Scusi?
1: Richiesta di voto elettronico.
0: Richiesta di voto elettronico. Appoggio. Continuano a essere questi? L'appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione. Siamo a 2.95, no? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 2.96 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 2, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 3. Irto, Fina, D'Elia, Tajani, Zambito, Giacobbe, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Naturale, Lichieri, Bevilacqua, Sironi, Di Girolamo, Fregolent, Dulwalter. Parere del relatore.
2: Grazie Presidente. All'articolo 3 gli emendamenti tutti con parere contrario.
0: Grazie. Governo.
3: Conforme.
0: Allora votiamo il 3.1 e il 3.2 identici e il 3.3 identici in unica votazione. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.4 improcedibile. 3.5 improcedibile. 3.6 improcedibile. 3.7 improcedibile. 3.8 improcedibile. 3.9 improcedibile. 3.10 improcedibile, 3.11 improcedibile, 3.12 improcedibile, 3.13 improcedibile, 3.14 improcedibile, 3.15 improcedibile, 3.16 improcedibile, 3.16 si vota. 3.16 con parere contrario di relatore e governo, Di Cristoforo, Cucchi, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.17 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.18 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.19 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.20 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.21 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.22 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.23 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.24 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.25 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.26 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.301, 3.302 identici in un'unica votazione. Senatore Pirondini.
4: Ti chiedo a nome del gruppo il voto elettronico, grazie.
0: Appoggio. Ah, a nome del gruppo. Allora, dichiaro aperta la votazione. Un attimo che il sistema c'è? Okay, dichiaro aperta la votazione. Abbiamo una penna rossa? Dichiaro chiusa la votazione e il Senato non approva. 3.303 Dulwalter, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 3.40, improcedibile. 3.43, improcedibile. 3.33, 304 siamo allora. 3.304, con parere contrario del relatore e governo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.43, improcedibile. 3.305, votiamo la prima parte. Se è respinta è precluso il successivo, fino alle parole d'intesa con il Ministro. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.307, Zambito e altri. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.308, già 3.53. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.309, favorevoli, contrari, chi si astiene? Il Senato non approva. 3.310, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.311, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 3.312, improcedibile. 3.300, improcedibile. 3.300.
3: No, scusi, sul 76, successivo.
0: Su quello dopo. Vabbè, 3.76, prego.
3: Ci siamo? Ok, grazie.
0: Aspetti, però è improcedibile. Quindi?
3: E quindi niente, Presidente.
0: Niente. Allora votiamo l'articolo 3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 4. Floridia, Unterberger, Irto, Giacobbe, Zambito, Fina, Tajani, Delia, De Cristoforo, Cucchi, Naturale, Licheri, Bevilacqua, Sironi, Fregolen, Germanà e i relatori. De Cristoforo ha chiesto di illustrare. Prego.
5: Sì, noi abbiamo presentato, Presidente, una serie di
6: Misto Alleanza Verdi Sinistra.
5: Articolo 4, tra cui anche un soppressivo, perché questo articolo, dal nostro punto di vista, immette una serie di criticità molto significative, una per tutte, ridefinisce la disciplina dei cosiddetti richiami vivi e in realtà ridimensiona o addirittura elimina il parere di ISPRA necessario per il provvedimento regionale che autorizza la gestione degli impianti e dei metodi di cattura di uccelli destinati a diventare richiami vivi. In questo modo ISPRA non avrà nessun ruolo di controllo e di certificazione come invece lo ha ora. Peraltro pensiamo anche che ci sia una problematicità collegata a questa, cioè che l'utilizzo di uccelli ai fini di richiamo determina una serie di rischi nella diffusione di patologie, per esempio l'influenza aviaria, la cui pericolosità è ben nota, ha più volte anche indotto in passato il Ministero della Salute a porre limiti all'utilizzo di questi uccelli nelle pratiche venatorie, e quindi abbiamo presentato come gruppo di AVS una serie di emendamenti, come accennavo un emendamento di soppressione integrale dell'articolo che poi sarebbe il 4.3 e una serie di emendamenti che introducono il divieto nazionale di cattura degli uccelli selvatici, divieto dell'uso dei richiami vivi, rafforzamento dei controlli sanitari, divieto di reti e di trappole, tutto questo per provare anche in questo caso dell'articolo 4 perlomeno a mitigare alcuni degli effetti più sbagliati a nostro avviso di questo provvedimento. Grazie.
0: Grazie, ha chiesto di illustrare anche la senatrice Sironi.
7: Grazie Presidente. Intanto chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti proposti dal mio gruppo
6: Movimento 5 Stelle
7: ove manca, e in relazione a questa pratica dei richiami vivi vorrei sottolineare che torna un po' al concetto del ripristino, del mantenimento delle tradizioni. Ora, a beneficio di chi ci ascolta anche fuori da quest'aula, mi piace descrivere in che cosa consiste la pratica dell'utilizzo dei richiami vivi. Quindi vengono catturati dei volatili, degli uccellini da parte dei cacciatori. Questi uccellini vengono rinchiusi in piccole gabbie, vengono messi in luoghi scuri, in cantine per esempio, e l'unica premura, l'unica cura che si adotta è quella di evitare che muoiano, perché sennò non potranno essere utilizzati. Quindi questi volatili vivono in cattività per mesi, con immense sofferenze, perché chiaramente degli uccelli chiusi in gabbia per mesi non possono certo stare bene, quindi l'uomo causa sofferenze a degli esseri viventi. Quando si apre la stagione della caccia, questi uccellini vengono presi dalle cantine e vengono liberati, ma non vengono liberati per consentire loro di volare liberi come natura prevede che facciano. Vengono liberati perché nel momento in cui lanceranno il loro canto, che poi è un grido di dolore, di sofferenza per tutto quello che hanno patito nei mesi precedenti, questo canto d'aiuto richiamerà i loro simili in libertà, i quali altri simili in libertà si avvicineranno a questi poveri uccellini che hanno patito tutte queste sofferenze e che si stanno lamentando cantando, e in quell'occasione che entra in gioco il signor cacciatore. A quel punto il cacciatore imbraccia il fucile e spara ai volatili liberi che sono arrivati per cercare di salvare i loro compagni in sofferenza. Ora, cercare di ripristinare questa tradizione mi sembra non solo anacronistico, ma anche poco sicuramente rispettoso del benessere degli animali. A me sembra di poterlo tranquillamente definire un atto di vigliaccheria e un atto di crudeltà. Come possiamo noi giustificare un simile comportamento per una pratica che non ha nessuno scopo per la sopravvivenza dell'essere umano se non quella ludica? I cacciatori si divertono in questa attività. E voi che state licenziando questo testo siete complici e vi state divertendo anche voi dopo aver causato la sofferenza di animali per ucciderli.
0: Senatrice Aurora Floridia.
8: Grazie Presidente, anche noi abbiamo chiesto la soppressione di questo articolo, l'articolo 4, che prevede l'eliminazione del parere obbligatorio di ISPRA sugli impianti di cattura per i richiami.
6: Gruppo Misto, Alleanza Verdi Sinistra.
8: Abbiamo già parlato, e questo è un articolo particolarmente critico e che ho segnalato al Consiglio d'Europa, al Comitato Permanente della Convenzione di Berna. Stamattina in aula ho già chiesto al sottosegretario se intende intervenire in merito. Anche oggi, visto che parla di evidenze tecnico-scientifiche, sarebbe opportuno che potesse dirci in che modo questo articolo rispetta i crismi giuridici e i crismi tecnico-scientifici richiesti sia dalla direttiva Uccelli che dalla Convenzione di Berna. Grazie.
0: Bene, hanno illustrato pareri. Relatore.
2: Grazie Presidente. Allora, all'articolo 4 parere contrario a tutti gli emendamenti, escluso il 4.500, che è il parere favorevole.
0: Governo.
9: Conforme.
0: Allora votiamo il 4.1.2. Sì? Prego, senatore Franceschelli.
10: Diamo il voto elettronico, grazie.
0: Appoggio. Però non li avevo ancora chiamati. Comunque votiamo il 4.1.2.3 e .4 perché sono identici. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 4.6, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 4.7, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 4.8, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 4.9, chi è a favore, chi è contrario, Sì, sul 4.9? Prego, senatrice.
11: Grazie. Io volevo intervenire proprio rispetto a questo articolo, a questo provvedimento che richiama questa necessità per ridurre quelli che sono quindi gli uccelli invasivi, e però non sono abbastanza invasivi perché c'è la necessità di utilizzare richiami vivi, quindi richiami che fino adesso erano proibiti in quanto non era possibile effettuare la loro cattura mediante le reti, adesso invece sembra possibile e è problematico ancor di più, è il punto 3 ter in cui è vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria, quindi non possono essere venduti, però possono essere comunque utilizzati da chi li cattura, quindi anche in natura, oltre al fatto che può essere motivo di trasmissione di quelle che sono delle malattie trasmissibili dagli uccelli. Quindi questa movimentazione di uccelli a quale scopo? Quindi per catturare uccelli che non sono in tale sovrannumero, quindi da richiedere un intervento del custode della biodiversità che è il cacciatore, come questo provvedimento vorrebbe far credere. E quindi anche in questo articolo cade la vostra maschera in maniera plateale, perché la situazione che viene rappresentata è ben altra. Grazie.
0: Bene, votiamo al 4.9. chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 4.10, senatore Pirondini.
4: Presidente, le chiedo la verifica del numero legale. Grazie.
0: Appoggio. L'appoggio c'è. Dichiaro aperta la verifica del numero legale. Sì, dichiaro chiusa la votazione. Il Senato è il numero legale. Favorevoli, contrari, chi si astiene? Il Senato non approva. 4.11, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 4.12, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 4.13, chi è a favore, chi è contrario? Scusi, prego. 4.13.
4: La verifica del numero legale, grazie.
0: Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la verifica del numero legale. Un attimo. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato è in numero legale. E quindi siamo sul 4.13. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 4.14. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 4.15. Improcedibile. 4.16. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 4.25. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 4.30, 4.31 li votiamo insieme perché sono identici. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 4.34, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 4.36, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 4.37, senatrice Maiorino. No. Ha rinunciato. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 4.44, prego, senatrice Maiorino. No, di nuovo. Dove vuole intervenire? Me lo dica che lo segno. Sul 47. Favorevoli sul 44, contrari, chi si astiene? Il Senato non approva. 4.47, senatrice Maiorino.
12: Grazie, grazie. È un po'
6: del Movimento 5 Stelle.
12: Dunque, la questione dei richiami vivi è già stata illustrata anche da colleghe che mi hanno preceduto, ma io ci tengo a sottolineare la gravità di tutto questo, perché questa è un'usanza barbara che la legge attualmente in vigore un minimo restringeva e perimetrava e normava, e invece con questo nuovo intervento da voi previsto l'utilizzo barbarico di questi richiami vivi viene addirittura rafforzato e deregolamentato, con ciò non solo nuocendo agli animali in quanto tale, si parla di milioni di piccoli uccelli, ma favorendo anche il contrabbando e la vendita illegale di questi piccoli uccelli usati per richiamo. Vale la pena, Presidente, ricordare ancora una volta in che cosa consiste questa pratica, che io stessa non conoscevo fino a qualche tempo fa. Talmente inumana è che si stenta a credere che davvero si possano fare cose del genere. Non solo catturare, ma allevare appositamente per questo fine degli uccelli che vivono tutta la loro vita in gabbiette minuscole, tenuti nell'oscurità per fargli appositamente confondere la distinzione delle stagioni, in modo tale che quando vengono tirati fuori e portati alla luce del sole durante la stagione venatoria, questi emettano i loro suoni. Ma c'è di più. C'è di più: per stimolarli ad emettere i loro suoni, molto spesso questi animaletti vengono accecati, molto spesso le zampe vengono amputate. Si tratta di una vera e propria tortura, assolutamente non necessaria, una tortura che non stento a definire sadica, e che voi in questo provvedimento, anziché condannare e limitare, avete ulteriormente ampliato e sdoganato. Io davvero chiedo il voto di questo emendamento per cercare di limitare. Io non so come, io immagino che voi abbiate degli animali domestici a casa. Le persone tengono anche i pappagalli, tengono anche i canarini a casa, ma non c'è differenza con un cane o con un gatto. Come potete guardare negli occhi i vostri animali e pensare a che cosa voi lasciate che si faccia a milioni di uccellini in questo paese per il divertimento di pochi? Votate a favore di questo emendamento. Grazie.
0: Senatore Scalfarotto, prego.
13: Sì, intervengo in dichiarazione di voto. Prima di tutto,
6: Italia Viva,
13: chiedendo di aggiungere la mia firma se i colleghi che hanno presentato l'emendamento sono d'accordo, e per dire che credo che la collega Maiorino abbia detto parole di verità in quest'Aula. È incomprensibile davvero come nel 2026 possano esserci persone che arrecano volontariamente una sofferenza a un essere vivente per ragioni ludico-sportive. Adesso io non credo che nulla vada mai affrontato in modo ideologico, e neanche l'animalismo io credo vada affrontato in modo biologico, però il sadismo sì, cioè non c'è veramente ragione, né, come si diceva, legata a tradizioni o legata a abitudini storiche, per servirsi di un richiamo vivo. Tra l'altro sappiamo benissimo che la normativa europea è fieramente contraria a questo tipo di attività, e sappiamo che abbiamo avuto anche a lungo dei pilota, no? delle procedure di infrazione a carico dell'Italia. E io devo dire, da ex componente del governo, quando ero sottosegretario ai rapporti col Parlamento, ricordo che lavorammo anche in quell'occasione su questo, e so che le pressioni che le associazioni venatorie fanno nei confronti del decisore politico sono molto forti. Però io penso che noi possiamo serenamente decidere di entrare nel terzo millennio tutti quanti insieme, e così come diciamo abbiamo tolto i leoni e i gladiatori dal Colosseo, potremmo anche decidere, diciamo, con grande tranquillità che prendere degli uccellini e spezzargli le zampette o ficcargli gli stuzzicadenti negli occhi non è una pratica degna di un paese civile. Basta dire soltanto questo. Grazie.
0: Bene, allora votiamo il 4.47. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Il Senato non approva. 4.500/1. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 4.500/2. Germanà, Cantalamessa. Scusate un secondo. Allora, è ritirato. 4.500/3. Licheri, bevilacqua naturale. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 4.500/4. De Cristoforo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 4.500. Se approvato, sono preclusi i 4.50 e 4.52 con parere favorevole di relatore e governo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. 4.59 De Cristoforo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 4.73. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 4.81. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 4. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 5. Floridia Aurora, Unterberger, Durvarte, Spagnoli, Irto, Giacobbe, Zambito, Fina, Tajani, Delia, De Cristoforo, Cucchi, Bevilacqua, Naturale, Licheri, Sironi, Di Girolamo, Germanà e i relatori. Unterberger vuole illustrare?
14: Sì, grazie.
0: Prego.
14: Abbiamo già parlato abbastanza o tanto di questi richiami vivi, ma vi vorrei raccontare come i cacciatori prendono questi richiami vivi. E cioè l'uccello che si adatta di più a questa prassi, perché canta molto, è il tordo. E il tordo
6: del gruppo per l'autonomia.
14: In inverno al sud e poi torna nei frutteti del Sud Tirolo e lì fa i suoi nidi. Allora in maggio e giugno da noi sono attivi i cosiddetti predatori dei nidi, che durante il giorno fanno finta di fare una passeggiata, fanno dove vedono i nidi marcano gli alberi e di notte vengono e prendono questi piccoli uccellini dai loro nidi, non le uova perché non sono adatte, e non gli uccelli troppo grandi, ma quelli piccolini che loro possono appunto allevare al buio per poi usarli come richiami vivi. Da noi tutto questo è per fortuna proibito. La popolazione sudtirolese, i contadini ma anche i cacciatori, in quel periodo vanno a vedere, a osservare i frutteti, fanno le segnalazioni, e tanti di questi bracconieri vengono anche dalla polizia forestale, vengono anche presi. Il problema è che non gli succede tanto, pagano 1.000 o 2.000 euro di multa e ogni tanto viene sequestrata anche la macchina, per questo vengono con macchine molto vecchie, ma non gli succede niente. Gli uccelli che vengono presi, la metà o più della metà è morta, perché mettono questi piccoli uccellini nei loro zaini senza considerare se riescono ancora a respirare o no. Più della metà muore, gli altri, se riescono a portarli via, li allevano per richiami vivi, oppure se da noi la guardia forestale o qualcuno riesce a fermarli, abbiamo un apposito centro dove questi uccellini, dove cercano di salvare questi uccellini. Adesso io veramente vi chiedo se non sarebbe il caso di vietare questa barbarie. È veramente necessario per i cacciatori, che devono adoperare richiami vivi in piccole gabbie dove, come ho già detto prima, la tradizione era mettere la piccola gabbia con l'uccellino dentro al prato, intorno a questa gabbia ramoscelli e sui ramoscelli la colla. Così gli altri uccellini venivano, si sedevano vicino all'uccello che canta e grida e rimangono attaccati lì con la colla. Muoiono ovviamente una morte cruente, solo per finire sul menù di certi locali, soprattutto nel Bresciano, Bergamasco e così via. Sono così piccoli che sono un boccone, tutta questa sofferenza per un boccone, e queste sono le tradizioni. Allora, vi ripeto, io non sono un animalista che è a prescindere contro la caccia. Io penso che in qualche modo può anche servire, anche se non capisco come può essere un hobby uccidere degli animali, ma comunque mi rendo conto che serve. Ma questa cosa qua, uccidere uccelli canori con questi richiami vivi in una maniera talmente cruente, è veramente da medioevo, non dai nostri tempi. E pertanto io ho chiesto, ho fatto 2 o 3 emendamenti per inserire il divieto di questi richiami vivi. Grazie.
0: Senatore Scalfarotto.
6: Italia Viva.
13: Sì, innanzitutto per aggiungere la mia firma a questo emendamento. Dopodiché volevo, nel mio piccolissimo, spero che il collega Giorgis mi dia una mano, dare qualche cenno di diritto costituzionale a questa maggioranza. Nel senso che quando tutti insieme abbiamo scritto sull'articolo 9 che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, non pensavamo, diciamo, a una cosa del genere. Se per voi la tutela degli animali è fare una legge di questo genere che consente scempio di questo tipo e pensate che questo sia il modo di interpretare la Costituzione della Repubblica, credo che ci sia tutti da essere piuttosto preoccupati.
0: Senatrice Sironi.
6: Movimento 5 Stelle.
7: Grazie Presidente. Chiaramente per dichiarare il mio voto favorevole e per invitare i colleghi della maggioranza a una seria riflessione sull'opportunità di cancellare questa previsione da questa legge, perché l'utilizzo dei richiami vivi è veramente una pratica violenta, è una pratica crudele, è una pratica vigliacca, e tra l'altro il fine non giustifica neanche il mezzo, è proprio un gioco crudele. Quindi io mi rivolgo alle coscienze di tutti voi e di votare a favore di questo emendamento che sopprime l'utilizzo dei richiami vivi per la caccia. Grazie.
0: Senatore Giorgis.
15: Grazie Presidente, ma solo per aggiungere la firma all'emendamento.
0: Prendiamo atto.
15: E diciamo, facendo miei gli argomenti che sono stati poco fa avanzati da altri colleghi
6: del Partito Democratico,
15: dicendo che forse queste pratiche così barbare, così incomprensibili, non tutelino neanche la caccia. Perché, guardate, l'unica conseguenza di queste pratiche è quella di alimentare ancora di più un sentimento di avversione radicale verso una pratica che invece, se regolata, se ricondotta a quelle che sono le ragioni che anche a livello europeo la giustificano, potrebbe essere meglio accettata.
0: Senatrice Cattaneo.
16: Sì, grazie Presidente. Se possibile vorrei aggiungere anche la mia firma a questo emendamento.
0: Certo, prendiamo atto. E sul complesso dell'articolo 5 ha chiesto di parlare il senatore De Carlo, prego.
17: Grazie, ringrazio la senatrice Utenberger per avere di fatto ricordato tutta la casistica per la quale noi abbiamo aumentato le sanzioni per il bracconaggio, cioè per tutti quelli che contravvengono alle leggi, anche all'attuale 157, non solo quella che è riformata da questa norma, come ha citato giustamente, le operazioni di cattura attraverso la colla, la chiamata colla in realtà si chiama vischio e si utilizza nei pressi dei pozzetti d'acqua. Questa è una pratica assolutamente da scoraggiare, una pratica per la quale abbiamo introdotto un inasprimento della sanzione, ma in linea generale, naturalmente non entro neanche nel merito di chi strappi le gambe agli uccellini oppure gli accechi, perché anche questi rientrano in una casistica addirittura peggiore del bracconaggio. Questi sono delinquenti, a mio modo di vedere, assolutamente comuni e che vanno perseguiti con altrettanta cattiveria. Ma il testo di riforma, per non perderci un po' da quello che è il merito tecnico, persegue invece un altro scopo, che è quello di disincentivare la pratica dei richiami vivi per quelli richiami catturati, e quindi incentiva invece l'utilizzo di esemplari di allevamento in relazione ai quali diventa obbligatorio e fondamentale il tracciamento, cioè la previsione di un sistema identificativo, anello inamovibile e numerato, appunto per garantire la tracciabilità degli esemplari, proprio per contrastare quelle pratiche che la senatrice Utenberger ha delineato. Dopodiché permane il mantenimento del divieto della commercializzazione degli esemplari catturati, e questa è un'altra misura di contrasto al bracconaggio, per la quale noi siamo intervenuti inasprendo le sanzioni. Quindi vedete, io credo che si possano avere posizioni differenti. Esacerbare il dibattito per dire che di qua sono tutti contro il benessere animale e tutti a perorare pratiche di bracconaggio è totalmente sbagliato. Vi abbiamo dimostrato una volta di più con i fatti. E guardate, sinceramente, ringrazio il collega De Priamo per essere stato il primo firmatario di questo emendamento che ha inasprito. Ringrazio il senatore Balboni che ha posto la firma subito prima della mia. Ricordo a tutti sommessamente che in commissione, quando ho fatto votare questo emendamento, ho ripetuto la votazione, perché i colleghi dell'opposizione avevano votato contrario. Gli ho dato modo di votare a favore anche di questo emendamento per evitargli una figuraccia che evidentemente non hanno ricordato. Grazie.
0: Allora, pareri del relatore.
2: Grazie Presidente, all'articolo 5 sono tutti contrari. Grazie.
0: Tutti contrari, anche, scusi, 5.500/1 è contrario o lo ritirate? E poi sul 5.500 del relatore?
2: 5.500 parere favorevole.
0: E 500/1?
2: E questi sono tutti contrari.
0: Ok, perfetto.
2: Grazie.
0: Governo?
9: Conforme.
0: Conforme. Allora, articolo 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 li votiamo insieme perché sono identici. Siete in metà di miglia di aver chiesto cosa? Prego, senatore Irto.
18: Per chiedere la verifica del numero legale, Presidente.
0: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta.
6: Radio Radicale, vi stiamo proponendo la seduta di ieri del Senato della Repubblica.
0: La votazione è chiusa. Il Senato è in numero legale. Allora, senatrice Unterberger, stiamo per votare questi quattro.
19: Elettronico. Chiedo il voto elettronico.
0: Non è possibile.
19: Come? Perché non è possibile?
0: Perché è stato chiesto il numero legale. Ah. Senatrice Floridia?
20: Io chiedo di fare la dichiarazione di voto sul 5.1.
0: Ma siamo in votazione.
20: Ci ho provato io.
0: Prego.
20: Posso? Ok, allora, visto che il collega De Carlo parlava della crudeltà che viene inferta agli uccellini con i richiami vivi e che hanno inasprito le pene, a noi risulta che le pene sono inasprite nel momento in cui non si ha una licenza di caccia, c'è il bracconaggio e quindi... mentre invece se c'è una licenza di caccia le sanzioni non sono così alte, ma invece di lavorare sulle sanzioni vietiamola questa pratica barbara, fine del discorso, vietiamola, grazie.
0: No, scusate, allora siamo in votazione 5.1. Ma era stato, guardi, avevo concesso in via del tutto eccezionale perché siamo in votazione, non posso fare una... Sì, lo siamo. Bevi l'acqua, in via del tutto eccezionale e siamo a due.
6: Il Movimento 5 Stelle.
1: Allora, Presidente, io vorrei semplicemente ricordare alla maggioranza che sul tema dei richiami vivi, per quanto riguarda l'Italia, è stato richiesto in Europa, dall'Europa all'Italia di intervenire perché da indagini effettuate è stato constatato l'esistenza di un commercio illegale di uccelli selvatici destinati appunto a essere utilizzati come richiami vivi. Ora, già abbiamo visto come si muove la maggioranza quando da un lato dice di voler inasprire le pene per il bracconaggio, salvo poi far arrivare un emendamento dei relatori con i quali si dice che se però durante il periodo del silenzio venatorio si procede al recupero di una preda uccisa o si pone fine alle sofferenze di una preda e quindi si viene trovati con questa cacciagione nella propria sporta, hanno servito la comunità. E a noi invece pare evidente che questo sia stato un modo semplicemente per aggirare il reato di bracconaggio. Molto astuto, molto intelligente, ma questo è, e mi rivolgo per suo tramite al Presidente De Carlo. Al netto di questo, sulla pratica dei richiami vivi, l'analogia a questo punto viene spontanea, perché se si certifica in Italia la necessità di intervenire e di rendere più cogenti i controlli e più efficaci i controlli e voi invece liberalizzate il numero, non ponete limiti a chi alleva gli animali da tenere, da utilizzare come richiami vivi, mi sembra l'ennesima dimostrazione con cui volete far passare un reato, in questo caso l'illegittima detenzione di richiami vivi, come qualcosa di consentito dalla legge. Potete far pace con la vostra coscienza, per favore? Grazie.
0: Allora, in via del tutto eccezionale, visto che l'ho concessa ad altre due senatrici, la concedo anche a lei, ma spiego però che siamo in votazione perché, no, non dica no senatrice, ma siamo in votazione perché è stata chiesta la verifica del numero legale. Quando si chiede la verifica del numero legale si passa alla votazione, siamo in fase di votazione, è il regolamento, non è una regola mia. Prego, in via del tutto eccezionale, prego.
21: La ringrazio, Presidente, avevo ben compreso, però avevo chiesto proprio perché, avendo concesso la deroga, volevo anche io fare la dichiarazione di voto per osservare che il testo della norma è molto chiaro, perché prevede espressamente nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati come richiami vivi gli uccelli catturati, il che significa che qui, a parte quelli per i quali si prevede l'allevamento, che non è che sia meno violento e meno brutale come sistema, perché o li allevi per utilizzarli come richiami vivi o li catturi, la fine che gli fai fare è sempre la stessa. Comunque catturati, per Presidente, per il suo tramite a favore del senatore De Carlo, non significa nient'altro se non quello che già le mie colleghe hanno narrato, di cui io, in qualità di ex assessore all'ambiente del mio comune, sono stata anche testimone, perché abbiamo trovato trappole, le abbiamo sequestrate, le abbiamo segnalato quelli che avevano messo le trappole nei passi di caccia. Qual è la differenza? Che con questa normativa quell'attività che prima è stata sanzionata non lo sarà più, perché voi prevedete la cattura. È inutile che scuotete la testa. Questa norma consentirà alle regioni di introdurre una normativa regionale che consentirà la cattura degli animali, degli uccelli canori, come esche per animali per la caccia, né più e né meno. Una pratica di estrema crudeltà, inutile che fate di no. Io vi capisco, cari colleghi, perché immagino cosa state ricevendo in questo momento sulle vostre chat, sulle vostre pagine Facebook, sui vostri messaggi. Me lo immagino, sì, perché la sensibilità degli italiani non è la vostra. Mi dispiace, non è la vostra. La sensibilità dei cittadini italiani è un'altra. E questa pratica di utilizzare gli uccellini come richiami vivi, che forse prima era sconosciuta ai più, ma che con questo dibattito in aula invece è emersa chiaramente, sta facendo ribrividire tutte le persone che ci stanno ascoltando, proprio per la brutalità e la crudeltà del tutto inutile. Una crudeltà estrema e soprattutto inutile. Quindi io insisto per questo emendamento e chiedo il voto favorevole. Grazie.
0: Allora, votiamo favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 5.5, improcedibile. 5.7, prego, senatore Irto.
18: Chiedere la verifica del numero legale.
0: Appoggio. L'appoggio c'è. Dichiaro aperta la votazione. Avete votato tutti la votazione? No! Non funziona Megna. Ora funziona. La votazione è chiusa. Il Senato è in numero legale. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 5.8. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 5.9, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo 5.11, fino alle parole sono soppresse. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 5.10, chi è a favore? Chi è contrario? Chi... Unterberger, prego, senatrice, su 5.10.
3: Sì, è di nuovo
6: il gruppo delle autonomie
3: che vuole sopprimere la prassi dei richiami vivi, ma vorrei solo dire, perché il senatore De Carlo ha detto insomma che noi diciamo cose false. Allora, io mi rendo ben conto che in realtà i richiami vivi sono in Italia sono permessi solo quelli da allevamento, però quelli da allevamento non gridano così tanto come quelli che vivono nella libera natura. Per questo i cacciatori non prendono quelli da allevamento, ma vanno su da noi a rubare quelli. Guardi, allora, le leggo un'intervista non di un verde o di un politico di sinistra, ma del capo della caccia, il supervisore dell'associazione Marcus Raffiner, che dice: intere stormi di tordi botacci vengono abbattuti con l'aiuto degli uccelli da richiamo, poiché questi uccelli sono considerati una prelibatezza. La caccia al tordo e con richiami è legale in Italia settentrionale. Tuttavia possono essere utilizzati per la caccia con richiami solo tordi d'allevamento. Questi animali gridano però troppo poco per molti cacciatori, in quanto sono addomesticati. Per questo motivo i cacciatori stessi e i loro complici rubano qui in Alto Adige pulcini di tordo, poiché questi uccelli non nidificano in Italia settentrionale. Questa è la problematica. Allora, vi chiedo di nuovo, non vogliamo vietare questa barbaria. Io lo trovo già una barbaria che qualcuno si mette a mangiare gli uccelli canori, e a sparare e mangiare, ma poi andarli a rubare per farli diventare... lo stesso capo dei cacciatori ha detto si tratta di migliaia di uccelli ogni anno. Ripeto, non è un verde che lo dice, è il capo dei cacciatori del Sud Tirolo.
0: Senatore Scalfarotto,
13: Sì, soltanto per aggiungere la mia firma all'emendamento della collega Unterberger, come la, aggiungere la firma del gruppo di Italia Viva Casa Riformista all'emendamento della collega Unterberger, e per dire che potremmo finalmente dire una parola finale su questa vicenda dei richiami vivi vietandoli. Credo che sia la cosa più sensata da fare, è una pratica evidentemente incivile, è una pratica intrinsecamente crudele, è una pratica che provoca sofferenze che non sono controbilanciate da nulla di razionale, cioè non c'è veramente nessun elemento che giustifichi questa sofferenza e queste pratiche che, come dice la collega Unterberger, sono barbariche, per cui direi che potremmo tranquillamente approvare questo emendamento, eliminare questa vergogna, diciamo, di questa pratica inspiegabile, medievale, non so come altro dire, che ancora ci trasciniamo dietro in questo che è un paese sicuramente civile. Votiamo questo emendamento e mettiamoci il cuore in pace, insomma.
0: Sironi.
21: Grazie Presidente, per aggiungere anch'io la firma a questo emendamento,
6: il Movimento 5 Stelle,
21: interventi di tutti i colleghi e soprattutto a quelli di maggioranza per mettere fine a questa pratica, grazie.
0: Senta Musso. Ora arriviamo.
5: Ok. Grazie Presidente, io non sono una cacciatrice, mi sono assolutamente poco occupata di questa legge, ma mi colpisce molto questa assoluta indifferenza rispetto al tema che l'emendamento Unterberger e anche emendamenti presentati dal gruppo del Partito Democratico e anche dalle altre opposizioni propongono, perché in realtà è come se stessimo discutendo se stare con la crudeltà o contro la crudeltà. Siccome io penso di stare contro la crudeltà, chiedo di sottoscrivere l'emendamento Unterberger.
0: Senatrice, aggiungiamo anche la senatrice Malpezzi, anche il senatore Giorgis, anche Lamarca, Franceschelli, Lorenzin, Basso, D'Elia, Irto. Ma facciamo di tutto il Partito Democratico? Mi pare. Pirro. Bene, senatrice Cattaneo aveva chiesto.
6: Il gruppo delle autonomie.
16: Chiedo di aggiungere la mia firma a questo.
0: Bene, ne prendiamo atto, quindi votiamo il 5.10 che è a favore. Senatrice Sironi, dica, ha già parlato.
16: Movimento 5 Stelle. Volevo chiedere il voto elettronico su questo.
0: Appoggio. La votazione, appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 5.12, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.13, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.15, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Senatore Boccia.
8: Chiedo
6: la verifica. Partito Democratico.
0: Appoggio. L'appoggio c'è. La votazione è aperta per la verifica del numero legale. Hanno votato tutti. La votazione è chiusa. Il Senato è il numero legale. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.18, favorevoli. 19, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.20, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 5.21, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.22, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.23, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.24, 5.25, identici, li votiamo insieme. Senatore Scalfarotto? No. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.27, improcedibile. 5.29, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.31, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.33, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.39, favorevoli, contrari, e insieme, scusate, anche il 5.40 sono identici, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.41, favorevoli, contrari. Prego, senatrice Floridia.
6: Ho visto Alleanza Verdi
20: Sinistra. Con questo emendamento, insieme alla Presidente Unterberger,

0: a insistere su questa pratica. Grazie.
1: Senatore Scalfarotto.
2: Italia Viva.
3: Sì, soltanto per
1: 5.41.
3: Sì, per aggiungere la firma di tutto il gruppo Italia Viva Casa Riformista e anche per dire che mi pare che questo emendamento consenta una parola di chiarezza. Quindi, chi considera che questa pratica sia una pratica inumana, barbarica, inutile, crudele, efferata, che produce sofferenza in cambio di nulla, voti per l'emendamento. Chi pensa che invece in un paese, diciamo così, decente, si possano prendere gli animali, torturarli al fine di catturare a scopo ludico sportivo altri animali, voti contro, si regoli.
1: Senatrice Cattaneo, vuole aggiungere la firma?
2: Il gruppo delle autonomie.
4: Grazie, Presidente.
1: Bene, 5.4. Senatrice Unterberger.
5: Io ha già chiedo il voto elettronico.
1: Appoggio? A nome del gruppo? Ah, scusi, non c'è bisogno dell'appoggio a nome del gruppo. La votazione è aperta.
2: Radio Radicale, vi stiamo proponendo la seduta di ieri del Senato della Repubblica.
1: La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 5.42. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 5.30. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 5.43. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 5.45. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 5.50. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 5.54. 5.55. Identici in unica votazione. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 5.57. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.65, 5.66, identici, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 5.67, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.75, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.79, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.80, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.88, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.90, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.94, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.96, 97, 98, identici, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.99, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.501, favorevoli, barra 1, c'è parere contrario, mi aveva detto, quindi, favorevoli, lo ritirate? Ditelo, dovete dirlo. Barra 2, Giacobbe, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.100 dei relatori, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. 5.100, favorevoli, Giacobbe ed altri, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.102, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.103, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.104, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.105, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.111, senatrice Sironi.
6: Grazie, Presidente. Allora, questo emendamento per dichiarazione di voto favorevole che dice che è vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria. Io veramente sono allibita, costernata, cioè non mi capacito di come possiate licenziare un testo che comprende una pratica così orribile come quella dell'utilizzo dei richiami.

0: vivi. Questo emendamento dice quantomeno che non si possano vendere quelli, cioè che almeno questi uccellini non possano essere oggetto di vendita. Almeno su questo volete concordare? O siete così spietati?
1: Va bene, allora, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 5, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Votiamo gli aggiuntivi che avevano parere contrario di relatore e governo. 5.0.1, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.0.7, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.0.10 è improcedibile. 5.0.12, favorevoli. Senatrice Bevilacqua vuole intervenire.
2: Grazie Presidente, io qui vorrei raccontare una vicenda di cui sono testimone diretta. Circa tre anni fa, la zona dove abito è stata colpita da un incendio. Un incendio che è durato diversi giorni, ha causato danni ad abitazioni, a attività commerciali, è stato dichiarato lo stato d'emergenza nel territorio colpito. Io ho un chiaro ricordo, ho chiarissimo il ricordo del silenzio delle mattine a casa mia. Parlo di silenzio perché dopo quell'incendio non si sentivano più cinguettare gli uccellini la mattina. Ora, con questo emendamento noi chiediamo che per 2 anni nelle zone colpite da eventi di questo tipo venga posto il silenzio venatorio e che questo silenzio venatorio possa consentire alla natura, all'ecosistema di rigenerarsi e di ripristinarsi. Dopo 2 anni, a distanza di ben 2 anni, a casa mia torniamo a svegliarci col cinguettio degli uccellini. Quindi su questo io vi chiedo veramente una riflessione e una votazione che dovrebbe essere scontata e spero che la maggioranza in questo momento possa sorprendere l'intero Paese. Grazie.
1: Allora siamo sul 5.0.12, favorevoli. Senatore De Carlo, prego.
3: Solo per tranquillizzare la senatrice Bevilacqua, che è già previsto laddove succedano eventi calamitosi, faccio e prendo ad esempio lo stesso, cioè l'incendio, che la caccia sia interdetta per un periodo di 10 anni. La ringrazio della comprensione.
1: Allora votiamo il 5.0.12, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 5.0.15, votiamo la prima parte e se respinta preclude il successivo, fino alle parole una stagione venatoria. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 5.0.13, chi è a favore... è precluso il successivo, l'ho anche detto. 5.0.14 a questo punto. 5.0.14, favorevoli, contrari, chi si astiene, il Senato non approva. 5.0.16 è improponibile e quindi passiamo all'illustrazione dell'articolo 6. Franceschelli, Giacobbe, Irto, Zambito, Tajani, Fina, Delia, De Cristoforo, Licheri, Sironi, Bevilacqua, Naturale, Di Girolamo, Fregolent, Unterberger. Chi vuole illustrare? Franceschelli, perfetto, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Allora, io volevo illustrare su questo articolo l'emendamento 6.1, perché è chiaro che con la riforma delle province le competenze in materia sono tornate alla Regione, però è anche vero che in alcuni contesti si potrebbe rendere necessario ed opportuno una previsione più vicina a quelli che sono i territori in termini di programmazione, soprattutto per quello che attiene ai piani faunistici venatori. Per cui quello che è il contenuto dell'emendamento è quello di riavvicinare la decisione ai territori, soprattutto in quelle regioni dove ci sono delle profonde differenze tra zone, aree, aree, pertanto non in termini obbligatori ma in termini facoltativi, cioè dare la possibilità alle regioni, ove valutino che ci siano queste necessità, di riattribuire le competenze in materia alle province. Oltre al fatto che in tutta l'attività venatoria il compito importante è svolto dalle polizie provinciali, e in tutto il provvedimento non c'è una norma che le potenzia, per cui noi andiamo ad introdurre anche elementi di attività venatoria anche in orari particolari come quelli notturni, ma di fatto non abbiamo il personale per svolgere le attività di controllo. E io credo che, come spesso avviene, non bastano solo le dichiarazioni di intenti, ma ci vogliono dei comportamenti concreti, per cui sarebbe opportuno che di pari passo alla normativa ci andasse anche tutta una serie di previsioni volte a rafforzare gli organismi di controllo a 360 gradi, non solo per la questione faunistico-venatoria, ma per tutti quelli che sono i temi legati alla gestione delle aree interne e delle attività che si svolgono in campo aperto, spesso zone impervie e complessi che richiedono un'attenzione ed una professionalità particolarmente rilevante come quella che hanno le polizie provinciali. Grazie.
1: Allora, pareri del relatore.
5: Grazie Presidente, sono tutti contrari all'articolo 6.
1: Grazie, governo.
6: Conforme.
1: Ok, allora il 6.5 e il 6.17. Noi siamo qua. Ah, 6, 1, 2, 3, identici. Allora, articolo punto 6, 6.1, punto 2 e punto 3, identici in unica votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Il 6.5 e il 6.17 sono improcedibili e quindi passiamo a pagina 70, al 6.7. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 6.8, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 6.9, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 6.10, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 6.11, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Senatore Pirondini.
7: Chiedo la verifica del numero legale, grazie.
1: Appoggio. L'appoggio c'è. Aperta la votazione per la verifica del numero legale. La votazione è chiusa. Mi spiace, senatore, ma il Senato è in numero legale. Senatore. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.13. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.14, improcedibile. 6.15, improcedibile. 6.16, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.18, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.19, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.21, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.22, favorevoli, senatore Erto, prego.
8: Per chiedere il voto elettronico, Presidente.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. Stiamo votando il 6.22, la votazione è chiusa, il Senato non approva. 6.20, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.23, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.24, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.25, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.26, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.27, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.28, 6.301, identici. politici in un'unica votazione. Senatore Irto.
8: Chiedo il voto elettronico.
1: Chiede il voto elettronico. Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.30, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.41, 42, 43, identici in unica votazione, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.44, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.45, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.46, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.51, 52, 50, basta, 51 e 52, identici in unica votazione, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.53, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.54, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.56, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.59, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Senatrice Bevilacqua, sul 6.60.
2: Grazie Presidente. Io invito la maggioranza e per suo tramite il senatore De Carlo a leggere attentamente le parole degli emendamenti che proponiamo. In questo caso previo parere vincolante dell'ISPRA che mi sembra essere un organismo che è dotata di capacità di esprimere pareri scientifici e che in questa riforma viene ripetutamente umiliato perché dai pareri vincolanti si passa al mero sentire. Perché ho precisato di leggere attentamente quello che c'è scritto negli emendamenti? Perché il Presidente De Carlo prima ha posto l'attenzione sul fatto che esiste la norma per i 10 anni di silenzio venatorio. Peccato che il Presidente non ha letto l'emendamento, perché io chiedevo l'estensione a tutta la regione, intesa la regione fisica in cui insiste l'incendio, non il quartiere. Ora capisco che magari si è distratto, però magari forse vi può venire il dubbio che state scrivendo qualcosa veramente di pessimo perché non riuscite nemmeno a capire quello che vi scrivono le opposizioni e ci spieghiamo tutti i vostri voti contrari contro ogni logica, oltre che ogni normativa europea, nazionale e costituzionale. Grazie.
1: Favorevoli? No. Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 6.61, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.62, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.64, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.65, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.67, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.70, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.72, 302 e 303, identici in un'unica votazione. Senatrice Naturale, la prossima. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Senatrice Naturale, sul 6.73.
6: 6.302. Dove sta? Qua nel fascicolo c'è il 6.302.
1: Scusi, lei ha detto il 6.301?
6: 302.
1: 302, l'abbiamo votato. Era identico insieme agli altri due, insieme al 672, 6302, 6303.
6: Allora già fatto.
1: Sì. Quindi andiamo al 6.73. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.75, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.76, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.304, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.305, e punto 306 favorevoli, identici. Prego, senatrice Naturale.
6: Sì, grazie. Quindi anche questo è per l'esclusione della lettera E, precisamente qui dice escluso da tale territorio, non è soggetto alla programmazione, il demanio marittimo. Io torno sull'aspetto del demanio marittimo, perché forse c'è da chiarire che cos'è il demanio marittimo, che quindi resta esclusa da quella che è una gestione mirata, ma aperto perennemente, quindi come posto dove la caccia, quindi senza nessun controllo, può essere esercitata. Quindi demanio marittimo sono le spiagge, le coste, che non sono di sabbia fine, magari possono essere di roccia, sicuramente non si caccerà fra gli ombrelloni, quindi nel periodo stabiliti, però il demanio marittimo vuol dire le spiagge. Quando io mi riferisco alla spiaggia anche che forma l'istmo del lago di Lesina e del lago di Varano, significa che su quegli spazi lì dove ci sono uccelli particolari ed è una riserva, alla fine il demanio marittimo è anche quello. Quindi bisognerà diventare ragionieri, ornitologi o non so che cosa per definire, quindi che o dobbiamo chiamare la guardia costiera. Comunque sicuramente in questo disegno di legge si potevano lasciare libere le spiagge, invece di inserire quest'altro patrimonio che dovrebbe essere tutelato per la libertà di fruizione dei comuni cittadini, che davvero ormai si trovano braccati dai cacciatori. Altro che fauna selvatica che diventa invasiva, ma qui davvero si va a limitare quella che è la libertà di movimento dei cittadini e quindi il pericolo che possono incappare, tant'è che sono troppo frequenti ormai gli incidenti che si registrano nelle cronache. Grazie.
1: Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.79 favorevoli. Senatore Irto.
9: Grazie Presidente. Allora, noi abbiamo fatto a questo articolo degli emendamenti in cui prevedevamo che ci fosse il parere vincolante dell'ISPRA sul tema faunistico. Avete detto di no. Ora noi facciamo un emendamento in cui diciamo di far in modo di ripristinare la competenza delle province nella predisposizione dei piani faunistico-venatori e dei piani di miglioramento ambientale, così come è l'attuale legge. Noi abbiamo dei territori complessi che vanno dal mare alla montagna, abbiamo delle province complesse, gli enti che sono più vicini sono le province e voi le avete cassate con una proposta di legge allontanando dai territori e da chi conosce i territori i bisogni, diciamo così, che ogni territorio può esprimere. Quindi questo emendamento sostanzialmente riporta la possibilità delle province di essere protagonisti e soprattutto di redigere i piani faunistico-venatori. Mi pare una norma di buonsenso, almeno che non diciate con chiarezza che volete ormai centralizzare tutto, non dare vocazione ai territori e svuotare ulteriormente le amministrazioni provinciali che già vivono una complessità di competenze che non riescono ad avere, ma è da 4 anni che ci state voi e non siete riusciti a modificare nulla nemmeno su quello, che caro De Carlo.
1: Senatore De Carlo vuole intervenire, prego, in dichiarazione di voto.
3: Solo per ricordare al collega Irto che l'abolizione delle province non porta certo il nome di un senatore oggi di Fratelli d'Italia, ma del senatore Del Rio, che credo non sia molto contento delle sue affermazioni.
1: Senatore Franceschelli, per che cosa?
4: Per dichiarazione di voto.
1: Ha già intervenuto Irto.
4: Lo faccio all'articolo successivo.
1: Come?
4: Lo faccio
1: Allora, successivo. Lo sapete.
4: All'emendamento.
1: Votiamo il... Senatrice Pirro, sì, dichiarazione di voto, prego.
10: Grazie. Vorrei anche sottoscrivere l'emendamento del collega e rimarcare quanto ha dichiarato poc'anzi, perché in questo momento città metropolitane e province hanno dei ruoli importanti sulla gestione della tutela della fauna e sono quelle che meglio conoscono il territorio e hanno le competenze al loro interno per gestire i piani faunistici, avrebbero, se non venissero mortificate, anche le competenze per fare la vigilanza venatoria in maniera seria è opportuna e quindi non si capisce per quale motivo con questa norma dobbiamo svuotarli di queste competenze e abilità se non per portarle all'interno di enti che forse ne hanno meno e quindi abbiano meno capacità di tutelare la fauna realmente, perché l'unico intento che avete con questa norma è dare mano libera ai cacciatori e indebolire le tutele della fauna, quelle previste dall'articolo 9 della Costituzione.
1: Allora, 6.79 favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Senatore Franceschelli, sul 6.83.
4: Sì, grazie Presidente. No, solamente per precisare, perché io credo si faccia una confusione tra abrogazione e istituzione di province o enti di secondo livello. Le province tuttora sono esistenti, poi si può discutere se era meglio la situazione precedente o quella attuale, ma le province sono perfettamente esistenti e hanno dei compiti che gli sono stati trasferiti e attribuiti dalla legge, come l'edilizia scolastica, la gestione delle strade, il coordinamento sul trasporto pubblico locale. E in questa norma è sufficiente dire che la competenza su piani faunistico venatori compete alle province, e siccome è il testo vigente, perché il testo vigente dice che le province hanno competenza, e invece voi la togliete, per cui non è che si fa riferimento al passato, è una decisione che questo governo prende, che è chiara e che è netta, è sufficiente a mettere quello che si è scritto, niente di più, niente di meno.
1: 6.83, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.86, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.87, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.97, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.98, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.100, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.101, 6.102, identici in unica votazione, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.103, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 6.104, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.105, improcedibile. 6.307, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Senatrice Lorenzin, prego, sul 6.308.
11: C'è una serie di emendamenti che riguardano il ripristino del requisito del 40% dei proprietari o conduttori di fondi per opporsi all'istituzione di una zona vincolata. Ora, noi in questo provvedimento che stiamo esaminando, da cui io credo che forse molti colleghi anche della maggioranza non si fossero resi conto nel dettaglio dei punti che sono stati modificati con questa legge, qui non si tratta di essere contro o a favore della caccia, ma contro strumenti di crudeltà da un lato, e dall'altro lato con l'introduzione di un mercato della caccia, quindi di un nuovo market a disposizione di pochi, in cui si autorizzano game con i visori notturni, in cui si la caccia, quella sociale, no? Conosciuta da molti, praticata in Italia a prose di tradizioni, viene in realtà compromessa e compressa dentro un sistema venatorio che ci fa assomigliare ad altri paesi in cui la caccia viene organizzata da lobby economiche e finanziarie che fanno, diciamo, mercato su questo. A questo punto le competenze territoriali, la composizione particolare del nostro territorio, le situazioni in cui ci troviamo con incendi ogni estate sempre più pressanti e sempre più che compromettono l'equilibrio biologico e l'equilibrio faunistico dei nostri territori, situazioni completamente complesse, perché l'Italia non è una sola regione, sono tante regioni con situazioni differenti, il ruolo delle province, il ruolo delle istituzioni, la possibilità dei comuni di dire la propria in contesti diversi, tutto questo viene cancellato da questa norma e si passa ad una situazione perché è difficile comprendere da questo testo come andrà a parare. Mi dispiace una cosa, perché molti di noi che non si occupano di questa materia, da questo dibattito, dalla maggioranza, non hanno avuto dei chiarimenti su punti che sono stati sollevati in modo anche preciso dai colleghi dell'opposizione. Io mi sarei aspettata che su un dibattito così tecnico, che riguarda però in modo forte interessi ma anche centinaia di migliaia di persone, la vita dei nostri cittadini, abbiamo sentito questioni di crudeltà e non solo, ci fossero da parte dei colleghi che si occupano di questo tutti i giorni delle commissioni competenti, non semplicemente delle dichiarazioni così un po' sfottò o un po' ironiche, ma che se invece, siccome si chiama Parlamento, ci fosse l'intenzione di convincere o di spiegare non solo a noi ma a milioni di cittadini che assistono a questo dibattito il merito di questo dibattito, cioè se le questioni che sono sollevate con giusti quesiti da parte dell'opposizione rispondono al vero o no, e non semplicemente rispondere a voi avete cancellato le province, perché questa cosa, signori, ha un perimetro molto basso e svilisce anche un dibattito così importante del Parlamento.
1: Grazie, senatrice Maiorino.
12: Sì, grazie Presidente. Chiedo di sottoscrivere, di aggiungere la mia firma all'emendamento 6.308, perché vedete colleghi, qui si tratta, come avevo detto anche nella mia dichiarazione in discussione generale, di un concetto e di un principio che a voi particolarmente dovrebbe essere a cuore, quello del rispetto della proprietà privata. È inconcepibile che voi vogliate non dare, perché è vero che la normativa attuale purtroppo dà mano libera ai cacciatori di entrare nei fondi e nelle proprietà private per andare a cacciare, ma voi rafforzate ulteriormente questa prerogativa dei cacciatori violando quello che è il diritto invece dei cittadini alla sicurezza, alla privacy, alla tranquillità nel proprio fondo, nella propria proprietà privata. Quindi questo emendamento chiede di non istituire le zone venatorie laddove i proprietari dicano di no. Voi invece, andando contro la proprietà privata e contro la volontà dei liberi cittadini, preferite ancora una volta accontentare la lobby dei pochi piuttosto che rispettare i principi sacrosanti difesi dalla nostra Costituzione. Grazie.
1: Senatrice, per che cosa? Per sottoscrivere aggiungiamo la firma della senatrice Sironi.
0: Ma me lo faccio dire.
1: Va bene.
0: La ringrazio.
1: Tra Irto e... chi parla prima? Senatore Irto, prego.
13: Per chiedere la verifica del numero legale, Presidente.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, la verifica del numero legale è aperta.

0: Hanno votato tutti. La verifica di un numero legale è chiusa e il Senato è un numero legale. Favorevoli sul 6.308. Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 6.300 e 6.309 identici in un'unica votazione. Senatrice Licheri.
1: Grazie Presidente, 6.309, quindi insistiamo nel descrivere cosa comporta l'articolo quando chiede di sostanzialmente abrogare la lettera N dell'articolo 17. Qui sostanzialmente cosa facciamo? Con un emendamento, oppure o meglio cosa avete fatto? Con un emendamento infilato in commissione la maggioranza, lo ribadiamo, ha cancellato una norma che tutela i proprietari che non vogliono appunto che la caccia si faccia sui propri territori. Quindi c'è talmente tanta avidità che si arriva al paradosso appunto di considerare sacrificabile anche il divieto di chi esprime formalmente la propria opposizione all'attività venatoria sul proprio terreno. Ecco perché ovviamente chiediamo, invitiamo tutti a votare a favore di questo emendamento. Grazie.
0: Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 6. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. E adesso passiamo. No, andiamo avanti con gli aggiuntivi. Il 6.0.1 è improcedibile. Passiamo all'illustrazione dell'articolo 7. Articolo 7. Irto, Giacobbe, Zambito, Fina, Tajani, Delia, Franceschelli, De Cristoforo, Magni, Bevilacqua, Naturale, Licheri, Sironi, Unterberger e Fregolen. C'è qualcuno che vuole illustrare? Senatrice Floridia Aurora.
2: Grazie. Allora, con l'articolo 7 si abolisce l'obbligatorietà della forma di caccia e quindi si rischia di avere la perdita di specializzazione del legame territorio cacciatore e il timore è che si possa aprire la caccia alpina a chiunque. Con il nostro emendamento chiediamo la soppressione di queste modifiche e di mantenere l'obbligo per il cacciatore di scegliere preventivamente la forma di caccia da esercitare. Non voglio ricordare di nuovo che ci sono delle pratiche venatorie che sono illegali come archetti, vischio, reti e quant'altro, ma io chiedo di nuovo anche tramite lei Presidente al collega Luca De Carlo, sappiamo che l'Italia non è un paese solo di santi e sappiamo che ci sono 5 milioni di volatili uccisi illegalmente ogni anno. Vero che si sono inasprite le sanzioni, ma nel momento in cui si allentano le maglie e dei richiami vivi e della tipologia di caccia eccetera, cioè chi controlla dopo? Chi controlla? Chi effettua i controlli per capire chi ha effettuato bracconaggio nel nostro territorio? Avevamo il Corpo Forestale dello Stato, è stato assorbito dai carabinieri che sappiamo essere sotto organico. E quindi, cioè, per questo che chiediamo di nuovo, abbiamo chiesto prima di vietare i richiami vivi, chiediamo adesso di sopprimere questa modifica e di mantenere l'obbligo per il cacciatore di scegliere preventivamente la forma di caccia da esercitare, perché servono delle regole ed è difficile poi controllare in un secondo momento se queste regole sono state applicate o no. Questo è più o meno il tema di questo articolo e per il quale chiediamo anche la soppressione. Grazie.
0: Va bene, pareri? Relatore?
3: Contrari, Presidente.
0: Governo?
4: Conforme.
0: Benissimo, andiamo avanti. Articolo 7. 7.1, 7.2, 7.3 identici in un'unica votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 7.4 è improcedibile. 7.5, prego senatore Pirondini.
5: Diamo verifica al numero legale, grazie.
0: Appoggio. L'appoggio c'è. Aperta la verifica del numero legale. La votazione è chiusa. Stavolta il Senato non è in numero legale. 7. Allora, siamo, giusto per ricordare, siamo sul 7.5, ricominciamo dal 7.5, la seduta è sospesa per 20 minuti, quindi riaggiorniamo la seduta alle ore 19.26. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa ed eravamo sul 7.5, quindi favorevoli, contrari, astenuti, il Senato approva.
3: Non approva.
0: 7.7, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.8, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.9, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.10, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.11, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.12, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.26, votiamo la prima parte e se respinta sono preclusi i successivi, fino alle parole sono soppresse. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.59, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.77, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.80, chi è a favore, chi è con prima parte, se respinta sono preclusi i successivi. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.109, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.110, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.111, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.112, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.113, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.114, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.115, 7.116, identici in unica votazione, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.141, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.147, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.168, votiamo la prima parte, se respinta sono preclusi i successivi. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.180, improcedibile. 7.181, improcedibile. 182, improcedibile. 7.183, improcedibile. 7.184, improcedibile. 7.185, improcedibile. 7.186, improcedibile. 7.188, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.189, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.198, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.204, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 7.207, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 7. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Improcedibile successivo. Oh, sì. 7.01, come si chiama questo emendamento aggiuntivo? Improcedibile, quindi prima di passare all'articolo 8 vi leggo la seguente comunicazione. Comunico che la Camera dei Deputati ha approvato con modificazioni il disegno di legge di conversione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi concessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, già approvato dal Senato. Non appena trasmesso il provvedimento sarà deferito alla sesta commissione in sede referente con i pareri della commissione prima, quinta, ottava e questioni regionali. In relazione all'imminente scadenza del decreto legge, le predette commissioni sono immediatamente autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno per l'esame del provvedimento, sul quale la Commissione di merito dovrà riferire in tempo utile per consentire l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea nella giornata di martedì 23 giugno 2026. I presidenti dei gruppi parlamentari hanno convenuto che le dichiarazioni di voto finali e la votazione sul disegno di legge attualmente all'esame dell'Assemblea si svolgeranno nella seduta di martedì 23 giugno 2026. Restano confermati gli altri argomenti previsti nel calendario dei lavori, pertanto nella seduta di mercoledì 24 giugno, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, si svolgerà l'esame dei decreti legge del collegato sulla dirigenza nella pubblica amministrazione. Quindi do lettura dell'ordine del giorno di domani, giovedì 18 giugno 2026, 430esima seduta pubblica alle ore 10, con il seguente ordine del giorno. Seguito della discussione dei disegni di legge Malan e altri, modifica la legge 11 febbraio 92 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omoterma del prelievo venatorio, Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, norme in materia di prevenzione dei danni causati della fauna selvatica, modifica la legge 11 febbraio 92 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omoterma e per il prelievo venatorio. Anna Maria Fellucchi, modifica la legge 11 febbraio 92 numero 157 in materia di specie di cacciabili per le attività venatorie. Di Cristoforo altre, modifica l'articolo 842 del Codice Civile in materia di abolizione di diritto di accesso al fondo altrui per esercizio della caccia. Disegno di legge di iniziativa popolare Stop Caccia, Stop Uccisione degli Animali per Divertimento, per il divieto di caccia, il diritto alla vita degli animali selvatici e la promozione della convivenza negli stessi. Relatori Bergesio, Tubetti. Discussione del disegno di legge, disposizione in materia di sviluppo della carriera dirigenziale, della valutazione delle performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei Deputati e collegato alla manovra di finanza pubblica. Relatore Occhiuto. Interrogazioni e interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. Passiamo quindi agli interventi di fine seduta. Hanno chiesto di parlare Valente, Scalfarotto, Licheri, Potenti. Quindi iniziamo dalla senatrice Valente e prego, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Nei giorni scorsi ci ha lasciato Luisa Muraro, filosofa, docente, scrittrice, femminista
6: del Partito Democratico,
3: parte di noi anche una grande maestra. La sua morte avviene a poche settimane da quella di Lia Cigarini, un'altra figura importante del femminismo italiano e sua compagna di vita e di politica. Luisa Muraro è stata una delle protagoniste più lucide e più coraggiose del femminismo della seconda ondata in Italia e in Europa, quella stagione degli anni 60 e 70 che, come è stato spesso ricordato, rappresenta forse l'unica rivoluzione riuscita e pacifica del secolo scorso. Con Lia Cigarini ed altre è stata tra le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano e della Comunità Filosofica Femminile di Otima. Non istituzioni nel senso burocratico del termine, ma esperienze vive, luoghi in cui le donne hanno imparato a pensarsi fuori dai canoni che altri avevano costruito per loro. A lei dobbiamo in gran parte l'elaborazione del femminismo della differenza, un pensiero che rifiuta l'idea che la parità significhi assomigliare al modello maschile e che rivendica invece la differenza come categoria positiva, come punto di partenza politico e intellettuale. È una corrente di pensiero in cui personalmente mi riconosco e che continua a guidare ogni giorno il lavoro di tante di noi. Con Luisa Muraro perdiamo una guida nel senso più pieno. Non solo una donna che ha scritto cose importanti, ma una donna che ha sperimentato insieme ad altre donne con costanza forme nuove del vivere e del pensare. Una donna brillante che non ha mai separato la teoria dalla relazione, il pensiero dalla pratica e dalla politica, che distingueva in politica prima e politica seconda. diceva che i partiti, le istituzioni, il Parlamento, quest'Aula sono politica seconda. La politica prima, invece, è quella radicata nel quotidiano, nelle relazioni, nella civiltà che si costruisce ogni giorno, che non chiede delega alle istituzioni, ma mantiene una propria autorità. Una distinzione che dovremmo tenere presente ogni volta che prendiamo la parola in quest'Aula. Nel 2001, del resto, aveva rifiutato di essere proposta per una nomina a senatrice a vita, contraria, scrisse lei, al femminismo di Stato. Lo fece con l'ironia tagliente che le era propria. La sua non è un'eredità esaurita. Abbiamo ancora molto da imparare da lei, dai suoi libri, dal metodo con cui ha interrogato il linguaggio, il potere e la relazione tra donne. In un tempo in cui spazi di libertà e di autonomia che credevamo acquisiti vengono rimessi in discussione, il suo pensiero non è storia, è strumento. Tocca a noi tenerlo vivo e farlo lavorare. La salutiamo con immensa gratitudine e con grande commozione. Grazie Luisa.
0: Grazie a lei, senatrice Valente. E adesso ha chiesto di parlare il senatore Scalfarotto.
6: Grazie Presidente, sì, prendo la parola.
7: Italia Viva.
6: Che il ministro Bernini, la ministra Bernini venga in quest'Aula a rendere conto dell'operato del professore Andrea Lenzi, che è il direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si è reso protagonista. Chiedo al collega Licheri se mi dà la possibilità di parlare.
0: Grazie. Ah sì, ha ragione. Chiedo all'Aula un po' di silenzio e chiedo al senatore Licheri di non dare le spalle alla Presidenza. Grazie.
6: Appunto, vorrei che la ministra Bernini venisse a rendere il conto di quello che è successo ieri con le commissioni giustizia e affari sociali congiunte, quanto il presidente del CNR, che è il professor Lenzi, è venuto a spiegarci e darci ulteriori dettagli circa una comunicazione che aveva fatto alle due commissioni, nella quale aveva detto di non essere a conoscenza di alcuna possibilità che un malato, diciamo, nell'impossibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito, potesse utilizzare un dispositivo per l'autoiniezione del farmaco. Il presidente del CNR ha messo nero su bianco su una lettera che non esiste, a sua conoscenza, un dispositivo che possa essere utilizzato per questo, né che il CNR avesse in mente di crearne uno. Peccato che, come tutti gli organi di stampa hanno riportato, soltanto qualche mese fa una donna in Toscana si è appunto autoiniettata il farmaco, ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito grazie a un dispositivo creato dal CNR su ordine del Tribunale di Firenze. Quando abbiamo chiesto al presidente Lenzi di darci ragione di questa sua omissione, perché quantomeno nella sua missiva avrebbe dovuto dirci: guardate, non esiste un dispositivo a marchio CE, ma sappiate, caro Senato, che noi al CNR abbiamo fatto un dispositivo simile. Lui ci ha detto di non saperne nulla, di non essere a conoscenza di nulla, e che il Tribunale di Firenze in realtà aveva chiesto a un dipendente del CNR di diventare ausiliario del giudice, e quindi che il rapporto si è svolto tra il Tribunale e questo dipendente. Il CNR non avrebbe avuto nessun ruolo. Peccato, signora Presidente, che noi siamo entrati in possesso dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che ha chiesto al CNR di farsi ausiliario del giudice. Abbiamo in mano il libretto delle istruzioni addirittura per questo dispositivo marchiato CNR e la ricevuta che il CNR ha chiesto sostanzialmente all'azienda sanitaria locale, alla quale ha consegnato questo dispositivo. Di fatto, tra le dichiarazioni del presidente Lenzi fatte nel Senato della Repubblica e la verità, cioè la verità documentale, c'è uno iato, diciamo, non corrispondono. Allora, anche per la tutela della onorabilità del Senato, io lo chiedo a lei, Presidente, perché io non credo che sia ammissibile che il presidente di un organo istituzionale come il CNR, di nomina governativa, tra l'altro il CNR ha detto anche che prima di predisporre questo dispositivo avrebbe chiesto al Ministero vigilante, quindi al Ministero dell'Università e della Ricerca, di essere d'accordo, e anche i Ministri della Sanità e della Giustizia. Io quest'oggi ho presentato un'interrogazione, però vorrei chiedere a lei, Presidente, per il suo tramite al Presidente La Russa, in quale modo intende anche proteggere diciamo, il principio di leale collaborazione tra le istituzioni e il fatto che il Presidente di un'istituzione di nomina governativa sia venuto in Senato a dire al due commissioni riunite che gli avevano chiesto aiuto per poter legiferare su una questione così importante, perché questo era il suo ruolo, lui ha fornito false informazioni e gravi omissioni. E io ho chiesto alla ministra Bernini di valutare la revoca del presidente Lenzi, le chiedo di venire in aula a darci ragione di quello che intenderà fare, ma chiedo anche alla presidenza del Senato di ristabilire l'onorabilità del Senato, perché è chiaro che il presidente Lenzi non aveva giurato, non era una commissione d'inchiesta, quindi era un'audizione, diciamo così, informale, ma trovo scandaloso che anche in presenza di un'audizione informale, ripeto, il presidente di un ente pubblico nominato dal governo venga davanti alle Camere, due commissioni riunite che lo coinvolgono per poter legiferare su una materia così delicata, e venga a omettere o a fornire false informazioni ai rappresentanti del popolo eletti secondo le regole della Costituzione.
0: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Licheri, prego, ne ha facoltà.
7: Grazie. Il Movimento 5 Stelle.
8: Grazie, scusi Presidente. Con la collega Sabrina Licheri denunciamo al Paese che in questi giorni in Sardegna si sta consumando un omicidio. È un omicidio silenzioso, senza urla, senza sirene, ma non per questo meno grave. Perché al posto del sangue scorrerà il cemento, al posto della vita avanzeranno le ruspe. Il luogo di questo omicidio naturalistico è Cala Finanza, Porto San Paolo, davanti a quel profilo straordinario dell'isola di Tavolara, un'oasi naturalistica, un luogo che fino a ieri era considerato intoccabile e che oggi sta per soccombere sotto il peso del cemento. E tutto questo, badate, non per un evento inevitabile, ma per una decisione che porta alla firma del Consiglio dei Ministri del Governo Meloni. Questi fatti, perché così domani nessuno possa dire io non sapevo niente. È arrivato poco tempo fa in Sardegna una multinazionale straniera con un progetto destinato a stravolgere questo angolo di paradiso. Il progetto prevedeva un complesso turistico importante, pensate, un hotel a 5 stelle, decine e decine di ville di lusso, una piscina, un campo da golf, addirittura un porto turistico. Un intervento che trasforma evidentemente un'area protetta in un prodotto immobiliare destinato a pochi privilegiati. Un intervento incompatibile, mi pare del tutto evidente, con il valore paesaggistico di quel luogo, tanto da essere stato bocciato dal Comune, dalla Regione Sardegna, dalla Sovrintendenza, dal Ministero della Cultura e dal Corpo Forestale. E allora che cosa ha fatto la società proponente? Ha per caso cambiato il progetto? No, non ha cambiato il progetto, ha cambiato il tavolo. È venuta qui a Roma. E a Roma ho trovato lo strumento che gli ha consentito di scavalcare quel muro di pareri contrari, la ZES unica per il Mezzogiorno. Pensate, uno strumento studiato per creare sviluppo, ma che è stato utilizzato come un grimaldello per aggirare le leggi ordinarie. E così oggi ciò che è stato respinto dagli enti territoriali ha trovato una corsia per arrivare fino al Consiglio dei Ministri. Il 4 giugno scorso il Consiglio dei Ministri del Governo di destra ha respinto l'opposizione presentata dalla Regione Sardegna e attraverso la due decisione ed una variante urbanistica collegata al progetto ha reso possibile la trasformazione dell'area da area di conservazione integrale, oggi è diventata zona turistico ricettivo. Quindi, Presidente, concludo, la questione riguarda il messaggio che questa decisione del governo centrale consegna al Paese, perché se un luogo protetto per il suo straordinario valore ambientale può essere trasformato per fare spazio a ville di lusso, a piscine, a campi da golf, allora nessun luogo più in questo paese può sentirsi al sicuro. Oggi si chiama Cala Finanza, domani potrebbe chiamarsi in un altro luogo. Allora la domanda che rivolgiamo al governo è semplice: ma voi pensate davvero che il futuro della Sardegna passi attraverso la cementificazione dei nostri luoghi più preziosi? Voi pensate davvero che la competitività di un territorio si misura dal numero delle ville di lusso che andate a costruire sulle sue coste? Noi crediamo esattamente il contrario e per questo vi diciamo, per il suo tramite, Presidente, tornate indietro finché siete in tempo, perché se non lo farete, dall'altra parte c'è un popolo vigile e determinato alla pacifica ribellione civile. Tornate indietro finché siete in tempo, perché se non lo farete voi troverete studenti, giovani, cittadini, lavoratori, associazioni, amministratori pronti ad una battaglia civile e politica. Tornate indietro finché siete in tempo, perché dall'altra parte c'è un popolo intero che è pronto ad alzarsi in piedi per difendere quella che è la cosa più preziosa del mondo, la propria terra e la propria libertà. Bravo. Grazie, Presidente.
0: Senatore Licheri, grazie, si è approfittato della mia bontà. Adesso è il turno del senatore.

0: abiti consoni ai dettami dell'Islam, ovvero il burqa. La frase è stata pronunciata, tra l'altro, secondo quanto riporta la madre che ha avuto il coraggio di denunciare questo episodio, è stata appunto pronunciata imitando i gesti dei predicatori musulmani da parte di un gruppo di adulti, evidentemente musulmani, che ha circondato la bambina mentre stava giocando assieme a delle coetanee in un parco pubblico. Questo grave episodio riporta alla luce il tema del rispetto della libertà dell'individuo e dei diritti umani che molto faticosamente la nostra comunità ha conquistato e che a causa di un integralismo evidentemente di matrice islamica che appare totalmente incompatibile col rispetto di quei diritti umani che tanto faticosamente il nostro paese è riuscito a conquistare e soprattutto a condividere con i tanti che vengono qua nel nostro paese cercando di rispettare le nostre leggi, tanti altri mostrano dei segni molto preoccupanti rispetto a quelle che devono essere addirittura le scelte di libertà che un bambino dovrebbe vedersi garantire nel nostro paese. Io non posso che elogiare la rapida risposta che il prefetto di Livorno, il dottor Dionisi, non ha voluto far mancare alla comunità livornese, attivandosi già nella giornata di lunedì con dei servizi straordinari di controllo del territorio. E noi della Lega, concludo, chiediamo che venga fatta luce, lo farò attraverso un atto di sindacato ispettivo nei prossimi giorni, per chiedere che si faccia luce su quella che è la realtà, la comunità musulmana in Livorno, per capire da chi siano ovviamente stati originati questi atti, se facciano parte di un più generale disegno di islamizzazione di quella comunità. E ringrazio davvero la madre di questa bambina che ha avuto il coraggio attraverso questa denuncia di far conoscere quanto è accaduto, perché nel nostro paese le libertà sono di tutti, sono da condividere anche con coloro che vengono qua per rispettarle, e certamente non c'è spazio per questo genere di atti criminali che anche la Lega attraverso una sua proposta di legge vuol vedere repressi con pene certe e sicuramente diverse da quelle attuali. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Potenti, la seduta è tolta.
2: Radio Radicale, sono le 19.17, abbiamo seguito la seduta del Senato di ieri pomeriggio che aveva all'ordine del giorno la discussione dei disegni di legge, Malan e altri, di modifiche alla legge 11 febbraio 92 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, poi le norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e la modifica alla legge 11 febbraio 92 numero 157, sempre quella recante norme per la protezione della fauna selvatica, e ancora le modifiche sempre alla stessa legge in materia, a firma di Anna Maria Fallucchi, in materia di specie cacciabili e periodo di attività venatoria, di De Cristoforo e altri, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia, sono le modifiche all'articolo 842 del Codice Civile. E sul disegno di legge di iniziativa popolare Stop Caccia, Stop Uccisione degli Animali per Divertimento, per il divieto di caccia, il diritto alla vita degli animali selvatici e la promozione della convivenza con gli stessi. Questo dunque il punto, come avete sentito, variegato all'ordine del giorno della seduta di ieri pomeriggio, e anche questa mattina il punto in discussione è stato lo stesso e noi ora ve lo proponiamo.
3: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
4: Verbale della seduta del 17 giugno 2026, numero 429. Aperta la seduta alle ore 10.04, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 16 giugno 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato.

0: Resoconto. Il Senato passa alla discussione dei disegni di legge numero 1552, 596, 1302, 1577 e 1656. In materia di protezione della fauna selvatica, omeoterma e di prelievo venatorio, la relatrice Tubetti, autorizzata dal Presidente, svolge la relazione orale. Le senatrici Sabrina Licheri e Cucchi illustrano rispettivamente le proposte di questione pregiudiziale QP1 e QP2. Sulla questione pregiudiziale intervengono i senatori Aurora Floridia, Franceschelli e Maiorino. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 93,5 del regolamento, la questione pregiudiziale è respinta. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Spagnolli, Pirro, Dreosto, Farolfi, Aurora, Floridia, Amidei, Sironi, Naturale, Rosa, Di Girolamo, Maiorino, Masolino, Magni, Sabrina Licheri, Germanà, Irto e De Carlo. Il Presidente sospende la seduta. La seduta è sospesa alle ore 13.23 e ripresa alle ore 16.09. In sede di replica intervengono il relatore Bergesio e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, La Pietra. La senatrice Sabrina Licheri chiede, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento, di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge numero 1552. Sulla proposta interviene il senatore De Cristoforo. Con votazioni seguite da controprova mediante procedimento elettronico, la proposta è respinta. Sugli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 7 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione 8, 8a e 9a riunite, intervengono i senatori Spagnolli, Sabrina Licheri, De Cristoforo, Naturale, Pirondini, Pirro, Sironi, Maiorino, Di Girolamo, Vilacqua, Aurora, Floridia, Unterberger, Fregolet, Damante, Irto, Magni, Scalfarotto, Franceschelli, Giorgis, Cattaneo, De Carlo, Musolino, Camusso, Boccia e Lorenzin, nonché i relatori Bergesio, Tubetti e il sottosegretario La Pietra. Sono approvati gli emendamenti 4.500 e 5.500. Tutti i restanti emendamenti, fino all'emendamento 7.4, sono ritirati o dichiarati improponibili o imprecedibili o preclusi e sono respinti con votazione per alzata di mano, previa verifica del numero legale, quando richiesta, o con votazione nominale elettronica, qualora richiesta in sensi dell'articolo 113,2 del regolamento. Sono approvati gli articoli 1 da 1 a 3, gli articoli 4 e 5 nel testo emendato e l'articolo 6 del disegno di legge. In sede di votazione dell'emendamento 7.5, il senatore Pirondini chiede la verifica del numero legale, esperita la quale il Presidente avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta. La seduta è sospesa alle ore 19.06 e ripresa alle 19.28. Respinto l'emendamento 7.5, i restanti emendamenti relativi all'articolo 7 sono dichiarati improcedibili o preclusi o sono respinti. L'articolo 7 è approvato. Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviata ad altra seduta. Il Presidente comunica che la Camera dei Deputati ha approvato con modificazione il disegno di legge di conversione di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, già approvato dal Senato. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Valente, Scalfarotto, Ettore Licheri e Potenti. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 18 giugno 2026 alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 19.53.
1: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca: seguito della discussione del disegno di legge modifica alla legge 11 febbraio 1992 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Nella seduta di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 7. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8. Quindi Franceschelli, Giacobbe, Irto, Zambito, Fina, D'Elia, Tajani, De Cristofaro, Magni, Bevilacqua, Licheri, Naturale e relatori. Se senatore Franceschelli, a lei la parola.
2: Sì, grazie Presidente. Io volevo illustrare
3: Partito Democratico.
2: Articolo e compendio degli emendamenti, in quanto è un po' il cuore del provvedimento questa previsione in cui si dispone che nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di strumenti ottici ed optoelettronici, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale da guerra.
1: E scusi senatore, scusate, colleghi, la giornata sarà lunga, vi chiedo di collaborare, grazie.
2: Nonché si estende l'attestato di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati rilasciato da un'amministrazione regionale con validità su tutto il territorio nazionale. Ecco, allora, qui c'è l'impostazione di quella che è la volontà del governo sulla modifica della 157 del 92. E precisamente si consente la possibilità di cacciare agli ungulati in questa forma di selezione in qualsiasi luogo del territorio nazionale facendo valere l'abilitazione oltre i confini della singola regione dove il soggetto si è formato, che va di pari passo alla possibilità di equiparare i porto d'armi di paesi comunitari a quello italiano, che va di pari passo nel trasformare, sempre con parere delle regioni, le aziende faunistico-venatorie in turistiche. E c'è la nuova impostazione di quella che è la visione dell'attività faunistico-venatoria, cioè si passa da un concetto di attività faunistico-venatoria senza scopo di lucro tipico della legge 157 del 92 ad un'attività che ha uno scopo di lucro, con una trasformazione da quella che è l'attività faunistico-venatoria di natura sociale e pubblica in quella privata e professionale. Per cui è questa l'impostazione che si vuol dare. È stato detto anche nei molteplici interventi che sono stati fatti, si è detto che le aziende faunistico-venatorie rappresentano anche uno strumento di PIL per l'indotto delle aree interne. Ora, qualcuno ha anche detto che noi non conosciamo le aree interne, che non abbiamo amministrato nemmeno un condominio. Ora, io ho fatto il presidente della provincia post riforma del 2016, sono tuttora un amministratore locale da più di 10-12 anni, per cui credo di conoscere bene, perché amministro in quella che è un'area interna per eccellenza. E credo e vorrei dire che nelle aree interne non c'è bisogno di trasformare nell'attività di lucro le aziende faunistiche in turistiche per avere una leva di sviluppo. Le aree interne vogliono i servizi per svilupparsi. Traduco, vogliono i trasporti, vogliono che i treni dell'alta velocità che passano a valle delle aree interne, nelle aree interne stesse, penso al caso di Chiusi, dove ci passano 300 treni al giorno e non se ne ferma nemmeno uno, e se chiediamo a Trenitalia di far fermare un treno per due coppie al giorno chiede 1,5 milioni. Penso alla sanità territoriale, che per vivere nelle aree interne ci vogliono i medici di famiglia, i pediatri. Penso al sistema del trasporto pubblico, e sul trasporto voglio fare un'evidenza. Voglio dire questo: molti sono gli incidenti stradali causati dagli ungulati, ma spesso è perché le banchine stradali delle strade comunali, provinciali, regionali e statali non sono sufficientemente manutenute, perché i soldi alle province sono stati completamente tagliati. Creiamo una rete stradale adeguata, idonea, con coni di visibilità tali da poter percepire il pericolo e non abbandonarli a se stessi, perché questo significa voler dare delle giustificazioni che non hanno senso. Per cui voglio concludere in questo senso e dire che le aree interne vogliono i servizi, non i predoni turistici che vengono ad abbattere la fauna nei loro territori che hanno ben gestito. perché se andiamo a vedere in Toscana i danni nell'ultimo anno non arrivano a 700.000. Io amministro un comune di 32.000 ettari, 20.000 di bosco, 6.000 ettari di vigneto di OCG, dove un quintale di uva costa 300 euro. I danni subiti nell'anno 2025 sono 1.500 euro. Significa che c'è la gestione degli agricoltori, dei cacciatori e del sistema ambientale. Il sistema regge se si gestisce tutti insieme, non se si mettono le componenti l'una contro l'altra. Questo significa non conoscere i territori, non conoscere la vita di quei luoghi e significa voler portare a degli obiettivi diversi da quelli che si raccontano, perché l'uso degli strumenti elettronici ed optoelettronici non ha nulla a che vedere con la tradizione. È una scelta di campo che la destra ha fatto per una caccia turistico-venatoria che nulla ha a che vedere con la gestione dei territori stessi. Grazie.
1: Grazie. Quindi, parere dei relatori sugli emendamenti all'articolo 8.
4: Allora, grazie Presidente. I pareri sono tutti contrari tranne l'8.500, dove c'è un parere favorevole. Grazie.
5: Punto 500.
1: Allora, parere del governo?
6: Conforme.
1: Quindi 8.1, 8.2, 8.3. Favorevoli? Con parere contrario al relatore del governo, scusate. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.4, Licheri e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.5, senatrice Lopreiato.
7: Richiede il numero legale.
1: Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la verifica del numero legale. Senatore Scurria, dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato non è in numero legale. Ci vediamo tra 20 minuti, 10:33. La seduta è ripresa. Passiamo quindi 8.5, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.7, Licheri e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.8, Licheri e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.11, Licheri e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.14, Licheri e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrario, astenuti, il Senato non approva. 8.15, Licheri e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.25, Irto e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.27, De Cristofaro e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.28, Franceschelli e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.29, Zambito e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.32, De Cristofaro e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.34, Franceschelli e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 8.39, Fina e altri, con parere contrario al relatore governo, favorevoli, Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.300 e 8.301 favorevoli con unica votazione, con parere contrario relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.42 Magni e altri, con parere contrario relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.43 D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.500 Senatrice Maiorino, a lei la parola.
6: Sì, grazie Presidente. Per dichiarazione di voto su
3: il Movimento 5 Stelle.
6: 8.500 dei relatori, perché come spesso capita, diciamo, la scrittura giuridica è piuttosto criptica, allora ci si chiede, i colleghi possono interrogarsi che cosa significhi che qui si dica ad eccezione delle specie indicate nell'allegato quinto, direttiva 92 del 43, eccetera, eccetera. Ecco, allora sbrogliamo questo mistero. Qui si tratta di aver consentito l'utilizzo di strumenti ottovisivi per i cacciatori anche di notte, quindi, come ho detto ieri, immaginiamo questi uomini vestiti da Terminator che vanno a dare la caccia ai bambi nei nostri boschi. Questo emendamento, facendo riferimento all'allegato A, esenta lo stambecco dall'essere vittima di questi Terminator. Quindi in questo disastro, in questa guerra totale che è stata dichiarata a tutti gli animali, di giorno e di notte, lo stambecco per qualche ragione viene esentato. Noi, come forze di opposizione, naturalmente condividiamo che almeno una specie venga per qualche ragione tolta dall'elenco delle vittime della vostra crudeltà. Per questo motivo ci asterremo, perché noi non possiamo comunque dare un voto positivo a nulla di questo impianto, perché non condividiamo niente, dal titolo fino alla fine non condividiamo niente. Salviamo almeno lo stambecco dai Terminator ridicoli che volete creare, e quindi come opposizione ci asterremo. Grazie.
1: Grazie senatrice Maiorino. Quindi 8.500 con parere favorevole di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva e quindi è precluso l'emendamento 8.45. 8.47 Giacobbe e altri, con parere contrario al relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.302 e 8.303 identici con unica votazione, con parere contrario al relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 8.304 naturale e altri, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 8. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo alle illustrazioni dell'articolo 9. Irto, Zambito, Fina, Giacobbe, D'Elia, Franceschelli, Tajani, De Cristofaro, Magni, Naturale, Bevilacqua, Licheri, Sironi, Unterberger. Basta, ok. Senatrice Maiorino aveva chiesto la parola, no? Ah, sì.
6: Per illustrazione, giusto?
1: Sì, sì, sì.
6: Allora, Presidente, l'illustrazione che mi accingo a fare è un po' più onnicomprensiva del semplice articolo 9, perché io ho il dovere di informare i colleghi e le colleghe di maggioranza che è stata indirizzata loro una lettera, che quindi ora mi accingerò a leggere. Una lettera da parte di Vittorio Feltri, colleghi e colleghe, che mi pare di ricordare che sia ancora un intellettuale dell'area di destra, dell'area appunto di chi promuove questo intervento normativo. E allora leggo: lo chiamano sparatutto, ma all'anagrafe il disegno di legge 1552, e in queste ore entra nell'aula al Senato per riscrivere una norma che da 34 anni teneva insieme, bene o male, la caccia e il rispetto della fauna. lo presentano come un aggiornamento di buonsenso, lo vendono spiegando che i cacciatori sarebbero bioregolatori, una parola che sta di convegno più che di verità. Bioregolatori sarebbe il signore che imbraccia il fucile per diletto, esce all'alba e regola la natura facendo fuoco su una creatura che non gli ha fatto niente. Calendari più lunghi, più specie nel mirino, richiami vivi e adesso si potrà sparare anche sulle spiagge e dentro le aree protette, persino col visore notturno e il silenziatore, che sono gli arnesi del bracconiere. Ricordo a chi non fosse stato attento prima, questo è Vittorio Feltri che scrive. A me pare semplicemente che si stia allargando il permesso di ammazzare per noia. Bello questo per noia e non per diletto. Potrei farne una questione tecnica e lasciarla agli esperti? Non riesco, perché il testo non porta la firma di un parlamentare qualunque. La prima è di Lucio Malan e accanto ci sono i capigruppo della maggioranza. Quando firmano loro non è più una proposta, è una bandiera del governo. E qui mi prende una malinconia che non so nascondere. Perché questa non è la Meloni che conosco, quella che parla di nazione e di radici, di un popolo che si riconosce nelle cose belle. La guerra alle povere bestie, mossa senza alcun bisogno di mettersi a tavola, non è forza, ma sopraffazione, e per giunta la più vile, perché si esercita su chi non può rispondere. E non lo dico soltanto io, Vittorio Feltri. Perfino Leone XIV, che pure tiene la Chiesa fuori dalle leggi degli Stati, ha fatto sapere alla Lipu che siamo davanti a una questione di grande rilevanza sociale e morale, pregando perché i suoi legittimi desideri vengano esauditi. Quando prega il Papa, di solito, conviene ascoltare. Presidente, io qui mi fermo e continuerò la lettura di questo testo al prossimo intervento, perché non voglio prevaricare quelle che sono le mie facoltà. Quindi per ora qui mi fermo e invito la maggioranza a riflettere intanto su queste parole. La seconda parte, a presto.
1: Grazie, senatrice Maiorino. Parere del relatore.
8: Tutti contrari, presidente.
1: Parere del governo.
9: Conforme.
1: Perfetto. Allora, emendamenti all'articolo 9, quindi 9.1 e 9.2 e 9.3, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.4, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.5 è improcedibile. 9.6, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.7, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.8, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.9, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.11, favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 9.12, favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 9.13, favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 9.14, favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 9.301, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.300, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.15, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.16, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.17, favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 9.18, votiamo la prima parte, se respinta sono preclusi i successivi 9.19 e 9.302. Favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 9.21, favorevoli? Contrari? Astenuti, il Senato non approva. 9.303, favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 9.304. Irto, senatore Irto, a lei la parola.
9: Sì, Presidente, per chiedere il voto elettronico su questo emendamento. Grazie.
1: Appoggio. Appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva, prendiamo atto del senatore Scalfarotto. Okay. Il Senato non approva. Quindi 9.32. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.305, 306, identici con unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.307, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.308 e 9.309, identici con unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 9.310, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.311, votiamo la prima parte. Se respinta, sono preclusi i successivi fino al 9.313. Quindi favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo al 9.314. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.315, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.316, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.317, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.318, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.319, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.320, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.321, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.322, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.323, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.324, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.325 è improcedibile. 9.326, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.327, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.328, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.331, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.329, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.330, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.332, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.333, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 9. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. 9.0.3, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Favorevoli? Contrari? Scusi senatrice, non l'avevo vista. Annullo la votazione.
10: Grazie Presidente, ma questo emendamento come i successivi intervengono in un modo che secondo me a cui la maggioranza dovrebbe riflettere. Si sta parlando della possibilità per i proprietari di fondi privati di interdire sulla propria proprietà l'esercizio dell'attività venatoria. Ora, il diritto della proprietà mi pare che sia sacro per questa maggioranza e mi fa specie che in un caso di questo genere la caccia possa avere la prevalenza rispetto al diritto, all'esercizio del diritto della proprietà. Noi stiamo dicendo, a casa mia, se io per motivi diversi, compresi quelli etici, non desidero che venga esercitata la caccia, ho il diritto di chiederlo e la pubblica amministrazione ha il dovere di acconsentire al fatto che a casa mia, se io non voglio, i cacciatori non entrano. Colleghi della maggioranza, fa specie che dall'opposizione arrivi un'istanza di questo genere e che voi facciate orecchie da mercanti. Allora, nella proprietà privata, a casa mia, se io non voglio che entrino i cacciatori, ho diritto che i cacciatori non mi facciano ingresso. Vi invito a riflettere su perché mi sembra veramente inverosimile che voi pensiate che i cacciatori abbiano qualche diritto rispetto alla vostra proprietà privata. Per motivi etici, per motivi di sicurezza, per motivi delle particolari colture eventualmente presenti, il diritto di proprietà, il diritto di decidere che cosa accade a casa mia, ma chi sono i cacciatori addirittura per avere il diritto di forzare di entrare a casa mia a sparare? Ma fate una riflessione seria su questo punto. Io veramente mi rivolgo al governo, mi rivolgo ai relatori. La tutela del diritto dell'esercizio della proprietà privata a casa mia succede quello che dico io. Non mi sembra un interesse pubblico superiore il fatto che i cacciatori entrino a sparare alla fauna selvatica. È casa mia, a casa mia io devo poter decidere che cosa succede e che cosa non succede.
1: Grazie, senatrice. Senatore Scalfarotto.
11: Sì, per apporre la firma del gruppo di Italia Viva Casa Riformista, se la collega è d'accordo, e anche per dire che ci sembra un emendamento di sano buonsenso, Presidente, nel senso che, come sappiamo, la proprietà privata è tutelata, diciamo, dalla Costituzione, ovviamente con dei limiti che devono però essere sempre giustificati da un interesse pubblico. Sappiamo bene che esiste l'istituto dell'esproprio, per esempio, se è necessario costruire un'infrastruttura verso il pagamento di un legittimo indennizzo, di un corretto indennizzo, il proprietario può essere espropriato per ragioni di ordine, diciamo, superiore. Ma per il resto, come del resto il centrodestra ha sempre sostenuto, cioè siete sempre stati quelli che sostengono che se uno entra in casa d'altri gli si può sparare, sostanzialmente. Questa è stata sempre la vostra tesi, tranne che se quello che entra in casa vostra è già armato e vi può sparare a voi. Cioè, se uno viene per fare una rapina gli spariamo, se uno arriva con una carabina né dentro il cortile di casa, allora va benissimo. A me pare, come dire, una lievissima incongruenza che però bisognerebbe anche spiegare alla gente, no? Quindi se lo sparatore in certi casi al centrodestra gli piace nelle vostre case. Ecco, noi pensiamo che la proprietà privata vada bene com'è, pensiamo che il proprietario abbia il legittimo diritto di dire che in casa sua non si entra, e questo vale non soltanto per quello che voi figurate nella vostra mente, che è sempre un immigrato di colore musulmano e chissà quant'altro, ma anche, diciamo, lo sparatore lombardo-veneto con la sua doppietta, quello lì, anche lui stia fuori dalla proprietà privata.
1: Grazie, grazie senatore. 9.0.3, votiamo la prima parte. Se è respinta è precluso il successivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo al 9.0.6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 9.0.11. Senatrice Sironi.
10: Grazie Presidente. Visto che continuiamo a puntare sullo stesso emendamento in questa direzione, Ho apprezzato molto l'intervento del collega Scalfarotto. Effettivamente l'immagine che io possa sparare a chi entra, ma che chi entra possa sparare a me, legittimato dall'esercizio della caccia. Io invito davvero il relatore o qualche senatore di maggioranza cortesemente a spiegare a noi, ma soprattutto ai cittadini italiani, per i quali si sta palesando qualcosa di drammatico, cioè la caccia dentro casa senza possibilità di impedirlo, che qualcuno di voi, maggioranza, alzi la mano per intervenire e provi a spiegare a noi dell'opposizione, ai cittadini italiani, perché l'esercizio della proprietà privata viene dalla maggioranza di destra di questo governo limitato a favore dei cacciatori. Per cortesia, abbiate l'orgoglio di spiegare a tutti la motivazione. Grazie.
1: Senatrice Musolino.
12: Grazie Presidente. Io, nell'unirmi alle parole degli interventi precedenti dei miei colleghi sull'emendamento 9.0.11, voglio veramente invitare a una riflessione i colleghi della maggioranza. Cioè, è impossibile ritenere che sia costituzionalmente legittimo imporre al proprietario di un fondo che sullo stesso si pratichi la caccia se lui è contrario. Andate incontro all'ennesima pronuncia di incostituzionalità che sarà a chiare lettere, proprio perché l'esercizio del fondo, la gestione, il diritto reale di proprietà è il diritto di disporre pienamente di quel bene. È un capisaldo del nostro ordinamento giuridico. Lo ereditiamo dai colleghi, è inutile che facciano polemiche fuori microfono, si mettessero a studiare i testi e si rendessero conto che dal diritto romano fino ad oggi il nostro sistema di diritto, che deriva appunto dal diritto romano, sancisce che il proprietario di un fondo ne ha piena disponibilità. Come diceva prima il collega Scalfarotto, quando insorgono prevalenti esigenze di interesse pubblico, lo Stato può espropriare corrispondendo relativo indennizzo. Non credo che l'esercizio della caccia sia diventato un esercizio, un diritto di interesse pubblico che supera i diritti dei proprietari dei fondi e quindi la proprietà privata, che viceversa trova un riconoscimento espresso e specifico nella Costituzione. Perciò, a parte i riferimenti giuridici che sono quelli, è inutile che si polemizzi alle mie spalle, perché quello è e quello resta, si studia al primo anno di giurisprudenza e non c'è nessuno che lo possa contraddire. Io vorrei anche dirvi, ma vi sembra possibile che se io ho una campagna, un fondo, una qualsiasi estensione di terreno, non voglio che si pratichi la caccia, ne ho magari paura, non ho un motivo ideologico, neanche etico, ne ho semplicemente paura. Nel periodo del calendario venatorio io non sono libera di stare serena nel mio fondo, perché mi si può presentare davanti il cacciatore che decide che magari io, che sono nascosta tra le siepi, che mi sto raccogliendo un melo, un frutto, o sto accudendo le more, sono quindi magari mezza piegata perché mi sto raccogliendo i frutti, devo essere sparata perché magari vengo scambiata per il cinghiale di turno. Ma siete impazziti, ma siete veramente impazziti, ma vi sembra che gli incidenti di caccia si leggano solo su romanzi storici? In provincia di Messina, signor Presidente, sono morti 3 cacciatori e verosimilmente, con tutte diciamo le riserve che l'autorità giudiziaria sta ancora acclarando, ma sembra che sia questo poi la spiegazione finale, verosimilmente si sono sparati fra di loro perché 2 erano appostati dietro un cespuglio e gli altri 2 che sono sopraggiunti li hanno scambiati per un cinghiale e sono morte 3 persone, 3 cacciatori che si sono sparati fra di loro. E voi mi volete dire che io sul mio fondo di mia proprietà mi devo esporre a un rischio senza che io lo voglia? Ma davvero voi pensate che si possa fare una legge di così? Mi auguro che ci sia una serena riflessione e, tra l'altro, io sono certa che neanche i vostri elettori siano d'accordo con questa riforma. Grazie.
1: Senatore De Carlo.
13: Grazie Presidente, ma solo per ricordare che non è questa legge e nemmeno la 157 nella sua forma originaria, cioè quella del 92, che disciplina la caccia all'interno dei fondi privati, ma è l'articolo 842 del Codice Civile, che dice sommessamente: non si può impedire, leggo anch'io perché sapete che i miei studi non sono di giurisprudenza, pur avendo fatto 2 esami all'università anche di diritto civile, uno dei primi appunto era proprio di questi, ma siccome questo è diventato un Parlamento classista, dove se uno è ragioniere non può intervenire, se uno è biologo lo può fare, io credo che dall'uno vale uno, sia passati dall'uno vale qualcosa, l'altro non vale niente. Ma la caccia, articolo 842, cita: non si può impedire l'ingresso per esercizio della caccia a meno che il fondo non sia recintato nei modi previsti dalla legge o vi siano... Non ho capito se la collega sta polemizzando alle mie spalle oppure sta urlando alla luna credendo di essere in una siepe a raccogliere meli e ribes. Ma ricomincio da capo. Non si può impedire l'ingresso per l'esercizio della caccia a meno che il fondo non sia recintato nei modi previsti dalla legge. Dalla legge che chiunque di noi poteva contribuire a cambiare. O vi siano colture in atto che potrebbero subire danni. Ma c'è addirittura, non è solo l'unica casistica nel quale si può accedere a un fondo, si può accedere a un fondo per i lavori edili, si può accedere a un fondo per uno stato di necessità, quello che più di uno ha citato, e si può accedere al fondo per recupero di beni o animali. Il proprietario deve permettere l'ingresso a chi deve riprendere una cosa propria finita accidentalmente sul terreno, un animale che vi si è rifugiato. Il proprietario può comunque evitare l'ingresso consegnando direttamente l'oggetto all'animale. Quindi vedete, sono casistiche non previste dalla legge propriamente sulla caccia, ma dal codice civile. Dopodiché, se i colleghi vogliono cambiare il codice civile o si sono accorti solo oggi che l'articolo 842 del codice civile prevede questo, beh, insomma, abbiamo ancora un anno e mezzo prima della fine della legislatura, credo che possano ragionevolmente presentare una modifica del codice civile e ottenere il risultato che auspicano. Grazie.
1: Grazie. 9.0.11, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 9.0.12. Senatrice Furlan aveva chiesto la parola? No, niente. Senatrice Furlan aveva chiesto la parola? No. Sì.
14: Sì, grazie Presidente. Mi è venuto in mente un aneddoto che ho vissuto personalmente un po' di anni fa e che voglio assolutamente condividere in modo generoso con tutta l'aula. Un po' di anni fa mio figlio, allora era piccolo, ora purtroppo è un uomo grande e lo preferivo quando era piccolo, giocando a pallavolo in Val d'Aosta si era lussato un dito e ovviamente sono andata al pronto soccorso di Aosta e c'erano marito e moglie, allora mi sembravano anzianotti, in realtà avevano la mia età di oggi, quindi guardandoli con gli occhi di oggi molto giovani, a cui il marito un San Bernardo aveva morsicato una natica, perché siccome non potevano per la paesaggistica recintare il giardino, passando, facendo una passeggiata, questi due coniugi hanno sconfinato confini che non c'erano, non erano tracciati e i cani da guardia l'hanno morsicati. Oggi avrebbero meno tutele perché bastava che avessero un fucile per poter passare indisturbati e anche i cani da guardia non avrebbero potuto morderli le natiche.
1: Vabbè, scusate, 9.0.12, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Passiamo all'articolo 10, alle illustrazioni Franceschelli, Fina, Tajani, D'Elia, Giacobbe, Irto, Zambito, Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Licheri, Naturale, Sironi, Di Girolamo, relatori, Fregolent. Allora, Maiorino, Sironi, Franceschelli.
15: Sì, grazie Presidente. Vorrei completare la lettura della missiva che Vittorio Feltri dedica ai senatori e alle senatrici di maggioranza. Eravamo rimasti alle preghiere del Papa che in genere conviene ascoltare, dice Vittorio Feltri, e aggiunge: Anni fa Paolo Isotta, che ora ci guarda da un cielo dove le beccacce volano tranquille, dedicò un suo libro a Ortensio Zecchino e a tutti quelli che lottano contro la caccia, in cielo, sulla terra e nel mare. Gianni Brera l'avrebbe sfidato a un duello rusticano impugnando Omero e Rabelais e sarebbe stata una bellissima tensione tra giganti. Oggi i giganti non li abbiamo, abbiamo un emendamento. Per parte mia offro a chi voterà un brano di Anton Pavlov Chekhov, citato nel Lapidarium di Richard Kapunsky, che spezza la doppietta a qualsiasi cacciatore e lo costringe a pentirsi. È una lettera a un amico. La lettera dice: «In questi giorni è ospite da noi il pittore Levitan. Ieri sera siamo andati a caccia insieme. Ha sparato a una beccaccia che è caduta in una pozza con l'ala spezzata. L'ho sollevata, becco lungo, occhi grandi, neri e un bellissimo piumaggio. Mi guarda stupita. Che farne?» Levitan fa una pausa, fa una smorfia, chiude gli occhi e supplica con voce tremante: «Ti prego, caro amico, spaccale la testa con il calcio.» Rispondo: «Non posso.» Levitan continua ad agitare nervosamente le spalle, scuote la testa, scongiura. Intanto la beccaccia ci guarda con stupore. Sono costretto ad accontentare Levitan e ad uccidere l'uccello. Adesso il mondo ha una deliziosa creatura in meno e due imbecilli che rientrano a casa per mettersi a cena. «Vorrei», dice Feltri, «che ogni senatore della maggioranza, prima di alzare la mano, si chiedesse da che parte vuole stare, se con la beccaccia che guarda stupita o con i due imbecilli che vanno a cena. A chi voterà sì allo sparatutto, auguro soltanto questo, con tutto il rispetto e tutta la tristezza di cui sono capace, che gli vada di traverso. Amen.» Grazie.
1: Senatrice Sironi.
10: Sì, grazie. Ma a proposito della risposta del senatore De Carlo, la richiesta degli emendamenti era quella di una semplificazione della procedura per i proprietari, perché questo governo sta viaggiando a suon di semplificazioni, ma quando deve semplificare non semplifica, dipende da quale sia l'interlocutore. Evidentemente i cacciatori sono una lobby molto forte insieme a quella delle armi che ci sta dietro, tanto da sacrificare l'esercizio della proprietà privata. In relazione all'articolo 10, torniamo sulla questione dei richiami vivi, e noi in diversi emendamenti chiediamo che chi detiene in cattività animali utilizzati come richiami vivi nell'attività venatoria siano obbligati a denunciarne l'esistenza e a consegnarli al comando dell'unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, che deve verificare le condizioni di salute degli animali rimettendoli in libertà. Nel caso gli animali stessero troppo male e non siano compatibili con il loro ritorno alla vita selvatica, vengono affidati ad enti nazionali preposti alla protezione degli animali individuati dal CAR. Insomma, abbiamo parlato abbondantemente ieri della crudeltà della pratica dell'utilizzo di richiami vivi. Noi con questi emendamenti diciamo che la pratica deve smettere, perché è una tradizione che non è pensabile che venga mantenuta ai giorni nostri, che il rispetto per la vita altrui, che sia umana, che sia di animali, di esseri viventi, è sacra, e che quindi questa è una pratica crudele, sadica, e anche una pratica vigliacca, non finalizzata a un obiettivo condivisibile, nel senso che non si sta parlando di sopravvivenza, sta parlando di un gioco, e per giocare non si può essere crudeli con gli animali tenendoli in cattività e torturandoli. Quindi noi chiediamo che chiunque detenga animali ai fini dell'utilizzo come richiami vivi li restituisca alla libertà o comunque a chi possa prendersene cura, perché questo è un rispetto per la vita che evidentemente voi non avete.
1: Senatore Franceschelli.
2: Sì, grazie Presidente. Ma con questo articolo si va su la falsa linea di quello che ho detto prima, cioè si toglie l'assenza di scopo di lucro nella gestione delle attività faunistico-venatorie, per cui si introduce la possibilità nelle aziende turistico-venatorie di farle come attività di impresa. Ma è legittimo Io non sono favorevole, ma è legittimo. L'importante però è dire ai nostri cittadini che si va da un sistema di caccia, intesa come patrimonio indisponibile dello Stato, in assenza di scopo di lucro, verso una forma in cui si consente agli stranieri l'equiparazione del porto d'armi al porto d'armi del paese Italia, alle abilitazioni alla caccia agli ungulati che prevedono dei corsi specifici che chi le fa in Val d'Aosta sono equiparati a quelli della Toscana e della Campania a fronte di specie completamente diverse, perché le specie degli ungulati che sono in alcune regioni delle Alpi sono completamente diverse da quelle che sono nel centro Italia o nel sud Italia, con una formazione completamente diversa. Perché i selecontrollori, quelli che fanno la caccia di selezione agli ungulati, hanno anche il compito di fare i censimenti, cioè sono coloro che vanno sui territori, identificano con una serie di attività quanti maschi adulti ci sono, quanti piccoli, quante femmine, quanto altro. E per questo veniva fatta a livello locale, territoriale, regionale, tenendo conto di quelle che sono le specie esistenti in quel luogo. Cosa avviene in questo modo? Circolazione dei cacciatori per andare nelle aziende turistiche che oggi hanno scopo di lucro. Io sono contrario, il Partito Democratico è contrario a questa modalità, ma è legittimo se la maggioranza decide di farlo, ma lo dica con chiarezza: si passa dalla gestione faunistico-venatoria di natura pubblica e sociale ad una gestione faunistico-predatoria di natura economica, un'attività economica, business. Ma voglio precisare, ritornare sul tema delle aree interne, noi nelle aree interne, quantomeno posso parlare per i territori di provenienza, perché lo sento il sentimento anche di chi svolge l'attività faunistico-venatoria e degli agricoltori e anche del mondo ambientalista, noi non la riteniamo una forma di sviluppo delle aree interne, la riteniamo una forma di predazione rispetto alle aree interne. Noi vogliamo i servizi nelle aree interne, vogliamo i treni, vogliamo i medici di prossimità, vogliamo che se si scende sotto il numero di ragazzi per le scuole si possa mantenere le classi e non avere le pluriclassi. Non si può permettere il Parlamento di dire che è una forma di sviluppo delle aree interne, come è stato detto prima. Ci vuole, e chiudo qui, è tutto legittimo perché siamo legislatori, ognuno si assume la responsabilità, ma si deve avere la responsabilità della trasparenza e della chiarezza, di dire agli agricoltori, ai cacciatori, al mondo dell'ambiente quello che stiamo facendo. Stiamo passando da una gestione di natura pubblica ad una gestione di un cacciatore professionale. Grazie.
1: Bravo. Grazie. Senatrice, siamo in fase di illustrazione. Senatrice Naturale, sì, sì.
16: Grazie Presidente. Allora, innanzitutto questo articolo denota a chiare lettere che stiamo andando proprio fuori rotta, perché questo disegno di legge parla di materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. Quindi non vedo cosa c'entrino queste aziende faunistico-venatorie che fanno business mettendo anche in campo animali allevati, oltre anche il termine della fine di agosto, quindi si mettono animali allevati in più che dovrebbero far illudere il cacciatore che siano fauna selvatica, ma sono poveri animali che non sono nemmeno abituati a scappare, a difendersi, a proteggersi, quindi è davvero un divertimento assurdo che illude anche il cacciatore di essere effettivamente bravo. Quindi insomma pericoli non se ne vedono da mettere in protezione, quindi questo disegno di legge, l'articolo 10, non capisco proprio a cosa voglia parare, tant'è che noi abbiamo chiesto proprio l'abolizione, perché non esiste parlare e mettere in campo business su un tema di cui voi invece vi vantate di portare aiuti agli agricoltori, quindi contro i danni della fauna selvatica. Ma qui stiamo facendo fuffa, stiamo perdendo tempo in un'aula che avrebbe giustamente, come ha detto il collega Franceschelli, dovremmo occuparci davvero di altro, e fuori anche i nostri concittadini pensano che qui si stiano risolvendo i problemi, quindi che sicuramente ci sono, ma che non ci si impegna assolutamente a risolvere con metodi scientifici, attenti, puntuali, ma appunto facendo delle attività e degli show assolutamente vergognosi.
1: Dottore De Carlo.
13: Ci tenevo a chiarire che le aziende faunistico-venatorie operano già su autorizzazione pubblica e sotto stretto controllo regionale, con obblighi specifici di gestione, ripristino e tutela delle specie. Quello che accade oggi, semmai, e che non è una contraddizione, è che le aziende, che non è una contraddizione tra il

0: e di accompagnamento all'interno delle aziende faunistiche. Qual è la cosa in più, se il collega Casini mi consente? Le cose in più che possiamo avere da questa norma è semplicemente che chi svolge un'attività, in questo caso a scopo di lucro, con un beneficio chiaro per quelle aree, perché in quelle aree, e io potrei portare dati relativi a oasi e aree gestite da aziende faunistiche e venatorie e aree gestite invece da azioni ambientaliste, dove il ripristino della natura e la conservazione della specie è migliore all'interno delle aziende faunistiche e venatorie. E non è un dato a caso, ma ve lo produrrò. La prossima settimana in sede di dichiarazione di voto fornirò alla collega Zedda, che farà la dichiarazione di voto, i dati reali dell'azienda faunistica. Semmai qual è il beneficio? Quello che capisco essere per voi un po' difficile da digerire, visto che il governo, l'opposizione si è sempre lamentata del recupero dell'evasione fiscale e vede questo governo fare i record di recupero dell'evasione fiscale, anche lì contraddicendo la vulgata secondo la quale da questa parte risiedono tutti quelli che difendono gli evasori e dall'altra tutti quelli che difendono i puristi. Anche in questo caso le aziende con scopo di lucro pagherebbero le tasse, che credo male non facciano nemmeno l'ambiente, visto che quelle risorse vengono poi utilizzate per il ripristino della natura. Tanto vi dovevo, grazie.
1: Grazie. Pareri del relatori?
2: Allora, i pareri, Presidente, sono tutti contrari, tranne il 10.500.
1: Parere del Governo?
3: Conforme.
1: Perfetto. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, identici con unica votazione. Sostegno? Appoggio? Appoggio? Cioè. Dichiaro aperta la votazione. Dato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 10.5 improcedibile, 10.6 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.8 favorevoli, annullo la votazione. Senatrice Maiorino.
4: Sì, per dichiarazione di voto, Presidente, perché... Ed è importante anche ricostruire il quadro complessivo, perché, ripeto ancora una volta, i colleghi e le colleghe siano pienamente consapevoli di cosa stanno votando. Ora, alle osservazioni fatte dal collega Franceschelli, io vorrei aggiungere un altro dato. All'articolo 15 voi equiparate le licenze di tutta l'area economica europea, dell'Unione Europea e tutta l'area economica europea. Questo significa sostanzialmente due cose: che quando parlate di legame cacciatore-territorio, del fatto che il cacciatore sarebbe il bioregolatore, il custode del territorio, state dicendo una panzana enorme, perché non si vede come un norvegese possa essere il custode del territorio della Sicilia o della Calabria o del Trentino, non conoscendolo minimamente. Ma la seconda cosa, ancora più grave, è che accanto alla privatizzazione della fauna selvatica, che è bene pubblico e indisponibile, e quindi la soppressione del divieto di lucro, e quindi diventano attività economiche, questo coincide con un incentivo, un richiamo a tutti i cacciatori d'Europa a venire in Italia a fare safari. Quindi voi puntate ad un turismo venatorio, un turismo predatorio, la pressione venatoria aumenterà esponenzialmente nel nostro territorio, e altro che regolazione della fauna. Questo comporterà uno sbilanciamento enorme. Queste due cose unite insieme sono assolutamente esplosive, quindi io chiedo nuovamente di riflettere e di votare contro questo articolo. Grazie.
1: Grazie. 10.8, quindi favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.9, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.10, favorevoli, contrari.

0: Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.11. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.13. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.300. Improcedibile. 10.14. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.16. Votiamo la prima parte. Se respinta, sono preclusi i successivi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo alla 10.19. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.301. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.20. Votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.22. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Senatore Franceschelli, 10.26.
1: Sì, grazie Presidente. Ma io volevo chiarire perché non si faccia della confusione. Perché un conto sono le aziende faunistico-venatorie, di cui ha parlato anche il Presidente De Carlo, e un conto sono le aziende turistico-venatorie. Sono due cose completamente diverse nella disciplina e nella gestione. Sono due cose completamente diverse. E questo articolo prevede, chiaramente con l'autorizzazione della Regione, la possibilità di autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri, turistico, venatorie a fine dell'impresa agricola soggetta a tassa di concessione e quanto altro, con eventuale estensione del periodo venatorio, previo valutazione e parere. Per cui è una disciplina completamente diversa, sia nei tempi, sia nella gestione, sia in quanto altro. Poi, che ci siano gli strumenti di controllo e di autorizzazione, questo è fuori discussione. Ed è anche legittimo che lo siano, che lo sia così. Ma è evidente che c'è un qualcosa di diverso dallo stato attuale, altrimenti non lo si legifererebbe. Perché se fosse la situazione ex post uguale a quella ex ante, non avrebbe senso di introdurre questo elemento. Per cui è tutto un filo logico che conduce. Guardate, anche io ho capito che pagano. Ma il concetto della caccia a pagamento va incontro a quello che dico io, che si passa da una caccia di natura pubblica e sociale ad una caccia nella forma di pagamento per ricchi e per persone diverse da quelli che frequentano i territori. È evidente, ogni cosa si dice porta verso questa direzione. Anche l'emendamento che abbiamo già votato, in cui si estende la possibilità nei giorni di silenzio venatorio di poter andare a ricercare gli animali feriti, non è una questione di pietas nei confronti dell'animale ferito, è solo perché chi fa la caccia autorizzata di notte può cacciare fino alla mezzanotte, per cui nella notte fonda, e il giorno dopo può essere giorno di silenzio venatorio, per cui se abbatte l'animale o l'animale è ferito a 10 minuti alla mezzanotte e deve andare a cercarlo dopo la mezzanotte, andrebbe nel silenzio. Ma non ci ha portato qui la piena, le sappiamo leggere le norme. È che si cerca di giustificare le parole, quello nella realtà dei fatti si vuol fare, si vuol trasformare l'attività venatoria da un'attività sociale, che per carità è legittima. Uno può essere contrario, uno può essere indifferente, perché le sensibilità sono tutte legittime in un paese democratico. Ma non si può prendere in giro le persone, perché la verità dei fatti è questa. La verità dei fatti, si è costruito un sistema per favorire un'attività a scopo di lucro.
0: Grazie. 10.26 e 10.302. Senatore De Carlo, scusi.
2: Grazie, solo per chiarire e anche qua invitare a un approfondimento. Non c'entra nulla la caccia notturna che scavalca di un'ora o di un minuto la giornata, perché ci sono territori, e io ne provengo da uno di questi, dove qualsiasi animale ferito viene rintracciato anche dopo ore e ore, quindi può essere stato abbattuto anche durante la giornata, quindi prima del tramonto o anche al tramonto, e può rendersi necessaria la ricerca di quell'animale su una zona impervia anche dopo la mezzanotte. Quindi cerchiamo di riportare tutto a un livello non eccessivamente strumentalizzabile, perché qui ci sta dentro tutto, no? Cercare di voler dire che la gente va a caccia di notte, quando abbiamo specificato che a caccia di notte si va per la selezione e non cacciatori liberi. Ci sta il fatto che non è per il benessere animale che si va a ricercare un animale, quindi dando palesemente il pensiero che si possa lasciare un animale agonizzante per 12-13 ore, basta rispettare il silenzio assenso. Lo dico perché nel momento in cui i compagni di Arci Caccia in questi giorni che chiedono un intervento alla leader del Partito Democratico Elly Schlein, sicuramente porteranno anche uno di questi motivi, oltre a quello di richiesta di votare a favore di questa legge. Grazie.
0: 10.26 e 10.302, identici con la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.27, senatrice Maiorino.
3: Grazie. Richiesta verifica numero legale.
0: Appoggio? L'appoggio c'è. Dichiaro aperta la verifica del numero legale. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale, quindi favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.28, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.500, con parere favorevole dei relatori, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato approva. 10.34 e 10.35, identici con unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.36, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.37, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.38, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.39, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.40, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.47, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 10.48, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.49, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.50, votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.53, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.55 e 10.56, identici con unica votazione. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.58, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.60, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.61, improcedibile. 10.68, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 10.69, favorevoli, contrari, annullo la votazione.
4: Per chiedere il voto elettronico sul 10.69.
0: Perché... Appoggio? Appoggio c'è. Dichiaro aperta la votazione. 10.69. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 10.70 e 10.71, identici con un'unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.72, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.73, senatrice Lopreiato.
3: Per chiedere il numero legale, grazie.
0: Appoggio? L'apporto c'è, dichiaro aperta la verifica del numero legale. Dichiaro tutti? Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato non è in numero legale. Ci rivediamo alle 11.51, colleghi.
5: Sono le 20.30 e questa era quindi la prima parte dei lavori del Senato di questa mattina. Abbiamo seguito il seguito della discussione dei disegni di legge Malan ed altri sulle norme per la protezione della fauna selvatica omoterma e per il prelievo venatorio. Una fase, come avete sentito, piuttosto accesa. Noi comunque abbiamo proposto la prima parte dei lavori di questa mattina e il seguito dei lavori del Senato, chiaramente ve li proporremo in un altro momento della programmazione di Radio Radicale. Intanto ci fermiamo qui con i programmi in convenzione della nostra emittente.
6: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Sono le 20.31 minuti, questa è Radio Radicale, proseguiamo allora con la programmazione serale di Radio Radicale. Questa sera non ci sarà il notiziario che normalmente vi proponiamo alle 20.30, proprio perché abbiamo preferito privilegiare i lavori del Senato di quest'oggi, motivo per cui da adesso in poi andremo con il recupero delle rubriche del pomeriggio di Radio Radicale, una in particolare, e qui seguirà invece la programmazione serale del giovedì, come sempre a partire da Radio Carcere, dallo speciale Radio Carcere e poi lo speciale giustizia di Sergio Scandura. Quindi ora, senza ulteriori indugi, vi lasciamo all'ascolto dello Stato del Diritto, rubrica settimanale a cura di Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale e garante dei detenuti della Regione Sardegna.
7: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con lo Stato del Diritto. Oggi parliamo di Afghanistan e lo facciamo con Afiza, di cui non diremo il cognome. Lei è una studentessa di 21 anni che studia in Italia economia aziendale, è bravissima, nel giro di davvero di un paio d'anni ha imparato a parlare perfettamente l'italiano e soprattutto è un'attivista che è molto impegnata sui temi che riguardano le donne naturalmente in Afghanistan, e in questi giorni vogliamo parlare con lei proprio di quanto sta succedendo in Afghanistan, per la precisione a Herat, dove le donne stanno manifestando e forse dopo decenni anche i mariti le stanno sostenendo nella piazza, e credo che questo sia un dato molto significativo, insomma, che in qualche modo dà speranza. Afiza, è così?
8: Sì. Proprio oggi l'Afghanistan e soprattutto la provincia di Herat in modo specifico si è trasformata in una gigantesca prigione a cielo aperto. Come già sappiamo, negli ultimi mesi, anche soprattutto in questi giorni, i talebani hanno intensificato una violenta campagna di arresti arbitrari, soprattutto alle ragazze dalle strade e anche dai mercati. La scusa ufficiale dei talebani è il cosiddetto cattivo hijab, ma questa è una grandissima bugia, perché queste donne e ragazze indossavano già abiti tradizionali e sono completamente coperte, quindi il problema non è il velo, il problema non è il hijab, questa è solo una scusa usata dai talebani per giustificare il loro vero obiettivo, che è terrorizzare la popolazione e colpire le famiglie e far sparire completamente le donne dallo spazio pubblico. Il risultato di queste repressione è un clima di terrore totale a Herat. Le donne hanno paura persino di uscire a comprare il pane, perché sanno che potrebbero essere portate via in qualsiasi momento. Ma nonostante tutto questo, questa paura, e nonostante tutti i rischi enormi, le donne sono uscite lo stesso per strada a protestare e a difendere la propria dignità. E la risposta dei talebani è stata e spietata, hanno aperto il fuoco e le hanno prese colite di arma da fuoco. Le donne di Herat oggi non stanno solo perdendo i loro diritti, ma stanno anche rischiando la vita stessa ogni volta che decidono di non stare in silenzio.
7: Ma questo di Herat, diciamo, è un gruppo di donne, diciamo, sono ben nutrito come gruppo, sono tante.
8: Sì, sono tantissime. Poi la colpa, diciamo, il motivo che loro hanno arrestato queste ragazze è stato il cattivo hijab, come dicono loro, che in realtà non è un motivo
7: non è quello, come spiegavi, non è soltanto quello.
8: E infatti non è soltanto quello, loro stanno arrestando queste donne senza il motivo.
7: Ma nel caso specifico c'è stato qualche altro decreto? Perché ogni tanto i talebani tirano fuori un nuovo decreto che impone qualunque cosa, cioè fra un po' non potranno più neanche respirare.
8: Infatti i decreti già si sono usciti prima, tipo in forse 2-3 mesi fa, che dicevano che le donne non possono parlare in pubblico, non possono uscire senza i maschi, i uomini. Queste già sono le regole, le leggi che già loro hanno messo, e questo per le donne. Ma purtroppo questa volta che hanno iniziato questo arrestamento a Herat, loro non hanno messo nessun altre, diciamo, leggi su queste cose.
7: Quindi comunque, diciamo, la popolazione, le donne non ce la fanno più e sono sole, perché poi il mondo non c'è, la comunità internazionale, cioè che cosa manca, diciamo, cioè, manca completamente l'interessamento, le azioni mirate a dare. Da poco abbiamo parlato sempre in questo spazio con un'altra ragazza afghana che diceva, che spiegava quanto è importante naturalmente lo studio per le ragazze afghane che, diciamo, cercano di studiare anche con questi corsi online, ma non sempre riescono a prendere la linea, internet costa caro, hanno paura di essere viste, le lezioni le devi seguire in una certa ora, insomma c'è un modo, tu ci hai mai pensato, per fare in modo che magari più ragazze possano studiare anche con questo mezzo dell'online, magari se ci fosse un aiuto anche di dare gratis internet, tu cosa pensi?
8: Sì, su questo queste cose, anche come già sappiamo, anche prima dal momento che i talebani sono entrati in Afghanistan, le donne e le ragazze non hanno avuto la possibilità di studiare. Per questo motivo in questi ultimi anni le ragazze e le donne hanno cercato di creare di trovare un mezzo per studiare, sia online anche un po' che io so, ci sono anche tipo le scuole e anche i corsi nascosti che loro vanno ad imparare delle cose, che purtroppo in questi giorni, con questo arrestamento che c'è in questi giorni, che è successo in Herat, adesso tutte le donne in tutto dell'Afghanistan hanno paura di uscire di casa. Poi ho sentito anche una notizia che hanno detto di questo sabato scorso hanno pubblicato una cosa che le donne non devono uscire, se escono non si sa che si possono tornare a loro a casa o no, e loro si arrestano allora. Quindi per questo motivo adesso anche questo mezzo che loro hanno trovato di studiare non possono averlo di più. Poi per studiare come online è anche molto difficile, perché sì, come lei già detto, che il costo e anche il prezzo di internet è molto caro in Afghanistan. Poi ci sono le famiglie che, se non hanno i soldi per mangiare la cena, come le ragazze di quella famiglia possono studiare online? Per questo motivo, anche come già ho detto, questo è una motivazione, modo di ispirazione per loro, che loro hanno iniziato di studiare online, ma questo non è un modo diciamo ufficiale, un modo comodo per tutti o un modo accessibile a tutte le donne. Certo. Per questo motivo, anche per questi giorni che è successo questa cosa in Herat, la comunità afghana in tutti i paesi del mondo hanno iniziato di fare le manifestazioni, che queste manifestazioni nascono come una reazione immediata e necessaria a quello che sta accadendo in Afghanistan. Che è tipo quando in patria le donne vengono colpite dai proiettili e noi abbiamo un dovere morale di non stare in silenzio. Per questo motivo, in questi giorni, da quello che so io, noi ci sono ci sono queste manifestazioni nei paesi come in Canada, in Germania, Francia, Spagna, anche la settimana prossima anche qui a Roma, che noi scendiamo in piazza e rinunciamo nelle piazze di questa situazione che c'è in Afghanistan, almeno per attirare l'attenzione della comunità internazionale. Certo. Poi l'importanza di trovarsi in piazza è fondamentale, perché noi ci uniamo tutti insieme per fare da casa di chi che è tipo in patria, delle donne che in patria viene zitto con le armi. Il nostro obiettivo principale è rompere il silenzio dell'opinione pubblica e dire che basta questi crimini che stanno colpendo l'Afghanistan e in particolare la città di Herat in questi giorni. Poi, se parliamo dell'importanza di queste manifestazioni, che in questo preciso momento è vitale e non può essere sottovalutata. Quando la comunità afghana e anche altre persone che ci aiutano, composte delle donne e uomini uniti, scendono in piazza, stanno compiendo un atto di resistenza politica fondamentale per due ragioni principali. Che il primo, in primo luogo, è questo: che proteste servono a rompere il muro del silenzio e dell'indifferenza, che i talebani vogliono far credere al mondo che la questione delle donne in Afghanistan sia chiusa, che la loro totale cancellazione dalla società sia ormai un fatto compiuto e accettato. Ogni piazza che si riempie nel mondo smantisce questa propaganda che queste manifestazioni dimostrano alla comunità internazionale e anche ai governi occidentali che la ferita è aperta, l'apartheid di genere non può essere normalizzato e che non permetteremo a nessuno di voltarsi dall'altra parte per convenienza diplomatica. E poi, in secondo luogo, e forse questa è la cosa più importante, che queste proteste hanno un valore immenso per chi è rimasto dentro il paese. Le donne a Herat o anche in altre città dell'Afghanistan che oggi vivono reclusi, terrorizzati dalle idee di essere arrestate, anche picchiate ogni volta che escono di casa, hanno bisogno di sapere che non sono state dimenticate. Quando vedono che ci sono le persone e a migliaia di chilometri di distanza ci sono le persone che gridano per loro, che portano i loro nomi e le loro storie nelle piazze europee e anche altri paesi del mondo, capiscono che la loro voce è ancora viva e questa manifestazione sono l'unico filo di speranza che unisce le donne di Herat e anche altre province al resto del mondo. È nostro dovere morale.
7: È molto brava, è importante questo aspetto che hai sottolineato, che ogni manifestazione che si fa in qualunque parte del mondo aggiunge speranza, diciamo, a una situazione che deve essere illuminata, che deve essere conosciuta. Scusami se ti ho interrotto.
8: No, non c'è problema. Sì, come ho detto, che questo è come un dovere morale a proteggere questo e anche a rafforzare questo filo che c'è.
7: Tu che sei poi così giovane, insomma 21 anni, sei riuscita a venire in Italia a studiare, ma chiaramente tu hai parte della famiglia che sta in Afghanistan.
8: Sì. Io sono arrivata in Italia con le mie due sorelle, ma altri membri della mia famiglia stanno lì, ma essere attivista per me non è solo per essere attivista di fare qualcosa solo per la mia famiglia, perché adesso che io, come una ragazza dell'Afghanistan, sono qui in sicura e posso studiare, e questa è la mia responsabilità di portare la voce delle ragazze, delle mie amiche, dei miei coetanei che stanno in Afghanistan e non riescono a studiare, non riescono a lavorare, non riescono ad uscire da casa, di parlare di loro e portare la loro voce a tutto il mondo.
7: E tu sei bravissima che lo fai, così, così giovane, così forte, perché ti conosco, quindi so quanto impegno e quanto sia difficile per una persona non poter fare anche i ricongiungimenti familiari o stare lontano dalla propria famiglia e cavarsela in un paese straniero, e soprattutto anche so quanto soffrite nel pensare a come stanno il vostro popolo, a come è costretto a vivere, a come sono costrette a vivere le donne, le bambine, le sorelle. E quindi è importante parlarne, per quello che oggi ne stiamo parlando, anche proprio per ricordare, come dicevi tu, che si stanno mettendo in piedi delle manifestazioni importanti e che chi ci ascolta può informarsi anche tramite i social per diciamo conoscere le piazze dove si faranno queste manifestazioni, no?
8: Sì, infatti. Sì, anche io, come già detto anche prima, tipo parlare di queste cose anche non è facile per noi, perché ogni volta che noi parliamo di questo ricordiamo tutto quello che è accaduto in Afghanistan, anche ricordiamo della nostra famiglia, della mia famiglia che è lontano di me, ma nonostante tutte queste io ho deciso di parlare di queste cose, e per questo motivo, come già accennato prima, queste manifestazioni anche sono come un filo di speranza tra noi e loro che stanno in Afghanistan. Poi quello che noi vogliamo proprio dentro, quando facciamo queste manifestazioni, è quello che noi chiediamo dalla comunità internazionale, ai governi occidentali. Noi prima di tutto chiediamo che loro devono smettere con le dichiarazioni vuote, perché siamo profondamente stanche di sentire espressioni di profonda preoccupazione e anche comunicati di condanna, perché queste parole non fermano i proiettili a Herat e non proteggono le ragazze che vengono portate via dalle strade, o le ragazze che non riescono a studiare, che sono passate 5 anni che loro stanno senza un futuro. I governi non possono continuare a far finta di non sentire e di non vedere. Noi specialmente chiediamo 3 cose molto chiare e concrete in queste manifestazioni che facciamo. Prima di tutto chiediamo di conoscere l'apartheid di genere come un crimine contro l'umanità, quello che i talebani stanno facendo alle donne in Afghanistan, e non è una questione culturale, è un sistema sistematico di cancellazione degli esseri umani basato sul genere, e va punito dal diritto internazionale. La seconda cosa è nessun riconoscimento e nessun normalizzazione, perché purtroppo io vedo che in questi giorni anche il mondo sta normalizzando dei rapporti con il regime dei talebani. Qualsiasi tipo di dialogo, di aiuto deve essere assolutamente condizionato al ripristino immediato e totale dei diritti fondamentali delle donne, a partire dal diritto allo studio, al lavoro e alla libertà di movimento. La terza cosa che vogliamo è azioni reali e concrete per fermare questi crimini, specialmente le violenze e gli arrestati che stanno avvenendo in questi giorni a Herat, e la comunità internazionale deve esercitare una vera pressione politica e economica invece di girarsi dall'altra parte quando si parla e quando si spingono i riflettori dei media. E noi abbiamo bisogno di compassione, abbiamo bisogno di giustizia e di coerenza, quello che noi vogliamo dalla comunità internazionale dentro di queste manifestazioni che facciamo.
7: Abbiamo bisogno di compassione, di giustizia, di diritto. Hai detto bene, perché anche quello che suggerisci, che suggerite poi, no, di intervenire e di inserire l'apartheid di genere come crimine contro l'umanità. E questo ancora non è stato fatto, e invece rappresenterebbe sicuramente un aspetto importante per la vostra causa. Diciamo che è importante che gli stati non si girino dall'altra parte così come stanno facendo, perché forse possiamo anche spiegare, no? Perché tu in realtà diciamo sei andata via quando loro stavano ritornando, giusto?
8: Sì, io sono uscita dall'Afghanistan quando, tipo 2 settimane dopo di quando sono entrati in Afghanistan e a Kabul, sì.
7: Ecco, e quindi diciamo tu hai vissuto una vita da libera.
8: Sì, per questo io ho vissuto in quelle 2 settimane che io stavo lì, ho sentito con le mie pelle quello che succedeva per le donne e quello che succedeva soprattutto per le ragazze che stanno in Afghanistan, che nessuno non poteva uscire di casa. Anche noi quando siamo usciti per fuggire dall'Afghanistan, anche quel momento è stato un momento molto difficile per me, perché arrivare da casa mia a aeroporto non è stato facile, essendo quando ci erano i talebani in strada.
7: Come si è svolto questo tuo percorso verso l'aeroporto? Come è successo poi che tu hai trovato il posto, no? Perché in quei giorni non tutti riuscivano a imbarcarsi, quindi...
8: Sì, per noi è stato un aiuto da parte dei diplomatici italiani, perché forse anche ho accennato che noi siamo qui 3 ragazze, io e le mie 2 sorelle, che la mia sorella lavorava già con un'organizzazione che l'ufficio centrale di questa organizzazione era in Italia. Anche per questo motivo loro hanno aiutato a noi per arrivare in Italia, e anche loro hanno aiutato a noi per arrivare in aeroporto.
7: E com'è stato il tuo viaggio da casa all'aeroporto?
8: È stato molto difficile, con paura, perché noi quando siamo usciti da casa non pensavamo che arriviamo sane e salve ad aeroporto o no, perché in quel momento non c'era nessuno che garantiva la nostra vita lì. Infatti noi abbiamo deciso di andare in aeroporto, perché in queste 2 settimane che noi siamo vissuti lì, abbiamo visto con i nostri occhi che se rimaniamo qui in Afghanistan non avremo più nessun diritto, e saremo solo gli oggetti che devono rimanere a casa, solo diventiamo un oggetto, non un essere umano. Per questo motivo abbiamo fatto questo rischio di uscire di casa ed arrivare ad aeroporto.
7: Siete state coraggiosissime, bravissime, e avete fatto la cosa giusta, naturalmente, perché anche per, non solo per te stessa, come dicevi bene prima, ma per essere la voce anche delle tue compagne, delle tue sorelle, del tuo paese, insomma. Hafiza, io ti ringrazio per questa chiacchierata, per questa conversazione, perché dobbiamo continuare a parlare di Afghanistan, dobbiamo continuare a parlare di quello che accade in questo paese, e soprattutto dobbiamo ricordare che la comunità anche fuori dall'Afghanistan può fare molto, può partecipare alle manifestazioni così come si stanno organizzando in tanti paesi, e quindi anche in Italia poi magari nei giorni prossimi daremo più indicazioni più precise. Quindi Hafiza, ti ringrazio, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ci salutiamo.
8: Grazie, grazie a lei veramente, anche io ti ringrazio di cuore per questa intervista, anche perché questo è molto, vale tantissimo per me, perché parlare di queste cose anche in radio è una cosa, anche in social media è una cosa che può sentire altre gente di questo che sta succedendo in Afghanistan e delle situazioni delle donne, quindi vale tantissimo per me, ti ringrazio molto.
7: E allora ringraziamo davvero ancora Fiza, una studentessa afghana di 21 anni che studia qui in Italia e che porta avanti i diritti delle donne afghane. Grazie agli ascoltatori di Radio Radicale per averci seguito, noi ci ritroviamo giovedì prossimo con lo Stato del Diritto.
5: E questo era lo Stato del Diritto a cura di Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale e garante dei detenuti della Regione Sardegna. Sono le 20.55 minuti, anzi 20.56 in questo momento, questa è Radio Radicale e ora è il momento dello speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena, a cui seguirà lo speciale giustizia di Sergio Scandura.
9: Ok, e adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate, aspettate! Ma cercate di ragionare, portatemi dal giudice, aprite!
10: Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
11: Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
12: In nome del popolo italiano, il tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
13: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione. Informo la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
14: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora oggi, e prima di leggere le lettere che ci scrivono le persone detenute, vogliamo tornare ad occuparci del sistema informatico chiamato ASP. Ovvero applicativo spazi detenuti, che indica quanto spazio calpestabile ha una persona detenuta all'interno della sua cella. Un tema questo che è stato sollevato anche da Gianni Alemanno e da Fabio Falbo, che dal carcere di Rebibbia hanno anche promosso la campagna Metro in Cella. Un sistema informatico, quello applicativo spazio detenuti, la cui correttezza è importante da verificare, anche perché quando un detenuto presenta un reclamo ex articolo 35 ter perché sostiene di vivere nella cella con meno di 3 metri quadri, i magistrati di sorveglianza chiedono informazioni ai vari direttori e i vari direttori rispondono ai magistrati anche in base a ciò che risulta da questo sistema informatico chiamato ASP, applicativo spazi detenuti. Quindi capite bene che è molto molto importante. Quindi ci domandiamo, siamo certi che questo sistema informativo fornisca dati corretti? Siamo certi che l'applicativo spazio detenuti ci dica sempre con esattezza se un detenuto vive con meno di 3 metri quadri a testa? Sono queste domande non irrilevanti, visto che è già accaduto che la metratura delle celle fosse risultata minore rispetto a quanto doveva essere. Così ad esempio la Camera Penale di Prato ha nominato un consulente tecnico e grazie all'autorizzazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che era ancora Marcello Bortolato, ha misurato le celle e ha dimostrato che le celle lì erano più piccole rispetto a quanto risultava da questo sistema informatico. Non solo, lo stesso ha fatto Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio, e ha dimostrato che alcune celle del carcere Bibbia di Roma, reparto G8, erano più piccole di 2 metri quadri rispetto a quanto risultava da questo sistema informatico. Ed ancora, c'è chi sostiene che il sistema informatico chiamato ASP, applicativo spazio detenuti, potrebbe non considerare lo spazio occupato nelle celle dall'arredo fisso. Spazi questi che, secondo la Corte di Cassazione, vanno scomputati dai metri quadri della cella perché non possono essere utilizzati dalla persona detenuta in quanto non sono spazi calpestabili. Ebbene, pochi giorni fa questo tema è stato rilanciato proprio da chi non te lo aspetti, ovvero dal sindacato più rappresentativo dei dirigenti penitenziari. Mi riferisco al Coordinamento Nazionale Dirigenti Penitenziari della FSI USAE, coordinamento che ha chiesto un urgente chiarimento sulla veridicità dei dati elaborati dal sistema di monitoraggio informatico degli spazi detentivi. E per affrontare questo tema è in collegamento con noi proprio Enrico Sbiglia, che oltre a essere garante dei detenuti del Friuli è il coordinatore della dirigenza penitenziaria FSI USAE. Ciao Enrico, buonasera e bentrovato a Radio Carcere.
15: Ciao Riccardo, ciao, ti ringrazio per questa opportunità e saluto tutti gli ascoltatori.
14: Allora, caro Enrico Sbiglia, perché proprio dal vostro coordinamento, che rappresenta tanti direttori di tante carceri diverse, arriva la richiesta di una verifica sul sistema informatico applicativo spazio detenuti?
15: Guarda, allora, io ho la fortuna, oppure la sfortuna secondo i punti di vista, di essere insieme il coordinatore nazionale del sindacato dei direttori penitenziari della FSI USAE, ma anche il garante regionale dei diritti della persona per il Friuli Venezia Giulia. Qualcuno osserva in termini critici che questa doppia veste sia in sé incompatibile o addirittura lasci perplesso. Io in verità dico che nel nostro ordinamento un dirigente penitenziario, un direttore di istituto o di un ufficio dell'esecuzione penale esterna che non fosse esso il primo a sentirsi ed essere garante dei diritti dei cittadini, dei detenuti e dello stesso personale, non sarebbe un direttore, sarebbe un'altra cosa. Allora, perché dico questo? Perché è proprio sotto anche questa
14: duplice veste
15: morale, fammi dire, che come coordinatore della dirigenza penitenziaria abbiamo scritto al Ministero contestando la veridicità di questo applicativo di cui tu stavi parlando. Abbiamo preso al balzo la lamentazione di un importante detenuto, Gianni Alemanno. In verità l'avremmo fatto per qualsiasi altro detenuto, perché è una situazione che richiede chiarezza, e abbiamo chiesto per l'appunto al Ministero che verificasse.
14: E il Ministero vi ha risposto?
15: Ancora la nota è del 10 giugno, mandata con protocollo numero 344. Ad oggi non abbiamo ancora nessuna notizia, però francamente, ecco, la mancata risposta dal mio punto di vista costituisce già di per sé una risposta.
14: E beh, direi. Senti Enrico, ma è vero che osservazioni critiche su questo sistema informativo spazio detenuti sono arrivate anche da diversi direttori penitenziari e da diversi comandanti di reparto?
15: Ma certamente, perché vedi, accade che poi sarà il direttore del carcere a dover giustificare e spiegare innanzi al magistrato di sorveglianza o innanzi al giudice la reale situazione del carcere, dovendo egli necessariamente utilizzare lo strumento informatico che è messo a disposizione.
14: Quindi giustamente i direttori sono preoccupati perché dicono do una risposta al magistrato di sorveglianza che potrebbe essere non corretta perché mi arriva sbagliata da questo sistema applicativo spazio detenuti.
15: Sì, certo, giusto. Attenzione, questo sistema, sottolineiamolo, non è di oggi.
14: Lo so.
15: Soltanto che, come dire, mi verrebbe da dire che ormai siamo giunti a una sorta di redderazione, o meglio la resa dei conti, perché un sistema penitenziario che è stato trascurato nella sostanza negli ultimi 20 anni, a quanto pare il ventennio a noi porta sempre un po' di sfiga, oggi si mostra non più in grado di reggere ed esige misure urgenti, straordinarie, e non certo i pannicelli caldi che si vogliono proporre.
14: Senti, caro Enrico Sbiglia, voi del coordinamento di dirigenza penitenziaria parlate, a proposito di questo sistema informatico applicativo spazio detenuti, di vulnerabilità strutturale. Che intendete dire?
15: È certo, perché andiamo a rappresentare, se utilizziamo quel sistema, una verità che non esiste, e trovo, come dire, assolutamente scomodo, assolutamente poco istituzionale che la stessa amministrazione, o meglio, fammi dire il Ministero della Giustizia, possa andare ad attestare dati che poi non risultino veri. È vero, forse sarebbe il caso, dice qualcuno, che il Ministero cambiasse anche nome. Il Ministero della Giustizia impone quasi naturalmente che tu debba trovarti di fronte a degli interlocutori che fanno della legalità il loro metro quotidiano, la loro stessa ragion di vivere. Ma se le cose che noi temiamo fossero reali, e penso che lo siano, farebbe meglio il Ministero a cambiare nome, che so, potrebbe chiamarsi il Ministero dove tutto il peggio è possibile, ma almeno nessuno si scalderebbe.
14: Oppure nessuno cambiare metodo di lavoro. D'altra parte il sequestro di 7 sezioni da parte del GIP di Firenze, del carcere di Sollicciano, la dice lunga, perché sono 15 anni che parliamo.
15: Bravo, infatti, quante volte nelle tue trasmissioni hai raccontato di Firenze. E allora vedi, ripeto, siamo arrivati al punto dove è necessario che si faccia finalmente chiarezza. Chiarezza che poi deve comportare tutta un'altra serie di azioni. Faccio un esempio: se non si stabilisce il numero chiuso per le capienze detentive, noi avremo sempre un problema aperto.
14: Quella è la mamma di tutte, la madre di tutte le riforme penitenziarie.
15: Certo. Così come, e se non andiamo ad impiegare una piattaforma informatica che sia reale, che sia veritiera, che sia sincera, ci troveremo di fronte a situazioni che sono orribili. Io, quando giro per gli istituti, vedo persone, anche anziane, gettate nei corridoi su materassi dove talvolta, non poche volte, sono anche privi i materassi di brande. Quindi detenuti in mezzo ai corridoi, dove quel letto si trasforma in tavolo dove consumi il pasto, in letto dove devi dormire, in sedia dove appoggiarti perché non c'è uno sgabello, in armadio perché sul letto riponi nelle buste nere, le famose buste nere, le proprie cose, in scrivania dove scorrere e leggere gli atti processuali o anche una banale rivista, nel letto dove potrai dormire. Tutto questo accade mentre attorno a te girano le persone. Ma dico, ma l'applicativo 15, l'applicativo di cui tu parli, queste cose non le rileva? Possibile che le veda io, le veda te, o le vedono le persone che hanno la fortuna di entrare o sfortuna di entrare in quei luoghi, e invece l'amministrazione attraverso i suoi strumenti informatici non li veda? Io posso dirti che gli strumenti informatici, ne sono certo, sono contestati e potrò anche acclararlo nei prossimi giorni, dagli stessi esperti informatici che lavorano nel Ministero.
14: Magari ne torniamo a parlare, caro Enrico.
15: Per cui, ripeto, c'è una questione di riportare tutto al vero.
14: Allora, riportare tutto al vero, tu prima pure parlavi della necessità di riportare questo sistema informatico applicativo spazi detenuti a un dato di realtà. Infatti, lo dicevi non a caso, infatti è già accaduto che la metratura di alcune celle fosse risultata minore rispetto a quanto diceva l'applicativo. Così, ad esempio, la Camera Penale di Prato ha nominato un consulente tecnico e grazie all'autorizzazione che gli è stata data dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha portato questo consulente in carcere. Il consulente ha misurato le celle e ha dimostrato che le celle del carcere di Prato erano più piccole rispetto a quanto risultava dal sistema informatico. Insomma, caro Enrico Sbriglia, un'esperienza che ci parla di tante altre realtà, o mi sbaglio? Certo, o un caso isolato?
15: Certo, ma io sono convinto, per il ricordo che ho, per aver visto i luoghi, che davvero pochi istituti rispettino quei parametri che pure la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha imposto, ma che impongono in verità anche le nostre norme interne, che vengono imposte anche, fammi dire, dal buonsenso. È paradossale che tutto questo sfugga di mano, sparisca all'interno di un ministero dove la celebrazione della norma, il rispetto della norma, dovrebbe essere pratica assodata, costante, quasi direi religiosa.
14: Invece,
15: vedi, il fatto che vengono impiegati questi sistemi che non tengono spesso conto dell'ingombro, cioè del fatto che ci sono i letti, gli sgabelli, i mobili, tra l'altro spesso i letti sono anche, come dire, saldati a terra, per cui vai, neanche puoi avere la scusa che dice, ma sa, quando ho fatto il conteggio l'ho spostato, l'ho mosso, l'ho rimosso, no, stanno lì, non puoi farne a meno, eppure è capace che esce fuori che quella stanza è a norma, ma a norma di che cosa? A norma di chi?
14: Ecco questo tutto che è un aspetto importante, che è un'altra lacuna di questo sistema applicativo spazio detenuti. C'è, oltre a te, qualcun altro che sostiene che questo sistema informatico, che lo ricordo ai nostri ascoltatori, ci dovrebbe dire in tempo reale quali sono, certo, i detenuti che vivono sotto, con meno di 3 metri quadri a testa, posto che 3 metri e mezzo siano sufficienti, vabbè, lasciamo perdere. C'è chi sostiene che questo sistema informatico potrebbe non considerare lo spazio occupato nelle celle dall'arredo fisso, spazi questi, certo, che secondo la Corte di Cassazione, come sai bene Enrico Sbriglia, vanno scomputati dai, certo, metri quadri della cella perché non sono calpestabili. Ecco, anche tu sostieni che in alcune celle questo spazio applicativo, questo sistema applicativo, non consideri il mobilio fisso come detto?
15: Assolutamente sì, e dirò di più, non basta neanche il fatto, perché ti dico ciò che ho visto, di stanze, di celle, dove il numero degli occupanti era maggiore rispetto agli sgabelli,
14: ovvero?
15: Per cui un certo numero di detenuti doveva stare necessariamente sempre in piedi, oppure doveva trovare il modo di poggiarsi sul letto. Neanche attraverso questo rimedio, per così dire, anche se probabilmente non era quello che si andava a ricercare, si andavano a rispettare le misure previste. Davvero stiamo all'interno di una situazione che è, fammi dire, fuori legge.
14: Sì.
15: Ora tu comprenderai come diventa difficile per qualunque operatore penitenziario chiedere alle persone detenute di rispettare la legalità quando esso stesso, attraverso la struttura ove lavora, racconta ed esprime tutt'altro. Si tratta davvero di una questione di coerenza, oltre al fatto che tutto ciò produce insicurezza.
14: E direi, Enrico Sbriglia, tu ce l'hai già detto.
15: Produce aggressività.
14: Enrico Sbriglia, tu ci hai già detto prima che il coordinamento di dirigenza penitenziaria della FSI USAE, sì, ha già scritto al Ministero,
15: certo,
14: per chiedere lumi sulla veridicità dei dati,
15: certo,
14: forniti da questo sistema informatico, però,
15: certo,
14: parallelamente saresti d'accordo nel promuovere un'iniziativa per cui tutti i presidenti di tribunali di sorveglianza si organizzano magari insieme alle camere penali per misurare le celle che insistono nel proprio distretto?
15: Ma
14: perché io non mi fido mica tanto dei, sì, geometri, allora, del DAP,
15: Sì, allora, no, guarda, allora ecco, tocchi un altro punto, un altro nervo scoperto. Il Ministero della Giustizia, o meglio l'amministrazione penitenziaria, dovrebbe essere, per così dire, un luogo, un contesto assolutamente neutrale, rispetto a tutto ciò che appartiene o riguarda le forze dell'ordine, la magistratura, le forze armate, ma non perché lo dica io, attenzione, sono le cosiddette regole penitenziarie europee. Perché? Perché si immagina che quel luogo debba essere un luogo dove i condizionamenti e anche i travalicamenti non debbano esserci da parte di altri poteri, che sono poi quelli che giocano.
14: Perché dici libertà. Questo invece che succede secondo te?
15: E invece da noi, per ragioni storiche, abbiamo all'interno di questa amministrazione una situazione assolutamente originale. Il vertice dell'amministrazione penitenziaria è un magistrato, ok? Stanno cercando
14: non di, sempre competente tra l'altro
15: come certo stanno cercando di introdurre alcune direzioni generali che verranno governate esclusivamente dalla polizia penitenziaria, ok? Già la polizia penitenziaria dispone di GIR, di GOM, di tutta una serie
14: corpi
15: di organismi
14: speciali.
15: Che
14: qui
15: sono,
14: tu dici
15: che sono
14: il dato amministrativo non è sempre obiettivo, questa
15: bravo,
14: è la sintesi.
15: Che sono sottratti come risorse dalle carceri e quindi, certo, non solo, ma adesso si immagina anche la figura dell'agente infiltrato, fammi capire. Sì. È questo l'ordinamento penitenziario che è stato disegnato dalla Costituzione.
14: No, è difficile capire, caro Enrico Sbriglia.
15: Questo è il modello che l'Europa ha preteso. Ripeto, noi abbiamo delle disposizioni normative che ci obbligano a tenere separati dal mondo penitenziario, articolo 71 delle regole penitenziarie europee, cosa dice? Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche, cioè i direttori, ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale.
14: No, ma è così.
15: Ebbene, tutte queste tre caratteristiche, guarda un po', compaiono nel nostro ordinamento. Allora abbiamo forse dei problemi ancora più gravi.
14: Ancora più gravi, però partiamo, iniziamo dal basso e poi alziamo il tiro. Senti, Enrico Sbriglia, ma c'è un altro paradosso.

0: tra delle cose che andrebbero chiarite, come anche l'applicativo dovrebbe tener conto che vi possono, o meglio, quando parliamo di capienze, dovremmo tener conto che vi possono essere realtà dove ad esempio c'è una sezione femminile che non è piena, ma se tu nel considerare il metraggio mi consideri anche quegli spazi, tu mi stai ingannando, perché mica posso mandare gli uomini nelle sezioni femminili.
1: Ah certo, perché nello spazio, nell'applicativo spazio detenuti risultano tutte le celle, tutti gli spazi fruibili, quindi compreso quello del femminile che potrebbe non essere
0: tutto,
1: sovraffollato.
0: Tutto risulta. Già, tutto risulta, però con dei parametri che, fammi dire, forse sono discutibili, andrebbero avvalorati.
1: Direi.
0: Se queste cose qua fossero immaginate o assicurate da un'agenzia terza, anche pubblica, indipendente, autonoma, che viene e verifica queste cose, forse avrebbero anche un maggior grado di credibilità.
1: Direi.
0: Ma che sia la stessa amministrazione penitenziaria, in house, come si dice,
1: che se la canta, che la, se la canta,
0: vada
1: se la suona,
0: a raccontare quali sono le sue grazie. mi ricordo tanto una, un brocardo napoletano, quando si dice, si chiede all'acquaiolo, cioè a chi vende l'acqua, se quell'acqua che vende è fresca. Potrebbe mai capitare che dica: no, guarda, è un'acqua cattiva, non la puoi bere. E allora dico, ma bisogna essere forse filosofi del diritto per intuire queste cose.
1: Già. Senti, allora, quindi di conseguenza,
0: abbiamo un grande problema,
1: caro Enrico Sbrigliati. Quindi di conseguenza non siamo sicuri che questo applicativo spazio detenuti segnali sempre chi nelle carceri vive con meno di 3 metri quadri a testa?
0: No. Io sono convinto di no, e questo è il motivo per il quale, come coordinamento e quindi forte anche del conforto di tutti i colleghi che sono presenti in questa sigla sindacale, quindi attenzione, sono i direttori degli istituti o sono direttori degli uffici di istruzione per l'esterno, non stiamo parlando di persone strane al mondo penitenziario.
1: E questo stupisce la vostra attenzione. Mi
0: questa
1: stupisce,
0: cosa dovrebbe, come dire, quantomeno allertare, però non di dimenticare che la nostra amministrazione cambia nei ministri, cambia nei sottosegretari, ma c'è un deep state che rimane immutabile.
1: Mamma
0: e questo
1: mia.
0: Ci deve anche spaventare.
1: Okay? Soprattutto al DAP. Ma ecco, Enrico Sbriglia, risulta anche a te che i metri quadri per cella inseriti in questo famoso, tristemente noto applicativo spazio di detenuti,
0: sì,
1: sono quelli che risultano spesso essere presenti nelle mappe catastali che potrebbero essere vecchie e superate? Cioè,
0: guarda, assolutamente, ma dico di più, io, come dire, trovo sconcertante che l'amministrazione penitenziaria ad oggi non abbia assolutamente contezza di quello che è il suo patrimonio immobiliare, perché se così fosse non verrebbero continuamente a chiedere dati, informazioni. Sai quella è la cosa strana? Sono ormai 40 anni che si chiedono dati in maniera addirittura perniciosa, continua, costante. La mia preoccupazione, anzi la mia convinzione, è che i dati vengono chiesti, però non vengono mai letti. Per cui c'è un accatastarsi di informazioni, ma che se non sono elaborate danno il nulla, anzi non danno il nulla, danno il peggio, quello che purtroppo vediamo all'interno delle nostre carceri.
1: Che poi, caro Enrico Sbriglia, a pensarci bene viene anche qualche sospetto, nel senso che magari ci sarà pure, viene da pensare che ci sarà pure al DAP qualcuno che ha detto: forse questo applicativo spazio detenuti non funziona bene. Poi c'è qualcuno che ha detto: vabbè, ma non dire niente a nessuno, perché un domani che l'Europa ci dovesse condannare, noi gli portiamo questi risultati dello spazio applicativo spazio detenuti che sono sballati. Ti viene anche questo sospetto, che gli convenga.
0: Guarda, non so rispondere a riguardo, perché do sempre per scontato che di regola chi abbia scelto di essere operatore penitenziario agisca sempre pensando a quell'articolo 54 della Costituzione, che richiama i principi dell'onore e della disciplina. Onore e disciplina significa che occorre fare ciò che si deve e non soltanto ciò che si può. Così come anche spesso Marco Pannella usava dire. Penso invece che possano prevalere atteggiamenti di assoluta

0: assoluta incompetenza, di scarsezza di sensibilità, e poi forse la convinzione che Norimberga si trovi su un altro pianeta, che non esistano mai giudici che poi possano davvero prendere di petto quanti, semmai nella quotidianità, violano senza alcun pudore le norme. Però ecco, pensare che questo appartenga alla generalità degli operatori penitenziari, non lo faccio per una difesa d'ufficio, ma
1: assolutamente
0: mi risulta difficile.
1: Anche a me
0: il problema è che non hanno la possibilità di parlare.
1: Questo è importante.
0: Non a caso il nostro sindacato è nato proprio per dare voce
1: ai dirigenti penitenziari,
0: a chi non ha voce.
1: Bravo.
0: È una sorta di radio carcere, radio direttori. Ecco,
1: bravo Enrico.
0: Ecco, radio direttori penitenziari.
1: Caro Enrico Sbriglia, diciamo, però così. Se i presupposti dell'applicativo spazio detenuti fossero così sbagliati, come temiamo che sia, allora potrebbe essere ancora più grave il tasso di sovraffollamento, ovvero il rapporto tra detenuti e posti letto.
0: Ma assolutamente, ma è questo che ha fatto scattare la civile preoccupazione dei direttori, perché quando poi tu le cose le vedi di fronte, dici ma questo non è possibile, è come se tu vedessi un cerchio e ti raccontano che è quadrato, ma
1: bravo.
0: Tu lo vedi che è rotondo, dici ma com'è possibile, non è possibile, fin quando non lo vedo ancora ci può stare, ma se lo ho qua davanti, perché mi dicono questo? Allora attenzione. Che questo accada, ripeto, all'interno di un ministero che si chiama della giustizia, è vero che la Grazia l'ha persa da tempo, ma è rimasto ancora il nome in giustizia, francamente non può non preoccupare tutti, perché significa che è cambiata la fisionomia di un modello diverso rispetto a quello che pensavamo, e che non sappiamo dove ancora altro potrebbe portarci. Se poi aggiungiamo le cose che abbiamo detto, siamo già di fronte a una crisi umanitaria. Ecco perché dico, purtroppo, se i problemi non vengono affrontati in termini seri, saranno quelli che ti verranno a cercare.
1: Direi
0: quelli
1: di sì.
0: Che ti cercheranno.
1: Enrico Sbriglia, grazie. Grazie davvero per le tue parole, per la tua disponibilità e grazie anche per i tuoi colleghi che fanno parte del Coordinamento Nazionale di Dirigenza Penitenziaria della FSI USAE. Grazie Enrico Sbriglia.
0: Hanno bisogno del vostro aiuto perché sono tanto giovani, però hanno tanto entusiasmo.
1: Digli che possono contare su di noi. Grazie,
0: sì,
1: diglielo.
0: Grazie,
1: però,
0: grazie. Grazie, d'accordo.
1: Grazie Enrico Sbriglia, grazie.
0: Un caro saluto, ciao.
1: E insomma così Enrico Sbriglia, coordinatore nazionale della dirigenza penitenziaria FSI USAE, che appunto anche lui ha sollevato dei forti dubbi sulla corretta funzionalità, sul corretto funzionamento del sistema informatico chiamato ASP, applicativo spazio detenuti. Vedremo cosa uscirà fuori, però intanto adesso entriamo in tante carceri italiane, perché è arrivato il momento di leggere le lettere che ci scrivono proprio le persone detenute. Benvenuti nelle galere italiane. E allora iniziamo le lettere dalle carceri, proprio dal carcere sul Liccione di Firenze, gran parte del quale è stato sottoposto a sequestro preventivo dal GIP di Firenze su richiesta della Procura. Ci scrive infatti da là un gruppo di persone detenute nel carcere sul Liccione di Firenze, che forse quando hanno scritto questa lettera ancora giustamente non sapevano che quel carcere o parte di esso era stato sequestrato, ed affermano: cara Radio Carcere, come forse saprai, le condizioni di vita che dobbiamo subire nel carcere di Sulicciano sono diventare davvero disumane, e oltre al problema del sovraffollamento qui dobbiamo vivere in ambienti pieni di muffa, di infiltrazioni e di umidità. In pratica a Sulicciano noi detenuti possiamo dire che viviamo con i piedi a mollo, e questo perché quando fuori piove questo carcere si allaga letteralmente e passiamo ore e ore a levare l'acqua dalle celle. E poi scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere Sulicciano di Firenze, e poi come se non bastasse, non solo siamo invasi da insetti di ogni tipo, ma viviamo nell'incubo che nei letti arrivino le cimici, cosa che qui accade periodicamente. Considera che le cimici da letto non sono come le cimici normali che trovi in campagna. Infatti queste cimici da letto ci mordono le gambe e ci riempiono di bolle che sembrano morsi di pulci. Ovviamente, scrivono ancora questi ragazzi detenuti nel carcere di Sulicciano, ovviamente in questo inferno all'interno, che il carcere di Soliciano noi detenuti non abbiamo l'acqua calda nelle celle per poterci lavare e ti assicuriamo che mantenerci puliti è una vera impresa. Quanto poi al sovraffollamento, ti possiamo dire che qui sembra di essere allo stadio per quanti siamo. Infatti nel carcere di Firenze siamo quasi 600 detenuti e siamo costretti a vivere in 3 detenuti o più nelle celle piccolissime dove i 3 metri quadri a testa ce li sogniamo di notte. Insomma, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Soliciano, insomma, qui a Soliciano veniamo trattati peggio che degli animali, anche se stiamo in carcere perché abbiamo sbagliato, non crediamo che sia giusto punirci in modo così crudele, così disumano. Chiaramente ti terremo aggiornato, ciao e grazie. La lettera è firmata da un gruppo di persone detenute nel carcere Soliciano di Firenze. E sapete chi vi dà ragione? Chi vi dà ragione? Vi dà ragione la Procura di Firenze, che ha chiesto e ottenuto dal GIP di Firenze un decreto per sottoporre 7 sezioni del carcere di Firenze a sequestro preventivo, al fine di evitare che i reati lì consumati si protraggano ulteriormente. Un fatto importantissimo, un cambio di rotta importantissimo della magistratura di merito, che finalmente, non è mai tardi, finalmente si occupano anche della illegalità strutturale delle nostre carceri, non soltanto la CEDU ma anche i giudici del merito. Giudici del merito che giustamente si interrogano anche, presumo, sul modo in cui vengono eseguiti i loro legittimi provvedimenti. Io emetto una giustissima misura cautelare in carcere, ma poi quella misura cautelare viene eseguita in maniera illegale, si contamina anche il mio provvedimento. Beh, insomma, veramente una decisione epocale quella adottata dalla Procura di Firenze e dal GIP di Firenze, che speriamo possa essere adottata anche, anzi speriamo che l'esempio venga seguito anche da altre procure, da altri giudici, perché Soliciano non è l'unico carcere illegale che abbiamo in Italia, su 189 carceri ha voglia a trovare illegalità e celle o reparti da chiudere, quindi ben venga un cambio di rotta della magistratura del merito per quanto riguarda le condizioni detentive. E poi bisogna ricordare che sullo sfondo di questo importantissimo provvedimento di sequestro del carcere di Firenze c'è l'attesa decisione della Corte Costituzionale del 22 settembre, che si dovrà pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale sollevata proprio dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze relativa alla possibilità di sospendere la pena quando questa pena venga eseguita in maniera disumana e degradante. Beh, possiamo dire che a Firenze, tra magistrati di sorveglianza e magistrati del merito, c'è una bella squadra, quantomeno una bella squadra. Rimaniamo sul pezzo, ragazzi, non perdiamo la speranza, perché come spesso diciamo da Radio Carcere, almeno sul fronte della detenzione stanno facendo di più i magistrati, la magistratura sia ordinaria che superiore, compresa quella della Corte Costituzionale, che il Parlamento. Staremo a vedere. Ma ora ci scrive un gruppo di persone detenute, ristrette nel vecchio e sovraffollato carcere di Brindisi. Sentite quello che ci raccontano. Caro Riccardo, ti scriviamo perché qui siamo disperati. Infatti, siamo costretti a vivere in un carcere che è vecchio perché è stato realizzato negli anni 40 ed è anche un carcere sovraffollato, visto che noi detenuti siamo in 270 e siamo costretti a vivere in 150 posti letto, e quindi ti lasciamo immaginare le nostre pessime condizioni di vita. Inoltre, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Brindisi, inoltre qui subiamo anche la beffa, infatti hanno realizzato un nuovo padiglione, ma questo padiglione è in gran parte inagibile e inutilizzabile perché di fatto lo hanno costruito male, tanto che lì dentro non ci dorme nessuno e restiamo noi ammassati nelle celle della vecchia struttura, come dire soldi pubblici buttati. Ma oltre a questo, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Brindisi, ma oltre a questo, che non è poco, si è aggiunto adesso anche un altro problema che riguarda l'acquisto dei beni che possiamo fare in carcere. Infatti, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere di Brindisi, infatti accade che prima ci fanno vedere delle offerte con dei prezzi vantaggiosi per acquistare questi beni, ma poi quando andiamo a pagare ci accorgiamo che questi beni costano molto molto ma molto di più e ci fanno pagare molto ma molto di più. Insomma, non solo una presa in giro, per dirla in poche parole, ma un aumento dei prezzi dei prodotti che possiamo acquistare in carcere che è fuori dalla nostra portata. Come dire, nel carcere di Brindisi, i beni che possiamo acquistare, invece di costare la media dei supermercati della zona, costano il doppio. Tanto che abbiamo ridotto al minimo le nostre spese. Sappi che per questa ragione abbiamo iniziato una protesta non violenta e abbiamo anche chiesto un incontro con la direttrice. Ti faremo sapere e ti terremo aggiornato. Grazie per quello che fai. La lettera appunto è firmata da un gruppo di persone detenute nel carcere di Brindisi. Beh, insomma, carcere di Brindisi che sembra un po' tutta una presa in giro, perché prima costruiscono un nuovo padiglione, poi risulta inagibile perché l'hanno costruito male. Intanto lì i soldi sono partiti dallo Stato. Che modo è di spendere i soldi pubblici? Poi fanno credere ai detenuti che un pacco di caffè costa 3 euro e invece costa 6 euro. Insomma, non mi sembra proprio un modo corretto di procedere. Speriamo che la vostra direttrice vi possa aiutare, possa risolvere questi problemi che, insomma, è la goccia nel mare, perché già ne avete tanti di problemi, ci si mette pure questo, insomma, diventa veramente una guerra tra poveri, tra l'altro, una cosa di una tristezza devastante. Fateci sapere, eh? Poi alla nostra email radiocarcere@radioradicale.it ci scrive Angelo, che è persona detenuta nella casa circondariale di Matera. Angelo che afferma: carissima Arena, non vi scrivo per chiedere compassione, ma per chiedere che qualcuno guardi con attenzione la mia storia giudiziaria. Deve sapere, infatti, che sono stato condannato a 7 anni di carcere per il reato di rapina aggravata, perché avrei drogato con il caffè una persona con cui avevo rapporti commerciali. Ma le domande che pongo, e dove spero si possano dare delle risposte, soprattutto da parte dei giudici, sono diverse. Dov'è la prova della mia colpevolezza? Come fanno a dimostrare che ho drogato il caffè della presunta vittima? E domando questo perché nel mio processo non è stata fatta nessuna analisi tossicologica, né c'è traccia di alcun accertamento medico sulla vittima, non esiste alcun testimone che possa aver detto che ho drogato quel caffè e non esiste alcuna prova scientifica che dimostri la presenza di una sostanza velenosa nel caffè. Morale, scrive ancora Angelo dal carcere di Matera, morale, tutta la mia condanna si basa soltanto sulla parola di chi mi accusa. Sta di fatto che ora mi trovo in carcere con una condanna a 7 anni e continuo a chiedermi come si può parlare di rapina basata su una droga nel caffè quando non esiste nessuna prova che quella droga sia stata mai esistita. Questa è la domanda che affido a voi. Ora, io non chiedo di essere creduto sulla parola, chiedo soltanto che un giudice legga gli atti e verifichi con attenzione se davvero io merito questa condanna. E questo perché quando una persona perde anni della propria vita dietro le sbarre, la verità dovrebbe essere la cosa più importante di tutti. La saluto con rispetto. La lettera appunto è firmata da Angelo, persona detenuta nel carcere di Matera. Beh, insomma, Angelo pone un problema importantissimo. Adesso io non so se quello che le sue analisi siano corrette o meno, siano vere o meno, però pone un tema importantissimo nel processo penale che riguarda la corretta valutazione della prova. Valutazione della prova che è il cuore del processo penale. Se io, giudice, valuto in maniera sbagliata la prova, è chiaro che il mio verdetto sarà errato. Il caso Carlasco, il caso del povero Stasi, che è stato in carcere tanti anni, lo dimostra con tutta evidenza, come il caso di Zunchedo, che qui a Radio Radicale conoscete bene. Insomma, la prova è regina nel processo penale. Nel dubbio assolvi, però devi fare di tutto per raggiungere la prova se vuoi condannare. Se non c'è quella prova, non condanni. Ecco, la cultura della prova, il centro del processo. Dovremo tornare a parlare di questo argomento che è veramente centrale. Poi ci scrive Salvatore, che è ristretto nel carcere San Vittorio di Milano. Salvatore che afferma: caro Riccardo, le scrivo perché, come tanti altri detenuti, mi trovo da poco detenuto per un reato commesso anni e anni fa, quando ormai mi ero rifatto una vita. Deve sapere infatti che da circa un paio di mesi mi sono ritrovato in carcere per finire di scontare un piccolo residuo di pena relativo a una condanna, sentite, per un fatto commesso oltre 13 anni fa. Per carità, scrive Salvatore del carcere San Vittorio di Milano, per carità, in passato io non sono stato una brava persona e ho commesso tanti errori, ma è anche vero che dal mio ultimo arresto, che risale a gennaio del 2014, ovvero 12 anni fa, io non ho più commesso alcun reato, anzi, nel tempo mi ero rifatto una vita onesta, e vi dico questo perché in tutti questi anni, sia durante la mia detenzione in carcere che durante gli arresti domiciliari, ho cercato di sfruttare al meglio questi 13 anni, e così non solo mi sono diplomato, non solo ho conseguito un diploma di laurea in scienze infermieristiche, ma ho iniziato anche a lavorare in ospedale regolarmente, tanto che ho pagato le tasse regolarmente e ho versato i contributi fino all'ultimo giorno, prima di essere portato purtroppo nel carcere di San Vittore. Sta di fatto, scrive ancora Salvatore dal carcere di San Vittore, sta di fatto che ora, e solo perché ho commesso un cosiddetto reato ostativo, mi sono ritrovato di nuovo in carcere e mi sono ritrovato di nuovo con la vita distrutta. E mi crede se le dico che mi fa rabbia che la giustizia mi chieda di scontare una piccola parte della pena dopo ben 13 anni. Lo ripeto, io sono colpevole, ma il punto non è questo, il punto è il modo in cui mi fanno scontare la pena, la parte finale della mia condanna, ovvero senza poter lavorare e rovinandomi una vita onesta che avevo ricostruito dopo tanti tanti sacrifici. Domando: è giusto negare a una persona i benefici in base all'ostatività stabilita dalla legge e non in base a una decisione presa caso per caso dal giudice sul caso concreto? È giusto annullare la vita di una persona dopo 13 anni? La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato. La lettera, appunto, è firmata da Salvatore, persona detenuta nel carcere San Vittore di Milano. Hai perfettamente ragione, caro Salvatore. Non è giusto scontare una pena dopo 13 anni dal fatto commesso. Non è giusto che sia il legislatore, come fosse uno scienziato in laboratorio, a decidere chi non deve avere i benefici e chi li deve avere. È giusto che la pena sia tempestivamente eseguita. È giusto che sia il giudice, nel caso di specie il magistrato di sorveglianza, a decidere caso per caso chi merita le misure alternative e chi non le merita. È talmente semplice. Ma purtroppo questi sono i tempi, caro mio. Scrivimi ancora, per favore. Poi saluto Massimo dal carcere di Torino, Franco dal carcere di Bari, Salvatore dal carcere di Trapani, e vi segnalo infine l'uscita del nuovo numero di Ristretti Orizzonti intitolato La vita che vorremmo per i nostri ragazzi. E allora, come al solito, vi ricordo i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, con cui appunto entrare in contatto con noi di Radio Carcere, ovvero 06 48 87 81, ripeto 06 48 87 81. Chiamateci se siete da poco usciti dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva, chiamateci se siete stati vittima di un errore giudiziario. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, ripeto radiocarcere@radioradicale.it. Vi ricordo che siamo presenti sia su X, sia su Facebook che su Instagram, e soprattutto alle persone detenute ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri, che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare ciò che avviene nelle carceri e ciò che nessuno sa. Quindi scrivete dalle carceri. Questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Ripeto, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Come dico sempre, scrivete dalle carceri a Radio Carcere, perché le ingiustizie che subite, tutte le ingiustizie che subite, non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche mura. Bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi, davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena.
2: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, chiara.
3: Il nuovo del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
4: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura, puntata del giovedì. In quest'ora e un quarto completeremo l'ascolto del plenum che abbiamo trasmesso nella sua prima parte lunedì scorso e che ha avuto luogo al Consiglio Superiore della Magistratura il 10 giugno scorso. Il plenum ha approvato in quella data le nuove linee guida sulla comunicazione degli uffici giudiziari. Quindi noi questa sera sostanzialmente completeremo, soprattutto con l'intervento finale del vicepresidente Fabio Binelli, un tema che è stato parecchio dibattuto e anche laborioso nelle dinamiche del Consiglio Superiore della Magistratura, con diversi emendamenti, diversi accenti critici rispetto poi al testo finale che è stato votato. Un plenum fiume appunto sulle linee guida che riguardano la comunicazione degli uffici giudiziari, che vanno a aggiornare quelle preesistenti alle nuove previsioni legislative in materia anche di presunzione di innocenza. Il testo sostanzialmente prevede che se un ufficio giudiziario ha diffuso una comunicazione sulle indagini preliminari, sarà poi tenuto ad adottare successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazioni, di annullamenti, proscioglimenti, secondo criteri di tempestibilità, visibilità, proporzionalità informativa rispetto alla comunicazione iniziale. Questo è un tema molto delicato, lo abbiamo detto, dove possono avere ragione tutti come possono avere torto tutti, però non l'avessimo veramente fatto, casualmente si direbbe la fatalità delle coincidenze, perché proprio nei giorni in cui abbiamo trattato questo plenum su diversi talk, soprattutto quelli che compaiono premendo il tasto numero 4 del telecomando in televisione, insomma il caso Garlasco, per dirla chiaramente, più volte evocato peraltro negli interventi dei consiglieri in questo plenum, è abbastanza indicativo. Al tempo stesso anche impressionante, perché in questi talk abbiamo visto una cosa, diciamo, non proprio usuale, cioè gli interrogatori in video, non solo in audio, degli indagati sul caso Garlasco. Molti degli interventi hanno fatto leva sulla cronaca, poi, che dovrebbe essere quella più naturale, ovvero la tenuta del processo, del dibattimento, del pubblico procedimento. Ora noi insistiamo su una cosa, cercando di sollecitare la memoria rispetto a un caso che ha una sua sicuramente gravità, più che altro per la mancanza che poi ne viene all'archivio di Radio Radicale. Si stanno tenendo da mesi ormai le udienze del processo per il naufragio di Cutro, processo di primo grado a Crotone. I microfoni di Radio Radicale, anche per la sola registrazione audio, sono stati decisamente negati. Peraltro con un paradosso, perché al processo, a un processo parallelo sulla strage di Cutro, dove però erano sul banco degli imputati gli scafisti, c'è stato consentito registrare. Quindi se digitate Cutro nell'archivio di Radio Radicale vi apparirà questo processo, abbiamo anche trasmesso nello speciale giustizia. Peccato che poi c'è un altro processo, non meno importante, dove non ci sono gli scafisti imputati, ma ci sono sei ufficiali militari, quattro della Guardia di Finanza, due della Guardia Costiera Italiana, che sono sul banco degli imputati per le eventuali responsabilità, secondo l'assunto della pubblica accusa di Crotone, legate appunto alla strage di Cutro. Quindi, siccome non è la prima volta e purtroppo ultimamente alcuni tribunali stanno disattendendo sostanzialmente la filosofia dell'articolo 147 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, che parlano di processi di pubblico interesse, e accidenti se non lo è quello di Cutro, però ecco, si fa troppo presto a evocare la cronaca dibattimentale, quando poi nella tradizione anche di questa parte di servizio pubblico di Radio Radicale viene a mancare un documento importante come il processo sui fatti sui fatti di Cutro, peraltro con una ordinanza di cui vi abbiamo già dato conto, abbastanza discutibile per molti versi. Quindi viviamo appunto il paradosso dove per media e TV possono girare liberamente interrogatori durante una fase di indagine, poi però il tanto sbandierato momento del pubblico dibattimento in processi importanti come quello che vi abbiamo appena citato, ne viene negata la documentazione, anche solo quella audio, che certo non crea spettacolarizzazione, ma almeno racconta di un processo nella sua integralità d'archivio. Giusto per ricordarvi poi alcuni degli aspetti critici, legandoli a alcune leve argomentative dei consiglieri in questo plenum. Lunedì scorso vi abbiamo già fatto ascoltare sul tema delle nuove linee sulla comunicazione degli uffici giudiziari interventi Claudia Ecker, laica della Lega, Michele Forziati di Unicost, Pietro Gareta, procuratore generale di Cassazione, Marco Bisogni di Unicost, Domenica Miele di Magistratura Democratica, Marcello Basilico di Area, Bernadette Nicotra di Magistratura Indipendente, Tullio Morello di Area, Michele Papa, laico in quota 5 Stelle, Antonio Lagara di Unicost, Ernesto Carbone, laico in quota Italia dei Valori. Oggi sostanzialmente andremo a completare il dibattito fiume riprendendo con l'omonimo di Carbone, quindi con Maurizio, laddove ci siamo fermati lunedì scorso, con Maurizio Carbone, consigliere di Area, idem successivamente Gian Antonio Chiarelli, poi Pasquale D'Ascola, primo presidente presso la Corte Suprema di Cassazione, Roberto Fontana e Andrea Mirenda, indipendente, Felice Giuffrè, membro laico in quota Fratelli d'Italia, Enrico Aimi in quota Forza Italia e Isabella Bertolini in quota Fratelli d'Italia, per poi arrivare all'intervento conclusivo del vice presidente Fabio Pinelli. Quindi riprendiamo laddove ci siamo fermati lunedì scorso con l'intervento di Maurizio Carbone. Buon ascolto.
5: Mi viene da pensare che non è che si vuole tutelare l'interesse pubblico, ma è un danno reputazionale, che tra l'altro è giusto che siano gli uffici, ogni ufficio che emana è responsabile, tra virgolette, anche della comunicazione del provvedimento che emana. Non è che io, procuratore, posso fare la comunicazione al posto della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione. Ripeto, provvedimenti della cui notizia io apprendo dai giornali. Vedete che situazione paradossale. Allora mi viene da pensare che non è che si voglia tutelare il danno reputazionale, ma si vuole che, siccome il procuratore aveva fatto quella conferenza per farsi bello, non è così, per fare il proprio protagonista, deve pagare il fio di quello che nella relazione della consigliera Ecker viene chiamato il fallimento del procedimento. Questa terminologia è stata usata. Non c'è nessun fallimento, è quello che è un normale sviluppo procedimentale di cui si darà nelle sedi opportune e da chi ha emesso il provvedimento si darà evidentemente notizia. Allora, se non ci liberiamo da questo pregiudizio, da quella che è la funzione di interesse pubblico per la collettività di una certa comunicazione, temo appunto che ci sia un nascosto, un non detto, anzi è stato detto, si è parlato di fallimento, che si vuole evidentemente evidenziare piuttosto che andare a tutelare dei principi che nessuno nega che sono sacrosanti, ma di cui non è che si può far carico il procuratore fino è stato detto giustamente anche dal relatore Forziati, poi le notizie nel web vivono di vita propria. E io, per notizie che vivono di vita propria, che sfuggono al controllo di tutti, devo andare a distanza di anni, andare a ricercarle e fare ammenda del mio fallimento, perché questo è stato detto. Non è così che si tutelano dei principi sacrosanti. Beh, che tutti vogliamo tutelare, ed è giusto mettere quegli accorgimenti, che io voterò quegli emendamenti che sono stati già esposti. Grazie.
6: Grazie consigliere Chiarelli, scusate.
7: Grazie presidente, davvero poche parole. Un, Un ringraziamento sentito alla settima commissione che ha portato all'attenzione del Consiglio questo tema così delicato, questo messaggio valoriale, no? Come diceva il consigliere Pava, davvero, davvero, davvero significativo. È un lavoro difficile, immagino sia stato un lavoro molto difficile, i principi affermati nella proposta di delibera sono principi importanti dei quali penso tutti quanti noi ci facciamo carico. Faccio solo qualche mia breve considerazione. Io voterò, se dovessero essere approvati gli emendamenti proposti dal Procuratore Generale, io voterò a favore della delibera così come presentata. Però a mio giudizio sarebbe stato necessario, fatemelo dire, forse un maggiore confronto su questa delibera. Non imputo nulla alla settima commissione, anzi imputo a me stesso la scarsa attenzione che ho avuto fino a pochi giorni fa, fino a due settimane fa. Sarebbe stato interessante, così come abbiamo letto nella relazione introduttiva della delibera del 2018, forse allargare anche e ascoltare anche altre figure, risentire gli avvocati, risentire i giornalisti sul punto. Avremmo potuto fare per esempio un'importante istruttoria su come si regolano gli uffici di procura, perché tanti uffici di procura hanno ormai delle regole precise a proposito della informazione, e poi vi dirò perché questo è accaduto. E forse mi sembra, dalla lettura della proposta di delibera, che si sconti un problema forse di impostazione. La delibera è scritta sull'ossatura di quella del 2018, ma le cose dal punto di vista normativo nel frattempo sono cambiate, sono profondamente cambiate. La comunicazione istituzionale ha trovato una sua disciplina attraverso la modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 106/2006, vedi decreto legislativo 188/2021, e a mio giudizio la delibera non ne tiene adeguatamente conto, anzi ne tiene conto in maniera troppo modesta, troppo risicata. Avrebbe quindi forse avuto più senso partire dal nuovo testo normativo rispetto al deserto normativo che c'era nel 2018 e dettare delle linee guida nuove con esso coerenti, che partissero dai forti vincoli imposti per legge ai quali tante procure della Repubblica si sono già uniformate. Ecco la necessità dell'istruttore alla quale facevo riferimento prima. L'articolo 5 ha una formulazione complessa, è faticoso leggere l'articolo 5, si parla di informazioni, si parla di dichiarazioni, si parla di notizie. Forse sarebbe stato utile fare riferimento a questi termini e attribuire il giusto peso, il giusto significato a questo testo normativo. E, per esempio, noi nella delibera scriviamo, no, che la conferenza stampa sarà rilevata ai casi eccezionali, è una modalità eccezionale. La legge parla di particolare rilevanza pubblica dei fatti, forse andiamo addirittura oltre la legge e vediamo un po', vedete come a volte sarebbe stato opportuno fare riferimento a questo articolo 5. Oppure quando parliamo di interesse pubblico, abbiamo molto parlato di interesse pubblico in tanti interventi, ma l'interesse pubblico non lo decide il Procuratore della Repubblica. L'interesse pubblico è un concetto che c'è scritto nella legge. È previsto che i rapporti con gli organi di informazioni siano proprio regolati nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, comma 1, oppure comma 2 bis, quando ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico. Quindi l'interesse pubblico è un concetto fondamentale che già il legislatore del quale il legislatore ha tenuto conto. Avrebbe avuto senso forse fare dei maggiori chiarimenti fra i rapporti fra comunicazione istituzionale dell'ufficio e comunicazioni anche del singolo magistrato, perché anche questo è un tema che si sta ponendo spesso e sempre più probabilmente si porrà nella prassi concreta. E poi mi ricollego un po' a quanto detto dalla consigliera Miele. Forse avrei preferito anche dei toni diversi, in effetti non ripeto le cose che sono state dette. Parlare di rettifica, parlare di riferimento è quasi un tono censorio che leggo fra le righe di questa delibera, che forse avrei preferito non leggere. E poi mi piace il poco spazio, permettetemi questa ultima considerazione, al valore informativo, comunicativo, della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e della pubblicità dei processi. secondo me, al contrario, il cuore di una corretta informazione all'esterno. Cioè la reputazione di una persona non si costruisce, non si ricostruisce soltanto con un comunicato stampa, si ricostruisce con la pubblicità del processo, magari penale, si ricostruisce con una adeguata motivazione che renda giustizia e renda chiari come sono andati i fatti. Quindi con tutti questi limiti, con tutte queste considerazioni, ove dovessero essere approvati i procuratori, gli emendamenti proposti dal procuratore generale, comunque voterò a favore della delibera stessa. Grazie.
6: Se, Presidente D'Ascola.
8: Ancor più dopo l'intervento del consigliere Chiarelli, oso proporre il ritorno in commissione di questa delibera, perché mi pare che si è emerso da quanto si è detto ancora insufficiente in relazione alla delicatezza e all'importanza della delibera approfondimento che vi abbiamo dedicato. E perché un indice sintomatico di perché dico questo è dato dal fatto che sui principi di fondo io credo che siamo tutti d'accordo, cioè sull'alto valore della presunzione di non colpevolezza sancito dalla Costituzione, sull'altissimo valore definito sacrosanto, io in genere cerco di lasciare in pace i santi, però raccolgo l'indicazione della consigliera Ecker, sacrosanto diritto all'informazione che ha il cittadino, soprattutto sulle questioni di rilevanza penale maggiormente importanti, siamo tutti d'accordo. Quindi il problema è trovare il punto di equilibrio, e il punto di equilibrio non mi pare che sia raggiunto con questa proposta. Gli emendamenti del procuratore avrebbero dovuto suscitare, soprattutto il 9 e il 10, l'immediato accoglienza, e forse solo perché non c'è stato il tempo di approfondirli che non si è tutti d'accordo. Ma è evidente che quando si dice genericamente vanno altresì comunicati tutti i provvedimenti di rilevanti per il personale, per i giornalisti, per i giuristi, per i cittadini, si dice che praticamente va comunicato tutto, o comunque chiunque può lamentarsi di tutto e dell'ampiezza, di quale sia la caratura del provvedimento da comunicare, non abbiamo elementi. È chiaro che è una dizione che non può andare, che va ripensata. Ma ancora di più il 10 che punta a sostituire l'obbligo per l'ufficio di inseguire i comunicati che abbia fatto, non si è riflettuto su una, e invece si potrebbe se si tornasse in commissione, su un ulteriore effetto collaterale distorsivo che può avere questo emendamento, questa previsione del punto G. Perché un ufficio giudiziario che sia costretto a diffondere una, ho già tradito il mio pensiero, un ufficio giudiziario che abbia comunicato o diffuso una qualunque notizia relativa a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, che sia tenuto poi per tutta la durata, a volte notevolissima, a dare notizia di qualsiasi aggiornamento che si verifichi, potrebbe essere indotto a non dare più comunicazione, non farlo, perché significa per certi uffici giudiziari costituire un ufficio parallelo alla struttura di cancelleria base che deve occuparsi solo di questo. Non ci rendiamo conto, ma io ricordo, non saranno passati più di 10 anni, che a Reggio Calabria, dove allora tornavo meno, adesso più di frequente, i colleghi mi raccontavano di tribunale con 1400, 1500, 2000 posizioni di misure cautelari pendenti. È vero Antonino Laganà? È vero. Come si fa a pretendere che un ufficio giudiziario, GIP, composto da 10-12 persone, credo non di più, il GIP di Reggio Calabria a quel tempo, anche la procura di Atentia, possa inseguire già solo 1400 arrestati contemporaneamente sottoposti a misura cautelare restrittiva? più tutti gli altri e dare comunicazione di tutte le varianti, di tutte le piccole archiviazioni, le piccole misure riduttive o no. Evidentemente qui bisogna precisare, bisogna delimitare, bisogna fare degli ancoraggi, altrimenti l'ufficio non, un ufficio che si ponga in posizione difensiva, attenzione a questo termine, non darà proprio comunicazioni per non, quantomeno per non essere tenuto poi a non avere responsabilità di ogni tipo, disciplinare, civile, penale o così via, per omesso inseguimento delle notizie successive. Hanno tutti avuto sicuramente esperienza e conoscenza con medici di famiglia, con docenti di scuola media superiore. E da tutti sapranno e avranno sentito che il male, e ancora di più gli universitari, credo, dell'università, della scuola, della medicina generica, è la burocratizzazione. Non facciamo più il medico, il problema nostro non è più fare le lezioni, ma è compilare moduli, giustificare spese, rispondere a statistiche e così via. Vogliamo trasformare gli uffici giudiziari da coloro che ricercano il torto o la ragione, il colpevole e l'innocente, in compilatori di continue novità processuali su ogni singolo fascicolo, con l'avvertenza che ci è stata data che molto spesso il tornare sugli stessi fatti va a nocumento del imputato, dell'indagato che sia. È stato ben detto, quindi togliamo l'obbligo d'ufficio, mettiamo obbligo d'ufficio se vi è richiesta di parte. Già questo è un accomodamento parzialmente limitante, parzialmente ragionevole, ma solo parzialmente. Ultimo rilievo, solo per non annoiarvi troppo, ma noi crediamo veramente che inducendo indirettamente, involontariamente, voglio passare qualunque ipotesi, alla ridurre l'informazione, gli uffici giudiziari, vi sia un'informazione migliore per il cittadino, più obiettiva, o non piuttosto la consegneremo soltanto a ciò che diranno forze di polizia e avvocati difensori, e quindi necessariamente senza il filtro qualificato di obiettività, di serenità che invece il giudice o anche il pubblico ministero hanno. Ecco, io credo che dobbiamo ripensare al punto di equilibrio e tornare in commissione. Vi ringrazio, scusate.
6: Grazie. Allora, vuoi intervenire? Consigliere Fontana, prego.
9: Allora, io credo che questa delibera abbia fondamentalmente un valore, quello di cui parlava il consigliere Papa, che attiene al messaggio, adesso mi ripeto, valoriale, cioè al punto di equilibrio tra il diritto alla formazione e i diritti la presunzione di innocenza, la tutela reputazionale, e questo è fondamentalmente il piano su cui valutare appunto questa delibera. Credo invece che ci sia un'eccessiva enfasi sia nel dibattito esterno, sia anche in qualche modo emersa in questa discussione per quanto attiene l'incidenza concreta nella vita degli uffici e anche sul piano del tema generale dell'informazione di questa delibera. È evidente, cioè, tutti abbiamo presente quanto è complesso e delicato il tema della comunicazione. Si è parlato, ad esempio, anche qui oggi è stato citato la vicenda Garlasco. Tutto questo non ha nulla a che vedere con questa delibera. Noi abbiamo, certo, un modo di gestire l'informazione, e non solo l'informazione, proprio in generale nei mass media, di tutto ciò che attiene alla giustizia, che è ovvio che suscita gravi perplessità e può avere anche una ricaduta negativa sullo svolgimento stesso della funzione giurisdizionale. Ma dobbiamo avere la consapevolezza che quello di cui stiamo parlando qui rappresenterà, rispetto a questo panorama, forse l'1%. il che non vuol dire che non sia importante, ma abbiamo la consapevolezza che parliamo dell'1% rispetto alla complessità, alla globalità del problema che viene evocato. E questa delibera attiene alle comunicazioni degli uffici giudiziari. Poi andiamo pure nel merito e io sono convinto che gli emendamenti proposti superano alcune criticità che sono state giustamente evidenziate. Però vi voglio dare alcuni numeri, perché altrimenti se non diamo dei numeri, il legislatore con le norme, mi pare del 24, che erano integrative, però adesso non ricordo più la stratificazione, ha imposto come modalità di comunicazione degli uffici inquirenti il comunicato stampa come modalità di comunicazione, ha previsto in alcuni casi la conferenza stampa e dentro questo schema quindi ha tipizzato le modalità di comunicazione degli uffici, e di questo si occupa la delibera. È evidente che se noi fossimo di fronte a un'attività nell'ordine delle centinaia di comunicati per uffici giudiziari ogni anno, beh, è evidente che questo saremmo di fronte a un tema di grande impatto organizzativo e quindi dovremmo occuparci molto, capire quali sono l'incidenza concreta di ogni disciplina che in qualche modo vada a stabilire poi nel tempo quali sono le conseguenze di queste iniziative. Bene, io mi sono preso la briga di cercare dei numeri, non ho fatto un lavoro su scala nazionale, ho chiamato alcuni procuratori e mi sono fatto dare i numeri, diciamo che sono procure più o meno limitrofe a quella da cui provengo. La procura di Torino nel 2025, sto parlando dei comunicati del procuratore della Repubblica, 0 conferenze stampa, 6 comunicati stampa. Genova, parlato anche lui personalmente col procuratore, 0 conferenze stampa, 5 comunicati stampa. Venezia, 0 conferenze stampa, 29 comunicati stampa. Poi ho fatto completo il distretto di Milano perché mi diventava più facile. Il distretto di Milano nel 25, 1 conferenza stampa del procuratore e 29 comunicati stampa. Tutte le altre procure del distretto, non considerando Milano, sono 26 comunicati stampa e 4 conferenze stampa. Bene. Allora, certo, è una cosa di cui occuparci, ma di questo ci stiamo occupando. Cioè, questa disciplina attiene a questo tipo di attività comunicativa. Possiamo discutere se il bilanciamento, anche in termini di rappresentazione fatta, fosse il più opportuno, ma prospettare delle grandi ricadute nei termini in cui di attacco al diritto dell'informazione, questo mi riferisco soprattutto al fronte esterno delle critiche, a me francamente pare quantomeno enfatico e esagerato. Detto questo, però, giustamente alcune critiche hanno colto nel segno. Obiettivamente devo riconoscere, faccio mea culpa per la parte che forse un'attività istruttoria più articolata come fu fatta nel 2017 sarebbe stata sicuramente utile, e forse queste critiche questi contributi li avremmo intercettati prima. E allora abbiamo in un emendamento, ci siamo fatti carico del problema delle comunicazione delle ordinanze cautelari, perché ci è stato fatto osservare che noi andavamo a introdurre una previsione specifica che andava oltre il dettato legislativo, perché il legislatore ha imposto delle regole che riguardano i giornalisti e vieta ai giornalisti di riprodurre col virgolettato il contenuto delle ordinanze. E ci è stato fatto presente che il tenore di quella norma legislativa presuppone che i giornalisti le vedano le ordinanze. E tant'è che abbiamo effettivamente, questo lo sapevo anch'io ma al momento non l'avevo focalizzato, che in molti uffici giudiziari hanno fatto dei protocolli tra l'ufficio GIP e la stampa, in modo che l'ordinanza cautelare fosse posta a disposizione in modo simmetrico di tutti, per evitare il fenomeno dei rapporti privilegiati da parte di alcuni giornalisti con una delle tante articolazioni interessate, perché le articolazioni interessate ovviamente non è solo l'ufficio giudicante, può essere la Procura della Repubblica, possono essere le forze di polizia e possono essere anche gli avvocati. E quindi in molti uffici giudiziari sono stati fatti dei protocolli per una comunicazione delle ordinanze custodia cautelare. Tra l'altro sono interessati quasi tutti i grandi uffici. E quindi il nostro emendamento in questo espunge questa previsione, richiama quello che è il dettato normativo e prende atto del fatto che esistono da anni questi protocolli, nella consapevolezza che se noi enunciamo, al di là della fondatezza legislativa, il CSM dice che non vanno date le custodie cautelari, avremo solo l'effetto che vista la molteplicità dei soggetti coinvolti, che le ordinanze cautelari circolerebbero, ma circolerebbe sul rapporto di rapporti non trasparenti e privilegiati di qualcuno con una di queste molteplici articolazioni. Abbiamo anche in un altro emendamento precisato che perché molte procure della Repubblica, quando fanno i comunicati, evidentemente ritenendo che in quel momento, per la tipologia anche di vicenda giudiziaria, questa impostazione soddisfi gli standard informativi, non mettono il nome e cognome dei soggetti coinvolti nel comunicato e fanno genericamente riferimento, per esempio, alle esecuzioni numerose, misure cautelari nell'ambito di un'indagine in questo settore che riguarda questo fenomeno, no? Allora abbiamo precisato in uno degli emendamenti che quando non vi è nel comunicato identificazione nominativa dei soggetti coinvolti, non scatta da parte dell'ufficio la necessità di una successiva comunicazione, perché questa proporzione o simmetria che si voglia utilizzare, è evidente che i due termini non sono proprio sinonimi, comunque va rapportata a quella che è l'attività comunicativa della Procura della Procura della Repubblica. È evidente che i nomi possono circolare sulla base di altre fonti. Noi quello che andiamo a chiedere alla Procura della Repubblica di calibrare un aggiornamento, correzione, come si vuole, in relazione a quella che è la comunicazione che originariamente ha veicolato. Allora, se questi numeri che io ho dato, che riguardano il distretto di Milano, ma riguardano altre tre grandi procure distrettuali del nord, e ripeto, le ho citate in via esemplificativa perché mi veniva più comodo acquisire i dati, li andiamo a depurare ulteriormente dei numeri di quelle comunicazioni in cui non vi è l'identificazione normativa. Io credo che è evidente che ridimensioni. La conclusione di questo mio intervento è: non va enfatizzata sul piano della ricaduta organizzativa e degli oneri organizzativi la portata di questa delibera. Vi è stata, secondo me, una percezione sotto questo profilo errata, anche per un'enfatizzazione, a mio avviso, mediatica esagerata. Io ritengo quindi che quello che è il tessuto di fondo di questa circolare rispecchia scelte fatte dal legislatore, che possono piacere o non piacere, perché mi ricordo quando entrarono in vigore quelle norme, furono fatte molte critiche per come erano formulate, e si può anche chiedere eventualmente un intervento legislatore, ma l'impianto di fondo della circolare riflette l'assetto normativo primario esistente. Il valore aggiunto specifico di questa circolare è entro i limiti che io ora ho illustrato.

0: problemi.
1: Grazie, consigliere Miranda.
2: E io davvero non volevo intervenire, però lo farò e lo farò con estrema brevità, mi perdonerete anche se magari vi annoierò. Premesso che trovo le considerazioni del primo presidente meritevoli di attenzione e non sarei contrario ad un ritorno in commissione, proprio per evitare, tra l'altro, quei pericoli giustamente evidenziati dal consigliere Papa, che aveva sottolineato come emendamenti, insomma, di varia natura potessero finire per creare disarmonia in un impianto del lavoro della settima commissione, che io invece ringrazio per la bontà della delibera, la qualità dell'intervento e poi per il principio di responsabilizzazione della magistratura a tutela di una del valore reputazionale che noi per primi dobbiamo ritenere importanti, perché per esempio io ricordo a me stesso, ma lo ricordo a voi, in campagna referendaria si diceva che il pubblico ministero era il primo giudice che incontrava il cittadino. Facciamo allora che questo incontro continui anche in tutti gli sviluppi successivi, proprio a dimostrazione di quanto il pubblico ministero per primo si faccia garante della dignità, della reputazione, della vita delle persone. E quindi dovremmo essere più che contenti di scrivere questa pagina preziosa, coerente tra l'altro con l'indicazione del legislatore. E tra l'altro ricordo come molto spesso negli anni la magistratura abbia avuto un grande ritardo culturale nel comprendere queste cose. Lo ricordo a me stesso, ma lo ricordo anche a tutti voi, che sul giusto processo noi eravamo contrari, io no. Noi eravamo contrari sulla modifica costituzionale perché faceva perdere tempo. E meno male che, io voglio dire, il legislatore costituzionale ha seguito la sua strada e adesso lo sentiamo un'acquisizione forte, sicura, solida. Allora, dicevo, ha ragione sicuramente il consigliere Fontana quando dice che parliamo di poca roba dal punto di vista statistico e che è deprecabile la retorica dell'autobavaglio. Però, proprio perché poca roba o tanta roba, se noi interveniamo pure sulla poca roba, in modo così forte, così limpido, così preoccupato, riprendendo quella mission della magistratura che ha sempre davanti, prima di tutto, la persona umana, io credo che facciamo nella poca roba assolviamo ad un compito estremamente importante che è di civiltà giuridica. Gli emendamenti del PG. Io apprezzo e condivido quelli razionali su una sorta di competenza comunicativa per fase, per cui non mi straccerei le vesti sul fatto che tempo per tempo, abbandonata l'indagine preliminare, no, questo possa toccare al giudice che ha la misura davanti. Su questo non farei una battaglia di religione e penso quindi che se mai ci fosse la possibilità di separare all'interno degli emendamenti proposti dal PG questo dal tema della comunicazione a distanza, potrei anche essere d'accordo. Invece non sono d'accordo, e lo dico subito, sul tema dell'oblio. I processi possono riguardare, scusate se sono un po' prosaico, i colletti bianchi, ma anche il signor Abdul, il signor Mohammed, quei tanti che finiscono sotto i cingoli, no, della giustizia penale e che quindi non hanno coscienza nemmeno del diritto al ripristino della loro reputazione. Hanno un avvocato, certamente, hanno un avvocato, talvolta d'ufficio. Sì, però voglio dire questo, così come il tema del processo è un tema tipicamente pubblico, il processo è pubblico, l'udienza è pubblica, la condanna è pubblica e tutto è funzionale ad evitare quell'antica medievale segretezza che consentiva i desaparecidos. Questa pubblicità però non può venire meno nel momento in cui parliamo della tutela reputazionale subordinandola all'istanza, perché alcuni la faranno con assoluta certezza, perché sono i colletti bianchi e non esiteranno un solo momento a tutelarla, ma noi dobbiamo anche occuparci di tutti quelli che questo non faranno. E allora in questa logica pubblica e omnicomprensiva trovo una sorta di incoerenza nel pretendere la comunicazione che correttiva, la comunicazione integrativa, la comunicazione successivamente conformativa, stato per stato, rimessa alla parte.

0: quanto c'è bisogno di una delibera come quella che oggi ha elaborato, e ancora ringrazio la settima commissione. Io direi c'è tanto bisogno, perché non è bastata l'iscrizione nel registro degli indagati che non doveva produrre danni civili ed amministrativi, non è bastata la presunzione di innocenza, non è bastata la segretezza investigativa, non sono bastati tantissimi altri rimedi. E allora, oggi, più che mai, ci troviamo di fronte proprio a una necessità di colmare, magari anche in quel poco, ma dando un segno di vitalità, di prossimità, di proattività del Consiglio rispetto a istanze che ci sono nel Paese, quello di mettere al centro della nostra riflessione oggi la tutela reputazionale, a riprova di quanto quel microsistema che doveva essere tutelato dai capisaldi dell'iscrizione, della presunzione di innocenza, della segretezza investigativa, sia ancora oggi bisognoso, no, di un contributo implementativo. Sarà poco, sarà tanto, ma è segno di una grande civiltà giuridica di questo Consiglio.
1: Grazie. Allora, se mi è permesso, anch'io intervengo velocemente.
2: Presidente, se vuole intervenire per ultimo, chiederei io la parola. Prego, prima.
1: Consigliere,
2: per una dichiarazione di voto, poco più. Intanto ringrazio la settima commissione per questa delibera che ho molto apprezzato, e tengo a sottolineare che il testo, al contrario di quando è stato sottolineato o osservato da alcuni giornali, non è un bavaglio, non è un'autocensura del Consiglio, non è una compressione del diritto di cronaca. Direi che è l'esercizio puntuale di una competenza che la Costituzione attribuisce al Consiglio Superiore, vale a dire indirizzare l'azione degli uffici giudiziari verso un punto di equilibrio costituzionalmente orientato tra i principi di dignità della persona, l'indipendenza della magistratura, la presunzione di non colpevolezza, la tutela della reputazione della persona e il diritto dovere di informare. Il legislatore, sia quello nazionale che quello europeo, ha tracciato una direzione precisa. La comunicazione giudiziaria deve essere istituzionale, misurata, riferibile all'ufficio e non al singolo magistrato. La delibera della settima commissione, a mio parere, dà attuazione concreta a questo quadro, come pure è stato sottolineato e riconosciuto anche dal consigliere Fontana poc'anzi, aggiornando le linee guida del 2018 ormai inadeguate rispetto all'impatto delle nuove tecnologie, dei social media e quindi alla permanenza online delle notizie giudiziarie. Si è scritto che la delibera sarebbe stata costruita sull'onda di vicende giudiziarie particolari, ma così non mi pare. La cosa che voglio rimarcare è che il Consiglio, proprio a tutela della sua autonomia, non possa accettare le pressioni esterne che pure si sono manifestate nel momento in cui si è cominciato a discutere di questa delibera e nel momento in cui la delibera è stata approvata all'unanimità in settima commissione. Il Consiglio, così come non risponde alle correnti, non risponde ai vertici degli uffici inquirenti e non risponde, consentitemelo, nemmeno alle redazioni dei giornali, ma risponde soltanto alla Costituzione. Due punti soltanto nel merito e vado alle conclusioni. L'obbligo di rettifica da un lato e l'ostensione delle ordinanze cautelari. Sul primo punto, aggiornare la comunicazione istituzionale quando il quadro processuale muta significativamente con archiviazioni, revoche, proscioglimenti, assoluzioni, non è certo un aggravio burocratico ingestibile. Si tratta infatti del corollario logico, a mio parere, di chi ha scelto in autonomia di comunicare l'avvio di un'indagine. Chi diffonde legittimamente la notizia di un sospetto deve assumersi la responsabilità di comunicare anche il venir meno di quel sospetto. Diversamente, la versione iniziale resta cristallizzata sul web, mentre la soluzione finisce in un trafiletto assolutamente marginale. Si tratta di garantire il principio fondamentale della simmetria informativa ed è proprio questo che la delibera, a mio avviso, cerca di codificare. Se volete, si tratta di una questione che investe l'eguaglianza sostanziale rispetto a un diritto che è un diritto fondamentale, la tutela della dignità della persona, che secondo la nostra Costituzione può essere degradata e provvisoriamente, soltanto da una sentenza passata in giudicato. Il condannato, a seguito della espiazione della pena, si vede reintegrato pienamente nella sua dignità sociale. E parallelamente, in coerenza rispetto a questo disegno, se l'accusa che è stata diffusa liberamente e legittimamente da una procura cade nel corso del tempo, è giusto che per simmetria informativa, cercando di rispecchiare la diversità di forza proiettiva nell'opinione pubblica che ha un ufficio di procura e che ha invece un privato, questo onere ricada sul capo di chi legittimamente ha ritenuto di diffondere la notizia, sia pure per presunti motivi di interesse pubblico. Sul secondo punto, il tema non è impedire alla stampa di informare, su ciò vigilano altre norme a partire dall'articolo 114 del codice di procedura penale, ma evitare che la fase delle indagini preliminari, in cui la gestione dell'informazione è interamente nelle mani della procura, si trasformi in un processo parallelo mediatico, come tanti purtroppo ce ne sono. La credibilità della magistratura, la sua autorevolezza, la sua indipendenza non si difendono attraverso una comunicazione muscolare e personalizzata, si difendono attraverso la sobrietà istituzionale ma anche personale con l'uso prudente dei social network. A questo proposito invito ancora il Consiglio a riflettere sulla codificazione dei doveri del magistrato che utilizza i social network, come pure hanno fatto altre giurisdizioni, mi riferisco segnatamente alla giustizia amministrativa. Quindi si difende, dicevo, attraverso la qualità delle decisioni, attraverso il rispetto rigoroso delle garanzie che con questa delibera invitiamo a rispettare. La presunzione di non colpevolezza non è un fastidioso ostacolo formale, è il fondamento garantista della giurisdizione penale, di uno Stato di diritto, lo ricordava prima il consigliere Carbone, e in qualche misura gli oneri che vengono previsti in questa delibera costituiscono un contrappeso rispetto all'enorme potere di incidenza dell'autorità inquirente sulla dignità della persona umana. Per queste ragioni voterò in maniera convinta a favore della delibera, nella consapevolezza che con questo atto il Consiglio compie un atto di civiltà al servizio della magistratura, dei cittadini e della Costituzione. Preannunzio il mio voto favorevole agli emendamenti da 1 a 3 e da 4 a 8. Grazie.
1: Grazie, consigliere Aimi.
3: Sì, grazie Presidente. Desidero anche io esprimere un ringraziamento non formale alla settima Commissione, in particolare alla Presidente Claudia Ecker, a Michele Forziati, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante documento. Quindi intervengo per esprimere il mio pieno sostegno alla proposta in esame, che in fondo non fa altro che aggiornare le linee guida di comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari. Perché vedete, c'è una frase che credo debba essere il leitmotiv anche di questa discussione, che provo a citarla a memoria, dice più o meno così, che quando la notizia fa addirittura il giro del mondo, la verità è ancora lì che si allaccia le scarpe. E quindi credo che sia una questione anche di responsabilità di ciascuno, quella di comprendere la gravità anche e soprattutto in un procedimento penale di ciò che accade, perché quando arriva l'avviso di garanzia e deflagra nel tinello di casa, c'è in molti casi, soprattutto mi ricordo nel caso delle persone che sono considerate innocenti, una situazione veramente tragica. Ha ricordato bene Carbone nel suo intervento qual è lo stato d'animo di chi subisce questa situazione. Quindi dobbiamo avere una grande attenzione, grande rispetto nel momento in cui noi ci approcciamo. È pur vero come ricordava il collega Fontana, che sono sempre meno i casi in cui vengono fatte le conferenze stampa e vengono fatti dei comunicati, però una regola secondo me è opportuno porla, quindi è un intervento che reputo necessario, perché prende atto di una situazione che è reale. E con la comunicazione giudiziaria, quindi non è un aspetto che noi possiamo considerare accessorio del processo, è una situazione in moltissimi casi davvero drammatica. E la proposta che abbiamo in esame costituisce, secondo me, un equilibrio molto convincente tra trasparenza e le garanzie. E afferma con chiarezza che il diritto all'informazione non è in contrasto con i principi del giusto processo, ma richiede una comunicazione obiettiva, misurata e coerente con la funzione giudiziaria. Io credo che noi abbiamo una grande opportunità oggi, quella di votarla, perché è assolutamente importante che noi rimettiamo ordine anche a queste linee guida. Quindi io anticipo quello che sarà il mio voto, il voto favorevole alla proposta in oggetto.
1: Consigliere Bertolini.
4: Grazie Presidente. Brevemente, io vorrei anch'io ringraziare la Commissione che ci ha portato questa delibera. E però altrettanto sinceramente voglio dire che non credo che questa delibera, se verrà votata, e spero, mi auguro venga votata più o meno la formulazione, tranne qualche emendamento che è stato presentato che condivido, perché se viene stravolta non la voterò, non farà nessun miracolo. Cioè, questa non è la delibera dei miracoli, quindi è una delibera molto importante che sottolinea, pone alla nostra attenzione dei problemi che ci sono, delle storture che ci sono nel nostro sistema di informazione. È forse un monito, un richiamo, è una delibera senza sanzioni, quindi verrà rispettata, non verrà rispettata, qual è la sanzione se non viene rispettata? Quindi i toni apocalittici che ho sentito, le preoccupazioni sull'aggravio di lavoro, poi prendo atto dei numeri che ci ha dato il consigliere Fontana, se i numeri sono quelli io questo aggravio di lavoro non lo vedo, ma non credo che creerà delle problematiche così gravi sugli uffici. Problematiche gravi ci sono oggi sull'informazione che esce e sulla mancanza di tutela di quei diritti che sono già garantiti dalla nostra Costituzione di tutti i cittadini, che sono la presunzione di non colpevolezza, una forma di garantismo che oggi nel nostro Paese è ogni giorno svilito. E quindi io credo che sia soprattutto una delibera che possa richiamare tutti, e dico tutti, gli organi di informazione, ai quali non viene messo nessun bavaglio, quindi quello che abbiamo letto in questi giorni lo trovo risibile e offensivo, ma un richiamo anche a chi le notizie le dà. Qualcuno dice ma non sono le procure, ma sono i tribunali, ma sono le forze dell'ordine, non mi interessa, questa delibera è un richiamo alla continenza, a richiamare tutti alle proprie responsabilità. Perché vedete, io credo che ci siano già oggi i mezzi per comunicare e, questo lo condivido, dare anche ai cittadini una corretta informazione, perché c'è un interesse pubblico dei cittadini ad essere informati, ma dentro un parametro che non sia di scorrettezza come avviene oggi. E questo dipende da come ci comportiamo tutti noi. E in primo luogo, siccome noi siamo l'organo di autogoverno della magistratura, da come si comporta anche chi le inchieste ce le ha in mano. E chiudo facendovi un esempio, perché io credo che già oggi ci siano gli strumenti per comunicare bene, per informare i cittadini, ma per non travalicare quel limite che oggi sta diventando, a mio avviso, pericoloso. Ed ecco perché è un bene che, grazie a questa delibera, anche noi affrontiamo questa tematica. È recente un caso di cronaca giudiziaria, di cronaca nera, gravissimo, della mia regione, parlo della Procura di Parma, piccolo paesino, Traversettolo, che è grande forse come Garlasco, dove è avvenuto un fatto gravissimo, dove una giovane ragazza ha partorito due bambini, in due momenti diversi, li ha praticamente uccisi entrambi, li ha seppelliti nel cortile di casa sua. Questi bambini sono stati ritrovati perché il cane di casa ha scavato il cortile. Un fatto di cronaca, lo dico perché è pubblico, non è un fatto segreto, secondo me terribile, drammatico, ma anche che avrebbe potuto suscitare l'interesse, la pruderie, il gossip, le trasmissioni televisive, l'enfatizzazione, i criminologi, le cose orrende che noi vediamo ogni giorno in televisione sulla vicenda Garlasco. Non si è visto nulla di tutto questo, non abbiamo avuto una trasmissione televisiva, non abbiamo avuto niente di tutto questo, ma abbiamo avuto tutte le informazioni. C'è stata una procura che ci ha detto esattamente cosa era successo, come sono avvenuti i fatti, che ha celebrato un processo, che ha condannato una persona e ce l'ha detto quanto, come questa persona, perché non è stata, pur essendo condannata a 24 anni, perché in questo momento non è in carcere ma è agli arresti domiciliari in attesa di una condanna definitiva. Ci ha detto tutto quello che dovevamo sapere, ma l'ha detto in una maniera talmente sobria, talmente corretta, talmente scadenzata, non ci ha fatto, non ha sottratto nulla, che però non l'ha fatta diventare una questione folle, perché io dico che oggi noi siamo di fronte a delle follie giudiziarie, noi assistiamo a delle cose spaventose. Quindi io credo che oggi l'intelligenza, la correttezza dei magistrati, dei procuratori, io dico anche delle forze dell'ordine, perché qualcuno dice ma magari le notizie escono dalla polizia giudiziaria, non siamo certamente, sicuramente può uscire anche da una cancelleria una notizia, no? Quindi diventa molto complicato questo. Io credo che oggi questa delibera, che non vuole mettere il bavaglio a nessuno, non lo vuole mettere alla magistratura e non lo vuole mettere alla stampa, guai se lo mettesse alla stampa, vuole richiamare tutti alle proprie responsabilità, a una forma di continenza e al rispetto di quelli che sono dei principi sacrosanti che sono sanciti dalla nostra Costituzione e che noi oggi semplicemente ribadiamo e riprendiamo anche delle norme ordinamentali. Quindi non drammatizziamo i toni, cerchiamo di scrivere la delibera migliore che possiamo, non aspettiamoci il miracolo perché non avverrà, ci continueremo a beccarci tutte le sere quando cambiamo canale, Garlasco in televisione, su questo state sereni, sperando che prima o poi abbia una fine, ma speriamo almeno che questo entri nella coscienza di tutti noi e che possa aiutare ad avere un atteggiamento diverso rispetto a questi comportamenti.
1: Grazie, altri? No, non finiamo più, prego, poi dopo faccio io un breve intervento, però così apriamo di nuovo.
5: No, no, ma prego, solo un secondo, per far capire i termini, della...
1: sì.
5: Rispetto a Garlasco, la Procura della Repubblica di Pavia ha fatto una conferenza stampa, una, per precisare che certe insinuazioni fatte sul sull'aggiunto Civardi erano ridicole, perché lui era arrivato alla procura due mesi dopo determinate cose. È l'unica no, questo è importante, perché è evidente, e la procura di Garlasco credo che non abbia fatto un comunicato, no? Questo per dimostrare che il problema è enorme, ma non è riferibile causalmente a quello di cui oggi stiamo parlando. Questo lo dico anche a tutela dei magistrati. Ci sono state fasi storiche dove la magistratura ma non è certamente questa la fase.
1: Allora,
5: storica.
1: Volevo anch'io, se mi è consentito, fare un piccolissimo intervento breve. Innanzitutto disegno di gratitudine alla settima commissione, alla sua presidente, a tutti i componenti, perché hanno avuto la capacità di portare al centro del dibattito nazionale uno dei grandi temi della modernità. Vorrei dire la tutela e la difesa del diritto della modernità, che è la reputazione. E diciamo, questo dibattito dimostra due cose. Primo, che quando ci sono i nuovi diritti che si affermano, ci vuole un percorso culturale che è anche faticoso, lento, può essere tortuoso, va ci sono percezioni, sensibilità che vanno, come dire, metabolizzate. E dall'altro lato anche che diciamo, il Consiglio si pone come promotore culturale di riflessione e diciamo, non solo non si divide se non per quello che è fisiologicamente, vorrei dire meritevolmente, rispetto a temi di questa sensibilità e complessità, ma dibatte apertamente. E quindi, poiché parliamo di narrazione, io spero anche che la narrazione del Consiglio Superiore di fronte a questo tema, qualunque sia la decisione che verrà presa, sia una narrazione, vedo autorevoli giornalisti presenti alla discussione di oggi, che sia una narrazione dove si dà atto che il Consiglio Superiore esprime valori, cultura, sensibilità diverse. Questo è un suo grande patrimonio che oggi portiamo. Dicevo, ha messo al centro il tema che il diritto alla reputazione è il nuovo diritto da proteggere, un diritto che forse nell'ordinamento, non solo a livello, come dire, di comunicazione, di linee guida di comunicazione del Consiglio Superiore, un diritto che forse non trova adeguata tutela nell'ordinamento, e dovremmo occuparci come giuristi, non come consiglieri, di quali siano le forme se le attuali forme di tutela previste dall'ordinamento abbiano una capacità di proteggere adeguatamente il bene protetto reputazione oppure no. Certamente, come qualcuno ha detto ben più autorevolmente di me, sembra quasi, in modo un po' provocatorio, sembra quasi più facile recuperare la libertà che la reputazione oggi, nel senso che la reputazione, una volta lesa, ha questo carattere di definitività nel tempo e che la rende appunto un diritto fondamentale oggi. D'altronde è un diritto che attende, lo disse Lehman in modo autorevolissimo, attiene allo statuto identitario della persona, cioè al riconoscimento morale e sociale che la persona ha nel contesto in cui vive, e quindi mi fa piacere che oggi sia considerato come, che il plenum, il Consiglio abbia contribuito a considerarlo come un diritto fondamentale della modernità. Il secondo punto che volevo toccare, per non ripetere tutte le cose molto interessanti che sono state dette, è che c'è un tema di tutela di imparzialità del giudice. Cioè, noi non dobbiamo pensare che il giudice sia, come dire, immune da qualunque forma di condizionamento esterno, anche parlo di condizionamenti involontari. Ricordate che Hannah Arendt diceva che giudicare impone di non vedere, pensate alla iconografia della giustizia bendata, cioè l'idea che il giudice debba non ricevere continuamente informazioni dall'esterno, percezioni, sollecitazioni che possano alterare il suo stato di giudizio. E pensate anche che il nostro ordinamento, tra l'altro, prevede l'intervento della giuria popolare, e quindi non solo di giudici che hanno una capacità anche, come dire, tecnica, una competenza acquisita nel tempo che li rende un po' più forti e un po' più impermeabili per quanto possibile alle sollecitazioni e pressioni esterne, ma anche di giudici che si trovano per la prima volta e forse per l'unica a esercitare quella funzione. Bene, allora l'imparzialità del giudice, che può essere condizionata anche da una lesione della reputazione, da una informazione, per così dire, a senso unico, è un tema che credo sia centrale nel dibattito che stiamo affrontando. Il terzo e ultimo punto, prima di due osservazioni sugli emendamenti, è che dobbiamo, come dire, sempre ricordare che non esistono diritti assoluti. Cioè, le democrazie sono fatte di diritti tra loro in conflitto e di bilanciamenti continui. Quindi il punto non è quello di essere e di propendere in via definitiva per il diritto di cronaca, il diritto di informazione, anziché un diritto alla reputazione. Il punto è di trovare dei bilanciamenti adeguati, fermo restando che il diritto di cronaca e qui è il diritto di critica, in generale il diritto di informazione è intanto un diritto in quanto è l'informazione corretta. E la informazione che può essere corretta al momento in cui viene resa, ma che può non risultare corretta a seguito di emergenze successive acquisite dall'attività di indagine, impone una contro-narrazione corretta in senso diverso. Altrimenti quella che era una narrazione corretta al momento in cui viene resa, qualora l'emergenza investigativa, come dicevo, sia di segno diverso, resta nel circuito mediatico e tecnologico una narrazione non più corrispondente al vero. Quindi il diritto di informazione non è un diritto parziale, è un diritto assoluto che richiede quindi anche un'informazione che si faccia carico dei vari elementi emersi nel corso della attività di indagine e del procedimento. Qualche brevissima parola sulla questione degli emendamenti, perché il procuratore generale, da par suo, con la sua capacità anche argomentativa, ha utilizzato delle suggestioni che io mi permetto di dire non condivido completamente. La prima attiene al tema che si graverebbero, se ho inteso bene, i procuratori di essere dei perenni comunicatori, mi sono segnato questo termine. Allora, la norma così come emendata nella proposta numero 7, se non sbaglio, nell'emendamento firmato dai consiglieri Bisogni, Dauria, Forziati, Laganà, Fontana e Miele, recita testualmente: quando l'ufficio abbia diffuso una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, con individuazione nominativa delle persone coinvolte, quindi solo in questo caso, esso cura, su richiesta dell'interessato, ma poi c'è l'inciso, o nella fase delle indagini preliminari, anche d'ufficio, l'adozione di successivi comunicati di aggiornamento. Quindi non corrisponde al vero che ci sia una pretesa di affidare alle procure, come dire, il ruolo di comunicatori perenni, perché la istanza, la previsione che la procura debba procedere d'ufficio a ripristinare la simmetria reputazionale dopo aver enunciato gli elementi a carico, in ipotesi presenti in un'ordinanza, risultati poi da disattendere sul piano fattuale da attività di indagine successiva, questo obbligo d'ufficio risulta solo nella fase delle indagini preliminari. È previsto nell'emendamento che io mi permetto. È previsto, sto dicendo che qualora si dovesse, forse mi sono spiegato male, primo presidente, cerco di spiegarmi meglio, proposta di delibera così come emendata dai consiglieri l'hanno sottoscritta e quindi a cui io mi sento di aderire, mi pare che emerga un contemperamento adeguato, perché questo obbligo di ripristino, utilizzo questo termine, riguarda solo la fase delle indagini preliminari, questo obbligo d'ufficio di ripristino. Secondo punto, questo è già stato indicato bene dal consigliere Fontana dal punto di vista numerico. Questo obbligo di assumere il ruolo di comunicatore, diciamo, della rettifica, del ripristino reputazionale, presuppone la scelta del magistrato di essere un magistrato comunicatore. Perché il magistrato può continuare a parlare con i propri provvedimenti, anche per esempio in materia cautelare, non sono più coperti dal segreto una volta depositate le ordinanze di custodia cautelare, e quindi mi sento di rispondere all'obiezione del consigliere Carbone che la rappresentazione che lui ha fatto, e cioè di un quasi, se così l'ho inteso, quasi di un dovere dell'autorità giudiziaria di rappresentare all'esterno con comunicati e conferenze pubbliche il contenuto dell'ordinanza cautelare, è un presupposto che, se io ho ben inteso, non condivido. Devo tra l'altro dire, per amor di verità, che io credo che la magistratura abbia compiuto anche un grande passo in senso positivo, che evidentemente, come dire, aiutata anche dalla normazione a cui faceva riferimento il consigliere Carbone, ma probabilmente anche rendendosi conto della delicatezza del tema. E quindi noi adesso assistiamo a indagini delicatissime dove la Procura della Repubblica, per esempio, mantiene una condotta di assoluto riserbo, e qui mi sento di dirlo da ex avvocato, che forse anche l'avvocatura avrebbe da imparare rispetto a una contenimento sui fatti che poi devono trovare il loro luogo naturale nelle sedi giudiziarie. Quindi vorrei dire che noi dobbiamo avere, è stato utilizzato questo termine da altri, mi permetto di farlo mio, un'ossessione reputazionale anziché una ossessione alla informazione esterna. Cioè dobbiamo cambiare, credo, la modalità di pensiero. Il senso di questa proposta di delibera è esattamente in questi termini. Ultime due cose, ho concluso. Il primo, l'inesigibilità. Credo che sia ardito sostenere che siano esigibili le comunicazioni lesive e siano invece inesigibili il ripristino delle lesioni procurate con una comunicazione che appare successivamente non rispondente all'andamento dei fatti, anche solo dal punto di vista, per esempio, dell'attribuzione soggettiva di alcune condotte. O sono inesigibili sempre, o sono esigibili sempre in un senso o nell'altro. Ma il secondo, e concludo, il diritto all'oblio, scusate, è un strumento che nasce appunto come strumento di tutela della persona contro il pregiudizio derivante dalla persistenza della diffusione di informazioni che incidono negativamente sulla sua identità reputazionale. Cioè, il diritto all'oblio non riguarda, anche dal punto di vista logico, la persona che riceve l'informazione della sua estraneità rispetto a determinate condotte. Ripristiniamo la sua reputazione e dopo ci occupiamo del diritto all'oblio, di quanto rappresentato a carico prima, evidentemente ingiustamente, perché noi qui ragioniamo solo dei casi in cui la rappresentazione esterna, inizialmente lesiva della reputazione, risulti poi non più sostenibile, non più fondata sugli elementi di prova successivamente acquisiti. E allora dico, ripristiniamo la reputazione con un diritto corrispondente al riconoscimento sociale, come dicevo, e morale della persona, e dopo si dia seguito al diritto all'oblio. Ma il diritto all'oblio riguarda la persistenza della lesione reputazionale, non certo la notizia che ripristina lo statuto identitario della persona. Quindi io voterò a favore della proposta di delibera e voterò in senso contrario all'emendamento del signor Procuratore Generale solo rispetto a questo punto, a favore invece rispetto a questo punto della dell'emendamento numero 7 sottoscritto dai consiglieri a cui ho fatto riferimento prima. Ecco, grazie.
6: Dobbiamo fermarci qui, il nostro tempo a disposizione è finito, ma abbiamo sostanzialmente completato pressoché integralmente il plenum fiume che ha avuto luogo il 10 giugno al Consiglio Superiore della Magistratura nel dibattito che poi ha visto l'approvazione sulle nuove linee guida sulla comunicazione degli uffici giudiziari. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui, ma come sempre restate in diretta e buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
7: Sono le 22:57 minuti, questa è Radio Radicale, quello che abbiamo appena ascoltato era lo speciale giustizia questa sera di Sergio Scandura. Il resto della programmazione di Radio Radicale prevede nell'ordine un'intervista di Francesco De Leo al presidente dell'ABI Antonio Patuelli. Subito dopo un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Tony Ricciardi del Partito Democratico sul referendum svizzero per limitare gli abitanti e quindi l'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale e Oggi Futuro, rubrica a cura di Ecosistema Futuro. Alla mezzanotte poi le prime pagine dei quotidiani di domani.
8: Bentrovati da Francesco De Leo e Fabio Pariga in regia, siamo nella sede dell'Associazione Bancaria Italiana in Piazza del Gesù a Roma in compagnia del padrone di casa, il presidente dell'ABI Antonio Patuelli, grazie di aver accolto Radio Radicale, presidente. Con noi parteciperà alla conversazione Angelo De Mattia, voce conosciuta dagli ascoltatori di Radio Radicale, editorialista del Messaggero del Mattino, è stato direttore centrale di Banca d'Italia, bentornato direttore.
9: Buonasera a voi.
8: Allora, Presidente, nel suo saggio che ho qui con me, Nuova Europa o Neonazionalismo, scritto qualche anno fa per Rubettino, lei scriveva: l'Unione Europea deve per prima cosa definire la propria nuova identità, darsi finalmente davvero una Costituzione, disegnare obiettivi economici e strategici che siano capaci di esprimere una visione di politica economica ampia, condivisa, di lungo periodo, che miri allo sviluppo sociale e al progresso. Le unioni dei segmenti economici europei e la stessa moneta comune non sono più dei traguardi e rischiano una crisi di rigetto se non inglobati in un'esperienza diversa, più alta, ambiziosa, che impari e faccia tesoro degli errori commessi. A che punto siamo, Presidente?
10: Io la ringrazio per la citazione. Devo dire che questo librino l'abbiamo pubblicato ben prima della pandemia. Ed eravamo in una fase in cui in Europa i filoni dell'anti-europeismo erano vari e di conseguenza io cercai di dare un modesto, ma nitido, spero, contributo nello spiegare che la costruzione dell'Europa era stata soprattutto economica, perché non vi era stato il consenso per la costruzione subito dell'Europa politica, e che i sacrifici fatti per costruire l'Europa economica erano importanti, buttarli via era sbagliato e che ci voleva un salto di qualità, innanzitutto con una Costituzione che definisse il quadro istituzionale, doveri e diritti di tutti e di ciascuno. Poi è venuta la pandemia ha realizzato, volenti o nolenti, un salto di qualità dell'impegno dell'Unione Europea, non solo dal punto di vista degli indirizzi sanitari di emergenza, ma anche dei piani di emergenza di resilienza e di rilancio, il famoso PNRR. Il clima in Europa è cambiato, per cui questi risultati ormai di un PNRR completato hanno contribuito a svelenire la situazione. Non si sentono più dichiarazioni anti-euro o di abolizione dell'euro come avveniva prima della pandemia, per cui il mio volumetto è un po' storicizzato. Rimane il fatto che il sogno della Costituzione europea è un sogno che è fondamentale, non può sussistere una costruzione che non abbia una legge fondamentale. Oggi ci sono trattati che sono sovrapposti, interconnessi in un diritto costituzionale che è un po' di risulta e che deve essere maieuticamente interpretato dai costituzionalisti, mentre i cittadini hanno bisogno non di un'operazione così complessa, ma di un testo, di una vera Costituzione che definisca con con chiarezza e sinteticità il tutto. Nel frattempo l'euro invece che indebolirsi si è rafforzato, sono entrati altri paesi nella moneta comune, l'euro ha difeso e sta difendendo dall'inflazione, noi italiani lo sappiamo perché l'inflazione l'abbiamo avuta a due cifre per tantissimi anni e con dei tassi di sconto fino al 19,5% che erano in proporzione al livello dell'inflazione. Negli ultimi anni abbiamo avuto un'inflazione che quando è stata alta è stata del 5,5-6% con dei livelli di tasso di sconto proporzionatamente molto più bassi di quelli storici, quindi prendiamo atto dei progressi che si sono fatti, evitiamo sterili polemiche politiche, guardiamo in avanti. Oggi vi è una crisi internazionale da troppo tempo e crudelmente incancrenitasi, certamente il sogno della Costituzione sussiste ed è un sogno realistico, però non la si improvvisa in pochi mesi, oggi c'è bisogno di una risposta in stile emergenziale, non ripetitiva del PNR, ma che susciti investimenti europei pubblici e privati, e in questo senso finisco dicendo che da 15 mesi c'è un progetto della Commissione Europea che avanza troppo lentamente per incentivare liberamente e responsabilmente i risparmi dei privati a trasformarsi in investimenti produttivi. Non è la tempistica dell'emergenza economica che viviamo questa eccessiva lentezza nel processo decisionale.
8: Io ricordo, Presidente, che Nuova Europa e Neonazionalismo è stato pubblicato da Rubettino. Al momento il dibattito europeo si concentra sul declicato equilibrio tra difesa del potere d'acquisto e sostegno, no, alla crescita economica. La Banca Centrale Europea ha qualche giorno fa alzato i tassi di interesse per contrastare l'aumento dell'inflazione causato dalla crisi in Medio Oriente. Lei che idea si è fatto sulla recente decisione della BCE?
10: Ma prima di tutto le banche centrali possono fare molto, non possono fare tutto nella lotta all'inflazione, quindi non scarichiamo sulle banche centrali tutta la competenza, perché in politica economica e finanziaria ci sono tante altre cose che si possono fare, che sono responsabilità in parte dell'Unione e in parte degli Stati. Ma quando la BCE l'altra settimana ha preso queste decisioni, le ha prese quando i tassi di mercato erano già molto più cresciuti dello 0,25 che la BCE ha aumentato. E dato che i rapporti economici si basano non sui tassi ufficiali di sconto delle banche centrali, ma sui tassi di mercato che quotidianamente vengono quotati, i conteggi di quanto sarebbe da quel momento aumentato in mutuo a tasso variabile contratto da chi l'aveva non a tasso fisso, i due terzi sono a tasso fisso in Italia e quindi non hanno niente da preoccuparsi sui movimenti dei tassi, beh, un dibattito oggettivamente con dei limiti, perché i contratti di mutuo vengono fatti con parametri di tassi di mercato, è raro avere un tasso BCE, quindi la BCE ha fatto il minimo del possibile e dobbiamo tener conto che i tassi BCE sono fortemente inferiori ai tassi americani e della Gran Bretagna, cioè delle altre grandi banche centrali dell'Occidente, e continuano a essere i tassi della BCE fra i più bassi del mondo, quindi non vedo nessuno sconquasso da questo 0,25 che bisogna incorniciare nel vero dei tassi di mercato, e il problema sono i tassi di mercato. Ma il mercato valuta sulla base dei rischi, e finché l'inflazione cresce e finché una pace vera e duratura non si realizza in Medio Oriente e in Ucraina, è chiaro che i fattori economici di base non si tranquillizzano.
8: Conviene, direttore?
9: Ma io senz'altro sono d'accordo, ritengo che non c'è stato, come ha detto il presidente Patuelli, uno sconquasso, si poteva fare diversamente. Forse considerato che l'inflazione nell'area dell'euro è intorno al 3% e non si distacca quindi molto dal 2% che è il target della BCE. La BCE ha l'obbligo del mantenimento della stabilità dei prezzi e fa coincidere la stabilità dei prezzi con il 2%. Il 3% unite alle previsioni per il 2007, 2006 innanzitutto e poi 2007 e 2008 vedono un'inflazione una logica discendente, e allora forse si poteva un attimo respirare e non dare luogo alla variazione di 25 punti base. Però bisogna sempre tenere presente che da un lato la BCE ha il mandato della stabilità dei prezzi, dall'altro, una volta conseguita la stabilità dei prezzi, ha come obiettivo secondario previsto dal trattato il sostegno alle economie dell'area. E allora bilanciare questi due punti non è sempre facile. Vedremo stasera le decisioni che prenderà la Federal Reserve, che avrà preso, poi saranno comunicate stasera, e vedremo quali impatti potranno avere anche sulle altre principali banche centrali.
8: Presidente, Abiatras è il nome dato al nuovo centro di competenza sui temi geopolitici dell'associazione che lei presiede ed è diretta anche da Marco Elio Rottini. La geopolitica impatta totalmente con le sue tensioni ovviamente anche sul settore bancario. Come se ne esce?
10: Se ne esce non facilmente. Se ne esce prima di tutto avendo una consapevolezza piena e una responsabilità individuale e collettiva di fronte a fenomeni finanziari ed economici di grande rilievo e di grande impatto. Quando si muovono le guerre, poi a primo dolore è quello umanitario, dopo quello fortissimo umanitario ci sono anche i problemi economico-sociali, che sono anche di rimbalzo per coloro che non hanno niente a che fare con le guerre in corso, come l'Italia e l'Europa non sono mica parti delle guerre medio orientali, anzi, e di conseguenza se ne esce prima di tutto avendo una generale consapevolezza dei fattori di rischio che vi sono, e questa deve essere generale consapevolezza nel quadro di una maggiore educazione finanziaria al risparmio. La cultura e l'accrescimento della consapevolezza sono fattori permanenti nella vita, non è che si esauriscono con le scuole dell'obbligo o quelle superiori con le lauree, e vi è bisogno di capire, soprattutto per i risparmiatori, quando fanno gli investimenti, quali sono i rischi degli investimenti, e quindi è opportuno approfondire i fenomeni. Le banche e con loro l'associazione bancaria, la fondazione FEDUF per l'economia, la cultura economica, finanziaria e risparmio, emanazione di ABI, cercano di dare un loro contributo per quotidianamente informare nella maniera più asettica e corretta i clienti, perché prendano le responsabili decisioni che loro competono, e chiaramente bisogna elevare la consapevolezza collettiva, e l'ABI ha una delle sue funzioni proprio nella conoscenza diffusa dei fattori economici. L'ABI è un'associazione di banche tutte diverse, tutte in concorrenza fra di loro, e quindi i punti di contatto sono oggi solamente quelli della oggettività dei problemi.
8: Presidente Patuelli, sul sito della Banca Centrale Europea si legge: stiamo studiando insieme alle banche centrali nazionali dei paesi dell'area dell'euro la possibilità di introdurre l'euro digitale. Si tratterebbe di una valuta digitale della banca centrale, un equivalente elettronico del contante, e affiancherebbe le banconote e le monete, offrendo ai cittadini una scelta più ampia su come pagare. Qual è la sua posizione nel grande dibattito sull'euro digitale, rischi e opportunità?
10: È un processo storico inevitabile l'euro digitale, nel senso che le monete sono state metalliche fino a metà del 1800. Poi l'evoluzione ha portato ad avere, oltre alla forma metallica che è rimasta, anche la forma cartacea. Noi abbiamo nuove tecnologie ormai da decenni per i pagamenti, che sono realizzati o da grandi case internazionali o più di recente su piattaforme tecnologiche da soggetti non vigilati. E questo è il problema principale, perché i grandi circuiti ufficiali di pagamento sono vigilati dalle autorità di vigilanza competenti, e invece questi sistemi di pseudovalute non hanno altrettanti livelli di vigilanza, e quindi è molto importante che nasca l'euro digitale, che è la terza forma di pagamento della medesima valuta, metallica, banconota e digitale, un'evoluzione dei tempi che darebbe una maggiore sovranità digitale all'Europa e quindi monetaria, e quindi io la vedo come arricchimento, basta che non sia in conflitto con le attività bancarie. Per quello che ho sentito da parte della BCE non ho visto il contrasto con le attività bancarie, ma una complementarietà. Ora occorre che le istituzioni europee, Parlamento in testa, non sovvertano quelli che sono i saggi e consapevoli orizzonti e orientamenti della BCE per l'euro digitale.
8: Una battuta su questo, direttore?
9: Ma io condivido la necessità dell'introduzione dell'euro digitale per salvaguardare la sovranità monetaria dell'Europa. Diversamente, come diceva il presidente Patuelli, l'Europa potrà essere allagata da forme di pagamento che non nascono nella stessa Europa, a cominciare dai grandi operatori americani, e questo avrebbe delle conseguenze rilevanti anche sulla politica monetaria, su come si governa la moneta. Lo sviluppo delle criptovalute, che sembra destinato non solo a una forma di risparmio, ma anche all'esercizio di pagamenti, rappresenta un campanello d'allarme. Naturalmente l'introduzione dell'euro digitale comporterà il superamento di una serie di problemi non secondari, a cominciare da quello della regolamentazione di questa materia. Oggi il biglietto di banca ha un potere liberatorio, e si potrà avere un euro digitale con potere liberatorio? E se io non accetto la forma digitale, può accadere come accade per le banche, che non si può rifiutare, come accade per le banconote, che non si può rifiutare la moneta a corso legale? C'è una serie di problemi che vanno risolti congiuntamente tra banche e Banca Centrale Europea, oltre che naturalmente il Parlamento e il trilogo famoso, la Commissione e il Consiglio Europeo.
8: Presidente Patuelli, 10 anni fa la Brexit, che bilancio riusciamo a tracciare al termine di un decennio senza il Regno Unito nell'Unione Europea?
10: Fu il giorno di San Giovanni di 10 anni fa, il 24 di giugno, il giorno dei risultati un po' sorprendenti. Allora si timette che l'uscita della Gran Bretagna fosse la prima delle uscite dall'Unione Europea, e invece a 10 anni possiamo dire che c'è una lista lunga di paesi che stanno sviluppando le procedure per l'ingresso nell'Unione Europea. Si temette che l'euro si frantumasse, e l'euro si è rafforzato con l'ingresso di altri paesi che già facevano parte dell'Unione Europea, ed è diventata per dimensioni la seconda moneta mondiale, un fatto inusitato di rilevanza così internazionale. E poi, da quando è scoppiata prima la guerra russo-ucraina, poi il conflitto medio orientale, l'economia non è più la unica protagonista delle questioni europee, perché la difesa è diventata non meno importante, e sulla difesa abbiamo visto che il canale della Manica si è molto ristretto ed è rafforzata la collaborazione fra le principali capitali d'Europa, che sono state in conflitto per millenni sono state in conflitto, Londra, Parigi, con la Germania in particolare, e di conseguenza vedere oggi un panorama europeo purtroppo discontinuo

0: non al ritorno della Gran Bretagna nell'Unione Europea, ma di nuove forme di collaborazione anche economica per le due sponde della Manica.
1: Un'ultima domanda, Presidente. Torno da dove eravamo partiti, dal suo saggio Nuova Europa o Neonazionalismo. In un capitolo del libro lei invoca un testo unico bancario europeo per realizzare coerentemente, davvero in pieno, l'unione bancaria. Quanto ne siamo vicini?
0: Questo è il problema principale, perché il vero completamento dell'unione bancaria è il testo unico, un codice delle regole bancarie che sia uguale per tutti. Questo è il punto, perché noi abbiamo la libera circolazione dei denari, delle merci e delle persone. Abbiamo abbastanza, non del tutto, la libera circolazione dei capitali, ma quando tutto questo si muove, poi ci sono delle normative di diritto societario da Stato a Stato diverse. E quindi siamo a metà del guado. Come si completa il guado? Come si completa un'unificazione, parliamoci chiaro, un'unificazione dei mercati la si realizza con un'unificazione delle norme relative ai mercati, compresa l'ultima delle norme, ma deve essere contemplata in un disegno che è quella della pressione fiscale, perché altrimenti con pressioni fiscali diverse, con la stessa moneta, in un mercato unico, i capitali non è che stanno fermi, si muovono con un clic. E questo è uno dei problemi dell'Italia, che vivendo questa contraddizione vediamo molti dei capitali, sia dei privati, ma perfino dei fondi di pensione, dei fondi comuni, che vanno laddove è più redditizio investire, ma non perché c'è maggiore produttività, ma perché c'è minore pressione fiscale, ci sono delle condizioni giuridiche e societarie più vantaggiose. Questa contraddizione va risolta, perché se non la si risolve in tempi ragionevolmente stretti, questa è una contraddizione che può scassare economicamente. Consiglio la lettura di Nord e Sud, un librino dell'inizio del Novecento di Francesco Saverio Nitti, grande studioso di economia. Lui è un patriota, era per l'Unità d'Italia, però ne analizza quelle che sono state le sbagliate scelte di politica economica nell'unificazione italiana. Ecco, io penso che si possa e si debba essere europeisti con la consapevolezza di non dover ripetere gli errori economici dell'unificazione italiana e di non compiere nemmeno dei diversi come quelli che sono ora in atto. Nelle vecchie librerie di libri vecchi questo minuscolo librino è in vendita fra i 5 e i 6 euro, due caffè.
1: Bene, grazie per il prezioso consiglio, grazie ad Antonio Patuelli, il presidente dell'ABI, grazie al direttore Angelo De Mattia per essere stato con noi, ringrazio anche l'ufficio stampa ABI per averci permesso questa intervista e vi auguro un buon proseguimento nell'ascolto dei programmi di Radio Radicale.
2: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Tony Ricciardi del Partito Democratico per parlare di i due referendum che sono stati votati questo scorso fine settimana in Svizzera. Uno di questi era importantissimo perché avrebbe un po' terremotato la vita politica svizzera, soprattutto nei rapporti con l'Unione Europea, che era quello che avrebbe previsto in Costituzione, perché i referendum poi hanno anche un valore costituzionale nella Confederazione Elvetica, il tetto di 10 milioni di cittadini in Svizzera. E quindi avrebbe creato una specie di allerta quando si sarebbe arrivati ai 9 milioni e mezzo. Allora, quanti sono gli abitanti della Svizzera e soprattutto perché è fallito il referendum voluto dall'ultradestra elvetica?
3: Allora, gli abitanti sono circa 9 milioni e 300 mila, nel 1945 la Svizzera contava 4 milioni e mezzo di abitanti e adesso è l'unico paese, diciamo, nell'Occidente che ha raddoppiato la propria popolazione. La Svizzera è un paese che ha oltre il 25% di stranieri, è una delle economie più floride al mondo grazie agli stranieri. La prima comunità di stranieri è quella italiana, dopodiché ultradestra non lo so, l'UDC, l'SVP in tedesco è il partito di governo di maggioranza relativa, è un partito che si barcamena tra l'essere un po' popolare e un po'

0: conservatore alla Fratelli d'Italia, insomma, mixa un po' la versione liberal di Forza Italia fino a toccare Fratelli d'Italia o le narrazioni intelligenti di Futuro Nazionale Italiano, ecco, la dico così. Dopodiché, perché viene respinto? Viene respinto perché in Svizzera nel 1970, prima iniziativa referendaria di James Schwarzenbach, il popolo viene chiamato a esprimersi sull'altro, sugli stranieri, in media ogni 2 anni e mezzo. Viene respinta perché era una follia procedurale, inapplicabile, per l'economia devastante, e da questo punto di vista poi gli svizzeri sono abbastanza pragmatici, e soprattutto avrebbe messo a serio rischio il repentaglio successivamente, cosa che doveva accadere nei prossimi mesi. Il voto di ratifica popolare sui bilaterali, bene ricordarlo, la Svizzera ha rinegoziato i bilaterali con l'Unione Europea, rinegoziazione che è durata un decennio dopo le follie sempre dell'iniziativa anti-stranieri del 2014, l'unica che è passata per 18.000 voti di scarto del Canton Ticino, e in quel caso fu un chiaro voto contro i frontalieri italiani a determinare le sorti della tornata elettorale.
1: Si aspettava questo esito?
0: Ma guardi, fino a 2 mesi fa no, dopodiché il trend è cresciuto, noi ci siamo mobilitati, forze sociali, partiti, mondo associativo anche di italiani in Svizzera, alla fine i dati ci davano un'indicazione in positivo, cioè il fatto che l'iniziativa venisse respinta, perché poi l'anomalia dell'istituto, passo il termine referendario, anche se in realtà è di iniziativa popolare, è pericoloso, è da un punto di vista identitario un elemento forte dell'identità istituzionale e costituzionale svizzera, perché nacque per dar rappresentanza al mondo extraparlamentare. Il problema qual è? Che nel momento in cui il mondo extraparlamentare si è istituzionalizzato e governa le istituzioni, dinanzi a una Costituzione non rigida, lei ha fatto bene a fare la premessa all'inizio sulla Costituzione svizzera, è chiaro che tu ti ritrovi un quesito referendario, un risultato che diventa poi materia costituzionale, il che crea un problema strutturale.
1: Perché il Ticino ha votato, secondo lei, a maggio, i nostri fratelli italiani del
0: Ma
1: Ticino
0: il
1: hanno
0: Ticino,
1: votato a favore del referendum? 51%.
0: sì, perché il Ticino sta vivendo, sì, il paradosso qual è? Che la parte interna del Ticino ha votato sì, la parte di confine, Chiasso ad esempio, ha votato no. Perché? Perché a partire dalla metà degli anni Ottanta il Ticino vive in una fase tra il non più e il non ancora. Il cambio, allora, il Ticino era storicamente stato un cantone molto povero, cantone di forte emigrazione come il Vallese, il cantone dove è avvenuta la tragedia di Can Montanà. Questi erano i due cantoni della grande emigrazione svizzera, perché anche gli svizzeri sono stati emigranti, soprattutto negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Dopodiché, a metà degli anni Ottanta, il cambio del sistema dell'apparato produttivo industriale, che era tardato rispetto ad altri paesi europei, per la semplice ragione che c'erano braccia a basso costo, soprattutto italiane, che garantivano le produzioni con modelli antiquati. Quando nell'84 la Svizzera si risveglia con lo Swatch, il Ticino inizia ad andare in crisi perché diventa un territorio dove vengono meno le attività produttive. Si trasforma nella grande cassetta di sicurezza italiana, tant'è che nei caveau degli alberghi di Lugano c'erano più cassette di deposito che altro. Nel momento in cui la Svizzera entra nelle blacklist, diventa un problema. Il Ticino vive questa anomalia. Adesso lentamente si sta un po' riprendendo, però il Ticino è un territorio che vede entrare e uscire tutti i giorni 100.000 persone dall'Italia. E questa cosa crea ovviamente difficoltà, dumping salariale, insomma, una persona che vive a Como e fa l'infermiere professionale, a Como guadagna 1.800-2.000 euro, 50 minuti di macchina e guadagna 7.000 di franchi, che non sono 7.000 euro, ma sono 7.500-7.800 euro con il cambio di oggi. E lei capisce che questa è una grande anomalia. Il problema del Ticino è che il Ticino è un po', come dire, uno spartiacque dall'arme del frontalierato in Europa. Andrebbe studiato e approfondito. Noi abbiamo frontalieri che fanno i frontalieri tra Belgio e Francia e viceversa, tra Lussemburgo e Germania, tra Germania e Svizzera. Cioè, bisognerebbe avere la capacità di analizzare e trovare degli strumenti che consentano alle aree di frontiera una fiscalità particolare di vantaggio e di collaborazione. Io ho ricordi da bambino dove il Ticino era il luogo dove dall'Italia si entrava per fare benzina, comprare sigarette e quant'altro. Ora, da quasi 3 decenni si è ribaltato. Le immagini, le faccio un esempio banale della quotidianità: un pacchetto di sigarette a chiasso costa 8 euro. Attraversi il confine a piedi, vai a Ponte Tresa e lo compri a 5,50 euro. Le ho fatto l'esempio banale: un chilo di carne a chiasso lo paghi 40, prendiamo lo stesso taglio, no, 40, in Italia lo paghi a 10. Allora, questa è una sproporzione tale che nella quotidianità impatta notevolmente e genera ovviamente malcontento. E ultimo elemento, adesso sta un po' svanendo perché anche l'UDC, che era attrazione, diciamo, della Svizzera tedesca, ha preso piede in Ticino con forza, tant'è che ha avuto anche un segretario nazionale che era ticinese. Ma in Ticino sono decenni che si era sviluppata la Lega Ticinese, che era il clone in miniatura della Lega Lombarda. Poi era straordinario vedere, io mi divertivo a dire ai colleghi della Lega Lombarda che c'era qualcuno più a nord di loro che li criticava, come loro facevano
1: La
0: con i
1: guerra delle
0: lineari.
1: leghe.
0: Ma diciamo la guerra degli intelligenti, la dico così.
1: A proposito di intelligenza, c'era anche un referendum sul servizio civile in Svizzera che si sta ponendo il tema del reclutamento, del riarmo. In Germania c'è stata una polemica perché addirittura non volevano dare le carte, i passaporti per andare all'estero ai giovani di leva. E cosa è successo in Svizzera?
0: Iniziative passate, il tema svizzero è un altro.
1: Cioè, quindi sarà più difficile fare il servizio civile in Svizzera.
0: Sì, ma in Svizzera è diverso, perché in Svizzera c'è il principio di milizia, cioè le forze armate in Svizzera sono forze di milizia, nel senso che tu hai tot settimane l'anno che sono dedicate al servizio di leva per n anni. È un po' questo, non è che esista un esercito di professione, il concetto è esattamente quello della milizia, perché si prevede che tu possa fare l'esercito, dare servizio e poi nella vita reale continuare a lavorare, fare dire. Poi il principio quello è un principio un po' mitteleuropeo, se lei va in Trentino vede che il servizio di sicurezza, di protezione civile è gestito dai pompieri, ma i pompieri sono volontari, diciamo. C'è un po' il principio tedesco della milizia, questo è. Però il grande appuntamento era sulla soglia a 10 milioni.
1: Grazie a Tony Ricciardi del Partito
0: Grazie a lei.
1: Democratico, con cui abbiamo parlato di questa tornata referendaria svizzera.
2: L'ecoagenda di Teleambiente. L'informazione ambientale della settimana.
3: La lista settimanale dell'Ecoagenda si apre sugli oceani. Le acque globali versano in uno stato di grave stress. A dirlo sono le Nazioni Unite, che in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, celebrata lo scorso 8 giugno, hanno presentato la loro valutazione annuale. Il rapporto, frutto di studi condotti da 600 scienziati in 86 paesi tra il 2021 e il 2025, traccia infatti un quadro a tinte fosche. Il segnale più preoccupante è di certo l'innalzamento del livello del mare, con con un tasso di crescita più che raddoppiato negli ultimi anni, a cui si aggiungono il notevole inquinamento da plastica e l'impatto termico. Gli oceani d'altronde agiscono come il principale regolatore del clima terrestre, assorbendo il 90% del calore in eccesso e il 30% dell'anidride carbonica emessa dalle attività antropiche. Ed è proprio questa attività di ammortizzatore ad essere messa in pericolo. Non possiamo continuare a trattare l'oceano come illimitato, ha dichiarato il segretario generale dell'ONU, chiedendo una collaborazione globale basata su scienza e responsabilità condivise. Ed è anche sulla scorta di questi dati che l'Europa si dice preoccupata per le scelte internazionali sulla tutela degli oceani. Il commissario europeo Kostas Kadis si è infatti detto rammaricato per il nuovo approccio degli Stati Uniti e per la decisione di smantellare parte delle infrastrutture dedicate all'osservazione degli oceani, interrompendo attività estremamente importanti. Attività che di certo sono cruciali non solo per la tutela e una migliore gestione dell'ambiente marino, ma anche per sostenere le comunità costiere. L'Unione Europea e la Commissione stanno dialogando con paesi che condividono la nostra stessa visione, con organizzazioni internazionali e fondazioni filantropiche, per ottenere sostegno e finanziamenti adeguati a rafforzare il coordinamento globale delle attività di osservazione degli oceani, ha dichiarato il commissario, ricordando che per Ocean Eye, progetto per monitorare gli oceani e raccogliere dati su clima e biodiversità, Bruxelles ha già annunciato uno stanziamento iniziale di 95 milioni di euro. Restiamo in tema tutela del mare, tornando sulla questione ponte sullo stretto. Le indagini per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte di Messina hanno aggiunto preoccupazione a una vicenda già caratterizzata da troppe forzature. Ne è convinta Greenpeace, organizzazione da sempre preoccupata dei possibili danni ambientali derivati dall'insorgenza della maxi infrastruttura, che la scorsa settimana ha lanciato la campagna Aggiungiamo bellezza a mare. Un'iniziativa che ha voluto evidenziare come l'area marina dello stretto di Messina sia ricca di biodiversità e abbia caratteristiche di unicità in tutto il Mediterraneo, tali da meritare una tutela reale. L'auspicio infatti sarebbe quello di creare un'area marina protetta, anziché un progetto come quello del ponte, capace di generare rischi concreti per interi ecosistemi. E di certo anche questi aspetti pesano sul cosiddetto Overshoot Day, il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno, calcolato dal Global Footprint Network. In Italia il giorno è già arrivato da più di un mese, lo scorso 3 maggio, ma nel mese di giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, sono arrivati ancora più dati su questo fronte. A questo tema e alle novità a riguardo dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi.
4: L'Overshoot Day, il giorno del superamento, è stato il 5 giugno scorso. Questo giorno del superamento in pratica è il giorno in cui, sulla base di calcoli dell'impronta ecologica, l'umanità smette di usare le risorse che sono naturalmente prodotte dalla Terra nel 2026, il 5 di giugno in poi in realtà si vanno a intaccare le risorse, diciamo lo stock delle risorse, immaginandosi un conto corrente in cui appunto mettiamo abbiamo dei soldi che danno degli interessi, noi andassimo ogni anno a intaccare il fondo che abbiamo nel conto corrente, che gli interessi quindi in pratica vengono esauriti molto presto, vengono consumati molto presto e andiamo a intaccare il conto corrente. È ovvio che questa cosa poi causa il fatto che l'anno successivo ci sono meno risorse su cui calcolare gli interessi. L'impronta ecologica, che è alla base di questo calcolo, stima in pratica la quantità di territorio, di terreno di cui c'è bisogno per mantenere i consumi di una certa popolazione. Il suo contraltare è la biocapacità, che è invece la quantità di area disponibile per dare risorse all'umanità. E lo sbilancio fra queste due cose, fra la quantità che la Terra è in grado di darci e quella che noi chiediamo, che crea questo overshoot in pratica. La maggior parte del problema dell'overshoot risiede essenzialmente nella quantità di CO2 e di altri gas serra che emettiamo e che non sono in alcun modo diciamo assorbibili dalla capacità della Terra di appunto di assorbire questa CO2. Il fatto di in pratica di essere calcolato come il 5 di giugno viene fuori appunto dal rapporto fra la biocapacità appunto e l'impronta ecologica. Questo rapporto commisurato a 365 giorni, siccome c'è uno sbilancio fra biocapacità e impronta ecologica, viene fuori appunto che abbiamo in pratica 5 mesi interi senza copertura, diciamo, da parte delle risorse della Terra. Questo considerando dati completamente medi, perché appunto se in tutto il mondo la popolazione mondiale avesse la stessa stile di vita che abbiamo noi italiani, l'overshoot day sarebbe il 3 di maggio. Se tutti avessero lo stesso stile di vita degli statunitensi, sarebbe addirittura il 14 di marzo. Si può questa cosa misurare anche in altri modi. Mi hanno detto, per esempio, che se tutti ci comportassimo come gli italiani, avremmo bisogno di 3 pianeti Terra per appunto avere le risorse in maniera sempre disponibile. Se tutti si comportassero come gli statunitensi, ce ne vorrebbero 5 di pianeti Terra. Per darvi un'idea, per i comportamenti dei cinesi richiederebbero la metà, 2,5 pianeti Terra. Questo è un discorso che si è evoluto molto nel tempo, perché diciamo a livello mondiale sono l'inizio degli anni 70 che segna il passaggio da un mondo in cui la disponibilità era maggiore rispetto alla richiesta di risorse, e in alcuni casi in Cina è solo diciamo dagli anni 2000 in poi che questo sbilancio c'è. Nel mondo poi la distribuzione, diciamo, è molto molto frastagliata. Si va da paesi che hanno, considerando le risorse locali disponibili, uno sbilancio molto forte di risorse in più rispetto a quelle che poi vengono effettivamente consumate, come il Brasile o il Paraguay o la Bolivia, paesi del Sud America, ma anche alcune delle zone del Centro Africa, ma anche il Canada e l'Australia hanno molte più risorse di quelle che usano. A zone invece in cui, appunto, come capita all'Italia, agli Stati Uniti, alla Cina, all'India, si consuma molto molto di più rispetto a quello che è disponibile localmente.
5: Ringraziamo il professor Simone Bastianoni per aver illustrato i nuovi dati sull'Overshoot Day e sul footprint di quanto l'impronta ecologica di ognuno di noi, specialmente degli italiani, conta rispetto alla questione terrestre. E logicamente vediamo che consumiamo troppo, consumiamo di più di quello che il pianeta riesce a rigenerare ogni anno. Addirittura consumiamo 3 pianeti l'anno, e questo logicamente è una questione da ridurre. E lo sanno bene anche dall'Unione Europea. Infatti la nostra ministra, primo ministro italiano Giorgia Meloni, è andata in Europa e ha incassato due sì a su due questioni differenti, ma tutte e due riguardano le rinnovabili. Infatti lo sforamento richiesto qualche settimana fa di 14 miliardi sui conti generali italiani è stato dato, ma solo se quei soldi sono investiti in rinnovabili. E così anche pochi giorni fa gli aiuti di Stato sono stati deliberati per l'Italia, oltre 23 miliardi di euro, ma solo sulle rinnovabili, solo sull'eolico offshore o sul fotovoltaico e simili. Questo vuol dire che l'Europa ha deciso qual è la via e invece in Italia ancora si pensa al ritorno al nucleare. Infatti prima dell'estate Giorgia Meloni ha dichiarato che ci sarà la legge, che logicamente già è un impianto parlamentare, sulla legge delega per il nucleare, e Pichetto Fratin, il nostro ministro dell'ambiente, vuole portare questi small reactor in Italia prima del 2030, cioè fra comunque 4-5 anni, anche se la tecnologia ancora non c'è. Ricordiamo che il Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha dichiarato che il nucleare non è conveniente a livello economico, oltre alla questione che della sicurezza, appunto, perché questi small reactor ancora non esistono, non hanno tutte le certificazioni, perciò non sono installabili domani, ma oltre la questione sicurezza, che logicamente è una parte principale, anche a livello economico non sono sostenibili. È vero che poi alla fine se risolviamo la sicurezza sul nucleare e logicamente diventano economicamente sostenibili, è logico che il nucleare diventa una soluzione, ma oggi non è una soluzione. Ci sono altre tecnologie, cioè quelle delle rinnovabili, che sono già attuali e attualizzabili e non inquinano, non producono CO2, ma vanno a creare quell'energia che sempre più ci servirà, perché appunto si parla spesso di questi data center, di nuovi cervelloni che logicamente ci servono per gestire anche l'intelligenza artificiale, che consumeranno tanta acqua, addirittura quella che ne consuma 1,5 miliardi di persone nel 2030, ma consumeranno anche tanta energia, e se questa la creiamo con fonti rinnovabili come il fotovoltaico, logicamente tutto si bilancia e di conseguenza il nostro appello è quello di cambiare questo tipo di tendenza. Ma perché? Come sulla questione del ponte sullo stretto, che logicamente appena partita la volontà sono stati messi i soldi, e guarda caso adesso parte un'inchiesta della procura per tangenti, per corruzione ai massimi livelli. E crediamo che purtroppo anche sulla questione nucleare, perché appunto è un sistema con costi molto elevati, e di conseguenza se chiediamo l'intervento di un privato, questo vorrà garanzie, come l'inceneritore di Roma. Logicamente le garanzie quali sono? Che il privato sì, ci mette dei soldi e costruirà l'inceneritore in parte nel comune di Santa Palomba qui a Roma, ma chiederà appunto 600.000 tonnellate per 30 anni da parte dei romani, e se i romani non ci riusciranno a produrre così tanta rifiuti, dovremmo importarli, perciò il Comune di Roma sarà costretto ad importarli oppure pagare delle penali. Perciò alla fine, quando si muovono i privati in queste condizioni, quando si muovono così tanti soldi, diventa un problema gestirli in maniera rispettosa della legge. E purtroppo crediamo che nella parte del nucleare, visto che ancora la tecnologia non c'è, invece ci sono quelle rinnovabili, che uno dei problemi è che per questi tipi di politici è un'energia diffusa, perché infatti le CER diffusissime in Nord Europa, cioè le comunità energetiche rinnovabili, qui in Italia stentano a partire, proprio perché hanno un freno politico, perché appunto l'energia diffusa fa paura, meglio concentrarla perciò nei pozzi di petrolio, nelle grandi centrali nucleari, così concentriamo anche i soldi, ma concentriamo soprattutto il potere, e questo noi non ce lo possiamo permettere.
2: L'ecoagenda di Teleambiente. L'informazione ambientale della settimana.
6: E benvenuti a una nuova puntata di Oggi Futuro, la trasmissione per Radio Radicale che viene organizzata voluta, sostenuta da Ecosistema Futuro, un'associazione di tutti quelli che si occupano di pensare, anticipare, sviluppare la conoscenza e la cultura del futuro in Italia. Naturalmente, come sempre, partiamo da fatti che succedono, ma dell'argomento generale è la sanità. Noi abbiamo ogni settimana la notizia del fatto che questo è un tema caldo, strategico, problematico per il nostro paese. Naturalmente si va dalla chiusura del carcere di Sollicciano perché era in condizioni igieniche inaccettabili e non veniva sistemato, all'arrivo delle ondate di calore, ci si prepara anche a emergenze da questo punto di vista, e poi proprio per avere l'idea di quanto sia connesso tutto l'insieme dell'ecosistema alla nostra salute, ricordo l'intervista uscita pochi giorni fa da True Blue, la newsletter sull'acqua di Cristina Tagliabue, che ha intervistato Fiorella Belpoggi, la scienziata, biologa, storica, ricercatrice sull'acqua, la plastica, le materie inquinanti della nostra salute, che si concentra questa intervista sulla presenza totale, onnicomprensiva di microplastiche nell'ambiente, nel nostro corpo, che peggiorano le condizioni di salute nel lungo termine di tutte le età, di tutte le condizioni sociali, e che riducono la fertilità in tutte le parti della società. Io credo che di problemi della sanità ce ne siano una quantità incredibile. Noi abbiamo l'opportunità oggi di affrontare a livello sistemico la conoscenza di questo argomento con Fiorella Lettieri, ricercatrice di Randstad Research, che ha dedicato uno studio complessivo alla situazione del sistema della sanità in Italia e ne ha tratto un brief proprio per Ecosistema Futuro, dedicato a che futuro scegliere per la sanità. Buongiorno Francesca Lettieri.
7: Buongiorno, grazie dell'invito.
6: Grazie a lei. So che questa ricerca è stata fatta in team ed è uscita poco fa.
7: Assolutamente, l'articolo per Ecosistema Futuro è a firma mia e degli altri ricercatori del team, Martina Gnudi e Giovanni Armillotta, mentre il rapporto da cui è tratto è elaborato da Randstad Research, il centro di ricerca indipendente sul futuro del mercato del lavoro.
6: E quello che appunto è il punto di partenza, il punto di contatto tra Randstad e questo tema è proprio il mercato del lavoro. Il mondo del lavoro nella sanità sembra essere uno dei punti chiave del problema.
7: Sì, lo è. Innanzitutto ci terrei a dire che è vero che la visione che abbiamo oggi di questo settore è estremamente problematica, però è importante ricordare sempre che la sanità italiana è un elemento di eccellenza e di vanto a livello mondiale. Anche se abbiamo perso svariate posizioni negli ultimi anni, comunque la nostra sanità ha delle punte di estrema eccellenza. Le criticità che ci sono oggi nel settore riguardano vari aspetti che lo caratterizzano. In primis sicuramente parlerei del personale, delle condizioni di lavoro, perché i dati sono davvero allarmanti. Ad esempio, un individuo su due, un dipendente su due del settore sanitario è a rischio burnout. Quasi circa il 40% delle persone intervistate nella letteratura che abbiamo consultato si licenzierebbe nel giro di un anno. Sappiamo che ci sono turni di lavoro insostenibili, sappiamo che tutte queste condizioni sgradevoli hanno una risposta in una grave carenza di personale. Le stime che riguardano la carenza di personale medico in Italia sono estremamente allarmanti e anche molto diverse tra loro. All'incirca si parla da qui al 2030 di una carenza di circa 40.000 medici e 40.000 infermieri, però ad esempio Crea Sanità ha affinato queste stime adattandole alla popolazione italiana, dove un individuo su 4 è over 65, affinando in questo modo le stime nel prossimo quinquennio si arriva a una carenza di circa 250.000 infermieri. Se ci vogliamo spingere ancora più là nel futuro, quello che accadrà, stando così le cose, cioè non prendendo iniziative diverse, è che viste le modifiche agli accessi alle facoltà ci ritroveremo con una situazione ribaltata per i medici, perché sono stati aperti i numeri, le iscrizioni, e noi avremo un esubero, una pletora che potrebbe arrivare a 60.000 medici in più. Quindi si parlerà di personale che si trasferisce, di corsa a ribasso sui salari, mentre per gli infermieri, dal momento che non sono state intraprese iniziative strutturali per risolvere la carenza di personale, si potrebbe arrivare a carenze veramente insanabili, che le stime collocano addirittura fino a 400.000 unità di personale mancante. Se guardiamo un po' i dati dell'Italia, poi la spesa sanitaria ad esempio non cresce, noi spendiamo circa il 6,2% del PIL in sanità, siamo sotto la media OCSE, siamo sotto la media europea. Se guardiamo il rapporto medici-infermieri, le indicazioni dell'OMS ci dicono che ci dovrebbe essere un numero compreso tra i 2,5 e i 3 infermieri per ogni medico. In Italia siamo estremamente al di sotto di questa soglia, si parla di circa 1,56 infermieri per ogni medico. In più abbiamo la questione delle disparità territoriali, che causano ovviamente una non equa possibilità di accesso alle cure. Più della metà del personale sanitario è impiegato al nord Italia. Volendo fare poi un affondo sulla demografia, parlavo prima delle questioni appunto dell'invecchiamento della popolazione, e questo è un fattore che secondo le nostre ricerche noi non stiamo considerando a sufficienza. La Commissione europea ci dice che dopo i 50 anni di età il fabbisogno di cure degli individui aumenta in maniera esponenziale, anche soltanto per i controlli, ma anche grazie all'evoluzione scientifica che ha convertito tante patologie un tempo letali in patologie croniche, quindi tante persone che hanno bisogno di cure per tutta la vita. Ci sono poi, per non parlare solo di cose brutte, insomma, noi abbiamo tanti strumenti oggi a disposizione che potrebbero aiutarci a rispondere in parte a queste criticità presenti oggi.
6: Infatti della tecnologia per adesso non abbiamo parlato, ma una delle grandi questioni che per l'appunto si cita sempre a favore quando si parla dal lato positivo del bicchiere mezzo pieno dell'intelligenza artificiale è che aiuterà nella medicina, sia per produrre, sperimentare, abbassare i tempi di sperimentazione di nuovi farmaci, sia per forme di cura, di servizio, di attenzione a distanza per tutti. Da questo punto di vista cosa si vede?
7: Allora, il più scontato forse è quello della robotica, cioè sappiamo già che dal punto di vista chirurgico ad esempio la robotica ci ha permesso di fare grossi passi avanti, però se parliamo anche di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale permette oggi di innanzitutto efficientare i processi, di aiutarci in un aspetto come l'interoperabilità dei dati, sul quale non siamo particolarmente forti, anche se il PNRR è arrivato un po' in ausilio, ma l'intelligenza artificiale supporta anche nel fare diagnosi, nell'aiutare il medico a fare diagnosi estremamente più accurate o nel vedere cose che l'occhio umano fa più fatica a vedere. Ma poi anche a livello molto più semplice, i teleconsulti, le televisite, la telemedicina in generale sono uno strumento molto utile per rispondere appunto ad esempio alle distanze geografiche, per non costringere magari un individuo malato o anziano a recarsi per consulti di base o per monitoraggi periodici in ospedale, e sono utili in generale a coprire quello spazio intermedio tra il paziente o il cittadino e l'ospedale o il pronto soccorso, che oggi rappresenta proprio l'elemento debole della catena. E quindi ciò vuol dire decongestionare in pronto soccorsi, rispondere in maniera più puntuale alle esigenze sia del personale medico e degli ospedali congestionati e carichi di lavoro, sia dell'individuo e del diritto di accesso alle cure.
6: Eh sì, da questo punto di vista però è una forte riorganizzazione. Abbiamo visto il tema del personale, che in qualche modo si potrà gestire solo pensando in chiave di prospettiva, di futuro, di preparazione, di anticipazione della dinamica del mercato del lavoro di per sé. Ci sarà bisogno di ridefinire gli aspetti salariali, della motivazione, dei turni di lavoro, delle forme della pratica vita quotidiana delle persone che lavorano in queste strutture che sono al nostro servizio, che ci danno conforto quando ne abbiamo bisogno, ma che di per sé sono non confortevoli per chi ci lavora e non facili per la vita quotidiana di queste persone. Dall'altra parte ci sono delle innovazioni tecnologiche che però ridefiniscono l'organizzazione del servizio, non essendo più concentrata tutta nei luoghi degli ospedali, della sanità, ma potendosi in qualche modo diffondere nel territorio attraverso internet e forme di relazione telematica. Il caso forse che mi è capitato più di osservare, quello dei gemelli digitali dei pazienti dell'Istituto Oncologico di Milano, che sono quindi usati per seguire la persona a distanza senza doverla ogni volta convocare in ospedale e comunque vedere come evolve la sua condizione attraverso la simulazione che viene fatta con questi gemelli digitali, che sono però come dire, alimentati dai dati costantemente aggiornati della persona, del corpo della persona reale. Questi sono punte di eccellenza, come giustamente Francesca Lettieri ci ha segnalato, che però dovrebbero diventare un po' più diffuse nel territorio, disponibili per tutta la popolazione. Ora, come si sceglie la strada giusta per andare nella direzione necessaria, preferita? I futuri possibili sono molti, quelli preferibili sono di meno, e vale la pena di dedicare la vita a questi ultimi, naturalmente.
7: Sicuramente il PNRR ci ha indicato una strada. Se osserviamo il complesso degli investimenti che erano previsti, abbiamo un'idea della strada da percorrere, che è quella innanzitutto della prevenzione. E in secondo luogo ci sono dei trend che noi conosciamo sul mercato del lavoro che riguardano comunque anche la sanità. L'avvicinamento del servizio alla persona è un elemento importante. La medicina territoriale, ad esempio, è un punto che andrebbe fortemente sviluppato. Mi riferisco alle case di comunità, ai centri di assistenza e urgenza. Ad esempio, per dare un altro numero, quasi il 70% degli accessi in pronto soccorso oggi sono codici bianchi e verdi, cioè non rappresentano un'urgenza. I centri di assistenza e urgenza servono proprio a smaltire questo tipo di necessità, e comunque questa percentuale così alta ci fa capire che le persone hanno bisogno di un punto di contatto prima di arrivare ad essere pazienti. Quindi questo è fortemente nel campo della prevenzione. Promuovere aspetti di vita più sani, tenere conto dei fabbisogni della popolazione attuale, che sono diversi dai fabbisogni della popolazione che c'era prima. Quindi avvicinare le cure a pazienti che sono in età molto avanzata, ma anche tenere conto dello sviluppo di una medicina non soltanto studiata su corpi maschili, ma anche su corpi femminili, aiuta la prevenzione. Tenere conto delle differenze linguistiche e culturali che sono presenti nel paese e che rappresentano una fortissima soglia di sbarramento nell'equo accesso alle cure. Questo in generale aiuterebbe a contribuire a creare un sistema sanitario più resiliente anche in linea con le indicazioni internazionali che ci arrivano, dei rischi del One Health, insomma, di tutte queste possibilità future per le quali non ci stiamo preparando abbastanza.
6: Grazie ancora, Francesca Lettieri, per questo intervento, questo contributo.
7: Grazie a lei.
8: Questa è Radio Radicale, questo è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 19 giugno 2026, in regia Alessandro Teodori, in studio Andrea De Angelis. Non c'è un vero e proprio tema dominante, o meglio, ce ne sono un paio. Su tutti, quello che sta accadendo tra Ucraina e Russia con l'attacco delle forze di Kiev a Mosca, notizia che ci saremmo aspettati trovasse oggi più risalto sui quotidiani, sulle prime pagine dei quotidiani, che invece rappresenta l'apertura per alcuni quotidiani, la troviamo un po' dappertutto, ma non con grandissimo risalto. C'è chi ancora preferisce parlare di Iran, lo vedremo, e c'è chi invece si concentra sulle questioni di casa nostra, con la crescita del movimento del generale Vannacci. Queste forse sono le tre notizie principali, e sono quelle che affronteremo nel corso di questa rassegna stampa. Cominciamo però dall'Ucraina e dall'attacco ucraino in Russia, e lo facciamo con il Domani. Kiev colpisce al cuore la Russia, il titolo principale, lanciato l'attacco più grande degli ultimi due anni contro la capitale russa, in fiamme una raffineria, l'ira del Cremlino, risponderemo con rappresaglie sistematiche. L'Unione ora spera nel negoziato. Firmato l'accordo intanto tra USA e Teheran, i MAGA in rivolta contro Trump che avverte Israele. Questa parte, poi, questa relativa all'Iran, la vedremo meglio più avanti. La foto che troviamo in prima pagina è proprio quella di una delle esplosioni, nello specifico quella alla raffineria Capotnia, colpita da droni ucraini, con la nube che fa da sfondo alla foto in primo piano di una ragazza russa. Il secolo XIX, Mosca sotto attacco, colpita raffineria, Zelensky, bruciate anche voi come noi. Una pioggia di 180 droni sulla capitale russa. Il ministro Lavrov, ci sarà una risposta dura. L'Ucraina ha lanciato un massiccio attacco di droni su Mosca, almeno 180 veicoli hanno colpito numerosi obiettivi, danneggiata gravemente la raffineria della Gazprom alla periferia della capitale, in fiamme anche un centro commerciale. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia, ha detto Zelensky. La Russia annuncia una risposta dura. Dall'inviato, trattativa con Putin, l'Europa si divide, l'apertura di un canale tra l'ufficio del Presidente del Consiglio europeo e il Cremlino ha non solo sorpreso e irritato diversi leader, ma ha anche fatto planare sul vertice UE un dossier spinosissimo come quello di chi rappresenterebbe l'Europa a un ipotetico negoziato con Mosca. Il commento di Marco Natalizzi: una guerra diversa dopo la cattedrale di Kiev in fiamme. I droni ucraini volano per ritorsione sulla capitale russa, ma la guerra ha mostrato il suo punto cieco 4 giorni fa, facendo bruciare la cattedrale della Dormizione a Kiev. In quel momento si è capito che il conflitto non colpisce soltanto case, raffinerie o caserme, colpisce il passato, anzi mette a rischio proprio quel passato che Mosca continua a rivendicare come proprio. La Lavra delle Grotte non è un monumento tra gli altri, è uno dei luoghi fondativi della cristianità orientale slava. Qui la storia si è fatta liturgia, pietra, genealogia, qui affonda la memoria della Rus, matrice medievale, che la Russia imperiale e poi putiniana ha trasformato in racconto di continuità. Da Kiev a Mosca, dalla conversione del principe Vladimir nel X secolo alla missione del mondo russo. Per questo la ferita della Dormizione è pesata più della cronaca. Mosca ha negato, parlando di un missile Patriot americano lanciato dagli ucraini. Kiev ha indicato invece i resti di un drone russo. La disputa tecnica rivelerà forse la traiettoria dell'impatto, ma non cancella il problema, lo rende più chiaro, perché quando si riempie il cielo di una capitale con missili e droni, la si costringe a difendersi sopra i suoi monumenti, i suoi santuari. Chi ha saturato il cielo di Kiev l'ha costretta a fare del proprio spazio urbano uno scudo, e dentro quello scudo c'è anche la sua memoria più antica. Così Marco Natalizzi sulla prima pagina del Secolo XIX. La discussione brucerà anche Mosca nel taglio medio. L'Ucraina risponde ai raid del Cremlino nella notte tra mercoledì e giovedì, missili su Kiev e droni contro la raffineria russa. Poi il Fatto Quotidiano: Kiev e Mosca sotto attacco, Crosetto, più soldi in armi, l'Unione Europea avvia l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione, Zelensky attacca coi droni la capitale russa, brucerà il nostro ministro della difesa, fa il conto della spesa e chiede altre risorse, siamo nella NATO, abbiamo preso degli impegni. Poi il giornale: l'Unione Europea frena sull'inviato per Mosca, Zelensky, la Russia brucerà. Quindi l'altra voce: Mosca sotto i droni di Kiev, Zelensky, se l'Ucraina brucerà lo farà anche la Russia. L'ira di Putin, la risposta all'ennesima ondata di missili, KO una raffineria, stop ai voli. Poi vediamo cos'altro troviamo. Il Manifesto, ecco, ancora c'è il Manifesto che apre su quanto sta accadendo in queste ore. La prova del fuoco, il titolo, anche qui la foto è quella di una colonna di fumo che si alza dietro una chiesa ortodossa a Mosca. La prova del fuoco, dicevo il titolo, il più grande attacco di droni mai visto dall'inizio dell'invasione in Ucraina colpisce Mosca, salta una raffineria, piove petrolio sulla capitale che ora ha paura. Dopo il G7 l'Europa spinge Kiev, può vincere, Putin prepara la risposta e dice la guerra durerà ancora a lungo. Il commento di Sabato Angeri: la nuova fase con l'appoggio dell'Europa senza limite, piove petrolio sulla regione di Mosca e i russi ora sanno che la guerra è arrivata a casa loro. Per strada ci sono pozzanghere nerastre, sui balconi patine di olio nero, i media hanno coniato l'espressione pioggia di petrolio e i residenti si chiedono: l'aria sarà ancora buona da respirare? Succede a Capotnia, appena fuori dalla capitale, dove ieri il tetto di una raffineria è saltato in seguito al più grande attacco di droni dall'inizio della guerra. Non di una delle parti, ma in generale. Il record precedente era del 24 marzo 2026, 948 droni russi sull'Ucraina. Nelle scorse 24 ore le forze armate di Kiev ne hanno lanciati 992, più 4 missili da crociera a lungo raggio e 10 bombe guidate. Se Kiev brucia, brucerà anche Mosca, ha rivendicato Zelensky dopo l'attacco, e i leader europei lo appoggiano. Del resto al G7 di Evian hanno inaugurato una nuova fase mediatica del conflitto, quella in cui l'Ucraina non sta più perdendo. Così il Manifesto. E poi Avvenire, momenti capitali, il titolo: missili russi su Kiev che colpisce l'area metropolitana di Mosca, in fiamme la raffineria, l'Unione Europea trova l'unanimità sull'Ucraina e vota l'avvio del lungo percorso per l'ingresso. E a proposito di diplomazia, in generale, ovviamente, scrive Pasquale Ferrara, il valore di una firma. Veniamo al Foglio, anche qui si parla di quanto sta accadendo in Ucraina e lo fa l'apertura di Paola Peduzzi. Mosca in fiamme apre uno squarcio sulla guerra russa anche per i putiniani assaliti dalla realtà quando mettono piede a Kiev. Le immagini del fuoco e delle fiamme nella periferia sud-est di Mosca ieri riempivano i siti di informazione e i social. I droni ucraini hanno colpito la raffineria della Gazprom, l'ultima dimostrazione da parte dell'Ucraina di come è cambiata la guerra. Non l'abbiamo mai voluta questa guerra, ha detto il presidente ucraino Zelensky in un messaggio vocale ai giornalisti. Lo sanno tutti, lo sanno anche i nostri alleati, ma se l'Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà. Queste sono le sanzioni a lungo raggio che Kiev ha deciso di applicare alla Russia, che bombarda e distrugge, uccide e tortura senza sosta. Gli obiettivi strategici sono le raffinerie e i centri logistici, i motori della guerra di Putin. Il carburante scarseggia in Russia, le forze russe non avanzano, i morti e i feriti al fronte sono più dei soldati che li devono sostituire. I propagandisti si agitano su Telegram evocando il nucleare, sbeffeggiando il G7, la riunione dei falliti, e persino Donald Trump, un clown. Ma è sempre più difficile per il Cremlino manipolare e nascondere la realtà. Una delle domande più ricorrenti a Mosca, ha scritto il ministro degli esteri ucraino, e cosa sta succedendo? Posso rispondere, dice Sibia, il vostro paese ha iniziato una guerra d'aggressione contro il nostro, uccide i nostri cittadini da anni. Ora che sapete che cosa sta succedendo, chiedete a Putin quando pensa di smetterla. L'innovazione e l'ingegno ucraini hanno trasformato il campo di battaglia, dando un vantaggio che, come in tutti i conflitti, può essere temporaneo. Ma Zelensky modifica i rapporti di forza anche nella diplomazia, nel negoziato, e di dimostrazione in dimostrazione demolisce le bugie putiniane e punta eppure le reticenze trampiane. Russi e filorussi devono essere assaliti dalla realtà, tramortiti dalla realtà. Laura Loomer, potente influencer del mondo MAGA, una che sussurra all'orecchio di Donald Trump, è lei che gli aveva consigliato nel 2024 di parlare degli immigrati che mangiano i cani e i gatti, è lei che ha voluto i licenziamenti di certi consiglieri poco leali, è lei che ha messo in circolo molte delle teorie del complotto più becere di sempre, ha pubblicato un video delle scorse ore in cui dice: «Sono caduta nella propaganda russa, sono stata un utile idiota per andare contro i democratici, il Russia Gate e quelli che mi dicevano che ero un bot russo, sono diventata un bot russo». Sono giorni che i commentatori si interrogano sulla svolta antirussa di Loomer e la prendono con le pinze, giustamente, e sottolineano la resa dei conti in corso nel mondo MAGA, la chiamano guerra civile, che dalla Russia all'Iran sta dilaniando l'establishment mediatico trampiano. Di certo le questioni personali contano e infilarsi tra le liti di estremisti complottardi non è una buona idea, ma Loomer ha fatto quel che Zelensky chiede da sempre a Trump, a Vance, a Witkoff e a Kushner: venite a vedere. Loomer ha mandato un giornalista della sua trasmissione a Kiev e ha ascoltato quel che lui ha raccontato: le bombe russe, gli obiettivi civili colpiti, i rifugi, le sirene, i morti, i droni intercettati e i missili no, perché mancano i Patriot americani. La realtà ha assalito lui e ha assalito lei. E la campagna di dimostrazione di Zelensky, che va avanti da un anno e mezzo, fatta di attacchi in territorio russo, ma anche di mappe, di immagini, di numeri di deportati, di droni, di robot e di lettere, sta ottenendo le sue vittorie. Venite a vedere, così sulla prima pagina del Foglio, che poi più in basso, a firma del direttore, ci parla di Iran. L'argine all'Iran si chiama Israele, la tragica capitolazione di Trump con gli Ayatollah rende Israele ancora più importante nel ruolo di diga unica contro l'esportazione del terrore e del jihad iraniano, confini da difendere, prossime linee rosse da governare. Di Iran parla il Riformista, la Caporetto dell'Occidente, quella tra Stati Uniti e Iran la chiamano pace, ma è una resa senza condizioni. Israele isolato continuerà a combattere. PG Battista, disfatta epocale che pagheremo tutti. Poi vediamo ancora sull'Iran domani, Renzo Guolo: i 14 punti dell'intesa, per colpa del tycoon gli Ayatollah sono più forti. Poi le questioni di casa nostra. Corsa alle urne, scrive Libero: andremo a votare l'11 aprile, si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale, per la Meloni sia ragioni tecniche che politiche, ma prima c'è il nodo della legge elettorale. Vannacci nel taglio medio: fondo un partito, sarei un traditore, quel video imbarazzante di qualche tempo fa. E Vannacci lo troviamo in prima pagina sul Dubbio. Sorpresa, Vannacci ora ruba i voti ai 5 Stelle, il partito del generale continua a crescere in tutti i sondaggi. A proposito di 5 Stelle, vediamo l'Unità che ci mostra una foto di Giuseppe Conte, super cazzola con scappellamento a destra, scrive Fulvio Abate, vabbè, conosciamo la dialettica di Abate. Conte di sinistra, giammai, di sinistra parla anche la verità, finalmente la pagliacciata è conclusa, la Schlein si rimangia il salario minimo. Ancora sul centrosinistra vediamo l'altra voce, Picerno chiama Calenda i delusi PD, l'ex europarlamentare Dem ospite di Quo Vadis Urbs, riformisti è il momento del coraggio. Sondaggio Utrend, Vannacci supera la Lega, Movimento 5 Stelle in calo, Fratelli d'Italia resta il primo partito. Tommaso Cerno sul giornale, il campo largo del terrore, parlando di campo largo che include un po' tutti. Un'altra notizia, e andiamo a concludere quest'oggi, che troviamo un po' dappertutto, è la prova di maturità, perché c'è stata la prima giornata di maturità, lo fa il quotidiano più governativo di tutti, che è il Secolo d'Italia, il quotidiano di Fratelli d'Italia. Buona la prima, la maturità c'è già una promozione, quella del Ministero, le tracce hanno messo d'accordo tutti. Il manifesto, tracce di scuola passata, proposta ancien regime per la prova d'esame, la protesta degli studenti. Insomma, non è che siano stati evidentemente proprio tutti d'accordo.

0: E a voi tutti, ovviamente, per averci seguito fin qui, da Andrea De Angelis, una buonanotte, un buon ascolto con Radio Radicale.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera agli ascoltatori, eccoci all'apertura della programmazione notturna di Radio Radicale. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai prossimi appuntamenti nelle prossime ore, gli appuntamenti che abbiamo davanti nella programmazione di Radio Radicale per le prossime ore. Torneremo sulla questione rimpatri, lo faremo con un convegno dal titolo Rimpatri forzati, monitoraggio, politiche europee e tutela dei diritti, che si è svolto il 16 giugno, organizzato dal Ministero dell'Interno, dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute Private della Libertà Personale, dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Questo è il primo appuntamento della programmazione di Radio Radicale di questa notte, che poi proseguirà con la presentazione del libro di Marta Cartabia dal titolo Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico. Presentazione che si è svolta a Napoli il 16 giugno, dibattito organizzato dalla Corte d'Appello di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano, con gli interventi oltre che dell'autrice e molti studiosi, giornalisti, anche del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Questo appuntamento ci porterà fino alle 6.30 circa del mattino di domani, momento in cui vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani della giornata. In studio ci sarà Andrea De Angelis e poi al termine ascolteremo la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Alle 7 circa la rubrica A che punto è la notte a cura di Roberto Sommella, che è il direttore di Milano Finanza, poi dalle 7.10 Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 Critica e Militanti di Matteo Marchesini e poi alle 7.35, come è sempre l'appuntamento consueto della programmazione di Radio Radicale, con Stampa e Regime, la rassegna stampa della nostra emittente questa settimana a cura di Roberta Iannuzzi. Questi i nostri appuntamenti per le prossime ore. Dunque apriamo con il primo appuntamento della programmazione di questa notte: rimpatri forzati, monitoraggio, politiche europee e tutela dei diritti, organizzato appunto dal Ministero dell'Interno, dal Garante Nazionale delle Persone Detenute Private della Libertà Personale, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Ascolteremo gli interventi di Tiziano Rugi, giornalista, Riccardo Turrini Vita, vice capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Claudio Galzerano, direttore centrale dell'immigrazione della Polizia delle Frontiere del Ministero degli Interni, Massimiliano Bagaglin, Elena Vetrano, Bianca Bonelli, Marta Lovinson, Irene Pavlidi, Antonella Dionisi, referente per il monitoraggio del progetto di cui si parla, Nicolò Maurizio Rallo, referente amministrazione e rendicontazione, Elena Adamoli, ufficio privazione delle libertà e migranti. Ascoltiamo.
1: Cominciamo questa giornata dedicata al convegno di presentazione del progetto Rimpatri Forzati e Tutela dei Diritti nell'ambito della programmazione FAMI 2021-2027. Per prima cosa vorrei ringraziare tutti a nome del Garante per l'interesse dimostrato a questa iniziativa, a cui il Garante dà molta, molta importanza e molta rilevanza. E sarà una giornata molto ricca di appuntamenti, di interventi, come potete vedere dal programma, e quindi ecco, non sarò io a introdurre, ma lascerò parlare persone ben più esperte su queste tematiche, per approfondire da diverse angolazioni il

tema dei rimpatri forzati e della tutela dei diritti. La giornata di oggi comincia con i saluti istituzionali che il presidente del Garante Riccardo Turrini Vita vuole rivolgere alla platea e accogliamo anche, ringraziamo per la partecipazione il prefetto Claudio Galzerano, direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno. Quindi chiamerei gentilmente il presidente Riccardo Turrini Vita e il prefetto Claudio Galzerano sul palco per rivolgere i loro saluti istituzionali. Grazie.

0: Illustre autorità, signori e signori, chiamato dal mio ufficio a porgere un saluto all'apertura di questo convegno, è piacevole dovere muovere dal ringraziamento alla Camera dei Deputati e all'onorevole Presidente Lorenzo Fontana per aver consentito di celebrare la giornata di presentazione del progetto nella sede dell'Aula dei gruppi parlamentari. Non è piccola cosa tale attenzione rivolta al Garante nazionale in questo suo speciale profilo di competenza e di azione. Un saluto specialmente grato rivolgo ai rappresentanti degli organismi delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea, ai quali ci legano relazioni istituzionali e comuni premure, perché nelle più diverse forme di privazione della libertà la persona non veda violata l'integrità fisica e morale, con più comprensiva parola, non veda violata la sua dignità. Il più sentito ringraziamento al prefetto Claudio Galzerano, che pure a capo di una laboriosa direzione centrale della pubblica sicurezza ha voluto essere fra noi oggi. Si è permesso segnalare nell'occasione la feconda interlocuzione che si svolge fra il Garante nazionale e la Polizia di Stato per altri ambiti di intervento della nostra autorità. Ringrazio anche per i saluti che mi ha voluto inviare il direttore della Scuola Superiore di Polizia, dove domani proseguirà parte di questo corso, e i rappresentanti del Dipartimento per le Libertà Civili e del Ministero dell'Interno. Vengo ancora a ringraziare i colleghi del Collegio che nella giornata saranno relatori, mostrando così come l'intera compagine del Garante avverta il significato di questo progetto. Massima gratitudine però è dovuta ai collaboratori dell'ufficio e agli esperti convenzionati nel progetto e alla loro fatica, che si è aggiunta ai molti incombenti, per così dire, ordinari del nostro organo, che è seguita la costruzione e la crescita del progetto che oggi può apparire in pubblico. L'esposizione della struttura del progetto e dei fini che persegue sarà offerta dagli specifici contributi che seguiranno. Mi permetto perciò di trattenere la loro attenzione su alcuni prolegomeni storici e istituzionali all'azione che viene presentata. In questa Alma Urbe emergono due antiche consapevolezze, non totalmente componibili fra loro, sulle fondamenta della convivenza civile. La vicenda fondatrice di Roma, affidata al mito e alla poesia, accolta anche dagli storici ellenisti, è ripresa con cautela da Tito Livio, con qualche scetticismo, che non rifiuta però di ripeterla nel primo dei libri Ab urbe condita. Vulgatior fama est, ludibrio fratris remum novus transiluisses muros, inde abirato Romolo interfectum. La fama più conosciuta, la notizia più conosciuta, è che per dispetto, per spregio del fratello, Remo saltasse i nuovi muri appena retti e quindi fosse ucciso dal Romolo mosso all'ira. Come ampiamente tradito anche in altre culture, la fondazione della Civitas sta nel definire uno spazio auspicato ritualmente, e nell'impedirne la violazione, un dovere così stringente che il racconto mitologicamente e perciò assiologicamente fondato giustifica il celebre fratricidio. Concorda su questo Plutarco nella Vita di Romolo, laddove scrive, mentre Romolo scavava il fossato dove doveva sorgere il muro intorno alla città, Remo, che alcune in una parte lo prendeva in giro e altre volte cercava di ostacolare la esecuzione. Alla fine, mentre scavalcava, dice il nostro storico di Coronea, Romulo pataxantos entauta pesa in legusin, dopo che Romolo lo aveva colpito, dicono che egli li cadde, Remo. Per il vero, il nostro riferisce che un'altra voce avrebbe attribuito questa azione a Celere, un compagno di Romolo nella fondazione di Roma, poi fuggito in Etruria, e si dilunga Plutarco a dire da lì viene l'uso dei latini di chiamare Celere colui che si muove rapidamente. Due circostanze però sottolineano la sacralità del solco, Tafon, e del muro, Teikos. Il capitolo che segue infatti espone tutti i riti di tracciamento del solco e della costruzione delle mura e ricorda che per compierlo Romolo fece venire dall'Etruria esperti che lo insegnassero. Poco sopra, al capo 7 della stessa Vita di Romolo, Plutarco, che era anche egli sacerdote, vogliamo ricordarlo, spiega che Romolo era Philotutes kai Manticos, un profilo per il vero che non approfondiamo mai della vita di questo personaggio. Vuol dire che si dilettava della scienza sacrificale e della divinazione. Comunque, la necessità che assetto civile abbia confini guardati è consapevolezza così ferma per l'intera storia romana che è addirittura strutturante della narrazione di Tacito, e con lui siamo prossimi agli anni della massima espansione dell'impero sotto Traiano. nel saggio di origine Zito Germanorum, attestato all'anno 98 d.C., l'accurata esposizione dei costumi, dell'origine e dell'organizzazione dei popoli della Germania, in forma anterris asperam celum tristem culto aspectuque, questo al capitolo 2 di Germania, evoca continuamente la differenza fra quel mondo e la loro separatezza spirituale dall'orbis romanus. La possibilità di esistenza di quest'ultimo rispetto al rapinoso accrescersi dell'altro sta dunque nel limes, un confine presidiato, perché non si dà mai un tempo in cui esso basti a se stesso. Lo stesso Tacito, con qualche ironica amarezza, nota che Roma da 210 anni si scontrava con quelle genti senza giungerle ad annetterle. Sappiamo poi cosa successe secoli dopo. Un altro diverso pensiero era però cresciuto nella res romana, come comprendiamo dalla formula propiziatoria per l'imperatore, cuius imperi non erit finis. È l'espressione dalla quale si è poi tratta l'omologa formula che leggiamo nel credo niceno-costantinopolitano, cuius regni non erit finis. Vogliamo vedervi il recedere del sentimento della civitas davanti all'avanzare della vocazione universale di Roma, che si era affermata un secolo circa dopo Tacito con la Costituzione Antoniniana di Caracalla, che dava la cittadinanza a tutti i sudditi dell'eccellenza romana, a tutti i sudditi dell'impero? Non possiamo qui rispondere. Vogliamo però annotare che l'imes è così immanente alla pensabilità di una comunità individuata che anche l'inno Beata Pacis Visius di età carolingia e proprio della dedicazione della Chiesa dice da 1200 anni plate et muri eius ex auro purissimo, si tratta della Gerusalemme celeste, muri e porte, per stare alla rima carolingia, intessuta di immagini dell'Antico e del Nuovo Testamento. E questo dico per collocare al loro grado, ovvero fra le opzioni temporali, alcune assertive posture intraecclesiali che possono indurre a confusione con la loro stentorea ripetizione. Tornando all'esperienza romana, vediamo dunque che l'imprescindibilità dell'imes per la vita di una comunità non vale ad escludere la verità della più ampia comunanza umana. In fondo, la stessa enorme decisione di Caracalla poteva richiamarsi alla naturalizzazione dei latini con Migrantes Romam, istituto che Dionigi Alicarnasso aveva chiamato Isopoliteia, mutandolo da un istituto simile delle città greche. Giungiamo infine a noi e osserviamo come si conduce la Repubblica nell'azione che qui ci occupa. Il trattenimento e il trasferimento di chi senza titolo entra nello Stato non sono affidati alle forze armate, ma al Ministero dell'Interno, che pure si avvale di ogni possibile conferente ausilio. È una circostanza che risponde certo ad assetti istituzionali e a trattati internazionali ed anche a discipline unionali, alla cui applicazione qui infatti si pone mani. Questo è un progetto che, come si vede dai simboli, ha il finanziamento dell'Unione Europea, ma ha la sua radice nella riconosciuta comune umanità. Di tale umanità, nel breve ma non insignificante tratto di vita che è il ritorno in patria delle persone interessate, vuole essere garante questa autorità attraverso i monitor che con viva partecipazione completano la loro formazione in questi giorni, approssimandosi all'esercizio impegnativo del loro incarico. A loro va del nostro ringraziamento ed il nostro augurio. Delle mie parole, invece, ritornando a Tacito, ex ingegno suo quisque demat velladat fidem. Signori, grazie e buon lavoro.
1: Grazie al presidente del Garante Riccardo Turrini Vita. Adesso darei la parola per i saluti istituzionali al prefetto Claudio Galgerano, che ringraziamo nuovamente.
2: Buongiorno a tutti, un ringraziamento speciale al presidente Riccardo Turrini Vita e a tutti i colleghi, le colleghe e tutti gli altri attori istituzionali che concorrono a questa importantissima iniziativa. Vesto panni scomodi, normalmente lo ha ricordato già il presidente che questa è una direzione centrale indaginosa, però non vorrei essere nei panni dell'interprete che ha dovuto tradurre il discorso del presidente Turrini Vita, anche perché poi è stato necessario tradurre dal greco dal latino all'italiano e poi dall'italiano a chissà quale lingua. Comunque, scherzi a parte, questo progetto è nel cuore della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere. È una grandissima sfida nella quale ci riconosciamo e soprattutto la qualità di questo progetto risiede nella chiarezza degli obiettivi. Rileggevo, grazie anche, ne parlavo con i dirigenti che poi in effetti animano nel concreto tutta la partecipazione e sostanziano la partecipazione del Ministero dell'Interno, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a questa iniziativa di implementazione reciproca di principi grandissimi di diritto che improntano tutta la nostra azione. Ecco, il riflettivo su come l'enucleazione, la chiarezza degli obiettivi enunciati faciliti poi effettivamente l'ottenimento e diciamo l'implementazione delle azioni che a questi obiettivi, alla realizzazione di questi obiettivi sono finalizzati. E vedo con grandissimo piacere che tutte le diverse componenti sono oggi riunite in un'azione sinergica, in un'azione veramente corale, la chiamerei anche una polifonia, che dal mio punto di vista realizza compiutamente quello che è il nostro obiettivo, cioè quello di integrare le diverse anime che pure fanno parte di questo delicatissimo meccanismo per la prevenzione della tortura, con l'obiettivo di perseguire nella maniera sempre più compiuta, sempre più finalizzata, io direi adattata alle circostanze concrete, quello che è l'affermazione di un diritto universale che, lo ricordava il Presidente Turrini Vita, è quello della dignità umana. Quindi anche in un'operazione particolarmente delicata come quella del rimpatrio degli irregolari, questo diritto è a presidio permanente e funge da punto di riferimento e matrice di ispirazione del nostro agire. Con questo direi che posso anche concludere qui, e veramente auspico la migliore riuscita di questi lavori, con un ringraziamento particolare a chi ha organizzato questo convegno di lancio e, lasciatemelo dire, a tutti i colleghi che veramente sono gli interpreti primi di questa policy, che è parte integrante della, non solo della nostra deontologia, ma del nostro agire concreto. Grazie.
1: Grazie per il contributo e i saluti, e proseguiamo adesso con la seconda parte di questo programma iniziale, che prevede un approfondimento del progetto in sé, rimpatri forzati e tutela dei diritti. Per parlare di questo progetto abbiamo voluto far vedere come si sia sviluppato nel tempo, non sia un progetto che presentiamo adesso in questo momento e parte adesso, ma un qualcosa che viene nel tempo con una evoluzione, e proprio per ricostruire questa evoluzione, i risultati che si sono mano a mano raggiunti e per vedere quali saranno quelli attesi di questo progetto, inviterei sul palco i precedenti project manager di questa progettualità FAMI, quindi Massimiliano Bagaglini ed Elena Vetrano, e l'attuale project manager Angelo Esposito.

0: grazie per l'adesione a questa iniziativa. Quindi vorrei partire con il contributo di Massimiliano Bagaglini, che è stato l'ex project manager di questa progettualità per un lungo periodo di tempo, e ha lavorato dal 2016 al 2024 al Garante Nazionale dei diritti delle persone private e della libertà personale, ed è stato responsabile dell'unità organizzativa Privazione della Libertà e Migranti e project manager della precedente programmazione FAMI 2014-2020, che quindi ha curato proprio le fasi iniziali, le due edizioni iniziali di questo progetto, con la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati e successivamente l'implementazione, come appunto dicevo, un percorso che si è sviluppato mano a mano. E quindi chiederei se può ricostruirci questo percorso, ringraziando.
1: Ci provo. Grazie. Gentile Collegio del Garante Nazionale, Presidente Turrini, Professor Serio, autorità, colleghi dell'Ufficio del Garante e illustri ospiti, buongiorno. È per me un vero piacere poter essere qui oggi con voi in occasione del convegno di presentazione del progetto FAMI 2127 per il monitoraggio dei rimpatri forzati, per almeno due ragioni. La prima, come diceva Tiziano, è legata al mio precedente incarico di project manager delle prime due edizioni del progetto, avendo anche contribuito alla stesura, all'approvazione del nuovo. Per me è un onore, oltre che un piacere, partecipare oggi al suo definitivo lancio. Inoltre, e questa è la seconda ragione, essere qui mi consente, almeno per un giorno, di essere di nuovo parte di questa istituzione, il Garante, tornare nella casa e nella famiglia professionale che ho abitato per 8 anni, dal 2016, anno di avvio dell'attività del Garante Nazionale, sino al 2024, quando nell'ottobre di quell'anno ho concluso la mia carriera nella pubblica amministrazione. Mi è stato chiesto di rappresentare col mio intervento un ideale passaggio di consegne dal vecchio progetto al nuovo, ma il nuovo è già in fase avanzata di attuazione. Dopo di me parlerà Elena Vetrano, che aveva ricevuto il passaggio di testimone, per poi passarlo a sua volta a Angelo Esposito, col quale entreremo finalmente in maniera molto approfondita nel nuovo progetto. Mi è stato anche chiesto di presentare i risultati del vecchio progetto. Lo faccio volentieri. Per vostra fortuna lo farò molto sinteticamente, solo per dimostrare che esiste, e già in qualche modo il prefetto Galzerano lo anticipava, una linea di continuità che si è sviluppata nel tempo nelle diverse edizioni del progetto, anche se intorno a un nucleo forte sul quale si sono innestate, come giusto che sia, delle novità. Insomma, nuove azioni necessaria ad adeguare gli interventi rispetto a un fenomeno in costante evoluzione come quello legato ai percorsi migratori, ma sempre tenendo ferma la barra del progetto e la sua finalità principe, ovvero il rafforzamento del Garante e la tutela e il rafforzamento dei diritti umani delle persone coinvolte in un contesto coercitivo come quello dei rimpatri forzati. Per assolvere al compito assegnato mi dobbiamo tutti insieme riavvolgere il nastro. Dice per fortuna che partivi, che farai sinteticamente. Esattamente 10 anni fa, tornare a quel marzo del 2016, anno in cui, con la designazione del primo collegio del Garante Nazionale e con la nomina del primo nucleo dell'ufficio, le attività di questa istituzione poterono finalmente essere avviate. Tra i soverchianti compiti, non saprei definirli altrimenti, legati all'amplissimo raggio di questa istituzione raggio d'azione di questa istituzione indipendente di garanzia, c'era anche quello di assumere il compito e il ruolo di autorità nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati. Devo ricordare, come molti di voi sanno, che ormai da diverso tempo l'Italia si trovava in una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, perché non aveva nominato quella autorità nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati, come era previsto nella famosa direttiva rimpatri. Quindi il garante si trovava nella condizione improvvisamente di iniziare da zero un'attività che non era mai stata realizzata in Italia da nessuna istituzione, anche al fine di consentire al Paese di uscire al più presto dalla procedura di infrazione, cosa che poi sarebbe avvenuta l'anno successivo, nel 2017. A tal fine si cominciò, da un lato, nell'instaurare un sistema di scambio di informazioni con l'autorità preposta alla realizzazione dei rimpatri forzati, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Direzione Centrale di Immigrazione, al fine di avere in tempo utile informazioni dettagliate e tempestive sulle operazioni di rimpatrio organizzate e da realizzarsi. Dall'altro si decise che le necessarie competenze, ripeto, in Italia non esisteva nessun precedente in tal senso, dovevano essere costruite necessariamente sul campo, avviando subito l'invio di monitor nelle operazioni di rimpatrio forzato. Quindi era necessario subito sporcarsi le mani. Ma al contempo andava pure avviata un'attività di studio, ricerca, di prassi per imparare e costruire nel tempo un'efficiente squadra di monitor dotata di competenze robuste in tale ambito. In questo frangente risultò di notevole importanza la collaborazione avviata a livello europeo con le istituzioni che ormai da anni monitoravano i rimpatri forzati. Ricordo per esempio Frontex, che promuoveva iniziative per la formazione di monitor, e in particolare l'esperienza del progetto FREM, affidata al Centro Internazionale per lo Sviluppo delle Politiche Migratorie di Vienna, finanziato anch'esso con risorse comunitarie, che era finalizzato a rafforzare gli organismi di monitoraggio, ma anche, in base al nuovo regolamento Frontex, a costruire una riserva europea di monitor. Fu una grande scuola per costruire quella rete internazionale che serviva al garante per acquisire le competenze necessarie a svolgere questo ruolo. Contemporaneamente, come dicevo prima, si cominciavano a monitorare i primi voli di rimpatrio forzato, Tunisia, Nigeria, e poi, grazie, devo dire, alla visione e alla lungimiranza dell'allora direttore centrale dell'immigrazione della Polizia di Stato, il prefetto Pinto, il garante fu invitato come osservatore al corso scorte di 2 settimane organizzato presso la scuola della Polizia di Nettuno, e questa fu un'opportunità notevole per osservare dal vivo, in un contesto didattico, le tecniche e le pratiche adottate dagli scortisti della Polizia nel corso delle operazioni di rimpatrio, con la possibilità non solo di interagire durante l'addestramento, ma anche di formulare raccomandazioni al termine dell'addestramento, raccomandazioni che si aggiungevano a quelle già formulate nei rapporti di monitoraggio dei voli. Questa prima esperienza, basata sulla reciproca conoscenza delle due istituzioni, come dirò tra poco, influenzò non poco in maniera positiva le azioni a venire. E poi, alla fine del 2016, fu approvata la prima versione del progetto FAMI, il cui impianto beneficiava, e non poco, dell'esperienza maturata in questi primi anni, primi mesi di concitata attività. Anche qui si trattò di approfittare di un'opportunità che avrebbe garantito un notevole valore aggiunto al garante, ovvero l'esistenza di risorse dedicate a tal scopo all'interno del Programma Nazionale FAMI 2014-2020. In estrema sintesi, l'impianto progettuale prevedeva una serie di azioni trasversali e sinergiche che avevano come scopo quello di rendere il Garante Nazionale un meccanismo effettivo, come richiede la direttiva 115 del 2008, un meccanismo effettivo di monitoraggio, ovvero dotato di una squadra nazionale di monitor specificamente addestrati in grado di raggiungere un obiettivo quantitativo che era fissato nel programma FAMI, 3.000 monitoraggi nel periodo di progetto, un obiettivo che evidentemente non avevamo fissato noi. Grazie a un'intesa raggiunta sia con la Commissione che con l'autorità di gestione del programma FAMI, fu stabilito che il target dei 3.000 monitoraggi andava inteso come 3.000 persone migranti coinvolte in operazioni di rimpatrio forzato monitorate dal Garante Nazionale nel ciclo di progetto. Il progetto, con una dotazione di circa 800.000 euro nella prima edizione e 900.000 circa nella seconda, agiva su più livelli. li vorrei ricordare molto brevemente. Intanto, lo abbiamo già appreso, la costituzione di un pool di esperti a sostegno della squadra dei monitor, sia per la formazione sia per l'assistenza sul campo nel corso delle operazioni. Quindi il reclutamento di esperti esterni di diritto internazionale e diritti umani, diritto domestico delle migrazioni, medicina legale, forense, applicazione del protocollo di Istanbul, comunicazione pubblica e istituzionale, rendicontazione dei progetti europei. La fornitura di servizi di mediazione culturale, linguistica e interpretariato da affiancare ai monitor durante le operazioni. L'organizzazione di iniziative di formazione per i monitor basate sull'addestramento in presenza, non solo in aula, ma anche in scenari che riproducessero situazioni reali. Sulla formazione della squadra dei monitor apro una breve parentesi per dire due cose. La squadra dei monitor del Garante doveva essere nazionale, nel senso che doveva essere dispiegata rapidamente su tutto il territorio nazionale, in quanto le operazioni di rimpatrio possono originare da qualsiasi parte dell'Italia e vengono comunicate con breve anticipo in molti casi. L'irrobustimento anche numerico della squadra dei monitor ha largamente beneficiato dell'apporto dato dalla rete dei garanti territoriali, che a seguito di appositi protocolli d'intesa hanno messo a disposizione le proprie risorse umane per il lavoro di monitoraggio e hanno partecipato a tutte le iniziative di formazione organizzate a Roma o decentrate sul territorio per l'addestramento e l'aggiornamento professionale in tale ambito. Inoltre, la già citata partecipazione al corso scorte è diventata un metodo di lavoro in continuità temporale e in perfetta reciprocità. Scortisti della Polizia di Stato sono stati invitati in qualità di partecipanti al corso monitor e viceversa. Ciò ha contribuito in maniera determinante ad accrescere non solo la reciproca conoscenza, ma anche il livello di cooperazione fra organismi, con compiti diversi, ma in un contesto come quello dei rimpatri forzati, un contesto operativo, in cui tale cooperazione può costituire un elemento essenziale per una positiva riuscita. Non sono mancati momenti di contrasto, di tensione fra le istituzioni, ma questo sta nelle cose e costituisce un momento nella normale dialettica interistituzionale. Continuando rapidamente con le cose fatte col progetto, organizzazione di workshop e iniziative dedicate a specifici temi nell'ambito delle operazioni di rimpatrio, tutela delle vulnerabilità sanitarie, uso della forza, applicazioni tecniche di de-escalation, con la partecipazione di un uditorio di stakeholders come avvocati, medici, magistrati, operatori del terzo settore, forze di polizia, personale delle pubbliche amministrazioni interessate, per esempio le prefetture, al fine di condividere e creare una più diffusa conoscenza intorno al mondo dei rimpatri forzati, che continua a essere un mondo tutto sommato misterioso. Realizzazione di linee guida e pubblicazioni cartacee sulla protezione dei diritti nel corso delle operazioni. Realizzazione di video tutorial accessibili da internet sulla protezione dei diritti nel corso delle operazioni, realizzazione di brochure, video presentazioni del progetto rivolte al grande pubblico, convegno di lancio come quello di oggi, convegni internazionali di chiusura del progetto. Credo di aver omesso alcune azioni altrettanto rilevanti, come la formazione linguistica per i monitor, inglese, francese e arabo, il sistema centralizzato di gestione dei dati, con restituzione analitica e analisi statistica delle tipologie di operazioni di rimpatrio forzato organizzate in Italia. Bene, con le due edizioni, fra il 2017 e il 2023, peraltro chiudemmo la seconda edizione proprio in quest'aula, sono state portate a casa, passatemi il termine, le 3.000 operazioni di rimpatrio forzato promesse, che peraltro costituivano uno degli indicatori nazionali di successo del programma nazionale. Quello che conta però è anche la qualità dei monitoraggi. Ecco perché abbiamo insistito tanto sulla formazione. E concluderei sottolineando tre cose. La gestione di un progetto europeo, per quanto gravosa, e come sanno i miei ex colleghi di difficoltà, ce ne sono state davvero tante, è una grande opportunità per una pubblica amministrazione, non solo per le risorse addizionali che veicola, ma perché si tratta di una performance amministrativa che fa crescere l'amministrazione, fa crescere le persone che ne fanno parte, perché è amministrazione orientata al risultato. La gestione del progetto FAMI, in questo senso, ha saputo superare le difficoltà e raggiungere i risultati solo perché ha trovato un ufficio disposto a collaborare e impegnarsi per l'obiettivo nelle sue varie articolazioni. Mi riferisco alle unità organizzative e vedo tanti ex colleghi che hanno contribuito in maniera determinante al successo del progetto. Caro Angelo, il project manager senza il fattivo supporto dell'ufficio può far davvero poco. Inoltre ha trovato il progetto il convinto sostegno sia della direzione del collegio, sia della direzione che del collegio, nel bello e nel cattivo tempo. Il mio personale ringraziamento al primo collegio del Garante Nazionale, che per primo ha creduto in questa sfida. Mi permetto un ricordo del presidente D'Ettore, che fin dal primo momento del suo insediamento si era affezionato al progetto, l'avrebbe certamente sostenuto con la sua grande energia se non fosse intervenuta una prematura quanto inaspettata scomparsa. Ma un ringraziamento all'attuale collegio, che ha voluto raccogliere questa sfida come una rinnovata opportunità, scegliendo di impegnarsi nella realizzazione di quello che noi del Garante chiamiamo il FAMI 3. Concludo davvero, ma lasciatemi ricordare che i rimpatri forzati costituiscono una modalità eccezionale, non la regola, nella modalità di gestione dei fenomeni migratori. Hanno un carattere residuale, laddove altri strumenti abbiano fallito, e la ragione di questo non deve sfuggirci. L'uso della forza e delle modalità coercitive, per quanto addestrate, monitorate, contiene un potenziale di lesività dei diritti umani che è incomprimibile. Quindi si tratta appunto di una modalità da utilizzarsi cum grano salis. Nel mio ruolo, che forse indegnamente rivesto in qualità di membro di un organismo internazionale delle Nazioni Unite che lavora per prevenire la tortura e ogni forma di trattamento crudele, inumano o degradante, non posso fare a meno di ricordarlo. Sento invece parlare e leggo di inseguimenti verso numeri sempre più alti di rimpatri, anche nella modalità forzata. Io penso che il ricorso alla forza nasconda sempre un fallimento, non solo di un percorso migratorio, ma anche di politiche che rispetto a un fenomeno come quello migratorio, strutturale e non contingente, dovrebbero invece accogliere, includere, integrare, riducendo la marginalità sociale di categorie che sono per sorte vulnerabili. Una strada per accrescere la sicurezza collettiva, giustamente considerata come uno dei pilastri della convivenza civile e dello sviluppo umano. Buon lavoro e grazie per l'attenzione.
0: Grazie al dottor Bagaglini per il suo contributo e per il lavoro svolto in questi anni nella tutela dei diritti dei rimpatri forzati, un lavoro che continua a svolgere in quanto dal 2020 è appunto membro del sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura di Ginevra, con termine di mandato nel 2028, quindi un lavoro che in altre sedi, in altre funzioni, ma continua e continua nel tempo. E quindi ringrazio per il suo apporto e passerei adesso la parola alla dottoressa Elena Vetrano, che abbiamo chiamato per ringraziarla in quanto è la figura che è stata di collegamento, di cerniera tra il passaggio della precedente progettualità e la progettualità attuale. Dunque la dottoressa Elena Vetrano, dirigente di polizia penitenziaria presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, che è stata nel 2024 project manager ad interim dell'attuale progetto Rimpatri Forzati e Tutela dei Diritti, e dunque ha reso possibile questo passaggio al nuovo progetto che poi il dottor Esposito illustrerà più nei dettagli. Prima di passare la parola vorrei ricordare che nel corso di questa conferenza è possibile rivolgere delle domande ai relatori e vi è stato inviato via mail la modalità con cui sarà possibile raccogliere le domande, quindi il form attraverso cui potrete inserire delle domande che poi verranno gestite dallo staff e inviate a me per poter essere rivolte ai relatori. È la soluzione, vista l'alto numero, fortunatamente ancora grazie, di persone accolte, per poterle gestire in una maniera più efficace. E dopo questa precisazione lascio la parola alla dottoressa Vetrano.
2: Grazie. Un saluto a tutti, un buongiorno a tutti, autorità, gentili relatrici e relatori e gentili ospiti. Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al presidente Riccardo Tutini Vita, al professor Mario Serio e all'avvocato Irma Conti, che hanno voluto la mia presenza in questa occasione affinché fosse rappresentata anche quella fase meno visibile del progetto, che pur lontana dai riflettori ne ha garantito la continuità amministrativa e operativa. Mi piace infatti pensare che questo progetto sia stato caratterizzato da una vera e propria staffetta professionale. Consentitemi quindi di rivolgere un affettuoso ringraziamento a Massimiliano Bagaglini, che ne ha accompagnato con competenza e lungimiranza la fase di progettazione e approvazione, contribuendo in materia determinante a porre le basi del progetto FAMI 3. A me è stato affidato il compito di garantire la continuità in una fase transitoria particolarmente complessa. Angelo Esposito ne sta oggi guidando la piena realizzazione operativa. Tre momenti diversi, ma un unico progetto e una comune visione istituzionale. Il mio intervento riguarda proprio questa fase di transizione. Il progetto FAMI 3 nasce infatti nel novembre 2023 per iniziativa del collegio presieduto da Mauro Palma, nel solco delle precedenti esperienze progettuali realizzate dal Garante nazionale nell'ambito del monitoraggio dei rimpatri forzati. Obiettivo particolarmente ambizioso, quindi rafforzare il sistema di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato, garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio, contribuire allo sviluppo delle politiche nazionali ed europee fondate proprio sull'evidenza empirica raccolta sul campo, consolidare poi quella cooperazione internazionale tra organismi di garanzia e sviluppare, come diceva appunto Massimiliano, un sistema stabile di formazione e aggiornamento dei monitor indipendenti incaricati di osservare le operazioni di rimpatrio forzato e verificare il rispetto dei diritti fondamentali. In altre parole, non solo monitoraggio, ma costruire conoscenza, professionalità e cultura dei diritti. Successivamente il progetto ha attraversato una fase particolarmente delicata della propria storia, caratterizzata da rilevanti avvicendamenti istituzionali. Dapprima l'insediamento del collegio preceduto dal compianto presidente Felicio Maurizio D'Ettore e quindi la nomina del presidente Riccardo Tutini Vita. Si è trattato di un periodo complesso segnato appunto da eventi umani che hanno profondamente coinvolto l'intera istituzione. Il presidente D'Ettore aveva immediatamente colto il valore strategico del progetto, non soltanto come strumento di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio, ma quale occasione di crescita delle autorità di garanzia, di produzione di conoscenza e rafforzamento delle garanzie a tutela dei diritti fondamentali. Aveva inoltre promosso un significativo rafforzamento delle professionalità coinvolte, del pool degli esperti, convinto che la tutela dei diritti fondamentali passasse anche attraverso la qualità, la preparazione e la multidisciplinarietà delle competenze impegnate nell'attività di monitoraggio. La sua improvvisa scomparsa ha rappresentato per tutti noi un momento di profondo dolore umano e professionale, ma anche uno stimolo a proseguire nel solco da lui tracciato. La successiva nomina del presidente Riccardo Tutini Vita ha consentito invece di dare il nuovo impulso alle attività e di consolidare il percorso di sviluppo del progetto. In questo contesto, quando mi è stato affidato il ruolo di project manager, la priorità è stato quello proprio di garantire la continuità amministrativa e organizzativa e a creare quelle condizioni necessarie per l'effettivo sviluppo. In quella fase, quindi, chiaramente sono emerse tutta una serie di criticità che non voglio rappresentare come difficoltà, ma espongo per far capire come siamo arrivati a questo punto. Una prima criticità riguardava proprio l'organizzazione dell'attività di monitoraggio. Il numero dei monitor effettivamente disponibili risultava inferiore rispetto alle necessità operative. E nel corso dell'attuazione del progetto si erano anche registrati alcuni cambiamenti nell'organizzazione delle risorse impegnate nelle attività progettuali. Parallelamente risultava necessario avviare il percorso di selezione del pool degli esperti chiamati a supportare l'attuazione del progetto. Contestualmente, appunto, si è poi necessario adeguare la struttura professionale prevista dal progetto originario, adeguarla, riformulare i budget, chiedere le varie autorizzazioni alle autorità di gestione, tutto in coerenza con la crescente complessità delle attività da svolgere. Tale evoluzione ha richiesto appunto una conseguente attività di rimodulazione e una costante interlocuzione con l'autorità di gestione per l'approvazione delle necessarie modifiche organizzative e finanziarie. Allo stesso tempo è stato necessario affrontare aspetti legati alla gestione finanziaria e ai rimborsi dell'attività di monitoraggio in un contesto caratterizzato dalla presenza di più soggetti istituzionali coinvolti nella gestione delle risorse. Parallelamente sono poi anche emerse delle criticità legate proprio al mutato contesto operativo. Nel corso delle attività di verifica dello stato di avanzamento è apparso progressivamente evidente che alcune condizioni esistenti al momento della progettazione erano mutate. L'obiettivo, il target di 3.000 monitorati diventava difficile da raggiungere, appariva. Infatti la sospensione anche di alcune tratte aeree, la sospensione delle tratte verso la Tunisia per un certo periodo, aveva infatti determinato una significativa riduzione delle operazioni monitorabili rispetto alle previsioni originarie del progetto, e per questa ragione le interlocuzioni con l'autorità di gestione sono continuate anche per chiedere una proroga temporale dell'attività proprio finalizzata a garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali in maniera concreta, sostenibile e coerente con il nuovo contesto operativo. E nello stesso periodo è maturata anche la consapevolezza della necessità di ampliare e rafforzare la rete dei monitor. E quindi è nata l'idea, che avevo condiviso con Massimiliano, di investire maggiormente nella formazione, valorizzando nuove competenze e aprendosi anche a professionalità esterne in grado di contribuire all'attività del monitoraggio. Questa linea di sviluppo poi ha trovato piena attuazione nella successiva gestione del progetto che vi illustrerà Angelo Esposito. Nonostante le difficoltà incontrate, comunque alcuni risultati concreti li abbiamo raggiunti. La progressiva ripresa delle operazioni di rimpatrio forzato su nuove tratte aeree ha consentito di rilanciare le operazioni di monitoraggio e creare le condizioni per la piena ripartenza del progetto. Quindi anche in questa fase critica, tra le attività di monitoraggio diretto e monitoraggio desk siamo riusciti a monitorare almeno 300 rimpatri. Sono proseguite le attività di formazione collettiva e individuale sul campo, è stata attivata la copertura assicurativa dei monitor, elemento essenziale per consentire lo svolgimento delle attività sul campo in condizioni di adeguata tutela, ed è stato poi finalmente pubblicato l'avviso per la selezione del pool degli esperti. Sono stati inoltre avviati i percorsi di formazione linguistica. Quindi, guardando oggi a quel periodo, ritengo che il principale risultato della gestione di transizione sia stato quello di avere garantito continuità ad un progetto che ha attraversato tre diverse stagioni istituzionali, preservandone la visione originaria e creando le condizioni affinché l'attuale gestione potesse svilupparne pienamente le potenzialità. Consentitemi infine un ultimo ringraziamento. Desidero ringraziare tutto l'ufficio del Garante, i responsabili del Work Package, Antonella Dionisi, Elena Damoli, Alessandro Albano, Luigi Stabile, Marco Girgenti ed ancora Annalita Di Vittorio, Elisabetta Mattei e tutte le persone che a diverso titolo hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Un pensiero particolare va inoltre a tutte le colleghe e ai colleghi dell'Ufficio del Garante, ai quali mi lega un profondo sentimento di stima professionale, gratitudine ed affetto. Se oggi possiamo discutere delle prospettive future del progetto è anche grazie al contributo di tutte quelle persone che in una fase particolarmente delicata hanno continuato a lavorare con convinzione per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie. E adesso, per parlare di queste prospettive future del progetto, darei la parola al dottor Angelo Esposito, che, come abbiamo già ricordato, è l'attuale project manager del progetto Rimpatri Forzati e Tutela dei Diritti, e all'interno del Garante Nazionale svolge anche il ruolo in carico di capo della segreteria. È direttore di area pedagogica giuridica, criminologo e ha un'esperienza molto ampia nel settore penitenziario e nella gestione delle attività giuridico-pedagogiche, quindi un ampio raggio di esperienza che mette al servizio di questa nuova progettualità, e dunque a cui chiedo di andare più nei dettagli su i risultati che sono attesi, quello che è stato già raggiunto, e presentare appunto questo progetto Rimpatri Forzati e Tutela dei Diritti.
3: Grazie. Illustri autorità, distinti appartenenti delle istituzioni, relatori, signore e signori, buongiorno a tutti e benvenuti. È per me un grande onore prendere la parola in quest'aula in apertura del convegno con cui siamo orgogliosi di presentare la terza edizione della partecipazione del Garante Nazionale alla programmazione nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, Rimpatri Forzati e Tutela dei Diritti, cofinanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Interno. Permettetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e un sincero ringraziamento al signor Presidente del Garante, ai signori componenti del Collegio e al signor Direttore dell'Ufficio del Garante per la fiducia che mi è stata accordata, al Direttore Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere e a tutti i relatori italiani e internazionali che hanno accettato di portare oggi il proprio contributo. La loro presenza qui testimonia il valore e la rilevanza istituzionale del lavoro che ci accingiamo a illustrare. Il progetto Rimpatri Forzati e Tutela dei Diritti si colloca nell'attuazione della programmazione nazionale FAMI 2021-2027, il cui valore complessivo è di 3 milioni di euro l'anno. Avviato il 1 luglio 2024 e attivo fino al 31 dicembre 2027, persegue un obiettivo generale molto chiaro: consolidare e potenziare il sistema nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati per innalzare il livello di tutela dei diritti umani delle persone sottoposte a queste procedure. Questo obiettivo quindi si traduce in alcune linee di azioni concrete che vorrei sintetizzare. Il primo obiettivo è garantire il monitoraggio di un campione significativo di operazioni di rimpatrio forzato, almeno pari al target fissato dal programma, 3.000 persone, presidiando uno o più fasi di ciascuna operazione. Ad oggi abbiamo già monitorato circa un terzo dei soggetti previsti dal target, un risultato che attesta la solidità del sistema e al tempo stesso la dimensione dell'impegno che ci attende nei prossimi mesi e che rispetteremo con dedizione e sacrificio. Secondo obiettivo è rafforzare e ampliare il pool nazionale di monitoraggio, formando nuovi monitor e accrescendo le competenze di quelli già attivi attraverso una formazione tecnico-specialistica multidisciplinare. Abbiamo oggi l'onore di avere in sala per l'appunto tutti i partecipanti della società civile che hanno svolto parte teorica del corso per aspiranti monitor del Garante tenutosi nel febbraio 2026, ai quali rivolgo il mio più caloroso saluto e formulo un in bocca al lupo per questi giorni conclusivi del percorso formativo. Domani, infatti, alla Scuola Superiore di Polizia si svolgerà un'altra giornata di formazione. Il giorno 18, poi, presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino, avrò luogo la giornata di formazione pratica, per la cui realizzazione ringrazio quanti vi hanno collaborato: le squadre della Polizia preposte ai rimpatri, il personale degli aeroporti di Roma, il personale di ITA Airways, che ha messo a nostra disposizione un mock-up commerciale per le simulazioni. Procedendo con gli obiettivi del progetto, vorrei ricordare la necessità della cooperazione con le istituzioni nazionali e internazionali per assicurare qualità ed efficacia al sistema, favorendo l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio successivo al rimpatrio per conoscere la sorte delle persone rimpatriate. Fin dai primi passi operativi della terza edizione del progetto FAMI abbiamo cercato inoltre di dotarci di strumenti di analisi complessiva del fenomeno, con il rafforzamento dei servizi informatici e la produzione di report statistici in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nei prossimi mesi procederemo con l'integrazione del lavoro di ricerca, aggiornando e, se possibile, completando la mappatura nazionale del fenomeno dei rimpatri, soprattutto alla luce dell'entrata in vigore del nuovo patto dell'Unione Europea sulla migrazione e asilo. Senza però dati attendibili e affidabili non c'è valutazione seria né dell'efficacia del sistema di rimpatrio e né dell'impatto sui diritti fondamentali. Quindi garantire trasparenza attraverso la comunicazione degli esiti del monitoraggio alle istituzioni, aggiornare e consolidare gli standard di tutela dei diritti fondamentali, è anche questo il senso di questa giornata di studio. A tutto questo si affianca un investimento sulla conoscenza, ricerche sulle politiche di rimpatrio, sulla governance dei centri, sulla tutela del diritto alla salute, anche grazie a partenariati con le università e a una intensa attività di networking internazionale con organismi e istituzioni di cui oggi abbiamo l'onore di avere illustri rappresentanti. Vorrei sottolineare in questo quadro il valore della collaborazione interistituzionale che sorregge l'intero progetto. Un rinnovato ringraziamento sentito va alla Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere e più in generale alla Polizia di Stato. Il monitoraggio dei rimpatri non si costruisce in opposizione a chi cura le operazioni, ma nel dialogo concreto, leale, nella leale peraltro cooperazione tra istituzioni che condividono lo stesso fine ultimo, che è quello del rispetto della legge e della dignità della persona. È in questo spirito che il progetto prevede anche percorsi di formazione congiunta con il personale di scorta, perché la cultura dei diritti cresce quando è condivisa. A questo punto della presentazione desidero evidenziare, come tutti i progetti, che anche il progetto Rimpatri forzati e tutela dei diritti non nasce dal nulla. Nasce da un percorso, e i percorsi hanno una storia e dei volti. Alcuni li avete già conosciuti, sono qui alla mia destra. Desidero rivolgere un ringraziamento, peraltro non di circostanza, ma profondamente sentito, a chi ha costruito il lavoro e il fondamento su cui oggi stiamo lavorando. Il dottor Massimiliano Bagaglini, project manager già nella precedente programmazione nazionale FAMI 2014-2020, responsabile dei progetti FAMI 1 e FAMI 2, e è a lui che si deve l'elaborazione e la presentazione dell'attuale progetto FAMI 3 nell'ambito della programmazione annuale 2021-27. Raccolgo un testimone, non riparto da zero, testimone che in realtà mi è stato consegnato dalla dottoressa Elena Vetrano, a cui rivolgo un ringraziamento altrettanto sincero per l'impegno e la determinazione con cui ha seguito la fase iniziale di questa terza edizione del progetto FAMI. Oltre a chi mi ha preceduto, desidero anche in questo caso doverosamente esprimere un pubblico riconoscimento anche a chi a me, giorno dopo giorno, ha collaborato nella governance del progetto e nella realizzazione delle diverse linee di attività. Un ringraziamento particolare va alla vice responsabile del progetto, dottoressa Annalisa Di Vittorio, per la collaborazione costante e il prezioso supporto e apporto nel coordinamento delle attività, al dottor Gaspare Giglio, alla dottoressa Elisabetta Mattei, veri tecnici della progettualità. Ma ringrazio altresì anche il referente della contabilità, il dottor Luigi Stabile, i referenti della formazione, dottoressa Damoli, della comunicazione, la dottoressa Dionisi, e del networking, dottor Albano, nonché il restante personale dell'ufficio che, seppur non direttamente coinvolto nel progetto, ne ha rappresentato un indiretto supporto nell'espletamento degli ulteriori adempimenti attribuiti al garante in ambito nazionale e internazionale. Una menzione ad hoc la dedico ai referenti dei sistemi informativi che hanno consentito l'ambizioso obiettivo di realizzare completamente da remoto l'attività formativa dei monitor, condividendo con il team skills specialistiche e modalità operative innovative. A nome dell'intera governance e dei responsabili delle singole linee di attività del progetto esprimo un sentito ringraziamento, inoltre, alle professionalità contrattualizzate in qualità di esperti nelle varie tematiche di riferimento, che peraltro con la loro dedizione e professionalità hanno integrato le risorse interne di quell'ufficio in questa complessa ma entusiasmante, diciamo, tre giorni non stop di confronto tra esperti del settore nazionale e internazionale attraverso l'aggiornamento formativo e la formazione pratica, che ci condurrà al raggiungimento di un primo importante obiettivo, che è quello della istituzione del primo elenco nazionale di monitor del Garante. Grazie a tutti, ognuno per quanto di competenza, per il valore aggiunto apportato alla programmazione.

0: profondità a questa giornata. Quando Thomas Hobbes pose le fondamenta del pensiero politico moderno, individuò il nucleo del patto sociale in uno scambio essenziale. L'individuo rinuncia a una parte della propria libertà naturale e in cambio lo Stato si fa garante della sua incolumità. È il rapporto tra la nuda vita della persona e la capacità di protezione da parte dell'autorità a costituire il fondamento stesso dell'obbligazione politica. Ma quella formula è anche un limite posto al potere. Lo Stato può legittimamente chiedere obbedienza fin tanto che garantisce l'incolumità e i diritti fondamentali della persona. E quel fin tanto che non è una clausola accessoria, è la condizione stessa della legittimità. Laddove venga meno questa protezione, è il vincolo della cittadinanza a entrare chiaramente in crisi, è l'obbligazione sociale a inclinarsi nelle sue fondamenta. Ed è esattamente in questo spazio che si colloca il mandato del garante nazionale. Il monitoraggio dei rimpatri forzati non è un controllo esterno e ostile, bensì è il presidio di quella soglia in cui lo Stato dimostra ancora di essere fedele al patto che lo fonda. La persona sottoposta a rimpatrio non cessa di essere titolare di diritti, è anzi al momento di massima vulnerabilità quando l'individuo è interamente nelle mani dell'autorità, che la tenuta dello Stato viene messa alla prova più rigorosa. Quindi vigilare su quel momento significa custodire la promessa originaria su cui ogni comunità politica si regge, che il potere per essere legittimo deve farsi il servizio alla dignità della persona. E questo è il senso ultimo del nostro lavoro ed è questa la responsabilità che oggi rinnoviamo davanti a voi. Nel ringraziare l'uditorio per l'attenzione riservatemi, inviterei a salire sul palco la mia squadra, a raggiungermi affinché questo momento di condivisione possa essere peraltro un ulteriore passaggio di testimone dello spirito di coesione e passione che anima e che animerà il progetto FAMI. Grazie a tutti e vi ringrazio per l'attenzione.
1: Quindi attendiamo la squadra del garante e ringraziamo il contributo.
0: I miei predecessori devono rimanere chiaramente, senza di loro ci sarebbe Massimiliano qui. Elena, prego. Prego. Prego. Grazie.
1: Grazie per il contributo.
2: Buon lavoro.
3: Grazie della sorpresa.
1: Adesso chiamo sul palco, scusate se con le tempistiche sono particolarmente stretto, ma chiamo sul palco il dottor Francesco Spagnolo, che è l'addetto stampa del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, e sarà lui a moderare questa nuova fase del convegno, che sarà caratterizzato da una serie di tavole rotonde che approfondiranno verticalmente vari aspetti, come dicevo, legati al tema della tutela dei diritti nei rimpatri forzati. Quindi lascio rapidamente la parola al dottor Spagnolo e passiamo a questa seconda fase della giornata.
4: Grazie, ricevo la palla, visto che siamo in periodo di mondiali, dal collega Tiziano Ruggi, che ringrazio anche per la foto che mi rende molto più giovane di quello che sono. Effetti speciali. Allora, questo secondo panel non ha ancora una pausa, la faremo alla fine di questo incontro, ma allarghiamo la riflessione, allarghiamo la discussione e ci collochiamo in un ambito più internazionale ed europeo. Per cui invito a salire sul palco di presidenza il professore emerito Mario Serio, che è componente del collegio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private alla Libertà Personale, il dottor Da Silva Ochoa e la dottoressa Artino.

0: Papopoulou e di nuovo il prefetto Galferano per i loro interventi. Grazie.
1: First of all, I'd like to address my warmest welcome to all the representatives of international institutions who have turned up here.
2: Vorrei ringraziare sì, mi scuso innanzitutto per non avere la mia presentazione, però ho un servizio di traduzione, quindi sicuramente recupereremo con la traduzione in italiano del mio discorso in inglese.
1: Tentare un'opera di compenetrazione, di accostamento, di convivenza tra due momenti dialettici e culturali che non sempre sono capaci di conciliarsi tra loro. Il momento dell'umanità, il momento umanitario, per talune declinazioni, è il momento del diritto, il momento dell'affermazione di un sistema di regole. Solo marginalmente richiamo lo stanco adagio dura lex sed lex, che tutto sommato condensa questo perenne possibile conflitto tra questi momenti, e noi dobbiamo oggi celebrare la risoluzione del conflitto in termini di conciliazione, in termini di convivenza tra questi due momenti, in modo che nessuno elimini l'altro. E naturalmente il primo dei termini del binomio, il momento umanitario, non può che prevalere e condizionare il momento dell'affermazione del diritto. Il tema dei rimpatri forzati, determinazione del contesto operativo è dedicato il progetto FAMI, costituisce in fondo la sublimazione della vitalità del binomio umanità e diritto. È stato già detto, questo drammatico momento della vita individuale che segna la rottura di una permanenza in un paese straniero, in un paese nel quale si appuntavano speranze di miglioramento, di elevamento delle condizioni di vita individuale, bene, questo momento di sradicamento da un tessuto geografico ed umano che comunque aveva contribuito a segnare un breve periodo della vita delle persone, bene, questo sradicamento con una riconduzione in un altrove non sempre coincidente con il luogo di provenienza della persona migrante, deve essere ricondotto a un binario assolutamente inderogabile di dignità, di capacità di vivere lo smarrimento di chi è rimpatriato. Non si tratta semplicemente di conoscere la tavola normativa nella quale questo momento si iscrive, è un'operazione direi di carattere meccanico, epistemologicamente ben determinata. Quel che deve prevalere, ripeto, è l'incanalamento dei principi in astratto posti con la concreta condizione della persona umana. È stato ben detto prima, possiamo condensare tutti, come dire, tutto l'apparato delle situazioni soggettive facenti capo al rimpatriando nel termine dignità, che appunto la manifestazione più plateale, ma anche la più rassicurante, che fa dell'uomo, della persona da rimpatriare, un soggetto e non un oggetto di diritti. Ma dicevo, questa operazione impegnativa anche dal punto di vista organizzativo, anche dispendiosa, questa operazione che talvolta in una forma non sempre linguisticamente composta va sotto il nome di repatriation, laddove al termine si attribuisce un significato di sradicamento violento da una realtà che si sta vivendo, e quindi in questa particolare declinazione il termine va rimosso, io credo, dal vocabolario dei diritti umani, ma in questo momento drammatico, in questo momento di ricostituzione di un tessuto esistenziale che viene lacerato, ecco, in questo momento deve manifestarsi la grandezza degli ordinamenti giuridici che concorrono a governare l'operazione stessa. E il progetto FAMI, come dire, con grande lungimiranza, con grande apertura mentale, concepito per addolcire la durezza del momento, è un progetto che merita da un canto l'attenzione che si sta oggi manifestando, ma d'altro canto attrae su di sé un livello molto elevato di aspettative circa il suo successo, cioè circa la sua capacità di determinare l'inveramento dell'obiettivo sotteso al progetto stesso, l'umanizzazione e l'esaltazione della dignità della persona umana in questo momento di cesura rispetto ad un'esperienza ormai consolidata. Il progetto FAMI non è semplicemente una ricognizione del tessuto normativo che regola il processo di rimpatrio. Lo dicevo prima, in una certa misura possiamo dire che siamo di fronte ad una precondizione della realizzazione del progetto stesso. Ben più elevata e ricca di aspettative deve essere la cornice nella quale far vivere il progetto FAMI, ed è quella della creazione di una coinè istituzionale, vale a dire di una tavola di valori, di principi, di prassi nei quali gli ordinamenti moderni e gli ordinamenti più evoluti sono destinati a riconoscersi e al tempo stesso ad utilizzare al fine della veicolazione di questo messaggio. Il progetto FAMI non è soltanto prassi, non è soltanto formazione, attività ineliminabili e meritorie, è soprattutto contribuzione alla nascita di una nuova cultura, di una cultura che superi la concezione dell'espulsione come vittoria dello Stato sull'individuo, ma che piuttosto spieghi all'individuo che questo momento drammatico ha una sua radice in esigenze che possono essere condivise e che attengono a temi non trascendenti ma collaterali rispetto a quelli appunto del desiderio di radicamento della persona umana. È questa la cultura che il progetto FAMI sottende Ed è questo quindi un segmento molto significativo dell'attività del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà, perché è il momento in cui la missione cui il Garante è tenuto normativamente ad adempiere è capace di trasformarsi in una azione, proattività. Il Garante si sublima in questa promozione dei diritti delle persone sradicate e rimpatriate, e deve farlo attraverso la più meticolosa, la più severa, la più intransigente postulazione della inderogabilità dei diritti delle persone da rimpatriare e nella affermazione del rispetto delle regole che devono governare questo processo. Il progetto FAMI è tutto questo. È, come dire, la linea di orientamento per gli operatori ed è anche una sorta di baluardo cui le persone da rimpatriare devono potersi aggrappare in ogni momento e senza cedimenti o tentennamenti. Questa è la ragione per la quale la creazione della coinè istituzionale di cui parlavo è una condizione necessaria, verosimilmente anche sufficiente, perché si eliminino possibili conflitti interistituzionali, perché si tenda a parlare una lingua che sia vicendevolmente comprensibile e perché quindi si abbandonino quegli abbarbicamenti alle prerogative del ruolo che talvolta si traducono in una vera barriera che ostacola il successo delle operazioni di rimpatrio condotte all'insegna dei principi di cui prima parlavo. Tenere per la terza volta a battesimo questo progetto è certamente per il Garante una sorta di rivendicazione della proficuità del proprio ruolo ed è anche una sorta di promessa nel mantenimento sempre inflessibile della propria opera di vigilanza perché le operazioni si svolgano secondo i criteri che più volte oggi sono stati enunciati. È un giorno fausto questo per le istituzioni, per quella del Garante in particolare. È un giorno che idealmente collega l'autorità nazionale con quelle sovranazionali. È un momento in cui si celebra questo comune sentire che garantisce i più e soprattutto nobilita gli ordinamenti degli stati che aderiscono al progetto stesso. Ed allora è conclusivamente la giornata di oggi segna un ulteriore triennio di attività e il Garante nazionale in tutte le proprie articolazioni, quelle destinate alla formazione teorica, quelle destinate alla formazione pratica, come dire, in ipotesi scindibili, ma in pratica nella vera vita quotidiana inscindibili perché appartenenti tutte ad un comune progetto. Bene, in questa congerie tenere a battesimo la terza edizione del progetto FAMI contribuisce a rendere il Garante centrale nella scena della tutela dei diritti della persona e conferisce adesso il privilegio del dialogo, dell'interlocuzione stretta, dell'appartenenza ad un sistema mutualmente condiviso di regole con le istituzioni internazionali. E quindi credo sia un bel giorno. Spetta a noi, parlo del Garante in tutte le sue articolazioni, tener fede all'alto livello di aspettative che noi oggi stiamo disegnando.
0: Grazie professor Serio, professore emerito. Mentre l'ascoltavo, traguardavo anche l'opera che abbiamo qui alla nostra sinistra, che è dell'artista sarda Maria Lai, e richiamava, mi sembrava bene, forse rappresenta un po' il senso anche del suo intervento, dove non soltanto c'è una stratificazione di leggi, ma c'è un comune sentire, un filo conduttore che le deve rappresentare, e questo sta dentro anche il tema della dignità umana, dignità delle persone. Però qui il nostro panel vuole allargarsi, vuole toccare anche la dimensione internazionale, accennata anche dal professor Serio, e quindi vorrei passare la parola al dottor Da Silva Ochoa, che è del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani e Degradanti del Consiglio d'Europa, per aiutarci ad allargare lo sguardo e capire un po' come anche questo progetto si colloca in una dimensione europea. Grazie.
3: Grazie, e innanzitutto desidero ringraziare sentitamente al Garante Nazionale per l'invito a partecipare in questo importantissimo evento. Per comprendere il ruolo del CPT in relazione all'operazione di rimpatrio forzato è importante tenere presente il quadro giuridico di riferimento. In linea di principio, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non tratta i diritti in materia di immigrazione. Si tratta di uno strumento di carattere generale che non opera alcuna distinzione tra i diritti dei cittadini degli Stati membri e quelli degli stranieri. Pertanto, i pilastri fondamentali dei diritti dei migranti in Europa sono sanciti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sull'asilo e dal diritto dall'Unione Europea. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, il cosiddetto patto su migrazione e asilo introduce una serie di norme volte a gestire la migrazione e a istituire un sistema comune di asilo a livello dell'UE. Non mi soffermerò su questo punto poiché mi risulta che sarà oggetto di una discussione specifica nel corso della giornata. Per quanto riguarda l'operazione di rimpatrio, lo strumento chiave è la comunemente nota come direttiva rimpatrio, che stabilisce norme e procedure comuni in tutti gli Stati membri della Unione. Nonostante questa situazione sia chiara, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo esamina costantemente i ricorsi relativi ai diritti dei migranti, in particolare per quanto riguarda gli allontanamenti dal territorio di uno Stato membro sia mediante estradizione che mediante espulsione. Nello svolgimento di questo compito la Corte si basa su una serie di articoli della CEDEU, 2, vita, 3, tortura e maltrattamenti, 6, giusto processo, 8, privacy e vita privata, 13, rimedi efficaci. 2 protocolli dalla Convenzione sono particolarmente rilevanti in questo contesto. Il protocollo 4, l'articolo 4 vieta l'espulsione collettiva di stranieri, e il protocollo numero 7. L'articolo 1 di quest'ultimo consente l'espulsione di stranieri regolarmente residenti solo in conformità con una decisione fondata sulla legge e nel rispetto di 3 diritti: impugnare la decisione, riesame della decisione e rappresentanza legale. L'unica eccezione sono l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Anche i protocolli 6 e 13 sull'abolizione della pena di morte sono applicati dalla giurisprudenza della Corte in materia di immigrazione. È degno di nota che il fatto che, sebbene i residenti privi di permesso di soggiorno siano esclusi dalla protezione dal protocollo numero 7, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva di fatto stabilito un quadro di garanzie molto simile, che si basa sui suddetti articoli della Convenzione e del Protocollo numero 4. Il Comitato per la Prevenzione della Tortura, delle Pene e Trattamenti Inumani o Degradanti, il CPT, è un organo istituito dalla Convenzione Europea contro la Tortura al fine di garantire l'efficacia della prevenzione dei maltrattamenti. La Convenzione conferisce al CPT accesso illimitato a qualsiasi luogo di detenzione all'interno degli Stati firmatari, senza preavviso: carceri, stazioni di polizia, ospedali, psichiatrici, caserne militari, eccetera. Conferisce inoltre il potere di condurre colloqui privati con le persone detenute e con le persone che guardano queste, che fanno parte dei servizi in questa istituzione, per valutare il trattamento e le condizioni di vita a cui sono sottoposte e anche di consultare qualsiasi documento. Infine, affida al Comitato il compito di redigere, a seguito di una visita, una relazione riservata e altamente dettagliata destinata al Governo dello Stato, contenente raccomandazioni vincolanti volte al miglioramento delle condizioni di privazione della libertà. Non va dimenticato che il Comitato non è un organo repressivo, questo è il ruolo dei tribunali, sia europei sia nazionali, bensì un organo preventivo, con tutte le conseguenze che ciò comporta, in particolare per quanto riguarda il suo funzionamento secondo i principi di riservatezza e cooperazione, nonché l'elevato livello dei suoi standard. Il mandato del CPT è chiaramente legato ai diritti dei migranti, in particolare per quanto riguarda le operazioni di rimpatrio forzato, poiché queste comportano solitamente una certa forma di privazione della libertà. In quest'area troviamo situazioni e luoghi che non sono stati progettati per la privazione della libertà e con una formazione degli operatori della sicurezza che non è stata adeguata a questa specifica funzione. La tutela assoluta contro qualsiasi forma di maltrattamento determina l'approccio del CPT all'attività di monitoraggio nel settore della migrazione e delle frontiere, articolato su tre dimensioni. Il principio di non refoulement, l'attenzione ai respingimenti in frontiere e ai centri di immigrazione e, tre, la garanzia contro il maltrattamento nelle operazioni di ripatriazione. CPT segue con interesse l'evoluzione del dibattito sulle questioni migratorie in Europa. Alcuni Stati, tutti sappiamo, hanno esercitato pressioni attive per riformare le modalità di applicazione dell'articolo 3 in materia di controllo dell'immigrazione. Prendiamo inoltre atto che finora la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo continua a sostenere l'articolo 3 come base inderogabile per la dignità umana, e in linea con questo principio il CPT ha sviluppato un corpus coerente di standard sui voli di rimpatrio forzato, e questi derivano dalle sue relazioni generali e dal monitoraggio ad hoc di voli specifici, sia operazione nazionale sia operazione sostenuti da Frontex. Molti di questi standard, come le norme sull'uso della forza e sui mezzi di contenzione, sono stati integrati nel diritto internazionale e in altri strumenti non vincolanti di soft law, quali le 20 linee guida del Consiglio d'Europa su rimpatri forzati dal 2005 e le Code of Conduct of Joint Return Operations, coordinated by Frontex dal 2013. Dal 2019 il regolamento della UE sulla Guardia di Frontiera Costiera Europea menziona nel suo considerando 82 che Frontex deve consentire, previo accordo dello Stato membro interessato, al CPT di effettuare visite nei luoghi in cui si svolge operazione di ritorno. È importante sottolineare che il monitoraggio del CPT copre solitamente tutte le fasi delle operazioni. Queste linee guida possono essere riassunte come segue. Primo, premessa generale, i voli operazioni di rimpatrio forzato comportano un rischio di maltrattamenti e devono essere monitorati da meccanismi di prevenzione. Il CPT sottolinea ripetutamente che le operazioni di allontanamento per via aerea sono intrinsecamente rischiose dal punto di vista dei diritti umani, poiché consistono in un allontanamento coatto e comportano la privazione della libertà personale in un ambiente non progettato per trattenere le persone contro la loro volontà. 2. In quanto rispetta i misuri di sicurezza richieste prima dal volo, la fase pre-partenza, il CPT sottolinea che la maggior parte delle misure di sicurezza deve essere già operativa prima che la persona salga a bordo dell'aereo. 1. Preavviso e informazione sui diritti. I rimpatriati dovrebbero essere informati con diversi giorni di anticipo, preferibilmente per iscritto. La notifica in giornata viene criticata perché ritenuta inadeguata. Le persone soggette al rimpatrio devono essere pienamente informati dei propri diritti e delle procedure per farli valere. Preavviso e informazione. 2. Accesso ai mezzi di ricorso. I migranti rimpatriati devono poter disporre di accesso a un avvocato, possibilità di contattare una terza persona e una reale possibilità di presentare ricorso. Il CPT ha criticato gli allontanamenti effettuati mentre i ricorsi erano ancora pendenti. 3. Protezione contro il refoulement. È una questione fondamentale poiché non dovrebbe essere effettuato alcun allontanamento qualora sussista un rischio reale di maltrattamento nel paese di destinazione. CPT chiede quindi solide garanzie procedurali per assicurare che tale rischio venga valutato. I cittadini stranieri tenuti a lasciare il paese dovrebbero ricevere un provvedimento di allontanamento individuale ed essere messi in condizioni di avvalersi efficacemente dei mezzi di ricorsi disponibili contro il loro allontanamento coatto. È importante che il rischio di respingimento per ogni persona rimpatriata venga valutato adeguatamente al momento dell'allontanamento. Purtroppo il CPT ha riscontrato casi specifici in cui le persone interessate sono state allontanate nonostante il tribunale competente avesse deciso di concedere la sospensione dell'allontanamento. Per questo motivo il Comitato ha inoltre incoraggiato gli Stati a mettere in atto ulteriori misure di salvaguardia contro il refoulement, quali una procedura di ultima chiamata prima della consegna e un monitoraggio post rimpatrio di cui si è già parlato. Anche in questa fase le garanzie mediche, il certificato di idoneità al volo e il cosiddetto Fit to Fly Certificate rileva dell'importanza. Espulsione possono riguardare persone vulnerabili, il CPT richiede sistematicamente una visita medica prima dell'allontanamento e il rilascio di un certificato di idoneità al volo. Nonostante Frontex richieda agli Stati membri che partecipano alle operazioni congiunte di rimpatrio e di confermare che tutti i rimpatriati siano effettivamente idonei ai viaggi. Il CPT ha osservato che diverse persone non erano state visitate sistematicamente da un medico poco prima dell'operazione di rimpatrio, in quanto i certificati di idoneità al volo non erano stati rilasciati, non erano stati rilasciati in modo sistematico, oppure i certificati medici risalivano a diverse settimane prima dell'operazione di rimpatrio, oppure si basavano sul fascicolo della persona senza una visita medica. E in alcuni casi il CPT ha nutrito chiari dubbi sul fatto che la persona fosse effettivamente idonea al viaggio. La questione è inoltre strettamente legata al segreto professionale, alla comunicazione delle informazioni mediche pertinenti al medico che accompagna il funzionario incaricato della visita medica e al tema dell'indipendenza del personale sanitario. CPT si compiace del fatto che a seguito delle sue ultime relazioni gli stati membri coinvolti nei trasferimenti su richiesta abbiano adottato misure volte a garantire che le informazioni mediche pertinenti siano sempre comunicate al medico che accompagna il volo. E questo si tratta di un sviluppo positivo. Il passo seguente sono le misure di sicurezza durante il volo, l'uso della forza e mezzi di contenzione nel primo piano, e l'approccio del CPT è chiaro. L'uso della forza deve essere strettamente necessario, basato su una valutazione individuale del rischio e proporzionale. Pertanto promuove un approccio volto a ridurre l'escalation, le de-escalation, che è stato già menzionato, con un ricorso minimo alle misure di contenzione. In pratica il CPT rileva inoltre una tendenza crescente all'uso dei sistemi di contenzione in tessuto realizzati con materiali morbidi, dotati di chiusure a strappo. Questo è ancora un aspetto positivo. CPT deve regolarmente constatare che esistono approcci divergenti in materia di legislazione nazionale e prassi di polizia per quanto riguarda l'uso della forza e dei mezzi di contenzione tra gli Stati europei che partecipano alle operazioni congiunte di ritorno o anche tra i diversi stati federali, in Germania per esempio. E per quanto riguarda l'assistenza medica durante il volo, è necessario che sia presente personale medico poiché si sono verificati incidenti durante i voli che evidenziano la necessità di una supervisione costante. E poi, in quarto luogo, il monitoraggio, che deve essere efficace e indipendente. Il regolamento europeo prevede un meccanismo di monitoraggio, il cosiddetto pool di osservatori di rimpatrio 4. Attualmente vi sono in totale più di 60 osservatori di rimpatrio 4 nominati dagli Stati membri. Si tratta di uno sviluppo positivo, tuttavia secondo il CPT queste iniziative non possono sostituire sistemi di monitoraggio nazionali effettivo. Per questo motivo il CPT continua a promuovere l'istituzione a livello nazionale di sistemi efficaci e indipendenti di monitoraggio dei rimpatri forzati. Inutile dire che Per concludere, il CPT non si oppone ai voli di rimpatrio in quanto tali, ma sottolinea costantemente che essi sono legittimi solo se accompagnati da solide garanzie procedurali, da un rigoroso controllo dell'uso della forza e da efficaci misure di sicurezza contro il maltrattamento e il refoulement. In assenza di tali elementi, il CPT, in linea con l'interpretazione della Corte del diritto dell'uomo e dai suoi protocolli, in linea con l'interpretazione della Convenzione dei diritti dell'uomo e dei suoi protocolli, come enunciata nella giurisprudenza della Corte europea, ritiene che le pratiche di espulsione comportano un grave rischio di violazione del divieto assoluto di maltrattamento. Per tutti questi motivi il CPT accoglie con grandissimo interesse l'iniziativa del progetto Rimpatri Forzati e Tutela dei Diritti, che sarà attuato dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, e si impegna a collaborare ogni volta che le autorità italiane lo richiederanno, nello spirito di cooperazione che gli è stato affidato nella Convenzione europea. Grazie.
0: Grazie al dottor Da Silva Ochoa anche per essersi espresso in italiano, ci ha aiutato molto a comprendere il suo intervento e ad allargare lo sguardo. E continuiamo ad allargare questo sguardo grazie alla dottoressa professoressa Artinopoulou, che ci aiuterà a inquadrare questo tema anche alla luce della sua esperienza nel sottocomitato per la prevenzione delle torture e di altri trattamenti o pene crudeli delle Nazioni Unite. La dottoressa ha delle slide, credo, che possiamo aiutare un po' a proiettare. Vi ricordo anche che c'è sempre la possibilità di raccogliere domande e spunti attraverso il QR code che poi utilizzeremo eventualmente per approfondire alcuni temi. Grazie dottoressa.
4: Thank you very much. I can't see the slides. The presentation may be a help from.
5: Ecco, adesso riesco a vedere le slide. Grazie infinite. Vorrei ringraziare il Garante Nazionale per l'invito e per aver organizzato questa discussione estremamente importante. È un piacere essere qui insieme a voi e a rappresentare il Sottocomitato per la prevenzione della tortura delle Nazioni Unite. È un ente che si occupa del monitoraggio del protocollo sulla prevenzione della tortura. Questo argomento di cui discutiamo oggi è l'intersezione della tutela dei diritti, e il mio obiettivo è quello di presentare l'istituto dei rimpatri forzati attraverso il protocollo opzionale per la Convenzione contro la tortura e riflettere sulle leggi sul ruolo che si può adottare per proteggere i diritti dei migranti. Perché sono qui? Sono qui perché dobbiamo parlare di questo fattore, perché la prevenzione della tortura e del maltrattamento è il cuore dell'OPCAT e la prevenzione deve accompagnare tutto il processo di rimpatrio. Qual è l'architettura preventiva di OPCAT? Il primo è l'SPT, l'organismo che rappresento oggi. È uno dei quattro enti del nostro organismo. L'altro è l'Africa, l'America, l'Asia Pacifico. Per noi l'Europa è il punto di riferimento. È l'identità europea che abbiamo e credetemi, e siamo molto fortunati ad essere a capo di questo team regionale, perché abbiamo una lingua comune, abbiamo una storia comune e valori comuni. Quindi l'OPCAT ha stabilito il Sottocomitato per la prevenzione della tortura, l'SPT, e l'SPT collabora con gli stati e i meccanismi preventivi nazionali. E i meccanismi preventivi nazionali possono essere l'Ombudsman, il difensore civico, il garante nazionale, gli istituti regionali. Questi sono meccanismi di prevenzione nazionale con cui collaboriamo. L'obiettivo principale non è indagare casi di tortura e maltrattamento dopo che si verificano, ma dobbiamo agire preventivamente.